0: Spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
1: Si profila una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo le parole di Tajani su quanto sta accadendo a Ceuta. Il ministro degli esteri ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata, ha detto, rappresenta un pericolo per la nostra sicurezza nazionale. Tajani ha criticato anche la politica migratoria di Madrid, ha detto la scelta di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, a oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata e incentiva il traffico di esseri umani. Dichiarazioni queste di Tajani che hanno molto irritato Madrid. È un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner amico, ha replicato il capo della diplomazia spagnola Albares, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Anche la Premier Meloni è intervenuta su quanto sta avvenendo a Ceuta, annunciando interventi da parte del governo italiano. Il servizio di Alberto Giuffreda.
2: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
1: Restiamo sulla pagina politica, alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Alberto Puoti.
3: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
4: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
3: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
5: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
3: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
1: È stato congelato almeno fino a lunedì l'accesso dei componenti della giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro.

0: Confronto a distanza tra Bruxelles e Roma sul cosiddetto riconoscimento facciale che è al centro di uno schema di decreto legislativo passato, approvato mercoledì scorso in commissione al Senato. Bruxelles precisa, quindi la commissione, l'esecutivo di Bruxelles precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. I dettagli del provvedimento con Laura Tangherlini, li vediamo insieme.
1: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
0: In primo piano nel dibattito politico anche i temi economici. Vediamo con Francesca Biagiotti.
2: Ai dati Istat plaude la maggioranza, la crescita del PIL smentisce il disfattismo dell'opposizione, commenta in un post Antonio Tajani, Forza Italia. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative, commenta anche il ministro dell'economia Giorgetti. I dati Istat confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia.
3: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
2: Una lettura molto diversa quella dell'opposizione. Dopo 4 anni di tonfi, Meloni si produce in un altrettanto disperato post sui social, dicono i 5 Stelle. A Meloni non difetta la faccia tosta, attacca Fratoianni a VS, festeggia perché il comparto produttivo è moribondo e non morto e non dice nulla sugli altri dati di Istat che segnano il profondo rosso per gli stipendi italiani. Il governo è immobile e le soluzioni per l'economia non sono sufficienti per il PD.
4: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
0: Andiamo avanti con la cronaca. È stato spento l'incendio che si è sviluppato nella notte nel carcere di Sassari, dove un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato. Sarebbe stato proprio lui a innescare il rogo in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto vigili del fuoco, il 118, il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e indagano i carabinieri. Poi c'è stato il crollo di una palazzina a Messina e si continua a scavare anche nella notte per cercare i dispersi, che al momento sono 6, tra i feriti. Scattate le indagini per capire le cause del crollo. Eleonora Mastromarino.
5: Si indaga, ma soprattutto si scava, si cerca di capire dove sono i dispersi all'interno della palazzina che è crollata questo pomeriggio, dove si trovavano quindi le persone che erano all'interno.

0: All'interno la famiglia proprietaria dello stabile che viveva qui, la commessa del negozio cinese che si trovava al secondo piano. La palazzina è letteralmente collassata su se stessa, crollata, sbriciolata, non si capiscono ancora le cause che sono tutte da indagare. Non si esclude niente, ma si pensa ad un crollo strutturale. Quel che è certo è che all'interno della palazzina c'era un cantiere, erano al lavoro degli operai che sono infatti le persone sopravvissute per ora al crollo, perché si trovavano all'esterno della palazzina. Sono feriti, uno è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri due sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Le operazioni di ricerca vanno avanti un po' lentamente perché sotto le macerie si è sviluppato un incendio difficile da domare proprio perché è coperto dalle macerie, e questo complica il lavoro dei vigili del fuoco, ma ci sono già gli USAR, cioè i vigili del fuoco attrezzati per lavorare sotto le macerie in cerca dei dispersi. Per ora da Messina è tutto, a voi.
1: Sono scattati dei divieti di campeggio in diverse località della Val di Susa dopo gli scontri di sabato scorso, ma i movimenti no TAV si organizzano e promettono che verranno organizzati presidi nei prossimi giorni. Maurizio Licordari.
2: Non ci meravigliamo, però questo certamente ci indigna sempre più e ci spinge a lottare ancora senza paura, anche perché non abbiamo altro da perdere se non le nostre catene.
3: Avevano annunciato 4 giorni di lotta e autogestione, scambi e discussioni collettive. Un campeggio in Val di Susa, poco distante dai cantieri della TAV, gli stessi luoghi degli assalti di sabato scorso. Erano pronti a montare le tende stamattina alle 10 a Tra Due Rivi, frazione di Susa, ma al loro arrivo hanno trovato le forze dell'ordine e questi fogli. 3 ordinanze firmate dal prefetto Donato Cafagna, il divieto di occultamento del volto in 6 comuni della Val di Susa, il divieto di accesso in forma organizzata nelle zone dei cantieri e soprattutto il divieto di campeggio a Susa e Bussoleno. I manifestanti si sono riorganizzati e tramite social si sono dati appuntamento a San Giuliano, altro luogo in cui c'è un presidio no TAV, ma anche lì hanno trovato le forze dell'ordine. Si sono fermati qualche minuto, qualche coro, nessun contatto. Alle 11.30 hanno scelto di muoversi ancora, stavolta verso Susa, per fare il punto della situazione e studiare una soluzione. Ed è nata l'idea, andare a Venaus, comune poco distante da Susa, dove avevano già organizzato il campeggio la settimana scorsa, quella culminata con gli assalti ai cantieri. Ci sono arrivati intorno alle 12.30, hanno iniziato a montare amache e tende, ma nel frattempo è arrivata anche la 4ª ordinanza della prefettura. Divieto di campeggio esteso anche a quel comune. Per alcune ore la situazione è rimasta in stallo, manifestanti dentro il presidio no TAV, forze dell'ordine all'esterno. Poi la conferenza stampa e l'annuncio dell'intenzione di andare avanti nonostante i divieti.
1: Adesso in apertura della pagina degli esteri una notizia importante che è arrivata nella notte. Il presidente Trump ha annunciato un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza. Una volta completato il disarmo, l'esercito israeliano si ritirerà e la forza internazionale di stabilizzazione, così si chiama, collaborerà, scrive Trump, con una nuova forza di polizia palestinese, una sorta di comitato tecnico. Tra l'altro questa è una notizia confermata anche poco fa da Hamas, per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei residenti, scrive ancora Trump, e dei paesi vicini. Lo dicevamo, la notizia è stata confermata, avete visto anche il nostro flash dell'ultima ora, dai responsabili di Hamas che parlano di un'intesa con Israele in tal senso. Starebbe dunque decollando finalmente la cosiddetta fase 2 della striscia che prelude alla ricostruzione. Il Cairo dovrebbe ospitare nei prossimi giorni una riunione dei mediatori proprio sulla seconda fase della tregua a Gaza tra Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Ma veniamo anche al conflitto tra Stati Uniti e Iran, che si va estendendo dopo l'ingresso dell'Arabia Saudita a fianco di Washington. Il comando centrale statunitense continua a colpire obiettivi iraniani, ha presentato nuovi piani a Trump. Da New York l'inviato Enrico Bona.
4: Il comando centrale americano dice di aver colpito una decina di obiettivi militari in territorio iraniano, centri di comando, siti per il lancio di missili e droni, difese navali. Il comando smentisce anche le rivendicazioni iraniane sulla distruzione di alcuni suoi caccia F-35. Ora si tratta di capire se seguiranno altri raid questa notte oppure no. Sul tavolo di Donald Trump c'è anche un piano preparato dall'ammiraglio Cooper, che prevede un'intensa campagna di bombardamenti aerei che dovrebbe durare dai 10 ai 14 giorni per distruggere le capacità missilistiche iraniane. Il presidente non ha ancora deciso e i media americani lo descrivono come sempre più frustrato per l'assenza di una chiara strategia per mettere fine a una guerra che è entrata nel sesto mese. A te.
1: Ed è stato ricevuto intanto alla Casa Bianca proprio il ministro degli esteri saudita. Riyadh infatti pensa a una coalizione araba anti-Iran. Intanto i negoziati tra Teheran e Washington continuano e coinvolgono Giordania ed Egitto. Di nuovo l'Egitto. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: La guerra nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, i bombardamenti incrociati e la diplomazia che, nonostante gli attacchi, continua a lavorare sotto traccia. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Kesm, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan. Incombe una nuova escalation. L'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e colpisce il Kuwait, dove è stato centrato il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto i contatti proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation.
1: Il conflitto russo-ucraino, la strage di un'intera famiglia a Kryvyi Rih. Secondo il presidente Zelensky, la Russia avrebbe usato un missile balistico nordcoreano. 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Allora sentiamo la nostra inviata Emma Farnè.
6: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a 1 di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci: fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e un nipote. 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice: sono proprio lì accanto, guardate, la casa non è più in piedi. E poi dice: io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Lai, Mark, Azari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radushne.
1: L'Europa ha stanziato 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari di Kiev e Trump al Financial Times poco fa ha detto: non ho deciso se consentire all'Ucraina di produrre i Patriot. L'ipotesi è al vaglio, è un'arma straordinaria e dobbiamo fare attenzione alle licenze, ha detto Trump. Durante il bombardamento di Kryvyi Rih, intanto, un missile ha sconfinato nello spazio aereo di un paese NATO, cioè la Polonia, intercettato da un caccia F-16 di Varsavia, è precipitato in una zona disabitata. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
7: Gli abitanti di Tarnava Colonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'alleanza atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
1: L'economia italiana cresce oltre le attese e questo lo rileva l'Istat. L'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Raffaele Cappuccio.
8: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
9: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
1: E poi lo scontro totale tra UEFA e Infantino in primo piano. Tutte le 55 federazioni calcistiche europee annunciano: boicotteremo le manifestazioni FIFA finché non sarà fatto un passo indietro sul progetto di privatizzazione dei mondiali. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
10: La UEFA è pronta a boicottare i mondiali di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.
1: Ecco la nostra rassegna stampa in diretta, in studio Eugenio Francesconi, prossimi aggiornamenti alle 3.
11: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Sono tanti i temi che troveremo sui quotidiani in edicola. Un po' tutte le prime pagine tentano di metterli insieme. Si passa dalle parole di Mattarella, chiaramente un monito alla politica in generale. Poi c'è chiaramente quello che è successo a Ceuta con i migranti che hanno preso d'assalto l'enclave spagnola però anche i bombardamenti su Kiev che proseguono. Vediamo tutte queste notizie partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Mattarella, alto là ai partiti, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, richiami poi su Notav e caso Roggero. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sferrata la rissa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Insomma, un appello da parte di Mattarella ad abbassare i toni e a smetterla con le tensioni elettorali incendiarie. Taglio alto dedicato a questa fotonotizia largamente ripresa da molti quotidiani. Siamo a Ceuta, vedete i migranti in mano con salvagenti, gomme usate per cercare di galleggiare, farsi trascinare in mare e riuscire a superare quella che è una barriera che arriva anche in mare e arrivare in territorio europeo. Migranti esausti sbarcano sul territorio di Ceuta, città spagnola, che è un enclave in Marocco, un pezzo di territorio africano che però è effettivamente territorio europeo. Fuga a nuoto, insomma, vedete, questo è il taglio alto, sono almeno le 15 le vittime in mare. Vi stiamo drammaticamente aggiornando il bilancio, però, perché molti di questi, in preda un po' all'entusiasmo, un po' alla disperazione, spesso non sanno nuotare. Vediamo insieme anche il taglio basso, che è dedicato invece a quello che è successo di cronaca a Messina con il crollo della palazzina. Sono 6 dispersi oltre ai feriti, c'è la pista del cedimento strutturale con i lavori che erano in corso al piano terra e si scava nella notte. In ultimo, come troveremo anche su alcuni quotidiani, in grande risalto, in questo caso è un trafiletto prima del Corriere, Nordio dopo 18 mesi chiede l'arresto di Al-Masri, le carte vanno alla procura. Lo ricordiamo, c'erano state settimane di tensioni sul rimpatrio velocissimo del trafficante torturatore libico, con attacchi durissimi sulla gestione di questo personaggio che tra l'altro era inseguito anche dalla Corte Penale Internazionale. La Repubblica, la resa di Nordio, è proprio questa la notizia infatti che troviamo in apertura. Il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale potenziato, moltiplicato in potenza dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Taglio centrale invece dedicato a questa notizia che è emersa soltanto in questi giorni, in queste ore. Missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Si tratterebbe della richiesta di aiuto da parte dei paesi del Golfo alleati italiani per difendersi dagli attacchi iraniani a seguito della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro Teheran a partire dal 28 febbraio. A marzo l'Arabia Saudita ha chiesto aiuto ad alcuni paesi, tra cui l'Italia, gli abbiamo mandato militari, supporto antiaereo, cannoni antidrone, SAMP-T, insomma tutta una serie di strumenti, ed emerge soltanto ora, perché chiaramente all'epoca era stato posto il segreto. Ceuta, l'immagine che vedete, migranti di nuovo a nuoto verso l'enclave spagnola. Meloni apre una crisi con Sanchez perché la Presidente del Consiglio ha detto di valutare la chiusura di Schengen con la Spagna dopo questi 1500 migranti che sono riusciti a entrare. E poi Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate sui singoli. Questo invece è il trafiletto sulle parole e importanti del Presidente della Repubblica alla cerimonia del ventaglio al Quirinale. Vediamo La Stampa, Ceuta, assalto all'Europa. Migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 11 annegati, ne sono saliti a 16, Madrid in via militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Queste sono le cose più rilevanti. E poi però l'apertura è su Roggero, il richiamo del Colle. Mattarella, non si adatti la legge a comportamenti individuali, il richiamo è quello all'utilizzo delle normative per la legittima difesa su un caso Roggero. I giudici hanno hanno definitivamente detto che non poteva essere legittima difesa inseguirli e sparargli fuori dalla gioielleria. La sorpresa del PIL sale oltre le attese e risulta tra l'altro la Premier Giorgia Meloni, un'attesa a fine anno che potrebbe raggiungere anche l'1%. Il lavoro però frena, quindi i dati sono un po' in chiaroscuro, quelli sull'economia e lo stato dell'economia italiana, così scrive La Stampa. Il Messaggero: Mattarella, richiamo ai partiti, il Colle, il caso Roggero, non si è dati la legge ai singoli episodi, il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, considerando che manca più di un anno alle prossime elezioni politiche, condannare poi la violenza senza esitazioni, qui il riferimento invece è ai Notav. Mai scontro totale in Parlamento sul Delmastro, l'utilizzo delle chat, perché c'è stato un vero e proprio cortocircuito. Prima il Parlamento ha vietato l'utilizzo per i giudici, che quindi non potevano utilizzarle in giudizio, poi è stata proprio la stessa difesa di Delmastro.

inviare queste chat ai PM dicendo utilizzatele perché possono essere utilizzate a favore del nostro assistito. Quindi i PM hanno scritto al Parlamento ed è qui c'è stato il vero e proprio tilt istituzionale, se così si può dire. Ceuta, caos migranti, l'enclave spagnola invasa, Meloni confini da difendere, valutazione sullo stop a Schengen nei confronti della Spagna. E poi al Masri, anche qui, ora Nordio invia le carte ai PM per l'arresto un anno e mezzo dopo che lo abbiamo riportato in Libia di tutta fretta con un volo di Stato. Messina crolla una palazzina sotto le macerie, 6 i dispersi, 3 feriti, soccorsi al lavoro tutta la notte. Anche qui vi stiamo aggiornando in diretta su quello che sta succedendo e sui soccorsi in corso. Il martello su chi va a venire punta l'occhio su e l'attenzione sull'Ucraina, colpita ancora da missili russi, 11, uccisi 12 civili, tra cui due bambini, e gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia. Abbiamo visto le immagini su alcuni quotidiani di questo cratere in un campo a Kiev. Decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. Grazia, Unione Europea e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Questo invece è l'articolo a centropagina sulle parole del Presidente della Repubblica. Bruxelles poi interviene sul riconoscimento facciale potenziato dall'intelligenza artificiale che tanto vuole il governo. La maggioranza però si ferma. Dunque, le prime critiche sono arrivate e c'è stato, insomma, una discussione all'interno della maggioranza sul decreto legge legislativo approvato mercoledì scorso e soprattutto su come il governo lo riempirà a questo punto, considerando sullo sfondo chiaramente la normativa europea sull'AI Act. Delmastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. E questo è il cortocircuito di cui parlavamo prima sui messaggi con i Carocci legati al clan senese. Questi chat andrebbero a favore di Delmastro e non contro, e dunque giudici e gli avvocati di Delmastro avrebbero chiesto ai PM di utilizzarle, nonostante poi sia stata invece non sia passata in Parlamento la richiesta di utilizzo. Riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán, l'idea del governo dopo gli scontri NOTAV, che è il casus belli per potenziare gli strumenti che così vengono definiti dal governo, preventivi per bloccare i violenti, però di fatto è una linea che era già stata tracciata da Budapest, direttive europee che erano nate, lo ricordiamo, le Act, per porre un freno al sistema Libellula di Budapest. Sono come le intercettazioni, non bastano PM e polizia per disporre queste. E il giurista Gialluzza, ricordiamo che secondo le intenzioni del governo questo strumento potentissimo poteva essere utilizzato senza un passaggio della magistratura o un ente indipendente, come in teoria sarebbe auspicabile. Domani, prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Vedete, il Domani nuovamente con questo suo titolo mette insieme alcune notizie intersecandole tra loro e cercandone i collegamenti, spesso e volentieri trovandoli. Al Masri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. Questa è la critica del Domani invece al Guardasigilli. E poi Ceuta, Spagna, emergenza migranti, 1.000 assaltano l'enclave in Marocco. Vox e Meloni, Vox partito ultradestra spagnolo, fanno subito propaganda. Vediamo insieme anche il riformista, una poltrona per 2 turni, legge elettorale nel vivo, servono preferenze e ballottaggio, preferenze fortemente volute dagli italiani, 2 su 3 secondo un sondaggio, gli italiani vorrebbero poter scrivere o almeno mettere una crocetta sul proprio candidato da mandare in Parlamento, ballottaggio invece che lo riconosciamo da quello che succede quando i comuni più grandi vanno al voto, i due candidati che non raggiungono il 50% vanno al ballottaggio, insomma. Sarebbe un sistema da, almeno come suggerisce il riformista, importare anche per le politiche. C'è Canti, doppio turno per togliere il peso agli estremismi, è un altro modo per come dire, dare forza ai due poli più importanti e non consentire a chi ha preso un 1, 2, 3 virgola indirizzare maggiormente le scelte della futura maggioranza. Il manifesto, travolti da un insolito destino.
chiaramente è un riferimento, indietro tutta dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. Vediamo poi anche però il titolo d'apertura, la guerra in Iran sconfina in Egitto, riprendono i raid americani e un drone semisconosciuto terremota il Cairo, dove tra l'altro stanno proseguendo dei colloqui che parrebbero andare nella direzione di un disarmo di Hamas e un ritiro delle truppe.

truppe israeliane da Gaza. È una prima buona notizia, sembrerebbe venire dal Medio Oriente, finalmente dopo anni di tensioni dove non si vedeva neanche l'ombra di uno sbocco. Ricordiamo anche il Board of Peace per Gaza voluto da Trump, la prima fase che di fatto non è mai stata completata nei fatti, la seconda fase invece prevedeva il disarmo di Hamas, e forse si è arrivati a mettere un punto a favore in questa direzione. Vedremo poi il resto del Carlino, il richiamo di Mattarella a condannare le violenze, Valls di Susa e caso Roggero, almeno sono gli ultimi riferimenti di cronaca nel messaggio del Colle ai partiti. Non si adatti la legge al singolo, scritta firmata BR contro Nordio, intervista allo storico Orsina, democrazie liberali in crisi. Abbiamo visto ieri tra l'altro su Repubblica un'interessante analisi sullo stato delle democrazie in tutto il mondo. Migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni sospendere Schengen. Invece è l'altra notizia che troveremo su molti quotidiani, li stiamo vedendo effettivamente, ed è anche l'apertura del giornale. Come vedete il taglio alto è di fatto una immagine messa addirittura sopra la testata con il titolo "L'Italia che vuole il PD", secondo il giornale sarebbe proprio questa, cioè invasa dai migranti. Migliaia saltano a nuoto le coste della Spagna, del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid, e l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. Ricordiamo che però i migranti che arrivano nelle nostre coste negli ultimi anni erano decine di migliaia, non 1500 così a nuoto. Libero, la nuova sinistra caccia i commercianti di destra, dopo la censura dei giornali sgrediti il sindaco Salis si lura i negozianti via dai comitati di quartiere, chi è politicamente schierato contro di lei. E poi però anche qui troviamo un trafiletto sulla Spagna invasa, Italia pronta a chiudere e sospendere Schengen con la Spagna. Vediamo il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, web tunnel sotto il porto di Genova, We Build si aggiudica i lavori per un totale di 800 milioni per snellire il traffico in una zona particolarmente congestionata, data l'importanza del porto di Genova. Vediamo anche il Secolo d'Italia, cercano il bis, qui invece si parla dei notav che sfidano i divieti del prefetto e provocano, sono andati in giro per cercare un punto dove accamparsi, ma con tutti i divieti di campeggio è stato molto difficile, l'abbiamo sentito nella cronaca del nostro servizio. Il campeggio si farà e ci divertiremo, invece è la provocazione appunto che riporta il Secolo d'Italia. Il Mattino di Puglia e Basilicata, l'invasione dei migranti da Ceuta è il titolo d'apertura. Poi c'è anche spazio per il cosiddetto Grande Fratello, retromarcia del governo dopo il richiamo dell'Unione Europea sul riconoscimento facciale, ma il taglio basso è sempre dedicato all'Ilva, perché la situazione è sempre molto tesa, soprattutto dopo la sentenza del Tribunale di Milano che prevede lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Quattro tavoli per la crisi dell'Ilva di Taranto, da parte del ministro Urso la convocazione per trovare una soluzione lunedì, ricordiamo, sciopero generale dei sindacati metalmeccanici per tenere alta l'attenzione sulla vicenda, e ricordiamo c'è sempre sullo sfondo la richiesta di Jindal, comunque l'offerta di Jindal che rilancia, come riporta infatti la Gazzetta del Mezzogiorno, dal gruppo indiano piano operativo ai commissari, un forno elettrico a Taranto, ma non si perda tempo, il forno elettrico chiaramente consentirebbe, avrebbe un triplice effetto, sicuramente azzerare o cercare di ridurre ampiamente l'inquinamento che ha portato tra l'altro alla decisione del Tribunale di Milano allo stop, perché sono stati trovati nell'aria polveri di amianto PM10 e PM2,5 oltre i limiti, una questione di riconversione energetica e soprattutto un rilancio per l'ex Ilva. Vediamo insieme anche altri quotidiani, il Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, per ora siamo allo 0,8%, quindi il traguardo dell'1 è possibile, considerando il più 0,2 nell'ultimo trimestre. Poi c'è la notizia Unipol, l'assemblea approva il maxi aumento per Monte dei Paschi di Siena. Vediamo insieme anche un altro paio di quotidiani economici. Su Milano Finanza viene messo in grande risalto il buon risultato di Enel, che archivia il primo semestre con quasi 4 miliardi di utili, ma considerato che il governo nel decreto bollette ha chiesto i famosi extra profitti alle aziende energetiche, ebbene gli effetti del decreto hanno pesato per 1,2 miliardi e dunque così Enel paga caro il DL bollette, secondo Milano Finanza. Vado a chiudere con Italiposte, l'industria cresce ma le filiali restano fragili, i semestrali che certificano la tenuta a metà delle

imprese prevede un aumento della produzione PIL in crescita dello 0,2% nel secondo trimestre, andamento selettivo per la moda, bene De Longhi, Amplifon e Tecnogym. E così Italy Post analizza l'andamento dell'ultimo trimestre della nostra economia. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio a tutti i nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Tornano alle 3, restate con noi.

0: Stati Uniti, non da soli ma con l'Arabia Saudita, hanno compiuto degli attacchi anche in Iraq. Che cosa significa questa alleanza, questa condivisione di intenti e di azioni?
1: Da una parte è un segnale di mancata cautela dell'Iran, che ha trascinato l'Arabia Saudita, che è sempre stata restia a fare guerra aperta ai suoi vicini, anche se rivali, e che invece questa volta lo ha fatto senza nasconderlo. L'altra volta lo ha fatto nascondendolo, questa volta pubblicamente aerei sauditi e caccia americani insieme hanno battuto i campi delle milizie pro-iraniane in Iraq, che è una svolta, che è un brutto segnale per l'Iran, ma al tempo stesso accentua l'aspetto bellico e militare di un conflitto che in realtà non ha via d'uscita se non quella diplomatica. A mio parere l'errore maggiore di Trump è avere gettato nel cestino l'accordo sul nucleare stipulato da Obama con Teheran, che con tutte le sue manchevolezze però era l'unica via possibile per cercare di stabilizzare una regione che invece continua a questo punto a diventare sempre più incandescente. Gli Houthi attaccano Bab el-Mandeb, gli iraniani combattono e bombardano gli stati del Golfo, ognuno si arma sempre di più e non si vede qualcosa di prospettiva per quanto riguarda soprattutto la navigazione libera, che era libera prima dell'attacco americano ed ora non lo è più nel Golfo e non lo sarà più forse neanche nel Mar Rosso, con Suez minacciata, con pericolo quindi che riguarda anche il commercio mondiale e quindi anche il nostro.
0: Questa mattina su Repubblica c'è un'intervista a uno degli americani che era ostaggio nel 79 nell'ambasciata in Iran e dice Trump non sa arrivare a un negoziato efficace, non servono assolutamente le bombe, bisogna tornare alla diplomazia. Trump però, ti chiedo, lo ha capito e perché non agisce in quella direzione?
1: Hai fatto benissimo a citare questa intervista, che è secondo me la cosa più interessante di oggi. Anna Lombardi ha intervistato John Limbert, che è un ostaggio, ex ostaggio americano, sequestrato nel famoso sequestro dell'ambasciata americana a Teheran negli anni 70, e che dice: guardate, io conosco bene gli iraniani, ho trattato con loro, trattato con Khamenei, ho trattato con Khomeini, e vi dico che l'idea di bombardare non ci porta da nessuna parte. Ha anche una critica esplicita nei confronti di Witkoff e di Kushner, cioè due improvvisati diplomatici. Ci vogliono uomini di professione, occorre la faticosa e lenta via diplomatica, non l'illusione trampiana che con la voce grossa e qualche bombardiere in più si possa risolvere in 4-4-8. Non va così in quell'area, Limbert lo ricorda bene, vediamo se Trump riuscirà a capirlo, ne dubito.
0: L'avvicinarsi delle elezioni di midterm, mancano meno di 100 giorni, avvicinano anche la pace, a Trump conviene accelerare sulla via diplomatica oppure a quel punto si gioca il tutto per tutto per provare a vincere e quindi percorrerà vie diciamo più violente di forza?
1: L'unica via d'uscita possibile a mio parere per la guerra, il pantano della guerra in cui si è infilato Trump, è dichiarare di aver vinto e ritirarsi, anche se non è vero, cosa però molto difficile con un golfo nelle mani degli iraniani e a questo punto anche nelle mani degli altri paesi rivieraschi che stanno accordandosi con l'Iran per imporre delle tariffe che sono minori e sono alternative a quelle che voleva imporre Trump, 20%. Io credo che sia una sconfitta totale della sua politica estera questa avventura iraniana, e non lo dicono soltanto i suoi oppositori democratici, ma lo dice anche la sua base MAGA, la base dei suoi elettori che lo hanno letto.

0: per ritirarsi dalle guerre all'estero e che adesso si vedono traditi.
1: E allora
0: Per lui le elezioni sono un bruttissimo segnale in arrivo.
1: volevo vedere dei cartelli che proprio parlano di questo, sono dei sondaggi che ha fatto la CNN che dimostrano quanto gli americani non siano assolutamente favorevoli all'operato di Trump, quindi pensa che le politiche di Donald Trump abbiano peggiorato le condizioni economiche del paese, lo dice il 65% degli interpellati, migliorato le condizioni del 22%, non ha avuto alcun effetto il 13%. Questo è il primo cartello, fonte CNN. Il secondo, pensa che le decisioni di Trump sulle azioni militari in Iran abbiano danneggiato gli Stati Uniti il 67%, aiutato gli Stati Uniti il 21%, non ha fatto alcuna differenza il 12%. Insomma, è schiacciante la quota di popolazione americana che è contro Trump in questo momento. Non ti stupisce, immagino, e questo avrà un riverbero sulle elezioni, suppongo.
0: Sì, il piccolo particolare è che Trump dice che lui non perde mai, quindi la preoccupazione di tutti gli americani in questo momento è cosa accadrà quando le urne sanciranno questi dati che tu hai dato come sondaggi. Trump li rifiuterà, potrebbe, come ha fatto nel 20, e ero lì a Washington quel giorno, dire io ordino ai miei funzionari di non proclamare la vittoria che secondo me è stata raggiunta con degli illeciti. Cosa mai dimostrata allora, mai dimostrabile adesso. Certo, una sfida drammatica per la democrazia americana. In ogni caso, vedremo come andranno le elezioni. Io ho fiducia nei contrappesi della democrazia americana per invece sancire quella che sarà una sconfitta in ogni caso. Poi ci saranno comunque altri 2 anni da anatra zoppa in cui Trump cercherà un colpo d'ala ancora più pericoloso prima, che arrivi il prossimo presidente.
1: Allora, prima di salutarti, direttore, volevo chiederti invece su come Trump in questo momento sta gestendo l'altro conflitto tra Russia e Ucraina. Il colloquio con Zelensky sembrerebbe essere andato un po' meglio dei precedenti. Vedi spiragli e vedi che gli Stati Uniti possono avere un ruolo decisivo davvero?
0: Sì, qua c'è stata una svolta a 180 gradi. Zelensky, dopo essere stato umiliato e irriso nell'ultima riunione, invece questa volta è stato ricevuto con tutti gli onori a Washington. Addirittura Witkoff e Kushner andranno finalmente a Kiev. Si parlerà di Patriot americani prodotti in Ucraina, ma ce ne vogliono prima, in fretta, perché per produrre ci vuole tempo. Trump, come al solito, ha fatto quello che fa: prima umilia, poi, quando vede che l'umiliato in realtà ha più carte di quel che pensava e sta danneggiando Putin, si schiera dalla tua parte tradendo il suo vecchio amico. C'è anche un particolare interessante, perché Zelensky ha segnalato che i russi aiutano l'Iran a individuare gli obiettivi americani e ha messo in evidenza il legame Teheran-Mosca. E questo per Trump è importante, perché pensare per l'elettore americano che grazie a Putin dei soldati americani vengono uccisi è qualcosa difficilmente inaggirabile. Il fatto che possa aiutare la forza militare di Zelensky non solo nel fermare i russi, ma addirittura nel liberare Bab el-Mandeb con i suoi Maduro, che sono dei droni acquatici che potrebbero essere utili a fermare le navi degli Houthi. Questo è una cosa che va nell'interesse americano e che quindi potrebbe far cambiare, sta già cambiando, l'atteggiamento di Washington nei confronti di Kiev.

0: è contento della scelta di Mancini CT della nazionale?
1: Ma è una delle scelte migliori, per cui se lei mi chiede questo io le dico che sono contento, perché non dimentichiamoci che Mancini, se giudichiamo l'aspetto sportivo, insomma, è quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo nel 2021. Poi dopo, dal punto di vista etico, è chiaro che ci sono molte perplessità, perché è scappato a un certo punto scegliendo il dio denaro in Arabia Saudita, per cui questo chiaramente ci fa riflettere. Però, insomma, il calcio si dimentica tutto in fretta.
0: Lui ha parlato di donne della vita e quindi lui in qualche modo l'ha tradita, ma i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Noi tutti siamo, diciamo, la moglie ritrovata di Mancini, noi tifosi. Allora, lei personalmente lo ha perdonato? Da tifoso e da moglie, diciamo.
1: Ma di fronte a queste parole non puoi non perdonare, parliamoci chiaro, non perdonare, però il mondo del calcio, anche e soprattutto perché il mondo del calcio, il mondo dello sport spesso è cinico, si guarda al dio denaro rispetto a quelli che sono i valori etici, i valori umani, i valori sportivi. Dobbiamo perdonarlo, perché non dobbiamo fare gli ipocriti, tanti altri avrebbero fatto la sua scelta, quella di scegliere il denaro. Forse la procedura è stata sbagliata, quella attraversa con questa freddezza, con questo modo, con una PEC così, senza avere un minimo di gratitudine verso la federazione, verso il presidente federale uscente. Ecco, tutto questo. Però, insomma, adesso dobbiamo guardare avanti, devo dire, ci sono molti punti interrogativi.
0: Sì, mi sembra Collovati che è come chi viene tradito, poi perdona, ma ogni tanto rinfaccia al partner della marachella fatta. Però volevo farle vedere, anzi rivedere, uno stralcio della conferenza stampa di ieri. Sentiamo Mancini.
2: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio.
0: Collovati, diciamo che partono da una situazione talmente tragica che peggio di come è andata non potranno fare, ma che cosa è successo in questi 20 anni? Com'è possibile che l'Italia sia rimasta fuori dai mondiali per così tanto tempo?
1: Perché il calcio, allora, adesso non voglio riprendere le parole di Silvio Baldini, che tra l'altro ha avuto successo con le nostre nazionali minori, perché però sono parole molto dure. Il calcio ha detto che le mani di Lesto Franchi, non voglio arrivare a dire assolutamente questo, però il calcio, non ci sono le riforme a livello giovanile, ci siamo dimenticati di quello. Io sono un esempio del settore giovanile. Quando avevo 12 anni sono andato a giocare nel Milan, cioè, e mi hanno preso dall'oratorio. Cioè, non ci sono più le riforme, per cui in tutta questa vicenda grottesca che vogliamo dire, ha sfiorato veramente la farsa. Tutti hanno le loro responsabilità, a cominciare da Malagò, che aveva già il nome in testa di Mancini e poi dopo ha chiamato un direttore tecnico. Allora io le chiedo, questa nazionale aveva bisogno? Io ho giocato 10 anni in nazionale, non c'è mai stato un direttore tecnico, c'era un presidente federale che sceglieva l'allenatore. Il direttore tecnico, che cosa è servito a creare? Nessuno mette in discussione le qualità sportive di Maldini, un fuoriclasse, ma è servito a creare solo confusione, prima con Guardiola, 15 giorni per aspettare il no di Guardiola, poi con Ancelotti, poi si è scelto Pirlo che non era voluto da nessuno e per cui ci si è appellati all'etica, no? All'etica sportiva delle scommesse per farlo fuori. E allora io dico, se già il nome di Mancini era in testa a Malagò, perché poteva sceglierlo subito, guadagnavamo 20 giorni, 25 non, giorni di tempo.
0: Non c'è dubbio. Collovati, le volevo chiedere un commento su quello che sta accadendo alla FIFA, l'ipotesi di far entrare capitali privati, c'è cioè ovviamente un muro contro questa ipotesi anche della UEFA. Lei che cosa pensa?
1: Ma la FIFA ormai è diventata uno show business, mi consente di dire che questo calcio mi appartiene sempre meno, ma chiaro che parlo a livello personale, ma io penso che molti tifosi la pensano come me. Il calcio appartiene al tifoso medio, non ai ricchi, è diventato uno sport per ricchi dove ormai entrano dentro i fondi, i biglietti per andare a vedere una finale costano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Infantino sta continuando con questa sua, come posso dire, questo suo modo di fare, che chiaramente da 46 squadre, non so, arriveremo a 64 squadre. Perché? Perché si pagano per partecipare ad un mondiale, non c'è più competenza sportiva e questo mi rattrista molto.

0: Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto e con ogni mezzo a Ceuta, enclave spagnola, in Marocco 16 gli annegati. Sanchez manda l'esercito, Roma valuta la sospensione di Schengen. L'Europa ha erogato 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari di Kiev. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali, sale il PIL nel secondo trimestre, più 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026. A Messina crolla una palazzina di due piani in cui erano in corso alcuni lavori edili, 3 feriti, 6 dispersi, l'edificio ospitava abitazioni e negozi. In uno di questi si sono concentrate le ricerche. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. In diretta su Rai News 24 avete sentito e seguito i nostri titoli, le notizie principali. Adesso la rassegna stampa serale di Emanuela Bonchino e i suoi ospiti, e poi parleremo ancora una volta della guerra in Medio Oriente. Sapete della novità di questa notte, comunque per quanto riguarda la striscia di Gaza sarebbe stato raggiunto un accordo per il disarmo totale di Hamas. È stata confermata la notizia sia da Trump che da Hamas. E poi con Antonio Di Bella parleremo anche di questo ingresso dell'Arabia Saudita nel conflitto e di Trump che promette attacchi durissimi. Prossimi aggiornamenti alle 4.
1: Prime pagine dei giornali, ci sono davvero tante notizie sulle aperture, ma non solo, sulle prime dei quotidiani, anche perché sono davvero successe molte cose di politica, di cronaca, di esteri e non solo. Le commenteremo, di economia moltissimo, di finanza, le commenteremo con Guido Boffo, vice direttore ed editorialista del Messaggero, benvenuto. Sì, e poi vedo che si sta preparando anche Fausta Chiesa, Corriere della Sera. Fausta, tante notizie anche di economia, ci arriviamo fra un attimo, vediamo qualche apertura nel frattempo. E allora cominciamo con il Corriere della Sera. Mattarella, alto là ai partiti, questo è il titolo. E poi invece il Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura, che è quella del Foglio. Non si legifera con le emozioni, non si gioca con chi minaccia lo Stato, non si governa da europeisti a metà, lezioni dal ventaglio di Mattarella. E poi ancora andiamo su il Domani. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone. Poi attacca su Roggero, alto là dell'UE sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, vietato negli spazi pubblici. C'è un'altra notizia che sta crescendo di intensità nelle ultime ore e riguarda Ceuta, questa exclave spagnola in Nord Africa. Emergenza migranti, 1000 assaltano nell'enclave in Marocco, Vox e Meloni fanno subito propaganda, questo è il Domani. Andiamo a vedere ancora Avvenire, altra apertura, il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili tra cui 2 bambine, gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. E poi un vettore balistico, un missile cruise di Mosca, finisce in Polonia, qui in taglio basso, grazie a UE e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Beh, allora Guido, direi che questo titolo, le parole del capo dello Stato alla cerimonia del ventaglio, sono in primissimo piano sui giornali, perché ha usato insomma delle parole forti.
2: Si è precisato ovviamente di avere un ruolo super partes e in effetti poi ha indirizzato un messaggio a entrambi i fronti, quindi da questo punto di vista è stato fedele, diciamo, al ruolo. e come lo è sempre d'altra parte. E il messaggio forte ai partiti è stato questo, cioè pensate ai problemi degli italiani, il voto è ancora lontano, sarà tra un anno come sappiamo, è un po' presto per allestire dibattiti estremamente litigiosi, qualche volta virulenti, in cui domina la polemica, non il merito dei temi che vanno affrontati e delle cose che vanno fatte.
1: Qui c'è il dubbio, leggi e vendette, il Colle mette ordine. Ha parlato, diciamo, in modo non in modo esplicito, però c'era un forte riferimento al caso Roggero.
2: Beh, diciamo, non è stato esplicito nel senso che non l'ha ovviamente nominato, però il riferimento era molto chiaro quando lui dice che il diritto, che le leggi vanno rispettate e non vanno plasmate sui singoli casi di cronaca, insomma, credo che faccia un riferimento netto e chiaro ai tentativi di rivedere la legge sulla legittima difesa rafforzandola. D'altra parte poi ha fatto però anche un riferimento alle violenze dei movimenti Notav in Valsusa, affermando appunto che sono violenze inaccettabili, e quindi da questo punto di vista sostanzialmente credo che abbia effettivamente toccato temi che stavano a cuore sia al centro-sinistra che al centro-destra.
1: Ecco, l'identità le riassume, infatti sicurezza e violenza, il monito del Colle. E la notizia è anche nel tuo giornale in primissimo piano, vedremo poi fra poco quale sarà il titolo, però...
2: Sì, siamo partiti sicuramente dalle parole del Presidente della Repubblica, che comunque sono parole significative. Bisogna vedere fino a che punto verranno colte, perché anche oggi credo che sia stata una giornata politicamente piuttosto frizzante dal punto di vista della dialettica e delle polemiche.
1: A proposito, ci dà, come dire, il Fatto Quotidiano: Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. La sceneggiata, scrive Il Fatto, sui messaggi con i Carroccia legati al clan Senese. Il rinvio del voto, il politico Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Su questo c'era anche il dubbio, lo vuoi, procuratore capo, ferma il voto sulle chat di Del Mastro, potrebbero scagionarlo, la nota appunto della Procura di Roma che fa slittare la conta in aula sul caso della bisteccheria, si torna in giunta, Forza Italia protesta. A chi fanno paura le chat di Del Mastro? Tanto che lo stesso Del Mastro ha detto bele inoltre.
3: Esauro, lascia
1: io
3: così la TV.
1: Abbassatemi Fausta intanto, però non me la tenete aperta cortesemente la collega mentre parliamo in studio. A chi fanno paura queste chat?
2: Allora, dal punto di vista, diciamo, processuale o comunque per quanto riguarda l'inchiesta che la Procura sta conducendo, effettivamente è interessante la mossa che hanno fatto i legali di Carroccia, perché sostanzialmente sostengono che le chat potrebbero alleggerire la posizione del loro assistito, nel senso che verrebbe fuori dalle chat, ovviamente questo va verificato, il fatto che Carroccia abbiano agito come prestanome di Del Mastro e non dei Senese, che è l'accusa che gli è stata ovviamente rivolta dalla Procura romana. E dal punto di vista contenutistico, quindi politico, strettamente politico, noi non sappiamo cosa dicono queste chat,

0: verso l'1%. Tra aprile e giugno più 0,2%, variazione acquisita raggiunge quota più 0,8%, e poi ci sono gli occupati stabili, il tasso di disoccupazione su al 5,7%. Non è detto che questa poi sia una cattiva notizia, potrebbe invece essere una buona notizia, perché vuol dire che ci sono più persone che non lo cercavano proprio il lavoro, che invece hanno iniziato a cercarlo e sono entrati, come dire, nel territorio dei disoccupati. Però insomma, Fausto, cominciamo proprio da questa da uno dei titoli della giornata, e sale il PIL oltre le attese, nonostante è che uno scenario geopolitico difficilissimo.
1: Sì, buonasera, scusate per il fuori onda di prima, per fortuna non compromettente. Sì, diciamo che il dato rivisto oggi al rialzo dall'Istat è stata una sorpresa, gradita sorpresa, soprattutto insomma dal governo che si intesta questo risultato, però di fatto questi sono dati ufficiali. Quindi nel secondo trimestre il PIL è cresciuto su base tendenziale, vuol dire su anno, congiunturale vuol dire o sul trimestre precedente o sul mese precedente, a seconda che il dato sia mensile o trimestrale. Insomma, rispetto all'anno precedente il PIL è cresciuto dell'1%. L'1%, come dire, si prende già la soglia, si passa la soglia simbolica, no? Si dice l'Italia cresce allo 0, ecco, in questo caso invece ci stiamo portati a casa l'1%, il che è appunto qualcosa di significativo, soprattutto in un periodo storico come questo, in cui le revisioni della crescita economica vengono sempre riviste al ribasso dalle varie istituzioni che fanno appunto stime economiche, dal Fondo Monetario all'Unione Europea, al governo, l'Istat, Banca Italia, insomma.
0: Ma come mai è successo tutto questo?
1: Allora, il traino è arrivato dai servizi, dal settore dei servizi, mentre agricoltura e industria sono un po' calate. Quindi c'è stato appunto i servizi che in un'economia, diciamo, nelle economie avanzate come quelle europee, occidentali, contano molto rispetto a magari settori come l'agricoltura, che invece contano di più per i paesi che hanno ancora un tipo
0: chiaro
1: di economia.
0: Però ti chiedo, ci sono già, penso di no, calcolati gli effetti del caro carburante, degli effetti della crisi iraniana, parlando appunto di geopolitica? Oggi c'era un tuo pezzo sul Corriere della Sera in cui parlavi dei furbetti delle accise,
1: sì,
0: no? Questo sconto sul diesel che sostanzialmente alcuni invece hanno ignorato. Però ecco, insomma, ci sarà da penare non poco con i prossimi conti, quando si faranno i prossimi bilanci, soprattutto per tante aziende, ma non solo.
1: Sì, perché praticamente c'erano stati vari sconti sulle accise che erano stati prorogati per 5 volte dal governo. Poi finalmente era arrivata la tregua tra Stati Uniti e Iran, le quotazioni erano scese e quindi anche i carburanti erano scesi. E c'è stato quindi un periodo di una ventina di giorni a luglio in cui i carburanti erano scesi, nonostante non ci fosse più il taglio delle accise. Poi sul fronte medio orientale la situazione si è capovolta un'altra volta, il petrolio è risalito ieri addirittura il Brent sopra i $90 al barile, e quindi di conseguenza anche i carburanti si sono messi a salire.
0: Allora,
1: il governo lunedì nella tarda serata ha approvato un decreto per ridurre ancora le accise solo sul gasolio stavolta, perché è il gasolio che è cresciuto di più come prezzo. E però che cosa è successo? Che questo sconto non si è prodotto subito al distributore.
0: Ma è normale, allora, che sia così, oppure qualcuno davvero ha fatto un po' il furbo?
1: Allora, c'è da dire una cosa: il prezzo dei carburanti è libero, non è amministrato, quindi se il governo toglie 17 centesimi di accise e un distributore decide che anche se paga 17 centesimi di accise in meno, lui lo sconto poi si traduce in 10 centesimi in meno perché lui lo vuole alzare di 7 centesimi, fa una cosa che è perfettamente lecita. Quindi

0: anche le ispezioni che il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il Mister Prezzi ha chiesto alla Guardia di Finanza di fare, come nelle volte passate, molto probabilmente non porteranno a nessuna sanzione, perché appunto siamo in un regime in cui i prezzi sono liberi. Qual è la grande polemica, però? Sembra un po' di assistere a uno scontro tra appunto il ministero e i distributori, perché voi vi ricordate c'era stata anche l'annosa questione in passato dell'obbligo di esporre il prezzo medio, che era un cavallo di battaglia di Urso, mentre i distributori questo non lo volevano mettere perché per loro era una fatica in più. Insomma, non c'è mai stato un ottimo rapporto tra il ministro e il distributore, quindi lo scontro si sta ripetendo adesso. Va detta una cosa però a difesa di chi gestisce un impianto, cioè quando chi gestisce un impianto riceve il carburante paga subito le accise alla consegna, quindi se io vado a fare il rifornimento, se io fossi andata a fare il rifornimento il giorno dopo del taglio delle accise, mi sarei trovata il carburante.
1: Lo trovo sul carico dopo, fondamentalmente.
0: Esatto, quindi probabilmente allora ci sono dei giorni in cui bisogna smaltire le giacenze di carburante su cui sono già state pagate le vecchie accise più alte, e poi invece nei giorni successivi si arriverà a nuovo carburante su cui c'è stato effettivamente il taglio delle accise.
1: Allora vi faccio vedere, intanto questo è il Gazzettino del Nord-Est, l'Italia cresce più del previsto, il PIL e la stima del governo, e poi c'è il Quirinale, quei tre segnali che ha inviato alla politica. Ecco il Messaggero, il tuo giornale, Mattarella, richiamo ai partiti, prima abbiamo approfondito proprio questo, e poi vari altri temi sui quali arriviamo, però volevo restare ancora qualche minuto sull'economia e sulla finanza, perché dicevamo, a cominciare dai prezzi dei carburanti, Guido, noi non abbiamo ancora capito mica tanto bene se ci sarà a breve un'escalation o se continueranno le trattative. Cioè in realtà stanno convivendo entrambe le opzioni, no? tra Iran e Washington. Sì. Potremmo andare avanti ancora per parecchio in questa situazione.
2: Con dei segnali negativi di allargamento del conflitto, per cui questa settimana sono successi un paio di episodi che secondo me un minimo d'allarme lo dovrebbero destare. Gli ucraini ad esempio hanno bombardato una nave iraniana nel Mar Caspio, e l'Iran si sta riservando, diciamo, il diritto di ritorsione.
1: Allora, lì non si è capito benissimo cosa, perché è successo, cosa è successo là, che c'è dietro?
2: Diciamo la motivazione ufficiale è che stavano in una nave che portava armi. Credo in qualche modo che l'Ucraina speri di avere un appoggio ancora più consistente di quanto è stato fino adesso da parte degli Stati Uniti, che sono fondamentali per la difesa ucraina, al di là delle tante cose che sta facendo l'Europa per l'Ucraina, sia a livello finanziario, a livello di aiuti, che anche a livello militare, però l'appoggio degli Stati Uniti è ovviamente un appoggio fondamentale, quindi in qualche modo l'impressione che si può avere, un'interpretazione che si può dare, che in qualche modo si sia tentato di rafforzare questo asse. D'altra parte, nei giorni scorsi c'è stato anche l'attacco dell'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti contro postazioni filo-iraniane in Iraq, ed è la prima volta che l'Arabia Saudita ufficialmente entra nel
1: questo
2: conflitto.
1: È un punto molto importante, bisognerà capire adesso insomma come cambia, perché è entrata. L'Iraq dice noi non ne sapevamo niente, tra l'altro.
2: Loro dicono non ci sono le prove che siano partiti attacchi da territorio iracheno contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, ma sappiamo bene che quelle infrastrutture sono effettivamente un obiettivo, se non dell'Iran, dei proxy iraniani, quindi degli alleati, delle milizie filo-iraniane. E ieri c'è stato l'attacco di un drone contro un'unità di stoccaggio e di rigassificazione in un porto egiziano, quindi nel Mediterraneo. È un evento che ha aperto o potrebbe aprire un fronte Suez in una congiuntura in cui da una parte abbiamo lo stretto di Hormuz
1: l'ultimo
2: bloccato.
1: L'ultimo stretto rimasto.
2: L'ultimo stretto rimasto. E poi questo dimostra come questa guerra che nasce per risolvere dal punto di vista di Trump il problema del nucleare, il dossier nucleare iraniano, stia diventando una guerra.

0: in cui il cuore è l'energia.
1: Tra l'altro nucleare, abbiamo capito perché poi Trump aveva dato l'ok al nucleare civile all'Arabia Saudita qualche giorno fa, sostanzialmente perché è la contropartita,
0: esatto.
1: No? In questo senso. A proposito di Arabia Saudita, da marzo 2026, questo è stato uno scoop annunciato da Fausto Biloslavo sul giornale, poi però confermato da una nota sul sito del Ministero della Difesa. Da marzo 2026 centinaia di militari italiani in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo sono in azione contro i missili iraniani. Lo conferma la difesa, riprende questa notizia anche Gianluca Di Feo su Repubblica, la definisce l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Vedremo. Fausta Chiesa, tornando proprio alla carenza degli stretti, diciamo così, che diminuiscono a vista d'occhio, mi sia concesso, come dire, fare un po' di ironia in questo senso, però c'è qualcuno che ci sta guadagnando dallo scenario ultimo internazionale, vero? Cioè, stanno uscendo dati sui conti di banche e di società energetiche. Cosa rivelano questi dati?
2: Sì, allora per tornare prima alla come il governo avrebbe potuto trovare i soldi per ridurre le accise, il ministro Salvini usa questa espressione: prendiamo dagli extra profitti delle banche o delle società energetiche. Allora, posto che non si sa bene che cosa intenda il ministro per extra profitti, però possiamo davvero parlare di maxi profitti, che non vuol dire extra, cioè che sono illeciti, ma sono grandi. Allora io vi porto l'esempio delle due aziende energetiche più grandi del paese, delle due più grandi banche del paese, perché siamo proprio nella settimana in cui vengono diffusi i risultati delle semestrali, quindi dei primi sei mesi da gennaio a giugno di quest'anno. Allora, l'Eni li ha diffusi ieri, nel semestre 3,6 miliardi di utili più 43%. L'Eni l'ha annunciato i conti oggi alle 18, 3,9 miliardi di utili sempre in sei mesi più 2,8%. Le banche, Intesa San Paolo 5,6 miliardi di utili più 6,5%, Unicredit miglior semestre di sempre, 6,3 miliardi di utili con una crescita del 24%.
1: Che è successo? Perché tutti questi utili?
2: Ma allora, io prenderei il caso delle banche perché secondo me è più emblematico ed è più rappresentativo. Le banche come guadagnano di fatto? In due modi principali. Il primo sono le commissioni che applicano, quindi ti vendo un prodotto, un fondo e ti applico una commissione, oppure con il margine di intermediazione, cioè io presto i soldi e applico un tasso di interesse, a me quei soldi costano di meno e quella differenza tra i due tassi, quello che applico al cliente e quello che paga la banca, quello è il margine di intermediazione. Ecco, questo margine, le commissioni sono salite, ma i margini di intermediazione sono saliti perché? Perché i tassi di interesse ufficiali della Banca Centrale Europea, che erano saliti fino al 4,5% nel 2023, poi comunque sono scesi. Ebbene, quando i tassi di interesse sono saliti, le banche non hanno aumentato i tassi di interesse che applicano per remunerare i soldi che noi gli mettiamo sul conto corrente. Prima questi due valori erano più vicini, invece le banche non hanno mai alzato la remunerazione dei nostri soldi sui conti correnti. Se voi vedete i dati ABI dell'Associazione Bancaria Italiana, ci dicono che le banche ci pagano i soldi che mettiamo sui conti correnti tra lo 0,2 e lo 0,3%, quando adesso i tassi di interesse sono al 2,25, ma in passato sono stati anche più alti. E le banche sono state richiamate dalla Banca d'Italia come moral suasion, però la Banca d'Italia non può obbligare le banche. Quindi, insomma, il fatto che le banche non abbiano mai adeguato la remunerazione dei conti correnti ha permesso loro di guadagnare più soldi.
1: Allora,
2: e Salvini su questo ci punta.
1: Allora, Altro punto importante della giornata, e poi resta ancora con noi però Fausta, perché volevo parlare di quello che è successo anche qui, motivo di qualche insomma di un po' di disordini, possiamo chiamarli così, nella politica italiana delle ultime ore, sull'intelligenza artificiale. Allora, riconoscimento facciale, questo è il punto al centro, gestito, diciamo così, dall'intelligenza artificiale, per cui non è più quello che vedevamo una volta nei film, no? Le telecamere di sorveglianza, che è qualcosa all'ennesima potenza, perché l'intelligenza artificiale lo sfrutta veramente al massimo. Però che cosa è accaduto? È al centro questo di uno schema di decreto legislativo che è passato mercoledì in commissione al Senato ed è in esame alla Camera, però il voto è slittato. Perché? Perché nel frattempo Bruxelles ha detto, Guido, che insomma non si può fare fondamentalmente, va contro la privacy, va contro i diritti e una serie di cose. Ci spieghi che cosa è successo negli spazi pubblici, naturalmente, no? Mantenere i dati soprattutto.
0: Sì, lì il tema è il riconoscimento facciale in tempo reale, per cui sostanzialmente attraverso l'intelligenza artificiale si opera questo riconoscimento, quindi si attribuisce un'identità a persone che vengono riprese da telecamere di videosorveglianza.
1: In luoghi sensibili, non dappertutto, cioè, no. Se vado al mercato nessuno mi riprende, se il mercato è vicino però, che possiamo dire, a una sinagoga, insomma, per esempio.
0: L'AI Act, che è il regolamento europeo al quale bisogna conformarsi, prevede sostanzialmente che non si possa fare nei luoghi di accesso pubblico questo tipo di operazione, perché ovviamente ci sono dei profili sensibili per quanto riguarda la privacy, ad esempio. Prevede anche delle eccezioni, per la verità, nel senso che se devi in qualche modo riconoscere una persona che è scomparsa o che è stata rapita o che è vittima di tratta di esseri umani o di prostituzione o di sfruttamento della prostituzione, ad esempio, questo è un ambito in cui invece potessi operare un riconoscimento facciale.
1: Cioè vai a recuperare in sostanza il girato.
0: Se io cerco una persona che so essere stata rapita, posso attraverso l'intelligenza artificiale procedere in tempo reale a un, come si dice tecnicamente, un match tra il mio dataset, la banca dati di cui dispongo e l'immagine che viene appunto registrata. Ci sono altri casi, ad esempio, voglio dire, per prevenire attentati terroristici oppure per ricercare responsabili reati gravi come un attentato terroristico o di un omicidio. Sono eccezioni rispetto ad un principio che effettivamente dal punto di vista dell'Europa prevede che nei luoghi di accesso pubblico in tempo reale non possa operare un riconoscimento.
1: Che ha risposto l'Italia a Bruxelles?
0: L'Italia, credo facendo anche riferimento alle eccezioni di cui parlavo prima, sostiene di aver rispettato la normativa europea, che ricordiamo ad esempio vieta in maniera assoluta, ad esempio, l'uso dell'intelligenza artificiale come strumento di polizia predittiva, no? Nel senso che io attraverso l'intelligenza artificiale prevedo che verrà commesso il reato e quindi agisco in anticipo. Questo non si può fare ovviamente.
1: Minority Report, come dicevamo, ci aveva preso una ventina d'anni fa, magari in un modo un po' diverso.
0: L'altro tema è che fine fanno i dati che raccolgo, in teoria in base al decreto legislativo che il governo vorrebbe adottare.
1: Andrebbero distrutti.
0: Possono durare una settimana e poi devono essere distrutti. L'opposizione polemizza dicendo che non ci sono garanzie sufficienti su questo aspetto. Quindi è una materia effettivamente molto complessa. Beh, che riguarda una tecnologia nuova su cui secondo me il nostro controllo è ancora abbastanza relativo, non completo.
1: Chiaro, c'è sempre il rischio che qualcuno poi entri in possesso di questi dati con, diciamo, in modo deviato con
0: questo rischio che corriamo. Ovviamente questo dibattito si innesca su un dibattito più ampio che riguarda i temi di sicurezza, che sono temi in cui la campagna elettorale effettivamente, ricordando cosa diceva prima il presidente Mattarella, è iniziata con largo anticipo. Perché se effettivamente consideriamo le grandi polemiche di questi giorni riguardano temi legati alla sicurezza, non ultimo appunto il riconoscimento facciale.
1: Certo, è uno dei temi di scontro, perché dall'altra parte l'opposizione dice pensate alla sicurezza, pensate a questi che sono problemi, dice l'opposizione, marginali, perché invece c'è il caro bollette, perché invece c'è...
0: Sì, è anche vero che però la percezione della sicurezza non è un tema tanto marginale, rischia invece di essere un tema che pesa molto sul voto, sulla campagna elettorale, tant'è che c'è una parte della sinistra che invece... vorrebbe che la sinistra se ne occupasse, ovviamente non nei termini in cui lo sta facendo il centrodestra, ma se ne occupasse comunque, perché altrimenti rischia di essere un tema che sfugge di mano.
1: Certo, ognuno cerca, come dire, di non precisamente di non lasciare il tema un tema direttamente al campo avversario. Fausto Chiesa, a proposito di intelligenza artificiale, volevo domandarti prima di salutarti anche questo, perché te la butto lì: Stati Uniti, Cina, energia per la crescita dei data center, che sono quelli appunto sui quali si basa l'intelligenza artificiale. Spiegaci perché ci riguarda, perché dobbiamo saperlo.
2: Perché la guerra che c'è adesso in Medio Oriente potrebbe anche dipendere da questa fame di energia. Ieri Claudio Descalzi, nel commento alla semestrale dell'ENI, ha detto che nel mondo c'è fame di energia, ed è proprio così, perché l'intelligenza artificiale e i data center sono fortemente energivori, quindi ci sono delle previsioni di crescita della domanda di energia molto elevate. E l'Asia e la Cina questa energia la prendevano dal Medio Oriente. La Cina importava tanto gas che poi viene utilizzato per produrre energia elettrica dal Medio Oriente, e adesso invece non gli arriva quasi più. Quindi diciamo, tagliando fuori il Medio Oriente dalla vendita di energia, significa affamare la Cina, e che in mancanza di energia non potrà sviluppare così tanto la sua intelligenza artificiale. Nel contempo gli Stati Uniti stanno vendendo l'energia in più che producono all'Europa, quindi il loro gas naturale liquefatto, quindi diciamo che tutto il conflitto in Medio Oriente ha diverse sfaccettature che però per gli Stati Uniti sono convenienti da due punti di vista, perché loro vendono il loro gas in più all'Europa e stanno tagliando gli approvvigionamenti al loro principale concorrente, che è la Cina.
1: E gira ricchi, ti rigira, insomma, tornano a guadagnarci sempre gli Stati Uniti. Poi, insomma, capita spesso, è capitato con le Trump coin, come si chiamano, le Bitcoin. Sappiamo che, insomma, negli Stati Uniti ogni volta che Trump parla, vero Guido, lui e la sua cerchia guadagnano qualcosa. Addirittura aveva messo in vendita qualche giorno fa una sorta di diritto di prelazione, poco prima che lui pubblichi una notizia importante, naturalmente, su Truth. Ecco, se tu ti abboni per $100,000, puoi saperla qualche secondo prima. Insomma, è particolare.
0: Questo fa parte, diciamo, del capitolo insider trading a livello macroscopico, insomma.
1: Però, insomma, per adesso è tutto legale, vero Fausta? Insomma, ci guadagnano... Chi sono quelli che... Cioè, ci sono, come dire, degli investitori, quelli soprattutto dei grandi azzardi, ma anche delle grandi quantità di dollari investiti, che in questo caso, su quello che dice il presidente degli Stati Uniti, stanno facendo un sacco di denaro, un sacco di soldi.
2: Sì, lui diciamo che il suo social media Truth appunto mette in vendita degli abbonamenti che permettono di ricevere degli alert con qualche secondo in anticipo rispetto a un post che sarà pubblicato pochi secondi dopo. E quindi gli investitori, le banche d'affari ricevono questi alert e possono subito andare a vedere il post e quindi agire di conseguenza.
1: E fare un mucchio di dollari.
2: Sì, pochi secondi, ma tanti soldi.
1: Grazie Fausta, Chiesa, poi torni a trovarci, eh?
2: Grazie, grazie, ciao a tutti, buonasera, buonanotte.
1: Allora Guido Bofori, siamo sul Messaggero però, proprio qui sul maxi schermo. Caos, migranti, Ceuta invasa, Meloni confini da difendere. Questa è l'altra grande notizia della serata, diciamo così. Perché? Che cosa è accaduto? Per la verità sta accadendo da una settimana, però nelle ultime ore è cresciuto in maniera esponenziale. Sono aumentati moltissimo i migranti che dal

0: Nord Africa, dal Marocco, però anche dall'Algeria in particolare, si stanno riversando in questa exclave spagnola europea che sta proprio lì nel Nord Africa. Allora, volevo trovare qualche numero. 1500 nell'ultima settimana. Tra l'altro hanno già trovato almeno 11 cadaveri in mare, perché moltissimi di loro stanno facendo questa, ci stanno arrivando, lo vedete anche dalle immagini, a nuoto sostanzialmente, abbracciate, con dei copertoni delle macchine, ne abbiamo visti altri, invece sono passati via terra. Verrebbe da pensare, sì, la Lampedusa 2023, 1500 arrivavano in un giorno, in quel periodo critico, no? Tra settembre e ottobre, però insomma Ceuta ha paura, perché era già successo nel 2021 con cifre molto molto più grandi. La Spagna ha mandato l'esercito ad aiutare la Guardia Civile, Sanchez si è subito attivato, ci andrà anche il Ministro dell'Interno, però c'è un côté come dire diplomatico con l'Italia che sta esplodendo in questo senso, insomma, che inizia, come dire, a fare qualche scintilla.
1: Sì, va detto che la proposta di sospendere Schengen, che va interpretata in questo senso, cioè di reintrodurre dei controlli interni di frontiera, perché poi Schengen come architettura rimane.
0: E lo si può fare unilateralmente, un paese può decidere, però per motivi di emergenza.
1: Sì, è stata introdotta proprio su iniziativa di Italia e Francia nel 2011. Nel 2011 la Francia introduce dei controlli a 20 miglia, l'Italia prima si arrabbia, poi però capisce che può diventare, diciamo, una battaglia comune rispetto a flussi straordinari, a una pressione migratoria fuori dall'ordinario.
0: Rotta balcanica, è successo due anni fa.
1: Esatto, nel 2014-2015 otto paesi reintroducono i controlli interni di frontiera e lo fanno soprattutto nei confronti di quei migranti che arrivano come primo approdo in Italia, non vengono registrati e poi come flusso secondario si spostano in altri paesi d'Europa. Quindi in quel caso l'obiettivo è l'Italia, cioè l'Italia che non riesce, dal punto di vista di chi reintroduce i controlli, a espletare in maniera, diciamo, formale tutte le procedure di riconoscimento e quindi poi di concessione.
0: Anche se là, secondo insomma, Dublino, ancora se metti piede in Spagna, poi lì devi restare, cioè in questo caso gli altri paesi potrebbero rimandarti indietro.
1: Sì, per dire che però non è un elemento che introduce l'Italia.
0: Certo, pensiamo al Covid. È qualcosa nel 2020 che è successo.
1: Attualmente, ad esempio, l'Italia ha reintrodotto i controlli di frontiera interni rispetto alla Slovenia. Sì, proprio perché a un certo punto i flussi migratori della rotta balcanica.
0: È una sospensione, diciamo, come dice anche. Con il servizio di Ilario Pagnarelli ci capiamo anche un po' di più sul perché stanno arrivando tutti questi giovanissimi dal Marocco e dall'Algeria.
2: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
0: Allora, qui vediamo che c'è il giornale che ci apre. Eccolo qua con una foto, l'invasione, la chiama, l'assalto alle spiagge di Ceuta e poi ci torniamo. E, l'Italia che vuole il PD, emergenza immigrazione. Avvenire, eccola qua in taglio centrale, arrivi a migliaia a nuoto, Roma pensa a chiudere le frontiere, emergenza migranti a Ceuta, la Spagna che invia l'esercito, e c'è la Stampa che apre. Doppia apertura possiamo dire, perché vedete che c'è anche il richiamo del Colle su Rogero Ceuta, assalto all'Europa. Ricordano un po' in un certo senso i volti soprattutto di questi ragazzi, quelli dei giovanissimi albanesi che arrivavano ogni tanto,
1: sì,
0: sulle coste
1: purtroppo sono,
0: adriatiche?
1: Sono immagini, sono fotografie che si ripetono, insomma.
0: È incredibile quella che stiamo vedendo, guarda, la disperazione che Andrea ci propone dalla regia. Andrea Doria è nel mare, c'è anche una ragazza, eccola qua con...
1: Sì, poi ricordiamo che alcuni sono morti durante questa traversata, insomma,
0: sì, sì.
1: Siamo comunque di fronte, al di là delle polemiche, delle crisi diplomatiche, siamo comunque di fronte ad una tragedia, questo non dovrebbe essere mai dimenticato, c'è gente che muore.
0: È proprio così.
1: Di nuovo il Mediterraneo, insomma, diventa il mare che restituisce anche cadaveri.
0: Il mare tomba come esatto. Accade, sì, lì tra l'altro succede anche spesso, quella è un'altra, come la parte delle Canarie, ma lì ovviamente stiamo parlando dell'oceano. Allora, la Stampa ci propone, è interessante questo, via Poma, il giallo infinito, la nuova pista nascosta nel DNA, insomma sono tensionate, il delitto 36 anni fa, agosto 1990 di Simonetta Cesaroli, che ancora non ha un colpevole, e però ci sono, grazie anche alle nuove tecniche di analisi, grazie anche all'intelligenza artificiale che in questo aiuta, diciamo che ci sono alcuni DNA di persone che non erano state neanche indagate all'epoca. Sarà interessante vedere che cosa succede. Allora vi faccio vedere ancora la prima pagina della Stampa, la sorpresa del PIL, e poi anche il caso schiaffo Thyssen, promosso l'AD del rogo in fabbrica Espenan, è lui. Allora, dunque, il manifesto, eccolo qua, travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al Masri, e questa è ancora un'altra notizia. Lo dicevo all'inizio della rassegna, Guido, che c'era veramente tanta roba di cui parlare, però siccome abbiamo poco tempo a disposizione c'è un ultimo argomento di cui non possiamo non parlare: UEFA, FIFA, Infantino, cosa sta succedendo?
1: Sta succedendo che Infantino vorrebbe creare una società per lo sfruttamento dei diritti commerciali legati alle manifestazioni FIFA e assegnare il 20% di questa società ai privati. Guarda caso, uno di questi privati dovrebbe essere il fratello minore di Jared Kushner, che è il marito della figlia di Donald Trump, con cui Infantino ha una, per così dire, liaison particolare. L'abbiamo visto durante i mondiali e anche prima dei mondiali, quando li ha assegnato un inedito premio per la pace,
0: per
1: forse
0: la pace,
1: per ricompensarlo.
0: Si hanno riso un po' tutti in quel caso, anche perché...
1: Però hanno riso di meno quando invece è stato condonato una squalifica al bomber statunitense prima della partita contro il Belgio.
0: Però poi la sorte ha voluto che...
1: Per fortuna il campo, diciamo, ha ancora delle sue regole. Insomma, la UEFA si è ribellata, perché è chiaro che se tu introduci un interesse privato in un mondo come quello del calcio, alla fine crei dei pastrocchi, quindi questo inciderà sui format dei campionati, che già Infantino vorrebbe ulteriormente allargare, perché non gli bastano 48 squadre per i mondiali, sui calendari. Insomma, la UEFA dice: noi non ci stiamo, a questo punto non parteciperemo alle manifestazioni FIFA.
0: Quindi, grazie davvero Guido Boffo, grazie per averci invitato a capire. A presto, torno a trovarci presto.
1: Grazie, certamente.
0: Grazie a voi che ci seguite nella nostra rassegna stampa.

0: è contento della scelta di Mancini CT della nazionale?
1: Ma è una delle scelte migliori, per cui se lei mi chiede questo io le dico che sono contento, perché non dimentichiamoci che Mancini, se giudichiamo l'aspetto sportivo, insomma, è quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo nel 2021. Poi dopo, dal punto di vista etico, è chiaro che ci sono molte perplessità, perché è scappato a un certo punto scegliendo il dio denaro in Arabia Saudita, per cui questo chiaramente ci fa riflettere. Però, insomma, il calcio ci dimentica tutto in fretta.
0: Lui ha parlato di donne della vita e quindi lui in qualche modo l'ha tradita, ma i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Noi tutti siamo, diciamo, la moglie ritrovata di Mancini, noi tifosi. Allora, lei personalmente lo ha perdonato? Da tifoso e da moglie, diciamo.
1: Ma di fronte a queste parole non puoi non perdonare, parliamoci chiaro, non perdonare, però il mondo del calcio, anche e soprattutto perché il mondo del calcio, il mondo dello sport spesso è cinico, si guarda al dio denaro rispetto a quelli che sono i valori etici, i valori umani, i valori sportivi. Dobbiamo perdonarlo perché non dobbiamo fare gli ipocriti, tanti altri avrebbero fatto la sua scelta, quella di scegliere il denaro. Forse la procedura è stata sbagliata, quella attraverso con questa freddezza, con questo modo, con una PEC così, senza avere un minimo di gratitudine verso la federazione, verso il presidente federale uscente. Ecco, tutto questo. Però, insomma, adesso dobbiamo guardare avanti. Guardare avanti, devo dire, ci sono molti punti interrogativi.
0: Sì, mi sembra Collovati che è come chi viene tradito, poi perdona ma ogni tanto rinfaccia al partner della marachella fatta. Però volevo farle vedere, anzi rivedere, uno stralcio della conferenza stampa di ieri. Sentiamo Mancini.
2: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio.
0: Collovati, diciamo che partono da una situazione talmente tragica che peggio di come è andata non potranno fare, ma che cosa è successo in questi 20 anni? Com'è possibile che l'Italia sia rimasta fuori dai mondiali per così tanto tempo?
1: Perché? Perché il calcio, allora, adesso non voglio riprendere le parole di Silvio Baldini, che tra l'altro ha avuto successo con le nostre nazionali minori, perché però sono parole molto dure. Il calcio ha detto che le mani di Lestofanti. Non voglio arrivare a dire assolutamente questo, però il calcio non ci sono le riforme. A livello giovanile ci siamo dimenticati di quelli. Io sono come posso dire, un esempio del settore giovanile. Quando avevo 12 anni sono andato a giocare nel Milan, cioè, e mi hanno preso dall'oratorio. Queste, cioè, non ci sono più le riforme, per cui in tutta questa vicenda grottesca, che vogliamo dire, ha sfiorato veramente la farsa, tutti hanno le loro responsabilità, a cominciare da Malagò, che aveva già il nome in testa di Mancini e poi dopo ha chiamato un direttore tecnico. Allora io le chiedo, questa nazionale aveva bisogno? Io ho giocato 10 anni in nazionale, non c'è mai stato un direttore tecnico, c'era un presidente federale che sceglieva l'allenatore. Il direttore tecnico, che cosa è servito a creare? Nessuno mette in discussione le qualità sportive di Maldini, un fuoriclasse, ma è servito a creare solo confusione, prima con Guardiola, 15 giorni per aspettare il no di Guardiola, poi con Ancelotti, poi si è scelto Pirlo che non era voluto da nessuno e per cui ci si è appellati all'etica, no? All'etica sportiva delle scommesse per farlo fuori. E allora io dico, se già il nome di Mancini era in testa a Malagò, perché poteva sceglierlo subito, guadagnavamo 20 giorni, 25 non, giorni di tempo.
0: Non c'è dubbio. Collovati, le volevo chiedere un commento su quello che sta accadendo alla FIFA, l'ipotesi di far entrare capitali privati, c'è cioè ovviamente un muro contro questa ipotesi anche della UEFA. Lei che cosa pensa?
1: Ma la FIFA ormai è diventata uno show business, mi consente di dire che questo calcio mi appartiene sempre meno, ma chiaro che parlo a livello personale, ma io penso che molti tifosi la pensano come me. Il calcio appartiene al tifoso medio, non ai ricchi, è diventato uno sport per ricchi dove ormai ci entrano dentro i fondi, i biglietti per andare a vedere una finale costano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Infantino sta continuando con questa sua, come posso dire, questo suo modo di fare, che chiaramente da 46 squadre, non so, arriveremo a 64 squadre. Perché? Perché si pagano per partecipare ad un mondiale, non c'è più competenza sportiva e questo mi rattrista molto.

0: Beh, in questi giorni i satelliti servono a contribuire a quelli che sono i servizi operativi, il servizio Copernicus dell'Unione Europea sulle emergenze, che ha un servizio dedicato ai fuochi, che usano i dati satellitari, dati in particolare da satelliti ottici che hanno 10 metri di risoluzione, per vedere le zone incendiate, quindi l'impatto del danno. Ma i satelliti servono anche per vedere l'impatto sull'aria, quindi sul biossido di zolfo e quella che è la qualità dell'aria. L'aria collegata alle zone incendiate. Un'altra cosa a cui i satelliti servono in questo momento ed è molto importante, direi, in questo contesto di aumento climatico e di temperature, è anche vedere le zone a rischio. Infatti ci sono dei sistemi che integrano dati satellitari non solo ottici, ma di vario tipo, anche dati di missioni nazionali come missioni SPOT 6 e 7 della missione francese, che integrati e attraverso meccanismi di processamento molto rapido, artificial intelligence, ci danno la temperatura al suolo e quindi anche delle mappe di rischio rispetto agli incendi. È una situazione chiaramente critica dove il servizio fuochi di Copernicus dell'Unione Europea è stato attivato già 21 volte questo mese su 30 giorni, e non solo in Francia, in Spagna, in Grecia negli ultimi 2 giorni, ma anche in aree più a nord come la Germania e la Scozia.
1: Ecco.
0: Oltre a questo, il satellite serve anche attraverso una collaborazione internazionale, la Carta Internazionale dei Disastri, che mette in comune tutti i dati disponibili sulle zone interessate, quindi i prodotti che servono a chi agisce sul posto, protezione civile e tutti gli operatori per capire cosa è accessibile, quali sono le zone anche a rischio di evoluzione dell'incendio rispetto a venti e a situazioni contingenti in loco.
1: Ecco, direttrice, mi sembra molto interessante, insomma, tutto quello che lei ci ha detto, ma due aspetti in particolare. Il fatto, come dire, di riuscire a produrre una mappa del rischio, cioè in realtà, come dire, voi siete in grado di capire dove gli incendi possono propagarsi di più in questo momento?
0: Ma sicuramente le mappe di rischio danno alcuni parametri. Un parametro è la temperatura del suolo, che chiaramente quando aumenta e si vede con dei satelliti come Sentinella 3, sempre di Copernicus, creano delle situazioni di rischio. Un altro elemento di informazione è l'idrologia del terreno. Questa è un'informazione che si ha da un altro satellite dell'Agenzia Spaziale Europea, SMOS, e questi dati combinati chiaramente ci danno delle potenziali evoluzioni di rischio su una zona. Quindi questo è molto importante, oltre a quello che è il seguire proprio quando poi purtroppo si è creata la situazione di incendio, come è successo in questi giorni nella zona di Avila, vicino a Madrid, 77 km da Madrid, dove abbiamo avuto a rischio addirittura la stazione di Sebreros dell'ESA e della NASA, 10 km è arrivato il fuoco e lì si cercava di seguire col satellite anche la possibilità di evoluzione dell'incendio rispetto a un
1: Ecco,
0: impatto sulla zona.
1: direttrice, la interrompo su questo perché abbiamo anche un'immagine che vorremmo far vedere. Tra l'altro me l'ha ricordato adesso la regia, no? Che questi roghi che hanno in qualche modo sfiorato l'agenzia, un'antenna dell'Agenzia Spaziale Europea, che per fortuna però si è salvata, no?
0: Si è salvata, lunedì mattina siamo riusciti a riconfermare l'operatività della stazione, ma i fuochi sono arrivati a 10 km da stazione, una stazione ESA e anche usata dalla NASA per missioni di deep space, quindi di esplorazione profonda come Marte, Giusse, Euclid. È una stazione molto importante, è stata preservata dal fuoco, però sicuramente c'è stata una situazione di rischio tutta la giornata di domenica e il servizio fuochi, il servizio incendi ha prodotto delle mappe quotidiane per seguire l'evoluzione del fuoco.
1: L'altro aspetto che mi pareva molto interessante, che lei ha citato poco fa, è la raccolta dei dati sull'inquinamento dei roghi, no? Che poi riguarda tutti, riguarda la popolazione.
0: Beh, la raccolta dei dati è fondamentale. Ad esempio, in Italia è stato fatto supporto a delle normative per il Ministero dell'Ambiente sul non ricostruire in zone bruciate per almeno un periodo di 8 anni. I dati satellitari servono da un lato a vedere l'impatto del danno, quindi anche ad aiutare nell'immediato, ma anche vedere i danni successivi, anche rispetto ad esempio di agenzie di assicurazione, ma servono anche per implementare e vedere il monitoraggio e l'implementazione delle normative su il non ricostruire in zone dove si brucia. E questo è stato fatto in Italia e non solo a livello europeo, sono attività su cui si usa il satellite in maniera regolare e operativa.
1: Dottoressa, prima di salutarla, torno con le immagini in diretta che ci arrivano dai circuiti internazionali, perché mentre, come dicevamo, gli incendi boschivi in Spagna e in Francia sono sotto controllo, è stata dichiarata un'emergenza di grave entità a causa di un vasto incendio che è scoppiato nella brughiera sud-est dell'Inghilterra, a 6 km dalla centrale nucleare. Diverse abitazioni sono state evacuate in una situazione definita grave dai vigili del fuoco. 90 sono impegnati per combattere le fiamme, perché appunto un incendio alimentato dal vento è vicino a questa città e soprattutto vicino a questa centrale nucleare. E ovviamente per la popolazione l'indicazione è quella di stare a casa, di tenere chiuse le finestre, perché poi chiedo a Simonetta Kelly di commentare con me, no, queste immagini che vediamo in diretta, perché poi i rischi sono questi, no, quelli che voi monitorate dall'altro, di propagarsi e di arrivare anche a punti particolarmente sensibili come questo.
0: I rischi sono anche legati, come dice lei, alla qualità dell'aria, quindi l'aria che respiriamo, a quello che è l'emissione di biossido di zolfo, che si misura anche con un altro satellite Copernicus, il Sentinella 5P, che ha a bordo degli strumenti che vedono appunto greenhouse gases, cioè gas serra e biossido di zolfo, che può essere particolarmente pericoloso. La settimana scorsa, ad esempio, nel caso degli incendi in Canada, è stata data allerta a Washington, ai cittadini, con l'avviso di rimanere a casa appunto per il rischio di impatto sulla qualità dell'aria, e questo è un monitoraggio complementare a quello del fuoco e la mappatura del fuoco che sicuramente si può fare da satellite ed è utile per tutti i cittadini.

Difesa europea, garanzia di pace, così il presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto e con ogni mezzo a Ceuta, enclave spagnola, in Marocco, almeno 18 gli annegati. Sanchez manda l'esercito, Roma valuta di sospendere Schengen. L'Europa ha erogato 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari di Kiev. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia, Kryvyi Rih. Nonostante le

0: Crisi internazionale, sale il PIL nel secondo trimestre, più 0,2%, più 0,8% per il 2026, l'economia cresce nonostante il contesto negativo, così il ministro Giorgetti. A Messina crolla una palazzina di due piani in cui erano in corso lavori edili, 3 feriti, 7 dispersi secondo i vigili del fuoco. E scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Buongiorno da Rai News 24. Il presidente Trump ha annunciato nella notte italiana un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, primo passo verso la ricostruzione. L'intesa prevede il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. La notizia è stata confermata dai responsabili di Hamas e ora si attende la reazione di Tel Aviv. Intanto sul fronte Ucraina Trump riflette sui Patriots. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Non risparmia toni enfatici il presidente Trump nell'annunciare a mezzo social che il Board of Peace, l'organizzazione che lui stesso ha creato per gestire il dopoguerra a Gaza, ha raggiunto un accordo affinché, sostiene Trump, la striscia venga governata da una nuova entità palestinese. L'annuncio di Trump riguarda il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi militari. L'accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate, prosegue il post di Trump, che parla di ritiro israeliano a disarmo compiuto e di collaborazione tra la Forza di Stabilizzazione Internazionale e la Polizia Palestinese. Il quadro riferito da Trump viene da colloqui in corso al Cairo con la mediazione di Egitto e Qatar e la partecipazione di Hamas. Un annuncio questo di Trump che ora attende la prova dei fatti, a cominciare dalla reazione di Israele. Un funzionario americano ha riferito alla stampa che gli USA sono fiduciosi nell'adesione di Tel Aviv e che l'Iran avrebbe tentato di convincere Hamas a non accettare l'intesa. Ma sul tavolo dello studio ovale resta aperto il dossier Ucraina. Secondo il Financial Times, Trump non sarebbe più convinto di offrire a Kiev la possibilità di produrre in loco i missili contraerei Patriot, le cui scorte sono state portate a livelli critici dalla guerra all'Iran. Mentre Zelensky, nell'incontro di martedì scorso, avrebbe chiesto a Trump un aiuto con Musk per fare in modo che il suo sistema satellitare Starlink possa essere usato anche per guidare con precisione i droni ucraini in profondità in territorio russo.
0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si va espandendo intanto nella regione medio orientale dopo l'ingresso dell'Arabia Saudita a fianco degli Stati Uniti, e finora è stata una notte, almeno sottolineiamo finora, senza comunque attacchi incrociati. Alla Casa Bianca è stato ricevuto nelle ultime ore il ministro degli esteri saudita. Riyadh pensa infatti a una coalizione araba anti-Iran. Il canale diplomatico resta comunque aperto sul nucleare e stretto di Hormuz. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: La guerra nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, i bombardamenti incrociati e la diplomazia che, nonostante gli attacchi, continua a lavorare sotto traccia. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Keshm, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan. Incombe una nuova escalation, l'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e colpisce il Kuwait, dove è stato centrato il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto i contatti proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation.
0: In primo piano in queste ore anche l'emergenza immigrazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove stanno arrivando con ogni mezzo, anche a nuoto, migliaia di persone provenienti dal Nord Africa, in particolare dal Marocco. Mentre cresce di minuto in minuto il numero dei morti in mare, sono almeno 18, ed è questa una nuova emergenza per la Spagna dopo quella degli incendi. Madrid ha schierato polizia ed esercito nella città di Ceuta. Ieri in serata fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che l'Italia ha intenzione di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna e si sta aprendo un un fronte politico. Ilario Pianciani.

0: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
1: E si va aprendo una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo le parole di Tajani su quanto sta accadendo a Ceuta. Il ministro degli esteri ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata, ha detto, rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale del nostro paese. Tajani ha criticato anche la politica migratoria di Madrid. La scelta di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, a oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata e incentiva il traffico di esseri umani. Queste le parole di Tajani, dichiarazioni queste che hanno irritato molto Madrid. È un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner e amico, ha replicato il capo della diplomazia spagnola Álvarez, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia. No ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi i principali passaggi dell'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia del ventaglio ieri al Quirinale. Francesco Accardo.
2: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
3: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
2: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
3: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
1: Le pagine della politica, anche la Premier Meloni è intervenuta su quanto sta accadendo a Ceuta e ha annunciato interventi da parte dell'esecutivo. Il servizio di Alberto Gioffreda, sentiamo.
4: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni

0: Tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e sul tema anche del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Alberto Puoti.
1: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
2: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
1: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
3: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
1: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
0: È stato congelato almeno fino a lunedì l'accesso dei componenti della Giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro alle chat inviate dalla Procura di Roma. Il Presidente della Giunta aveva autorizzato i commissari a visionare le conversazioni a partire da oggi venerdì, ma la maggioranza in disaccordo si è rivolta al Presidente della Camera Fontana chiedendo un suo intervento. Fontana a sua volta ha chiesto il parere della Giunta per il regolamento che si riunirà proprio lunedì. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro fa sapere di aver inoltrato alla Procura di Roma le chat al centro delle polemiche perché, ha spiegato, non ho nulla da nascondere. Confronto a distanza tra Bruxelles e Roma sul cosiddetto, l'abbiamo accennato poco fa, riconoscimento facciale che è al centro di uno schema di decreto legislativo passato mercoledì in commissione al Senato. L'esecutivo di Bruxelles precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act, quindi il regolamento sull'intelligenza artificiale dell'Unione Europea. Il provvedimento lo vediamo in dettaglio con Laura Tangherlini.
4: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione anche orale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare ad esempio i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
0: In primo piano nel dibattito

0: Dibattito politico, anche i temi economici, Francesca Biagiotti.
1: Ai dati Istat plaude la maggioranza, la crescita del PIL smentisce il disfattismo dell'opposizione, commenta in un post Antonio Tajani, Forza Italia. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative, commenta anche il ministro dell'economia Giorgetti. I dati Istat confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia.
2: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
1: Una lettura molto diversa quella dell'opposizione. Dopo 4 anni di tonfi, Meloni si produce in un altrettanto disperato post sui social, dicono i 5 Stelle. A Meloni non difetta la faccia tosta, attacca Fratoianni a VS, festeggia perché il comparto produttivo è moribondo e non morto e non dice nulla sugli altri dati di Istat che segnano il profondo rosso per gli stipendi italiani. Il governo è immobile e le soluzioni per l'economia non sono sufficienti per il PD.
3: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
0: Andiamo avanti con il nostro giornale, con i dati Istat. L'economia italiana cresce oltre le attese, l'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Raffaele Cappuccio.
4: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
5: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
0: Adesso ci occupiamo del conflitto russo-ucraino, la strage di un'intera famiglia a Kryvyi Rih, che tra l'altro è la città natale del presidente ucraino. Secondo proprio Zelensky, la Russia avrebbe usato un missile balistico nordcoreano. 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Sentiamo la nostra inviata, Emma Farnè.
6: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini. Tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a 1 di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci, fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e 1 nipote, 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice, sono proprio lì accanto, guardate la casa non è più in piedi. E poi dice, io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Lai, Mark, Asari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radushne.
0: Ecco, durante il bombardamento di Kryvyi Rih, un missile ha sconfinato nello spazio aereo di un paese NATO, cioè la Polonia. Intercettato da un caccia F-16 di Varsavia, è precipitato poi questo missile in una zona disabitata. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
7: Gli abitanti di Tarnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022 con tutta l'Alleanza Atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
0: Diverse le reazioni dell'Unione Europea al missile da crociera russo entrato nello spazio aereo polacco e poi precipitato, violazione inaccettabile per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca di imprudenza, di voler alimentare l'escalation in corso. La NATO è in stretto contatto con Varsavia e assicura di volere continuare a prendere tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'alleanza, ha detto il portavoce della NATO Martin O'Donnell. È stato spento l'incendio, e siamo alla cronaca italiana, è stato spento nella notte l'incendio che si è sviluppato nel carcere di Sassari, dove un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato. Sarebbe stato lui a innescare il rogo in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati, sono stati anche ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto dei vigili del fuoco, il 118, il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme. Indagano sull'accaduto i carabinieri. Sono andate avanti anche nel corso della notte le ricerche dei 7 dispersi. Nel frattempo è aumentato il numero dei dispersi del crollo di una palazzina a Messina, 3 i feriti. Scattate anche le indagini per capire le cause di questo crollo. Eleonora Mastromarino.
8: Si indaga, ma soprattutto si scava, si cerca di capire dove sono i dispersi all'interno della palazzina che è crollata questo pomeriggio, dove si trovavano quindi le persone che erano all'interno, la famiglia proprietaria dello stabile che viveva qui, la commessa del negozio cinese che si trovava al secondo piano. La palazzina è letteralmente collassata su se stessa, crollata, sbriciolata. Non si capiscono ancora le cause, che sono tutte da indagare. Non si esclude niente, ma si pensa ad un crollo strutturale. Quel che è certo è che all'interno della palazzina c'era un cantiere, erano al lavoro degli operai, che sono infatti le persone sopravvissute per ora al crollo, perché si trovavano all'esterno della palazzina. Sono feriti, uno è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri 2 sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Le operazioni di ricerca vanno avanti un po' lentamente perché sotto le macerie si è sviluppato un incendio difficile da domare proprio perché è coperto dalle macerie, e questo complica il lavoro dei vigili del fuoco, ma ci sono già gli USAR, cioè i vigili del fuoco attrezzati per lavorare sotto le macerie in cerca dei dispersi. Per ora da Messina è tutto, a voi.
0: Una scritta contenente una minaccia rivolta al guardasigilli Nordio è comparsa su un muro in via Portuense a Roma. Seguiamo Claudio Vedovati.
9: Una frase di estrema violenza contro Carlo Nordio, ministro della giustizia, firmata con la stella a 5 punte e la sigla delle Brigate Rosse. E il riferimento più preciso e pesante, quello all'auto, una Renault 4, in cui il 9 maggio 1978 in via Caetani fu ritrovato senza vita Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dal gruppo terroristico dopo 55 giorni di prigionia, mentre stava per prendere corpo il compromesso storico, un nuovo governo sostenuto anche dal Partito Comunista Italiano. A denunciare il fatto sono stati gli stessi abitanti del quartiere.
10: Probabilmente dopo l'una stanotte, perché la scritta è fresca.
11: Ce ne siamo accorti proprio così all'improvviso.
9: Nette le reazioni di condanna a partire dalla telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, resa nota dallo stesso guardasigilli. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. 45 anni fa, ha aggiunto Nordio, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a 5 punte. Non sono stato intimorito allora da giovane magistrato e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro. Il riferimento al gruppo terroristico che tra gli anni 70 e gli anni 80 ha rivendicato un'ottantina di omicidi tra forze dell'ordine, magistrati, imprenditori, sindacalisti e politici non viene preso sotto gamba. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare chi ci sia dietro il gesto.
11: La gravità della cosa, cioè, insomma, se siano ragazzi o non ragazzi, poi alla fine cambia poco perché il risultato è quello.
0: Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal Dicastero. Dunque, il ministro della giustizia sottolineando che Nordio doveva immediatamente, avrebbe dovuto, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Ancora la cronaca, i tecnici tedeschi al lavoro a Pietracatella, provincia di Campobasso, nell'abitazione della famiglia Di Vita. Rilievi disposti dalla procura di Larino per fare chiarezza sulle cause della morte di mamma e figlia che sono decedute a fine dicembre, lo sapete, per avvelenamento da ricina. Cinzia Gubbini.
12: Palmo a palmo, stanza per stanza, un lavoro certosino durato ore, quello degli esperti dell'Istituto Koch di Berlino, nella casa di Pietracatella, dove vivevano Antonella di Jelsi e Sara di Vita, madre e figlia, uccise dal potente veleno della ricina che si estrae dalla pianta del ricino.
13: Il confronto con i colleghi tedeschi è stato fruttuoso.
14: Sì, è stato un passaggio determinante quello di oggi, secondo lei?
13: Sicuramente.
12: È un giallo di cui non si viene a capo. La procura di Larino è determinata a individuare una traccia di indagine plausibile. Per questo ha incaricato gli esperti dell'Istituto di Ricerca Tedesco, l'unico in Europa a disporre di metodiche avanzate per individuare la ricina anche a 7 mesi dal delitto. I ricercatori tedeschi hanno accettato la sfida e per ore hanno ispezionato i 3 piani della casa e repertato oggetti, abbigliamenti, suppellettili. Tutto sarà portato in Germania. Se dovesse emergere una traccia di ricina, allora ci sarebbe un punto fermo. È qui che Sara e Antonella sono entrate a contatto con il veleno. Resterebbe però da capire chi le ha uccise e perché.
0: Si è estesa l'emergenza incendi in Europa, dopo Spagna e Francia anche la Grecia, Creta. Circa 8.000 persone sono state evacuate dalle loro case a causa degli incendi che minacciano l'isola, mentre in Spagna ci sono 2 arrestati, presunti responsabili dell'incendio di Toledo. Si tratta sempre di incendi dolosi. Durante l'uso di una saldatrice avrebbero innescato il rogo. Alessandro Carboni.
15: 8.000 persone evacuate nella notte, 3 vigili del fuoco morti in un giorno, villaggi abbandonati in poche ore anche via mare. L'Europa mediterranea brucia, la Grecia, il fronte più critico, A Creta si combatte per il secondo giorno contro il fuoco. Due operatori sono rimasti intrappolati tra le fiamme nel centro dell'isola, mentre un terzo vigile del fuoco

0: è morto in un rogo nel Peloponneso. Mezzi aerei antincendio sono ancora impegnati sui fronti attivi. Sono oltre 200 gli operatori che tentano di controllare l'incendio che ha già divorato coltivazioni e abitazioni. Sotto pressione anche l'isola di Paros nelle Cicladi, con 9 centri abitati evacuati in via precauzionale. Anche a Lesbo nuovi focolai bruciano, non ancora sotto controllo. Preoccupano le condizioni meteo. Non c'è alcun miglioramento, i venti rinforzeranno e i mezzi aerei non potranno operare, spiegano dalla protezione civile. Il fuoco non risparmia neanche la Turchia. Nelle province di Antalya, Mugla e Balıkesir sono centinaia le persone costrette all'evacuazione. Mentre in Spagna c'è cauto ottimismo, il maxi incendio che ha colpito le regioni di Avila e Madrid sarebbe stabilizzato. Un rogo di proporzioni storiche che ha ridotto in cenere decine di migliaia di ettari. Il Ministero dell'Interno invita comunque alla prudenza, anche se iniziano i primi rientri dopo le evacuazioni dei giorni scorsi. Ma anche in Spagna il meteo annuncia 3 giorni difficili con forti venti e caldo estremo. Intanto il recente rapporto European State of the Climate mostra che l'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente, con siccità e calore che moltiplicano la velocità di propagazione dei roghi.
1: È scontro totale tra UEFA e Infantino. Tutte le 55 federazioni calcistiche europee annunciano boicotteremo le manifestazioni FIFA finché non sarà fatto un passo indietro. Su questo progetto di privatizzazione dei mondiali, da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
2: La UEFA è pronta a boicottare i mondiali di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche la federazione è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.
1: Ora la nostra rassegna stampa in diretta di Eugenio Francesconi, i prossimi aggiornamenti alle 5.
3: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola. Vi anticipo che ci sono le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che rimette in riga di fatto la politica ad un anno dalle elezioni, soprattutto non sfruttare casi di cronaca per piegare la legge a casi particolari. Queste alcune delle parole più riferite. Poi chiaramente c'è la vicenda del Mastro, ma anche e soprattutto, l'abbiamo visto nelle immagini dal notiziario, l'emergenza immigrazione a Ceuta in Spagna, nell'enclave spagnola nel Nord Africa. Dunque tutte queste sono notizie che troveremo sui quotidiani. Andiamo a vedere uno per uno, partendo dal Corriere della Sera. Mattarella, alto là ai partiti, il capo dello Stato che dice le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, e poi i richiami sulle vicende di cronaca No Tav e caso Roggero, il gioielliere condannato. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro. Qui c'è stato un cortocircuito che vedremo tra poco su alcuni quotidiani che lo spiegano meglio. Al Senato sfiorata la rissa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Il taglio alto è dedicato con questa fotonotizia invece a quello che è successo a Ceuta, con il salvagente, con gomme usate per cercare di raggiungere il territorio europeo. 1.500 migranti, almeno 15 le vittime, il bilancio è aumentato nella notte. E poi la reazione europea con Giorgia Meloni, che ha detto vorremmo bloccare Schengen dopo quello che abbiamo visto dalle immagini, e lo scontro è diretto con Pedro Sanchez e diretto tra Roma e Madrid. Vediamo insieme anche qualche altra notizia, perché al centro pagina ci sono i raid russi sull'Ucraina, strage di civili ancora una volta, un missile ha attraversato

Stato il confine e ha colpito un paese NATO, la Polonia nuovamente, abbiamo visto su alcune prime pagine, le vedremo, il cratere che è stato causato in un campo, fortunatamente non ci sono state persone coinvolte, e poi in Iran 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo, queste sono notizie che sono trapelate e ora pubblicate sulla nostra partecipazione alle attività di difesa dell'Arabia Saudita che ci aveva chiesto in marzo un intervento insieme ad altri paesi partner dell'Arabia Saudita, appunto, abbiamo mandato personale, materiale e soprattutto difesa antiaerea contro i missili iraniani che hanno colpito i paesi del Golfo in reazione alla guerra scatenata da Stati Uniti e Israele a partire dal 28 febbraio scorso. In cronaca, al taglio basso è sulla palazzina crollata a Messina, i lavori al piano terra e la pista del cedimento strutturale, si scava, si continua a scavare, si è continuato a scavare tutta la notte, feriti e per ora sei dispersi che sono saliti a 7 appunto nella notte. Vediamo insieme anche Repubblica, la resa di Nordio, qui c'è la vicenda Al-Masri, il torturatore libico che l'Italia ha rimpatriato in tutta fretta un anno e mezzo fa, c'è stata una tempesta di proteste ovviamente perché era sotto mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Ebbene, che cosa è successo? Ora con la sentenza della consulta della settimana scorsa, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto proprio di Al-Masri, che ormai fa la sua vita in Libia. Maggioranza in tilt che si divide sul riconoscimento facciale potenziato dall'intelligenza artificiale, con dettagli all'interno del decreto legislativo approvato mercoledì scorso che andrebbero in contrasto con l'AI Act europeo, ovvero la normativa molto stringente sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale più in generale e più nello specifico riconoscimento facciale di massa automatico, e rinvia poi il voto delle chat su Delmastro, e qui ritorna il tema di queste chat, lo dicevo, lo vedremo tra poco su altri quotidiani, il vero tilt che si è istituzionale, che si è creato. Missione Air Arabia, anche qui Repubblica mette in prima i 400 militari italiani inviati in teatro di guerra, ma non si tratta soltanto di militari, ci sono anche batterie missilistiche SAMP-T, quelle che servono a difenderci dai missili balistici che vengono utilizzati, che l'Italia ha prestato all'Ucraina per difendersi dagli attacchi russi. Ebbene, anche qui i SAMP-T sono stati spediti in Arabia Saudita per proteggersi dai missili balistici iraniani, in questo caso i cannoni antidrone Skynex, quelli che sparano migliaia di proiettili al minuto per cercare di danneggiarli e non farli arrivare a terra, e poi gli Eurofighter e anche l'aereo radar Gulfstream, uno dei più avanzati per la ricognizione aerea. Ebbene, tutto un apparato di difesa che abbiamo mandato a marzo ed è emerso soltanto in questi giorni sui quotidiani e sui media. La Stampa. Ceuta in taglio alto, in grande risalto con l'assalto all'Europa. In questa fotonotizia vedete la Guardia Civile, un agente di spalle che non può far altro che far sfilare queste centinaia e centinaia di persone. Migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 11 annegati, è salito drammatico il bilancio nella notte. Madrid invia i militari all'Italia, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen, subito per le parole della Presidente del Consiglio. Ma il titolo d'apertura è su Roggero, il richiamo del Colle. Mattarella, non si adatti la legge a comportamenti individuali, e sui NOTAV violenza inaccettabile. Sul riconoscimento facciale, dopo lo stop dell'Unione Europea, Palazzo Chigi fa retromarcia, rispetteremo l'AI Act, vedremo come verrà riempito dunque il decreto legislativo che è stato votato dal Parlamento. Il Messaggero, Mattarella richiamo ai partiti, il Colle, il caso Roggero, non si adatti la legge ai singoli episodi, anche qui vedete uno degli stralci dell'intervento di Mattarella alla cerimonia del ventaglio riportati e più importanti, il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, manca più di un anno, lo ricordiamo, alle elezioni politiche, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, mai scontro totale in Parlamento su Delmastro. Caso migranti, Ceuta invasa, Meloni, i confini sono da difendere, anche qui la stessa foto da un'angolazione diversa, ma è esemplare perché si vede, è evidente che ci sono moltissimi che non sanno neanche nuotare, che si buttano in acqua per cercare di raggiungere territorio europeo, e una salvezza vera o presunta, o una nuova vita vera o presunta anche qui. E poi alcuni focus sul Messaggero, vedete Al-Masri, ora Nordio invia le carte ai PM per un arresto un anno e mezzo dopo che lo abbiamo rimpatriato. In
in Libia, riconoscimento facciale, la frenata del centrodestra dopo le critiche di Bruxelles.

0: Anche qui la missione dei militari italiani in Arabia, c'è interesse nazionale, e poi in Ucraina un missile russo cade in Polonia, un ennesimo sconfinamento che poteva comportare molti più danni vista la dimensione del cratere. Infine la cronaca, Messina crolla la palazzina, sotto le macerie ci sono e dei dispersi, tre feriti soccorsi al lavoro per tutta la notte, ve l'abbiamo raccontato durante i nostri telegiornali, sempre in diretta. Avvenire, il martello su Kiev, il quotidiano arcei si concentra sull'attacco ennesimo a Kiev da parte della Russia. Gli effetti sono sempre più pesanti, lo ricordiamo, perché l'Ucraina chiede in continuazione e soprattutto nell'ultimo periodo maggiori rifornimenti di contraerea, difesa antiaerea, perché bisogna riempire queste batterie di queste batterie antiaeree di missili per cercare di intercettare i vettori balistici di Mosca che, essendone intercettati meno, continuano a lanciarne tanti e colpiscono di più. Uno di questi è finito in Polonia, lo vedete, poi Kiev chiede a Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro, l'unico vero punto sicuro nel caso di pioggia di missili dal cielo. Sono 12 civili uccisi questa volta, tra cui due bambine, e poco più di un giorno fa invece c'era stata una strage di una famiglia con 10 persone uccise, di cui 8 bambini, e il post anche di Zelensky che ha riportato la foto della famiglia sui suoi social. Grazie Unione Europea, parole aggressive, questi richiami di Mattarella ai politici, con Bruxelles che interviene sul riconoscimento facciale, anche qui viene riportata questa notizia. La maggioranza dunque così si ferma. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano del Masro, molla le chat ai PM e i suoi le vietano. È qui che si evidenzia ancora di più il cortocircuito, perché inizialmente il Parlamento ha bloccato l'utilizzo delle chat da parte dei magistrati, dopodiché c'è stato il messaggio da parte dei legali di Del Mastro ai PM di Roma, che dicevano: ma no, queste ci servono perché sono a favore del nostro assistito, e così questa comunicazione è stata girata dai PM al Parlamento e lì si è creato il vero cortocircuito. Sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese, la sceneggiata, così viene definita da Il Fatto Quotidiano. Il rinvio del voto, il politico Fratelli d'Italia finge trasparenza mandando le chat ai PM di sua iniziativa, mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta in modo tale che nessuno possa visionarle, e Meloni avverte Forza Italia, dunque un vero e proprio quello che sembrerebbe un vero e proprio una vera e propria sceneggiata, secondo quello che scrive il Fatto Quotidiano. In taglio alto, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán. Perché il riferimento a Orbán? Perché l'AI Act è stato approvato in Europa proprio al seguito del sistema Libellula voluto da Budapest per il controllo delle masse con la tecnologia, le direttive europee erano nate proprio per porre un freno a questo sistema. Anche qui dunque vedremo come reagirà e come verrà declinato questo decreto legislativo e come verrà riempito dal governo dopo queste critiche dall'Unione Europea. Domani prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Il Domani, come di consueto in questo periodo, sta mettendo nel titolo cercando delle sinergie tra le notizie, tra più notizie, per creare un unico titolo, in questo caso di politica è molto permeante. Il Presidente ha parlato degli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone. Poi attacca su come è stato utilizzato politicamente il caso Roggero, lo ricordiamo, la sentenza della Cassazione e la condanna al di là dell'Unione Europea sui riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale vietato negli spazi pubblici. Qui invece il monito è da parte di Bruxelles. Su Almasri poi non poteva mancare ovviamente riferimento: certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo, ma soprattutto dopo che l'abbiamo rimpatriato in tutta fretta con un volo di Stato. Spagna, emergenza migranti a Ceuta, invece questa è un'altra delle immagini che arrivano dall'enclave spagnola, territorio europeo, in Nord Africa. 1000 assaltano nella enclave in Marocco. Vox, partito di estrema destra spagnolo, e Meloni fanno subito propaganda. Vediamo insieme anche Il Riformista: una poltrona per due turni, qui si parla di legge elettorale che entra nel vivo. Servono preferenze, lo ricordiamo, ve l'abbiamo riportato c'è stato un sondaggio tra gli italiani che ha rivelato che 2 su 3 preferirebbero voler inserire, scrivere il proprio candidato oppure crocettarlo sulla legge, sulla scheda elettorale, e invece per ora restano i destini bloccati. E poi il ballottaggio che conosciamo bene dal sistema dei sindaci, per l'elezione dei sindaci, che porta giustamente in questo caso in 2 turni, e da qui il titolo, a riconfrontarsi dopo 1 o 2 settimane le due coalizioni con maggior voto raggiunto, che non sarebbero riuscite a raggiungere comunque il 42%, almeno secondo quello che è la normativa attuale o in fase di approvazione. Ceccanti, doppio turno per togliere il peso agli estremismi, e qui dunque un'altra interpretazione proprio in questa direzione, per evitare che qualche partito dal 2-3% possa influenzare un'intera coalizione. Il Manifesto, travolti da un insolito destino, un gioco con il titolo per il Manifesto, questa mattina indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni. La destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. A centropagina il titolo, la guerra in Iran sconfina invece in Egitto, riprendono i Red USA e un drone semisconosciuto terremota il Cairo. Vediamo anche il resto del Carlino, il richiamo di Mattarella, condannare le violenze, e poi c'è spazio anche per Ceuta, vedete, migranti a nuoto verso l'enclave spagnola. Vediamo anche il Mattino, quotidiano di Napoli, Mattarella richiamo ai partiti sul Quirinale intempestive, tensioni elettorali, e poi l'Italia cresce oltre le attese. Qui un accenno a quello che troveremo anche sui quotidiani economici. L'Istat rivede il PIL al rialzo, lo 0,8 è già acquisito, potrebbe essere più 1% su base annua, per Meloni è un successo. Vediamo anche il Giornale, l'Italia che vuole il PD sarebbe quella che vedete in questa immagine messa addirittura sopra la testata del quotidiano, cioè l'invasione da parte dei migranti. E poi Libero, la nuova sinistra caccia i commercianti di destra, qui ci si concentra su Genova e la scelta, secondo Libero, della censura dei giornali sgrediti, e poi via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei. Anche qui c'è, trova spazio ovviamente l'invasione così definita della Spagna, con l'Italia pronta a chiudere Schengen. Secolo XIX, tunnel sotto il porto di Genova, Webuild si aggiudica i lavori. Rogero, la chiusura di Mattarella al taglio alto, non si adatti la legge ai singoli. Vediamo il Secolo d'Italia, cercano il bis, qui invece il tema sono i notav che sfidano i divieti del prefetto e provocano, perché il prefetto con diverse ordinanze aveva chiuso i campeggi e il divieto di campeggio sul territorio per evitare gli assembramenti che poi hanno portato agli scontri. Il campeggio si farà e ci divertiremo. Queste le parole invece degli organizzatori notav. Il Mattino di Puglia e Basilicata, invasione dei migranti da Ceuta in apertura, ma soprattutto il focus su quello che sta succedendo intorno all'Ilva di Taranto. Dopo lo stop dell'aria a caldo da parte del Tribunale di Milano entro 90 giorni, lunedì sciopero generale dei sindacati dopo l'incontro con il governo, e poi la convocazione da parte del ministro Urso nuovamente per trovare una soluzione. Vediamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno, proprio sull'Ilva il titolo, Jindal rilancia nonostante le difficoltà, dal gruppo indiano il piano operativo ai commissari, un forno elettrico a Taranto per cercare la riconversione energetica, poter accedere in maniera più semplice ai mercati ai contratti per la CO2, ma non soltanto, anche per evitare le emissioni che hanno portato alla chiusura, tra polveri di amianto, PM10 e PM2,5. Il Sole 24 Ore invece, con i temi economici, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, e questa è la notizia che dicevamo, la vedevamo anche su alcuni quotidiani. Vado a chiudere con alcuni quotidiani economici. Milano Finanza, Enel paga caro il decreto sulle bollette, perché c'è stato l'utilizzo degli extra profitti per finanziare alcune misure di contenimento e di aiuto agli italiani. Nel semestre gli effetti del decreto hanno pesato per 1,2 miliardi, il colosso elettrico ha archiviato il primo semestre con 3,9 miliardi di utili e 40 miliardi di ricavi. Infine, Italy Post, l'industria cresce ma le filiere restano fragili, semestrali che certificano la tenuta, a metà delle imprese prevede un aumento della produzione. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio alla nostra rubrica dedicata ai videogiochi, Altri Mondi a cura di Dario Marchetti. Le notizie con il telegiornale sempre in diretta tornano alle 5, restate con noi.
1: Beh, Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Alla fine è successo davvero. Halo, la saga portabandiera di Xbox, simbolo di quella Microsoft che a inizio del nuovo millennio sfidò lo strapotere delle case giapponesi, è ora giocabile su PlayStation. Per capirci, è un po' come se in Formula 1 si prendesse il motore di una Ferrari per montarlo su una McLaren. Un sacrilegio, direbbe qualcuno, e invece è solo l'emblema di quest'epoca videoludica postmoderna. Che sia una scelta giusta o sbagliata, visto che questa Microsoft in tempesta vive ancora di mezze verità, con altre esclusive come Gears of War e Forza Horizon già finite sulle macchine della concorrenza, c'è da dire che questo remake, intitolato Campaign Evolved, segna il ritorno di questo videogioco a ben 25 anni dall'uscita originale. E visto che la saga di Halo è alla ricerca di una nuova direzione, dove trovare migliore ispirazione se non nel suo glorioso passato? Ma anche di fronte a un titolo così leggendario, la nostalgia da sola non basterebbe. Campaign Evolved è un remake prima di tutto grafico, realizzato in Unreal Engine, un salto gigantesco rispetto alla grafica della prima Xbox, che dona nuovo e inedito lustro alle ambientazioni, a metà fra natura e tecnologia, della prima avventura di Master Chief. Ma è soprattutto un ammodernamento, un tentativo di rendere digeribile a una nuova generazione di giocatori qualcosa che era inevitabilmente invecchiato. Ecco allora che i controlli diventano simili a quelli degli sparatutto di oggi, con tanto di tasto per correre e la possibilità di usare il mirino per sparare con maggiore precisione, aspetti che nel gioco originale non erano presenti. Ma Campaign Evolved è anche un occhiolino strizzato ovviamente ai fan della saga, che qui ritroveranno armi e nemici mutuati dai vari sequel e assenti nel capitolo del 2001, così come cambiamenti nel piazzamento degli avversari o nella dinamica di certi scontri, così da evitare che i più sfegatati possano giocarci a occhi chiusi basandosi sulla sola memoria muscolare di un tempo. E ancora, questo remake include anche tre missioni prequel create appositamente per l'occasione, una ciliegina sulla torta, che rende questo Campaign Evolved un pacchetto davvero appetibile, se si tiene conto anche della possibilità di giocarlo in cooperativa fino a 4 persone e anche con telecamera in terza persona. Tutto bene, quel che finisce bene, verrebbe da dire, peccato che al di là della bontà di questa operazione resta da capire quale sarà il vero futuro di Halo e soprattutto quello di Xbox, due entità legate indissolubilmente, entrambe dal futuro quantomeno incerto.
2: Mouse, PI for Hire è il gioco di debutto di Fumi Games ed è facile capire come mai ha attirato così tanta attenzione. È un gioco che mescola noir e cartoon, quei cartoon alla Steamboat Willie, la Flasher, la prima Disney, Betty Boop, e quindi mescola violenza, temi molto forti con ironia e giochi di parole sul cibo, soprattutto sul formaggio e sui topi. Fondamentalmente di cosa parliamo quindi? Di un gioco in cui si spara moltissimo, in teoria si fanno moltissime investigazioni e ovviamente il tutto è pieno di persone corrotte, femme fatale e così via. Di temi sociali ce ne sono parecchi, perché comunque Mausburg, che è la città in cui ci muoviamo, è ricca di poliziotti corrotti, politici ancora più corrotti, addirittura un simil partito nazista che persegue i toporagni e li considera cittadini di serie B. Insomma, le metafore sociali non mancano. La scrittura è decisamente molto arguta e perfettamente in tono col cartoon. Però ecco, la scrittura ha anche grossi problemi di questo gioco, perché Jack Pepper, il protagonista, viene raccontato come il classico detective noir, squattrinato, moralmente grigio, dedito anche alla bottiglia, un tizio abbastanza triste. Peccato che in ogni singola missione ammazzi più gente di quanta ne abbia mai uccisa Marlowe in tutti i romanzi di Chandler. E quindi a volte veramente non si sa bene se siamo di fronte a un gioco di investigazione o di sparatutto. E nella prima missione, per esempio, entri in scena, in una scena del crimine, ci sono dei poliziotti, li saluti, poi tutti spariscono, arrivano tizi, iniziano a spararti, non si capisce bene perché. E, insomma, tutto il gioco è così, in momenti anche molto forzati, ed è molto difficile sentirsi un investigatore, è difficile prendere tutto sul serio. E dici, ma perché prendi le cose sul serio? Perché il gioco vuole che tu prenda tutto sul serio, vuole che tu creda ai personaggi e alle loro storie, ti fa passare ore a raccogliere indizi, a incollarli su una lavagna, a ascoltare dialoghi, a capire le motivazioni. Poi tutto questo poi alla fine crolla con l'evidenza delle cose, perché per esempio abbiamo questo squattrinato che fa queste cose per soldi, ma a un certo punto praticamente devasta un'intera stazione di polizia, di poliziotti corrotti, ammazzandoli tutti. Come può mantenersi un gioco? Come può continuare a essere un semplice detective uno che fa una roba così? Nel noir vero la violenza pesa, costa qualcosa, lascia dei segni. Qui invece è solo intrattenimento e tutto insomma risulta abbastanza indebolito. L'FPS poi è frenetico e divertente, ma le armi le ho trovate veramente scariche di peso, non danno soddisfazione quando si spara. E quindi insomma ero partito estremamente entusiasta e poi mi sono dovuto un po' ricredere. Non è un brutto gioco, è un bellissimo debutto, però vuole fare troppe cose, forse per uno studio ancora molto acerbo. Quindi insomma state attenti, perché se le aspettative su questo gioco sono di trovarvi di fronte a un grande titolo investigativo ed è anche uno sparatutto, ecco, queste aspettative potrebbero fare decisamente la fine del topo. Ciao!

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Difesa europea, garanzia di pace, le parole di Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi richiamo alla politica. Tensioni elettorali, intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto e con ogni mezzo a Ceuta, enclave spagnola, in Marocco, almeno 18 gli annegati. Sanchez manda l'esercito, Roma valuta di sospendere Schengen. L'Europa ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari di Kiev. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali, sale il PIL nel secondo trimestre, più 0,2%. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così il ministro Giorgetti. A Messina crolla una palazzina di 2 piani in cui erano in corso alcuni lavori edili. 3 feriti, 7 dispersi, secondo i vigili del fuoco. L'edificio ospitava abitazioni e negozi. E scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Buongiorno da Rai News 24. In apertura all'emergenza immigrazione a Ceuta, che sapete è una città nell'enclave spagnola del Marocco, dove stanno arrivando con ogni mezzo, anche a nuoto, migliaia di persone provenienti dal Nord Africa, mentre cresce di minuto in minuto il numero dei morti in mare, sono almeno 18 gli annegati. È una nuova emergenza questa per la Spagna dopo quella degli incendi. Madrid ha schierato polizia ed esercito a Ceuta e ieri in tarda serata fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che l'Italia ha intenzione di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna proprio. Ilario Piagnerelli in apertura.
1: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli 2 giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
0: Si sta aprendo una crisi diplomatica però tra Italia e Spagna dopo le parole di Tajani, il vice premier, su quanto sta avvenendo a Ceuta. Il ministro degli esteri ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone in Europa con la Spagna. In particolare, l'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la nostra sicurezza nazionale, ha detto il ministro degli esteri. Tajani ha criticato anche la politica migratoria di fatto di Madrid, la scelta di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, a oltre 500.000 immigrati irregolari e profondamente sbagliata, incentiva il traffico di esseri umani. Queste le parole di Tajani, dichiarazione che hanno molto irritato Madrid. È un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner amico, ha replicato il capo della diplomazia spagnola Albares, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. E poi si può profilare anche una crisi politica tra Italia e Spagna, perché anche la premier Meloni è intervenuta su quanto sta accadendo a Ceuta annunciando interventi da parte del nostro governo. Il servizio di Alberto Gioffreda.
2: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Su di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
0: Alta tensione tra i partiti, quindi restiamo sulla pagina politica, alta tensione su sicurezza e giustizia, ma anche sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Alberto Poti.
3: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
4: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
3: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera, i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto, davanti a Palazzo Chigi, PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
5: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
3: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
0: Altro motivo di tensione tra maggioranza e opposizione è il caso del Mastro. È stato congelato infatti fino almeno a lunedì l'accesso dei componenti della Giunta per le autorizzazioni che si sta occupando proprio di questo caso alle chat inviate dalla Procura di Roma. Il Presidente della Giunta aveva autorizzato i commissari a visionare le conversazioni a partire da oggi venerdì, ma la maggioranza in disaccordo si è rivolta al Presidente della Camera Fontana chiedendo un suo intervento e Fontana a sua volta ha chiesto il parere della Giunta per il Regolamento che si riunirà proprio lunedì. Intanto il deputato dei Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro ha fatto sapere di aver inoltrato alla Procura le chat al centro delle polemiche perché spiega non ho nulla da nascondere. Difesa europea, strumento per la pace, violenza virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio ieri al Quirinale. Francesco Accardo.
6: Internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
7: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
6: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
7: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza.

0: Stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario per l'agricoltura e l'industria. A questo punto, la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
1: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
2: Adesso vediamo quali notizie i quotidiani mettono in prima pagina. In particolare vediamo con Eugenio Francesconi.
3: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme quali sono le aperture dei quotidiani che troveremo in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera, il monito di Mattarella all'alto là ai partiti. Capo dello Stato che dice le tensioni elettorali non distolgano dai problemi e poi richiami su Notav e Caso Ruggero. Fratelli d'Italia protesta, Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Taglio alto dedicato a quello che è successo a Ceuta, fuga a nuoto dal Marocco, l'assalto all'enclave spagnola nel Nord Africa, almeno 15 le vittime in mare sono salite a 17 nella notte. E poi la presenza degli italiani, dei soldati italiani in Arabia per la difesa del paese, ce l'aveva richiesto a marzo, ora è più chiaro. Sono 400 i soldati con sistemi di difesa antiaerea. Oltre alla notizia di cronaca sulla palazzina crollata a Messina, i lavori al piano terra sarebbero responsabili insieme al cedimento strutturale mentre si continua a scavare. Sono 7 i dispersi. La Repubblica, la resa di Nordio, qui per quanto riguarda la vicenda dell'arresto di Almastri, è arrivato con un anno e mezzo di ritardo, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale potenziato dall'intelligenza artificiale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Missione Air Arabia, anche qui 400 militari italiani inviati nel teatro di guerra. Fotonotizia centrale dedicata a Ceuta, migranti a nuoto verso l'enclave spagnola, con Meloni che apre la crisi con Sanchez dicendo sospendiamo Schengen. La Stampa, il titolo è sul richiamo del Colle nel caso Roggero, in questo specifico caso non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui notavi invece violenza inaccettabile, taglio alto invece dedicato all'assalto all'Europa a Ceuta da parte di centinaia e centinaia di migranti. Il Messaggero, Mattarella la richiama ai partiti, il Quirinale intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini. Anche qui lo spazio è dedicato in fotonotizia al caos migranti con Ceuta invasa nuovamente. E poi vediamo insieme anche Avvenire, il martello su Kiev, quotidiano della CEI che si concentra sui bombardamenti continui e sempre più devastanti con i russi contro l'Ucraina, colpita ancora una volta, 11 uccisi, 12 civili. L'altro giorno è stata sterminata una famiglia di 10 persone, di cui 8 bambini. Il Fatto Quotidiano, che invece pone l'accento sul tilt istituzionale creato dalla vicenda Del Mastro, che molla le chat ai PM mentre i suoi le vietano in Parlamento. È una sceneggiata, secondo il Fatto, sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. Vediamo insieme anche Domani. Titolo complessivo, onnicomplessivo di politica. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Presidente sugli scontri di tra i poli, tensioni intempestive. Poi attacca su Roggero, al talà dell'Unione Europea sui riconoscimenti facciali con intelligenza artificiale, vietato negli spazi pubblici. Taglio basso dedicato invece alla Spagna, con l'emergenza migranti a Ceuta. Vediamo il Riformista, una poltrona per due turni. Qui invece si parla di legge elettorale che entra nel vivo. Servono preferenze, volute da 2/3 degli italiani, tra l'altro secondo un sondaggio, e ballottaggio. Che conosciamo bene dalle elezioni amministrative dei sindaci. Il Manifesto, travolti da un insolito destino, invece il titolo dedicato alla maggioranza. E poi la guerra in Iran sconfina in Egitto con un drone semi sconosciuto che crea il panico al Cairo. Il Resto del Carlino, richiamo di Mattarella,

0: condannare le violenze in taglio in apertura e poi il mattino di Napoli. Napoli, richiamo Mattarella, richiamo ai partiti, l'Italia cresce oltre le attese, invece la notizia di politica in taglio alto che troveremo anche sui quotidiani economici. Il Giornale addirittura sopra la testata mette un'immagine che viene da Ceuta e sarebbe l'Italia che vuole il Partito Democratico, questo è il titolo. Libero invece, la nuova sinistra caccia i commercianti di destra, qui invece il mirino è contro la sindaca Ilaria, con la sindaca Salis che si lura i negozianti via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato, e poi anche qui trova spazio la Spagna invasa, Italia pronta a chiudere Schengen con la Spagna. Vediamo insieme anche il secolo XIX, tunnel sotto il porto di Genova, WeBuild si aggiudica i lavori per 800 milioni, Roggero, la chiusura di Mattarella, non si adatti la legge ai singoli, invece è il taglio alto. Il secolo d'Italia cercano il bis, qui si parla invece dei notav che sfidano i divieti del prefetto di chiusura dei campeggi e provocano, campeggio si farà e ci divertiremo. Vediamo anche il Mattino di Puglia e Basilicata con l'apertura sull'invasione dei migranti da Ceuta, ma anche il focus in taglio basso sempre dedicato all'Ilva, quattro tavoli per cercare di risolvere una crisi. La Gazzetta del Mezzogiorno che invece titola su Jindal, che continua ad avere interesse per l'acquisto, il gruppo indiano rilancia piano operativo ai commissari. Vediamo anche il Sole 24 Ore, con questo chiudiamo la carrellata di quotidiani. Sale il PIL, crescita del 2026 verso l'1%, tra aprile e giugno c'è stato un più 0,2%, la variazione acquisita raggiunge quota più 0,8% finora. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Nella notte il presidente Trump ha annunciato un accordo che ha subito definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, primo passo verso la ricostruzione. L'intesa prevede il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. La notizia è stata confermata dai responsabili di Hamas. Ora si attende la reazione di Tel Aviv. Al Cairo riunione si terrà a breve, una riunione dei paesi mediatori sulla fase 2 di Gaza tra Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Mentre sul fronte ucraino Trump riflette ancora sui Patriot. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Non risparmia toni enfatici il presidente Trump nell'annunciare a mezzo social che il Board of Peace, l'organizzazione che lui stesso ha creato per gestire il dopoguerra a Gaza, ha raggiunto un accordo affinché, sostiene Trump, la striscia venga governata da una nuova entità palestinese. L'annuncio di Trump riguarda il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi militari. L'accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate, prosegue il post di Trump, che parla di ritiro israeliano a disarmo compiuto e di collaborazione tra la Forza di Stabilizzazione Internazionale e la polizia palestinese. Il quadro riferito da Trump viene da colloqui in corso al Cairo con la mediazione di Egitto e Qatar e la partecipazione di Hamas. Un annuncio questo di Trump che ora attende la prova dei fatti, a cominciare dalla reazione di Israele. Un funzionario americano ha riferito alla stampa che gli USA sono fiduciosi nell'adesione di Tel Aviv e che l'Iran avrebbe tentato di convincere Hamas a non accettare l'intesa. Ma sul tavolo dello studio ovale resta aperto il dossier Ucraina. Secondo il Financial Times, Trump non sarebbe più convinto di offrire a Kiev la possibilità di produrre in loco i missili contraerei Patriot, le cui scorte sono state portate a livelli critici dalla guerra all'Iran. Mentre Zelensky, nell'incontro di martedì scorso, avrebbe chiesto a Trump un aiuto con Musk per fare in modo che il suo sistema satellitare Starlink possa essere usato anche per guidare con precisione i droni ucraini in profondità in territorio russo.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si estende nella regione medio orientale, soprattutto dopo l'ingresso, come sapete, dell'Arabia Saudita a fianco degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca è stato ricevuto il ministro degli esteri saudita. Riyad pensa infatti a una coalizione araba anti-Iran. Il canale diplomatico resta comunque aperto sul nucleare stretto di Hormuz. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: La guerra nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, i bombardamenti incrociati e la diplomazia che, nonostante gli attacchi, continua a lavorare sotto traccia. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Keshm, dove ci sono tre vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan. Incombe una nuova escalation. L'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e colpisce il Kuwait, dove è stato centrato il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto i contatti proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation.
1: Questa notte non ci sono stati attacchi incrociati tra Teheran e Washington, almeno fino a questo momento. Ma andiamo anche in Ucraina. C'è stata ieri la strage di un'intera famiglia a Kryvyi Rih, che è tra l'altro la città natale di Zelensky. Secondo il presidente ucraino, la Russia avrebbe usato un missile balistico nordcoreano. 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Allora, seguiamo la nostra inviata Emma Farnè.
4: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a 1 di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci: fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e un nipote. 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice: sono proprio lì accanto, guardate, la casa non è più in piedi. E poi dice: io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Ilai, Mark, Azari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radushne.
1: Durante il bombardamento di Kryvyi Rih, un missile ha sconfinato nello spazio aereo di un paese NATO, cioè la Polonia. Intercettato da un caccia F-16 di Varsavia, è precipitato in una zona disabitata, poi fortunatamente. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
5: Gli abitanti di Tarnava Colonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'alleanza atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Pszewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
1: Adesso la cronaca. Nella notte è arrivata la notizia di un incendio che si è sviluppato nel carcere di Sassari. Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato e sarebbe stato proprio lui a innescare il rogo in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati, intossicati, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo, sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme. Indagano i carabinieri sull'accaduto. E sono proseguite anche nella notte le ricerche dei 7 dispersi. Tra l'altro è salito il numero dei dispersi da 6 a 7 per il crollo nel crollo di una palazzina a Messina. Sono 3 i feriti, sono scattate anche le indagini per capire le cause del crollo. Eleonora Mastromarino.
6: Si indaga, ma soprattutto si scava, si cerca di capire dove sono i dispersi all'interno della palazzina che è crollata questo pomeriggio, dove si trovavano quindi le persone che erano all'interno, la famiglia proprietaria dello stabile che viveva qui, la commessa del negozio cinese che si trovava al secondo piano. La palazzina è letteralmente collassata su se stessa, crollata, sbriciolata. Non si capiscono ancora le cause, che sono tutte da indagare. Non si esclude niente, ma si pensa ad un crollo strutturale. Quel che è certo è che all'interno della palazzina c'era un cantiere, erano al lavoro degli operai, che sono infatti le persone sopravvissute per ora al crollo, perché si trovavano all'esterno della palazzina. Sono feriti, uno è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri 2 sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Operazioni di ricerca vanno avanti un po' lentamente perché sotto le macerie si è sviluppato un incendio difficile da domare proprio perché è coperto dalle macerie, e questo complica il lavoro dei vigili del fuoco, ma ci sono già gli USAR, cioè i vigili del fuoco attrezzati per lavorare sotto le macerie in cerca dei dispersi. Per ora da Messina è tutto, a voi.
1: Una scritta contenente una minaccia al guardasigilli Nordio, firmata dall'IBR, è comparsa su un muro in via Portuense a Roma. Claudio Vedovati.
7: Una frase di estrema violenza contro Carlo Nordio, ministro della giustizia, firmata con la stella a 5 punte e la sigla delle Brigate Rosse. E il riferimento più preciso e pesante, quello all'auto, una Renault 4, in cui il 9 maggio 1978 in via Caetani fu ritrovato senza vita Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dal gruppo terroristico dopo 55 giorni di prigionia, mentre stava per prendere corpo il compromesso storico, un nuovo governo sostenuto anche dal Partito Comunista Italiano. A denunciare il fatto sono stati gli stessi abitanti del quartiere.
8: Probabilmente dopo l'una stanotte, perché la scritta è fresca.
9: Ce ne siamo accorti proprio così all'improvviso.
7: Nette le reazioni di condanna, a partire dalla telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, resa nota dallo stesso guardasigilli. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, ha detto la presidente del Consiglio Meloni, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. 45 anni fa, ha aggiunto Nordio, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a 5 punte. Non sono stato intimorito allora da giovane magistrato e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro. Il riferimento al gruppo terroristico che tra gli anni 70 e gli anni 80 ha rivendicato 80 di omicidi tra forze dell'ordine, magistrati, imprenditori, sindacalisti e politici non viene preso sotto gamba. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare chi ci sia dietro il gesto.
10: La gravità della cosa, cioè, insomma, se siano ragazzi o non ragazzi, poi alla fine cambia poco perché il risultato è quello.
1: Il ministro Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo da Nordio, dal Dicastero di Nordio, sottolineando che il guardasigilli doveva immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Scontro totale, avete sentito dai titoli, tra UEFA e Infantino, quindi FIFA. Tutte le 55 federazioni calcistiche europee annunciano: boicotteremo le manifestazioni FIFA finché non sarà fatto un passo indietro sul progetto di privatizzazione dei mondiali. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
11: Boicottare i mondiali di calcio. E questa è la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.

Difesa europea, garanzia di pace, le parole del presidente Mattarella. La cerimonia del ventaglio poi richiama la politica, tensioni elettorali intempestive, aggressività verbale non dissolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto e con ogni mezzo a Ceuta, enclave spagnola e Marocco, almeno 18 gli annegati. Sanchez manda l'esercito, Roma valuta di sospendere Schengen. L'Europa ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari di Kiev. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali, sale il PIL nel secondo trimestre, più 0,2%. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così il ministro Giorgetti. A Messina crolla una palazzina di 2 piani in cui erano in corso alcuni lavori edili, 3 feriti, 7 dispersi e l'edificio ospitava abitazioni e negozi. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Il mondiale non è in vendita, dice la UEFA. Adesso le 5:33 minuti, il faccia a faccia tra il nostro Fausto Pellegrini e Riccardo Conciante, che compie 80 anni con un nuovo album, Ho 20 anni con te. I prossimi aggiornamenti alle 6:00.

0: vent'anni con te il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo.
1: Riccardo, quasi come i moschettieri di Dumas, 20 anni dopo torni a fare un disco, delle canzoni. Il disco si chiama Ho 20 anni con te. Allora, perché è venuta fuori questa idea e che ne è venuto fuori?
2: Allora, parliamo del formato canzoni, e che secondo me l'ho sempre utilizzato, anche in Notre Dame de Paris, che poi sono seguenti, sono legati certe volte, ma è sempre la canzone, che amo molto, perché è un messaggio breve, un messaggio conciso proprio. E d'altronde i testi che utilizzo, le melodie, sono pochi. Non amo i lunghi testi, non amo le lunghe... pensieri lunghi, amo il pensiero telegrafico.
3: Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontri per caso,

0: Perché questo disco? Questo disco è un bisogno, di esprimermi, di dire delle cose che da tempo che non lo faccio, quindi avevo voglia di far uscire questo disco. L'abbiamo registrato come si registrava una volta, abbiamo registrato insieme con dei musicisti. Io trovo che questa è la formula più giusta di fare musica, nel senso che un musicista non suona uguale se ha un altro musicista davanti, c'è un'interazione che è importantissima. E si sente in questo disco che non è, diciamo, artificiale, come si fa oggi, sono pezzi qua e là presi. È un disco, non so, sincero, ecco, dove volevo dire delle cose semplici, come il titolo anche, Ho vent'anni con te, in fondo è riscoprirsi un po', no? Riscoprire un po' l'autenticità dell'inizio, perché secondo me ogni artista all'inizio ha una spinta, poi rischia di perderlo e di diventare un po' diluito. Invece dovrebbe sempre saper ritornare indietro, riscoprire quello che c'era in fondo all'inizio. C'era una verità, una voglia, una spinta in avanti. Ecco, questa è una riscoperta.
1: Ho vent'anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te.

Sai, l'ambizione di un artista in fondo è lasciare un sapore. Allora, comincia con questo pezzo l'album e finisce con il pensiero che resta, scritto con Mogol, dove in fondo questo percorso fa sì che io mi rendo conto della mia età, prendo la responsabilità di questa età completamente, pur cercando di vivere la novità, quello che c'è in giro. Però so, e magari c'è questa ambizione di lasciare un piccolo testamento, qualche cosa di me, una piccola scia, e quindi finisce con questa allegoria della stella, no? Che, ecco, mi piaceva moltissimo questa immagine.

0: Senti, il con te della canzone, ho 20 anni con te, il te ricorre, il tu, il noi, ricorre in tutte quante le canzoni, ma ricorre in molta parte della tua produzione artistica. Il te di questa canzone può essere anche questo titolo in qualche modo la lente per leggere anche tutte quante le altre canzoni dell'album?
1: Sì, direi, perché 20 anni con te è un'allegoria in fondo, no? E questa allegoria è vivere il presente e è anche la musica che ti permette di vivere questo presente. Molte mie canzoni sono allegoriche, non parlano di cose reali, ma questa canzone è una lettura, infatti, di questo disco, assolutamente.

0: c'è un bel filo quindi che lega questo disco a tutta la tua produzione precedente, no? Ma anche solo a partire dalla parola necessaria, dalle note necessarie, non una di più, non una di meno.
1: Il filo mio è la coerenza, perché in fondo non sono mai andato in un altro posto perché è di moda. Ho accettato il non di moda da sempre, e ho accettato quello che avevo, quello che sentivo dentro, non per fare del commercio, ma per cercare almeno di andare verso una piccola parte d'arte, se è possibile. Ecco, si sente in questo disco per me una coerenza anche con autori che, con i quali ho lavorato nel passato, sono messi insieme. Per quanto riguarda la parte italiana c'è Panella, per quanto riguarda Panella c'è Mogol, e poi c'è un pezzo che avevo fatto molto tempo fa con Beppe Dati e che era rimasto lì e che ho recuperato perché mi piaceva molto questo linguaggio che è un po' fiabesco, che è Odile. Ecco, e ovviamente gli autori francesi, Luc Plamondon, con il quale ho lavorato, ho fatto tutto Notre-Dame de Paris, poi anche Dabadi, che ho fatto anche delle canzoni bellissime, ecco. E un riprendere un po' di passato e riportarlo oggi.

0: vuoi.
1: Hai citato Odile, c'è cioè quella bellissima immagine di rompere questa noce, questo guscio e sì, uscire fuori dalla incomunicabilità che può essere legata a una malattia, ma è un po' la malattia del giorno d'oggi.
2: Sì, il fatto di così non comunicare bene, sì, è oggi, è vero. E, c'è in un modo poetico, fiabesco, stavo dicendo prima, si cerca di descrivere questo momento in cui si esce fuori dal guscio e si riesce a comunicare. Ma questo sono io, in fondo, no? Io che anche quando ero più giovane non riuscivo a dire niente, a comunicare niente, non parlavo, ero proprio dentro di me, completamente chiuso. E grazie alla canzone ne sono uscito fuori. Ecco, c'è qualche volta arriva una scusa, un momento in cui si può uscire fuori dal suo lato ermetico. Ecco, e questa canzone mi piace molto anche per questo.
3: È il campanaro e ha la gobba su di sé, più brutto non ce n'è lui Quasimodo. E guarda come guarda la gonna di Esmeralda, è goppo e zoppo e

0: Per tutto quello che ci siamo detti, questo disco è strettamente legato anche dal punto di vista compositivo a Notre Dame de Paris, che continua, compie anche lui 25 anni.
1: Cioè, stupendo, meraviglioso, è un regalo. Io non avrei mai creduto di fare una cosa che potesse rimanere così tanto nel tempo e soprattutto non invecchiare molto, perché in fondo la gente viene a vedere e si trova davanti a un'opera che sembra nuova, che sembra fresca, che ecco, forse fa parte del mio modo di comporre da sempre. Non entrando nella moda, forse speri di poter non passare di moda.

0: splendi sola domattina, come non hai fatto ancora.
1: E questo l'ho provato sempre nel tutta la mia carriera. Quando faccio uscire Margherita, l'improbabile assoluto, soprattutto perché esce nel momento più difficile forse della discografia, è il momento politico, in cui non parlare politico era quasi impossibile sopravvivere a livello di artista. E questo pezzo invece proprio ha rotto proprio gli schemi di tutto e ha avuto successo. Quindi ancora una volta io non voglio essere contro, voglio essere me. E soprattutto essere non inserito in un fatto di moda. Per me la moda ti agevola, ovviamente, perché ti fa arrivare più facilmente al successo immediato, però anche ti uccide, perché dopo passata una moda non esiste più niente, non esiste più niente.
0: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, hai baciato di nascosto.

0: tu mi dicevi piano, io non lo amo, non lo amo.
1: E forse il più grande difetto che si ha oggi, quello di farsi mangiare da tutta la società. Invece non bisogna stare sempre un po' fuori, personalmente fuori, però apprezzarlo, perché si vive in una società, non bisogna dire no a tutto quello che c'è intorno, e bisogna soltanto saper scegliere il momento giusto e scappare.
2: I treni bisogna prenderli, ma poi qualche volta bisogna scegliere, scendere e camminare per conto proprio.
1: Sì, soprattutto non farsi mangiare dal sistema. Ecco, questo io trovo che è importante.

clandestini, noi uomini e donne, soltanto vivi. O Notre Dame, noi ti domandiamo asilo, asilo.

0: asilo.
1: D'altra parte l'hai detto, la diversità è un valore e hai detto anche Quasimodo sono io, parlando di Notre Dame.
2: La diversità è forse una delle cose più dure da vivere, perché non si è inseriti in quello che bisogna essere. Normalmente noi siamo educati in un certo modo, con una certa maniera, abbiamo un corpo di un certo tipo, lo sopportiamo, e questa è la diversità. Dunque Quasimodo, certo mi riconosco in Quasimodo, è veramente il simbolo proprio dell'essere difficilmente diversi, e quindi combattere questa diversità. Però c'è anche il fatto degli rifugiati, la gente che non si trova bene nel proprio paese. C'è anche il caso di Esmeralda, gitana, lei donna assediata da tutti gli uomini, ma non anche perché lei non fa parte del paese, è un altro paese, un'altra entità. Ecco, questa storia è bellissima per questo, e poi si risolve con l'ultimo pezzo, con Quasimodo che canta "Balla mia Esmeralda". E in fondo, come risolvere il problema? Forse non nel nostro mondo, al di là di tutto. Forse l'al di là per me è la musica.

0: Però c'è proprio questa ricerca della bellezza in un mondo che è sempre più brutto. Le guerre aumentano, le occasioni di bruttezza sono davanti agli occhi, no? Come si fa a ricercare la bellezza e soprattutto come si può essere, a che cosa può servire la ricerca della bellezza anche per darla agli altri, per provare a scartare questo ostacolo di un mondo fatto così?
1: Ma siamo qui per questo noi artisti, in fondo lottiamo per cercare la bellezza, non è che la troviamo sempre, ma in fondo l'intento è questo, in fondo questa bellezza che è relativa, perché ieri era considerata in un modo, domani sarà in un altro modo, ogni momento cambia il concetto di bellezza, però l'artista deve trovare il proprio, deve sapere che quello che lui propone è quello che lui considera bellezza. Ora, sperando che la gente possa pensare allo stesso modo, ovviamente, però ci sono stati prove nella pittura, non so, gente che ha sofferto tutta la vita, non ha avuto successo per tutta la vita, per una ricerca della propria bellezza, che non è quella che si chiama bellezza. Per esempio, non so, un Van Gogh che va fuori da tutti gli schemi, o un Picasso che rompe tutti i parametri, per cercare un tipo di bellezza. Ma dov'è questa bellezza? È una ricerca eterna, in fondo, che noi facciamo, che cerchiamo di imprimere nelle nostre opere, ma è una piccola proposta personale di ciascuno di noi e dell'artista. Il compito dell'artista è questo.
2: E se non avessi sentito l'odore del pane, io non mi sarei reso conto di non avere un soldo.

0: La mia ambizione al giorno d'oggi è cercare di cancellare il mio fisico per cercare di lasciare un piccolo qualcosa al futuro.
1: E se non avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito di essere libero.

Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto, avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi. Parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.

0: Trump annuncia accordo storico per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati a Gaza. Nella striscia collaboreranno con una forza internazionale. Eserticismo da parte di Israele. 18 migranti morti nel tentativo di aggirare la barriera a Ceuta, l'enclave spagnola di fronte al Marocco. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le parole di Tajani che chiedeva la sospensione di Schengen. Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella, per cui su un TAV, la violenza è letale per la democrazia, imparzialità mio dovere, conclude, ma sbagliato adattare leggi a comportamenti individuali. Si scava senza sosta a Messina dopo il crollo di una palazzina di due piani, tra le macerie ancora 7 dispersi, nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Un detenuto è morto in un incendio scoppiato nella sezione di assistenza intensiva del carcere di Sassari. Ancora non è chiaro se sia stato lo stesso detenuto ad appiccare le fiamme. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per vendita a gruppi privati dei mondiali. Votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni. Il calcio non è in vendita. Buongiorno, ben trovati con l'edizione delle 6 del telegiornale di RaiNews 24. Dunque, il presidente Donald Trump ha annunciato un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, un primo passo verso la ricostruzione. Sul fronte ucraino adesso valuta sulla concessione a Kiev, come richiesto, della licenza di costruire Patriot. Da New York l'inviato è Nico Piro.
1: Passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Non risparmia toni enfatici il presidente Trump nell'annunciare a mezzo social che il Board of Peace, l'organizzazione che lui stesso ha creato per gestire il dopoguerra a Gaza, ha raggiunto un accordo affinché, sostiene Trump, la striscia venga governata da una nuova entità palestinese. L'annuncio di Trump riguarda il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi militari. L'accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate, prosegue il post di Trump che parla di ritiro israeliano a disarmo compiuto e di collaborazione tra la forza di stabilizzazione internazionale e la polizia palestinese. Il quadro riferito da Trump viene da colloqui in corso al Cairo con la mediazione di Egitto e Qatar e la partecipazione di Hamas. Un annuncio questo di Trump che ora attende la prova dei fatti, a cominciare dalla reazione di Israele. Un funzionario americano ha riferito alla stampa che gli USA sono fiduciosi nell'adesione di Tel Aviv e che l'Iran avrebbe tentato di convincere Hamas a non accettare l'intesa. Ma sul tavolo dello studio ovale resta aperto il dossier Ucraina. Secondo il Financial Times, Trump non sarebbe più convinto di offrire a Kiev la possibilità di produrre in loco i missili contraerei Patriot, le cui scorte sono state portate a livelli critici dalla guerra all'Iran. Mentre Zelensky, nell'incontro di martedì scorso, avrebbe chiesto a Trump un aiuto con Musk per fare in modo che il suo sistema satellitare Starlink possa essere usato anche per guidare con precisione i droni ucraini in profondità in territorio russo.
0: In primo piano anche l'emergenza immigrazione scoppiata a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove stanno arrivando con ogni mezzo, anche a nuoto, migliaia di persone provenienti dal Nord Africa. Cresce di minuto in minuto il numero dei morti in mare, almeno 18. Madrid intanto ha schierato polizie ed esercito. Ilario Piagnarelli.
2: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
0: Si profila una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo le parole del ministro Tajani su quanto sta avvenendo a Ceuta. Il ministro degli esteri ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale, ha detto. Poi ha criticato anche la politica migratoria di Madrid, la scelta di dare la cittadinanza spagnola e dunque europea ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata e incentiva il traffico di esseri umani. Dichiarazioni che hanno irritato Madrid, un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner e amico, ha replicato il capo della diplomazia spagnola Albares, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Difesa europea, strumento per la pace, violenza virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi i pilastri dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Seguiamo Francesco Accardo.
3: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
4: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
3: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: E a proposito di quanto vi raccontavamo dell'emergenza immigrazione a Ceuta, è stata la stessa Presidente del Consiglio Meloni ad anticipare le riflessioni del governo italiano proprio su questi fatti. Allora seguiamo Alberto Gioffreda.
5: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
0: Alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia, sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale, su cui è stato rinviato il voto. Ma c'è anche il richiamo di Bruxelles, l'identificazione facciale, spiega la Commissione, negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge. Cerchiamo di capire di più con Alberto Puoti.
6: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
7: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
6: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera, i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi, PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
8: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
6: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
0: Dunque è stato congelato fino a lunedì l'accesso dei componenti della giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro alla chat inviata dalla Procura di Roma. Il presidente della giunta aveva autorizzato i commissari a visionare le conversazioni a partire da oggi venerdì, ma la maggioranza in disaccordo si è rivolta al presidente della Camera Lorenzo Fontana chiedendo un suo intervento. Fontana a sua volta ha chiesto il parere della giunta per il regolamento che si riunirà lunedì. E il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, fa sapere di aver inoltrato alla Procura le chat al centro delle polemiche perché, spiega, non ho nulla da nascondere. E il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto

0: stabile mentre sale la disoccupazione. Vediamo con Raffaele Cappuccio.
1: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno, l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto, la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
2: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
0: L'economia domina il dibattito politico, il punto con Francesca Biagiotti.
3: Ai dati Istat plaude la maggioranza, la crescita del PIL smentisce il disfattismo dell'opposizione, commenta in un post Antonio Tajani, Forza Italia. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative, commenta anche il ministro dell'economia Giorgetti. I dati Istat confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia.
4: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
3: Una lettura molto diversa a quella dell'opposizione. Dopo 4 anni di tonfi, Meloni si produce in un altrettanto disperato post sui social, dicono i 5 Stelle. A Meloni non difetta la faccia tosta, attacca Fratoianni a VS, festeggia perché il comparto produttivo è moribondo e non morto e non dice nulla sugli altri dati di Istat che segnano il profondo rosso per gli stipendi italiani. Il governo è immobile e le soluzioni per l'economia non sono sufficienti per il PD.
5: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
0: Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina crollata a Messina nel pomeriggio di ieri nella zona Pistunina, periferia sud della città. Secondo le prime informazioni il cedimento sarebbe stato lento, i dispersi sarebbero 6, quasi tutti appartenenti alla stessa famiglia, anche se il sindaco della città aveva inizialmente comunicato 7, 3 i feriti più gravi. Ed è stato spento l'incendio che si è sviluppato la scorsa notte nel carcere di Sassari, dove un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato. Sarebbe stato lui a innescare il rogo in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 i poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente intussionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme. Sul caso si è aperta un'indagine dei carabinieri. Divieto di campeggio in diverse località della Val di Susa dopo gli scontri di sabato scorso, ma i movimenti in OTAV si organizzano e promettono che verranno organizzati presidi nei prossimi giorni. Sentiamo Maurizio Licordari.
6: Non ci meravigliamo, però questo certamente ci indigna sempre più e ci spinge a lottare ancora senza paura, anche perché non abbiamo altro da perdere se non le nostre catene.
7: Avevano annunciato 4 giorni di lotta e autogestione, scambi e discussioni collettive. Un campeggio in Val di Susa, poco distante dai cantieri della TAV, gli stessi luoghi degli assalti di sabato scorso. Erano pronti a montare le tende stamattina alle 10 a Tra Due Rivi, frazione di Susa, ma al loro arrivo hanno trovato le forze dell'ordine e questi fuochi.

0: fogli. Tre ordinanze firmate dal prefetto Donato Cafagna: il divieto di occultamento del volto in 6 comuni della Val di Susa, il divieto di accesso in forma organizzata nelle zone dei cantieri e soprattutto il divieto di campeggio a Susa e Bussoleno. I manifestanti si sono riorganizzati e tramite social si sono dati appuntamento a San Giuliano, altro luogo in cui c'è un presidio Notav, ma anche lì hanno trovato le forze dell'ordine. Si sono fermati qualche minuto, qualche coro, nessun contatto. Alle 11.30 hanno scelto di muoversi ancora, stavolta verso Susa, per fare il punto della situazione e studiare una soluzione. Ed è nata l'idea, andare a Venaus, comune poco distante da Susa, dove avevano già organizzato il campeggio la settimana scorsa, quella culminata con gli assalti ai cantieri. Ci sono arrivati intorno alle 12.30, hanno iniziato a montare amache e tende, ma nel frattempo è arrivata anche la quarta ordinanza della prefettura. Divieto di campeggio esteso anche a quel comune. Per alcune ore la situazione è rimasta in stallo, manifestanti dentro il presidio Notav, forze dell'ordine all'esterno. Poi la conferenza stampa e l'annuncio dell'intenzione di andare avanti, nonostante i divieti.
1: Ora a Bologna, affidata la perizia sul cellulare di Fakir, il 43enne è morto 10 giorni fa dopo un fermo di polizia, e intanto sono al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza della zona e la bodycam dell'agente 23enne. L'inviato è Stefano Corradino.
2: Vorrei evitare che si trasformasse in una vittimizzazione secondaria, che se debba essere, diciamo, messa in piazza, è fatto oggetto di talk show, di discussione, la vita privata di Fakir, mi amareggerebbe tantissimo.
3: Voglio evitare una vittimizzazione secondaria e chiedo che sia stralciato tutto ciò che non è strettamente legato alle indagini, ha affermato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, uscendo dalla procura di Bologna, che ha affidato la consulenza informatica sul cellulare del 43enne morto il 19 luglio scorso dopo un fermo di polizia. E ciò che abbiamo appreso dalla procura è che l'unico interesse nella perizia del cellulare è conoscere le condizioni psicofisiche dell'uomo prima del decesso e non ciò che riguarda la sua vita privata. In procura c'era anche il legale dei 4 volontari della Croce Rossa.
4: Sono chiaramente molto scossi per quello che è accaduto. Il fatto poi di essere, diciamo, stati iscritti in questo procedimento è un ulteriore elemento di turbamento personale.
3: E intanto proseguono le indagini sui video, al vaglio degli inquirenti quelli che i residenti hanno girato con i loro cellulari, quelli delle numerose telecamere della zona e la bodycam dell'agente 23enne. E si attende la convocazione in procura dei poliziotti e dei volontari della Croce Rossa.
5: I magistrati hanno sentito direttamente alcuni dei testimoni, questo in qualche modo la conforta rispetto alla sua richiesta che siano, come dire, che ci sia terzietà nelle indagini?
2: Assolutamente sì, ho molta fiducia nel procuratore Guido, sono rasserenato da questo punto di vista.
1: E ora veniamo al cardo. La quarta ondata mette a rischio le persone più fragili, ma anche i nostri ecosistemi, laghi e fiumi innanzitutto. Le temperature nei prossimi giorni arriveranno a superare i 40 gradi in alcune zone d'Italia. Oggi sono 11 le città. Da Bollino Rosso seguiamo Paola Erba.
6: La quarta ondata di caldo estremo sta investendo l'Italia, con temperature che raggiungeranno anche i 41 gradi tra il 1 e il 5 agosto. A soffrirne sono soprattutto le città, con conseguenze sulla popolazione più fragile.
7: La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo, e quindi c'è un aumento di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi.
6: E col caldo sale anche la preoccupazione per la siccità e per lo stato dei laghi italiani. Nel nord Italia il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago di Iseo sono quelli più in sofferenza, non solo perché prosciugati dalle temperature estreme, ma anche perché sono laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Nel centro Italia preoccupano invece il Trasimeno e i laghi laziali di Albano e Nemi, mentre è allerta per il Pergusa in Sicilia. E poi ci sono i fiumi. L'ultimo bollettino ISPRA dell'11 luglio colloca il distretto del fiume Po in uno scenario di severità idrica media con portate inferiori ai valori tipici del periodo. Alla pressione climatica si somma quella delle reti idriche vecchie e inefficienti. Il record è della Basilicata, che perde il 65,5% dell'acqua immessa in rete.
1: Ora andiamo sull'Etna, dove i ricercatori dell'Agenzia Spaziale Italiana testano un rover destinato alle missioni lunari, terreni e rocce simili a quelle del nostro satellite, che permettono di verificare sensori, telecamere e tecnologie. Matteo Parlato.
8: Etna per secoli ha significato soltanto il vulcano siciliano, ma da oggi questo è l'acronimo di un rover made in Italy che però è stato testato su questo vulcano proprio per le caratteristiche orografiche che si trovano qua.
9: Etna è l'acronimo di Exploration Technology for Autonomy and Navigation. È un vero e proprio laboratorio mobile, può essere considerato come un ecosistema di tecnologie altamente innovative, all'interno del quale sono stati realizzati sistemi di locomozione avanzati, algoritmi per la navigazione autonoma e per la caratterizzazione del terreno basati sull'intelligenza artificiale.
10: Una volta operativo il rover sul terreno lunare, esso svolgerà varie funzioni. Prima di tutto la funzione esplorativa, ovvero verrà utilizzato per andare a conoscere nuove zone, mappare nuove zone del terreno lunare e quindi scoprire posti che non sono ancora stati visitati. Successivamente verrà impiegato per costruire delle infrastrutture elettriche o di telecomunicazioni e infine verrà utilizzato per raccogliere delle risorse, ovvero la regolite lunare che presenta all'interno di esso una quantità di acqua che può essere estratta attraverso degli impianti chimici per essere utilizzata e data agli astronauti.
8: Questo prototipo dovrà affrontare ancora molte prove. Solo dopo aver superato tutti gli ostacoli potrà diventare il modello su cui costruire il rover da inviare sulla Luna.
1: Scontro totale tra UEFA e Infantino. Tutte le 5 federazioni calcistiche europee annunciano boicotteremo le manifestazioni FIFA finché non sarà fatto un passo indietro sul progetto di privatizzazione dei mondiali. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
11: La UEFA è pronta a boicottare i mondiali di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.
1: Con un esuberante concerto dedicato a Handel e Vivaldi si è chiusa la stagione estiva di Santa Cecilia a Massenzio, una presenza ormai radicata che sarà confermata nei prossimi anni. Seguiamo Fabio Cappelli.
12: La water music di Handel sotto le maestose volte della Basilica di Massenzio ai margini del Foro Romano. Il re Giorgio I d'Inghilterra aveva chiesto al compositore delle musiche da eseguire all'aperto sul Tamigi, una sorta di versione londinese delle feste veneziane sull'acqua. Suonano i musicisti del Concerto Köln, un gruppo specializzato nell'esecuzione del repertorio barocco, nel programma anche musiche di Vivaldi. È il concerto conclusivo della stagione estiva di Santa Cecilia a Massenzio, un ritorno apprezzato dal pubblico che si consoliderà nei prossimi anni.
13: Tutti i concerti, tutto esaurito, tanto pubblico nuovo, tanti turisti, proprio quello che l'Accademia di Santa Cecilia desiderava ottenere. Unire la bellezza di Roma con la bellezza della musica classica credo sia uno dei compiti dell'Accademia di Santa Cecilia. Quindi dire un grande successo, ma l'anno prossimo sarà una stagione veramente formidabile, visto che eseguiremo tutte le sinfonie di Beethoven, essendo l'anniversario beethoveniano, e anche tanti concerti con artisti nuovi, straordinari, che riempiranno il mese di luglio nel centro di Roma.
1: Ottimo esordio al botteghino per il nuovo Spider-Man e la coppia Zendaya-Tom Holland attira le attenzioni del pubblico e dei media. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
14: Ci troviamo di fronte a un pericolo incontrollabile.
15: La ragnatela è ancora potente e l'ultimo Spider-Man cattura gli spettatori. Nel suo esordio italiano ha registrato un incasso record di 4 milioni di euro con più di 500.000 spettatori nelle sale. A Londra per la premiere un red carpet favoloso, folgorante Zendaya che indossava un abito candido con fili di ragnatela di strass a sottolineare la sua bellezza.

0: bellezza, i capelli selvaggi e il sorriso che seduce. Accanto a lei, come sempre, Spider-Man, Tom Holland, gesti di complicità e amore per una coppia anche nella vita. E poi Florence Pugh, elegante Marisa Tomei in un abito nero. Spider-Man, l'ultima avventura, quarto episodio della saga del supereroe, un genere che a volte sembra aver stancato il pubblico, ma che in questo caso ha fatto centro.
1: Ti ho promesso che ti avrei protetta.
0: Nelle recensioni qui d'oltre Marica, però, la vera eroina viene considerata Zendaya, l'attrice che tiene in alto tutto il film.
2: Ti amo.
3: Anch'io ti voglio che me lo dica quando ci rivedremo.
4: Ci fermiamo qui per una breve pausa, gli aggiornamenti con il meteo e poi di nuovo in studio con le principali notizie stamane.

0: Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto, avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi. Parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.
1: Quasi le 6:30 minuti per tornare in studio con le principali notizie questa mattina. Dunque riprendiamo dall'estero: accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Questo è stato l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha aggiunto Trump. Emergenza migranti a Ceuta, presa d'assalto da migliaia di persone da tutto il Nord Africa che tentavano di aggirare le barriere dell'enclave spagnola in Marocco, raggiungendola a nuoto. Almeno 18 le persone annegate. La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato di valutare la sospensione dell'accordo di Schengen. E si continua a scavare sotto le macerie della palazzina crollata a Messina, nella zona Pistunina, periferia sud della città. Secondo le prime informazioni, il cedimento sarebbe stato lento. I dispersi sarebbero 6, quasi tutti appartenenti alla stessa famiglia, 3 i feriti più gravi. E poi il calcio, con i vertici della UEFA in protesta contro il capo della FIFA Infantino a causa della sua intenzione di cedere una parte del valore dei mondiali di calcio a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, scrive la Confederazione Europea, che ha annunciato di non partecipare a nessun torneo FIFA finché la proposta di Infantino resterà in piedi. E dunque ritorniamo in studio con la strage in Ucraina di un'intera famiglia a Kryvyi Rih. Secondo il presidente ucraino Zelensky, la Russia avrebbe usato un missile balistico nordcoreano. 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Sentiamo la nostra inviata Emma Farnè.
2: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a luna di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti, li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci, fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e un nipote. 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice, sono proprio lì accanto, guardate la casa non è più in piedi. E poi dice, io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Lai, Mark, Asari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie. E le preghiere dei bambini di Radushne.
1: E durante il bombardamento di Kryvyi Rih un missile ha sconfinato nello spazio aereo della Polonia, un paese NATO, è stato intercettato un caccia F-16 di Varsavia, precipitato in una zona disabitata. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Gli abitanti di Trnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo, l'episodio più grave nel novembre 2022 con tutta l'Alleanza Atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
1: E adesso le reazioni dell'Unione Europea al missile da crociera russo entrato nello spazio aereo polacco e poi precipitato. Violazione inaccettabile per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca di imprudenza e di voler alimentare l'escalation in corso. La NATO è in stretto contatto con Varsavia e assicura di voler continuare a prendere tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza, dice il portavoce NATO Martin O'Donnell. Non servono nuovi scambi con Roma sul SAFE, l'Italia deve decidere. Così la Commissione europea torna sulla questione dei fondi per la difesa e per tenere sotto controllo il debito pubblico il governo potrebbe chiedere anche l'uso della clausola di salvaguardia. Riccardo Cavaliere.
4: L'Unione Europea non può aspettare fino a dicembre per sapere quanti fondi gli Stati membri richiederanno nell'ambito del SAFE i finanziamenti per la difesa comune. Lo dice un portavoce della Commissione, il riferimento è all'Italia. Non ci saranno nuovi scambi col governo sul tema, aggiunge, quello che serve è la firma dell'accordo. L'Italia è tra i 19 paesi che hanno chiesto i fondi europei del programma SAFE, Security Action for Europe. Abbiamo prenotato un massimo di 15 miliardi da prendere in prestito a lungo termine e a tassi migliori rispetto a quelli del mercato. Sono i fondi da usare per le spese in difesa nell'ambito della strategia di riarmo dell'Unione Europea. È il governo, dopo aver consultato il Parlamento, a dover comunicare all'UE quanti dei 15 miliardi a disposizione vuole effettivamente prendere in prestito. Il ministro dell'Economia Giorgetti riferirà in Parlamento il 5 agosto, ma l'intenzione sarebbe di chiedere tra i 6 e i 9 miliardi. E poi, sempre per spese in difesa, resta la possibilità di sforare il rapporto deficit-PIL dell'1,5% in 3 anni, la cosiddetta clausola di salvaguardia al patto di stabilità, che vale anche per le spese in energia, come concordato dal governo con la Commissione. Per il 2026 lo sforamento potrebbe essere di 7 miliardi, stessa cifra per l'anno prossimo, risorse da utilizzare anche per investimenti energetici.
1: Riconoscimento facciale, dati biometrici integrati dall'intelligenza artificiale a servizio delle forze dell'ordine al centro del decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. Sul caso specifico però il portavoce dell'Unione Europea precisa di non aver elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'AI negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'attuale appunto trattato sull'intelligenza artificiale dell'Unione già richiamato. Allora i dettagli dell'attuale formulazione li vediamo con del decreto, li vediamo con Laura Tangherlini.
5: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
1: Nordio, ti metto dentro una R4, ovvero una Renault 4, accompagnato da una stella a 5 punte dalla sigla BR. Questa è la scritta shock indirizzata al ministro della giustizia Nordio, comparsa su un muro in via Portuense a Roma, in riferimento alla Renault 4, un riferimento storico alla vettura in cui fu ritrovato il corpo, ricordiamo, dell'ex segretario della DC Aldo Moro il 9 maggio del 78. Solidarietà al ministro, dal capo dello Stato e da esponenti di tutte le forze politiche. Claudio Vedovati.
6: Una frase di estrema violenza contro Carlo Nordio, ministro della giustizia, firmata con la stella a 5 punte e la sigla delle Brigate Rosse. E il riferimento più preciso e pesante, quello all'auto, una Renault 4, in cui il 9 maggio 1978 in via Caetani fu ritrovato senza vita Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dal gruppo terroristico dopo 55 giorni di prigionia, mentre stava per prendere corpo il compromesso storico, un nuovo governo sostenuto anche dal Partito Comunista Italiano. A denunciare il fatto sono stati gli stessi abitanti del quartiere.
7: Probabilmente dopo l'una stanotte, perché la scritta è fresca.
8: Ce ne siamo accorti proprio così all'improvviso.
6: Nette le reazioni di condanna a partire dalla telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, resa nota dallo stesso guardasigilli. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. 45 anni fa, ha aggiunto Nordio, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a 5 punte. Non sono stato intimorito allora da giovane magistrato e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro. Il riferimento al gruppo terroristico che tra gli anni 70 e gli anni 80 ha rivendicato 80 di omicidi tra forze dell'ordine, magistrati, imprenditori, sindacalisti e politici non viene preso sotto gamba. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare chi ci sia dietro il gesto.
8: La gravità della cosa, cioè, insomma, se siano ragazzi o non ragazzi, poi alla fine cambia poco perché il risultato è quello.
1: I tecnici tedeschi al lavoro a Pietracatella Campobasso, nell'abitazione della famiglia Di Vita, rilievi disposti dalla procura di Larino per fare chiarezza sulle cause della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, deceduta, ricordiamo, a fine dicembre per avvelenamento da ricina. Cinzia Gubbini.
9: Palmo a palmo, stanza per stanza, un lavoro certosino durato ore, quello degli esperti dell'Istituto Koch di Berlino, nella casa di Pietracatella, dove vivevano Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, uccise dal potente veleno della ricina che si estrae dalla pianta del ricino.
10: Il confronto con i colleghi tedeschi è stato fruttuoso.
11: Sì, è stato un passaggio determinante quello di oggi, secondo lei?
10: Sicuramente.
9: È un giallo di cui non si viene a capo. La procura di Larino è determinata a individuare una traccia di indagine plausibile. Per questo ha incaricato gli esperti dell'Istituto di Ricerca Tedesco, l'unico in Europa a disporre di metodiche avanzate per individuare la ricina anche a 7 mesi dal delitto. I ricercatori tedeschi hanno accettato la sfida e per ore hanno ispezionato i 3 piani della casa.

0: il repertato oggetti, abbigliamenti, suppellettili, tutto sarà portato in Germania. Se dovesse emergere una traccia di ricina, allora ci sarebbe un punto fermo. È qui che Sara e Antonella sono entrate a contatto con il veleno. Resterebbe però da capire chi le ha uccise e perché.
1: Al via la direttiva europea sul diritto alla riparazione, un passaggio chiave per allungare la vita di elettrodomestici e dispositivi tecnologici, ridurre rifiuti e costi per le famiglie. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
2: È rotto, conviene ricomprarlo. Contro la cultura dell'usa e getta, oggi entra in vigore la direttiva europea sul diritto alla riparazione. L'Italia ha iniziato l'iter per recepirla, dunque in regola, ma perché le norme diventino operative bisognerà attendere settembre, quando terminerà il percorso legislativo. Il testo obbliga i produttori di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici come smartphone e tablet, ma anche mezzi di micromobilità, ad agevolare la riparazione anche per beni che non sono più in garanzia. Per tutelare i consumatori, le aziende dovranno garantire prezzi accessibili e potranno fornire un modulo informativo gratuito con un preventivo vincolante, valido per un mese. Scegliere di aggiustare un prodotto ancora in garanzia allungherà la copertura di un anno. Inoltre, a favore dei riparatori indipendenti, ci sarà il divieto di blocchi software e l'obbligo delle case produttrici di condividere manuali tecnici e pezzi di ricambio originali, che dovranno comunque essere disponibili per 10 anni. Entro il 2027 nascerà una piattaforma europea per connettere i cittadini con i centri di assistenza di zona e le iniziative di riparazione comunitarie. In Italia la vigilanza spetterà l'antitrust con sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per chiunque ostacoli il servizio.
1: Ed ora 24 mm, questa volta Laura Tangherlini ci racconta la storia di Simone, che dimostra come sia possibile essere disabili e contemporaneamente essere indipendenti. Vediamo poi la rassegna stampa con Pablo Rojas.

0: Simone è un po' quello che c'ha sempre le idee strane, che quando aveva 30 anni mi comincia a chiedere: mamma, ma io non posso andare a vivere da solo? Io dico, sarà una cosa un po' difficile da attuare, però insomma mi sono messa a studiare qualcosa per poter realizzare questo suo sogno.
1: Ora Simone di anni ne ha 44 e di sogni ne continua a realizzare, anche insieme ai suoi coinquilini, nella casa che era di sua nonna. Simone, Daniele e Christopher vivono insieme dal 2012. L'appartamento inizialmente era un altro, in affitto, 80 metri quadri, ma sempre a Jesi, in provincia di Ancona, nelle Marche. All'epoca però erano in 6. Poi sono rimasti in 3, i più pronti a un tale percorso e i più compatibili tra loro.
2: Io c'avevo il telecomando e volevo cambiare canale. Invece Michele voleva vedere un altro programma. Che a me
3: non ti piaceva?
2: No, il programma non mi piaceva. Allora io ho tolto il telecomando dalle mani e Michele, mi ricordo, ha messo le mani addosso. E poi fumava, giusto?
4: Sì.
2: Ecco, perché non va bene.
1: Dietro il sogno realizzato dell'indipendenza di questi ragazzi, la caparbietà di mamma Franca, una proposta visionaria fatta all'azienda sanitaria di Jesi, replicare l'esperienza dei gruppi appartamento già esistenti in Italia, a Parma, Bologna, Milano, e scovata su internet dopo lunghe ricerche. Alla fine arriva il sì, ma tutto all'epoca a spese delle famiglie coinvolte, dal comune solo un educatore, un progetto che ha dunque rappresentato un unicum, un antesignano nel territorio regionale e non solo.
0: Poi è uscita la legge del dopo di noi, la legge la 112 del 2016, e lì ci ha trovato pronti e mi sembra che il nostro era l'unico progetto sul territorio che ha potuto accedere ai fondi nazionali.
1: Tra novembre 2024 e settembre 2025 richiesti ed elargiti 36.800 euro per coprire le spese del personale a supporto dei ragazzi tutti e tre con disabilità cognitive medio-lievi, 4 ore al giorno, e le spese di gestione, cioè vitto ed utenze.
2: No, perché c'è uno che presentava il telegiornale e mi ha colpito lui. E lui suonava pianoforte.
3: Ok.
2: Con la canzone di Renato Zero, giusto? Magari.
3: Magari. Che memoria. Ti ricordi bene?
2: Sì.
3: E quindi tu di cosa avete parlato? Cosa gli hai raccontato?
2: Che è la prima volta che andavamo in televisione, giusto?
4: Sì.

0: I muri dell'appartamento trasudano di vita, esperienze, spensieratezza, talenti e soddisfazioni raccontati anche da attestati e coppe.
1: Giovani autori della creatività artistica. Artista Simone Massaccesi.
2: E dopo c'è questa.
1: Primo premio.
0: Senza dimenticare però i doveri quotidiani, Simone lavora dal 2005 in una mensa aziendale.
2: Tiravo i tavoli, poi metto il bicchietto, io gli stecchini, io i budini, poi butto via i scatoloni e mi vuole bene tutti.
1: E perché ti vogliono tutti bene secondo te?
2: Perché loro mi dicono sempre che io sono l'uomo della mensa.
1: L'uomo della mensa?
2: L'unico uomo.
0: Le gare di nuoto in piscina, il disegno, la lettura e la scrittura. Tanti gli hobby di Simone.
2: Insieme alle ragazze, insieme a Florina, abbiamo mangiato la pasta, la carne, le verdure insieme alle patate al forno. E dopo siamo andati a fare la passeggiata, poi siamo tornati a casa e ci siamo divertiti tanto.
0: Per realizzare la casa dei sogni, la signora Franca aveva dovuto lottare contro la burocrazia, l'inesperienza all'epoca delle istituzioni e percorrere strade inesplorate fino a quel momento, anche dal suo stesso notaio.
3: Ho attivato un trust. Il trust è un istituto anglosassone, non è un istituto che funziona in Italia. Però è previsto nella normativa della legge 112, cioè il trust sarebbe dare la disponibilità dell'appartamento a chi gestisce questo progetto, nel caso nostro è l'ASP di Iesi, sarebbe l'azienda servizi alla persona di Iesi, e dare la disponibilità finché Simone vivrà, che starà lì. Quando Simone non ci sarà più, la proprietà passa direttamente a loro. Quindi è come
1: all'ASP.
3: Se fosse all'ASP, è come se avessi fatto una donazione a quel punto.
1: Come sono questi vicini?
4: Prima sono educati, silenziosi e quando ti vedono salutano.
3: Nelle Marche, qui da noi, c'è solo questo e l'altro che ci sono tre ragazze. Che è partito dopo del nostro. Sono persone molto più adulte, in ogni modo hanno bisogno
1: di maggiore
3: assistenza H24. Attualmente mi sembra che sul territorio degli Esi c'è una ventina di ragazzi che stanno facendo un percorso di accompagnamento per arrivare a un progetto come questo. Perché il problema grosso è noi genitori dei disabili pensiamo che nessuno riuscirà mai a fare quello che facciamo noi nell'assistenza del ragazzo, però invece bisogna dargli anche un po' di fiducia. Dopo di noi è anche, oltre che la legge, è anche quello che abbiamo noi nella testa, cioè quando non ci saremo noi più noi genitori, loro potranno vivere una vita dignitosa che non sarà l'istituto.
1: E questo la rende un po' orgogliosa di aver fatto questo.
3: Tanto, sì.
2: Sono pronto,
1: Sei pronto?
0: Tra i momenti preferiti dai ragazzi durante la settimana, però, le visite alla fattoria dei sogni.
2: Pane! Bravo, bravo!
1: Pane!
2: Non volato il pane! Mangia! Bravo!
5: La fattoria dei sogni è un luogo inclusivo, una piccola oasi di felicità dove noi salviamo e adottiamo e ospitiamo tutti gli animali che arrivano da maltrattamenti, da abbandoni e con disabilità.
1: Anche destinati al macello spesso?
5: Esatto, soprattutto. I ragazzi qui si prendono cura degli animali e soprattutto hanno visto che la disabilità dove fuori spesso è un problema, è un limite, qui è una risorsa.
1: Il loro approccio con gli animali qual è stato? Avevano paura magari alcuni di loro?
5: Allora, Simone non poteva assolutamente vedere gli animali in generale, aveva paura anche di una formica che camminava. Ad oggi i maremmani sono i suoi cani e tutti gli animali sono i suoi, non ha più paura di niente, di nessuno e la cosa è stata bellissima. Un grande ostacolo superato.
0: È tra galline, cavalli, tartarughe, oche, gatti, cani che Simone, Daniele e Christopher portano avanti anche un progetto di arte terapia, incontri quindicinali con l'insegnante e compiti a casa.
5: Arte Terapia Regalami un Sorriso è un progetto nato oramai 4 anni fa, dove i ragazzi, ecco appunto, disegnano, creano. Quest'anno siamo stati all'Art Expo insieme a tutti gli artisti del mondo. Loro disegnano anche su tela, hanno fatto anche proprio delle creazioni con tutto quello che troviamo in natura, come cortecce di alberi, sassi e quant'altro, tutto unito sempre alla pittura.
1: E qual è la funzione per loro questo? Lo scopo? Qual è il beneficio?
5: Il grande impegno poi dopo dell'inclusione quando arriviamo appunto a Cesenatico. Poi c'è il confronto tra gli artisti, c'è l'aperitivo insieme, quindi si scambiano le idee. E quindi per loro è anche, a parte anche la manualità, soprattutto per lui. Lui aveva avuto magari un pochino più di difficoltà, però anche lì l'ha superata. Perché poi hanno fatto dei lavori anche di precisione con degli stecchini, con... Lui ci è riuscito. Mentre prima c'era un po' la scusa, io non riesco, perché con la mano non riesco, poi dopo invece ci siamo riusciti. E un'altra cosa bella che lui ha fatto, che mentre prima il limite non lo ammetteva, ma diceva non so fare, siamo riusciti a dire io questo non riesco. E questo per me è stato un traguardo tanto tanto importante. Lei è sempre presente quando siamo in fattoria, lei fa parte dell'arte terapia, non manca ad una lezione, lei sì.
1: Come si chiama?
5: Milù.
0: E poi il palcoscenico, perché Simone e Mamma Franca fanno parte, assieme ad altri, di Dance In, una compagnia professionale di danza contemporanea e teatro di movimento ricombinato che fa capo all'associazione Sciamanca, fondata nel 2018 tra le colline dell'entroterra marchigiano, con l'obiettivo di esplorare e promuovere linguaggi artistici innovativi, inclusivi e socialmente impegnati.
6: Ogni movimento.
7: Ok.
6: In bocca al lupo.
7: Grazie.

0: Nell'ultimo spettacolo, Hope Trees, in scena un gruppo di esploratori senza orizzonti, persone con e senza disabilità, costrette a sopravvivere su un'isola di plastica dispersa nel mezzo del mare, finché attraverso un incontro con una tartaruga, i naufraghi riscoprono la loro connessione con la Terra. Uno spettacolo che affronta i temi della sostenibilità ambientale, dell'inclusione e della resilienza.
1: La compagnia Denzin è sostenuta dal Ministero della Cultura italiano dal 2020 e dal 2025 abbiamo anche ricevuto il riconoscimento e il sostegno per il triennale come ente di formazione e produzione di danza e accessibilità.
0: Il che permette ai ragazzi di studiare in Italia. I fondi Creative Europe della Comunità Europea finanziano invece i viaggi studio all'estero.
2: Sento! E se io fossi mare? E se io fossi terra? E se io fossi vento? E se io fossi cielo? Luna, che fai su in cielo? Vieni da me! Quassù c'è la luna. Fa finta che lo accendo e lo vedo che c'è e non c'è, perché la luna è, comanda la luna, si accende da sola.
3: Sì.
2: E dopo quando ho fatto la spengo e dopo io continuo.
3: E questo che vuol dire per te?
2: Per me mi piace questa cosa, quello che ho fatto. Quando fuori col terremoto, che quello mi piace. Per me è un po' complicato con il piede, che non gli fa mettermi sdraiato.
3: L'ultima cosa che hai imparato? Qual è stata?
2: Ho fatto questa canzone a scattico, quella della canzone di Annalisa, sinceramente. L'ho fatto da solo, senza l'aiuto. Perché quando sto a casa da solo, dove abito,
3: sì,
2: studio una canzone e faccio da solo i movimenti. E qualche volta lo scrivo. E ho fatto così. È la prima volta che lo fa, perché l'ho studiata.

Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto, avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi. Parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.

Accordo storico per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati a Gaza nella striscia. Collaboreranno con una forza internazionale, l'annuncio di Trump. Scetticismo da parte di Israele. 18 migranti morti nel tentativo di aggirare la barriera a Ceuta, l'enclave spagnola di fronte al Marocco. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le parole di Tajani che chiedeva la sospensione di Schengen. Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella, poi sui no-TAV, la violenza è letale per la democrazia. Imparzialità, mio dovere, conclude, ma sbagliato adattare le leggi a comportamenti individuali. Si scava senza sosta a Messina dopo il crollo di una palazzina di due piani, tra le macerie ancora 6 dispersi, nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Un detenuto è morto in un incendio scoppiato nella sezione di assistenza intensiva del carcere di Sassari, ancora non è chiaro se sia stato lo stesso detenuto ad appiccare le fiamme. Scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per vendita a gruppi privati dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni. Il calcio non è in vendita.

Buongiorno, il 31 di luglio, come tutti i giorni leggiamo insieme i quotidiani che sono usciti in edicola o sono arrivati sui vostri dispositivi, magari quando siete ancora a letto. Cominciamo sempre dal Corriere della Sera, che dedica l'apertura a Mattarella, che ieri alla cerimonia del ventaglio, come tutti gli anni, quando si apprestano a chiudere i palazzi, e ieri allora c'è stato da parte del capo dello Stato un altolà ai partiti: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi. Poi i richiami su Notav e Roggero, quindi questa è la notizia con cui il Corriere della Sera decide di aprire, ma ovviamente a far discutere, a colpire, è la fotografia che arriva da Ceuta, e ovviamente parliamo di immigrazione, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, almeno 15 vittime in mare, migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta girando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne, bambini lunga 5 chilometri, ci sono morti e dispersi. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti e hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Ovviamente approfondiremo con alcune analisi questo tema che sta scuotendo anche la politica italiana, con posizioni differenti e accuse reciproche rispetto a quale deve essere la gestione dei migranti. E qualcuno da destra parla di risultati, di epilogo di una sbagliata politica dell'accoglienza. Poi la cronaca: crolla la palazzina, feriti e 6 dispersi, e in prima pagina il richiamo all'intervista a Jacobs: ho pensato di ritirarmi ma sono rinato, che poi trovate a pagina 42 del Corriere. L'editoriale è questo: le leggi e il futuro, impariamo a tutelare i giovani. Le prime righe di questo articolo sono queste: le democrazie europee stanno invecchiando, il crescente squilibrio demografico tra i giovani e anziani si riflette nella composizione dell'elettorato e dei parlamenti. Oggi in Italia il cittadino mediano ha circa 49 anni, metà della popolazione più giovane, metà è più vecchia. Nell'80 l'età mediana era 34 anni, già nel 2000 era salita a 40. Siccome i minori non votano, l'elettore mediano è più vecchio, 58 anni. Insomma, partendo da questi dati, l'analisi è su coloro che il prossimo anno si recheranno alle urne, determineranno la nuova maggioranza. Sono arrivato su Repubblica. La resa di Nordio, questo è il titolo scelto da Stefano Cappellini. Il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Il riconoscimento facciale è un altro dei temi caldi che sono presenti sui quotidiani questa mattina. Ovviamente c'è una fotografia del capo dello Stato proprio durante il suo intervento, e si vede anche il ventaglio che gli è stato donato ogni anno uno proprio per celebrare l'estate, perché il capo dello Stato saluti i giornalisti che seguono tutto l'anno il Quirinale. Quindi chiude il caso Roggero: no a leggi adattate sui singoli, sono state queste le sue parole. Poi l'analisi di Concetto Vecchio a pagina 10. Missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Gianluca Di Feo scrive: è l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zona di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMP/T ai cannoni antidrone Skynex, dai caccia Eurofighter all'aeroradar Gulfstream Co. E allora un'altra analisi, un altro articolo di Marco Bettazzi, che parla di come ci siano impronte MAGA sulla campagna contro l'epore. Abbiamo visto nei giorni scorsi il sindaco di Bologna sotto attacco per aver organizzato una manifestazione dopo la morte di Fakir. Allora vediamo come inizia
questa riflessione, uno studio ha analizzato i commenti social lasciati sul profilo del sindaco Lepore e sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia nei giorni successivi alla morte di Fakir. Un numero molto considerevole arriva da account falsi creati negli Stati Uniti. Così su Repubblica, prima di arrivare sulla stampa, che mette in primo piano una fotografia proprio dei migranti arrivati ieri a Nuoto, migliaia, 16 annegati, riporta il quotidiano torinese. Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Ceuta, assalto all'Europa. Sotto Roggero il richiamo del Colle, la fotografia di Mattarella che scruta il suo pubblico, la sua platea ieri, in particolare quella dei giornalisti parlamentari. E poi ha detto il capo dello Stato: non si adatti la legge a comportamenti individuali, quindi è questa la frase che più viene ripetuta nelle cronache di ieri. E poi sui no TAV, violenza inaccettabile. C'è un'altra notizia positiva sull'economia italiana, ne parlano quasi tutti anche in prima pagina. La sorpresa del PIL sale oltre le attese, ma il lavoro frena. In questo caso a firmare l'articolo è Luca Monticelli. E poi andando a leggere Simonetta Sciandivasci, Torino, Giurassica, due T-Rex alla mole, l'anticipazione mostra, evento del Museo del Cinema. Volevo poi leggervi l'editoriale di Alessandro De Angelis, che troveremo all'interno, le regole della democrazia, le prime righe sono queste: devono essere fischiate le orecchie a molti, ascoltando le parole di Sergio Mattarella nel suo discorso alla cerimonia del ventaglio, ai comizianti davanti al carcere di Bollate. Poi continua, lo continueremo dopo, ma intanto continuiamo con le prime pagine. Mattarella richiama i partiti, in questo caso è il Messaggero, che ha intervistato il ministro dello sport Abodi, parla degli stadi, Roma e l'Italia pronti per il 2032, e anche qui una fotografia dei migranti appena arrivati a Ceuta, caos migranti, la città invasa, Meloni confini da difendere, crisi con la Spagna, stop a Schengen, è quanto chiede il governo italiano. E poi la politica, da una parte l'Ucraina, missile russo cade in Polonia, quindi la politica estera, ma poi che si ripercuote su quella italiana, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale, il virgolettato attribuito a Guido Crosetto, ministro della Difesa, che vediamo in foto proprio in prima pagina, e l'analisi di Stefano Silvestri, ora Putin rischia grosso. Messina crolla una palazzina, sotto le macerie sei dispersi, il fatto tragico di cronaca che arriva dalla Sicilia e che viene raccontato anche con le fotografie riguardanti le macerie dell'edificio. E l'editoriale, prima di passare alle prime pagine dei quotidiani di area centrodestra, un appello per frenare spirali pericolose. Paolo Pombeni, la cerimonia del ventaglio è una ricorrenza rituale per la Presidenza della Repubblica, come per i vertici delle istituzioni parlamentari, sono a volte anche occasioni meno formali per trasmettere all'opinione pubblica, per il tramite dei giornalisti accreditati, qualche riflessione più leggera sulle contingenze che interessano la vita politica. Ebbene, questo non è il caso di quanto è avvenuto ieri al Quirinale. Mattarella ha colto l'occasione per intervenire su tre nodi essenziali della nostra vita politica: il clima di scontro preelettorale che tende a diventare esasperato, la ripresa della violenza antagonista, il rischio insito nella sguaiata campagna per la grazia al gioielliere Roggero. Tre fenomeni diversi che però contengono tutti, pur da punti di vista diversi, elementi di delegittimazione dei nostri equilibri politici. Così sul Messaggero. Siamo invece su il giornale a questo punto. Anche qui una fotografia che restituisce una dimensione ancora più drammatica di questa migrazione, con tante persone ancora in acqua che a nuoto raggiungono la terra. Quindi il vero titolo è questa immagine senza lettere cubitali sopra, sotto invece l'Italia che vuole il PD. Emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid. È l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. Quindi come viene in qualche modo cavalcato questo evento per la campagna elettorale ormai iniziata e ormai molto accesa,
Vediamo di cosa scrive Tommaso Cerno. Per anni hanno venduto all'Italia una favola tossica, frontiere deboli, controlli ridicoli, accoglienza presentata come destino e chiunque osasse dissentire veniva trattato da barbaro. Ora la menzogna è nuda. Il problema non era la durezza dell'Italia di Giorgia Meloni, ma la viltà di un sistema che ha confuso la realtà con lo slogan. Il caso Albania ha fatto crollare il teatrino, mentre certa sinistra applaudiva modelli alternativi, quelli che oggi vediamo in questa fotografia della Spagna di Sanchez, quella che Elly Schlein ha proclamato di volere come modello per noi. La verità mostrava il vero copione. Emergenza permanente. Gestione caotica, ipocrisia a valanga, duro come sempre. Tommaso Cerno, dalle pagine del giornale, Sallusti invece in questo caso parla di sicurezza, di riconoscimento facciale, il titolo è La nostra faccia in cambio di più sicurezza, ma si parla di Salis, di Silvia Salis, la nuova sinistra caccia i commercianti di destra, è proprio il titolo con cui ha deciso di aprire Sallusti. Dopo la censura dei giornali sgraditi, il sindaco Salis silura i negozianti, via dai comitati di quartiere, che è politicamente schierato contro di lei. Poi ci sono due fotografie, quella di Landini, quella di Travaglio. Landini in bolletta, salvato dalla Meloni, e poi il tifo di Travaglio.

La fotografia di Mattarella con un'espressione corrucciata chiude il capo dello Stato, Roggero in cella e butta via la chiave. Questa è la lettura di Carlo Cambi e evidentemente del direttore Maurizio Belpietro, mentre Capezzone sul Tempo dedica l'apertura a disoccupati, a fuera compagni dopo un pericoloso incendio e finalmente scattato il sequestro dell'immobile occupato abusivamente da 13 anni da Spin Time. Frignano gli estremisti e gli occupanti, mentre ieri istituzioni e organismi tecnici sono stati oggetto di pressioni indebite per far rientrare le persone. Così sul Tempo, siamo sul Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Per fortuna ogni tanto una buona notizia, mentre il Fatto Quotidiano insiste su Delmastro, a cui sta dedicando in questi giorni tanta attenzione e anche tante fotografie. C'è quasi sempre proprio l'esponente di Fratelli d'Italia stampato a colori sulla prima pagina. Molla le chat ai PM Delmastro, i suoi le vietano. Così sintetizza quello che è successo ieri il Manifesto. Gioca con il titolo di un film di Lina Wertmüller, travolti da un insolito destino. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Delmastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. E allora siamo sull'Osservatore Romano, la dignità non ha prezzo. Oggi è la giornata mondiale contro la tratta di persone, un business criminale da 236 miliardi di dollari. La Chiesa è in prima linea nel contrastare questo aberrante fenomeno. E poi la musica come invito alla bellezza di Dio. Il Papa all'incontro di preghiera e fraternità, cantico di pace al Borgo Laudato Si' di Castel Gandolfo, e in un'intervista il richiama ai valori della libertà e dell'accoglienza dell'America. Il resto del Carlino, il richiamo di Mattarella a condannare le violenze. Ovviamente anche qui una fotografia che arriva dagli scogli raggiunti a nuoto da migliaia di migranti verso Ceuta, scrive il quotidiano nazionale. Meloni sospendere Schengen. Il Foglio, come sempre, vi racconto soprattutto quello che viene riportato sulla politica italiana. Quindi Draghi è tornato, scrive Caruso, il pensiero di Conte, c'è chi lo incontra e lo sogna al colle, è la variabile del pareggio. La grana Lotito, il presidente della Lazio fa perdere voti? La domanda? Rocca Fratelli d'Italia risponde, il tema esiste, sembra una società dilettantistica. E ancora, Fratelli d'Algoritmo, la frattura di Forza Italia e Fratelli d'Italia sul riconoscimento facciale. Nevi afferma la libertà conta quanto la sicurezza. Infine, no, non infine, perché ho selezionato alcuni quotidiani anche locali, perché è giusto dare spazio anche alle realtà che rappresentano, coinvolgono meno cittadini, ma che sono poi l'ossatura di questo paese. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Questo scrive il Domani, l'Adige, attacco alla SAT in consiglio. Guglielmi Fassa, troppi sentieri pericolosi, intervenga la provincia. Quindi giustamente quando noi spesso e volentieri siamo concentrati su macro fatti, poi quello che accade più vicino a noi è sicuramente più determinante rispetto allo sviluppo della nostra quotidianità. Il dubbio, lo vuoi, ferma il voto sulle chat di Delmastro, potrebbero scagionarlo. E adesso davvero infine la discussione. Mattarella, le tensioni elettorali non oscurino i problemi dei cittadini. Allora andiamo subito ad approfondire gli argomenti politici, partendo proprio dal titolo sul Quirinale, a pagina 2 del Corriere. Le tensioni tra partiti, ed esattamente il titolo appena letto, non tolgano attenzione ai problemi del paese. Coincidenza, quello con cui ha aperto la discussione è il titolo dell'articolo di Monica Guerzoni, che riporta il racconto di ieri, ma subito sotto c'è un'intervista a Francesco Boccia che dice, capogruppo al Senato del Partito Democratico, importante il richiamo alla politica, bisogna occuparsi degli italiani. La condanna dei violenti, il PD la fa sempre, anche sui no-TAV, e così vuole sgombrare il campo da quelle accuse che arrivano dal centrodestra di una timidezza eccessiva da parte del Partito Democratico e di altre opposizioni nel condannare le violenze
contro ad esempio le forze dell'ordine.

Ordine a Bologna. Il presidente sulla legittima difesa ha ricordato un principio fondamentale dello Stato di diritto. Nella pagina accanto invece c'è l'opinione di Donzelli, di Fratelli d'Italia. Abbassare i toni, dice, ha ragione il capo dello Stato, pericoloso alimentare la rabbia. Sulla Val di Susa abbiamo aspettato 3 giorni le parole di Schlein, la critica alla segretaria del PD. Il capo dello Stato rappresenta tutti gli italiani e da lui arrivano sempre moniti di cui tenere conto. Sicuramente ha la capacità il capo dello Stato di mettere tutti d'accordo e di amalgamare anche forze politiche che normalmente sono in conflitto, non normalmente, diciamo sono in conflitto permanente. Siamo a un tema invece più tecnologico, politico, diciamo così, che è quello del riconoscimento facciale. Allora, c'è stato il monito dell'Unione Europea, quindi il governo correggerà il decreto. Palazzo Chigi dice regole sempre rispettate. Forza Italia, grazie a noi, la linea garantista, quindi le piccole frizioni e fratture all'interno del centrodestra. E poi c'è questa analisi di Vittorio Manes, 52 anni, avvocato e professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Bologna, su diritto di difesa, la rivista dell'Unione delle Camere Penali che dirige. Tempo fa ha scritto un editoriale dal titolo Giustizia artificiale, siamo davvero disposti a essere giudicati da un algoritmo? La domanda che si pone, c'è il rischio di una raccolta di dati eccessiva. Allora, lo intervista Fabrizio Caccia, vediamo qual è il suo punto di vista. Intanto il pericolo, ormai siamo al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, è un crinale molto scivoloso da percorrere. Domanda inquietante, professore, specie se si considerano, se consideriamo gli ultimi sviluppi, quelli sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale oggi al centro di uno schema di decreto legislativo. La risposta: non solo giuristi o avvocati, ma credo che tutti i cittadini dovrebbero porsi in uno stato di preoccupata attenzione e di vigilanza critica su simili modifiche. Vedremo alla fine come risulterà il prodotto. Di sicuro stiamo assistendo da tempo a un incalzante utilizzo dell'intelligenza artificiale anche nel settore della giustizia penale e dell'attività di polizia per perseguire reati e responsabili e anche solo per fini di pura prevenzione. Un giusto obiettivo, fa notare Caccia, se non fosse per il rischio che corriamo, cioè questa deriva sempre più evidente di una società del controllo di massa che mette a repentaglio i diritti costituzionali come la libertà di riunirsi, di manifestare e via dicendo. E sa qual è il rischio maggiore? L'effetto di congelamento dei diritti e delle libertà. Questo è l'avvertimento di Vittorio Manes, docente all'Università di Bologna, ma c'è anche un intervento di Paolo Benanti. Il presidente della Commissione Intelligenza Artificiale Governativa dice: in democrazia lo strumento è la legge. Sbagliato filmare tutti i cittadini, no ai decreti per i temi sensibili. Paolo Benanti, teologo, presidente appunto della Commissione sull'impatto dell'intelligenza artificiale, che altro dice sulla stampa? Dice: lo Stato può guardare qualcuno per una ragione, non può guardare tutti in attesa di una ragione. Il rischio e l'uso che potrebbe fare di questo sistema un governo futuro con minor scrupolo di quello attuale. E anche in questo caso l'avvertimento. Per concludere questo tema, dagli scali agli stadi, tecnologia già in uso, siamo in questo caso su Repubblica. Più rischi con l'intelligenza artificiale. Per Luigi Pisa lo firma, è sempre stato attento a temi legati al digitale. Dati biometrici utilizzati nel quotidiano, no del garante al controllo in real time della polizia, il caso dei falsi positivi. Quindi ci sono vari punti analizzati: lo smartphone, poi all'aeroporto, allo stadio e il controllo live, come sono 5 punti. In realtà i rischi, distanza e movimento dei soggetti aumentano la possibilità d'errore. I sistemi hanno un'accuratezza diversa secondo il colore della pelle. Allora, adesso siamo partiti da questo tema più freddo. Andiamo a parlare di immigrazione, partendo proprio dalle fotografie che vengono riportate dai quotidiani oggi. In migliaia arrivano a nuoto a Ceuta. E ora Sanchez mobilita l'esercito. Vedete questa immagine che riporta a esodi biblici, insomma, quello è quello a cui abbiamo pensato tutti, probabilmente, come abbiamo pensato anche alla nave Flora che arrivò in Puglia dall'Albania all'inizio degli anni 90. Emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, almeno 15
i morti. Vox, il partito di destra della Spagna, dice si tratta di invasione. C'è un articolo che voglio leggere che racconta le altre ondate e quell'exclave usata da Rabat come strumento di pressione. Allora, la costa nordafricana del Mediterraneo, nel suo tratto appartenente al Marocco, è punteggiata di territori spagnoli. I più importanti sono quelli che coincidono con il perimetro di Ceuta e di Melilla, due città autonome che hanno più o meno lo stesso numero di abitanti, sono circa 85.000 e distano l'una dall'altra su per giù 400 chilometri. In più appartengono a Madrid anche altri lacerti di terra disabitati, una minuscola area rivierasca che ospita solo un presidio militare e alcuni isolotti vicini alla costa. Sono ex piazze forti che fanno parte da secoli del Regno di Spagna e che non sono mai state integrate amministrativamente nel protettorato spagnolo del Marocco dal 1912 al 56, né nelle altre strutture più propriamente coloniali con cui Madrid occupava porzioni di Nord Africa. Si stima che più del 40% degli abitanti di Ceuta, provvisti di cittadinanza spagnola, siano di religione musulmana. In più ci sono una comunità ebraica e una comunità induista che hanno un antico radicamento in città. Gli immigrati regolari con cittadinanza marocchina sono circa 4.500, Melilla ha una composizione demografica non dissimile. La posizione delle due città determina che la pressione migratoria sui loro confini con il Marocco sia intensa e anche costante. Già in passato ci sono stati dei momenti di particolare emergenza, nel 2005, nel 2014, nel 2018 si verificarono dei picchi improvvisi in cui centinaia o migliaia di migranti tentarono di entrare via mare o scavalcando le recinzioni a Ceuta o Melilla, innescando scontri con le forze dell'ordine. Questo per analizzare il contesto, la reazione di Meloni, poi si racconta, pagina 11 del Corriere, blocchiamo Schengen, Madrid convoca l'ambasciatore italiano, ma andando invece sulla stampa c'è un altro punto di vista del portavoce di Giacomo, il portavoce dell'OIM, che parla di crisi cicliche, ma evitiamo altri morti, i numeri limitati su scala europea, sono limitati su scala europea, ma il territorio è troppo piccolo e soffre. Così l'analisi sulla stampa su questi temi. Volevo segnalarvi però alcune interviste presenti oggi sui quotidiani, c'è quella Stefania Craxi su Repubblica, noi siamo leali ma non subalterni, no alle intercettazioni, quindi è un altro tema su cui si rischia una spaccatura, anzi già si è consumata tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, quindi c'è stato ovviamente anche un disaccordo sulla legge elettorale, vediamo se si ricompone. E poi lo abbiamo visto sul riconoscimento facciale, Stefania Craxi dice non votiamo le norme di Fratelli d'Italia sugli ascolti, serve un tavolo di maggioranza sugli ascolti nel senso sulle intercettazioni, serve un tavolo e siamo sempre garantisti, il diritto penale non è risposta a ogni emergenza, pronti a votare le preferenze se concordiamo prima il testo. Ecco l'apertura che è arrivata rispetto a quell'emendamento molto caldeggiato da Giorgia Meloni. Invece su a pagina 4 di Repubblica sempre l'intervista a Deborah Serracchiani su Al-Masri, ministro inadeguato ora che chiede l'arresto del generale libico, doveva eseguire l'ordine della Corte Penale Internazionale, afferma l'esponente del Partito Democratico che aggiunge non c'era discrezionalità, si conferma il totale fallimento del governo sulla sicurezza. E poi un'intervista invece a Spadafora, l'ex ministro, quei 5 Stelle che dicevano non faremo politica tutta la vita, perché continua la polemica rispetto al ritorno di Grillo, Conte nella morsa tra il vaffa di Grillo, la fronda interna e il partito di Dibba. Insomma, viene raccontata la presunta debolezza dell'ex premier. Altre interviste invece riguardano una Noemi, l'autoironia mi ha dato coraggio, inciampare è umano. Un'altra, la coppia Ventura Terzi, amarsi dopo i 60 anni quando non ci credi più è uno stato di grazia. E infine, per chiudere, Cecchetto e suo figlio Jody Cecchetto. Avevamo litigato, ci siamo riavvicinati quando l'ho difeso da Linus. Insieme a Sanremo? Magari, dice. Poi ballavo, gioca giù già a 4 anni. A Pezzali chiederei solo perché
rispetto ai dissidi con il padre, Max Pezzali. Mio papà, per lui soffre ancora. Fiorello a cena è un vero show. E allora con questa cronaca familiare concludiamo la rassegna stampa di oggi. Restituisco la linea alla regia, poi il telegiornale. Da parte mia una buona giornata.

Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto, avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi. Parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.

0: Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, ecco le principali notizie del giorno. Accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza è l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha aggiunto Trump. Emergenza migranti a Ceuta, presa d'assalto da migliaia di persone da tutto il Nord Africa che tentavano di aggirare le barriere dell'enclave spagnola in Marocco, raggiungendola a nuoto. Almeno 18 le persone annegate. La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato di valutare la sospensione dell'accordo di Schengen. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina crollata a Messina, nella zona Pistunina, periferia sud della città. Secondo le prime informazioni, il cedimento sarebbe stato lento, i dispersi sarebbero 6, quasi tutti appartenenti alla stessa famiglia, 3 i feriti più gravi. I vertici della UEFA in protesta contro il capo della FIFA Infantino a causa della sua intenzione di cedere una parte del valore del mondiale di calcio a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, scrive la Confederazione Europea. Intanto la FIFA annuncia: continueremo con la privatizzazione nonostante le critiche. E allora lo sentivamo, il presidente Trump ha annunciato un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, primo passo verso la ricostruzione. Sul fronte ucraino Trump riflette sulla concessione a Kiev della licenza di costruire Patriot. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Non risparmia toni enfatici il presidente Trump nell'annunciare a mezzo social che il Board of Peace, l'organizzazione che lui stesso ha creato per gestire il dopoguerra a Gaza, ha raggiunto un accordo affinché, sostiene Trump, la striscia venga governata da una nuova entità palestinese. L'annuncio di Trump riguarda il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi militari. L'accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate, prosegue il post di Trump, che parla di ritiro israeliano a disarmo compiuto e di collaborazione tra la Forza di Stabilizzazione Internazionale e la Polizia Palestinese. Il quadro riferito da Trump viene da colloqui in corso al Cairo con la mediazione di Egitto e Qatar e la partecipazione di Hamas. Un annuncio questo di Trump che ora attende la prova dei fatti, a cominciare dalla reazione di Israele. Un funzionario americano ha riferito alla stampa che gli USA sono fiduciosi nell'adesione di Tel Aviv e che l'Iran avrebbe tentato di convincere Hamas a non accettare l'intesa. Ma sul tavolo dello studio ovale resta aperto il dossier Ucraina. Secondo il Financial Times, Trump non sarebbe più convinto di offrire a Kiev la possibilità di produrre in loco i missili contro

0: tra aerei Patriot, le cui scorte sono state portate a livelli critici dalla guerra all'Iran. Mentre Zelensky, nell'incontro di martedì scorso, avrebbe chiesto a Trump un aiuto con Musk per fare in modo che il suo sistema satellitare Starlink possa essere usato anche per guidare con precisione i droni ucraini in profondità in territorio russo.
1: Emergenza immigrazione a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove stanno arrivando con ogni mezzo, anche a nuoto, migliaia di persone provenienti dal Nord Africa, mentre cresce di minuto in minuto il numero dei morti in mare, almeno 18. Madrid ha schierato polizia ed esercito. Ilario Piagnerelli.
2: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli 2 giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
1: E si profila una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo le parole di Tajani su quanto sta avvenendo a Ceuta. Il ministro degli Esteri ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Tajani critica anche la politica migratoria di Madrid, la scelta di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, incentiva il traffico di esseri umani, ha detto. Dichiarazioni queste che hanno irritato Madrid e un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner amico, ha replicato il capo della diplomazia Albares, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi i passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Francesco Accardo.
3: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
4: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
3: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
1: E torniamo a parlare di quanto sta avvenendo a Ceuta e dei possibili

0: possibili interventi, perché era stata la stessa Presidente del Consiglio Meloni ad anticipare le riflessioni del governo italiano. Sentiamo Alberto Gioffreda.
1: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
0: Alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa UE sull'IA, su cui è stato rinviato il voto. Richiamo di Bruxelles, l'identificazione facciale, spiega la Commissione, negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge. Alberto Puoti.
2: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
3: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
2: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi PD e PIE Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
4: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
2: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
0: È stato congelato fino a lunedì l'accesso dei componenti della Giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro alle chat inviate alla Procura di Roma. Il Presidente della Giunta aveva autorizzato i commissari a visionare le conversazioni a partire da oggi, venerdì, ma la maggioranza, in disaccordo, si è rivolta al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, chiedendo un suo intervento. Fontana, a sua volta, ha chiesto il parere della Giunta per il Regolamento, che si riunirà lunedì. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, fa sapere di aver inoltrato alla Procura le chat al centro delle polemiche perché, spiega, non ho nulla da nascondere. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal suo dicastero, sottolineando che il guardasigilli doveva immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. E non accenna ad allentarsi la morsa del caldo sull'Italia. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, saliranno a 19 domani. Le temperature potranno toccare anche i 41 gradi domenica e questo fine settimana, il 1° di agosto, sarà caldo anche sul fronte del traffico. Migliaia di italiani si metteranno in viaggio per raggiungere le principali località di vacanza. È il momento di Tutti i Frutti con il film dedicato allo chef Anthony Bourdain con Antonio Banderas, il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo a Roma e un viaggio dietro le quinte del teatro alla Scala. Poi ci sono le previsioni meteo, le notizie in diretta tornano alle 8, sempre su Rai News 24. We'll be right back.
5: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
6: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
8: Mi partecipazione a un cocinero.
9: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
8: Tutto questo.
7: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
5: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
8: Un personaggio quasi misterioso.
9: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
10: È da pazzi!
6: Lo so!
5: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
11: That moment of my life where I'm,
12: sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
13: Scusa, ho bisogno di parlarti.
14: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
5: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
8: Mangiare è cultura.
9: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
8: Decide di marciarsi.
13: Scusi, qual è il suo nome?
7: Anthony Bourdain.
5: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranko è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranko unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleume, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Buongiorno e benvenuti all'interno dello spazio di Meteo 24. L'alta pressione che domina la situazione sull'Europa porta ancora temperature elevate sul nostro paese. Cieli sgombri, quindi da nubi significative, almeno per gran parte del nostro territorio. Poi nel corso del pomeriggio le nubi si faranno più intense sui settori alpini e prealpini, dove arriveranno le prime piogge a carattere temporalesco. Abbiamo parlato di temperature, valori massimi prossimi ai 40 gradi un po' ovunque, il cielo invece resterà sereno quasi su tutto il nostro territorio, un po' di nuvolosità in più su Alpi e Prealpi, e nel corso del pomeriggio avremo i primi temporali. Una ventilazione che resta sostanzialmente debole nord-occidentale, con qualche rinforzo al pomeriggio sul mare e il canale di Sardegna. Diamo uno sguardo quindi a come saranno le temperature nelle prossime ore sul nostro paese, valori massimi che si attesteranno anche attorno ai 40 gradi nel centro Italia. Roma e Firenze saranno le località più calde, lo vediamo con l'aiuto della grafica. Anche al nord valori attorno ai 38-39 gradi, in particolar modo in pianura padana, così come nelle zone più interne della Sicilia, dove la colonnina di Mercurio toccherà anche 37-38 gradi, così come in Sardegna. Vediamolo più nel dettaglio con l'aiuto dell'animazione, vediamo appunto la pianura padana e le aree interne di Lazio, Toscana, Umbria, colorate di un rosso scuro. Questo sta a indicare appunto i valori più caldi che raggiungeremo nelle prossime ore. Vediamo insieme le minime e le massime della notte sul nostro territorio, valori ancora spesso al di sopra dei 20 gradi un po' su tutto il nostro paese, e valori massimi che toccheranno i 40 gradi. Bene, per ora è tutto, io vi ringrazio, adesso la linea torna al TG. Buon proseguimento con la programmazione di Rai News.
1: Della luce.

0: Scompare uno dei calciatori più famosi dell'Italia e del Milan. Franco Baresi aveva 66 anni. Il suo esempio, scrive il club rossonero, sarà sempre come la sua maglia numero 6 nel nostro DNA. Si scava senza sosta a Messina dopo il crollo di una palazzina di 2 piani. Tra le macerie ancora 6 dispersi, nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Hamas accetta l'accordo per il disarmo in cambio del ritiro israeliano da Gaza. All'annuncio di Trump, una forza internazionale affiancherà i palestinesi. Scetticismo da parte di Israele. Imparzialità mio dovere, ma è sbagliato adottare leggi e comportamenti individuali, indice Mattarella su un'ottava violenza letale per la democrazia. La difesa europea conclude garanzia di pace. 18 migranti morti in mare nel tentativo di aggirare le barriere a Ceuta, enclave spagnolo in Marocco. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le parole di Tajani che chiedeva la sospensione di Schengen. Scontro totale sul progetto di vendita ai privati dei diritti dei mondiali. Andremo avanti, annuncia la FIFA di Infantino. Boicotteremo tutte le manifestazioni. Votano all'unanimità alla UEFA. Buongiorno, ben trovati con il telegiornale di RaiNews 24 e apriamo questa edizione con una notizia arrivata da pochissimo in redazione. Dunque un lutto improvviso ha scosso stamane il mondo del calcio. Ha perso la vita infatti Franco Baresi all'età di soli 66 anni. Era stato operato nel 2025 per un nodulo polmonare, uno dei più grandi e iconici difensori della storia di questo sport. Indossò la maglia numero 6 del Milan dal 78 al 97 quando al Suddia venne ritirata. E questo è il saluto del suo club. Chiedo alla regia di ridare le immagini dal sito ufficiale del Milan. Ecco, lo vedete, ve le mostriamo, mandiamo in onda direttamente appunto dall'associazione calcistica. Franco Baresi per sempre, il rossonero del secolo nella gloria eterna. E leggiamo anche il comunicato di saluto. Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima, ma tutto il Milan e tutti i milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi. Vi scrive ancora il sito del Milan, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Ma vediamo il servizio di Stefano Bizzotto.
1: C'è un numero che più di ogni altro esprime la grandezza di Franco Baresi. Quel numero è il 719. Sono le volte in cui ha indossato la maglia del Milan. Campionato, Coppa Italia, Coppe Internazionali. 20 anni, dal 1977 al 97, in cui lui c'era sempre. Preso idealmente per mano da Gianni Rivera nella stagione dello Scudetto della Stella. Quasi un passaggio di consegne. Il vecchio campione che porge il testimone all'astro nascente, non ancora 19enne. Ha impiegato poco ad imporsi Baresi. Bastò quel campionato per suggerire paragoni che potevano sembrare esagerati, ma che tali non erano. Il nuovo Beckenbauer, tanto per dire. Franco aveva molto di Franz, a cominciare dall'eleganza con cui usciva palla al piede da aree di rigore che ricordavano certi bar di Caracas. Anche l'Italia aveva il suo Kaiser Franz, anzi ne aveva due. L'altro era Gaetano Scirea. Se nell'Italia intesa come nazionale Baresi è rimasto a lungo ai margini, il colpevole era proprio il suo pari ruolo juventino. Ad esaltarne anche in azzurro l'immenso talento sarebbero stati Azeglio Vicini prima e Arrigo Sacchi poi. Proprio Sacchi che aveva fatto del Milan di Baresi una squadra da leggenda. Il Baresi in maglia azzurra è tutto in un fotogramma, quello del rigore fallito a Pasadena con annesse lacrime. Aveva giocato una finale mondiale strepitosa, lui che 24 giorni prima sembrava destinato a tornare in Italia con un ginocchio fuori uso. Invece lo rimisero in piedi a tempo di record e lui affrontò il Brasile come se niente fosse. Sarebbe stata la favola di quel mondiale, invece niente. Il Baresi dirigente poi non è stato pari al Baresi giocatore. Impossibile, d'altra parte, duplicare dietro la scrivania una carriera da 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultimo flash ci riporta ad una sera di febbraio, cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale. Franco Tedoforo assieme a Beppe Bergomi, rivale di tanti derby. Il cerchio si è chiuso nel suo stadio. Adesso è il tempo delle lacrime.
0: E naturalmente torneremo a ricordare questa figura di grande sportivo, grande calciatore che è stato Franco Baresi. Ma adesso voltiamo pagina e andiamo al crollo della palazzina avvenuta ieri pomeriggio a Messina. Non si sono mai fermate le operazioni di soccorso per la ricerca dei dispersi sotto le macerie. Allora in diretta tutti gli aggiornamenti abbiamo Eleonora Mastromarino, buongiorno.
2: Buongiorno, qui le ricerche, come dicevi, sono andate avanti per tutta la notte, complicate da un incendio covante, lo hanno chiamato così i vigili del fuoco, che si è sviluppato sotto le macerie, un incendio che si alimenta ogni volta che si crea un varco per cercare di raggiungere, di trovare i dispersi. Dispersi che restano sei, c'è la famiglia proprietaria dello stabile, un fratello, due sorelle, il marito di una di loro e il loro collaboratore domestico di origini dello Sri Lanka, e poi c'è la commessa del negozio cinese che si trovava al primo piano. La palazzina è crollata, si è accartocciata su se stessa ieri pomeriggio, le cause del crollo sono ancora tutte da individuare. Nel frattempo però sono state portate in ospedale già ieri, subito dopo il crollo, i tre feriti, uno è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri due sono ancora ricoverati, non sono in pericolo di vita. Sarebbero tutti e tre operai della ditta edile che stava lavorando all'interno dell'edificio, al pian terreno dove c'erano lavori di ristrutturazione. Difficile dire se ci sia un nesso tra questi lavori e il crollo che c'è stato poi nel pomeriggio. Quel che è certo è che le ricerche andranno avanti ancora per molto tempo, come vi dicevo, complicate da questo incendio che si fatica a domare. L'incendio per esempio non consente che possano entrare a lavorare i cani delle unità cinofile, che sarebbero certamente preziosi. Sono però al lavoro gli USAR, quindi i vigili del fuoco addestrati per lavorare tra le macerie, e si va avanti in questa direzione per ora. Da Messina è tutto.
0: Grazie Eleonora Mastromarino. Dunque andiamo all'estero. Il presidente Trump ha annunciato un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, un primo passo verso la ricostruzione. Sul fronte ucraino Trump adesso sta riflettendo sulla concessione a Kiev della licenza di costruire Patriot. Da New York l'inviato Nico Piro.
3: Monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Non risparmia toni enfatici il presidente Trump nell'annunciare a mezzo social che il Board of Peace, l'organizzazione che lui stesso ha creato per gestire il dopoguerra a Gaza, ha raggiunto un accordo affinché, sostiene Trump, la striscia venga governata da una nuova entità palestinese. L'annuncio di Trump riguarda il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi militari. L'accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate, prosegue il post di Trump, che parla di ritiro israeliano a disarmo compiuto e di collaborazione tra la Forza di Stabilizzazione Internazionale e la polizia palestinese. Il quadro riferito da Trump viene da colloqui in corso al Cairo con la mediazione di Egitto e Qatar e la partecipazione di Hamas. Un annuncio questo di Trump che ora attende la prova dei fatti, a cominciare dalla reazione di Israele. Un funzionario americano ha riferito alla stampa che gli USA sono fiduciosi nell'adesione di Tel Aviv e che l'Iran avrebbe tentato di convincere Hamas a non accettare l'intesa. Ma sul tavolo dello studio ovale resta aperto il dossier Ucraina. Secondo il Financial Times, Trump non sarebbe più convinto di offrire a Kiev la possibilità di produrre in loco i missili contraerei Patriot, le cui scorte sono state portate a livelli critici dalla guerra all'Iran. Mentre Zelensky, nell'incontro di martedì scorso, avrebbe chiesto a Trump un aiuto con Musk per fare in modo che il suo sistema satellitare Starlink possa essere usato anche per guidare con precisione i droni ucraini in profondità in territorio russo.
0: Hamas avrebbe confermato l'accordo di Trump sul disarmo totale a Gaza. Vediamo dunque se ci sono anche le reazioni da parte di Israele. Lo vediamo con il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
4: Dunque sì, in assenza di dichiarazioni ufficiali di Israele, ci sono però alcuni ufficiali invece appunto di Hamas che, come dicevi, ha affermato di accettare questo accordo, anche se però altri funzionari, per esempio interviste su Al Jazeera, hanno affermato che il disarmo di Hamas sarà comunque condizionato al ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. E da parte israeliana ancora non ci sono reazioni ufficiali, ma le reazioni registrate dai media affermano che Israele non si ritirerà dalla striscia senza disarmo completo di Hamas e la smilitarizzazione della striscia di Gaza. Un'altra incognita poi è che sul campo ancora non si vede traccia della forza armata che dovrebbe tenere l'ordine nel caos di Gaza dopo, appunto, in questa seconda fase della tregua. Tuttavia il processo per appunto voltare pagina, arrivare a questa seconda fase della tregua, sembra essere ripartito. Al Cairo ci saranno nuovi colloqui nei prossimi giorni con i mediatori internazionali, Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, e intanto però sul campo si registrano ancora raid israeliani. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 morti, tra questi 2 bambini, e afferma l'esercito israeliano, tra queste 6 vittime c'era anche un comandante di Hamas. Linea allo studio.
0: Grazie a Giovan Battista Brunori. E intanto nel Golfo resta alta la tensione. Teheran fa sapere di aver attaccato centri strategici americani in Kuwait per ritorsione. In diretta tutti gli aggiornamenti con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
5: Sì, la guerra nel Golfo Persico corre su 2 binari paralleli, bombardamenti incrociati e la diplomazia. I Pasdaran continuano a colpire i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco nella notte a centri strategici americani in Kuwait, in risposta ai raid statunitensi e dell'Arabia Saudita sull'isola di Qasm, dove ieri è stata uccisa una famiglia di 3 persone, fra cui un bimbo di 2 anni. Su X, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf accusa gli Stati Uniti di raid contro i civili e di aver compiuto un atto di terrorismo. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza parte delle truppe della coalizione americana in Iraq. Insomma, incombe una nuova escalation nel Golfo Persico. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro di tutte le tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani, ma nonostante tutto i contatti diplomatici proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo chiaro di una de-escalation.
0: E dunque andiamo anche con le immagini in diretta a Ceuta per vedere la situazione dopo che è scoppiata l'emergenza, una nuova emergenza immigrazione in questa enclave spagnola. Le vedete nelle immagini come sono state schierate sia le forze di polizia, forze dell'ordine e anche elementi dell'esercito. Diverse sono anche i pullman che sono stati messi a disposizione per raccogliere queste persone. Vedete la quantità di persone che si stanno dislocando, sono ancora sparsi in realtà in giro e dovranno naturalmente essere in qualche modo ricollocati. E allora dunque andiamo in diretta da Ilario Piagnerelli.
6: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti

0: invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
1: Sulla vicenda incidente diplomatico tra Italia e Spagna, dopo le parole di Tajani su quanto sta avvenendo a Ceuta, il ministro degli esteri infatti ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione, ovvero Schengen, delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata, ha detto, rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale, ha criticato dunque la politica migratoria di Madrid, la scelta di dare la cittadinanza spagnola e quindi europea ad oltre 500.000 immigrati irregolari, ha detto il ministro, è profondamente sbagliata, incentiva il traffico di esseri umani. Ma queste dichiarazioni hanno irritato Madrid, è un messaggio indegno di un ministro degli esteri, di un paese partner e amico, ha replicato il capo della diplomazia spagnola Albares, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Difesa europea, strumento per la pace, violenza virus letale per la democrazia e no ad adottare leggi su comportamenti individuali. Questi sono i passaggi principali dell'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella ieri alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Francesco Accardo.
2: Lo scenario internazionale, l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente è la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
3: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
2: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
3: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
1: E a proposito di quanto sta avvenendo a Ceuta e i possibili interventi, era stata la stessa Presidente del Consiglio Meloni ad anticipare le riflessioni del governo italiano. Sentiamo Alberto Gioffreda.
4: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
1: E c'è alta attenzione tra i partiti, soprattutto sui temi della sicurezza e della giustizia e sul riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa UE sull'intelligenza artificiale, su cui è stato rinviato il voto. C'è il monito di Bruxelles, l'identificazione facciale, spiega la Commissione, negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge, ma ci riassume la situazione Alberto Puoti.
5: Seguiremo le linee.

0: UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
1: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
0: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera, i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto, davanti a Palazzo Chigi, PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
2: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
0: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
3: È stato congelato fino a lunedì l'accesso dei componenti della Giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro alle chat inviate dalla Procura di Roma. Il Presidente della Giunta aveva autorizzato i commissari a visionare le conversazioni a partire da oggi, venerdì, ma la maggioranza in disaccordo si è rivolta al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, chiedendo un suo intervento. Fontana dunque a sua volta ha chiesto il parere della Giunta per il Regolamento, che si riunirà lunedì. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, fa sapere di aver inoltrato alla Procura le chat al centro delle polemiche perché, spiega, non ha nulla da nascondere. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal Dicastero, sottolineando che il guardasigilli doveva immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Ed ora a Bologna la perizia è stata sul cellulare di Fakir, il 43enne morto 10 giorni fa durante un fermo di polizia, è stata affidata. Intanto sono al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza della zona e la bodycam dell'agente di 23 anni, l'inviato Stefano Corradino.
4: Evitare che si trasformasse in una vittimizzazione secondaria, che se debba essere, diciamo, messa in piazza e fatto oggetto di talk show, di discussione, la vita privata di Fakir, mi amareggerebbe tantissimo.
5: Voglio evitare una vittimizzazione secondaria e chiedo che sia stralciato tutto ciò che non è strettamente legato alle indagini, ha affermato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, uscendo dalla procura di Bologna che ha affidato la consulenza informatica sul cellulare del 43enne morto il 19 luglio scorso dopo un fermo di polizia. E ciò che abbiamo appreso dalla procura è che l'unico interesse nella perizia del cellulare è conoscere le condizioni psicofisiche dell'uomo prima del decesso e non ciò che riguarda la sua vita privata. In procura c'era anche il legale dei 4 volontari della Croce Rossa.
6: Sono chiaramente molto scossi per quello che è accaduto. Il fatto poi di essere, diciamo, stati iscritti in questo procedimento è un ulteriore elemento di turbamento personale.
5: E intanto proseguono le indagini sui video, al vaglio degli inquirenti quelli che i residenti hanno girato con i loro cellulari, quelli delle numerose telecamere della zona e la bodycam dell'agente 23enne. E si attende la convocazione in procura dei poliziotti e dei volontari della Croce Rossa.
7: I magistrati hanno sentito direttamente alcuni dei testimoni, questo in qualche modo la conforta rispetto alla sua richiesta che siano, come dire, che ci sia terzietà nelle indagini?
4: Assolutamente sì, ho molta fiducia nel procuratore Guido, sono rasserenato da questo punto di vista.
3: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione. Erika Tuccino.
8: Sono andato il campanello polizia, da lì abbiamo chiesto le informazioni, sono telefonato all'ospedale per sapere quello che era successo e non ci poteva rilasciare notizia.
9: È un fiume in piena. Peter Rossi, cugino del 28enne fiorentino Daniele Spinelli, morto a Barcellona il 1 giugno in circostanze ancora da chiarire. Era andato in Spagna 2 giorni prima. L'ultima telefonata alla mamma per dirgli che sta bene la mattina del 29 maggio, quando entra in un negozio in stato confusionale e ne esce su una barella.
8: Samuele era irriconoscibile, purtroppo è deceduto. Il giorno dopo del primo siamo andati a fare l'autopsia.
9: Cosa è successo in quel locale lo raccontano le videocamere di sorveglianza, ora al centro di una doppia indagine in Spagna e in Italia. Un film lungo 1 ora e mezza. Mostrerebbe il giovane bloccato a pancia in giù, mentre 7 agenti lo tengono fermo. In 2 si siedono su di lui, fascette per legare mani e piedi.
8: Sono arrivati dei filmati dal tribunale di Barcellona, facendo l'autopsia poi è venuto fuori che sì, c'era traccia di violenza.
9: I sanitari accorsi iniettano un calmante. Samuele si sente male. Morirà dopo 3 giorni. Nel sangue, tracce di anfetamina, ma la famiglia chiede verità.
8: Il ragazzo va aiutato a vivere e non va aiutato a morire.
3: È stato spento l'incendio che si è sviluppato la scorsa notte nel carcere di Sassari, dove un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato. Sarebbe stato lui a innescare il rogo in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni da fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme. Naturalmente sul fatto indagano i carabinieri. Violato l'accesso a 3 sistemi di altrettante organizzazioni durante i test di Anthropic. Lo ha reso noto con un comunicato la stessa startup americana specializzata in intelligenza artificiale. In buona sostanza, 3 diverse versioni del suo modello di intelligenza artificiale Claude hanno ottenuto un accesso non autorizzato alle organizzazioni di cui non è stato reso noto il nome durante dei test che avrebbero dovuto impedire loro di accedere a sistemi reali. Un incidente a pochi giorni da quello simile della rivale OpenAI, secondo Anthropic, a causare la violazione sarebbe stato un malinteso con il partner di valutazione, escludendo dunque qualsiasi fuga deliberata del modello Claude dal proprio ambiente di test. E torniamo dunque a parlare di calcio, ma questa volta sullo scontro totale tra UEFA e Infantino. Tutte le 55 federazioni calcistiche europee hanno annunciato di voler boicottare le manifestazioni FIFA finché non sarà fatto un passo indietro sul progetto di privatizzazione dei mondiali. Un passo indietro che Infantino non è al momento intenzionato a fare. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
10: La UEFA è pronta a boicottare i mondiali di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.
3: Ci fermiamo qui per questa edizione, adesso una piccola pausa, poi di nuovo la rassegna stampa dei quotidiani in edicola e le notizie ritornano alle 9.

Penso sulla rete autostradale, dove già si registrano tempi di percorrenza superiori alla media. Le immagini ci mostrano la situazione al momento in A4 alla barriera di Milano Est, con i flussi prevalentemente diretti fuori dalla città, e poi in A11 siamo sulla Firenze-Pisa, dove si rallenta in entrambe le direzioni, particolarmente tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. In A1 invece criticità. Sono al momento 5 km di coda tra Val di Chiana e Fabbro verso Roma, dove è avvenuto un incidente tra un'autovettura ed un mezzo pesante, ed un altro incidente sempre coinvolto un camion tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia verso Bologna. Coda in A4 sul tratto tra Cessalto e l'allacciamento alla 28, la Porto Gruaro Pordenone, in entrambe le direzioni. A nord-ovest in Ligure in A10 code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Trafficata la A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Più a sud in A3 la Napoli-Salerno si rallenta tra l'allacciamento con la 1 e Napoli centro direzione Napoli, code anche tra Vietri sul Mare e Salerno. E segnaliamo poi la chiusura dello svincolo di San Giovanni, zona industriale, in entrata in direzione Salerno per lavori. Questo in generale sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade. Per garantire la sicurezza, stop dei mezzi pesanti da oggi pomeriggio a domenica 2 agosto. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Un buon fine settimana.

Equil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina. Ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Buongiorno, il 31 di luglio, come tutti i giorni leggiamo insieme i quotidiani che sono usciti in edicola o sono arrivati sui vostri dispositivi, magari quando siete ancora a letto. Cominciamo sempre dal Corriere della Sera, che dedica l'apertura a Mattarella, che ieri alla cerimonia del ventaglio, come tutti gli anni, quando si apprestano a chiudere i palazzi, e ieri allora c'è stato da parte del capo dello Stato un altolà ai partiti: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi. Poi i richiami su Notav e Roggero, quindi questa è la notizia con cui il Corriere della Sera decide di aprire, ma ovviamente a far discutere, a colpire, è la fotografia che arriva da Ceuta, e ovviamente parliamo di immigrazione, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, almeno 15 vittime in mare, migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta girando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne, bambini lunga 5 chilometri, ci sono morti e dispersi. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti e hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Ovviamente approfondiremo con alcune analisi questo tema che sta scuotendo anche la politica italiana, con posizioni differenti e accuse reciproche rispetto a quale deve essere la gestione dei migranti. E qualcuno da destra parla di risultati.

insultati, di epilogo di una sbagliata politica dell'accoglienza. Poi la cronaca crolla la palazzina, feriti e 6 dispersi, e in prima pagina il richiamo all'intervista a Jacobs: ho pensato di ritirarmi ma sono rinato, che poi trovate a pagina 42 del Corriere. L'editoriale è questo: le leggi e il futuro, impariamo a tutelare i giovani. Le prime righe di questo articolo sono queste: le democrazie europee stanno invecchiando, il crescente squilibrio demografico tra i giovani e anziani si riflette nella composizione dell'elettorato e dei parlamenti. Oggi in Italia il cittadino mediano ha circa 49 anni, metà della popolazione più giovane, metà è più vecchia. Nell'80 l'età mediana era 34 anni, già nel 2000 era salita a 40. Siccome i minori non votano, l'elettore mediano è più vecchio, 58 anni. Insomma, partendo da questi dati, l'analisi è su coloro che il prossimo anno si recheranno alle urne, determineranno la nuova maggioranza. Sono arrivato su Repubblica. La resa di Nordio, questo è il titolo scelto da Stefano Cappellini. Il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Il riconoscimento facciale è un altro dei temi caldi che sono presenti nei quotidiani, sui quotidiani questa mattina. Ovviamente c'è una fotografia del capo dello Stato proprio durante il suo intervento e si vede anche il ventaglio che gli è stato donato ogni anno, uno proprio per celebrare l'estate, perché il capo dello Stato saluti i giornalisti che seguono tutto l'anno il Quirinale. Quindi chiude il caso Roggero: no a leggi adattate sui singoli, sono state queste le sue parole. Poi l'analisi di Concetto Vecchio a pagina 10. Missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Gianluca Di Feo scrive: è l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zona di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMP/T ai cannoni antidrone Skynex, dai caccia Eurofighter all'aeroradar Gulfstream Co. E allora un'altra analisi, un altro articolo di Marco Bettazzi, che parla di come ci siano impronte MAGA sulla campagna contro l'epore. Abbiamo visto nei giorni scorsi il sindaco di Bologna sotto attacco per aver organizzato una manifestazione dopo la morte di Fakir. Allora vediamo come inizia questa riflessione. Uno studio ha analizzato i commenti social lasciati sul profilo del sindaco Lepore e sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia nei giorni successivi alla morte di Fakir. Un numero molto considerevole arriva da account falsi creati negli Stati Uniti. Così su Repubblica, prima di arrivare sulla Stampa, che mette in primo piano una fotografia proprio dei migranti arrivati ieri a Nuoto. Migliaia, 16 annegati, riporta il quotidiano torinese. Madrid in via militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Ceuta, assalto all'Europa. Sotto Roggero, il richiamo del Colle, la fotografia di Mattarella che scruta il suo pubblico, la sua platea ieri, in particolare quella dei giornalisti parlamentari. E poi ha detto il capo dello Stato: non si adatti la legge a comportamenti individuali. Quindi è questa la frase che più viene ripetuta nelle cronache di ieri. E poi sui notav: violenza inaccettabile. C'è un'altra notizia positiva sull'economia italiana, ne parlano quasi tutti anche in prima pagina: la sorpresa del PIL sale oltre le attese ma il lavoro frena. In questo caso a firmare l'articolo è Luca Monticelli. E poi andando a leggere Simonetta Sciandivasci, Torino, giurassica, due T-Rex alla mole, l'anticipazione mostra, evento del Museo del Cinema. E volevo poi leggervi l'editoriale di Alessandro De Angelis, che troveremo all'interno, le regole della democrazia. Le prime righe sono queste: devono essere fischiate le orecchie a molti ascoltando le parole di Sergio Mattarella nel suo discorso alla cerimonia del ventaglio.
ai comizianti davanti al carcere di Bollate. Poi continua, lo continueremo dopo, ma intanto continuiamo con le prime pagine. Mattarella richiama i partiti, in questo caso è il Messaggero, che ha intervistato il ministro dello sport Abodi, parla degli stadi, Roma e l'Italia pronti per il 2032 e anche qui una fotografia dei migranti appena arrivati a Ceuta, caos migranti, la città invasa, Meloni confini da difendere, crisi con la Spagna, stop a Schengen è quanto chiede il governo italiano e poi la politica, da una parte l'Ucraina, mister russo cade in Polonia, quindi la politica estera, ma poi che si ripercuote su quella italiana, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale, il virgolettato attribuito a Guido Crosetto, ministro della difesa, che vediamo in foto proprio in prima pagina, e l'analisi di Stefano Silvestri, ora Putin rischia grosso. Messina, crolla una palazzina, sotto le macerie sei dispersi, il fatto tragico di cronaca che arriva dalla Sicilia e che viene raccontato anche con le fotografie riguardanti le macerie dell'edificio e l'editoriale, prima di passare alle prime pagine dei quotidiani di area centrodestra, un appello per frenare spirali pericolose. Paolo Pombeni, la cerimonia del ventaglio è una ricorrenza rituale per la Presidenza della Repubblica, come per i vertici delle istituzioni parlamentari, sono a volte anche occasioni meno formali per trasmettere all'opinione pubblica, per il tramite dei giornalisti accreditati, qualche riflessione più leggera sulle contingenze che interessano la vita politica. Ebbene, questo non è il caso di quanto è avvenuto ieri al Quirinale. Mattarella ha colto l'occasione per intervenire su tre nodi essenziali della nostra vita politica: il clima di scontro preelettorale che tende a diventare esasperato, la ripresa della violenza antagonista, il rischio insito nella sguaiata campagna per la grazia al gioielliere Roggero. Tre fenomeni diversi che però contengono tutti, pur da punti di vista diversi, elementi di delegittimazione dei nostri equilibri politici. Così sul Messaggero. Siamo invece su Il Giornale a questo punto. Anche qui una fotografia che restituisce una dimensione ancora più drammatica di questa migrazione, con tante persone ancora in acqua che a nuoto raggiungono la terra. Quindi il vero titolo è questa immagine senza lettere cubitali sopra, sotto invece l'Italia che vuole il PD. Emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid. È l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati, quindi come viene in qualche modo cavalcato questo evento per la campagna elettorale ormai iniziata e ormai molto accesa. Vediamo di cosa scrive Tommaso Cerno. Per anni hanno venduto all'Italia una favola tossica, frontiere deboli, controlli ridicoli, accoglienza presentata come destino e chiunque osasse dissentire veniva trattato da barbaro. Ora la menzogna è nuda. Il problema non era la durezza dell'Italia di Giorgia Meloni, ma la viltà di un sistema che ha confuso la realtà con lo slogan. Il caso Albania ha fatto crollare il teatrino, mentre certa sinistra applaudiva modelli alternativi, quelli che oggi vediamo in questa fotografia della Spagna di Sanchez, quella che Elly Schlein ha proclamato di volere come modello per noi. La verità mostrava il vero copione. Emergenza permanente, gestione caotica, ipocrisia a valanga, duro come sempre. Tommaso Cerno dalle pagine del Giornale. Sallusti invece in questo caso parla di sicurezza, di riconoscimento facciale, il titolo è La nostra faccia in cambio di più sicurezza, ma si parla di Silvia Salis, la nuova sinistra caccia i commercianti di destra, è proprio il titolo con cui ha deciso di aprire Sallusti dopo la censura dei giornali sgraditi. Il sindaco Salis silura i negozianti, via dai comitati di quartiere che è politicamente schierato contro di lei. Poi ci sono due fotografie, quella di Landini, quella di Travaglio. Landini in bolletta salvato dalla Meloni e poi il tifo di Travaglio contro tutta l'Italia, perché in un'intervista ha dichiarato che lui quando vede la nazionale di calcio tifa contro, si irrita a vedere questo patriottismo e questa retorica intorno al calcio e alla squadra che rappresenta il nostro paese. Spagna invasa, Italia pronta a chiudere. In realtà, vedete, nell'economia e negli equilibri di questa prima pagina,
quello che è accaduto in Spagna viene messo in secondo piano. Sulla Verità invece il titolo di apertura è "I soldi per gli anziani finiscono ai migranti", c'è la fotografia di Mattarella con un'espressione corrucciata, chiude il capo dello Stato, Roggero in cella e butta via la chiave. Questa è la lettura di Carlo Cambi e evidentemente del direttore Maurizio Belpietro, mentre Capezzone sul Tempo dedica l'apertura a "Disoccupati, a Fuera compagni dopo un pericoloso incendio, finalmente scattato il sequestro dell'immobile occupato abusivamente da 13 anni da Spin Time. Frignano gli estremisti e gli occupanti, mentre ieri istituzioni e organismi tecnici sono stati oggetto di pressioni indebite per far rientrare le persone". Così sul Tempo. Siamo sul Sole 24 Ore. Sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Per fortuna ogni tanto una buona notizia, mentre il Fatto Quotidiano insiste su Delmastro, a cui sta dedicando in questi giorni tanta attenzione e anche tante fotografie. C'è quasi sempre proprio l'esponente di Fratelli d'Italia stampato a colori sulla prima pagina. "Molla le chat ai PM Delmastro, i suoi le vietano", così sintetizza quello che è successo ieri il Manifesto. Gioca con il titolo di un film di Lina Wertmüller, "Travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Delmastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Al-Masri". E allora siamo sull'Osservatore Romano, "La dignità non ha prezzo, oggi è la giornata mondiale contro la tratta di persone, un business criminale da 236 miliardi di dollari, la Chiesa in prima linea nel contrastare questo aberrante fenomeno". E poi la musica come invito alla bellezza di Dio, il Papa all'incontro di preghiera e fraternità, cantico di pace al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo, e in un'intervista il richiama ai valori della libertà e dell'accoglienza dell'America. Il resto del Carlino, il richiamo di Mattarella a condannare le violenze, ovviamente anche qui una fotografia che arriva dagli scogli raggiunti a nuoto da migliaia di migranti verso Ceuta, scrive il quotidiano nazionale. "Meloni sospendere Schengen", il Foglio. Come sempre vi racconto soprattutto quello che viene riportato sulla politica italiana, quindi "Draghi è tornato", scrive Caruso, "il pensiero di Conte, c'è chi lo incontra e lo sogna al colle, è la variabile del pareggio". La grana Lotito, il presidente della Lazio fa perdere voti? La domanda. Rocca, Fratelli d'Italia, risponde "il tema esiste, sembra una società dilettantistica". E ancora, Fratelli d'Algoritmo, la frattura di Forza Italia e Fratelli d'Italia sul riconoscimento facciale. Nevi afferma "la libertà conta quanto la sicurezza". Infine, no, non infine, perché ho selezionato alcuni quotidiani anche locali, perché è giusto dare spazio anche alle realtà che rappresentano, che coinvolgono meno cittadini, ma che sono poi l'ossatura di questo paese. "Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo", questo scrive il Domani. "L'Adige, attacco alla SAT in consiglio, Guglielmi Fassa, troppi sentieri pericolosi, intervenga la provincia". Quindi giustamente quando noi spesso e volentieri siamo concentrati su macro fatti, poi quello che accade più vicino a noi è sicuramente più determinante rispetto allo sviluppo della nostra quotidianità. "Il Dubbio, lo vuoi, ferma il voto sulle chat di Delmastro, potrebbero scagionarlo". E adesso davvero infine la discussione. Mattarella, "le tensioni elettorali non oscurino i problemi dei cittadini". Allora andiamo subito ad approfondire gli argomenti politici, partendo proprio dal titolo sul Quirinale, a pagina 2 del Corriere. "Le tensioni tra partiti", ed esattamente il titolo appena letto, "non tolgano attenzione ai problemi del paese". Coincidenza, quello con cui ha aperto la discussione è il titolo dell'articolo di Monica Guerzoni, che riporta il racconto di ieri, ma subito sotto c'è un'intervista a Francesco Boccia, che dice, capogruppo
al Senato del Partito Democratico, importante il richiamo alla politica, bisogna occuparsi degli italiani. La condanna dei violenti, il PD la fa sempre, anche sui no-TAV, e così vuole sgombrare il campo da quelle accuse che arrivano dal centrodestra di una timidezza eccessiva da parte del Partito Democratico e di altre opposizioni nel condannare le violenze contro ad esempio le forze dell'ordine a Bologna. Il Presidente sulla legittima difesa ha ricordato un principio fondamentale dello Stato di diritto. Nella pagina accanto invece c'è l'opinione di Donzelli, di Fratelli d'Italia. Abbassare i toni, dice, ha ragione il Capo dello Stato, pericoloso alimentare la rabbia. Sulla Val di Susa abbiamo aspettato 3 giorni le parole di Schlein, la critica alla segretaria del PD. Il Capo dello Stato rappresenta tutti gli italiani e da lui arrivano sempre moniti di cui tenere conto. Sicuramente ha la capacità il Capo dello Stato di mettere tutti d'accordo e di amalgamare anche forze politiche che normalmente sono in conflitto, non normalmente, diciamo sono in conflitto permanente. Siamo a un tema invece più tecnologico, politico, diciamo così, che è quello del riconoscimento facciale. Allora, c'è stato il monito dell'Unione Europea, quindi il governo correggerà il decreto. Palazzo Chigi dice regole sempre rispettate. Forza Italia, grazie a noi, la linea garantista, quindi le piccole frizioni e fratture all'interno del centrodestra. E poi c'è questa analisi di Vittorio Manes, 52 anni, avvocato e professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Bologna, su diritto di difesa, la rivista dell'Unione delle Camere Penali che dirige, tempo fa ha scritto un editoriale dal titolo Giustizia artificiale, siamo davvero disposti a essere giudicati da un algoritmo? La domanda che si pone, c'è il rischio di una raccolta di dati eccessiva. Allora, lo intervista Fabrizio Caccia, vediamo qual è il suo punto di vista. Intanto il pericolo, ormai siamo al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, è un crinale molto scivoloso da percorrere. Domanda inquietante, professore, specie se si considerano, se consideriamo gli ultimi sviluppi, quelli sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale oggi al centro di uno schema di decreto legislativo. La risposta, non solo giuristi o avvocati, ma credo che tutti i cittadini dovrebbero porsi in uno stato di preoccupata attenzione e di vigilanza critica su simili modifiche. Vedremo alla fine come risulterà il prodotto. Di sicuro stiamo assistendo da tempo a un incalzante utilizzo dell'intelligenza artificiale anche nel settore della giustizia penale e dell'attività di polizia per perseguire reati e responsabili e anche solo per fini di pura prevenzione. Un giusto obiettivo, fa notare Caccia, se non fosse per il rischio che corriamo, cioè questa deriva sempre più evidente di una società del controllo di massa che mette a repentaglio i diritti costituzionali come la libertà di riunirsi, di manifestare e via dicendo. E sa qual è il rischio maggiore? L'effetto di congelamento dei diritti e delle libertà. Questo è l'avvertimento di Vittorio Manes, docente all'Università di Bologna, ma c'è anche un intervento di Paolo Benanti, il presidente della Commissione Intelligenza Artificiale Governativa, dice in democrazia lo strumento è la legge. Sbagliato filmare tutti i cittadini, no ai decreti per i temi sensibili. Paolo Benanti, teologo, presidente appunto della Commissione sull'impatto dell'intelligenza artificiale, che altro dice sulla stampa? Dice, lo Stato può guardare qualcuno per una ragione, non può guardare tutti in attesa di una ragione. Il rischio e l'uso che potrebbe fare di questo sistema un governo futuro con minor scrupolo di quello attuale. E anche in questo caso l'avvertimento. Per concludere questo tema, dagli scali agli stadi, tecnologia già in uso, siamo in questo caso su Repubblica, più rischi con l'intelligenza artificiale. Pierluigi Pisa lo firma, è sempre stato attento a temi legati al digitale. Dati biometrici utilizzati nel quotidiano, no del garante al controllo in real time della polizia, il caso dei falsi positivi. Quindi ci sono vari punti analizzati, lo smartphone, poi all'aeroporto, allo stadio e il controllo live, come sono 5 punti. In realtà i rischi, distanza e movimento dei soggetti aumentano la possibilità d'errore. I sistemi hanno un'accuratezza diversa secondo il colore della pelle. Allora, adesso siamo partiti da questo tema più freddo. Andiamo a parlare di immigrazione partendo proprio dalle fotografie che vengono riportate
dai quotidiani oggi. Il Migliaia arrivano a nuoto a Ceuta e ora Sanchez mobilita l'esercito. Vedete questa immagine che riporta a esodi biblici, insomma, quello è quello a cui abbiamo pensato tutti, probabilmente, come abbiamo pensato anche alla nave Flora che arrivò in Puglia dall'Albania all'inizio degli anni 90. Emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, almeno 15 i morti. Vox, il partito di destra della Spagna, dice che si tratta di invasione. C'è un articolo che voglio leggere che racconta le altre ondate e quell'exclave usata da Rabat come strumento di pressione. Allora, la costa nordafricana del Mediterraneo, nel suo tratto appartenente al Marocco, è punteggiata di territori spagnoli. I più importanti sono quelli che coincidono con il perimetro di Ceuta e di Melilla, due città autonome che hanno più o meno lo stesso numero di abitanti, sono circa 85.000 e distano l'una dall'altra su per giù 400 chilometri. In più appartengono a Madrid anche altri lacerti di terra disabitati, una minuscola area rivierasca che ospita solo un presidio militare e alcuni isolotti vicini alla costa. Sono ex piazzeforti che fanno parte da secoli del Regno di Spagna e che non sono mai stati integrati amministrativamente nel protettorato spagnolo del Marocco dal 1912 al 1956, né nelle altre strutture più propriamente coloniali con cui Madrid occupava porzioni di Nord Africa. Si stima che più del 40% degli abitanti di Ceuta, provvisti di cittadinanza spagnola, siano di religione musulmana. In più ci sono una comunità ebraica e una comunità induista che hanno un antico radicamento in città. Gli immigrati regolari con cittadinanza marocchina sono circa 4.500, Melilla ha una composizione demografica non dissimile. La posizione delle due città determina che la pressione migratoria sui loro confini con il Marocco sia intensa e anche costante. Già in passato ci sono stati dei momenti di particolare emergenza, nel 2005, nel 2014, nel 2018 si verificarono dei picchi improvvisi in cui centinaia o migliaia di migranti tentarono di entrare via mare o scavalcando le recinzioni a Ceuta o Melilla, innescando scontri con le forze dell'ordine. Questo per analizzare il contesto, la reazione di Meloni, poi si racconta, pagina 11 del Corriere, blocchiamo Schengen, Madrid convoca l'ambasciatore italiano, ma andando invece sulla stampa c'è un altro punto di vista del portavoce di Giacomo, il portavoce dell'OIM, che parla di crisi cicliche, ma evitiamo altri morti, i numeri limitati su scala europea, sono limitati su scala europea, ma il territorio è troppo piccolo e soffre. Così l'analisi sulla stampa su questi temi. Volevo segnalarvi però alcune interviste presenti oggi sui quotidiani, c'è quella Stefania Craxi su Repubblica, noi siamo leali ma non subalterni, no alle intercettazioni, quindi è un altro tema su cui si rischia una spaccatura, anzi già si è consumata tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, quindi c'è stato ovviamente anche un disaccordo sulla legge elettorale, vediamo se si ricompone. E poi lo abbiamo visto sul riconoscimento facciale, Stefania Craxi dice non votiamo le norme Fratelli d'Italia sugli ascolti, serve un tavolo di maggioranza sugli ascolti nel senso sulle intercettazioni, serve un tavolo e siamo sempre garantisti, il diritto penale non è risposta a ogni emergenza, pronti a votare le preferenze se concordiamo prima il testo. Ecco l'apertura che è arrivata rispetto a quell'emendamento molto caldeggiato da Giorgia Meloni. Invece su a pagina 4 di Repubblica sempre l'intervista a Deborah Serracchiani su Al-Masri, ministro inadeguato ora che chiede l'arresto del generale libico, doveva eseguire l'ordine della Corte Penale Internazionale, afferma l'esponente del Partito Democratico che aggiunge non c'era discrezionalità, si conferma il totale fallimento del governo sulla sicurezza. E poi un'intervista invece a Spadafora, l'ex ministro, quei 5 Stelle che dicevano non faremo politica tutta la vita, perché continua la polemica rispetto al ritorno di Grillo, Conte nella morsa tra il vaffa di Grillo, la fronda interna e il partito di Dibba. Insomma, viene raccontata la presunta debolezza dell'ex premier. Altre interviste invece riguardano una Noemi, l'autoironia mi ha dato coraggio, inciampare è umano,
Un'altra, la coppia Ventura Terzia, amarsi dopo i 60 anni quando non ci credi più, è uno stato di grazia. E infine, per chiudere, Cecchetto e suo figlio. Jody Cecchetto, avevamo litigato, ci siamo riavvicinati quando l'ho difeso da Linus. Insieme a Sanremo? Magari, dice, e poi ballavo Gioca Jouer già a 4 anni. A Pezzali chiederei solo perché, rispetto ai dissidi con il padre, Max Pezzali. Mio papà, per lui soffre ancora. Fiorello a cena è un vero show. E allora con questa cronaca familiare concludiamo la rassegna stampa di oggi. Restituisco la linea alla regia, poi il telegiornale. Da parte mia una buona giornata.

0: Da Rodaus, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodaus.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
2: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto, possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.

0: compare uno dei calciatori più famosi dell'Italia e del Milan, Franco Baresi, aveva 66 anni, il suo esempio, scrive il club rossonero, sarà sempre come la sua maglia numero 6 nel nostro DNA. Si scava senza sosta a Messina dopo il crollo di una palazzina di due piani, tra le macerie ancora 6 dispersi, nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Hamas accetta l'accordo per il disarmo in cambio del ritiro israeliano da Gaza, l'annuncio di Trump. Una forza internazionale affiancherà i palestinesi. Scetticismo da parte di Israele. Imparzialità, mio dovere, ma è sbagliato adottare leggi e comportamenti individuali, dice Mattarella sui no-TAV. Violenza è letale per la democrazia, la difesa europea, conclude, garanzia di pace. 18 migranti morti in mare nel tentativo di aggirare le barriere a Ceuta, enclave spagnolo in Marocco. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le parole di Tajani che chiedeva la sospensione di Schengen. Scontro totale sul progetto di vendita ai privati dei diritti dei mondiali. Andremo avanti, annuncia la FIFA di Infantino. Boicotteremo tutte le manifestazioni. Votano all'unanimità alla UEFA. Buongiorno dunque, lo avete sentito nei nostri titoli, un lutto improvviso ha scosso il mondo del calcio questa mattina, era stato operato nel 2025 per un modulo polmonare, bene, si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia di questo sport. Indossò la maglia numero 6 del Milan dal 1978 al 1997 quando disse addio e la maglia fu ritirata. Allora vediamo il ricordo con Stefano Bizzotto.
1: C'è un numero che più di ogni altro esprime la grandezza di Franco Baresi. Quel numero è il 719. Sono le volte in cui ha indossato la maglia del Milan. Campionato, Coppa Italia, Coppe Internazionali. 20 anni, dal 1977 al 97, in cui lui c'era sempre. Preso idealmente per mano da Gianni Rivera nella stagione dello Scudetto della Stella. Quasi un passaggio di consegne, il vecchio campione che porge il testimone all'astro nascente, non ancora 19enne. Ha impiegato poco ad imporsi Baresi. Bastò quel campionato per suggerire paragoni che potevano sembrare esagerati, ma che tali non erano. Il nuovo Beckenbauer, tanto per dire. Franco aveva molto di Franz, a cominciare dall'eleganza con cui usciva palla al piede da aree di rigore che ricordavano certi bar di Caracas. Anche l'Italia aveva il suo Kaiser Franz, anzi ne aveva due. L'altro era Gaetano Scirea. Se nell'Italia intesa come nazionale Baresi è rimasto a lungo ai margini, il colpevole era proprio il suo pari ruolo juventino. Ad esaltarne anche in azzurro l'immenso talento sarebbero stati Azeglio Vicini prima e Arrigo Sacchi poi. Proprio Sacchi che aveva fatto del Milan di Baresi una squadra da leggenda. Il Baresi in maglia azzurra è tutto in un fotogramma, quello del rigore fallito a Pasadena con annesse lacrime. Aveva giocato una finale mondiale strepitosa, lui che 24 giorni prima sembrava destinato a tornare in Italia con un ginocchio fuori uso. Invece lo rimisero in piedi a tempo di record e lui affrontò il Brasile come se niente fosse. Sarebbe stata la favola di quel mondiale, invece niente. Il Baresi dirigente poi non è stato pari al Baresi giocatore. Impossibile, d'altra parte, duplicare dietro la scrivania una carriera da 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultimo flash ci riporta ad una sera di febbraio, cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale. Franco Tedoforo assieme a Beppe Bergomi, rivale di tanti derby. Il cerchio si è chiuso nel suo stadio. Adesso è il tempo delle lacrime.
0: Collegato con noi c'è Javier Iacobelli, noto giornalista, editorialista sportivo. Benvenuto alla News 24, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, partiamo da qui, da un ricordo di Franco Baresi, bandiera del Milan, lo abbiamo detto, ma chi era Franco Baresi?
2: Era un uomo che ha vissuto 52 dei suoi 66 anni di vita con addosso la maglia del Milan, i colori rossoneri stampati sulla pelle. Entrò a 14 anni nel vivaio rossonero e lui lo ha sempre ricordato, ha sempre sottolineato quanto il Milan gli abbia, cito testualmente dalla sua ultima intervista, salvato la vita, perché aveva perso il papà e la mamma. Ed è stato in questo mondo di calciatori, di calcio anno domini 2026, di giocatori che a volte nell'arco di una stagione cambiano 3 volte la maglia, è stato un'icona e lo resterà per sempre. Ricordo il post che il Milan ha pubblicato sul suo profilo social stamane alle 7:31, dando questa notizia. Riassume: sei per sempre capitano, sei per sempre con sei in numero, il numero della sua maglia, che è stata ritirata dal Milan, il numero della maglia di un giocatore che, come giustamente Stefano Bizzotto ha ricordato poc'anzi, è nella storia del calcio mondiale. Lui, come Franz Beckenbauer, come Gaetano Scherea, lui che scese in B con il Milan, lui che non ha mai voluto cambiare maglia, lui che è stato un grande protagonista, il capitano del Milan, degli immortali di Arrigo Sacchi, degli invincibili di Fabio Capello, quel record di imbattibilità, quella straordinaria capacità di salire sul tetto del mondo guidando la difesa di una squadra il cui leader non aveva bisogno di alzare la voce nello spogliatoio, perché sapeva farsi ascoltare e soprattutto è evidente che tutti guardassero a lui come il punto di riferimento assoluto di una squadra leggendaria, di una squadra che appartiene alla storia del calcio mondiale. Ma c'è anche un altro aspetto, a mio avviso, che deve essere evidenziato di Franco Baresi dopo la conclusione della sua carriera, il percorso dirigenziale interno al Milan, la parentesi che ci fu di un mese al Fulham, poi ritornò a Milanello e non lasciò mai più la sua casa. L'altro aspetto è quello legato alla sua attività nella Fondazione Milan, che è una straordinaria iniziativa del club rossonero che consente ai ragazzi e alle ragazze di fare calcio, di giocare a calcio nei posti più difficili del mondo. Ha ricordato Franco Baresi le sue esperienze in Libano, in Marocco, in Kenya, in Libano quando giocava a calcio con i ragazzi e le ragazze per le strade di Beirut. Ha ricordato il suo impegno solidale, assolutamente silenzioso, come era nello stile della persona. È sempre stato un signore che ha amato l'understatement, come lo chiamano gli amici inglesi. Non ha mai voluto essere protagonista alla ribalta anche dopo la conclusione della sua carriera, sapendo benissimo di essere lui il protagonista in campo con quella squadra che ha letteralmente rivoluzionato la storia del calcio, con Arrigo Sacchi. Citava a memoria la fondazione e la formazione del Milan Euromondiale, compresi anche i sostituti, coloro i quali sedevano in panchina. Personalmente ho avuto la grande fortuna professionale di seguire l'epopea di quel Milan berlusconiano, prima con Arrigo e poi con Fabio Capello. E ho sempre apprezzato l'umiltà di questo eccezionale fuoriclasse, ma l'umiltà appartiene per DNA agli autentici fuoriclasse.
0: Chiaramente, grazie, grazie Jacobelli per questo ricordo davvero completo e molto toccante. E naturalmente torneremo a ricordare questo leader sportivo, perché possiamo dirlo che era stato Franco Baresi nel calcio e nella vita. Ma noi dobbiamo andare avanti con il giornale adesso e andiamo alla cronaca, al crollo della palazzina avvenuta ieri pomeriggio a Messina. Non si sono mai fermate le operazioni di soccorso per la ricerca dei dispersi sotto le macerie, ci sono sei appunto persone che si stanno ancora cercando. Andiamo per tutti gli aggiornamenti allora in diretta dall'inviata Eleonora Mastromarino. Buongiorno ancora a te.
3: E buongiorno, gli escavatori sono al lavoro nella palazzina crollata, così come sono al lavoro le idrovore, perché ancora c'è un incendio sotto le macerie che sta complicando non poco le operazioni di ricerca e soccorso. I vigili del fuoco stanno cercando sei dispersi, come avevamo detto, sono ancora tutti sotto le macerie. Scava con gli USAR, quindi le squadre specializzate. Non si possono utilizzare i cani proprio perché c'è un incendio in corso che si sta cercando di domare, ma non è semplice. La palazzina è crollata ieri pomeriggio, le cause sono ancora tutte da accertare. Probabilmente un crollo strutturale, forse legato al cantiere che era in corso al pian terreno della palazzina. Gli unici che sono riusciti ad uscire dalla palazzina in tempo sono i tre operai che erano al lavoro e che sono arrivati tutti e tre in ospedale. Uno è già stato dimesso, gli altri due non sono in pericolo di vita, anche se sono in condizioni serie. Sentiamo che cosa ci ha detto il sindaco di Messina poco fa e poi linea a voi.
4: Una prima ricostruzione, ma proprio dai racconti, quindi è chiaro che poi ci saranno le verifiche tecniche opportune. Sembrerebbe che è confermata la casistica del crollo strutturale rispetto a quella che era la prima ipotesi di un'esplosione che non sembrerebbe essere stata la causa. Però ripeto, in questo momento siamo concentrati sulla ricerca dei dispersi.
0: Ecco, e a proposito del crollo a Messina, proprio in questi minuti è uscita un'ultima ora, è stato individuato infatti un corpo sotto le macerie, dunque al momento scendono i dispersi, sono 5, e è stato ritrovato appunto questo corpo senza vita. E andremo avanti naturalmente con gli aggiornamenti anche con Eleonora Mastromarini, le diamo il tempo appunto di raccogliere più informazioni e andiamo all'estero. Il presidente Trump ha annunciato un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, primo passo verso la ricostruzione, mentre sul fronte ucraino si sta riflettendo alla Casa Bianca sulla possibilità di concedere a Kiev, come richiesto da Zelensky, la licenza di costruire Patriot. Mandiamo a New York dall'inviato Nico Piro.
5: Un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Non risparmia toni enfatici il presidente Trump nell'annunciare a mezzo social che il Board of Peace, l'organizzazione che lui stesso ha creato per gestire il dopoguerra a Gaza, ha raggiunto un accordo affinché, sostiene Trump, la striscia venga governata da una nuova entità palestinese. L'annuncio di Trump riguarda il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi militari. L'accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate, prosegue il post di Trump, che parla di ritiro israeliano a disarmo compiuto e di collaborazione tra la forza di stabilizzazione internazionale e la polizia palestinese. Il quadro riferito da Trump viene da colloqui in corso al Cairo con la mediazione di Egitto e Qatar e la partecipazione di Hamas. Un annuncio questo di Trump che ora attende la prova dei fatti, a cominciare dalla reazione di Israele. Un funzionario americano ha riferito alla stampa che gli USA sono fiduciosi nell'adesione di Tel Aviv e che l'Iran avrebbe tentato di convincere Hamas a non accettare l'intesa. Ma sul tavolo dello studio ovale resta aperto il dossier Ucraina. Secondo il Financial Times, Trump non sarebbe più convinto di offrire a Kiev la possibilità di produrre in loco i missili contraerei Patriot, le cui scorte sono state portate a livelli critici dalla guerra all'Iran. Mentre Zelensky, nell'incontro di martedì scorso, avrebbe chiesto a Trump un aiuto con Musk per fare in modo che il suo sistema satellitare Starlink possa essere usato anche per guidare con precisione i droni ucraini in profondità in territorio russo.
0: E ci sarebbe anche la conferma di Hamas per quanto riguarda l'accordo di Trump sul disarmo totale a Gaza, ma vediamo se ci sono anche le reazioni da parte di Israele. Lo facciamo con il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
6: Dunque sì, in assenza di dichiarazioni ufficiali di Israele, ci sono però alcune ufficiali invece appunto di Hamas che, come dicevi, ha affermato di accettare questo accordo, anche se però altri funzionari, per esempio

0: forza armata che dovrebbe tenere l'ordine nel caos di Gaza dopo, appunto, in questa seconda fase della tregua. Tuttavia, il processo per, appunto, voltare pagina, arrivare a questa seconda fase della tregua, sembra essere ripartito. Al Cairo ci saranno nuovi colloqui nei prossimi giorni con i mediatori internazionali, Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, e intanto però sul campo si registrano ancora raid israeliani. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 morti, tra questi 2 bambini, e afferma l'esercito israeliano, tra queste 6 vittime c'era anche un comandante di Hamas. Linea allo studio.
1: Grazie Giovan Battista Brunori, e ora andiamo alla borsa, titoli tech protagonisti della seduta sui mercati asiatici, chiusura in netto rialzo alla borsa di Tokyo, ma vediamo come stanno aprendo le borse in Europa. In diretta da Milano c'è Luigina Venturelli, buongiorno.
2: Buongiorno, anche in Europa sembra tornata la propensione al rischio, le borse hanno aperto pochi minuti fa in rialzo, Milano sta guadagnando lo 0,7%, Francoforte e Parigi mezzo punto percentuale. A Piazza Affari gli occhi puntati su Leonardo, settore difesa, dopo conti che hanno visto gli ordini crescere del 45% su base annua, e poi le banche con i vertici di Crédit Agricole che frenano sui progetti di fusione tra Banco BPM e MPS, alla luce della loro quota di controllo, dicono nulla può essere fatto senza di noi. I titoli comunque sono in positivo, la migliore però è il STM più 4%, produttore di semiconduttori. Come dicevi, infatti, è la riscossa del tech a sostenere i mercati internazionali, e in particolare a sostenere Seoul oggi, che ha fatto più 18%, numeri eccezionali grazie al rimbalzo in particolare dei produttori di microchip. Molto bene anche Tokyo, più 4%, dopo la decisione della Banca Centrale del Giappone di mantenere invariati i tassi di interesse. Infine, oggi sono anche in calo le quotazioni del petrolio. Il Brent è scambiato a 85,5 dollari al barile, con un calo superiore al 6% rispetto ad una settimana fa.
1: Grazie Luigina Venturelli, e veniamo all'emergenza immigrazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove stanno arrivando con ogni mezzo, anche a nuoto, migliaia di persone provenienti dal Nord Africa, in particolare da Marocco e Algeria. Cresce di minuto in minuto il numero dei morti in mare, sono almeno 18. Madrid ha schierato polizia ed esercito. Ilario Piagnerelli.
3: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli 2 giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
1: Incidente diplomatico tra Italia e Spagna dopo le parole di Tajani su quanto sta avvenendo a Ceuta. Il ministro degli Esteri ha detto infatti di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta, ha detto, un pericolo per la sicurezza nazionale. Poi le critiche anche sulla politica migratoria di Madrid, la scelta di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ha detto ancora il ministro, ad oltre 500.000 immigrati irregolari. È profondamente sbagliata, incentiva il traffico di esseri umani. Dichiarazioni queste che hanno provocato l'irritazione di Madrid. È un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner e amico, ha replicato il capo della diplomazia.

0: diplomazia spagnola, Álvarez, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia, no ad adattare leggi su comportamenti individuali. Questi i passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Seguiamo Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: E a proposito di quanto sta avvenendo a Ceuta, di cui vi abbiamo reso conto e i possibili interventi, era stata la stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad anticipare le riflessioni del governo italiano, poi riprese dal Ministro Tajani. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
0: Alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale su cui è stato rinviato il voto. C'è anche il monito di Bruxelles che indica che l'identificazione facciale, ha spiegato la Commissione, negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge. Alberto Puoti.
4: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
5: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
4: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
6: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
4: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
0: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal suo dicastero, sottolineando che il guardasigilli doveva immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della CPI. Proseguono intanto le indagini per definire i contorni della morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un controllo di polizia. Ieri è stata affidata la perizia sul cellulare dell'uomo, mentre sono al vaglio degli investigatori le telecamere della zona e la bodycam di uno degli agenti. Andiamo in diretta da Stefano Corradino.
7: Sì, buongiorno. Ieri mattina è stata affidata questa perizia sul telefono di Fakir e gli avvocati hanno nominato i loro consulenti di parte. Questa perizia ha come obiettivo quello di andare a verificare le condizioni psicofisiche di Fakir nei mesi precedenti, ma non, come la stessa procura ci ha confermato, non di scandagliare la sua vita privata, questa era anche la preoccupazione dell'avvocato della famiglia di Fakir. Ovviamente al centro dell'indagine c'è tutto il tema dei video, i tanti video presenti, perché ci sono quelli girati dai residenti con i propri cellulari, ci sono circa 40 telecamere di videosorveglianza nella zona e poi c'è la bodycam dell'agente di 23 anni, bodycam che riporterebbe 40 minuti di girato e al momento sono stati diffusi pochi secondi. Intanto in queste giornate, anche nella giornata di ieri, ci sono state numerose manifestazioni in Italia a sostegno di Fakir per chiedere verità e giustizia, le ultime a Trieste e ad Aosta nella serata di ieri, ma ci sono anche numerose minacce social nei confronti della famiglia, tanto che l'avvocato Fabio Anselmo della famiglia di Fakir ha annunciato un esposto alla polizia postale e anche numerose minacce via social e messaggi di odio nei confronti del sindaco di Bologna, che ricordiamo è sotto scorta dopo la manifestazione che si è tenuta il giorno successivo alla morte di Fakir. A voi.
0: Grazie Stefano Corradino e noi adesso andiamo a Milano dove appunto si è spento Franco Baresi, andiamo all'ospedale Humanitas in diretta linea ad Antonello Marzio.
8: Infatti ci troviamo proprio a due passi dal pronto soccorso dell'istituto di Rozzano, Humanitas, dove l'ex difensore rossonero Franco Baresi è deceduto e quindi il mondo del calcio lo sta piangendo e soprattutto il Milan perde il suo capitano. L'ex difensore rossonero aveva 66 anni ed era nato a Travagliato nel Bresciano l'8 maggio del 1960. Dallo scorso mese di agosto lottava contro un tumore al polmone, un nodulo polmonare scoperto nel corso dei controlli. Il 6 febbraio la sua apparizione in pubblico, lo ricordiamo, con l'amico e rivale di sempre Beppe Bergomi per portare la torcia olimpica nella cerimonia di apertura dei giochi Milano Cortina proprio nello stadio di San Siro. Franco Baresi, fratello di Giuseppe, lo ricordiamo, una delle bandiere nerazzurre dell'Inter, arriva al Milan dopo essere stato scartato dal club neroazzurro. L'esordio in Serie A nel 1978, Baresi aveva all'epoca solo 18 anni non ancora compiuti, poi i 20 anni successivi in campo fino al ritiro definitivo nel 1997, più di 700 partite disputate, capitano per 15 stagioni, pilastro dei cicli vincenti di Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Baresi con la maglia della nazionale ha disputato 81 partite, un solo gol. È tutto da Rozzano, dall'ospedale Humanitas. A voi Roma.
0: Grazie Antonello Marzio, piccola pausa, poi di nuovo in studio con le principali notizie del giorno.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
8: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
9: minuti di nuovo in studio. Dunque, morto all'età di 66 anni Franco Baresi, ex capitano del Milan, leggenda anche della nazionale italiana, l'annuncio della società rossonera. Ha perso un battito del nostro cuore, il campione era malato da tempo. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina crollata a Messina, nella zona pistunina, periferia sud della città. Secondo le prime informazioni, il cedimento sarebbe stato lento e poi è stato individuato un corpo sotto le macerie. Dunque sono ancora 5 i dispersi, quasi tutti appartenenti alla stessa famiglia. 3 i feriti più gravi. Accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza è l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una volta completato il disarmo, dunque, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza della striscia, aggiunto Trump. Hamas avrebbe accettato l'intesa secondo alcune fonti. Emergenza migranti a Ceuta, presa d'assalto da migliaia di persone da tutto il Nord Africa che tentavano di aggirare le barriere dell'enclave spagnola in Marocco, raggiungendola a nuoto. Almeno 18 le persone annegate. La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato di valutare la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In Medio Oriente, mentre l'annuncio di Trump sul possibile accordo con Hamas apre spiragli per Gaza, resta però altissima la tensione in Cisgiordania, dove continuano le violenze dei coloni israeliani. Lucia Goracci è andata in un villaggio palestinese a sud di Hebron, un villaggio che resiste e chiede aiuto alla comunità internazionale, Italia compresa. Vediamo il reportage.
10: Neanche se lo ricorda più Samar quando la bandiera è spuntata. Sa solo che lei e il fratellino si sono svegliati e nemmeno hanno potuto andare al bagno. E ora la mia mano è in zona militare. L'esercito può venire e arrestarmi. Non più avamposti. I coloni sono dentro.
11: 13, 14 e 15. 15 dei miei passi tra il campo di calcio e la loro prima bandiera.
10: Ne arriva uno, ha il mitra. E Nevo Nadalski. Lui e i non Levi sono all'origine di tutti gli attacchi. Liberi. Mentre mio cugino Odeh è morto. Ucciso un anno fa, a colpi di pistola, l'attivista di No Other Land. Arresti di palestinesi. Quasi 300 ragazze studiano qui. Perché il sapere è futuro. Aziz si scusa per il suo inglese, ma si fa capire. Mentre il tecnico è qui per preparare il ricorso all'alta corte. Per 10 anni Israele neanche le ha viste le carte inviate sulla realizzazione della scuola. Le ha scoperte adesso, dando 2 settimane al ricorso. O la butterà giù. Chiediamo aiuto agli amici, Italia, Germania, Gran Bretagna.
12: Che noia dà questa scuola?
10: Mustautanin, coloni, è la risposta della preside. Poi i nomi delle ragazzine che rischiano, scuola e casa.
9: La strage in Ucraina adesso di un'intera famiglia a Kryvyi Rih. Secondo il presidente Zelensky, la Russia avrebbe usato un missile balistico nordcoreano. 8 comunque sono le vittime, tra cui 3 bambini. Sentiamo la nostra inviata Emma Farnè.
13: Emilia, Dominica, Victoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a luna di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci, fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e un nipote. 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice, sono proprio lì accanto, guardate, la casa non è più in piedi. E poi dice, io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Ilai, Mark, Asari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radushne.
9: Scade oggi, voltiamo pagina, scade oggi il pagamento della rottamazione quinquies introdotta con l'ultima legge di bilancio. Si potrà pagare con versamenti rateizzati o in un'unica soluzione. In quest'ultimo caso il termine si estende fino a mercoledì, ma vediamo come fare con Marco Mirabile.
14: Scade oggi il termine per il pagamento della prima rata o della rata unica della rottamazione quinquies. Il versamento è indispensabile per mantenere i benefici della definizione agevolata di tasse o imposte non pagate. In caso di mancato o insufficiente pagamento, si decade dalla misura e tornano dovuti sanzioni e interessi sull'intero debito del residuo. Chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione può usufruire dei 5 giorni di tolleranza con versamenti considerati tempestivi fino al 5 agosto. Per chi invece ha optato per il piano rateale, non è prevista tolleranza. La rata deve essere pagata entro oggi. Il pagamento può essere effettuato tramite banca, uffici postali, tabaccherie, home banking, pago PA, portale Agenzia delle Entrate o app EquiClick. Per il pagamento sono necessari i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute. Chi non li avesse può recuperarli accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione oppure richiederne una copia via email tramite l'area pubblica del portale allegando un documento di identità.
9: Al via dunque la direttiva europea sul diritto alla riparazione, un passaggio chiave per allungare la vita di elettrodomestici e dispositivi tecnologici, ridurre i rifiuti ma anche i costi per le famiglie. Paolo Mancinelli.
15: È rotto, conviene ricomprarlo. Contro la cultura dell'usa e getta, oggi entra in vigore la direttiva europea sul diritto alla riparazione. L'Italia ha iniziato l'iter per recepirla, dunque in regola, ma perché le norme diventino operative bisognerà attendere settembre, quando terminerà il percorso legislativo. Il testo obbliga i produttori di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici come smartphone e tablet, ma anche mezzi di micromobilità, ad agevolare la riparazione anche per beni che non sono più in garanzia. Per tutelare i consumatori, le aziende dovranno garantire prezzi accessibili e potranno fornire un modulo informativo gratuito con un preventivo vincolante, valido per un mese. Scegliere di aggiustare un prodotto ancora in garanzia allungherà la copertura di un anno. Inoltre, a favore dei riparatori indipendenti, ci sarà il divieto di blocchi software e l'obbligo delle case produttrici di condividere manuali tecnici e pezzi di ricambio originali, che dovranno comunque essere disponibili per 10 anni. Entro il 2027 nascerà una piattaforma europea per connettere i cittadini con i centri di assistenza di zona e le iniziative di riparazione comunitarie. In Italia la vigilanza spetterà l'antitrust con sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per chiunque ostacoli il servizio.
9: La quarta ondata di calore mette a rischio le persone più fragili, ma anche i nostri ecosistemi, laghi e fiumi. Anzitutto, le temperature nei prossimi giorni arriveranno a superare i 40 gradi in alcune zone d'Italia. Oggi sono 11 le città da bollino rosso. Allora vediamo cosa ci aspetta con Paola Erba.
16: Quarta ondata di caldo estremo sta investendo l'Italia con temperature che raggiungeranno anche i 41 gradi tra il

0: 1 e il 5 agosto. A soffrirne sono soprattutto le città, con conseguenze sulla popolazione più fragile.
1: La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi.
0: E col caldo sale anche la preoccupazione per la siccità e per lo stato dei laghi italiani. Nel nord Italia il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago d'Iseo sono quelli più in sofferenza, non solo perché prosciugati dalle temperature estreme, ma anche perché sono laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Nel centro Italia preoccupano invece il Trasimeno e i laghi laziali di Albano e Nemi, mentre è allerta per il Pergusa in Sicilia. E poi ci sono i fiumi. L'ultimo bollettino ISPRA dell'11 luglio colloca il distretto del fiume Po in uno scenario di severità idrica media con portate inferiori ai valori tipici del periodo. Alla pressione climatica si somma quella delle reti idriche vecchie e inefficienti. Il record è della Basilicata, che perde il 65,5% dell'acqua immessa in rete.
2: E torniamo a parlare di calcio con lo scontro questa volta totale tra UEFA e Infantino. Infatti tutte e 55 le federazioni calcistiche europee hanno annunciato di voler boicottare le manifestazioni FIFA finché non sarà fatto un passo indietro sul progetto di privatizzazione dei mondiali, un passo indietro che Infantino al momento non è intenzionato a fare. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
3: La UEFA è pronta a boicottare il mondiale di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.
2: Al via a Parigi gli europei di nuoto con Novella Caligaris, dunque vediamo chi sono le Speranze Azzurre.
4: Al via a Parigi gli europei delle discipline acquatiche con tuffi, nuoto sincronizzato ad aprire il programma. Nei tuffi l'Italia riparte dal team event, le maggiori speranze però sono affidate a Pellecani e Matteo Santoro, compagni di allenamento a Miami. Pellecani sarà impegnata sia dal trampolino da un metro sia da quello di tre metri, mentre Santoro punterà soprattutto sulle gare del sincronisto. Nel nuoto artistico il doppio libero Pelati Ruggero ha ambizioni, così come il team acrobatico. Il nuoto in acque libere si svolgerà nella Senna, la qualità dell'acqua pare migliorata. Il percorso però resta particolarmente impegnativo, con un continuo alternarsi di tratti controcorrente e a favore, un aspetto non gradito a Gregorio Paltrinieri, anche se il campione azzurro ha dimostrato più volte di sorprenderci. Insieme a lui Ginevra Tadeucci guiderà una squadra che può ambire a risultati importanti. Tra le corsie, Simona Quadarella avrà un ruolo da protagonista nel mezzo fondo. Sara Curtis è attesa nei 50 nel 100 stile libero e anche nel 50 dorso, mentre Benedetta Pilato proverà a tornare protagonista nei 50 nel 100 rana, gare nelle quali dovrà guardarsi dalla concorrenza interna. Thomas Ceccone è iscritto a ben 5 gare, con 50 e 100 stile libero, 50 farfalla e 100 dorso, dove è campione olimpico, e poi nella distanza doppia. Nello stile libero veloce, invece, chance per Carlos D'Ambrosio, uno dei giovani più interessanti del nuoto italiano. La rana promette spettacolo con il campione del mondo Simone Cerasuolo, affiancato da Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti. Infine, tutte le staffette rappresentano una delle carte dell'Italia. Al di là del medagliere, questi europei saranno soprattutto un test prezioso per valutare la crescita del gruppo e verificare chi saprà lanciare un segnale forte in vista dell'appuntamento più importante, vale a dire i giochi di Los Angeles 2028.
2: E adesso la nostra rubrica di tendenze e spettacoli tutti frutti, poi una piccola pausa e torna il nostro filo diretto con Pablo Rojas. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef, in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
4: Un personaggio quasi misterioso.
5: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
6: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
7: That moment of my life where I'm
8: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
4: Decide di marciarsi.
9: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie, le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.
5: Andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
6: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
7: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
6: Sì. Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera. Gli artisti del dietro le quinte.
7: Per fare il cambio generalmente sono due turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono una ventina, e una ventina di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
6: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
8: Che è successo?
7: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
6: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
7: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
6: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
7: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
6: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
7: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
6: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
5: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
9: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
10: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
9: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo
8: Oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
10: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
11: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
12: Punta verso la linea nemica. Rigore!
13: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
14: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
15: Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma ce l'avete Team Vision?
16: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
15: Era fuori.
14: Tu sei fuori.
15: Magari, sono 33 anni che non esco.
16: Vieni nei negozi.

Compare uno dei calciatori più famosi dell'Italia del Milan, Franco Baresi, aveva 66 anni, il suo esempio, scrive il club rossonero, sarà sempre come la sua maglia numero 6 nel nostro DNA. Si scava senza sosta a Messina dopo il crollo di una palazzina di due piani, individuato un corpo, tra le macerie ancora 5 dispersi nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Hamas accetta l'accordo per il disarmo in cambio del ritiro israeliano da Gaza. L'annuncio di Trump, una forza internazionale affiancherà i palestinesi. Scetticismo da parte di Israele. Imparzialità, mio dovere, ma è sbagliato adattare leggi e comportamenti individuali, dice Mattarella sui NOTAV. Violenza è letale per la democrazia. La difesa europea conclude garanzia di pace. 18 migranti morti in mare del tentativo di aggirare le barriere a Ceuta, in club spagnola in Marocco. Madrid convoca l'ambasciatore italiano. Scontro totale sul progetto di vendita ai privati dei diritti dei mondiali. Andremo avanti, annuncia la FIFA di Infantino. Boicotteremo tutte le manifestazioni. Votano all'unanimità alla UE.

0: 10:02, ben ritrovati con Filo Diretto Mattina. Allora, come ogni giorno cerchiamo di sorvolare gli argomenti più caldi e importanti della giornata. Ovviamente parleremo di quello che sta succedendo sulla costa mediterranea del Marocco, nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivati nelle ultime 24 ore migliaia e migliaia di migranti a nuoto, ma poi affronteremo i temi più caldi della politica, della scomparsa di Baresi, ovviamente parleremo del riconoscimento facciale e anche dei diritti dei rider. Ma comincerei proprio dalla Spagna con Ilario Piagnerelli, inviato di RaiNews 24. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E tu eri proprio stato lì nel 2019. Ti chiedo però che cosa sta succedendo precisamente, perché proprio in queste ultime 24 ore o negli ultimi giorni c'è questo esodo di massa verso questa enclave spagnola.
1: Allora, poco fa abbiamo anche avuto un numero veramente scioccante, 49.000 ingressi secondo il Ministero degli Interni spagnolo, qualcosa di senza precedenti. Fino a ieri ricordavamo come la più grande crisi a Ceuta, quella del 2021, con 8.000-12.000 ingressi nel giro di due giorni. Ma adesso appunto abbiamo superato completamente quei numeri. Considerate che a Ceuta vivono 85.000 persone, dunque questi migranti avrebbero già superato di gran lunga la metà del numero degli abitanti di Ceuta. Le ipotesi che si fanno sono essenzialmente tre. La prima è fornita direttamente dal governo spagnolo, che, diciamo così, scarica la responsabilità sulla Corte Suprema. Qualche giorno fa c'è stata una sentenza secondo cui chi arriva a Ceuta via mare non può essere immediatamente espulso verso il Marocco sulla base...
0: Via mare anche con una barca o solo a nuoto?
1: Via mare in generale, non può essere immediatamente espulso sulla base degli accordi bilaterali che già esistono per l'espulsione immediata attraverso la barriera con il Marocco. La seconda ipotesi è quella della festa del trono. Ieri era la festa laica principale in Marocco e tante forze dell'ordine sarebbero state distratte verso altri luoghi per appunto controllare i vari assembramenti, le varie celebrazioni. La terza, la più credibile e la più interessante, ci parla della, come dicono gli esperti, weaponization of migration, cioè la migrazione che diventa un'arma, e cioè un messaggio che il Marocco intende lanciare alla Spagna, perché è andato Sanchez, il premier spagnolo, il 20 luglio in Algeria per riallacciare i rapporti dopo una crisi diplomatica che c'era stata con l'Algeria riguardante il Sahara occidentale. Proprio il Sahara occidentale oppone Marocco e Algeria, che sono ai ferri corti perché l'Algeria sposa la causa dell'indipendentismo del popolo sahrawi, il Marocco invece dice che quello è territorio marocchino. Finora la Spagna aveva, anzi finora, dal 2022 in poi, aveva abbracciato la posizione marocchina di dare una certa autonomia al Sahara occidentale, pur restando sotto sovranità marocchina. Ora Rabat teme che questa visita di Sanchez, questi migliorati rapporti con Algeri, portino a un cambiamento di posizione da parte della Spagna sulla questione.
0: Di fatto potrebbe essere questa la lettura corretta, una ripicca, una pressione politica nei confronti della Spagna. Allora, descriviamo a livello proprio di contesto cosa è Ceuta e perché insieme a Melilla, che è un'altra enclave spagnola su quel territorio, insomma, rappresenta proprio una occasione molto vicina per chi vuole andare via dal Marocco, ma anche da altri paesi, attraversando ovviamente poi lo Stato che si affaccia sul Mediterraneo a pochissime miglia dalla Spagna e da Gibilterra.
1: Ceuta e Melilla sono i due unici punti in cui il continente europeo, l'Unione Europea, confina fisicamente con l'Africa. Si trovano geograficamente in Africa, ma appartengono alla Spagna da secoli. Sono due porti commerciali storicamente controllati dalla Spagna. Sono zone completamente recintate, con una doppia barriera altissima. In base agli accordi, anche la polizia marocchina mantiene un controllo totale su questo questo confine. La parte spagnola ha anche un controllo tecnologico estremamente avanzato, con sensori, con telecamere, perfino sotto gli scoli dell'acqua che passano sotto la barriera. Però sembra che anche dalla parte spagnola fosse sguarnito di uomini. Gli assalti alla barriera sono periodici, ci sono sempre stati, ci sono tutti gli anni. Di solito questi migranti lanciano dei ganci e poi si arrampicano, ma vengano prontamente repressi. Nel 2022 c'è stato un episodio particolarmente grave, con una trentina di migranti morti, sì, pressati dalla polizia marocchina, che agì in modo particolarmente
0: violento,
1: brutale.
0: Anche perché scavalcare quelle barriere altissime mette in pericolo ovviamente la vita stessa di chi tenta questa impresa.
1: Ma anche a girarlo via mare, perché vedete che questa barriera entra dentro l'acqua, dunque loro per aggirarla vanno a nuoto. È chiaramente un tratto brevissimo, ma che reclama sempre delle vite. Nelle ultime ore 18 morti.
0: Esatto, e quindi è molto tragico anche come evento, tanto che il Premier Sanchez si sta recando proprio sul posto insieme al Ministro degli Interni, e vediamo quello che riuscirà a fare, che cosa dirà, soprattutto quando non sono sufficienti centri di accoglienza, ovviamente, per accogliere tutte le persone arrivate. Grazie Ilario Piagnerelli, buon lavoro, al presto. Allora, continuiamo ad affrontare non solo questo tema, ma anche gli altri temi politici con due colleghi. Francesco Giubilei, buongiorno, presidente della Fondazione Alleanza Nazionale.
2: Buongiorno.
0: E con Francesco Cancellato, invece direttore di Fanpage, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno.
0: Allora, partiamo proprio da questo argomento. Ovviamente subito si è scatenato il dibattito politico. Da una parte c'è, dal centrodestra, chi accusa la sinistra di aver voluto queste politiche migratorie, e quindi se è possibile che accadano questi eventi è colpa loro. Dall'altra parte invece la sinistra ovviamente cerca di sostenere il Premier Sanchez, nonché ovviamente commenta quelle che sono le politiche migratorie, ma cerca anche di esprimere solidarietà a chi scappa da paesi ovviamente meno privilegiati dei nostri. Allora, partirei da Giubilei. Le accuse rivolte alla sinistra forse sono un po' ingiuste o no?
2: Ma io ero stato a Ceuta nel 2021, quando ci fu l'altra grande crisi migratoria, a fare una conferenza proprio sul tema del pericolo della frontiera, e quello che gli spagnoli che abitano in quel territorio raccontano è il fatto che c'è una precisa volontà da parte del Marocco di utilizzare i flussi migratori come uno strumento di destabilizzazione, e non è un caso che migliaia di immigrati irregolari abbiano in questo caso varcato la frontiera nei giorni, veniva ricordato, in cui peraltro c'è una ripresa dei rapporti tra la Spagna e l'Algeria, sì. Ma il disegno più ampio da parte del Marocco è la volontà di riprendere i territori di Ceuta e di Melilla, o attraverso un referendum, che in prospettiva attraverso poi l'aumento della presenza dal punto di vista demografico di stranieri nel territorio di Ceuta va in quella direzione, oppure destabilizzando il contesto attraverso l'utilizzo di immigrati irregolari. Questa è una crisi molto grave che non riguarda però solo la Spagna. Essendoci Schengen, e quindi la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, che è il problema posto poi anche da Giorgia Meloni, un immigrato irregolare che entra all'interno di Ceuta o Melilla nel territorio spagnolo entra potenzialmente in qualsiasi altra nazione europea, e il rischio è che dietro a questi migliaia di migranti ci possano essere o terroristi o criminali o persone di cui noi non sappiamo minimamente chi siano, e quindi è giusta la posizione del governo italiano di valutare una sospensione di Schengen finché la situazione non tornerà alla normalità.
0: Cancellato, Schengen bloccarla ha senso, oppure è un'ipotesi campata in aria e sbagliata, visto che la libera circolazione degli individui all'interno dell'Unione Europea, insomma, è stata sancita e dovrebbe essere tale sempre?
3: Lasciami dire una cosa prima: sono molto d'accordo con la prima parte del discorso di Giubilei, cioè questa è chiaramente una situazione, diciamo, che coinvolge il Marocco e la Spagna, ed è uno strumento, cioè la weaponization of migration, cioè la migrazione come arma, così come veniva ricordato anche dal collega, cioè è una situazione che non ci riguarda e non riguarda, diciamo, un flusso migratorio normale. È una situazione in cui quelle persone sono state usate per mettere pressione sulla Spagna per i motivi che ricordava Giubilei. Poi va ricordate altre due cose, che quelle persone sono a Ceuta, quindi sono materialmente in Africa, e che per arrivare in Spagna, nella Spagna continentale e quindi in Europa, nell'Europa geografica, non è esattamente, diciamo,
0: semplice.
3: Facile. Esatto. Quindi probabilmente queste 49.000 persone verranno immediatamente rimpatriate, Corte Suprema Spagnola o meno. Il secondo tema ovviamente è legato a questa cosa di Schengen, che da un certo punto di vista è la classica misura, come dire, anche un po' inutile e propagandistica per i motivi che abbiamo ricordato. Cioè, da un lato questi migranti non sono in Europa, dell'Europa geografica, e quindi non sono arrivati sul continente. In secondo luogo, tra la Spagna e l'Italia non c'è nemmeno un confine, quindi, come dire, non c'è la diretta, il diretto pericolo che queste persone arrivino in Italia.
0: Quindi
3: il terzo
0: è stata
3: tema,
0: una dichiarazione eccessiva quella della Premier?
3: Allora, da un certo punto di vista io credo sia stata abbastanza strumentale e legata un po' a quelle che sono le polemiche politiche italiane di questi giorni, cioè la volontà di non farsi superare a destra da Vannacci, da Futuro Nazionale o da Salvini, che cerca di competere con Futuro Nazionale. L'abbiamo visto con altre situazioni, con il caso Roggero, l'abbiamo visto con la situazione legata, diciamo, ai minori da perseguire, l'imputabilità dei minori, l'abbiamo visto con la TAV in Val di Susa. Tutto sommato, diciamo, Meloni sta facendo molto, come dire, sta puntando molto su questo tema della sicurezza dei migranti, come dire, del venire incontro a quelle che sono il percepito, le paure degli italiani, da un lato perché ha un rivale a destra, dall'altro perché, come dire, non è il caso di parlare di economia visto la situazione in cui ci ritroviamo. Ecco.
0: Se riporto invece a quello che sta accadendo in Italia, il dibattito politico è acceso su vari fronti, perché da una parte si contrappongono, come capita sempre durante soprattutto la prima parte della legislatura, ma ci sono anche alcune frizioni interne alle coalizioni. Tanti i temi su cui ci sono sensibilità diverse, l'ultimo, ma lì ci ha messo lo zampino anche l'Europa, è quello del riconoscimento facciale, cioè la sicurezza è diventato un tema preminente per rendere sicure le strade, sicuro il

0: esempio comunque si riuscirà ad avere uno strumento efficace senza però violare la privacy e rischiare di avere un controllo totale che le opposizioni chiamano il Grande Fratello d'Italia.
1: Ma questo è un grande dibattito che affrontiamo oggi, ma sarà tema anche nei prossimi anni sempre di più centrale, ed è il rapporto tra il diritto alla privacy e il diritto alla sicurezza, che è un tema enorme che riguarda poi anche altre nazioni. Penso a quanto avviene in Cina o quanto avviene a Singapore, in Asia sono strumenti molto più utilizzati rispetto che da noi in Europa. Ora, va detto che il riconoscimento facciale viene utilizzato, fino a poco tempo fa veniva utilizzato anche per esempio negli aeroporti mentre viaggiavamo. Poi c'è stata una normativa europea che ha modificato il regolamento e l'utilizzo, quindi si usa il riconoscimento facciale anche in vari ambiti di cui talvolta non ne siamo consapevoli, banalmente quando sblocchiamo il nostro telefono. Dopodiché bisogna tenere in considerazione che la proposta che fa il governo non è un utilizzo del riconoscimento facciale e per qualsiasi cittadino, in condizioni particolari, quando ci sono delle manifestazioni che rischiano di sfociare nella violenza, per cercare poi di identificare quelli che sono esattamente i violenti che partecipano a queste manifestazioni e poi poter andare a intervenire con quelle che sono le indagini, perché il rischio è che oggi molto spesso non si riescono poi a risalire a gran parte dei violenti. È chiaro che deve essere uno strumento però vincolato solo a questo ambito, perché poi pone, come dicono anche le normative europee, fuori dall'utilizzo in questo ambito una tematica anche di rispetto della privacy e di sorveglianza che esiste in altri ambiti. Quindi è un dibattito che ha senso fare dal mio punto di vista.
0: Allora, parlare di privacy con Cancellato ovviamente è delicata la questione, insomma, nel senso che lo sappiamo, ha avuto un malware nel proprio telefonino, è stato spiato dal software Paragon, non è ancora stato chiarito tutto su questa vicenda, suppongo ancora adesso Cancellato, però no. Insomma, su questo tema sicuramente hai un'idea molto più articolata della nostra. La sicurezza va garantita, questo può essere, intendo il riconoscimento facciale limitato in un perimetro stabilito, può essere giusto ed efficace. Anche tu, a che punto sei stato spiato, lo auspichi che possa essere usato?
2: No, nel senso che secondo me sono asticelle che è molto, linee rosse che è molto pericoloso superare. Nel momento in cui tu autorizzi, peraltro nel contesto di manifestazioni di dissenso politico, l'uso di questi strumenti, come dire, da un lato tu limiti la libertà politica, non ci piove, perché se c'è una manifestazione dove ci sono, pensiamo a quella di Askatasuna, a favore di Askatasuna a Torino, diciamo, dello scorso febbraio, dove ci sono manifestazioni di quel tipo, dove a un certo punto un pezzo di corteo si stacca e fa atti violenti, tu comunque hai il pretesto per fare riconoscimento di tutte le persone che erano in piazza in quel contesto. Quindi da un certo punto di vista, come dire, vai a colpire e a limitare la libertà politica delle persone, perché dici chi manifesta viene riconosciuto da questi strumenti, chi non manifesta no, magari non potrebbe diciamo in qualche modo essere discriminatorio da questo punto di vista. Dall'altro lato ti dico, ogni volta che noi facciamo entrare questi strumenti e diamo loro una legittimazione, l'abuso è dietro l'angolo. Non voglio tornare al caso Paragon, ma il caso Paragon anche lì c'erano delle regole ben precise, no? Si spiano solamente criminali presunti mafiosi, trafficanti di esseri umani, trafficanti di droga, terroristi, e poi si è finito a spiare giornalisti, attivisti politici, imprenditori, manager, bancari, dove c'è un grosso potere e poi il rischio d'abuso è sempre dietro l'angolo. Chiaramente l'Unione Europea è molto attenta da questo punto di vista, in parte perché poi, come dire, con chat control assume tutta un'altra prospettiva e dice che si può entrare in tutte le chat, in tutti i telefoni per combattere la pedofilia, chiusa parentesi. Però è chiaro che ci sono dei paletti, dei vincoli in cui bisogna stare molto attenti, e secondo me per ogni uso che si fa di questi strumenti, che sono strumenti estremamente invasivi, ci deve essere comunque una tutela.

0: tutela alla privacy dell'individuo o la capacità delle persone, qualora venisse compiuto un abuso, di venirne a capo. Perché il tema vero rispetto alla mia vicenda, che assumo solo come paradigma, è che io non ho nessuno strumento per capire chi mi ha spiato.
1: Allora, la privacy e il digitale sono il filo conduttore di questo dibattito con voi due. Rimane pochissimo tempo, però prima di salutarvi volevo chiedere, partendo da Giubilei, le chat di Del Mastro andrebbero rese pubbliche, scavalcando in qualche modo la tutela di cui i parlamentari devono godere per avere appunto un mandato svincolato dalla possibilità, insomma, di essere strumento di indagini? In questo caso sono ovviamente legittime, però sappiamo che i parlamentari hanno un'immunità tale per cui possono svolgere il proprio mandato senza poter essere attaccati strumentalmente. In questo caso però le chat, Giubilei, devono essere rese note o no? Brevemente.
2: Ma se devono essere rese note, lo deciderà direttamente, immagino, Del Mastro insieme al suo avvocato, e in ogni caso reputo che al netto la questione di merito, cioè la questione di principio, per cui essendo un parlamentare ci deve essere un voto parlamentare e bisogna rispettare poi la decisione del Parlamento, perché altrimenti, se noi diamo per scontato che l'immunità parlamentare o comunque il ruolo dei parlamentari non debba essere tutelato, rischiamo di entrare in quella dinamica che è la stessa dinamica che poi abbiamo visto da Tangentopoli in avanti, in cui la politica perde di indipendenza nei confronti della magistratura. Quindi deciderà il Parlamento attraverso un voto se rendere o meno note queste chat.
1: E allora rivolgo la stessa domanda però in una formula diversa. Cancellato, il centrodestra dovrebbe votare a favore dell'acquisizione da parte della magistratura delle chat di Del Mastro?
0: Allora, premesso che sono d'accordo con Giubilei nel modo in cui è stata espressa la prima domanda, cioè è centrale il voto del Parlamento, noi possiamo giudicare questa vicenda grave o meno grave, il fatto che un sottosegretario sia comunque, fra l'altro nemmeno indagato, però abbia rapporti, diciamo, o abbia avuto rapporti d'affari con una famiglia che presta nome di un clan camorrista a Roma, è una cosa sicuramente meritevole di indagine e giornalistica e probabilmente della magistratura. Anche qua la magistratura indipendente fa quello che vuole di queste informazioni. Il Parlamento può decidere se votare o meno a favore dell'autorizzazione a procedere, ed è una piena facoltà della politica che secondo me va rispettata e legittimata anche quando non ci piace. E a livello mio personale penso che sia corretto in qualche modo che la maggioranza, penso che abbia il totale interesse che venga fatta piena chiarezza di questa vicenda. Capisco anche che un anno dal voto è una questione un po' imbarazzante, magari, ti voglia tutelare da chat che finiscono sui giornali, magari estrapolate in un modo che ti colpiscono in modo significativo. Insomma, ci sono mille motivi per cui, diciamo, magari la maggioranza vuole evitare che questa vicenda esploda. Detto questo, nel merito, la vicenda, a mio avviso, è grave, va chiarita. Fossi nel centrodestra, mi metterei una mano sul cuore e farei in modo che questa venga chiarita.
1: Grazie, Francesco Cancellato.
0: Sospetto, ovviamente, no?
1: Non ho capito, scusami.
0: Altrimenti rimane il sospetto che tu la voglia coprire.
1: No, ma infatti lo stesso Del Mastro ha detto con l'eventuale pubblicazione o comunque diffusione o la possibilità che siano consultate le chat si dimostrerebbe la mia estraneità a questo fatto. Allora, io vi ringrazio entrambi, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, Francesco Giubilei, presidente Grazie. Della Fondazione Alleanza Nazionale. Buona giornata, a presto. Allora, riallacciamoci ai temi digitale, privacy, cybersicurezza, coinvolgendo Umberto Rapetto, ex guardia di finanza, giusto Rapetto?
3: Sì, sono generale della riserva.
1: Generale, e adesso comunque, oltre a tutto questo, esperto, molto esperto di cybersicurezza, insomma, sul riconoscimento facciale sicuramente lei ne sa molto più di noi e molto più della gran parte degli italiani. Allora, chiederei a lei, proprio per sciogliere un nodo anche tecnico. Come funziona oggi il riconoscimento facciale, che ovviamente è stato già utilizzato anche negli aeroporti, lo abbiamo citato prima? È un sistema che con l'intelligenza artificiale così sviluppato ovviamente avrebbe dei risultati incredibili, o già ce li ha?
3: Mi riallaccio alla parola incredibili, perché ci troviamo di fronte a qualcosa che potrebbe dar corso a delle cattive interpretazioni di quello che viene normalmente raccolto con la rilevazione della presenza di un soggetto in un determinato luogo. Tanto per cominciare bisogna parlare di vettorializzazione dell'immagine del soggetto, il cui volto viene, proviamo a pensare, avvolto da una sorta di retina che ha dei punti caratteristici, che sono in pratica gli elementi caratteristici che fanno di quel volto qualcosa che si trasforma in una sequenza numerica. E quindi immaginiamoci gli zigomi, gli occhi, le sopracciglia e quant'altro vengono elaborati, e a quel punto il nostro codice identificativo biometrico è dato dalla sequenza di una certa struttura che è stata elaborata graficamente da un elaboratore elettronico. Che cosa succede? Che questo naturalmente non va a escludere i cosiddetti falsi positivi, vale a dire si può incappare in grandi somiglianze che fanno sì che venga attribuita un'identità ad un soggetto che invece ne ha un'altra. E naturalmente questo è un vero problema quando il confronto è fatto in maniera generalizzata. Non si vada a confondere il riconoscimento biometrico che viene fatto negli aeroporti con quello che invece si immagina con un provvedimento che ha il sapore della sorveglianza di massa, perché quando, intanto per cominciare, la sottoposizione del soggetto a quella che è la dinamica di riconoscimento facciale è su base volontaria in aeroporto. Io so perfettamente di essere in pratica controllato e il riscontro non avviene con un database infinito, sterminato di persone che potrebbero anche somigliarmi, ma è fatto con la fotografia che è stata digitalizzata e inserita nel chip che è all'interno il mio passaporto, e quindi il confronto è diretto per far sì che ci sia una comparazione tale da poter sincerare l'effettiva corrispondenza tra il soggetto che passa al varco aeroportuale con quello che sta esibendo quel documento. E mentre invece, se devo fare un raffronto con miliardi di immagini che sono state raccolte e l'intelligenza artificiale va ad abbeverarsi anche utilizzando le fotografie nostre che sono sui social, quindi se nessuno è schedato in un determinato archivio, il riconoscimento facciale viene fatto con quelle che sono le risultanze di una pesca a strascico fatta sui social, dove vengono abbinate a fotografie i nomi. E molto spesso, lo facciamo fare in maniera empirica un po' tutti, se andiamo a cercare con Google Immagini un determinato soggetto, c'è il rischio che sia stato taggato un soggetto in una foto di un'altra persona e invece viene presentata come quella oggetto della nostra ricerca.
1: Possiamo dire... Sì.
3: L'autorità garante per la protezione dei dati personali ha espresso un parere favorevole, però è molto strano perché parla, tanto per cominciare, di complessivamente conforme a quella che è la disciplina della privacy. La parola complessivamente è un obbrobrio, perché dovrebbe essere assolutamente conforme. Complessivamente è una cosa estremamente generica. Non ci possiamo permettere cose generiche in un contesto dove è in ballo la libertà dei cittadini. Ci sono poi, a conferma che il parere favorevole che è stato dato al provvedimento chiude con due pagine di osservazioni e di modifiche che devono essere apportate. Conseguentemente non c'è mano libera a varare il decreto legislativo, ma si deve prima procedere ad una serie di attività che danno garanzie di carattere sulla base dei diritti fondamentali dei cittadini e che non possono essere materialmente trascurate. L'intelligenza artificiale riesce a fare cose sicuramente prodigiose, perché ha una velocità di calcolo straordinaria, ha moltissimi strumenti, si avvale di una serie di elementi di carattere informatico che normalmente richiederebbero molto tempo ad un operatore umano. Però è vietato dal regolamento, dall'IACT, quindi da quello che è il regolamento, la direttiva comunitaria in materia di intelligenza artificiale, che esclude in maniera categorica l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale e di acquisizione di immagini, di loro elaborazione in luoghi pubblici.
1: Sì,
3: è spaventoso pensare, cioè, da una parte io ho fatto materialmente recentemente lo sbirro, quindi mi rendo conto dell'esigenza di sicurezza, però deve essere sicurezza, non deve essere repressione. In questo caso non si può pensare che se io transito in una piazza tranquillo, non c'entro assolutamente nulla, sto andando a fare la spesa e poi lì succede un crimine a breve distanza di tempo, io possa rientrare nei sospettati automaticamente. Quindi ci deve essere, il garante stesso parla di valutazione dell'impatto e la impone, deve essere materialmente considerato che ci può essere uno scambio di persone, chiamiamolo così, determinato dall'intelligenza artificiale che genera qualcosa che non è effettivamente corrispondente alla realtà.
1: Ah, è chiarissimo, generale, ed è anche ovvio che chi, almeno come me, negli anni ha postato tanto sui social, si è fatto un autoriconoscimento facciale, quindi diciamo che mi sono autospiato e ho fornito a chiunque volesse usare quei dati un materiale grande e prezioso in alcuni casi, forse bisognerebbe postare un po' meno, è d'accordo, brevemente, perché poi devo chiudere.
3: Beh, dovremmo avere una maggiore accortezza, perché determinato materiale, un po' come negli interrogatori americani nei telefilm, può essere usato contro di noi. E non è quello, c'è da aggiungere poi una serie di dettagli di carattere tecnico. Il riconoscimento biometrico è su base bidimensionale, quindi è una foto piatta, non ci sono materialmente rilievi che possano effettivamente dare garanzia di quello che possa essere la vettorializzazione del nostro cranio nel caso in cui sia necessario essere riconosciuti. E quindi il fatto di avere persone somiglianti comporta un rischio estremamente alto, e una nostra foto, un'espressione magari buffa, rischia di farci confondere con qualcuno che magari ha dei precedenti.
1: Chiarissimo, Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza, esperto di cybersicurezza, grazie molte per la sua chiarezza. Adesso è arrivata, e buona giornata. È arrivata una ultima ora proprio da Ceuta. Centinaia di persone hanno dato vita nelle prime ore di oggi a scontri lungo le frontiere, proprio tra il Marocco e l'enclave spagnole di Ceuta e Melilla, durante i nuovi tentativi d'ingresso. A denunciarlo è l'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, AMDH, secondo cui nella città marocchina di Finidec Castillejos, al confine con Ceuta appunto, gruppi di persone hanno tentato di forzare la recinzione di frontiera e lanciavano pietre contro le forze di sicurezza dispiegate nella zona. Nelle ultime 24 ore, lo abbiamo detto prima anche con il collega Piagnerelli, sono entrate addirittura 49.000 persone, una cifra effettivamente enorme che, secondo le analisi appunto anche del collega prima, potrebbero essere state in qualche modo favorite dal governo marocchino dopo l'avvicinamento della Spagna all'Algeria, e sappiamo che tra i due paesi africani non corre buon sangue. E allora dall'Africa, o meglio dalla Spagna, ci spostiamo al Medio Oriente con Daniel Bettini, giornalista di Ynet. Buongiorno Bettini.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
1: Ecco, allora, ovviamente il Medio Oriente ci tiene ogni giorno con il fiato sospeso. Sembrano arrivare buone notizie, quindi la speranza cresce, e poi insieme alla speranza arriva subito dopo la delusione. Speriamo non accada in questo caso, dopo le dichiarazioni di Trump che annunciano un possibile accordo tra Hamas e Israele, addirittura il ritiro di Israele da Gaza e il disarmo del gruppo palestinese. Lei ha speranze oppure un annuncio che si infrangerà nel nulla?
4: Beh, è la via di mezzo, diciamo, perché la speranza c'è sempre dopo quasi 3 anni di guerra e dopo 20 anni conflitto armato con Hamas, di terrorismo, e Israele ne ha abbastanza, è stufa, vuole un altro futuro, e ovviamente c'è la speranza, però conoscendo la realtà sul campo, la complessità della situazione, conoscendo Hamas e chi sono Hamas, ovviamente quasi tutti in Israele, diciamo, non sono certi che il post di Trump diventerà realtà in breve tempo. Dovremmo vedere, speriamo. Trump ovviamente sempre con le sue posta molta fiducia, molta speranza, è molto sempre chiaro, però purtroppo anche lui, sappiamo, non conosce benissimo la realtà medio orientale, la situazione molto complessa che esiste a Gaza e in Israele, Quindi vediamo quello che succederà. Adesso ancora non abbiamo sentito ufficialmente dal governo Netanyahu, abbiamo sentito qualcosa di Hamas, dovremo vedere e seguire se davvero quello che è stato scritto verrà, infatti succederà.
1: Le voglio fare una domanda complessa, diciamo così, ma abbiamo fronti di guerra aperti in varie parti del mondo, le più cruciali sono ovviamente Ucraina e Russia, Israele e Palestina, Israele e Gaza, dall'altra parte c'è ovviamente Stati Uniti e Iran. Quali di questi tre teatri di guerra incidono di più sulla nostra economia e quale di queste situazioni lei ritiene si possa concludere prima?
4: Innanzitutto noi israeliani guardiamo prima per la nostra sicurezza e la nostra economia, ovviamente poi dopo guardiamo anche al mondo. Iran sicuramente è il problema più grande per noi, perché la guerra è finita, il conflitto armato è finito senza i target che Israele si è messa, vuol dire annientamento totale del nucleare iraniano e dei siti iraniani e tirare fuori dall'Iran l'uranio arricchito al 60%, che quella è la minaccia vera e propria per la nostra esistenza. Ovviamente poi per il mondo, quello sicuramente per l'economia mondiale, quello è il problema più grave, e lì mi sembra che non si va ancora da nessuna parte, perché Trump, come sempre, pensava di farla finita in un paio di settimane, così come aveva promesso con l'Ucraina, e siamo ancora lì in viale cieco e non si sa dove si va. Per noi israeliani ovviamente Gaza, Hezbollah sono i problemi, diciamo, che con cui conviviamo già da decenni, e anche qui ancora non siamo in grado di vedere proprio la luce alla fine del tunnel. Magari Gaza adesso, e anche quello che sta succedendo col Libano, per noi con alcuni accordi che si stanno materializzando pian pianino col governo libanese, con il quale noi, con il popolo libanese, con il quale Israele non ha mai avuto un problema Hezbollah e Iran, quindi magari là succede qualcosa di positivo, però Medio Oriente come Medio Oriente non si sa mai cosa succederà fra 5 minuti e dove ci porterà.
1: Volevo tornare all'annuncio di Trump, perché il disarmo di Hamas è la chiave di tutto, di fatto, e anche il riconoscimento dello Stato di Palestina è spesso da parte dei governi vincolato al giorno in cui Hamas dovesse deporre le armi e la lotta armata. Torno appunto sul concetto di speranza e di delusione, ma che cosa prevede precisamente l'accordo che poi sarebbe stato siglato dal Board of Peace, quindi da quell'organo privato di fatto voluto da Trump mesi fa?
4: Beh, innanzitutto qui il grande problema è l'accordo parla di Hamas che deve deporre le armi. Noi in Israele, ovviamente qui il governo ha il sostegno di quasi tutta la popolazione, noi vogliamo Hamas finito, senza armi totalmente, quindi dobbiamo vedere Hamas deporre le armi prima che Israele faccia i passi indietro e torni dalla linea gialla indietro verso i confini conosciuti. Hamas ovviamente ha detto ok, però vogliamo prima che Israele si ritiri dalla linea gialla, e questo Israele non farà. E poi anche Hamas non parla di deporre le armi, mi parla di consegnarli a una parte terza che ancora non è esattamente chiaro chi sia. Si parla di un gruppo, no, del governo tecnocratico palestinese, che anche lì ancora non sappiamo esattamente di che persone sarà costruito questo organo e chi sarà la polizia futura palestinese con la quale Israele potrà collaborare, se saranno gente di Fatah che ovviamente sono odiati da Hamas, o sarà gente che sarà un organo che arruolerà ex terroristi o combattenti di Hamas senza, in un unico organo conosciuto dalla comunità internazionale. Quindi già all'inizio di questa cosa c'è un problema: chi dovrà fare il primo passo? Per Israele è chiaro che se Hamas, ogni ritiro israeliano deve avere prima porre le armi di Hamas, questo ovviamente.
1: E poi secondo lei che cosa succederà a Gaza? ci sarà veramente una ricostruzione volta al business turistico, oppure si tornerà a un paese con un'attività o attività economiche tradizionali? Insomma, ci sarà una ricostruzione che renderebbe ai cittadini di Gaza di tornare a una vita, diciamo, tra virgolette, normale?
4: Beh, innanzitutto qui parliamo di anni, perché la ricostruzione sarà massiccia in modo estremo, e per questo anche Israele e il Board of Peace parlano di pilot, no? di zone con cui iniziare, no? Iniziare il ritiro, e zone cuscinetto, diciamo, senza nessun terrorista di Hamas, senza nessuna presenza di Hamas, e là inizieranno pian pianino con la ricostruzione. Non so esattamente ancora se saranno tendopoli all'inizio o poi nuovi palazzi o cosa sarà. Comunque dura moltissimo tempo e tempestività ancora non sono, i tempi non sono chiari, e non penso che alla fine il sogno di Trump di avere una
1: si
4: meta
1: realizzi.
4: Turistica si realizzi, questo non penso realistico. Ovviamente Hamas deve capire, i palestinesi di Gaza devono capire che se vogliono un futuro, Hamas non potrà avere nessuna parte nella loro vita quotidiana. Ci vorrà delle generazioni, lo dico purtroppo, perché l'odio e quello che è successo durerà moltissimo tempo, e in Europa dovranno capirlo, che queste cose dureranno molto, molto, molto tempo.
1: Grazie Daniel Bettini, giornalista di Ynet, buon lavoro, a presto.
4: Grazie,
1: volevo parlare adesso di un tema che con il caldo ha a che fare, perché i diritti dei rider, cioè di coloro che ci consegnano a casa un pranzo, una cena, un capriccio, il loro lavoro diventa ovviamente molto più duro. Già è duro durante i mesi miti d'inverno e d'estate, con queste temperature diventa di fatto un incubo. Allora volevo parlarne con Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei.
1: Allora, il cambiamento climatico o comunque queste temperature fuori dall'ordinario stanno modificando anche il perimetro dei diritti di chi lavora in queste condizioni. Volevo parlare con lei di questo e qual è la direzione che state prendendo.
5: Allora, lei sa che è molto noto che ci sono state alcune regioni che hanno fatto delle ordinanze per la sospensione delle consegne in un certo periodo del giorno. Questa è stata una cosa buona perché ha protetto dal punto di vista sanitario gli operatori, ma si sono lamentati anche perché in quel periodo, che gli orari più intensi, non riescono a lavorare, non possono guadagnare. E qui entra il meccanismo che abbiamo pensato noi di Confintesa, insieme con un'associazione datoriale che ha sottoscritto un contratto collettivo nazionale specifico per questa categoria, che è rimasta un po' scoperta. Ora, probabilmente si sa che c'è un decreto legislativo in corso, approvato nel Consiglio dei Ministri scorso, in cui si definiscono, in applicazione di una direttiva europea, si definiscono dei parametri base di tutela di questi operatori. E questa è una cosa molto positiva. L'unica cosa che non fa questo decreto, ma perché non lo può fare, è stabilire le retribuzioni. E qui interviene la contrattazione. La contrattazione serve appunto per definire tutele di massima in aggiunta a quelle del governo, e poi le retribuzioni, che adesso sono il punto di caduta, che gli scioperi dei rider si sono basati principalmente sul fatto delle retribuzioni basse. E questo è una cosa che condividiamo completamente, cioè le retribuzioni sono veramente troppo basse.
1: Fotografiamo questa realtà, quanto può arrivare a guadagnare chi consegna cibo o altro a casa, al giorno o al mese?
5: In questo momento?
1: Sì.
5: Momento ci sono, allora, si dice, perché non c'è un censimento, già questa è una cosa grave, che sono più o meno 40-45 mila gli operatori che sono in questo settore. E possono arrivare a guadagnare dalle 11-12 euro l'ora, quei pochi che hanno il contratto collettivo a tempo dipendente, a quelli invece che hanno, diciamo, un lavoro a cortimo, che sono arrivati a guadagnare 2 euro e mezzo l'ora, che è veramente una miseria. Dipende dall'inquadramento contrattuale, e per questo appunto noi abbiamo un'alternativa che abbiamo depositato al CNEL, un contratto collettivo specifico della categoria, che prevede una serie di tutele, tra cui quella del pagamento orario a prescindere dal numero di consegne. Quindi nella disponibilità, basta la disponibilità del rider a far scattare questa paga fissa oraria per tutto il periodo, che in questo momento abbiamo individuato in 11 euro all'ora.
1: Come sa, negli Stati Uniti la mancia è obbligatoria, in questo caso in Italia non lo è. Lasciare una mancia ai rider ovviamente attiene all'etica e alla generosità di ognuno, però immagino che voi consigliate anche questo, oppure dite no, è il datore di lavoro che deve pagare uno stipendio congruo.
5: No, il datore di lavoro deve pagare uno stipendio congruo, ma è chiaro che la mancia è un atto di cortesia che invitiamo tutti quanti a fare, non è una cosa che dobbiamo per forza né imporre per decreto, no, né tantomeno negare.
1: No, imporre no, ma forse invitare tutti a farlo, certo, può essere una strada anche per sostenere chi, lo ripeto, in queste settimane deve lavorare a temperature molto alte. Allora non credo che sia possibile fare come gli addetti alle pulizie della strada cinesi. Abbiamo visto ieri hanno un giubbotto addirittura con l'aria condizionata incorporata, però immagino che ci siano delle misure per contrastare il caldo e per sopravvivere, o comunque per avere meno sofferenza. Ci sono, oppure è allo studio pensarci, oppure il classico ventilatorino portatile, non lo so.
5: No, guardi, per quanto riguarda le tutele dal punto di vista contrattuale, allora, il decreto che applica una direttiva europea, che adesso sarà in corso di approvazione, prevede una serie di parametri che sono molto, molto corretti. Noi nel nostro contratto abbiamo previsto un compenso per il tempo di connessione, che è quello che ho detto prima, degli 11 euro, anche se non ci sono ordini di consegna, poi una maggiorazione per il lavoro notturno e compenso per la distanza, e poi in più, una cosa importante, abbiamo previsto la sanità integrativa per questi rider. È evidente che tutto il resto fa parte del materiale che dovrebbe mettere a disposizione il datore di lavoro in questi casi estremi, sia di estremo caldo, certo, come può capitare in inverno, di estremo freddo. Questo fa parte dell'argomento di contrattazione che si farà con le aziende quando dovranno applicare queste regole nuove, e spero che applichino anche contratti innovativi come quello nostro.
1: Allora, prima di salutarlo, una domanda a cui le chiedo una risposta brevissima. Però quando noi viziati magari stiamo a casa sotto l'aria condizionata, chiamare un rider per farci portare qualcosa di freddo, in questo caso, è qualcosa di cinico, oppure è giusto favorire il lavoro anche a queste condizioni?
5: Lei sta chiedendo un giudizio morale a uno che fa attività sindacale. Evidentemente è una cosa abbastanza, come posso dire, cinica da un certo punto di vista. Poi però la comodità col cinismo vanno molto d'accordo in certi casi. E quindi c'è la possibilità, direbbe l'utente, e io lo chiamo. Effettivamente dovremmo regolarle queste due cose, sia la possibilità di chiamare un rider in qualsiasi momento e sia la possibilità di metterci una mano sulla coscienza e non chiamare in qualsiasi ora, in qualsiasi momento, perché obiettivamente abbiamo davanti degli esseri umani e non abbiamo delle macchine.
1: E quel guadagno probabilmente non è sufficiente per compensare la fatica. Grazie Francesco Prudenzano, presidente, anzi segretario generale di Confintesa. Buona giornata e buon lavoro. Arrivo a questo punto alla pagina più triste di questa giornata. È scomparso Franco Baresi, il campione del Milan, calciatore che ha fatto la storia del pallone nel nostro paese. Allora voglio collegarmi subito con Milano, dove c'è il nostro inviato Antonello Marzio. Dove ti trovi? Buongiorno.
6: Ci troviamo, buongiorno a tutti, a due passi dall'entrata principale dell'ospedale Humanitas di Rozzano, dove l'ex difensore del Milan è deceduto. Ricordiamo che il mondo del calcio piange la sua scomparsa, ma soprattutto il club rossonero perde il suo capitano. L'ex difensore aveva 66 anni ed era nato a Travagliato nel Bresciano l'8 maggio del 1960. Dallo scorso mese di agosto lottava contro un tumore al polmone, una forma di nodulo nodulazione, così viene definita, nodulazione polmonare scoperta nel corso di controlli. Il 6 febbraio la sua apparizione in pubblico con l'amico e rivale di sempre Beppe Bergomi per portare la torcia olimpica nella cerimonia di apertura dei giochi Milano-Cortina, proprio nello stadio di San Siro. Franco Baresi, fratello di Giuseppe, lo ricordiamo, una delle bandiere dell'Inter, arriva al Milan dopo essere stato scartato dal club rossonero. L'esordio in Serie A nel 1978 a soli 18 anni non ancora compiuti, poi 20 anni

0: in campo fino al ritiro del 1997. È tutto per ora da Rozzano, a voi Roma.
1: Grazie. Grazie Antonello. E allora, se Franco Baresi è stato uno dei piedi più celebri e importanti degli anni 80-90, tra le voci più importanti c'è stato, e lo è tuttora, Massimo De Luca, giornalista sportivo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Tanto in Rai, poi in Mediaset, insomma, hai attraversato la storia del calcio degli ultimi decenni. Sicuramente sei stato tra le voci che ha raccontato anche Franco Baresi. Ti chiedo subito, chi è stato Franco Baresi?
2: Vabbè, è stato un grandissimo campione, a cui è mancato soltanto il pallone d'oro, ma per un difensore è sempre difficile. Ma consideriamo che nel 1989... Franco Baresi arrivò secondo nella votazione del pallone d'oro, se non che il primo era Van Basten, il terzo era Rijkaard, e questa è anche una parabola di quanto sia sceso in basso da allora il calcio italiano, che era capace di mettere tre giocatori ai primi tre posti del pallone d'oro. Ma veniamo a Franco. La sua vicenda sportiva e anche umana si può guardare da tanti punti di vista. C'è quello tecnico-tattico, perché in realtà era un libero di impostazione tradizionale che ha saputo diventare il libero più moderno e più bravo nella nuova versione del libero che si affermò proprio alla metà degli anni Ottanta, ed ebbe perfino l'umiltà, sia pure con qualche grugnito e qualche scontro, di accogliere le indicazioni di Sacchi, che lo invitava ad ispirarsi alle movenze di Gianluca Signorini, il libero del Parma da cui Sacchi proveniva, che era molto meno affermato di lui. Ma con le severe impostazioni tattiche di Sacchi diventò grande lui, grandissimo il Milan. La sua storia è fatta di 719 partite, di 6 scudetti, tutte col Milan, di 3 Coppe dei Campioni, di 2 Coppe Intercontinentali, di 81 partite in nazionale, ma anche qui, campione sì del mondo 82, ma non giocò, aveva 22 anni, perché c'era un signore chiamato Scirea, perché all'epoca in nazionale avevamo abbondanza di campioni, al punto che un giovane così promettente non toccò pallone in quel mondiale. Ma la sua vicenda può essere riguardata oggi anche da un punto di vista umano. Orfano a 14 anni, lui e suo fratello Beppe, ha un'altra bellissima storia, due fratelli che prendono, nonostante la fede iniziale, lui era interista, Baresi, ma fu scartato, e a 14 anni entrò nel Milan, nel 74, quando era appena rimasto orfano lui e suo fratello Beppe. E Milan diventò naturalmente un po' la sua famiglia, nemmeno la seconda, a quel punto la prima, e come tale l'ha vissuta fino a questi ultimi tragici momenti. Beh, la carriera l'abbiamo detto, perfino un pallone d'oro sfiorato in quel contesto lì. L'uomo che comandava le difese e aveva l'autorità perfino da giovanissimo di dire a Gianni Rivera, che era sì negli ultimi anni della sua meravigliosa carriera, ma di, beh, insomma, quando è che me la passi la palla? E questo denotava, e Rivera lo capì subito, la stoffa del campione che ha saputo essere in tutti questi anni. Naturalmente rimangono impresse anche le sue lacrime, le lacrime dopo la finale persa ai rigori al Mondiale Americano del 94, quando a sbagliare il primo dei nostri rigori fu proprio lui, che era peraltro reduce da un infortunio e da un'operazione al ginocchio risolta addirittura con una convalescenza di soli 25 giorni, ma non farà il suo rigore a determinare la nostra sconfitta.
1: Certo.
2: È stato un grandissimo campione ed è stata una bandiera. Quelle che adesso si ammainano, ma che per tanti anni si facevano carriere a sventolare al vento, fino all'ultimo momento, come è stato per lui quando salutò il mondo milanista con una indimenticabile partita d'addio, nel corso della quale il presidente Berlusconi gli volle consegnare un suo pallone d'oro per indennizzarlo, per risarcirlo del pallone d'oro, quello vero, che non aveva potuto ricevere.
1: Mai ricevuto. E allora, se la regia mi aiuta, volevo farti vedere cosa ha postato poco fa Adriano Galliani, una fotografia proprio con il presidente Berlusconi, capello Baresi e appunto lo stesso Galliani, e la dedica: hai raggiunto il tuo presidente, sei scritto a numero per sempre, i cuori rosso e nero. Ma non è l'unica, ovviamente, l'unico messaggio, stanno piovendo messaggi da ogni mondo, ha scritto una lettera anche Paolo Maldini, ha scritto oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco, come faremo senza il nostro capitano, mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro.

0: cosa significhino, mi ha insegnato l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l'esempio ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti. Massimo, volevo chiederti, tanti giocatori a fine carriera devono trovare una strada alternativa. Baresi ha continuato a lavorare, è stato un passaggio doloroso, è stato molto capace a trovare una strada successiva a quella di un campione.
1: Beh, in questo quella che, come abbiamo detto, era diventata la sua vera famiglia, cioè il Milan, ha giocato un ruolo naturalmente, perché gli ha offerto subito dei ruoli dirigenziali che lui abbandonò brevemente per un'avventura un po' sfortunata in Inghilterra, che come dirigente, che però durò pochi mesi per i contrasti che lui ebbe con l'allenatore della squadra, che era Tigan Hill, centrocampista della nazionale francese, ex centrocampista della nazionale francese. Dopodiché rientrò al Milan ed è rimasto al Milan fino alla fine, occupandosi ora della primavera, ora diventando un ambasciatore del marchio Milan, che certamente ha un seguito molto molto ampio nel mondo. E molto proprio grazie a quegli anni straordinari di successi in Italia, in Europa, nel mondo, che sotto la sua guida di capitano, che non si limitava a fare il difensore ma a razionalizzare la manovra e a farla ripartire, ha vinto praticamente tutto.
0: Grazie, grazie molte Massimo De Luca per questo ricordo denso e sentito e ovviamente molto informato di Franco Baresi, campione scomparso oggi, lo ricordiamo. E allora grazie per averci seguito, Filo Rosso
1: a voi, buona
0: finisce
1: giornata.
0: Qui, buona giornata a te, restituisco la linea alla regia e poi al telegiornale.

0: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
10: Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare, con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi, parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.

0: Addio a Franco Baresi, aveva 66 anni, scompare uno dei calciatori più famosi dell'Italia e del Milan. Il suo numero 6 e la Coppa con Costa Curta sono stati una delle leggende del nostro calcio. Individuato un corpo nelle macerie della palazzina crollata a Messina, altre 5 persone disperse nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione e potrebbero essere state la causa del cedimento. Scontri e lanci di pietre a Ceuta tra i migranti che tentano di passare il confine e polizia nella notte, 18 morti in Madrid contro Roma dopo l'annuncio del governo italiano di sospendere Schengen. Hamas accetta l'accordo per il disarmo in cambio del ritiro israeliano da Gaza, l'annuncio di Trump. Una forza internazionale affiancherà i palestinesi, scetticismo da parte di Israele. Polemiche per la notizia di una missione italiana, 400 militari in Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait da marzo, non era nella lista di quelle rifinanziate, il governo faccia chiarezza, scusa l'opposizione. Scontro totale, FIFA-UEFA, andremo avanti con la vendita ai privati del mondiale, ribadisce Infantino, ritiri il progetto e non giocheremo in nessuna manifestazione, replica la Federazione Europea. Buongiorno, dunque l'avete sentito nei nostri titoli, un lutto improvviso scuote il mondo del calcio. Era stato operato lo scorso anno nel 2025 per un nodulo polmonare, poi si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi iconici difensori della storia di questo sport. Indossò la maglia numero 6 del Milan dal 1978 al 1997, quando al suo addio venne ritirata. Vediamo il ricordo con Stefano Bizzotto.
1: C'è un numero che più di ogni altro esprime la grandezza di Franco Baresi. Quel numero è il 719. Sono le volte in cui ha indossato la maglia del Milan. Campionato, Coppa Italia, Coppe Internazionali. 20 anni, dal 1977 al 97, in cui lui c'era sempre. Preso idealmente per mano da Gianni Rivera nella stagione dello Scudetto della Stella. Quasi un passaggio di consegne, il vecchio campione che porge il testimone all'astro nascente, non ancora 19enne. Ha impiegato poco ad imporsi Baresi. Bastò quel campionato per suggerire paragoni che potevano sembrare esagerati, ma che tali non erano. Il nuovo Beckenbauer, tanto per dire. Franco aveva molto di Franz, a cominciare dall'eleganza con cui usciva palla al piede da aree di rigore che ricordavano certi bar di Caracas. Anche l'Italia aveva il suo Kaiser Franz, anzi ne aveva due. L'altro era Gaetano Scirea. Se nell'Italia intesa come nazionale Baresi è rimasto a lungo ai margini, il colpevole era proprio il suo pari ruolo juventino. Ad esaltarne anche in azzurro l'immenso talento sarebbero stati Azeglio Vicini prima e Arrigo Sacchi poi, proprio Sacchi che aveva fatto del Milan di Baresi una squadra da leggenda. Il Baresi in maglia azzurra è tutto in un fotogramma, quello del rigore fallito a Pasadena con annesse lacrime. Aveva giocato una finale mondiale strepitosa, lui che 24 giorni prima sembrava destinato a tornare in Italia con un ginocchio fuori uso. Invece lo rimisero in piedi a tempo di record e lui affrontò il Brasile come se niente fosse. Sarebbe stata la favola di quel mondiale, invece niente. Il Baresi dirigente poi non è stato pari al Baresi giocatore. Impossibile, d'altra parte, duplicare dietro la scrivania una carriera da 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultimo flash ci riporta ad una sera di febbraio, cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale. Franco Tedoforo assieme a Beppe Bergomi, rivale di tanti derby. Il cerchio si è chiuso nel suo stadio. Adesso è il tempo delle lacrime.
0: Eh sì, il tempo delle lacrime è unanime, il cordoglio del mondo dello sport e anche del mondo istituzionale, naturalmente per la scomparsa di Baresi, è stato uno dei simboli più gloriosi della nazionale, ha detto il presidente della Federcalcio Malagò. Esempio di lealtà, scrive la presidente del Consiglio, noi lo abbiamo ricordato con Javier Iacobelli, noto giornalista ed editorialista sportivo. Sentiamo.
2: Era un uomo che ha vissuto 52 dei suoi 66 anni di vita con addosso la maglia del Milan, i colori rossoneri stampati sulla pelle. Entrò a 14 anni nel vivaio rossonero e lui lo ha sempre ricordato, ha sempre sottolineato quanto il Milan gli abbia, cito testualmente dalla sua ultima intervista, salvato la vita, perché aveva perso il papà e la mamma. Ed è stato in questo mondo di calciatori, di calcio anno domini 2026, di giocatori che a volte nell'arco di una stagione cambiano 3 volte la maglia, è stato un'icona e lo resterà per sempre. Il ricordo, il post che il Milan ha pubblicato sul suo profilo social stamane alle 7:31, dando questa notizia, riassume: sei per sempre capitano, sei per sempre con sei numero. Il numero della sua maglia, che è stata ritirata dal Milan, il numero della maglia di un giocatore che, come giustamente Stefano Bizzotto ha ricordato poc'anzi, è nella storia del calcio mondiale. Lui, come Franz Beckenbauer, come Gaetano Scherea, lui che scese in B con il Milan, lui che non ha mai voluto cambiare maglia, lui che è stato un grande protagonista, il capitano del Milan, degli immortali di Arrigo Sacchi, degli invincibili di Fabio Capello.
0: Siamo in diretta a Rozzano, vicino Milano, all'ospedale Humanitas, dove si è spento Franco Baresi. In diretta Lorenzo Leonarduzzi.
3: Buongiorno dall'ospedale Humanitas, questa notte si è spento proprio in questa struttura Franco Baresi, che era ricoverato da qualche giorno all'ottava contro una malattia che non ha lasciato scampo per il momento. La situazione qui è ancora abbastanza tranquilla, pochi tifosi, qualche persona che è venuta alla nostra postazione a chiedere informazioni, incuriositi dalla presenza delle telecamere e unanime il cordoglio per il momento. Dicevo, alla spicciolata abbiamo visto qualche persona andare a chiedere informazioni, magari per passare dalla camera mortuaria dove il feretro attualmente è stato posto, però per il momento la situazione qui è ancora abbastanza tranquilla. Abbiamo parlato anche con i dirigenti dell'ospedale, si aspettano magari nel pomeriggio una affluenza maggiore di tifosi a portare un ultimo saluto a quello che per la Milano Rossonera, per il mondo del calcio, ma per il mondo dello sport sarà sempre il capitano del Milan. E dall'Humanitas di Rozzano è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie Lorenzo Leonarduzzi. Dunque, ora ci spostiamo a Messina. Continuano senza sosta le operazioni di soccorso per la ricerca dei dispersi. Adesso 5 sotto le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio, ma è stato estratto poco fa il corpo della vita di cui vi abbiamo dato notizia. Andiamo per tutti gli aggiornamenti in diretta da Eleonora Mastromarino.
4: Sì, abbiamo visto l'ambulanza con il corpo andare via, è stata estratta la prima vittima accertata del crollo della palazzina qui nella periferia sud di Messina. Dunque sono ancora 5 i dispersi, l'identità del corpo estratto non è stata ancora confermata, deve essere ancora comunicata ai familiari. Quello che sappiamo è che è stato trovato nel piano più alto della palazzina sotto il primo solaio, quindi presumibilmente si tratta di uno dei membri della famiglia Leone, i proprietari della palazzina che abitavano appunto all'ultimo piano. Si cercano ancora gli altri membri, si cerca il domestico che lavorava con la famiglia Leone, un ragazzo di 46 anni dello Sri Lanka, e si cerca la commessa del negozio cinese che si trova al secondo piano, anche lei dispersa da ieri. Non si hanno notizie, sappiamo che forse stava tentando la fuga quando la palazzina è crollata. Le cause del crollo sono ancora sconosciute, le operazioni di ricerca avanzano con difficoltà. Ci spiega perché il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, che abbiamo sentito, e poi in linea a voi.
5: Molto complesso perché oltre alla ricerca diciamo in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, e che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie ed si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente essendo in un luogo molto confinato.
0: Le ultime notizie che arrivano da Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, parlano di scontri e lanci di pietre tra migranti, nuovi tentativi di passare e di forzare il confine, scontri dunque con la polizia, e sarebbero 49.000 quegli ingressi nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero degli Interni di Madrid, e già 18 i morti in mare. Ma sentiamo subito in studio gli aggiornamenti con Ilario Piagnarelli.
6: Sì, vediamo le immagini che ci arrivano da Ceuta, che ci parlano di un evento davvero senza precedenti, questo assalto alla barriera che ieri, ma i primi arrivi a nuoto erano cominciati già l'altro ieri, ha portato a Ceuta quasi 50.000 migranti. Pensate che la popolazione di Ceuta non arriva a 60.000 abitanti, mai così tanti. La crisi peggiore 2021 aveva visto 12.000 ingressi nel giro di due giornate. Qui siamo su un ordine di grandezza nettamente superiore. Quali sono però le spiegazioni? Allora, quella ufficiale del governo, che è stata riportata su X dal ministro degli esteri Albares in quel tweet di risposta al ministro degli esteri Tajani, dove ha detto questi eventi sono collegati a una sentenza. La sentenza, quella della Corte Suprema Spagnola di alcuni giorni fa, che ha decretato chi arriva via mare non può essere immediatamente espulso. Questa sentenza, secondo Madrid, avrebbe fatto da fattore di attrazione. Un'altra teoria invece riguarda la recente visita in Algeria di Sanchez. Algeria che ha rapporti molto tesi con il Marocco, dunque il Marocco sarebbe stato irritato da questa visita, timoroso di un riavvicinamento di Madrid alle posizioni algerine sul Sahara occidentale, un territorio conteso. Già nel 2021 aveva utilizzato il Marocco questa leva migratoria per fare pressione su Madrid, quando aveva ospitato in un ospedale il leader del fronte indipendentista del Sahara occidentale, ospitato sotto falso nome. Il Marocco lo scoprì e si pensa che mandò quei migranti appunto per fare pressione. Circolano video come questo che mostra la polizia marocchina mentre non fa nulla, mentre un camion scarica presso il confine appunto un gruppo di migranti. La politica in Spagna cavalca ferocemente questa situazione. Il leader di Vox, l'estrema destra, Abascal, definisce addirittura Sanchez un boss mafioso che vuole restare al potere e dice che d'ora in poi ogni stupro, ogni accoltellamento e ogni borseggiamento sarà sua responsabilità. Addirittura Israele cavalca la questione. C'è, come sapete, una crisi diplomatica tra Israele e Spagna per la guerra a Gaza. La Spagna non manca mai di fare lezioni a noi, ma dopo la crisi di Ceuta sarebbe il momento che restituisce al Marocco questi possedimenti coloniali. È tutto.
0: Grazie a Ilario Piagnerelli. E sull'emergenza dell'immigrazione clandestina a Ceuta, la premier Meloni fa sapere che il governo italiano è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
7: Commento della Presidente del Consiglio Meloni arrivato ieri in tarda serata via social. Meloni scrive: sono immagini impressionanti quelle che arrivano da Ceuta, che sono per la Presidente del Consiglio la dimostrazione di quanto l'immigrazione clandestina sia una minaccia per la sicurezza dei confini del nostro paese. Giorgia Meloni poi annuncia che dopo un confronto con il Ministro dell'Interno Piantedosi il governo italiano è pronto a mettere in campo degli interventi, tra i quali nelle ipotesi c'è anche la possibile sospensione di Schengen con la Spagna. E sullo sfondo resta poi anche la crisi diplomatica creata dall'intervento del ministro degli esteri Tajani, che ha parlato criticando la maxi regolarizzazione avvenuta in Spagna, oltre 500.000 migranti, provocando la reazione del governo di Pedro Sanchez. È stato convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dal governo iberico e sono arrivate le parole di condanna rispetto a quanto detto Tajani. Da un governo amico come l'Italia, dicono gli spagnoli, ci aspettiamo solidarietà e non demagogia. Un confronto, frizioni fra Roma e Madrid sul tema dei migranti, che non sono mancate proprio anche all'ultimo Consiglio europeo, quando tra la stessa Presidente del Consiglio Meloni, sostenuta dalla Premier danese Frederiksen, c'era stato un confronto verbale con Sanchez proprio su questa maxi regolarizzazione della Spagna, che secondo Meloni metteva minacciava anche gli altri paesi europei. A te.
0: Grazie Alberto Gioffreda. Restiamo comunque alla politica, perché ci sono reazioni alla crisi migratoria a Ceuta. In primo piano nel dibattito poi la questione della task force militare italiana inviata in Arabia Saudita. Il PD presenta un'interrogazione parlamentare e ci sono polemiche sulla vicenda del Mastro, che è tutt'altro che conclusa. Il punto in diretta da Montecitorio.

0: Segnalo che chi arriva a Ceuta non può entrare nell'Unione Europea, dice il leader di Azione, e muoversi all'interno secondo i parametri di Schengen. E su questo quindi c'è anche la questione, accennavi alla Task Force in Arabia Saudita che vede impegnati i militari italiani. Allora, il sito della difesa ha chiarito che da marzo Task Force Air Arabia prevede 400 militari dell'aeronautica italiana nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Ma c'è stata l'interrogazione parlamentare presentata dal Partito Democratico che cita l'ultima delibera che riguarda le missioni internazionali per il 2026, nella quale non era prevista l'Arabia Saudita, e quindi i parlamentari del PD chiedono trasparenza e chiarezza. E infine c'è la questione delle chat di Del Mastro inviate alla Camera, e sul loro utilizzo si deve pronunciare la Giunta per le autorizzazioni a procedere. E il clima si è infiammato ieri quando il presidente della Giunta, Davis Dori, 5 Stelle, ha stabilito che i componenti potranno leggerle. E dopo le proteste del centrodestra, il presidente della Camera Fontana ha fissato una riunione per lunedì. Fino a quel momento per Fontana le chat sono blindate, linea che Davis Dori ha tentato di smentire immediatamente dicendo le potremo vedere, ma poi di fronte allo stop degli uffici ha annunciato proprio in questi minuti che resterà in giunta con gli altri membri in attesa di poter visionare le chat. Tra l'altro su queste c'è stato un piccolo colpo di scena ieri sera con Del Mastro stesso, ha detto: sono stato io a consegnarle al procuratore Lovoi perché non ho nulla da nascondere a voi.
1: Grazie Alberto Puoti. Il presidente Donald Trump annuncia nella notte un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, un primo passo verso la fase 2 della ricostruzione, mentre sul fronte ucraino Trump riflette sulla concessione a Kiev della licenza di costruire Patriot. Da New York l'inviato Enrico Bona.
2: Stallo in Iran, Donald Trump guarda gli sviluppi del piano di pace per Gaza e sui social annuncia il raggiungimento di un accordo che definisce storico per il completo disarmo di Hamas e di tutte le altre milizie nella striscia. L'intesa, scrive, è un passo monumentale verso pace e sicurezza durature. Avverrà per fasi. Prima il disarmo, poi il ritiro delle forze israeliane, quindi il passaggio di consegna a una forza di stabilizzazione internazionale che si coordinerà con la polizia palestinese per garantire la sicurezza. Il Board of Peace precisa che il processo richiederà tempo, sottolinea che presuppone lo stop a ogni attività militare a Gaza e aggiunge che condizioni specifiche saranno annunciate nelle prossime 2 settimane. Gaza, ma anche l'Iran, con i media americani che descrivono un Trump sempre più esasperato per la difficoltà di ottenere una vittoria contro il regime. E infine l'Ucraina. Il presidente ha rivelato al Financial Times di non aver ancora deciso se autorizzare Kiev a produrre in casa i missili Patriot richiesti da Zelensky. È un'arma straordinaria, ha detto, dobbiamo fare attenzione a chi concediamo le licenze.
1: E Hamas avrebbe confermato l'accordo di Trump sul disarmo totale a Gaza. Sono attese ancora reazioni però da parte di Israele. Vediamo da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Dunque sì, in assenza di dichiarazioni ufficiali di Israele ci sono però alcuni ufficiali invece appunto di Hamas che, come dicevi, ha affermato di accettare questo accordo, anche se però altri funzionari, per esempio su interviste su Al Jazeera, hanno affermato che il disarmo di Hamas sarà comunque condizionato al ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. E da parte israeliana ancora non ci sono reazioni ufficiali, ma le reazioni diciamo registrate dai media affermano che Israele non si ritirerà dalla striscia senza disarmo completo di Hamas e la smilitarizzazione della striscia di Gaza. Un'altra incognita poi è che sul campo ancora non si vede traccia della forza armata che dovrebbe tenere l'ordine nel caos di Gaza dopo, appunto, in questa seconda fase della tregua. Tuttavia il processo per, appunto, voltare pagina, arrivare a questa seconda fase della tregua sembra essere ripartito. Al Cairo ci saranno nuovi colloqui nei prossimi giorni con i mediatori internazionali, Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, e intanto però sul campo si registrano ancora raid israeliani. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 morti, tra questi 2 bambini, e afferma l'esercito israeliano tra queste 6 vittime c'era anche un comandante di Hamas. Linea allo studio.
1: Grazie Brunori. Intanto nel Golfo resta alta l'attenzione. Teheran avrebbe

0: cercato di convincere Hamas a non aderire all'accordo secondo fonti americane e intanto rivendica di aver attaccato centri strategici americani in Kuwait. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: Sì, la guerra nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, bombardamenti incrociati e la diplomazia. I Pasdaran continuano a colpire i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco nella notte a centri strategici americani in Kuwait, in risposta ai raid statunitensi e dell'Arabia Saudita sull'isola di Kashmir, dove ieri è stata uccisa una famiglia di 3 persone, fra cui un bimbo di 2 anni. Su X, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf accusa gli Stati Uniti di raid contro i civili e di aver compiuto un atto di terrorismo. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza parte delle truppe della coalizione americana in Iraq. Insomma, incombe una nuova escalation nel Golfo Persico. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro di tutte le tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani, ma nonostante tutto i contatti diplomatici proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo chiaro di una de-escalation.
0: E allora dunque andiamo a Bologna, dove continuano, diciamo, le indagini, ci sono degli aggiornamenti, andiamo subito in diretta da Stefano Corradino.
2: Sì, buongiorno. Ieri mattina è stata affidata questa perizia sul telefono di Fakir e gli avvocati hanno nominato i loro consulenti di parte. Questa perizia ha come obiettivo quello di andare a verificare le condizioni psicofisiche di Fakir nei mesi precedenti, ma non, come la stessa procura ci ha confermato, non di scandagliare la sua vita privata. Questa era anche la preoccupazione dell'avvocato della famiglia di Fakir. Ovviamente al centro dell'indagine c'è tutto il tema dei video, i tanti video presenti, perché ci sono quelli girati dai residenti con i propri cellulari, ci sono circa 40 telecamere di videosorveglianza nella zona e poi c'è la bodycam dell'agente di 23 anni, bodycam che riporterebbe 40 minuti di girato e al momento sono stati diffusi pochi secondi. Intanto in queste giornate, anche nella giornata di ieri, ci sono state numerose manifestazioni in Italia a sostegno di Fakir per chiedere verità e giustizia, le ultime a Trieste e ad Aosta nella serata di ieri, ma ci sono anche numerose minacce social nei confronti della famiglia, tanto che l'avvocato Fabio Anselmo della famiglia di Fakir ha annunciato un esposto alla polizia postale e anche numerose minacce via social e messaggi di odio nei confronti del sindaco di Bologna, che ricordiamo è sotto scorta dopo la manifestazione che si è tenuta il giorno successivo alla morte di Fakir. A voi.
0: Grazie Stefano Corradino. Allora vi diamo conto di un'ultima ora, una precisazione dal Ministro della Difesa Crosetto. Vi abbiamo raccontato anche con i nostri colleghi del Politico dell'iniziativa del Partito Democratico di chiedere un'interrogazione in merito a questa missione italiana in Arabia Saudita. Bene, il Ministro della Difesa Crosetto fa sapere che questa richiesta si fonderebbe su un errore, un presupposto sbagliato, perché la missione era stata illustrata con la massima trasparenza, in particolare con le audizioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante del Covid davanti alle Commissioni Difesa di Camera e Senato e poi anche nel decreto missioni, dove appunto erano spiegati i dettagli di ingaggio e delle modalità della stessa missione italiana. Si tratta di un dispositivo dell'aeronautica militare che andrà a supporto delle forze armate di sicurezza in Arabia Saudita, conclude il Ministro. Le commissioni parlamentari rappresentano il luogo di confronto e di approfondimento, se non devono essere utilizzati per polemiche sterili. Dunque questo il Ministro della Difesa Crosetto, ma noi adesso andiamo in Val di Susa perché sono stati disposti divieti di campeggio in diverse località della zona dopo gli scontri di sabato scorso, ma i movimenti no TAV si sono organizzati, hanno annunciato che verranno comunque organizzati i presidi e proseguono anche le indagini per risalire ai responsabili della guerriglia la scorsa settimana. Allora ci aggiorna in diretta, è pronto Maurizio Licordari.
3: Buongiorno dalla Val di Susa, in particolare da Venaus. Sì, alle mie spalle c'è uno dei presidi storici del movimento Notav qui nella zona. Qui si è scelto di rimanere, hanno scelto di rimanere gli attivisti del movimento dopo che ieri erano stati vietati i campeggi sia nella zona di Susa, poi Bussoleno e poi anche proprio qui nell'area di Venaus con le ordinanze del prefetto. Hanno scelto di rimanere qui, come vedete hanno montato dei tendoni, dei teli a proteggersi dal sole ma anche dalla pioggia prevista nel pomeriggio. Le tende, non è stato un vero e proprio campeggio, anche se una trentina di persone sono rimaste qui nel corso della nottata. L'obiettivo è portare avanti il progetto, il piano iniziale, che erano questi 4 giorni che loro hanno definito di lotta e autogestione, ma anche di incontri e dibattiti. Uno di questi incontri sta iniziando proprio in questo momento sotto quel telone che vedete alle mie spalle, che in realtà è un bandierone della Palestina. Nel frattempo qui, dicevamo, clima molto più disteso, restano ancora i mezzi delle forze dell'ordine, ci sono le camionette della polizia, ma c'è comunque un clima, come dicevamo, estremamente disteso, molto più sereno rispetto alla giornata di ieri, in cui non si capiva quale sarebbe stata la scelta proprio degli attivisti del movimento che erano arrivati qui e che alla fine hanno deciso di continuare con il loro piano, ma ripetiamo, senza fare il campeggio secondo il divieto che è arrivato dalla prefettura. Intanto, come dicevi bene, vanno avanti le indagini per cercare di risalire ai responsabili degli assalti della settimana scorsa. 2 persone sono state fermate nella prima fase, è arrivata anche la convalida dei loro arresti. Sono questi 2 attivisti tedeschi riconosciuti dall'abbigliamento che indossavano, da alcuni dettagli dell'abbigliamento. Altre persone potrebbero essere fermate nei prossimi giorni. Ci sono analisi e indagini in corso su tutti i video, su tutte le immagini raccolte dalle telecamere che c'erano in giro, erano tante, c'era ovviamente la presenza delle forze dell'ordine. L'obiettivo è cercare di ricostruire un po' quali sono stati gli organizzatori di questo assalto, soprattutto cercare di risalire all'identità di alcuni di loro. Come sapete, tantissime persone, migliaia di persone sono state identificate anche all'interno di questo campeggio, che è lo stesso in cui gli attivisti si erano fermati la scorsa settimana. Oggi il clima è quello che vedete, adesso il vento ha portato via un pezzo di questo tendone proprio per capire che si tratta di una copertura che è stata posizionata semplicemente, non appunto le tende e il campeggio di cui si era parlato. Per il momento da Venaus è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie Maurizio Licordari. Noi siamo in chiusura e vogliamo chiudere con lo spettacolo, parlandovi di una delle pioniere della electrodance italiana. Si tratta della 30enne Georgia Moss, tornata in console con Passaporto, singolo, disco club, tutto da ballare. Se ne parla Laura Lungo.
4: È nata a Sanremo, a pochi metri dal teatro Ariston, casa del Festival della Canzone Italiana. La musica segue Georgia Moss dai primi vagiti, dapprima in modo tradizionale con canto e chitarra, poi la cotta per l'elettronica trasforma la signorina Moschini in DJ e producer internazionale, che alla console non ha nulla da invidiare ai colleghi maschi, protagonisti assoluti del genere.
5: È ancora un lavoro visto un po' al maschile, però stiamo combattendo noi donne, insomma, per far sì che questa situazione possa cambiare.
4: Cuffia, chiavette, computer, gli strumenti da lavoro per assemblare, screcciare, remissare frammenti di brani in un mashup pop, etno, electro dance da portare in giro per il mondo tra festival e DJ set.
5: Viaggiare in qualche modo fa parte proprio del mio lavoro, è diventato il mio stile di vita e la cosa che amo di più è che ogni viaggio mi lascia qualcosa di nuovo, di diverso. Ogni incontro, ogni posto in cui vado è veramente un'emozione a sé, che poi si va a riflettere anche sulla parte di produzione, la parte musicale.
4: 10 anni da globetrotter della console, la valigia sempre pronta, come racconta nel nuovo singolo Passaporte, il primo in cui canta in spagnolo, lingua di un sound che non ha bisogno di traduzioni, da Ibiza, Mykonos a Dubai.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
3: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
4: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.

0: Buongiorno, ben trovati con il telegiornale nella lingua dei segni italiana. Innanzitutto salutiamo l'interprete Assunta Galluzzi e vi ricordiamo che alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. E dunque partiamo con la notizia della morte del calciatore di 66 anni, Franco Baese, un lutto improvviso che ha scosso il mondo del calcio. Si tratta di uno dei più grandi e iconici difensori della storia di questo sport. Indossò la maglia numero 6 del Milan dal 78 al 97, quando al suo addio venne ritirata. L'ex calciatore era stato già operato nel 2025 per un nodulo polmonare e combatteva contro la malattia. Alta tensione sin dalle prime ore del mattino nelle enclave spagnole in Marocco di Ceuta e Melilla. Secondo le ONG, centinaia di persone hanno partecipato a scontri con le forze dell'ordine lanciando pietre durante nuovi tentativi di ingressi. Secondo le stime del Ministero dell'Interno spagnolo, sono circa 49.000 i migranti entrati illegalmente via mare e via terra dal Marocco, per la maggior parte nelle ultime 24 ore. Lo riporta El Mundo, sottolineando che si tratta della più grave crisi migratoria dal 2021, quando forzarono i controlli però 10.000 persone. La crisi ha provocato un incidente diplomatico con l'Italia dopo che il ministro Tajani ha dichiarato l'intenzione, sostenuta anche dalla Presidente del Consiglio, di sospendere Schengen con la Spagna. E non trova ancora riscontro in dichiarazioni da Israele l'annuncio di Donald Trump di aver trovato l'accordo in seno al Board of Peace per il ritiro delle forze israeliane da Gaza con il totale disarmo di Hamas. Fonti dei miliziani palestinesi confermano invece l'accordo, con alcuni distinguo che sottolineano la necessità che Israele ritiri prima l'esercito dalla striscia. Sale la tensione nel Golfo Persico. Secondo il quotidiano britannico Guardian, che cita fonti yemenite, l'Arabia Saudita starebbe preparando una grande offensiva contro gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani. Riyad aveva già partecipato solo due giorni fa per la prima volta a una operazione congiunta con gli Stati Uniti. L'obiettivo dell'offensiva anti-Houthi sarebbe proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso e nello stretto strategico di Bab el-Mandeb. Un corpo è stato estratto dalle macerie della palazzina a due piani crollata a Messina sulla statale 114 nel quartiere di Pistunina ieri pomeriggio. Scendono dunque a 5 i dispersi, per i quali continuano senza sosta le ricerche. Appartengono tutti alla stessa famiglia. Migliorano invece le condizioni dei 3 feriti coinvolti nel crollo. Il più lieve dei 3 è stato dimesso. A luglio la corsa dei prezzi rallenta. In base alle stime dell'Istat, il mese che si è appena chiuso registra un'inflazione annua del 2,8% rispetto al 3 di giugno. Lo scatto mensile dei prezzi è invece dello 0,2%, ma al netto di beni energetici come i carburanti risulta in lieve calo. Restano stabili rispetto a giugno sia l'inflazione di fondo sia i prezzi dei prodotti del carrello della spesa. E sempre a luglio, in crescita, rileva Istat, la fiducia di famiglie e imprese. Non accenna ad allentarsi la morsa del caldo sull'Italia. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, saliranno a 19 domani. Le temperature potranno toccare anche i 41 gradi domenica. E questo fine settimana, il 1° di agosto, sarà caldo anche sul fronte del traffico. Migliaia di italiani si metteranno in viaggio per raggiungere le principali località di vacanza. I vertici della UEFA in protesta contro il capo della FIFA Infantino a causa della sua intenzione di cedere una parte del valore del mondiale di calcio a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, scrive la Confederazione Europea. Intanto la FIFA annuncia: continueremo con la privatizzazione nonostante le critiche. E dunque termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi. E dunque dal Cairo i negoziati per il disarmo di Hamas, si avvicina dunque la possibilità di un accordo vero per la fase 2 della tregua, ma a Gaza nuovi raid israeliani sono in corso e non si fermano poi da registrare le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Allora Lucia Goracci è andata in un villaggio palestinese a sud di Hebron che resiste e sta chiedendo aiuto alla comunità internazionale, inclusa l'Italia. Vediamo il reportage.
1: Neanche se lo ricorda più Samar quando la bandiera è spuntata. Sa solo che lei e il fratellino si sono svegliati e nemmeno hanno potuto andare al bagno. E ora la mia mano è in zona militare. L'esercito può venire e arrestarmi. Non più avamposti. I coloni sono dentro.
2: 13, 14 e 15. 15 dei miei passi tra il campo di calcio e la loro prima bandiera.
1: Ne arriva uno, ha il mitra. E Nevo Nadalski. Lui e i non Levi sono all'origine di tutti gli attacchi. Liberi. Mentre mio cugino Odè è morto. Ucciso un anno fa, a colpi di pistola, l'attivista di No Other Land. Arresti di palestinesi. Quasi 300 ragazze studiano qui. Perché il sapere è futuro. Aziz si scusa per il suo inglese, ma si fa capire. Mentre il tecnico è qui per preparare il ricorso all'alta corte. Per 10 anni Israele neanche le ha viste le carte inviate sulla realizzazione della scuola. Le ha scoperte adesso, dando 2 settimane al ricorso. O la butterà giù. Chiediamo aiuto agli amici, Italia, Germania, Gran Bretagna.
3: Che noia dà questa scuola?
1: Mustautanin, coloni, è la risposta della preside. Poi i nomi delle ragazzine che rischiano scuola e casa.
0: E non si fermano neanche i raid russi in Ucraina, un'intera famiglia sterminata a Radoshne nella regione di Dnipro. Il presidente ucraino Zelensky lamenta la lentezza nelle forniture del sistema di difesa antimissile da parte degli alleati. E il presidente Trump prende tempo sulla concessione di costruire Patriot a Kiev, ma vediamo con la nostra inviata Emma Farnè cosa è successo a Radoshne.
4: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radoshne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a 1 di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di 1 anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci: fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e 1 nipote, 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice: sono proprio lì accanto, guardate, la casa non è più in piedi. E poi dice: io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Lai, Mark, Azari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radoshne.
0: Droni ucraini hanno colpito nuovamente i magazzini dell'e-commerce russo Wildberries per indebolire l'economia russa che finanzia il conflitto. Vediamo le conseguenze con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
5: È Era sabato, all'improvviso abbiamo visto come una pioggia di cenere, sembrava neve, arrivava dai magazzini Wildberries e di Electrostal in fiamme. Noi non lavoriamo con loro, ma con quelli di Tambov, e poco dopo abbiamo saputo che anche quelli erano stati colpiti. La nostra merce è stata distrutta. Anna produce caramelle artigianali che viaggiano in tutto il paese attraverso Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Lei è una delle tante imprenditrici che sta subendo forti perdite causate dai frequenti attacchi ucraini contro i magazzini Wildberries. Da San Pietroburgo a Perm, 1400 chilometri dal confine con l'Ucraina, i centri logistici della società da settimane sono nel mirino delle forze di Kiev, che puntano a colpire l'economia russa che finanzia il conflitto. Ma secondo fonti ucraine, magazzini Wildberries verrebbero anche usati per lo stoccaggio e il trasporto di materiali militari. Ogni giorno è un copione che si ripete. Centri colpiti, incendi che avvolgono e distruggono quintali di merce, personale evacuato e feriti. A Tambov giorni fa sono morti 8 impiegati. Quasi il 90% della popolazione attiva russa si serve giornalmente dei servizi di marketplace. Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale. La distruzione dei loro magazzini potrebbe portare al fallimento di numerose imprese. Wildberries è un nostro partner, dice la direttrice commerciale di un marchio di abbigliamento. Ci saranno dei risarcimenti, ma inizieranno quelle imprese più piccole che sono quelle più colpite. La situazione è monitorata dal governo, ha assicurato il Cremlino, ma il costo delle perdite supera già i limiti coperti dalle assicurazioni e molti clienti sono già passati alle azioni legali.
0: I droni ucraini hanno colpito nuovamente, siamo al fisco, siamo all'economia, scade oggi il pagamento della rottamazione quinquies introdotta con l'ultima legge di bilancio, si potrà pagare con versamenti rateizzati o in un'unica soluzione, in quest'ultimo caso il termine si estende fino a mercoledì, vediamo come fare con Marco Mirabile.
6: Scade oggi il termine per il pagamento della prima rata o della rata unica della rottamazione quinquies. Il versamento è indispensabile per mantenere i benefici della definizione agevolata di tasse o imposte non pagate. In caso di mancato o insufficiente pagamento, si decade dalla misura e tornano dovuti sanzioni e interessi sull'intero debito del residuo. Chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione può usufruire dei 5 giorni di tolleranza con versamenti considerati tempestivi fino al 5 agosto. Per chi invece ha optato per il piano rateale non è prevista tolleranza. La rata deve essere pagata entro oggi. Il pagamento può essere effettuato tramite banca, uffici postali, tabaccherie, home banking, pago PA, portale Agenzia delle Entrate o app EquiClick. Per il pagamento sono necessari i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute. Chi non li avesse può recuperarli accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione oppure richiederne una copia via email tramite l'area pubblica del portale allegando un documento di identità.
0: È stato dato il via anche alla direttiva europea sul diritto alla riparazione, un passaggio chiave per allungare la vita di elettrodomestici e dispositivi tecnologici, ridurre i rifiuti e naturalmente anche i costi per le famiglie. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
7: È rotto, conviene ricomprarlo. Contro la cultura dell'usa e getta, oggi entra in vigore la direttiva europea sul diritto alla riparazione. L'Italia ha iniziato l'iter per recepirla, ma perché le norme diventino operative bisognerà attendere settembre, quando terminerà il percorso legislativo. Il testo obbliga i produttori di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici come smartphone e tablet, ma anche mezzi di micromobilità, ad agevolare la riparazione anche per beni che non sono più in garanzia. Per tutelare i consumatori, le aziende dovranno garantire prezzi accessibili e potranno fornire un modulo informativo gratuito con un preventivo vincolante, valido per un mese. Scegliere di aggiustare un prodotto ancora in garanzia allungherà la copertura di un anno. Inoltre, a favore dei riparatori indipendenti, ci sarà il divieto di blocchi software e l'obbligo delle case produttrici di condividere manuali tecnici e pezzi di ricambio originali, che dovranno comunque essere disponibili per 10 anni. Entro il 2027 nascerà una piattaforma europea per connettere i cittadini con i centri di assistenza di zona e le iniziative di riparazione comunitarie. In Italia la vigilanza spetterà l'antitrust con sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per chiunque ostacoli il servizio.
0: violato l'accesso a 3 sistemi di altrettante organizzazioni durante i test di Anthropic. Lo ha reso noto con un comunicato la stessa startup americana specializzata in intelligenza artificiale. In sostanza, 3 diverse versioni del suo modello di intelligenza artificiale, Claude, hanno ottenuto un accesso non autorizzato alle organizzazioni di cui non è stato reso noto il nome durante dei test che avrebbero dovuto impedire loro di accedere ai sistemi. Un incidente a pochi giorni da quello simile della rivale OpenAI. Secondo Anthropic, a causare la violazione sarebbe stato un malinteso con il partner di valutazione, escludendo dunque qualsiasi fuga deliberata del modello Claude dal proprio ambiente di test. E a 84 anni Paul McCartney è stato nominato per la prima volta nella shortlist del Mercury Prize 2026. Ce ne parla la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Anche per le leggende c'è una prima volta e stavolta è Paul McCartney che all'età di 84 anni ha avuto la sua prima nomination nella shortlist del Mercury Prize 2026. Un premio prestigioso e ambito, un riconoscimento al miglior album di un artista britannico o irlandese. Sir Paul con The Boys of the Dungeon Lane, un capolavoro con uno sguardo sentimentale ai primi anni con i Beatles, è in competizione con i giovani talenti del pop britannico. A cominciare dalla ragazza prodigio del momento, Olivia Dean. Il suo album in testa alle classifiche di tutto il mondo, i suoi concerti un successo, un'ispirazione per la generazione Z. In gara con le sonorità moderne avveniristiche Florence and the Machine. Insomma, la musica non ha età e il talento è sempre giovane.
0: Dedicato a Handel e Vivaldi, si è chiusa la stagione estiva di Santa Cecilia a Massenzio, una presenza ormai radicata che sarà confermata nei prossimi anni. Il servizio di Fabio Cappelli.
9: La Water Music di Handel sotto le maestose volte della Basilica di Massenzio ai margini del Foro Romano. Il re Giorgio I d'Inghilterra aveva chiesto al compositore delle musiche da eseguire all'aperto sul Tamigi, una sorta di versione londinese delle feste veneziane sull'acqua. Suonano i musicisti del Concerto Köln, un gruppo specializzato nell'esecuzione del repertorio barocco, nel programma anche musiche di Vivaldi. È il concerto conclusivo della stagione estiva di Santa Cecilia a Massenzio, un ritorno apprezzato dal pubblico che si consoliderà nei prossimi anni.
10: Tutti i concerti, tutto esaurito, tanto pubblico nuovo, tanti turisti, proprio quello che l'Accademia di Santa Cecilia desiderava ottenere. Unire la bellezza di Roma con la bellezza della musica classica credo sia uno dei compiti dell'Accademia di Santa Cecilia. Quindi dire un grande successo, ma l'anno prossimo sarà una stagione veramente formidabile, visto che eseguiremo tutte le sinfonie di Beethoven, essendo l'anniversario beethoveniano, e anche tanti concerti con artisti nuovi, straordinari, che riempiranno il mese di luglio nel centro di Roma.
0: Al via a Parigi gli europei di nuoto con Novella Calligaris, vediamo su chi sono appuntate le speranze azzurre.
11: Al via a Parigi gli europei delle discipline acquatiche con tuffi, nuoto sincronizzato ad aprire il programma. Nei tuffi l'Italia riparte dal team event, le maggiori speranze però sono affidate a Pellecani e Matteo Santoro, compagni di allenamento a Miami. Pellecani sarà impegnata sia dal trampolino da un metro sia da quello di 3 metri, mentre Santoro punterà soprattutto sulle gare del sincronisto. Nel nuoto artistico il doppio libero Pelati Ruggero ha ambizioni, così come il team acrobatico. Il nuoto in acque libere si svolgerà nella Senna, la qualità dell'acqua pare migliorata. Il percorso però resta particolarmente impegnativo, con un continuo alternarsi di tratti controcorrente e a favore, un aspetto non gradito a Gregorio Paltrinieri, anche se il campione azzurro ha dimostrato più volte di sorprenderci. Insieme a lui Ginevra Tadeucci guiderà una squadra che può ambire a risultati importanti. Tra le corsie, Simona Quadarella avrà un ruolo da protagonista nel mezzo fondo. Sara Curtis è attesa nei 50, nel 100 stile libero e anche nel 50 dorso. mentre Benedetta Pilato proverà a tornare protagonista nei 50 e nel 100 rana, gare nelle quali dovrà guardarsi dalla concorrenza interna. Thomas Ceccone ha iscritto a ben 5 gare, con 50 e 100 stile libero, 50 farfalla e 100 dorso, dove è campione olimpico, e poi nella distanza doppia. Nello stile libero veloce, invece, chance per Carlos D'Ambrosio, uno dei giovani più interessanti del nuoto italiano. La rana promette spettacolo con il campione del mondo Simone Cerasuolo, affiancato da Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti. Infine, tutte le staffette rappresentano una delle carte dell'Italia. Al di là del medagliere, questi europei saranno soprattutto un test prezioso per valutare la crescita del gruppo e verificare chi saprà lanciare un segnale forte in vista dell'appuntamento più importante, vale a dire i giochi di Los Angeles 2028.
0: E in chiusura torniamo a parlare della morte di Franco Baresi tra le voci più autorevoli che hanno raccontato le imprese del Milan e della Nazionale. Abbiamo ripercorso i suoi anni d'oro con Massimo De Luca, giornalista sportivo, per tanti anni in Rai e poi in Mediaset.

0: chi è stato Franco Baresi?
1: Vabbè, è stato un grandissimo campione, a cui è mancato soltanto il pallone d'oro, ma per un difensore è sempre difficile, ma consideriamo che nel 1989 Franco Baresi arrivò secondo nella votazione del pallone d'oro, se non che il primo era Van Basten, il terzo era Rijkaard, e questa è anche una parabola di quanto sia sceso in basso da allora il calcio italiano, che era capace di mettere tre giocatori ai primi tre posti del pallone d'oro. Ma veniamo a Franco. La sua vicenda sportiva e anche umana si può guardare da tanti punti di vista. C'è quello tecnico-tattico, perché in realtà era un libero di impostazione tradizionale che ha saputo diventare il libero più moderno e più bravo nella nuova versione del libero che si affermò proprio alla metà degli anni Ottanta, ed ebbe perfino l'umiltà, sia pure con qualche grugnito e qualche scontro, di accogliere le indicazioni di Sacchi, che lo invitava ad ispirarsi alle movenze di Gianluca Signorini, il libero del Parma da cui Sacchi proveniva, che era molto meno affermato di lui. Ma con le severe impostazioni tattiche di Sacchi diventò grande lui, grandissimo il Milan. La sua storia è fatta di 719 partite, di 6 scudetti, tutte col Milan, di 3 Coppe dei Campioni, di 2 Coppe Intercontinentali, di 81 partite in nazionale, ma anche qui, campione sì del mondo 82, ma non giocò, aveva 22 anni, perché c'era un signore chiamato Scirea, perché all'epoca in nazionale avevamo abbondanza di campioni, al punto che un giovane così promettente non toccò pallone in quel mondiale. Ma la sua vicenda può essere riguardata oggi anche da un punto di vista umano. Orfano a 14 anni, lui e suo fratello Beppe, ha un'altra bellissima storia, due fratelli che prendono, nonostante la fede iniziale, lui era interista, Baresi, ma fu scartato, e a 14 anni entrò nel Milan, nel 74, quando era appena rimasto orfano, lui e suo fratello Beppe, e Milan diventò naturalmente un po' la sua famiglia, nemmeno la seconda, a quel punto la prima, e come tale l'ha vissuta fino a questi ultimi tragici momenti. Beh, la carriera l'abbiamo detto, perfino un pallone d'oro sfiorato in quel contesto lì. L'uomo che comandava le difese e aveva l'autorità perfino da giovanissimo di dire a Gianni Rivera, che era sì negli ultimi anni della sua meravigliosa carriera, ma beh, insomma, quando è che me la passi la palla? E questo denotava, e Rivera lo capì subito, la stoffa del campione che ha saputo essere in tutti questi anni. Naturalmente rimangono impresse anche le sue lacrime, le lacrime dopo la finale persa ai rigori al Mondiale americano del 94, quando a sbagliare il primo dei nostri rigori fu proprio lui, che era peraltro reduce da un infortunio e da un'operazione al ginocchio risolta addirittura con una convalescenza di soli 25 giorni, ma non farà il suo rigore a determinare la nostra sconfitta.
0: Certo.
1: È stato un grandissimo campione ed è stata una bandiera, quelle che adesso si ammainano, ma che per tanti anni si facevano carriere a sventolare al vento fino all'ultimo momento, come è stato per lui quando salutò il mondo milanista con una indimenticabile partita d'addio, nel corso della quale il presidente Berlusconi gli volle consegnare un suo pallone d'oro per indennizzarlo, per risarcirlo del pallone d'oro, quello vero, che non aveva potuto ricevere.
0: Mai ricevuto. E allora, se la regia mi aiuta, volevo farti vedere cosa ha postato poco fa Adriano Galliani, una fotografia proprio con il presidente Berlusconi, capello Baresi e appunto lo stesso Galliani, e la dedica: hai raggiunto il tuo presidente, sei scritto a numero per sempre i cuori rosso e nero. Ma non è l'unica, ovviamente, l'unico messaggio, stanno piovendo messaggi da ogni mondo. Ha scritto una lettera anche Paolo Maldini, ha scritto: oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro. Cosa significhino? Mi ha insegnato l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l'esempio ogni giorno. Poche parole, ma tantissimi fatti. Massimo, volevo chiederti, tanti giocatori a fine carriera devono trovare una strada alternativa. Baresi ha continuato a lavorare, è stato un passaggio doloroso, è stato molto capace a trovare una strada successiva a quella di un campione.
1: Beh, in questo, quella che, come abbiamo detto, era diventata la sua vera famiglia, cioè il Milan, ha giocato un ruolo naturalmente, perché gli ha offerto subito dei ruoli dirigenziali che lui abbandonò brevemente per un'avventura un po' sfortunata in Inghilterra, che come dirigente, che però durò pochi mesi per i contrasti che lui ebbe con l'allenatore della squadra, Gerard Tiganail, ex centrocampista della nazionale francese. Dopodiché rientrò al Milan ed è rimasto al Milan fino alla fine, occupandosi ora della Primavera, ora diventando un ambasciatore del marchio Milan, che certamente ha un seguito molto, molto ampio nel mondo. E molto proprio grazie a quegli anni straordinari di successi in Italia, in Europa, nel mondo, che sotto la sua guida di capitano, che non si limitava a fare il difensore, ma a razionalizzare la manovra e a farla ripartire, ha vinto praticamente tutto.

tempo si sposta.

0: 49.000 i migranti approdati in 24 ore a Ceuta, territorio spagnolo in Marocco, scontri, lanci di pietre, il governo annuncia la sospensione di Schengen, Madrid protesta. Polemiche per la notizia di una missione italiana in Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait. Crosetto, missione illustrata, replica il PD, non era nella lista di quelle rifinanziate, il governo faccia chiarezza. Addio a Franco Baresi, aveva 66 anni, scompare uno dei calciatori più famosi dell'Italia e del Milan. Sterminato il numero dei trofei vinti, la sua maglia numero 6 ritirata per sempre. A luglio rallenta la corsa dei prezzi, aumentano del 2,8%, meno del 3% di giugno, stabile il carrello della spesa. Temperature roventi al centro-nord, 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19, il Po a livelli critici, a Cremona mai così basso, almeno 100 i comuni in difficoltà. Scontro totale, FIFA-UEFA, andremo avanti con la vendita ai privati del mondiale, ribadisce Infantino, ritiri il progetto, non giocheremo in nessuna manifestazione, la replica della UEFA. Allora, un minuto dopo le 12, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In apertura gli scontri, lanci di pietra a Ceuta tra i migranti che tentano di passare il confine e tra la polizia, già 18 le vittime, la crisi migratoria più grave di sempre nell'enclave spagnola del Marocco, dove è anche arrivato il premier spagnolo Sanchez e dunque immagini che fanno paura, però che cosa c'è dietro? Allora mi ha raggiunto in studio per tutti gli aggiornamenti Ilario Piagnarelli.
1: Sì, vediamo le immagini che sono arrivate, che stanno ancora arrivando da Ceuta, questa enclave spagnola in terra d'Africa, sulla costa marocchina. Migliaia e migliaia di giovanissimi del Marocco che hanno ieri dato l'assalto alla barriera. Molti sono arrivati a nuoto, altri hanno proprio attraversato questa recinzione. Sembra lasciati passare dalla polizia marocchina, ma anche sul lato spagnolo la barriera era poco presidiata dalle forze dell'ordine di Madrid. Sono 49.000, ha comunicato poco fa il Ministero degli Interni, un numero mai raggiunto. Questi assalti alla barriera sono periodici. Il più grave però sinora era quello del 2021, con tra le 8 e le 12.000 persone che erano riuscite a entrare, adesso quasi 50.000. Se pensate che a Ceuta vivono solo 58.000 persone, potete farvi un'idea della scala di ciò di cui parliamo. Infatti il premier Sanchez è arrivato sull'isola, ha anche inviato l'esercito. La politica spagnola, soprattutto l'estrema destra, sta cavalcando questa crisi in modo feroce contro il governo Sanchez. Però nelle ultime ore c'è anche un fenomeno di coloro che stanno tornando indietro in Marocco. Vi farei sentire l'audio di un giovane che è stato intervistato dalle agenzie. Lo sentiamo e che dice: onestamente non so neanche perché sono venuto, adesso torno indietro, lo faccio subito, non mangio da ieri, non ho dormito, non è divertente, la gente sta morendo, in effetti 18 persone sono annegate, per favore se non siete ancora venuti qui non venite, non fatelo, non diamo pensieri ai nostri genitori, e questo ci fa capire anche quali sono le dinamiche tra questi ragazzi, molti adolescenti. Ma che cosa c'è dietro? Secondo il governo di Madrid c'è una sentenza della Corte Suprema che ha stabilito che coloro che arrivano a nuoto non possono essere espulsi subito. Questo avrebbe fornito un fattore di attrazione. Ma forse la spiegazione più congrua è quella che ancora una volta Rabat abbia usato questo confine di Ceuta come leva politica su Madrid. Infatti negli ultimi giorni c'è stato un riavvicinamento tra la Spagna e l'Algeria con una visita di Sanchez ad Algeri e il Marocco potrebbe avere il timore che questo significhi anche un riavvicinamento alle posizioni algerine sulla questione dell'indipendentismo del Sahara occidentale.
0: Molto utile, perché il rischio è che ci siano strumentalizzazioni sul tema. Adesso vediamo infatti le reazioni politiche sull'emergenza immigrazione clandestina a Ceuta. La Presidente del Consiglio fa sapere che il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto sulla task force militare italiana inviata in Arabia Saudita, sentivate dai titoli, interviene il Ministro della Difesa Crosetto. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi, il punto con Alberto Gioffreda.
2: Il commento su quanto sta accadendo a Ceuta da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato ieri in serata via social. La Presidente del Consiglio parla di immagini impressionanti che sono, secondo la Premier, la dimostrazione di quanto l'immigrazione clandestina possa essere una minaccia per i confini europei. Giorgia Meloni scrive di aver avuto un confronto col Ministro dell'Interno Piantedosi, pronti alcuni interventi da parte del nostro governo, perché davanti all'immigrazione clandestina, dice, non arretriamo di un millimetro. Tra i possibili interventi, la sospensione di Schengen proprio con la Spagna, e si è aperta una crisi diplomatica con il paese iberico. Ci sono state le parole del ministro degli esteri Tajani, che ha criticato la recente maxi regolarizzazione di migranti oltre 500.000 da parte del governo Sanchez, parole che non sono state gradite a Madrid. Il ministero degli esteri spagnolo ha richiamato l'ambasciatore italiano a Madrid, sottolineando il fatto che dall'Italia, paese amico, ci si aspetti in questi casi solidarietà e non demagogia. Per quel che riguarda invece la notizia della presenza dei militari italiani in Arabia Saudita, il ministro della difesa Crosetto replica alle opposizioni, in particolar modo ad un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico, sottolineando che le missioni hanno la massima trasparenza e che questa interrogazione parlamentare nasce da un presupposto errato. A te.
0: In primo piano nel dibattito politico anche la questione della task force militare italiana inviata in Arabia Saudita, dicevamo, ancora polemiche sulla vicenda del Mastro. Allora torniamo a Montecitorio, in diretta Alberto Puoti.
3: La questione Ceuta con la Lega che ribadisce la necessità di sospendere Schengen e anche di proteggere i nostri confini. Si aggiungono i commenti dei colleghi della maggioranza, Nevi da Forza Italia, Ceuta è il modello della sinistra, e Lupi di Noi Moderati, che aggiunge che questa è la dimostrazione che l'immigrazione irregolare va governata senza ideologia. Ma dal campo dell'opposizione arrivano gli inviti a non fare propaganda da Azione più Europa, con Maggi che spiega su Ceuta da Meloni un procurato allarme per una squallida speculazione politica. Intanto, lo dicevi, la notizia sulla task force in Arabia Saudita che vede impegnati militari italiani. Il PD presenta un'interrogazione parlamentare per il Partito Democratico, l'ultima delibera che riguarda gli italiani e le missioni militari internazionali nel 2026 non prevedeva l'Arabia Saudita. Aggiunge anche Fratoianni da AVS che Meloni deve venire in aula a spiegare la verità, non possono calpestare la Costituzione per fare un favore a Trump. Ma poi, lo dicevi, c'è anche la questione delle chat di Del Mastro che sono state inviate alla Camera. Sul loro utilizzo c'è uno scontro in corso nella giunta per le autorizzazioni a procedere. Sono sei attualmente i deputati del centro-sinistra fermi in giunta in attesa delle chat, e il clima si è infuocato ieri quando il centrodestra ha chiesto al presidente Fontana di blindare le chat. Fontana ha fissato una riunione per lunedì e ha detto fino a quel momento non si potranno vedere le discussioni, le chiacchiere al telefono tra Del Mastro e Caroccia. Ma la linea che Dori, il presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere, ha stabilito è quella di visionarle con gli altri membri. Fontana però ha, attraverso gli uffici, bloccato questa possibilità, quindi hanno intenzione di rimanere nella giunta finché non potranno visionare le chat, e intanto alle 12.30 c'è una conferenza stampa proprio su questo tema con Dori. A voi.
0: Dicevamo, l'Italia è presente con una task force in Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait, operativa dalla seconda metà di marzo scorso, costituita da circa 400 militari dell'aeronautica militare per rispondere alla crisi nel Golfo. Lo riporta il sito del Ministero della Difesa, che spiega: la task force Air Arabia è comandata dal colonnello Michele Schiavi, concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali nell'area. Secondo quel che è riportato dal giornale e da Repubblica, sul campo ci sarebbero, oltre a numerosi uomini, anche una batteria di SAMP-T per la difesa antiaerea e antimissile e altri sistemi di difesa militari. Allora, andiamo a Rozzano, vicino a Milano, in diretta all'ospedale Humanitas, dove si è spento Franco Baresi. Notizia del giorno. Allora ci dice di più Antonello Marzio.
4: e alle 2.
0: Antonello, siamo in con te, abbiamo visto gli ultimi preparativi di microfono, ci puoi sentire? Torniamo in diretta per le ultime, appunto. Dopo la morte di Franco Baresi, forse andiamo avanti, ci ricollegheremo più tardi. Il ricordo di Giovanni Galli, ex portiere della Nazionale, compagno di squadra di Baresi al Milan.
5: Franco Baresi è legato ad una fotografia che ho a casa, che è stata scattata al termine della finale di Champions League che abbiamo giocato a Barcellona contro la Steaua. Ecco, Franco aveva appena ricevuto la Coppa dal presidente dell'UEFA, io ero alle sue spalle, l'ho sollevato al cielo e lì ho visto la felicità di un uomo, la felicità di un professionista che dopo gli anni di sofferenza con il Milan, che aveva toccato anche la Serie B, ecco, quella squadra lo aveva riportato e stava condividendo appunto con i suoi tifosi la gioia di averla riportata in alto, di averla portata in cima all'Europa. Franco era un leader silenzioso, non gli piaceva parlare molto, era un uomo che con l'esempio in campo, negli allenamenti, nelle partite, faceva capire quale fosse la sua grande personalità e la sua grande leadership.
0: Naturalmente la notizia ha provocato reazioni anche sui social, a cominciare da quelle del Milan. Allora le vediamo con Pascal Alia.
6: Sei per sempre capitano. Con queste parole il Milan ha annunciato la scomparsa del suo eterno numero 6. Un messaggio a cui il club ha fatto seguire una nota ancora più intima. Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, ma tutto il Milan deve provare a essere all'altezza di Franco Baresi. E oggi non è soltanto il Milan a doversi sentire all'altezza della sua eredità, è tutto il calcio italiano, perché quella di Baresi non è una perdita che si ferma ai cancelli di Milanello, ma è una ferita che attraversa generazioni, rivalità e confini. Se ne va un campione irripetibile, simbolo di realtà e amore per una maglia, compresa quella azzurra che unisce tutti i colori. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha promesso: lo ricorderemo come merita, unendosi al cordoglio di Mancini e Ranieri. Mi hai protetto e ispirato, il saluto di Paolo Maldini in una commovente lettera affidata ai social. Il dolore accomuna anche gli avversari di sempre. La Lazio lo ricorda come indimenticato baluardo della nazionale, mentre la Juventus omaggia una figura entrata per sempre nella memoria del calcio. Una delle leggende più grandi del calcio mondiale, scrive il Real Madrid, ma il messaggio di Zanetti a racchiudere meglio il senso di questo lutto. Una foto insieme, la Champions tra le mani e poche parole: bandiera, capitano, leggenda, sei per sempre. Buon viaggio Franco. Il cuore del nostro calcio ha perso un battito, è vero, ma riprenderà a correre più velocemente in campo e sugli spalti nel suo indelebile ricordo.
0: Il presidente americano Trump annuncia nella notte un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, primo passo verso la fase 2 della ricostruzione. Sul fronte ucraino, il presidente americano riflette sulla concessione a Kiev della licenza di costruire i Patriot. Allora andiamo a New York, ci aggiorna l'inviato Enrico Bona.
7: Deluso dallo stallo in Iran, Donald Trump guarda gli sviluppi del piano di pace per Gaza e sui social annuncia il raggiungimento di un accordo che definisce storico per il completo disarmo di Hamas e di tutte le altre milizie nella striscia. L'intesa, scrive, è un passo monumentale verso pace e sicurezza durature. Avverrà per fasi. Prima il disarmo, poi il ritiro delle forze israeliane, quindi il passaggio di consegna a una forza di stabilizzazione internazionale che si coordinerà con la polizia palestinese per garantire la sicurezza. Il Board of Peace precisa che il processo richiederà tempo, sottolinea che presuppone lo stop a ogni attività militare a Gaza e aggiunge che condizioni specifiche saranno annunciate nelle prossime 2 settimane. Gaza, ma anche l'Iran, con i media americani che descrivono un Trump sempre più esasperato per la difficoltà di ottenere una vittoria contro il regime. E infine l'Ucraina. Il presidente ha rivelato al Financial Times di non aver ancora deciso se autorizzare Kiev a produrre in casa i missili Patriot richiesti da Zelensky. È un'arma straordinaria, ha detto, dobbiamo fare attenzione a chi concediamo le licenze.
0: Il disarmo però è legato al ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia, ha confermato dunque Hamas, nella striscia dove continuano i raid israeliani, mentre si attende la reazione di Tel Aviv. E allora andiamo a Sderot in Israele, l'inviata Lucia Goracci, siamo da te.
4: È così, mentre i media egiziani già annunciano che tutto sarà firmato la prossima settimana, vi sono delle evidenti criticità e asimmetrie. Prima fra tutti, lo sottolineavi, il fatto che Hamas vuole che corrano parallele sia la rinuncia alle armi pesanti, ai tunnel, che anche però il ritiro di Israele. Trump, ma anche il board, nelle comunicazioni che danno di questa intesa, però sottolineano che la prima cosa si dovrà completare prima che inizi il ritiro di Israele, e poi accetterà quest'ultimo che Hamas non gli consegna queste armi ma le affida ai depositi di una entità di tecnocrati palestinese, e poi che sarà delle armi leggere, che sarà dei combattenti, sono migliaia di Hamas che quest'ultimo vuole addirittura recuperati nella polizia di Gaza. Insomma, ci sono molte problematicità sulle quali al momento, complice anche il weekend che sta cominciando, Israele.

0: Golfo. Teheran rivendica di aver colpito due petroliere scortate da Stati Uniti a Hormuz e di aver attaccato centri strategici americani in Kuwait. Andiamo a Istanbul, Anna Mazzone.
1: I Pasdaran hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Le petroliere, che non seguivano la rotta designata dall'Iran, sono state colpite e fermate, dicono i Pasdaran, mentre altre quattro navi hanno rapidamente cambiato rotta e sono tornate alle loro posizioni precedenti. Hanno aggiunto i guardiani della rivoluzione: la guerra nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, bombardamenti in crociati e la diplomazia. Teheran continua a colpire i paesi del Golfo e rivendica l'attacco nella notte a centri strategici americani in Kuwait in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Kashm, dove ieri è stata uccisa una famiglia di tre persone. Esplosioni anche a Erbil nella notte nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana in Iraq. Incombe dunque una nuova escalation e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani, ma nonostante tutto i contatti proseguono e il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz con l'obiettivo di una de-escalation.
0: E adesso andiamo per davvero in diretta a Rozzano, vicino Milano, all'ospedale Humanitas, dove si è spento a 66 anni Franco Baresi. Allora chiaramente ne parleremo con Chiara Paduano a Sport 24, però intanto dici le ultime, Antonello Marzio.
2: Sì, la notizia questa volta è ufficiale, dopo alcuni giorni di sul suo stato di salute. Franco Baresi è deceduto qui all'ospedale Humanitas di Rozzano, Interland milanese. Il suo calvario è cominciato un anno fa, lo ricordiamo, quando è stato operato per la prima volta a un nodulo al polmone. Il successivo trattamento di consolidamento della cura, poi la situazione peggiora fino al decesso. Franco Baresi aveva 66 anni ed è rimasto al Milan per tutta la sua carriera sportiva e dirigenziale. L'ex capitano era nato a Travagliano, nel Bresciano l'8 maggio del 1960. Il club rossonero ha ricordato proprio quest'oggi Franco Baresi postando una foto del numero 6 mentre innalza la Coppa dei Campioni. Cordoglio alla sua famiglia da parte della società, da parte della Premier Giorgia Meloni e da tutto il mondo politico. Anche il calcio dice addio a una leggenda del pallone. È tutto da Rozzano, a voi Roma.
0: Grazie Antonello, a più tardi. Intanto cambiamo argomento, i mercati, borse positive nell'ultima giornata di contrattazioni della settimana. Andiamo a Milano, Luigina Venturelli.
3: Sì, le borse europee restano in verde e allungano il passo rispetto alle prime contrattazioni d'apertura di questa mattina, anche dopo l'ultimo aggiornamento Eurostat sull'inflazione nel vecchio continente, che a luglio è aumentata del 2,9% oltre le attese, e gli analisti prevedevano un dato di stabilità al 2,8%. Non ha influito però sull'attitudine al rischio. Milano guadagna 1% come Parigi, seguita da Francoforte 0,8%. Poi Londra. A Piazza Affari l'attenzione resta sul comparto della difesa, il titolo Leonardo più 2,6% dopo i conti che hanno visto crescere gli ordini del 45% su base annua, e poi le banche continua il risico con i vertici di Crédit Agricole che frenano sui progetti di fusione tra Banco BPM e MPS. Dicono: non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione formale, nulla può essere fatto senza di noi, preferiamo una fusione BPM Crédit Agricole. Bene anche STM, produttore di semiconduttori, anche perché il settore tecnologico assicura il rimbalzo sui mercati internazionali. Questa mattina a Tokyo più 4% e Seoul più 18%, e sono in verde anche i future di Wall Street. Si annuncia una nuova seduta di guadagni soprattutto per il listino tecnologico del Nasdaq. Intanto il prezzo del petrolio è in risalita rispetto a questa mattina di oltre $2 al barile. Il Brent è scambiato a $87,5, comunque in calo del 4,5% rispetto ad una settimana fa. A voi.
0: E la cronaca ci porta in Sicilia. A Messina continuano senza sosta le ricerche dei dispersi sotto le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio. È estratto un corpo, si cercano però ancora 5 persone. Allora siamo da te, Eleonora Mastromarino.
4: Sì, 2 ore fa è stato portato via il corpo di Carmelo.

0: Carmelo Leone, uno dei membri della famiglia proprietaria dello stabile che abitava all'ultimo piano di questa palazzina crollata ieri. Assieme a lui ci sarebbero le due sue sorelle, il marito di una delle due, il domestico dello Sri Lanka che abitava con loro. Di questi altri quattro non ci sono ancora notizie, anche se abbiamo visto che ci sono movimenti, potrebbe essere stato individuato un secondo disperso, ma non abbiamo ancora avuto conferma di questo. Si cerca anche la commessa del negozio cinese che si trovava al secondo piano. Sappiamo che stava tentando la fuga, ma individuarla all'interno delle macerie non è semplice, anche perché le operazioni di recupero sono complesse, si va avanti su due fronti: da un lato le ricerche, dall'altro lo spegnimento dell'incendio che si è sviluppato al secondo piano. Proprio su questo sentiamo il comandante dei vigili del fuoco di Messina e Pallini, a voi.
1: È un intervento molto complesso perché, oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, e che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie, ed è si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente essendo in un luogo molto confinato.
2: La siccità al nord ha ormai raggiunto livelli severi a Cremona. Il Po non è mai stato così basso, superando il record negativo del giugno del 2022. Allora andiamo ad Alberto Ambrogi, che si trova proprio nella provincia di Cremona. Siamo da te.
3: Sì, io mi trovo a San Daniele Po, nella frazione Isola Pescaroli, sulle sponde del grande fiume o di quello che ne rimane, perché è stata decretata la severità idrica alta dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che dipende dal Ministero dell'Ambiente. Questo implica che i sindaci dovranno emanare ordinanze per ridurre il consumo di acqua, ma la preoccupazione ovviamente è per l'agricoltura. Qua c'è un grosso impianto del Consorzio Navarolo che deriva acqua per alimentare 14.000 ettari di campi delle campagne. Se il livello dovesse scendere ancora, loro da fine giugno stanno pompando acqua con dei trattori, perché l'impianto si trova troppo in alto rispetto al fiume, che è sceso sempre di più. Se la situazione dovesse peggiorare, il livello scendere ulteriormente, non potranno neanche più garantire acqua ai campi. Quindi grossa situazione di criticità, di enorme criticità e grande preoccupazione, perché il ritorno del caldo dell'anticiclone africano non lascia presagire nulla di buono. È tutto lì a Roma.
2: A 84 anni Paul McCartney è stato nominato per la prima volta nella shortlist del Mercury Prize 2026, ce ne parla la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
4: Anche per le leggende c'è una prima volta, e stavolta è Paul McCartney che all'età di 84 anni ha avuto la sua prima nomination nella shortlist del Mercury Prize 2026. Un premio prestigioso e ambito, un riconoscimento al miglior album di un artista britannico o irlandese. Sir Paul con The Boys of the Dungeon Lane, un capolavoro con uno sguardo sentimentale ai primi anni con i Beatles, è in competizione con i giovani talenti del pop britannico. A cominciare dalla ragazza prodigio del momento, Olivia Dean. Il suo album in testa alle classifiche di tutto il mondo, i suoi concerti un successo, un'ispirazione per la generazione Z. In gara con le sonorità moderne avveniristiche, Florence and the Machine. Insomma, la musica non ha età e il talento è sempre giovane.
2: Notizia in chiusura: domenica per il caldo ci sarà bollino rosso in tutta Italia, dunque attenzione per le alte temperature. Adesso ci fermiamo un attimo alle 12.25, rimanete con noi perché nella seconda parte del telegiornale ci sarà anche Sport 24 con Chiara Paduano.

0: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
1: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
4: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.

Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 con Vodafone a partire da 18 euro al mese per 24 mesi. E dopo 2 anni puoi scegliere se tenerlo o cambiarlo. Scopri di più nei negozi Vodafone.

0: E di nuovo bentornati in diretta su Rai News 24, le 12.30 è il momento di Sport 24 e ho in apertura gli aggiornamenti che riguardano la morte del grande campione Franco Baresi, scomparso nella notte al centro Humanitas di Rozzano a Milano, dove era ricoverato per un tumore. Allora partiamo da qui, andiamo proprio di fronte all'ospedale dove c'è Lorenzo Leonarduzzi. A te.
1: Trovo davanti all'ingresso dell'Humanitas qui a Rozzano, dove, come dicevate voi,
0: abbiamo un problema con il collegamento in diretta, ovviamente riproveremo a collegarci con Lorenzo Leonarduzzi. Dicevamo Franco Baresi aveva 66 anni, è stato tra i più grandi e iconici difensori della storia di questo sport, indossò la maglia numero 6 del Milan dal 78 al 97 quando al suo addio venne ritirata. Allora sentiamo Stefano Bizzotto.
2: C'è un numero che più di ogni altro esprime la grandezza di Franco Baresi. Quel numero è il 719. Sono le volte in cui ha indossato la maglia del Milan. Campionato, Coppa Italia, Coppe Internazionali. 20 anni, dal 1977 al 97, in cui lui c'era sempre. Preso idealmente per mano da Gianni Rivera nella stagione dello Scudetto della Stella. Quasi un passaggio di consegne. Il vecchio campione che porge il testimone all'astro nascente, non ancora 19enne. Ha impiegato poco ad imporsi Baresi. Bastò quel campionato per suggerire paragoni che potevano sembrare esagerati, ma che tali non erano. Il nuovo Beckenbauer, tanto per dire. Franco aveva molto di Franz, a cominciare dall'eleganza con cui usciva palla al piede da aree di rigore che ricordavano certi bar di Caracas. Anche l'Italia aveva il suo Kaiser Franz, anzi ne aveva due. L'altro era Gaetano Scirea. Se nell'Italia intesa come nazionale Baresi è rimasto a lungo ai margini, il colpevole era proprio il suo pari ruolo juventino. Ad esaltarne anche in azzurro l'immenso talento sarebbero stati Azeglio Vicini prima e Arrigo Sacchi poi. Proprio Sacchi che aveva fatto del Milan di Baresi una squadra da leggenda. Il Baresi in maglia azzurra è tutto in un fotogramma, quello del rigore fallito a Pasadena con annesse lacrime. Aveva giocato una finale mondiale strepitosa, lui che 24 giorni prima sembrava destinato a tornare in Italia con un ginocchio fuori uso. Invece lo rimisero in piedi a tempo di record e lui affrontò il Brasile come se niente fosse. Sarebbe stata la favola di quel mondiale, invece niente. Il Baresi dirigente poi non è stato pari al Baresi giocatore. Impossibile, d'altra parte, duplicare dietro la scrivania una carriera da 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultimo flash ci riporta ad una sera di febbraio, cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale. Franco Tedoforo assieme a Beppe Bergomi, rivale di tanti derby. Il cerchio si è chiuso nel suo stadio. Adesso è il tempo delle lacrime.
0: E tanti messaggi di cordoglio dall'Italia e dal mondo, bandiera, leggenda. Ed ora vi facciamo sentire un ricordo di Filippo Galli, suo compagno di squadra.
3: Ci ha lasciato un amico, ci ha lasciato una persona straordinaria, ci ha lasciato un grande giocatore, simbolo del milanismo. Lui che non aveva lasciato il Milan nonostante la retrocessione in Serie B. Un giocatore, una persona che ha sempre dimostrato grande carisma, grande leadership. E me lo ricordava proprio l'altro giorno la mia compagna Sabina. Recentemente siamo stati a vedere una partita del Milan insieme e a un certo punto noi volevamo uscire prima. Ho detto a Franco, lui mi ha guardato con il suo sguardo e ho capito che non era il caso di uscire. Questo era anche il suo modo di essere carismatico. Un abbraccio Franco, saremo sempre con te, tu sarai sempre con noi.
0: E allora torniamo all'ospedale di Rozzano in diretta da Lorenzo Leonarduzzi. Lorenzo.
1: Buongiorno, io mi trovo davanti all'ospedale Humanitas di Rozzano dove nella notte si è spento Franco Baresi. La salma è già stata spostata, al momento non è stato comunicato dove, si può presumere per un saluto privato nella sua abitazione milanese e poi molto probabilmente, ma sono ancora ipotesi, potrebbe esserci la camera ardente, molto probabilmente a casa Milan, ma siamo in attesa di notizie al riguardo. Che per il momento non arrivano. Qui a Rozzano nella mattinata abbiamo visto soltanto qualche curioso che chiedeva informazione su chi fosse Franco Baresi o cosa succedesse, perché vedeva parecchie telecamere qui davanti all'Humanitas, ma per il momento qui la situazione ci hanno avvertito che dovrebbe restare tranquilla proprio con lo spostamento della salma. E direi che a questo punto dall'ospedale Humanitas di Rozzano è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie a Lorenzo Leonarduzzi. Allora, naturalmente questa notizia ha provocato tante reazioni anche sui social, a cominciare da quelle del Milan. Allora seguiamo Pascal Aglia.
4: Sei per sempre capitano. Con queste parole il Milan ha annunciato la scomparsa del suo eterno numero 6. Un messaggio a cui il club ha fatto seguire una nota ancora più intima. Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, ma tutto il Milan deve provare a essere all'altezza di Franco Baresi. E oggi non è soltanto il Milan a doversi sentire all'altezza della sua eredità, è tutto il calcio italiano, perché quella di Baresi non è una perdita che si ferma ai cancelli di Milanello, ma è una ferita che attraversa generazioni, rivalità e confini. Se ne va un campione irripetibile, simbolo di lealtà e amore per una maglia, compresa quella azzurra che unisce tutti i colori. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha promesso: lo ricorderemo come merita, unendosi al cordoglio di Mancini e Ranieri. Mi hai protetto e ispirato, il saluto di Paolo Maldini in una commovente lettera affidata ai social. Il dolore accomuna anche gli avversari di sempre. La Lazio lo ricorda come indimenticato baluardo della nazionale, mentre la Juventus omaggia una figura entrata per sempre nella memoria del calcio. Una delle leggende più grandi del calcio mondiale, scrive Real Madrid, ma il messaggio di Zanetti a racchiudere meglio il senso di questo lutto: una foto insieme, la Champions tra le mani e poche parole, bandiera, capitano, leggenda, sei per sempre, buon viaggio Franco. Il cuore del nostro calcio ha perso un battito, è vero, ma riprenderà a correre più velocemente in campo e sugli spalti nel suo indelebile ricordo.
0: E quello di Baresi era un calcio non ancora del tutto scivolato verso gli eccessi di oggi, spiegati bene dal livello dello scontro tra le istituzioni che lo governano. L'UEFA minaccia di boicottare le competizioni se il presidente della FIFA Infantino non recederà dal suo progetto di privatizzare i mondiali. Seguiamo Gerardo Vitali Rosati.
5: Nessuna squadra della UEFA parteciperà ad alcuna delle attività della FIFA finché il suo progetto resterà sul tavolo. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei suoi diritti commerciali e televisivi. Il prossimo appuntamento, che ora rischia di essere boicottato, è quello del 5 settembre con i mondiali femminili Under 20 in Polonia. Un coro di proteste è arrivato anche dalle confederazioni di Stati Uniti, Asia e Australia. Contestano non solo nel merito il progetto, che rischia di creare conflitti di interesse, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. È solo una proposta, non è un obbligo, approvato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino. Per lui questa è un'occasione d'oro che potrebbe portare decine di milioni di euro nelle casse di ogni squadra, ma chi dice no, ha minacciato, sarà privato di gran parte degli introiti del nuovo piano qualora venisse comunque approvato. Lapidaria la risposta della UEFA: certe cose sono troppo importanti per essere vendute.
0: E dunque torneremo e continueremo a parlare di Franco Baresi. Ora però andiamo al calciomercato con le ultime notizie. In diretta con noi c'è Ciro Venerato, a te.
6: Sì, buongiorno. È difficile parlare di calciomercato dopo ovviamente la tragedia che ha colpito la famiglia Baresi. Un grande del calcio che anche la Juve, come ricordavi, ha omaggiato. Una Juve che in queste ore sta per accogliere Kolo Muani. Non certamente nella giornata odierna, forse domani, spera la Juventus, che sta risolvendo alcuni problemi burocratici col Paris Saint-Germain. Ricordiamo che l'operazione è comunque definita nei dettagli: 4 milioni più un obbligo legato al Juventus in Europa, almeno nei primi 7 posti, quindi 38 milioni, e più 12 di bonus, di cui 6 facili ci risulta. Col giocatore tutto fatto, 5 milioni per 5 anni. Bene ricordare che questa operazione è importante anche per i transferimenti Alpini, perché al momento Colomouani pesa a bilancio per il Paris Saint-Germain ben 35 milioni. Parallelamente Carnevali e la squadra mercato bianconera, formata anche da Massara e Ottolini, sta definendo l'arrivo del bosniaco Ali Begovic, 30 più 5 di bonus all'Leverkusen più un 10% di rivendita. Va discussa la commissione con il papà agente Semin e Pjanic, ex calciatore di Roma e Juventus, ora agente del bosniaco. Vorrebbero 3 milioni per il contratto, 5 anni di 2 milioni e mezzo. Passiamo invece alla Roma. La Roma che in queste ore sta definendo l'arrivo di un esterno, dopo aver acquistato ieri Koulirakis, difensore del Wolfsburg, per 17 milioni. Il nome forte, si sa, è Nusa dell'Ipsia, ma la Roma non ci nasconde le difficoltà enormi. L'Ipsia chiede 60 milioni, non 55. La Roma è ferma a 45, si attende un rilancio. L'alternativa sembra sia Reed del Feyenoord, che costa molto meno, ma però bisogna capire se gli olandesi vorranno dismettere questo giovane talento. Roma che nel frattempo pensa anche però a far cassa. Il Milan si è fatto vivo per Sulé in queste ore. Perché? Perché dall'Arsenal arriva un no secco per Nouanerì, che è una mezzala molto forte, ma la Roma non vuole concedere la recompra all'Arsenal, ce l'ha confermato anche l'entourage del calciatore. Chiudo con l'Inter. Concorrenza dell'Atletico Madrid per il nazionale argentino, difensore del Tottenham, Romero, un calciatore che piace moltissimo a Chivu, costa tanto, 50 milioni, ma ora c'è anche la concorrenza dell'Atletico Madrid e quindi l'Inter in questo momento sta valutando se affondare o meno il colpo, ma nel frattempo anche l'Inter deve cedere. Di sicuro Frattesi è un calciatore che è stato offerto a più squadre, ma al momento non c'è nessuna o proposta ufficiale, ci riferisce l'entourage. È davvero tutto dal calcio mercato. A voi studio.
0: E grazie a Ciro Venerato e andiamo ora ai mondiali di scherma che si sono conclusi con un grande successo per la nazionale italiana che si porta a casa il primo posto del medagliere. Allora seguiamo Federico Pasanesi.
7: Team Italy. Un mondiale che resterà nella storia. L'ottava meraviglia della scherma azzurra Hong Kong, il trionfo del fioretto femminile nella giornata conclusiva del campionato iridato, è solo l'ultima gioia di un cammino che ha visto l'Italia dominare sin dalla prima giornata della rassegna e chiudere con uno dei bottini più ricchi di sempre del medagliere, 4 ori e 4 argenti. Il fioretto azzurro si è confermato vera e propria eccellenza del team Italia, portando in dote ben 5 delle 8 medaglie totali. L'argento di Filippo Macchi all'esordio ha preceduto l'autentico dominio nella gara femminile con tutte e 4 le azzurre ai quarti, e una finale tutta italiana tra Arianna Errigo e Martina Favaretto. Le gare a squadre hanno solo confermato quanto visto nell'individuale, con un doppio oro dal sapore di autentica impresa. Nella spada individuale, Giulia Rizzi e Davide Di Veroli hanno solamente sfiorato l'oro, perdendo la finale di una stoccata che vale il secondo argento iridato per il romano e la prima medaglia mondiale per la friulana, che si è poi riscattata nella gara a squadre. Con Alberta Santuccio, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo ha superato l'Estonia in finale, vincendo un oro che conferma la spada femminile sul tetto del mondo dopo il successo olimpico di Parigi. 8 medaglie complessive, 4 titoli mondiali e la vetta del medagliere. Un bilancio che certifica ancora una volta la grandezza della scherma italiana.

Ed è il momento dell'approfondimento in questa puntata di 24 mm. Laura Tangherlini ci mostra come sia possibile essere disabili e indipendenti. Allora vediamo la storia di Simone, poi alle 13 una nuova edizione del telegiornale con Carlotta Macerollo.

0: è un po' quello che c'ha sempre, le idee strane, che quando aveva 30 anni mi comincia a chiedere: mamma, ma io non posso andare a vivere solo? Io dico, sarà una cosa un po' difficile da attuare, però insomma mi sono messa a studiare qualcosa per poter realizzare questo suo sogno.
1: Ora Simone di anni ne ha 44 e di sogni ne continua a realizzare, anche insieme ai suoi coinquilini, nella casa che era di sua nonna. Simone, Daniele e Christopher vivono insieme dal 2012. L'appartamento inizialmente era un altro, in affitto, 80 metri quadri, ma sempre a Jesi, in provincia di Ancona, nelle Marche. All'epoca però erano in 6. Poi sono rimasti in 3, i più pronti a un tale percorso e i più compatibili tra loro.
2: Io avevo il telecomando e volevo cambiare canale. Invece Michele voleva vedere un altro programma. Che a me
3: non ti piaceva.
2: No, il programma non mi piaceva. Allora io ho tolto il telecomando dalle mani e Michele, mi ricordo, ha messo le mani addosso. E poi fumava, giusto?
4: Sì.
2: Ecco, perché non va bene.
1: Dietro il sogno realizzato dell'indipendenza di questi ragazzi, la caparbietà di mamma Franca, una proposta visionaria fatta all'azienda sanitaria di Jesi, replicare l'esperienza dei gruppi appartamento già esistenti in Italia, a Parma, Bologna, Milano, e scovata su internet dopo lunghe ricerche. Alla fine arriva il sì, ma tutto all'epoca a spese delle famiglie coinvolte, dal comune solo un educatore, un progetto che ha dunque rappresentato un unicum, un antesignano nel territorio regionale e non solo.
0: Poi è uscita la legge del dopo di noi, la legge la 112 del 2016, e lì ci ha trovato pronti e mi sembra che il nostro era l'unico progetto sul territorio che ha potuto accedere ai fondi nazionali.
1: Tra novembre 2024 e settembre 2025 richiesti ed elargiti 36.800 euro per coprire le spese del personale a supporto dei ragazzi tutti e tre con disabilità cognitive medio-lievi, 4 ore al giorno, e le spese di gestione, cioè vitto ed utenze.
2: No, perché c'è uno che presentava il telegiornale e mi ha colpito lui. E lui suonava pianoforte.
3: Ok.
2: Con la canzone di Renato Zero, giusto? Magari.
3: Magari. Mm. Che memoria. Ti ricordi bene?
2: Sì.
3: E quindi tu di cosa avete parlato? Cosa gli hai raccontato?
2: Che è la prima volta che andavamo in televisione, giusto?
4: Sì.

0: I muri dell'appartamento trasudano di vita, esperienze, spensieratezza, talenti e soddisfazioni raccontati anche da attestati e coppe.
1: Giovani autori della creatività artistica. Artista Simone Massaccesi.
2: E dopo c'è questa.
1: Primo premio.
0: Senza dimenticare però i doveri quotidiani, Simone lavora dal 2005 in una mensa aziendale.
2: Miravo i tavoli, poi metto i bicchietti, gli oli secchini, gli yogurt, i budini, poi butto via i scatoloni e mi vuole bene tutte.
1: E perché ti vogliono tutti bene secondo te?
2: Perché loro mi dicono sempre che io sono l'uomo della mensa.
1: L'uomo della mensa?
2: L'unico uomo.
0: Le gare di nuoto in piscina, il disegno, la lettura e la scrittura, tanti gli hobby di Simone.
2: Insieme alle ragazze, insieme a Florina, abbiamo mangiato la pasta, la carne, le verdure insieme alle patate al forno. E dopo siamo andati a fare la passeggiata, poi siamo tornati a casa e ci siamo divertiti tanto.
0: Per realizzare la casa dei sogni, la signora Franca aveva dovuto lottare contro la burocrazia, l'inesperienza all'epoca delle istituzioni e percorrere strade inesplorate fino a quel momento, anche dal suo stesso notaio.
3: Ho attivato un trust. Il trust è un istituto anglosassone, non è un istituto che funziona in Italia. Però è previsto nella normativa della legge 112, cioè il trust sarebbe dare la disponibilità dell'appartamento a chi gestisce questo progetto, nel caso nostro è l'ASP di Iesi, sarebbe l'azienda servizi alla persona di Iesi, e dare la disponibilità finché Simone vivrà, che starà lì. Quando Simone non ci sarà più, la proprietà passa direttamente a loro. Quindi è come
1: all'ASP.
3: Se fosse all'ASP, è come se avessi fatto una donazione a quel punto.
1: Come sono questi vicini?
4: Prima sono educati, silenziosi, e quando ti vedono salutano.
3: Nelle Marche, qui da noi, c'è solo questo e l'altro, che ci sono tre ragazze. Che è partito dopo del nostro. Sono persone molto più adulte, in ogni modo hanno bisogno
1: di maggiore assistenza
3: H24. Attualmente mi sembra che sul territorio degli Iesi c'è una ventina di ragazzi che stanno facendo un percorso di accompagnamento per arrivare a un progetto come questo. Perché il problema grosso è che noi genitori dei disabili pensiamo che nessuno riuscirà mai a fare quello che facciamo noi nell'assistenza del ragazzo, però invece bisogna dargli anche un po' di fiducia. Dopo di noi è anche, oltre che la legge, è anche quello che abbiamo noi nella testa, cioè quando non ci saremo noi più noi genitori, loro potranno vivere una vita dignitosa che non sarà l'istituto.
1: E questo però la rende un po' orgogliosa di aver fatto questo.
3: Tanto, sì.
2: Sei pronto?
0: Sì. Tra i momenti preferiti dai ragazzi durante la settimana, però, le visite alla fattoria dei sogni.
2: Pane! Bravo!
1: Pane!
2: Ancora più quando vedete dai. Nuovo lato il pane! Mangia! Bravo!
5: La fattoria dei sogni è un luogo inclusivo, una piccola oasi di felicità dove noi salviamo e adottiamo e ospitiamo tutti gli animali che arrivano da maltrattamenti, da abbandoni e con disabilità.
1: Anche destinati al macello spesso?
5: Esatto, soprattutto. I ragazzi qui si prendono cura degli animali e soprattutto hanno visto che la disabilità, dove fuori spesso è un problema, è un limite, qui è una risorsa.
1: Il loro approccio con gli animali qual è stato? Avevano paura magari alcuni di loro?
5: Allora, Simone non poteva assolutamente vedere gli animali in generale, aveva paura anche di una formica che camminava. Ad oggi i maremmani sono i suoi cani e tutti gli animali sono i suoi, non ha più paura di niente, di nessuno, e la cosa è stata bellissima. Un grande ostacolo superato.
0: È tra galline, cavalli, tartarughe, oche, gatti, cani che Simone, Daniele e Christopher portano avanti anche un progetto di arte terapia, incontri quindicinali con l'insegnante e compiti a casa.
5: Arte Terapia Regalami un Sorriso è un progetto nato oramai 4 anni fa dove i ragazzi, ecco appunto, disegnano, creano. Quest'anno siamo stati all'Art Expo insieme a tutti gli artisti del mondo. Loro disegnano anche su tela, hanno fatto anche proprio delle creazioni con tutto quello che troviamo in natura, come cortecce di alberi, sassi e quant'altro, tutto unito sempre alla pittura.
1: E qual è la funzione per loro questo? Lo scopo? Qual è il beneficio?
5: Il grande impegno poi dopo dell'inclusione quando arriviamo appunto a Cesenatico. Poi c'è il confronto tra gli artisti, c'è l'aperitivo insieme, quindi si scambiano le idee. E quindi per loro è anche, a parte anche la manualità, soprattutto per lui. Lui aveva avuto magari un pochino più di difficoltà, però anche lì l'ha superata. Perché poi hanno fatto dei lavori anche di precisione con degli stecchini, con... Lui ci è riuscito. Mentre prima c'era un po' la scusa, io non riesco, perché con la mano non riesco, poi dopo invece ci siamo riusciti. E un'altra cosa bella che lui ha fatto, che mentre prima il limite non lo ammetteva, ma diceva non so fare, siamo riusciti a dire io questo non riesco. E questo per me è stato un traguardo tanto tanto importante. Lei è sempre presente, quando siamo in fattoria lei fa parte dell'arte terapia, non manca ad una lezione, lei sì.
1: Come si chiama?
5: Milù.
0: Poi il palcoscenico, perché Simone e Mamma Franca fanno parte, assieme ad altri, di Dance In, una compagnia professionale di danza contemporanea e teatro di movimento ricombinato che fa capo all'associazione Sciamanca, fondata nel 2018 tra le colline dell'entroterra marchigiano, con l'obiettivo di esplorare e promuovere linguaggi artistici innovativi, inclusivi e socialmente impegnati.

0: Nell'ultimo spettacolo, Hope Trees, in scena un gruppo di esploratori senza orizzonti, persone con e senza disabilità, costrette a sopravvivere su un'isola di plastica dispersa nel mezzo del mare, finché attraverso un incontro con una tartaruga, i naufraghi riscoprono la loro connessione con la terra. Uno spettacolo che affronta i temi della sostenibilità ambientale, dell'inclusione e della resilienza.
1: La compagnia Denzin è sostenuta dal Ministero della Cultura italiano dal 2020. Dal 2025 abbiamo anche ricevuto il riconoscimento e il sostegno per il triennale come ente di formazione e produzione di danza e accessibilità.
0: Il che permette ai ragazzi di studiare in Italia. I fondi Creative Europe della Comunità Europea finanziano invece i viaggi studio all'estero.
2: Sento! E se io fossi mare? E se io fossi terra? E se io fossi vento? E se io fossi cielo? Luna, che fai su in cielo? Vieni da me! Qua su c'è la luna, fa finta che lo accendo e lo vedo che c'è e non c'è, perché la luna è, comanda la luna, si accende da sola.
3: Sì.
2: E dopo quando ho fatto la spengo e dopo io continuo.
3: E questo che vuol dire per te?
2: Per me è, mi piace questa cosa, quello che ho fatto. Quando fuori col terremoto, che quello mi piace, mi piace. Per me è un po' complicato con il piede, che non gli fa mettermi sdraiato.
3: L'ultima cosa che hai imparato? Qual è stata?
2: Ho fatto questa canzone a scatti con quella della canzone di Annalisa, sinceramente. L'ho fatto da solo, senza l'aiuto. Perché quando sto a casa da solo, dove abito,
3: sì,
2: studio una canzone e faccio da solo i movimenti. E qualche volta lo scrivo. E ho fatto così. È la prima volta che lo fa, perché l'ho studiata.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: idea, dottor Scotti!
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Perdere peso? Questo è il momento giusto per iniziare. C'è la straordinaria offerta Mi piace così sconto estate. Oltre alla settimana gratis di prova, in più ti offriamo lo sconto estate di 100 euro. Inizia subito. Potrai raggiungere il tuo peso obiettivo e risparmiare 100 euro.
3: Mi piace così? Funziona!
2: Certo che funziona! E per invitarti a provarlo, oltre alla settimana gratis di prova, in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
4: Era fuori.
6: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: 49.000 i migranti approdati in 24 ore a Ceuta, territorio spagnolo in Marocco, scontri e lanci di pietre, il governo annuncia la sospensione di Schengen, Madrid protesta. Polemiche per la notizia di una missione italiana in Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait, Crosetto missione illustrata, replica il PD, non era nella lista di quelle rifinanziate, il governo faccia chiarezza. Addio a Franco Baresi, aveva 66 anni, scompare uno dei calciatori più famosi dell'Italia e del Milan, sterminato il numero dei trofei vinti, la sua maglia numero 6 ritirata per sempre. A luglio rallenta la corsa dei prezzi, aumentano del 2,8%, meno del 3% di giugno, stabile il carrello della spesa. Temperature roventi al centro-nord, 11 città da bollino rosso, domani saranno 19, il Po a livelli critici, a Cremona mai così basso, almeno 100 i comuni in difficoltà. Scontro totale, FIFA-UEFA, andremo avanti con la vendita ai privati del Mondiale, ribadisce Infantino, ritiri il progetto o non giocheremo in nessuna manifestazione, replica la UEFA. 1:13, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Sentivate, almeno 49.000 migranti in 24 ore sono riusciti a raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, territorio spagnolo in Marocco. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno di Madrid. La situazione nell'exclave è al collasso, sono almeno 19 le vittime, le persone che sono morte nel tentativo di raggiungere il lembo di terra europea, ma che ha una legge speciale. Rabat però non è la prima volta che usa questa exclave come strumento di pressione nei confronti della Spagna. Allora mi ha raggiunto in studio Ilario Piagnerelli, facciamo chiarezza.
1: Sì, vediamo le immagini che sono arrivate, che stanno ancora arrivando da Ceuta, questa enclave spagnola in terra d'Africa, sulla costa marocchina, migliaia e migliaia di giovanissimi del Marocco che hanno ieri dato l'assalto alla barriera. Molti sono arrivati a nuoto, altri hanno proprio attraversato questa recinzione. Sembra lasciati passare dalla polizia marocchina, ma anche sul lato spagnolo la barriera era poco presidiata dalle forze dell'ordine di Madrid. Sono 49.000, ha comunicato poco fa il Ministero degli Interni, un numero mai raggiunto. Questi assalti alla barriera sono periodici. Il più grave però sinora era quello del 2021, con tra le 8 e le 12.000 persone che erano riuscite a entrare, adesso quasi 50.000. Se pensate che a Ceuta vivono solo 58.000 persone, potete farvi un'idea della scala di ciò di cui parliamo. Infatti il premier Sanchez è arrivato sull'isola, ha anche inviato l'esercito. La politica spagnola, soprattutto l'estrema destra, sta cavalcando questa crisi in modo feroce contro il governo Sanchez. Però nelle ultime ore c'è anche un fenomeno di coloro che stanno tornando indietro in Marocco. Vi farei sentire l'audio di un giovane che è stato intervistato dalle agenzie. Lo sentiamo e che dice: onestamente non so neanche perché sono venuto, adesso torno indietro, lo faccio subito, non mangio da ieri, non ho dormito, non è divertente, la gente sta morendo, in effetti 18 persone sono annegate, per favore se non siete ancora venuti qui non venite, non fatelo, non diamo pensieri ai nostri genitori, e questo ci fa capire anche quali sono le dinamiche tra questi ragazzi, molti adolescenti. Ma che cosa c'è dietro? Secondo il governo di Madrid c'è una sentenza della Corte Suprema che ha stabilito coloro che arrivano a nuoto non possono essere espulsi subito. Questo avrebbe fornito un fattore di attrazione. Ma forse la spiegazione più congrua è quella che ancora una volta Rabat abbia usato questo confine di Ceuta come leva politica su Madrid. Infatti negli ultimi giorni c'è stato un riavvicinamento tra la Spagna e l'Algeria con una visita di Sanchez ad Algeri, e il Marocco potrebbe avere il timore che questo significhi anche un riavvicinamento alle posizioni algerine sulla questione dell'indipendentismo del Sahara occidentale.
0: La Presidente del Consiglio fa sapere che il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto sulla task force militare italiana inviata in Arabia Saudita interviene il Ministro della Difesa Crosetto. Allora su tutto questo facciamo chiarezza. Palazzo Chigi, torniamo da te, Alberto Gioffreda.
2: Il commento su quanto sta accadendo a Ceuta da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato ieri in serata via social. La Presidente del Consiglio parla di immagini impressionanti che sono, secondo la Premier, la dimostrazione di quanto l'immigrazione clandestina possa essere una minaccia per i confini europei. Giorgia Meloni scrive di aver avuto un confronto con il Ministro dell'Interno Piantedosi, pronti alcuni interventi da parte del nostro governo, perché davanti all'immigrazione clandestina, dice, non arretriamo di un millimetro. Tra i possibili interventi, la sospensione di Schengen proprio con la Spagna. E si è aperta una crisi diplomatica con il paese iberico. Ci sono state le parole del ministro degli esteri Tajani, che ha criticato la recente maxi regolarizzazione di migranti, oltre 500.000, da parte del governo Sanchez. Parole che non sono state gradite a Madrid. Il governo, il ministero degli esteri spagnolo, ha richiamato l'ambasciatore italiano a Madrid, sottolineando il fatto che dall'Italia, paese amico, ci si aspetti in questi casi solidarietà e non demagogia. Per quel che riguarda invece la notizia della presenza dei militari italiani in Arabia Saudita, il ministro della difesa Crosetto replica alle opposizioni, in particolar modo ad un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico, sottolineando che le missioni hanno la massima trasparenza e che questa interrogazione parlamentare nasce da un presupposto errato. A te.
0: Ed ora vediamo le reazioni politiche su quel che sta accadendo a Ceuta. In primo piano anche nel dibattito politico la questione della task force militare italiana, abbiamo detto, inviata in Arabia Saudita. Polemiche poi sulla vicenda del Mastro. Allora torniamo a Montecitorio, Alberto Puoti.
3: Altro da Ceuta, con la reazione da parte della maggioranza molto forte. Il vice premier Salvini e la Lega hanno richiamato alla necessità di sospendere Schengen, il dovere di difendere i confini e proteggere gli italiani, ma anche i colleghi di maggioranza come Forza Italia, Nevi, ha detto Ceuta è il modello della sinistra, e poi anche Lupi di Noi Moderati afferma che la vicenda dimostra che l'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, ma è proprio l'ideologia il leitmotiv anche della opposizione, con Azione e Più Europa che invitano a non fare propaganda sull'immigrazione. Maggi afferma da Meloni procurato allarme per squallida speculazione politica. Per quanto riguarda la questione della task force in Arabia Saudita, che vede presenti i militari italiani, il PD ha presentato un'interrogazione parlamentare perché dice nella autorizzazione alle missioni internazionali non era prevista l'Arabia Saudita. Ma la questione delle chat del Mastro è la più calda. Qui a Montecitorio si è appena tenuta una conferenza stampa del presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, Davis Dori di AWS, che risponde a Fontana, che ha scritto al presidente della Giunta per dire che le sue decisioni erano state comunicate ieri relativamente alla necessità di non visionare ancora le chat di Del Mastro. E però Dori spiega che questa decisione di Fontana di non poter visionare le chat è inaccettabile, e la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha sempre visionato i documenti, e denuncia quindi uno stallo con Fontana, che ha inviato la documentazione e poi ha chiesto di non vederla. Infine, sul voto che ci sarà in aula, Dori spiega che il collega Del Mastro, che dice di non avere nulla da nascondere, può fare come Andreotti nel 93, che si appellò all'aula e chiese di autorizzare a procedere. A voi.
0: E allora adesso facciamo chiarezza sulla questione della task force in Arabia, perché da marzo, poco dopo l'inizio della guerra con l'Iran che coinvolge i paesi del Golfo, l'Italia ha inviato in Arabia Saudita 400 militari. Il Partito Democratico accusa il governo di scarsa trasparenza nell'informare i cittadini, accuse respinte dal ministro della difesa Crosetto. Allora, i dettagli di questa missione Air Arabia e la presenza italiana nel quadrante meridionale li vediamo con Veronica Fernandez, che mi ha raggiunto in studio.
4: Non è stato.
0: Parliamo di questa missione. È partita nella seconda metà di marzo del 2026, quindi poco dopo l'inizio della guerra che è stata scatenata da Stati Uniti e Israele in Iran. Iran che ha risposto attaccando in modo massiccio i paesi del Golfo. Questa missione è dislocata in tre paesi, l'Arabia Saudita, il Bahrain e il Kuwait. Coinvolge 400 militari ed è una missione di difesa. Lo dicevi, si va a collocare nel quadro più ampio delle missioni italiane nel territorio medio orientale. Ne citiamo solo alcune, per esempio in Libano c'è la missione ONU, la missione UNIFIL, il cui mandato scade alla fine del 2026, cruciale in questa fase perché la guerra, appunto, di cui parliamo in Iran ha portato ad un'escalation della guerra anche in Libano e all'occupazione da parte di Israele di una porzione consistente del territorio del sud del Libano. E poi, guardando alla stessa regione, anche l'Iraq, dove tra i paesi europei l'Italia è uno di quelli che ha un ruolo più rilevante, sia per quanto riguarda la missione anti-Daesh, anti-Stato islamico, sia nel contesto più ampio delle missioni ONU. Parlando di questa missione, ovviamente bisogna guardare a quella che è la situazione dell'Arabia Saudita nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Il quotidiano britannico Guardian, lo vediamo, ha pubblicato un articolo in cui parla di una possibile missione molto ampia dell'Arabia Saudita che vuole guidare una coalizione per avere un'offensiva sia di terra sia di mare contro gli Houthi dello Yemen, che sono proxy iraniani, sono sostenuti dall'Iran. Questo perché lo si capisce chiaramente andando a guardare questa cartina. Prima della guerra in Iran l'Arabia Saudita esportava circa l'80% del suo greggio dallo stretto di Hormuz, stretto bloccato a partire dall'inizio di questa guerra, quindi i sauditi hanno dislocato la loro produzione di greggio per l'export sul Mar Rosso, deve quindi uscire dallo stretto di Bab el Mandeb. Ebbene, una settimana fa gli Houthi hanno dichiarato un blocco di questo stretto proprio per i sauditi ed è vitale per i sauditi far uscire il greggio in questo senso. Da qui l'ipotesi di una missione che è di fatto però uno scontro con gli Houthi, l'ultimo capitolo. Basti pensare che nel 2015 l'Arabia Saudita, in quella guerra che ha devastato lo Yemen, si era schierata a favore del governo centrale, quindi contro gli Houthi.
4: Grazie Veronica. Ci spostiamo in Sicilia, Messina, perché la procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina di tre piani. Si cercano ancora 5 persone attualmente disperse ed è stato estratto un corpo. Andiamo per le ultime da Eleonora Mastromarino. Siamo di nuovo da te.
5: Sì, l'unica vittima accertata per ora, Carmelo Leone, uno dei membri della famiglia che è proprietaria della palazzina crollata, che abitavano all'ultimo piano. Attorno all'area del ritrovamento si lavora per cercare gli altri tre membri della famiglia più il collaboratore domestico che viveva con loro, che dovrebbero trovarsi nella stessa zona all'ultimo piano. E poi si cerca naturalmente anche la commessa del negozio che si trovava invece al secondo piano, il negozio cinese. Lei non era nella stessa area, forse stava cercando di scappare perché c'erano state delle avvisaglie che stava per avvenire il crollo. Si immagina un crollo strutturale, a giudicare da quello che si può vedere il palazzo sembra essersi accartocciato proprio su se stesso, i solai sono caduti l'uno sull'altro e per questo il lavoro di ricerca è abbastanza complesso. Quello che è successo lo hanno raccontato anche i superstiti, uno di loro lo ha intervistato Lucia Basso nel servizio che sentiamo poi linea a voi.
6: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non stavo manco respirando aria in quel momento.
7: Davide Lambiase, 26 anni, era al suo terzo giorno di prova come commesso nel bazar cinese quando il palazzo si è sbriciolato. È uno dei tre sopravvissuti alla tragedia di Pistunina nella zona sud di Messina. Dal letto del pronto soccorso del policlinico, dove è ricoverato da ieri pomeriggio, racconta quei lunghi istanti sotto le macerie. Con lui c'era la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata nel crollo.
6: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato, c'è anche una mia collega, sta da sotto.
7: Sul corpo di Davide ci sono alcune scoriazioni.
6: Dimenticarlo non è possibile, anzi a maggior ragione io ci penserò sempre.
7: Fuori pericolo anche gli altri due sopravvissuti sono gli operai che stavano eseguendo lavori al piano terra dell'edificio, interventi che secondo i primi accertamenti sarebbero stati effettuati senza autorizzazione. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo.
4: E siamo alla morte di Franco Baresi, a 66 anni, tra i più grandi e iconici difensori della storia del calcio. Allora si è spento all'ospedale Humanitas di Rozzano, vicino Milano. Torniamo lì da Antonello Marzio.
8: Sì, la notizia questa volta è ufficiale dopo alcuni giorni di smentite sullo stato di salute, ma Franco Baresi è deceduto la notte scorsa qui all'ospedale Humanitas di Rozzano, Interland milanese. Il suo calvario, lo ricordiamo, è cominciato circa un anno fa quando è stato operato per la prima volta per un nodulo al polmone. Il successivo trattamento di consolidamento della cura, poi la situazione peggiora fino alla sua scomparsa. Franco Baresi aveva 66 anni ed è rimasto al Milan per tutta la sua carriera sportiva e dirigenziale. L'ex campione era nato a Travagliato nel Bresciano l'8 maggio del 1960. Il club rossonero questa mattina ha ricordato Franco Baresi postando una foto del numero 6 mentre innalza la Coppa dei Campioni. Condoglianze alla sua famiglia da parte della società, da parte della Premier Giorgia Meloni e da tutto il mondo politico. Anche il calcio dice addio a una leggenda del pallone. È tutto da Rozzano, a voi Roma.
4: Il presidente americano Trump ha annunciato nella notte un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, un primo passo verso la fase 2 della ricostruzione. E poi sul fronte ucraino il presidente americano riflette sulla concessione a Kiev e della licenza di costruire i Patriot. Allora andiamo a New York, l'inviato Nico Piro.
9: Deluso dallo stallo in Iran, Donald Trump guarda gli sviluppi del piano di pace per Gaza e sui social annuncia il raggiungimento di un accordo che definisce storico per il completo disarmo.

0: più esasperato per la difficoltà di ottenere una vittoria contro il regime e infine l'Ucraina. Il presidente ha rivelato al Financial Times di non aver ancora deciso se autorizzare Kiev a produrre in casa i missili Patriot richiesti da Zelensky. È un'arma straordinaria, ha detto. Dobbiamo fare attenzione a chi concediamo le licenze.
1: Il servizio era dell'inviato Enrico Bona. Continua l'alta tensione nel Golfo con Teheran che rivendica di aver colpito due petroliere scortate dagli Stati Uniti ad Hormuz e di aver attaccato centri strategici americani in Kuwait. Andiamo in Istanbul, Anna Mazzone.
2: I Pasdaran hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Le petroliere, che non seguivano la rotta designata dall'Iran, sono state colpite e fermate, dicono i Pasdaran, mentre altre quattro navi hanno rapidamente cambiato rotta e sono tornate alle loro posizioni precedenti. Hanno aggiunto i guardiani della rivoluzione: la guerra nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, bombardamenti in crociati e la diplomazia. Teheran continua a colpire i paesi del Golfo e rivendica l'attacco nella notte a centri strategici americani in Kuwait in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Kashm, dove ieri è stata uccisa una famiglia di 3 persone. Esplosioni anche a Erbil nella notte nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana in Iraq. Incombe dunque una nuova escalation e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani, ma nonostante tutto i contatti proseguono e il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione Hormuz con l'obiettivo di una de-escalation.
1: E dopo l'annuncio del presidente americano, Hamas conferma l'accordo, però precisa che il disarmo è legato al ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia, dove comunque continuano i raid israeliani, mentre si attende ancora la reazione di Tel Aviv, che per ora non c'è. Andiamo a Sderot, nel sud di Israele, vicino al confine con Gaza. L'inviata Lucia Goracci.
3: È così, mentre i media egiziani già annunciano che tutto sarà firmato la prossima settimana, vi sono delle evidenti criticità e asimmetrie. Prima fra tutti, lo sottolineavi, il fatto che Hamas vuole che corrano parallele sia la rinuncia alle armi pesanti, ai tunnel, che anche però il ritiro di Israele. Trump, ma anche il board, nelle comunicazioni che danno di questa intesa, però sottolineano che la prima cosa si dovrà completare prima che inizi il ritiro di Israele, e poi accetterà quest'ultimo che Hamas non gli consegna queste armi ma le affida ai depositi di una entità di tecnocrati palestinese, e poi che sarà delle armi leggere, che sarà dei combattenti, sono migliaia di Hamas che quest'ultimo vuole addirittura recuperati nella polizia di Gaza. Insomma, ci sono molte problematicità sulle quali al momento, complice anche il weekend che sta cominciando, Israele ufficialmente non si pronuncia. E però, lo dicevi, già poche ore dopo il post di Trump, i raid israeliani tornano a fare feriti a Gaza. Ieri erano morti una donna, due bimbi. Israele dice che sono sempre contro obiettivi di Hamas, ma l'impatto sulla popolazione civile, tra l'altro sempre più stretta in meno della metà del territorio, è comunque molto significativo. A te.
1: Ancora dati positivi per l'economia italiana dopo il PIL, che nel secondo trimestre è cresciuto più del previsto, seppur di poco. A luglio rallenta la corsa dell'inflazione, più 2,8%. Fermo però il carrello della spesa, seguiamo Alessandro Marchetti.
4: La frenata di maggio e la frenata di giugno, i prezzi in Italia rallentano ancora un po'. Quella dell'Istat è una stima, l'inflazione annua è al 2,8% rispetto al 3 di giugno. Lo scatto mensile è invece dello 0,2%, ma al netto di beni energetici come benzina e diesel l'inflazione risulta in lieve calo. Difficile non considerare l'effetto degli sconti sulle accise introdotti dal governo. Soprattutto non va dimenticato, da marzo la guerra nel Golfo ha tenuto su il costo della vita per gli italiani un po' in tutti i settori, dal cibo ai biglietti aerei, passando per un pieno al distributore. Luglio invece porta dati più rassicuranti, resta stabile l'inflazione di fondo, è quella che misura l'accelerazione senza i beni più volatili come frutta, verdura o i carburanti. Ma stabile è anche il

0: carrello della spesa, i prezzi dei beni per la casa e la persona crescono sempre dell'1,3%. Il mese di luglio poi porta in dote una fiducia in recupero tra gli italiani. Gli indici Istat con un sondaggio tastano il polso alla fiducia nel paese. Quella tra i consumatori passa da 92,4 a 94,2 punti. L'indice relativo alle imprese aumenta da 95,3 a 95,6 punti. Tra le aziende l'unico settore in controtendenza è quello delle costruzioni, guarda caso proprio il mese dopo la fine del piano di ripresa e resilienza.
1: Siamo al caldo record oggi, 11 città da bollino rosso, 19 e domani. La siccità al nord ormai ha raggiunto livelli severi, a Cremona il Po non è mai stato così basso, il livello del Po non è mai stato così basso, superando il record negativo del giugno del 2022. Allora andiamo ad Alberto Ambrogi che si trova proprio nella provincia di Cremona.
2: Sì, io mi trovo a San Daniele Po, nella frazione Isola Pescaroli, sulle sponde del grande fiume o di quello che ne rimane, perché è stata decretata la severità idrica alta dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che dipende dal Ministero dell'Ambiente. Questo implica che i sindaci dovranno emanare ordinanze per ridurre il consumo di acqua, ma la preoccupazione ovviamente è per l'agricoltura. Qua c'è un grosso impianto del Consorzio Navarolo che deriva acqua per alimentare 14.000 ettari di campi, delle campagne. Se il livello dovesse scendere ancora, loro da fine giugno stanno pompando acqua con dei trattori perché l'impianto si trova troppo in alto rispetto al fiume che è sceso sempre di più. Se la situazione dovesse peggiorare, il livello scendere ulteriormente, non potranno neanche più garantire acqua ai campi. Quindi grossa situazione di criticità, di enorme criticità e grande preoccupazione, perché il ritorno del caldo, dell'anticiclone africano, non lascia presagire nulla di buono. È tutto lì a Roma.
1: Ed ora gli aggiornamenti sul meteo, con le città appunto da bollino rosso che aumentano di giorno in giorno. Domenica le temperature roventi saranno un po' ovunque. Allora facciamo il punto con Roberto Vallorani del Consorzio CNR Lamma, ben ritrovato, ci colleghiamo con lei. Temperature roventi dunque in questi giorni, quali sono le zone dove si soffrirà di più?
3: Sì, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Un primo sguardo sull'Europa. Appunto, ancora all'insegna dell'espansione dell'anticiclone africano su latitudini molto elevate. Questa è la sequenza di immagini che ci mostra quanto è più calda la massa d'aria a circa 1500 metri di quota sul continente europeo. Vediamo come masse d'aria calda dal Nord Africa si estendano alla Francia, alla Spagna, all'Italia, ma arrivano a lambire anche la Danimarca e la Scandinavia. Nel corso dei prossimi giorni e sul finire della prossima settimana un po' la spinta atlantica si avvicinerà al centro Europa, quindi attenueranno le temperature sull'Europa nord-occidentale, mentre continuerà a fare caldo ancora sulla nostra penisola. Probabilmente dobbiamo tenere duro fino al 9-10 del mese di agosto, poi sembrano le temperature attenuarsi leggermente. Sono temperature ben al di sopra della norma, sfiorare anche 40 gradi in questo fine settimana, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, un po' su tutto lo stivale, valori prossimi a 38-40 gradi sulle pianure padana, sulle pianure del centro, ma anche al sud tra Puglia, Basilicata, Sardegna, un po' più contenuti i valori tra Calabria e Sicilia, ma comunque al di sopra della norma.
1: Ma quindi domenica sarà un picco oppure sarà in linea con le temperature fino al 9 e 10 di agosto?
3: No, non lo definirei un picco, bensì avremo valori che oscilleranno sempre attorno ai 35-38 con punte di 40 gradi anche nella prossima settimana, almeno fino alla giornata di mercoledì o giovedì. Da sottolineare anche un po' l'aumento delle tasse di umidità soprattutto lungo le coste tirreniche nei prossimi giorni, quindi sarà una settimana ancora molto torrida e con temperature anche di 6-7 gradi superiori alla norma.
1: Ecco, Roberto Vallorani, in chiusura, dopo questo periodo di caldo intenso c'è pericolo di fenomeni estremi e in quale luogo?
3: Allora, diciamo che nella seconda parte di agosto, sul finire soprattutto del mese, sembra una situazione più dinamica, quindi con l'impronta del flusso atlantico un po' più presente anche sulla nostra penisola, con maggiore frequenza di precipitazioni. Ovviamente quando usciamo da intense ondate di calore l'energia in gioco è molto elevata, le temperature, basti pensare alle temperature del Mediterraneo che sono anche di 5-6 gradi sopra la norma, sfiorano i 29-30 gradi, quindi molto, molto elevate per il periodo, anche quelle del vicino Atlantico sono molto elevate, quindi ondate di calore, temperature dei mari circostanti molto elevate, energia in gioco elevata e quindi possibilità anche di fenomeni molto molto intensi e grandinate di grosse dimensioni.
1: Non belle notizie purtroppo. Grazie a Roberto Vallorani, consorzio CNR LAM, per essere stato con noi. Andiamo avanti con il giornale. Quello di Baresi era un calcio non ancora del tutto scivolato verso gli eccessi di oggi, spiegati bene dal livello dello scontro tra le istituzioni che lo governano. La UEFA minaccia di boicottare le competizioni se il presidente della FIFA Infantino non recederà dal suo progetto di privatizzare i mondiali. Allora andiamo da Gerardo Vitali Rosati.
4: Nessuna squadra della UEFA parteciperà ad alcuna delle attività della FIFA finché il suo progetto resterà sul tavolo. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei suoi diritti commerciali e televisivi. Il prossimo appuntamento, che ora rischia di essere boicottato, è quello del 5 settembre con i mondiali femminili Under 20 in Polonia. Un coro di proteste è arrivato anche dalle confederazioni di Stati Uniti, Asia e Australia. Contestano non solo nel merito il progetto, che rischia di creare conflitti di interesse, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. È solo una proposta, non è un obbligo, approvato a dire il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Per lui questa è un'occasione d'oro che potrebbe portare decine di milioni di euro nelle casse di ogni squadra, ma chi dice no, ha minacciato, sarà privato di gran parte degli introiti del nuovo piano qualora venisse comunque approvato. Lapidaria la risposta della UEFA. Certe cose sono troppo importanti per essere vendute.
1: 13:28, breve pausa, ma ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale. Restate con noi.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
8: Era fuori.
7: Tu sei fuori.
8: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.
10: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
11: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
10: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
11: Gillette Venus.
12: Chi avrebbe dovuto proteggerla? Si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale. E nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
13: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
12: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
13: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
12: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
13: Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
12: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
13: 800 66 24 25. Dona ora.
14: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
15: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5G, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!

tempo, un po'

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: E 33 minuti, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. Allora parliamo di intelligenza artificiale e come l'Europa vuole spingere sull'AI. Un bando miliardario, appunto, Made in Europe, così la Commissione europea incentiva la costruzione di 7 gigafactory nel continente. Una potrebbe riguardare anche il nostro paese. Allora, per chiarire, mi ha raggiunto in studio Riccardo Cavaliere, siamo da te.
2: Un piano europeo per finanziare 7 gigafactory nel continente, enormi centri di calcolo anche per costruire nuovi modelli linguistici. Allora andiamo a vedere i dettagli subito attraverso le grafiche sul nostro touchscreen. Ci sono 10 miliardi, questo è il bando della Commissione europea, composto da 5 miliardi di fondi europei e 5 miliardi di fondi che arrivano da Stati membri. È questo quello che è stato lanciato dalla Commissione, ma questi fondi dovrebbero mobilitare a loro volta altri 20 miliardi da privati per arrivare a un totale di 30 miliardi di euro di fondi da utilizzare per l'intelligenza artificiale. L'Europa vuole diventare il primo continente AI, è questa la dichiarazione di Ursula von der Leyen, ma come vuole farlo? Attraverso delle gigafactory, come abbiamo detto dovrebbero essere 7 in due fasi di questo progetto. In una prima fase 4 gigafactory più piccole tra i 25.000 e 75.000 chip per l'intelligenza artificiale, in una seconda fase invece ne verranno create altre 3 più grandi, tra i 40 e 100.000 chip, tra queste una potrebbe essere in Italia. La candidatura è stata delineata dal ministro di imprese Made in Italy e dovrebbe coinvolgere Eni, Leonardo con i suoi supercomputer e anche l'Istituto per l'intelligenza artificiale per l'industria che si trova a Torino, e proprio in Piemonte potrebbe sorgere questa Gigafactory. TIM sarebbe interessata, ma ancora non c'è nessuna conferma. Quali sono i tempi? Il 12 novembre 2026 si chiude questo bando, poi subito a inizio 2027 la Commissione dovrà selezionare i progetti che dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla loro firma. È una mossa che fa parte di un pacchetto europeo molto ampio per la sovranità tecnologica e che ha l'obiettivo di rompere il dominio di Stati Uniti e Cina e soprattutto anche la dipendenza dai loro chip. Ci sono già dei modelli linguistici europei, ne abbiamo elencati alcuni, sono in particolare Mistral AI, che forse è il più grande, quello della Francia, poi c'è Aleph Alpha in Germania, Bielik in Polonia, BGGPT in Bulgaria e Alia in Spagna. Cosa c'è in Italia? Beh, c'è per esempio il modello Italia fatto da Cineca con iGenius, una società privata, e poi c'è Minerva, che è una famiglia di LLM sviluppata dall'Università di Roma La Sapienza, e ancora diversi modelli europei, Open Europe LLM, a cui prende parte anche l'Italia, però insieme con diversi paesi. L'idea è proprio di cooperare tra paesi europei per sviluppare l'intelligenza artificiale del continente. A te.
1: Scade oggi il pagamento della rottamazione quinquies introdotta con l'ultima legge di bilancio. Si potrà pagare con versamenti rateizzati o in un'unica soluzione. In quest'ultimo caso il termine si estende fino a mercoledì. Allora, vediamo come fare con Marco Mirabile.
3: Scade oggi il termine per il pagamento della prima rata o della rata unica della rottamazione quinquies. Il versamento è indispensabile per mantenere i benefici della definizione agevolata di tasse o imposte non pagate. In caso di mancato o insufficiente pagamento, si decade dalla misura e tornano dovuti sanzioni e interessi sull'intero debito del residuo. Chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione può usufruire dei 5 giorni di tolleranza con versamenti considerati tempestivi fino al 5 agosto. Per chi invece ha optato per il piano rateale non è prevista tolleranza. La rata deve essere pagata entro oggi. Il pagamento può essere effettuato tramite banca, uffici postali, tabaccherie, home banking, PagoPA, portale Agenzia delle Entrate o app Equiclick. Per il pagamento sono necessari i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute. Chi non li avesse può recuperarli accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione oppure richiederne una copia via email tramite l'area pubblica del portale allegando un documento di identità.
1: Al via la direttiva europea sul diritto alla riparazione, un passaggio chiave per allungare la vita di elettrodomestici e dispositivi tecnologici, ridurre i rifiuti e i costi per le famiglie. Paolo Mancinelli.
4: Lavatrici, frigoriferi, smartphone, televisori, ma anche biciclette e monopattini elettrici sono alcuni degli elettrodomestici e dispositivi compresi nella sostanziosa lista del diritto alla riparazione. Diritto sancito dalla nuova normativa europea in vigore da oggi contro lo smaltimento precoce di beni recuperabili che, stima la Commissione europea, genera ogni anno 35 milioni di tonnellate di rifiuti e costa alle famiglie 12 miliardi di euro.
5: È un tassello fondamentale per avere un vero sistema economico di tipo circolare, in cui oltre che gestire bene i rifiuti andiamo a ridurre il numero dei rifiuti, allungando la vita degli elettrodomestici. Questo grazie al fatto che i produttori metteranno a disposizione pezzi di ricambio, sarà possibile rivolgersi inoltre a qualsiasi riparatore, anche indipendente. Questo favorirà la riparazione in tempi congrui e a costi contenuti.
4: Il testo obbliga i produttori ad agevolare la riparazione a prezzi accessibili anche dopo la scadenza della garanzia, garanzia che si estende di 12 mesi se l'intervento è stato effettuato durante la copertura biennale. I ricambi, inoltre, dovranno essere disponibili per 10 anni. In Italia, tuttavia, perché le norme diventino operative, probabilmente bisognerà attendere settembre, al termine dell'iter legislativo. Entro luglio 2027, inoltre, nascerà una piattaforma europea per connettere i cittadini con i centri di assistenza di zona e le iniziative di riparazione di prossimità. La vigilanza spetterà all'antitrust, con sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per chiunque ostacoli il servizio.
1: Siamo al caso Al-Masri. Ieri sera il ministro della giustizia Nordio ha inviato, dopo un anno e mezzo, alla procura generale la richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale. L'ex generale, accusato di crimini contro l'umanità, si trova da tempo in Libia. Lì fu rimpatriato da Torino con un volo di Stato italiano. Per questo, su questo Emanuela Bonchino.
6: Poco cambia sul piano pratico perché l'ex comandante del carcere di Mitiga, accusato di crimini contro l'umanità, è in Libia da tempo, rimpatriato con un volo di Stato italiano. Ma è comunque un nuovo capitolo di questa storia che ha provocato non poche polemiche politiche. Mercoledì sera il ministro della giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo in cui la Corte Penale Internazionale chiedeva l'arresto di Osama Al-Masri, fermato a Torino a gennaio 2025 e poi rilasciato e ricondotto a Tripoli con un volo dei servizi. Nordio ha trasmesso le carte dopo un anno e mezzo, una mossa di fatto obbligata dopo che la scorsa settimana una sentenza della Consulta ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal dicastero di Via Arenula e lo ha obbligato a trasmettere il dossier ricevuto dai giudici dell'AIA o motivarne il diniego. All'epoca il torturatore libico si trovava in Italia in stato di arresto proprio sulla base di quel provvedimento. La mancata risposta di Nordio alla stessa Procura Generale provocò la sua scarcerazione da parte della Corte d'Appello e fu riaccompagnato in Libia a bordo di un volo dei servizi.
1: E sulla vicenda Palazzo Chigi precisa che la trasmissione del fascicolo alla Procura Generale di Roma da parte del ministro Nordio è un atto formale, privo di effetti concreti, infatti, perché Al-Masri non si trova più in Italia, quel mandato di arresto non può ormai produrre alcuna conseguenza immediata. Opposizioni sulle piede di guerra, il PD che parla dell'ennesima figuraccia del ministro Nordio e del governo che ha difeso l'indifendibile, ha trascinato l'Italia in umiliazione internazionale. Bonelli, AVS, chiede le dimissioni del ministro Nordio, che ha mentito, così anche il Movimento 5 Stelle. Divieti di campeggio in diverse località della Valsusa dopo gli scontri di sabato scorso, ma i movimenti No TAV annunciano comunque che hanno di aver organizzato dei presidi. Intanto proseguono le indagini per risalire i responsabili della guerriglia della scorsa settimana. Andiamo agli aggiornamenti con Maurizio Licordari.
7: A Val di Susa, in particolare da Venaus, e sì, alle mie spalle c'è uno dei presidi storici del movimento Notav qui nella zona. Qui si è scelto di rimanere, hanno scelto di rimanere gli attivisti del movimento dopo che ieri erano stati vietati i campeggi sia nella zona di Susa, poi Bussoleno e poi anche proprio qui nell'area di Venaus con le ordinanze del prefetto. Hanno scelto di rimanere qui, come vedete hanno montato dei tendoni, dei teli a proteggersi dal sole ma anche dalla pioggia prevista nel pomeriggio, non le tende, non è stato un vero e proprio campeggio, anche se una trentina di persone sono rimaste qui nel corso della nottata. L'obiettivo è portare avanti il progetto, il piano iniziale, che erano questi 4 giorni che loro hanno definito di lotta e autogestione, ma anche di incontri e dibattiti. Uno di questi incontri sta iniziando proprio in questo momento sotto quel telone che vedete alle mie spalle, che in realtà è un bandierone della Palestina. Nel frattempo qui, dicevamo, clima molto più disteso, restano ancora i mezzi delle forze dell'ordine, ci sono le camionette della polizia, ma c'è comunque un clima, come dicevamo, estremamente disteso, molto più sereno rispetto alla giornata di ieri, in cui non si capiva quale sarebbe stata la scelta proprio degli attivisti del movimento che erano arrivati qui e che alla fine hanno deciso di continuare con il loro piano, ma ripetiamo, senza fare il campeggio secondo il divieto che è arrivato dalla prefettura. Intanto, come dicevi bene, vanno avanti le indagini per cercare di risalire ai responsabili degli assalti della settimana scorsa. 2 persone sono state fermate nella prima fase, è arrivata anche la convalida dei loro arresti. Sono questi 2 attivisti tedeschi riconosciuti dall'abbigliamento che indossavano, da alcuni dettagli dell'abbigliamento. Altre persone potrebbero essere fermate nei prossimi giorni. Ci sono analisi e indagini in corso su tutti i video, su tutte le immagini raccolte dalle telecamere che c'erano in giro, erano tante, c'era ovviamente la presenza delle forze dell'ordine. L'obiettivo è cercare di ricostruire un po' quali sono stati gli organizzatori di questo assalto, soprattutto cercare di risalire all'identità di alcuni di loro. Come sapete, tantissime persone, migliaia di persone sono state identificate anche all'interno di questo campeggio, che è lo stesso in cui gli attivisti si erano fermati la scorsa settimana. Oggi il clima è quello che vedete, adesso il vento ha portato via un pezzo di questo tendone proprio per capire che si tratta di una copertura che è stata posizionata semplicemente, non appunto le tende e il campeggio di cui si era parlato. Per il momento da Venaus è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Proseguono le indagini per definire i contorni della morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un controllo di polizia. Le indagini vanno avanti anche sull'odio social nei confronti del sindaco Lepore. Allora andiamo dall'inviato Stefano Corradino.
8: Sì, ieri qui in procura a Bologna è stata affidata la perizia sul cellulare di Fakir. È stata la procura stessa a sottolineare che l'obiettivo è quello di approfondire le condizioni psicofisiche di Fakir prima del decesso e non di scandagliare la sua vita privata. Intanto sono centrali ovviamente i tanti video che sono stati registrati dai residenti con i propri cellulari, quelli delle telecamere di sorveglianza che sono circa una quarantina e poi la bodycam dell'agente di 23 anni. Ma nel frattempo sono tante anche le minacce che sono state rivolte attraverso i social alla famiglia di Fakir e all'avvocato Fabio Anselmo, che sta per presentare un esposto alla polizia postale. Minacce social che sono state rivolte anche al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ricordiamo è sotto scorta. Vi facciamo ascoltare quello che ci ha detto il sindaco e poi la linea torna a voi.
9: Hanno scatenato l'odio contro figure pubbliche come la mia, contro la famiglia di Fakir, contro la città di Bologna. È chiaro che un sindaco viene criticato ed è giusto che l'opinione pubblica si esprima. Cosa diversa sono le minacce. Se fossi nel governo e nel Parlamento approfondirei, perché significa che il nostro confronto democratico in questo momento è inquinato.
1: Intanto continua la stretta contro i borseggi, lo spaccio, il degrado nella zona della stazione Termini a Roma, in Piazza della Repubblica. I carabinieri affiancati dai paracadutisti del reggimento Tuscania, dalle unità cinofile, dai reparti specializzati NAS e NIL hanno portato a termine un nuovo blitz straordinario. Durante i controlli è arrivato anche il comandante generale dell'arma, Salvatore Luongo, per ringraziare di persona i militari impiegati. Anche sotto questo caldo l'operazione ha portato a 19 arresti, 15 denunce e 6 sanzioni. Papa Leone XIV ha firmato oggi la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano. La nuova legge fondamentale sostituisce la precedente in vigore dal 2023 e conferma la funzione dello Stato della Città del Vaticano come strumento indispensabile per assicurare l'assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede e garantirne la sovranità anche sul piano internazionale. Il testo riafferma la peculiarità dell'ordinamento giuridico vaticano, il ruolo centrale del governatorato. La riforma aggiorna le norme sulle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie, recepisce anche le innovazioni introdotte negli ultimi anni e offre un quadro organico destinato a diventare il riferimento per tutta la legislazione vaticana. Il grande caldo di questi giorni e la siccità si ricollegano all'Earth Overshoot Day appena passato, ovvero il giorno in cui per quest'anno 2026 abbiamo già esaurito le risorse della Terra. Seguiamo Paola Erba.
10: Quest'anno l'Earth Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento della Terra, cade il 30 luglio. Si tratta della data in cui l'umanità ha già consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. L'Overshoot Day viene calcolato annualmente dal Global Footprint Network e, come ci ricorda il WWF, è anche un importante indicatore della pressione esercitata dall'umanità sugli ecosistemi e dell'urgenza di adottare modelli di sviluppo più sostenibili. Attualmente, infatti, l'umanità sta sfruttando le risorse naturali ad un ritmo del 73% superiore alla capacità di rigenerazione degli ecosistemi. È come se vivessimo con le risorse di quasi due pianeti, per la precisione di 1,73 Terre. In occasione di questa data, il Global Footprint Network ha pubblicato un rapporto che mette a confronto le strategie economiche di 40 paesi del mondo per capire come affrontano il tema della sicurezza delle risorse. Sorprendentemente, è la Cina quella che meglio si sta preparando a trasformarsi in un paese ecologicamente sostenibile. Al contrario, le strategie dell'Unione Europea hanno ottenuto un punteggio inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare. L'Italia purtroppo non fa eccezione nel panorama europeo. Basti osservare che quest'anno l'Overshoot Day nel nostro paese è arrivato tre giorni prima dell'anno scorso.
11: Questa data non è inevitabile, dipende dalle nostre scelte economiche, politiche, di consumo. Spostare la data in avanti vuol dire ridurre la nostra impronta ecologica e riportare le nostre società all'interno dei limiti dell'unico pianeta che abbiamo.
1: Cambiamo argomento, siamo alla settimana della moda Milano Shenzhen, giunta alla terza edizione. Lo stile italiano incontra la tradizione cinese, un settore in crescita in Cina con 35 miliardi di euro di fatturato, 2.500 aziende nella sola Shenzhen. Per noi Marco Clementi.
12: Come un prezioso filo di seta a unire, idealmente non solo, la capitale italiana della moda e la città del futuro nel sud della Cina. Milano Shenzhen Lifestyle Week, stile, innovazione, cultura, brand italiani del dragone in passerella nella megalopoli di 18 milioni di abitanti, la città più creativa della Cina. Incontriamo Hui Zhouzhao, la signora della moda di Shenzhen, dove ha fondato il primo museo del settore, ambasciatrice dei rapporti con Milano.
13: Sono nata e cresciuta in Cina, ma ho studiato e vissuto a Milano. La mia ispirazione si fonda sempre su un mix tra Oriente e Occidente.
12: Scambio culturale e imprenditoriale. Qui dove la moda muove un business di 35 miliardi di euro, 2.500 aziende, 90% sono brand indipendenti. Sodalizio tra l'alta gamma italiana e la grande quantità e sempre migliore qualità cinese. Civiltà millenaria proiettata al futuro senza rinnegare la tradizione. Alla Milano Shenzhen Lifestyle Week, ecco allora anche gli incontri con le comunità locali, come le donne della minoranza etnica Miao, custodi delle antiche tecniche di ricamo, tessitura, batik e lavorazione dell'argento, dove il patrimonio immateriale genera cultura, valore sociale ed economico.
1: Il riconoscimento facciale, ne abbiamo parlato con il generale della Guardia di Finanza Umberto Rappetto, che ci ha chiarito quali sono i vantaggi ma anche i limiti. Guardiamo insieme l'intervista e poi alle 14 ci ritroviamo per il TG.

0: ci troviamo di fronte a qualcosa che potrebbe dar corso a delle cattive interpretazioni di quello che viene normalmente raccolto con la rilevazione della presenza di un soggetto in un determinato luogo. Tanto per cominciare bisogna parlare di vettorializzazione dell'immagine del soggetto, il cui volto viene, proviamo a pensare, avvolto da una sorta di retina che ha dei punti caratteristici che sono in pratica gli elementi caratteristici che fanno di quel volto qualcosa che si trasforma in una sequenza numerica. E quindi immaginiamoci gli zigomi, gli occhi, le sopracciglia e quant'altro vengono elaborati, e a quel punto il nostro codice identificativo biometrico è dato dalla sequenza di una certa struttura che è stata elaborata graficamente da un elaboratore elettronico. Che cosa succede? Che questo naturalmente non va a escludere i cosiddetti falsi positivi, vale a dire si può incappare in grandi somiglianze che fanno sì che venga attribuita un'identità ad un soggetto che invece ne ha un'altra. E naturalmente questo è un vero problema quando il confronto è fatto in maniera generalizzata. Non si vada a confondere il riconoscimento biometrico che viene fatto negli aeroporti con quello che invece si immagina con un provvedimento che ha il sapore della sorveglianza di massa, perché quando, intanto per cominciare, la sottoposizione del soggetto a quella che è la dinamica di riconoscimento facciale è su base volontaria in aeroporto, io so perfettamente di essere in pratica controllato e il riscontro non avviene con un database infinito, sterminato di persone che potrebbero anche somigliarmi, ma è fatto con la fotografia che è stata digitalizzata e inserita nel chip che è all'interno del mio passaporto, e quindi il confronto è diretto per far sì che ci sia una comparazione tale da poter sincerare l'effettiva corrispondenza tra il soggetto che passa al varco aeroportuale con quello che sta esibendo quel documento. E mentre invece se devo fare un raffronto con miliardi di immagini che sono state raccolte e l'intelligenza artificiale va ad abbeverarsi anche utilizzando le fotografie nostre che sono sui social, quindi se nessuno è schedato in un determinato archivio, il riconoscimento facciale viene fatto con quelle che sono le risultanze di una pesca a strascico fatta sui social, dove vengono abbinate a fotografie i nomi. E molto spesso lo facciamo fare in maniera empirica un po' tutti: se andiamo a cercare con Google Immagini un determinato soggetto, c'è il rischio che sia stato taggato un soggetto in una foto di un'altra persona e invece viene presentata come quella oggetto della nostra ricerca.
1: Possiamo
0: l'autorità garante per la protezione dei dati personali ha espresso un parere favorevole, però è molto strano perché parla, tanto per cominciare, di complessivamente conforme a quella che è la disciplina della privacy. La parola complessivamente è un obbrobrio, perché dovrebbe essere assolutamente conforme. Complessivamente è una cosa estremamente generica. Non ci possiamo permettere cose generiche in un contesto dove è in ballo la libertà dei cittadini. Ci sono poi, a conferma che il parere favorevole che è stato dato al provvedimento chiude con due pagine di osservazioni e di modifiche che devono essere apportate. Conseguentemente non c'è mano libera a varare il decreto legislativo, ma si deve prima procedere ad una serie di attività che danno garanzie di carattere sulla base dei diritti fondamentali dei cittadini e che non possono essere materialmente trascurate. L'intelligenza artificiale riesce a fare cose sicuramente prodigiose, perché sì, ha una velocità di calcolo straordinaria, ha moltissimi strumenti, si avvale di una serie di elementi di carattere informatico che normalmente richiederebbero molto tempo ad un operatore umano. Però è vietato dal regolamento, dall'IACT, quindi da quello che è il regolamento, la direttiva comunitaria in materia di intelligenza artificiale, che esclude in maniera categorica l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale e di acquisizione di immagini, di loro elaborazione in luoghi pubblici.
1: Sì,
0: è spaventoso pensare, cioè da una parte io ho fatto prevalentemente lo sbirro, quindi mi rendo conto dell'esigenza di sicurezza, però deve essere sicurezza, non deve essere repressione. In questo caso non si può pensare che se io transito in una piazza tranquillo, non c'entro assolutamente nulla, sto andando a fare la spesa e poi lì succede un crimine a breve distanza di tempo, io possa rientrare nei sospettati automaticamente. Quindi ci deve essere, il garante stesso parla di valutazione dell'impatto e la impone, deve essere materialmente considerato che ci può essere uno scambio di persone, chiamiamolo così, determinato dall'intelligenza artificiale che genera qualcosa che non è effettivamente corrispondente alla realtà.
1: È chiarissimo, generale, ed è anche ovvio che chi, almeno come me, negli anni ha postato tanto sui social, si è fatto un autoriconoscimento facciale, quindi diciamo che mi sono autospiato e ho fornito a chiunque volesse usare quei dati un materiale grande e prezioso in alcuni casi. Forse bisognerebbe postare un po' meno, è d'accordo, brevemente, perché poi devo chiudere.
0: Beh, dovremmo avere una maggiore accortezza, perché determinato materiale, un po' come negli interrogatori americani nei telefilm, può essere usato contro di noi. Non è quello, c'è da aggiungere poi una serie di dettagli di carattere tecnico. Il riconoscimento biometrico è su base bidimensionale, quindi è una foto piatta, non ci sono materialmente rilievi che possano effettivamente dare garanzia di quello che possa essere la vettorializzazione del nostro cranio nel caso in cui sia necessario essere riconosciuti. E quindi il fatto di avere persone somiglianti comporta un rischio estremamente alto, e una nostra foto, un'espressione magari buffa, rischia di farci confondere con qualcuno che magari ha dei precedenti.

0: Equil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Violata la sovranità spagnola, così il premier Sanchez sull'arrivo di circa 49.000 migranti a Ceuta, territorio iberico in Marocco. Il governo italiano annuncia la sospensione di Schengen, Madrid protesta. Polemiche per la notizia di una missione italiana in Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait. Crosetto, missione illustrata, replica il PD, non era nella lista di quelle rifinanziate, il governo faccia chiarezza. Addio a Franco Baresi, aveva 66 anni, scompare uno dei calciatori più famosi d'Italia e del Milan, sterminato il numero dei trofei vinti, la sua maglia numero 6 ritirata per sempre. A luglio rallenta la corsa dei prezzi, aumentati del 2,8%, meno del 3% di giugno, stabile il carrello della spesa. Temperature roventi al centro-nord, 11, città da bollino rosso, domani saranno 19. Il Po a livelli critici, a Cremona mai così basso, almeno 100 i comuni in difficoltà. Il Papa riceve Patti Smith, entrambi sono di Chicago, hanno avuto una lunga conversazione condividendo ricordi di parole, musica, sogni e speranze di oggi, racconta Padre Spadaro, presente all'incontro. Un minuto dopo le 14, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Rai News 24. In apertura la crisi a Ceuta, territorio spagnolo in Marocco. Circa 50.000 migranti sono approdati lì in 24 ore, ma 25.000 sarebbero già tornati in patria, lo ha detto poco fa il ministro dell'interno spagnolo. Almeno 19 le vittime nel tentativo di raggiungere questo lembo di terra europea, con legislazione però particolare. All'origine della partenza di massa, quanto sembra, la pressione del Marocco contro il governo di Madrid, ma mi ha raggiunto Ilario Piagnarelli in studio.
1: Sì, e poco fa una notizia drammatica, i morti sarebbero saliti a 34, morti annegati, perché la gran parte di questi giovanissimi marocchini che vediamo in queste immagini davvero impressionanti che da ieri sono cominciate ad arrivare qui nelle redazioni hanno appunto bypassato questa rete nuotando, la rete entra in mare. Sospinti da cosa? Su questo le ipotesi sono varie. Intanto vi faccio vedere il comunicato di Ursula von der Leyen, che poco fa ha scritto: le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno arrivi nella nostra Unione senza osservare le regole. Questi passaggi pericolosi devono fermarsi subito e i network del traffico di esseri umani devono essere smantellati. E poi chiede anche che i rimpatri siano veloci, come le nuove regole europee permettono. Dunque Ceuta di nuovo presa d'assalto dai migranti, vediamo dove si trova questa enclave spagnola in terra d'Africa, dunque sulla costa del Marocco, assieme a Melilla, rappresenta gli unici due territori dove l'Unione Europea confina direttamente con il continente africano. Ci vivono meno di 60.000 persone, popolazione che praticamente viene eguagliata in queste ore, anche se abbiamo appreso ci sono dei ritorni volontari, dalla popolazione di questi giovani che hanno passato la barriera. C'è una tesi ufficiale del governo di Madrid sulla ragione per la quale questi giovani abbiano compiuto il gesto, la sentiamo dalla viva voce del primo ministro Pedro Sánchez.
2: La lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar
1: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluso, donde se dice que no ha lugar el reimpatrio directo sul confine per chi arriva nello spazio nazionale a nuoto, per il fatto che non c'è una frontiera fisica come quando si ha un confine terrestre. A quanto pare questa lettura della sentenza ha corso come polvere nelle ultime ore per queste reti mafiose che trafficano con gli esseri umani, producendo una valanga della dimensione che abbiamo visto ieri. Un'altra versione invece è che il Marocco abbia fatto pagare alla Spagna, come peraltro fatto in passato, il riavvicinamento diplomatico all'Algeria per la questione sempre aperta dell'indipendentismo del Sahara occidentale.
0: La Presidente del Consiglio Meloni fa sapere che il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che protesta. Intanto sulla task force militare italiana inviata in Arabia Saudita interviene il Ministro della Difesa Crosetto. Allora torniamo a fare il punto in diretta da Palazzo Chigi, Alberto Gioffreda.
3: Il commento su quanto sta accadendo a Ceuta da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato ieri in serata via social. La Presidente del Consiglio parla di immagini impressionanti che sono, secondo la Premier, la dimostrazione di quanto l'immigrazione clandestina possa essere una minaccia per i confini europei. Giorgia Meloni scrive di aver avuto un confronto con il Ministro dell'Interno Piantedosi, pronti alcuni interventi da parte del nostro governo, perché davanti all'immigrazione clandestina, dice, non arretriamo di un millimetro. Tra i possibili interventi, la sospensione di Schengen proprio con la Spagna, e si è aperta una crisi diplomatica con il paese iberico. Ci sono state le parole del ministro degli esteri Tajani, che ha criticato la recente maxi regolarizzazione di migranti oltre 500.000 da parte del governo Sanchez, parole che non sono state gradite a Madrid. Il ministero degli esteri spagnolo ha richiamato l'ambasciatore italiano a Madrid, sottolineando il fatto che dall'Italia, paese amico, ci si aspetti in questi casi solidarietà e non demagogia. Per quel che riguarda invece la notizia della presenza dei militari italiani in Arabia Saudita, il ministro della difesa Crosetto replica alle opposizioni, in particolar modo ad un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico, sottolineando che le missioni hanno la massima trasparenza e che questa interrogazione parlamentare nasce da un presupposto errato. A te.
0: In primo piano nel dibattito politico anche la questione della task force militare italiana inviata in Arabia Saudita, ancora polemiche sulla vicenda del Mastro. Allora andiamo a Montecitorio, torniamo a Montecitorio, Alberto Puoti.
4: Sì, la questione Ceuta al centro intanto della maggioranza. Per quanto riguarda la Lega, è doveroso sospendere Schengen per difendere i confini e anche futuro nazionale. Con Vannacci, con Ziello, spiega che a Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche. Fratelli d'Italia difende la politica migratoria del governo Meloni. Sentiamo.
5: A Ceuta 49.000 migranti in 24 ore. Ecco dove porta il modello Sanchez che la sinistra vorrebbe anche per l'Italia. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni e l'immigrazione illegale viene contrastata con fermezza.
4: Dall'opposizione arriva l'invito a non fare propaganda, così Elie Schlein a Meloni, governo di irresponsabili propagandisti, e anche Bonelli che attacca le spese militari e il fatto che il governo abbandoni l'Africa. Intanto la task force in Arabia Saudita che citavi, che vede una interrogazione del Partito Democratico che chiede di render conto di una delibera sulle missioni internazionali nel 2026 che non prevedeva l'Arabia Saudita. Ma c'è anche la questione delle chat di Del Mastro inviate alla Camera. Sul loro utilizzo si deve pronunciare la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ma la visione delle chat è stata fermata dal Presidente della Camera Fontana in attesa di una decisione da prendere lunedì. E intanto Fontana scrive al Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, Davis Dori, e gli spiega che le sue decisioni sono state già comunicate ieri, e il centrodestra difende la posizione di Fontana, da Davis Dori un atteggiamento populista venuto meno al suo impegno di presidenza, da Fontana un comportamento ineccepibile e imparziale. Ma invece proprio il presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere di AWS, Dori, che attacca e dice, da Fontana un'entrata a gamba tesa, una decisione, quella di non visionare le chat di Del Mastro, non corretta. E poi sul voto che ci sarà in aula su questa autorizzazione a procedere, Dori invita a fare Del Mastro a fare come Andreotti nel 93, che chiese all'aula di votare l'autorizzazione a procedere. Sentiamo Dori e poi linea a voi.
6: Stiamo parlando comunque di tematiche particolarmente delicate, così come lo era per Andreotti anche da questo punto di vista, e quindi anche dal punto di vista del caso Del Mastro, laddove si tratta anche solo di sospetti relativamente a organizzazioni criminali, io penso che è il dovere anzitutto della Camera di fugare qualsiasi sospetto.
0: Dunque, da marzo, poco dopo l'inizio della guerra con l'Iran che coinvolge i paesi del Golfo, l'Italia ha inviato in Arabia Saudita 400 militari. Il Partito Democratico accusa il governo di scarsa trasparenza, abbiamo visto nell'informare i cittadini, accuse respinte dal ministro della Difesa Crosetto. Ma allora vediamo i dettagli di questa missione Air Arabia e anche la presenza italiana nel quadrante medio orientale con Veronica Fernandez in studio.
7: Quello che sappiamo di questa missione è partita nella seconda metà di marzo del 2026, quindi poco dopo l'inizio della guerra che è stata scatenata da Stati Uniti e Israele in Iran. Iran che ha risposto attaccando in modo massiccio i paesi del Golfo. Questa missione è dislocata in tre paesi, l'Arabia Saudita, il Bahrain e il Kuwait. Coinvolge 400 militari ed è una missione di difesa. Lo dicevi, si va a collocare nel quadro più ampio delle missioni italiane nel territorio medio orientale. Ne citiamo solo alcune, per esempio in Libano c'è la missione ONU, la missione UNIFIL, il cui mandato scade alla fine del 2026, cruciale in questa fase perché la guerra, appunto, di cui parliamo in Iran ha portato un'escalation della guerra anche in Libano e all'occupazione da parte di Israele di una porzione consistente del territorio del sud del Libano. E poi, guardando alla stessa regione, anche l'Iraq, dove tra i paesi europei l'Italia è uno di quelli che ha un ruolo più rilevante, sia per quanto riguarda la missione anti-Daesh, anti-Stato islamico, sia nel contesto più ampio delle missioni ONU. Parlando di questa missione, ovviamente bisogna guardare a quella che è la situazione dell'Arabia Saudita nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Il quotidiano britannico Guardian, lo vediamo, ha pubblicato un articolo in cui parla di una possibile missione molto ampia dell'Arabia Saudita che vuole guidare una coalizione per avere un'offensiva sia di terra sia di mare contro gli Houthi dello Yemen, che sono proxy iraniani, sono sostenuti dall'Iran. Questo perché lo si capisce chiaramente andando a guardare questa cartina. Prima della guerra in Iran l'Arabia Saudita esportava circa l'80% del suo greggio dallo stretto di Hormuz, stretto bloccato a partire dall'inizio di questa guerra, quindi i sauditi hanno dislocato la loro produzione di greggio per l'export sul Mar Rosso, deve quindi uscire dallo stretto di Bab el Mandeb. Ebbene, una settimana fa gli Houthi hanno dichiarato un blocco di questo stretto proprio per i sauditi ed è vitale per i sauditi far uscire il greggio in questo senso. Da qui l'ipotesi di una missione che è di fatto però uno scontro con gli Houthi, l'ultimo capitolo. Basti pensare che nel 2015 l'Arabia Saudita, in quella guerra che ha devastato lo Yemen, si era schierata a favore del governo centrale, quindi contro gli Houthi.
0: Siamo al caso al-Masri. Ieri sera il ministro della giustizia Nordio ha inviato, dopo un anno e mezzo, alla Procura Generale la richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale. L'ex generale accusato di crimini contro l'umanità si trova da tempo in Libia, lì fu rimpatriato dall'Italia, da Torino, con un volo di Stato italiano. Emanuela Bonchino.
8: Poco cambia sul piano pratico perché l'ex comandante del carcere di Mitiga, accusato di crimini contro l'umanità, è in Libia da tempo, rimpatriato con un volo di Stato italiano. Ma è comunque un nuovo capitolo di questa storia che ha provocato non poche polemiche politiche. Mercoledì sera il ministro della giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo in cui la Corte Penale Internazionale chiedeva l'arresto di Osama al-Masri, fermato a Torino a gennaio 2025 e poi rilasciato e ricondotto a Tripoli con un volo dei servizi. Nordio ha trasmesso le carte dopo un anno e mezzo, una mossa di fatto obbligata dopo che la scorsa settimana una sentenza della Consulta ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal dicastero di Via Arenula e lo ha obbligato a trasmettere il dossier ricevuto dai giudici dell'AIA o motivarne il diniego. All'epoca il torturatore libico si trovava in Italia in stato di arresto proprio sulla base di quel provvedimento. La mancata risposta di Nordio alla stessa Procura Generale provocò la sua scarcerazione da parte della Corte d'Appello e fu riaccompagnato in Libia a bordo di un volo dei servizi.
0: Addio a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan. Allora andiamo a Rozzano, vicino Milano, all'ospedale Humanitas, dove si è spento per noi Antonello Marzio.
9: Sì, la notizia questa volta è ufficiale dopo alcuni giorni di smentite sullo stato di salute, ma Franco Baresi è deceduto la notte scorsa qui all'ospedale Humanitas di Rozzano Interland Milanese. Il suo calvario, lo ricordiamo, è cominciato circa un anno fa quando è stato operato per la prima volta per un nodulo al polmone. Il successivo trattamento di consolidamento della cura, poi la situazione peggiora fino alla sua scomparsa. Franco Baresi aveva 66 anni ed è rimasto al Milan per tutta la sua carriera sportiva e dirigenziale. L'ex campione era nato a Travagliato nel Bresciano l'8 maggio del 1960. Il club rossonero questa mattina ha ricordato Franco Baresi postando una foto del numero 6 mentre innalza la Coppa dei Campioni. Condoglianze alla sua famiglia da parte della società, da parte della Premier Giorgia Meloni e da tutto il mondo politico. Anche il calcio dice addio a una leggenda del pallone. È tutto da Rozzano, a voi Roma.
0: In Sicilia, a Messina, la procura apre un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina di Trepiani. Si cercano ancora 5 dispersi ed è stato estratto un corpo. Andiamo per gli aggiornamenti da Eleonora Mastromarino.
10: Sì, l'unica vittima accertata per ora, Carmelo Leone, uno dei membri della famiglia che è proprietaria della palazzina crollata, che abitavano all'ultimo piano. Attorno all'area del ritrovamento si lavora per cercare gli altri tre membri della famiglia più il collaboratore domestico che viveva con loro, che dovrebbero trovarsi nella stessa zona all'ultimo piano. E poi si cerca naturalmente anche la commessa del negozio che si trovava invece al secondo piano, il negozio cinese. Lei non era nella stessa area, forse stava cercando di scappare perché c'erano state delle avvisaglie che stava per avvenire il crollo. Si immagina un crollo strutturale, a giudicare da quello che si può vedere il palazzo sembra essersi accartocciato proprio

0: Firenze, quando il palazzo si è sbriciolato. È uno dei tre sopravvissuti alla tragedia di Pistunina, nella zona sud di Messina. Dal letto del pronto soccorso del policlinico, dove è ricoverato da ieri pomeriggio, racconta quei lunghi istanti sotto le macerie. Con lui c'era la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata nel crollo.
1: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche una mia collega, sta là sotto.
0: Sul corpo di Davide ci sono alcune escoriazioni.
1: Dimenticarlo non è possibile, anzi a maggior ragione io ci penserò sempre.
0: Fuori pericolo anche gli altri due sopravvissuti sono gli operai che stavano eseguendo lavori al piano terra dell'edificio, interventi che secondo i primi accertamenti sarebbero stati effettuati senza autorizzazione. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo.
2: Cambiamo argomento, parliamo di musica e fede. Avete sentito dai nostri titoli, la cantante Patti Smith è stata ricevuta questa mattina da Papa Leone XIV. Entrambi nati a Chicago, il Papa 70 anni, Patti Smith alla fine dell'anno ne compirà 80. Un incontro durante il quale è scoccata una scintilla, lo ha scritto sui social, su X, padre Spadaro, che era presente all'incontro e che adesso è nostro ospite. Ben tornato su RaiNews 24.
3: Grazie, buongiorno a voi gli telespettatori.
2: Ecco dunque, padre Spadaro, lei era presente appunto all'incontro, qual è stato il clima?
3: Un clima molto bello, direi molto intimo. È chiaro che Papa Leone conosce le canzoni di Patti Smith, quindi è una figura che ha conosciuto sin dalla sua giovinezza, quindi è stato molto bello anche per lui trovarsela davanti. È un incontro appunto intimo ma molto profondo, che ha toccato dei temi che ha riguardato ovviamente anche il mondo, cioè le tensioni che ci sono nel mondo, ma anche la capacità che ha la musica di comunicare un messaggio di speranza. In qualche modo è come se, così ho inteso, Leone avesse dato una missione a Patti, che però già appunto la vive e la sente sua. Patti è alla vigilia, diciamo, dei suoi 80 anni e sente che questo momento della sua vita è molto importante per comunicare un messaggio al mondo. I due si sono intesi perfettamente. È stato poi anche un incontro molto, molto leggero, pieno di battute, di intimità, direi, sì.
2: Eh sì, perché poi i due parlano la stessa lingua, insomma l'inglese, essendo anche della stessa città. Ha detto appunto temi di attualità, ce ne sono stati alcuni in particolare in questo momento così difficile per il mondo di cui hanno parlato?
3: Ma indubbiamente la situazione del mondo era presente a tutti e due, quindi il discorso si è concentrato appunto sulla potenza della musica, della poesia, di esprimere un messaggio di speranza in un momento così complesso, così difficile. Indubbiamente ci siamo anche soffermati in un momento importante, ricordando quello che Patti Smith ha fatto a Roma nel settembre scorso, quando ha ricevuto una chitarra elettrica fatta con i legni di un barcone di migranti che ha affondato. E questa chitarra elettrica l'ha suonata durante questo concerto.
2: Ecco, il Papa conosceva dunque le canzoni di Patti Smith, qual è la sua preferita? L'ha capito?
3: Ah no, questo non lo so, non se lo sono detti, però certamente sì, ho capito che c'è questa intimità fatta di conoscenza. Devo dire, Papa Leone, ho l'impressione che abbia una grande conoscenza della cultura pop, in cui è stato immerso, che ha vissuto e che ha fatto suo, attraversato, e quindi è diventata anche un'esperienza, un'urgenza direi pastorale, ecco.
2: E anche perché comunque la musica è così importante anche per comunicare a tutti, e lo è sicuramente per il Papa.
3: Sì, ecco, una cosa molto, molto bella è stato questo riferimento costante ai giovani, alle persone più giovani. Cioè, la musica arriva a tutti, evidentemente, però arriva in modo particolare ai giovani, che oggi, in un momento come questo, hanno bisogno di grande speranza. E ho trovato, devo dire, Patti sollevata, no? Cioè, ho proprio visto che alla fine era gioiosa, non solo per questo incontro, che ha avuto anche dei momenti molto simpatici, molto leggeri, ma ho avvertito proprio il senso di una conferma della missione, di quello che sta facendo in questi anni.
2: Grazie a padre Antonio Spadaro per essere stato con noi. Siamo al caldo record, oggi 11 città da bollino rosso, saranno 19 da domani. E allora andiamo da Alberto Ambrogi, si trova nella provincia di Cremona e ci dice come sta il Po.
4: Sì, io mi trovo a San Daniele Po, nella frazione Isola Pescaroli, sulle sponde del grande fiume o di quello che ne rimane, perché è stata decretata

0: la severità idrica alta dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che dipende dal Ministero dell'Ambiente. Questo implica che i sindaci dovranno emanare ordinanze per ridurre il consumo di acqua, ma la preoccupazione ovviamente è per l'agricoltura. Qua c'è un grosso impianto del Consorzio Navarolo che deriva acqua per alimentare 14.000 ettari di campi delle campagne. Se il livello dovesse scendere ancora, loro da fine giugno stanno pompando acqua con dei trattori perché l'impianto si trova troppo in alto rispetto al fiume che è sceso sempre di più. Se la situazione dovesse peggiorare, il livello scendere ulteriormente, non potranno neanche più garantire acqua ai campi. Quindi grossa situazione di criticità, di enorme criticità e grande preoccupazione perché il ritorno del caldo dell'anticiclone africano non lascia presagire nulla di buono. È tutto linea Roma.
1: Tensione sempre alta nel Golfo, con Teheran che rivendica di aver colpito due petroliere scortate da Stati Uniti e ad Hormuz di aver anche attaccato centri strategici americani in Kuwait. Da Istanbul, Anna Mazzone.
2: In un'intervista al Financial Times il presidente Trump dice che la caduta dell'Iran è solo questione di tempo, nonostante la volontà di Teheran di estendere il conflitto in Medio Oriente. Intanto però i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. La guerra nel Golfo Persico corre quindi su due binari paralleli, bombardamenti incrociati da una parte e dall'altra la diplomazia. I Pasdaran continuano a colpire i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco nella notte a basi americane in Kuwait, esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Hormuz però resta il centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto, ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi del Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. Roma.
1: Hamas ha confermato di aver accettato l'accordo su Gaza, annunciato questa notte, la notte scorsa, dal presidente americano Trump, però poi precisa il disarmo è legato al ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Si attende adesso la risposta di Tel Aviv, che non è ancora arrivata da Gerusalemme. In diretta il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Ma, dunque, Hamas ha ufficialmente accettato, ha detto di aver accettato questo accordo appunto annunciato dal presidente americano. Tuttavia, bisogna dire che un esponente di Hamas, intervistato da Al Jazeera, ha affermato che però il disarmo di Hamas è condizionato al ritiro israeliano. E d'altra parte, secondo indiscrezioni che vengono dal governo israeliano, non ci sarà alcun ritiro di soldati israeliani senza un disarmo completo di Hamas. Intanto però in Cisgiordania è il caos, decine di coloni hanno fatto irruzione nel villaggio di Tal e a Nablus, erano accompagnati dall'esercito, hanno danneggiato il cimitero musulmano e hanno fatto graffiti offensivi, sono scoppiati degli scontri e dunque sono stati poi allontanati dall'esercito. 10 i feriti di parte palestinese. Roma.
1: Un bando miliardario per spingere sull'intelligenza artificiale Made in Europe, così la Commissione europea vuole incentivare la costruzione di 7 gigafactory nel continente, una di queste potrebbe essere in Italia. Allora i dettagli con Riccardo Cavaliere in studio, poi alle 14.30 il filo diretto con Chiara Paduano.
4: Un piano europeo per finanziare 7 gigafactory nel continente, enormi centri di calcolo anche per costruire nuovi modelli linguistici. Allora andiamo a vedere i dettagli subito attraverso le grafiche sul nostro touchscreen. Ci sono 10 miliardi, questo è il bando della Commissione europea, composto da 5 miliardi di fondi europei e 5 miliardi di fondi che arrivano da Stati membri. È questo quello che è stato lanciato dalla Commissione. Ma questi fondi dovrebbero mobilitare a loro volta altri 20 miliardi da privati per arrivare a un totale di 30 miliardi di euro di fondi da utilizzare per l'intelligenza artificiale. L'Europa vuole diventare il primo continente AI, è questa la dichiarazione di Ursula von der Leyen, ma come vuole farlo? Attraverso delle gigafactory, come abbiamo detto dovrebbero essere 7 in due fasi di questo progetto. In una prima fase 4 gigafactory più piccole tra i 25.000 e 75.000 chip per l'intelligenza artificiale, in una seconda fase invece ne verranno create altre 3 più grandi, tra i 40 e i 100.000 chip, tra queste una potrebbe essere in Italia. La candidatura è stata delineata dal Ministro di Imprese e Made in Italy e dovrebbe coinvolgere Eni, Leonardo con i suoi supercomputer e anche l'Istituto per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria che si trova a Torino. E proprio in Piemonte potrebbe sorgere questa Gigafactory. TIM sarebbe interessata, ma ancora non c'è nessuna conferma. Quali sono i tempi? Il 12 novembre 2026 si chiude questo bando, poi subito, a inizio 2027, la Commissione dovrà selezionare i progetti che dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla loro firma. L'idea è proprio di cooperare tra paesi europei per sviluppare l'intelligenza artificiale del continente. A te.
5: Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, poi nuvolosità più intensa nel corso del pomeriggio, in particolar modo su Alpi e Prealpi, dove avremo dei temporali estivi localmente anche di forte intensità che potranno arrivare in pianura anche durante le prime ore serali. Giornata di sole sul centro Italia con temperature elevate con punte anche di 40 gradi nelle aree più interne, una ventilazione che resta settentrionale sia sul Tirreno che sull'Adriatico. Ci spostiamo più a sud, anche qui l'ondata di calore si farà sentire soprattutto durante le ore pomeridiane nelle zone più interne del meridione, con una ventilazione che resta ancora settentrionale seppur di debole intensità, in particolar modo sul settore Adriatico. Tempo stabile e soleggiato e ancora tanto caldo anche sulle due isole maggiori, in particolar modo nelle aree più interne. Venti deboli di maestrale con locali rinforzi al pomeriggio, in particolar modo sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale. Vediamo la previsione per domani, poco cambia, ancora tanto sole, temporali pomeridiani nelle zone interne alpine e prealpine e sui rilievi appenninici dell'Abruzzo. Temperature che anche per la giornata di sabato toccheranno punte di 38-40 gradi. Lo vediamo con l'aiuto della grafica che ci mostra i valori massimi anche per la giornata odierna, sfiorare i 40 gradi, in particolar modo al centro-sud.
6: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ceuta, il piano sul disarmo di Gaza, la Russia e l'Ucraina, è ancora lo scontro tra le istituzioni del calcio e infine i reali paladini dei diritti. Tutto questo nel nostro filo diretto di oggi, venerdì 31 di luglio. Buon pomeriggio all'ambasciatore Ettore Sequi, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, ovviamente partiamo dalla crisi migratoria più grave di sempre nell'enclave spagnola del Marocco. Non so se possiamo andare subito in diretta con le immagini che ci arrivano da Ceuta, dove sono arrivate, questo è il dato dell'ultima ora, 60.000 persone. Sale anche il numero delle vittime, 34 i morti negli scontri tra i migranti che tentano appunto di passare il confine e la polizia. Il premier Sanchez attacco alla sovranità territoriale della Spagna. Intanto la premier Meloni fa sapere che il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Allora, ambasciatore, se guardiamo al contesto geopolitico e ai rapporti tra la Spagna e il Marocco, qual è la ragione per cui proprio adesso c'è stata e c'è questa impennata?
1: Innanzitutto diciamo che la causa scatenante è una sentenza della Corte Suprema spagnola che in sostanza ha detto che nei casi di immigrazione calda, quindi per esempio come in questo caso gente che arriva a nuoto, bisogna aprire un fascicolo personale. Questo lo dobbiamo mettere in relazione al fatto che c'è una grande aspettativa, un pull factor, quindi qualcosa che attira in qualche modo l'immigrazione in Spagna, dovuto al previsto programma del governo spagnolo di regolarizzare 500.000 migranti insomma a breve giro. Quindi la combinazione di queste due cose evidentemente sta creando questo pull factor. Però in realtà noi abbiamo molto in breve tre aspetti: uno che è bilaterale, c'è una specie di tradizionale guerra asimmetrica tra Marocco e Spagna. Già nel 2021 abbiamo visto ondate di questo genere. Il Marocco utilizza l'arma migratoria per fare pressione sulla Spagna. In quel caso ottenne per esempio l'adesione della Spagna alle aspirazioni marocchine sul Sahara occidentale conteso all'Algeria. C'è una sovranità contestata perché Rabat sostanzialmente storicamente rivendica queste aree che sono l'unico punto di contatto tra l'altro tra l'Europa e l'Africa, e poi normalmente quando ci sono delle divergenze tra Spagna e Marocco si attiva in qualche modo quella che è la geopolitica, diciamo così, della la weaponizzazione, quindi l'uso come strumento della immigrazione per fare pressione appunto sugli spagnoli, perché questi fenomeni probabilmente non ci sarebbero se le guardie di frontiera marocchine non consentissero diciamo un passaggio. C'è un livello sovranazionale che non dico sia la morte apparente di Schengen, ma è certamente un indebolimento di Schengen, anche in vista del fatto che alcuni paesi parlano di sospendere le misure che sono dovute a Schengen. E quindi direi che poi c'è l'aspetto regionale, che è quello europeo, della dinamica all'interno dell'Unione Europea.
0: Ecco, anche perché tra l'altro il precedente è quello del 2021, quando circa appunto 10.000 migranti entrarono illegalmente a Ceuta nel giro di due giorni. Ecco, lo stava dicendo, ambasciatore, il governo italiano ipotizza appunto di sospendere Schengen con la Spagna. Ecco, che risultati può avere questa misura? Insomma, serve solamente al fronte interno in questo momento?
1: Ci sono due aspetti. Allora, innanzitutto diciamo che più correttamente non dovremmo parlare di sospendere Schengen, ma alcune delle misure che sono previste da Schengen, in particolare significa i controlli di coloro che arrivano dalla Spagna. Questo probabilmente provocherà delle code in aeroporto, provocherà un impatto ad esempio sul turismo e così via. Però dobbiamo anche ricordare che non è una cosa che si può fare così in modo è molto semplice, perché o c'è diciamo un caso di urgenza assoluta, in questo caso bisogna comunque dimostrare, si può sospendere subito, tutte queste misure possono essere sospese immediatamente, però dobbiamo dimostrare che ci sono degli impatti di natura critica che hanno una conseguenza immediata sulla sicurezza nazionale. Altrimenti, con previa notifica alla Commissione, quando ci sono dei casi straordinari e prevedibili, cioè quando un soggetto, un membro di Schengen, non ha la possibilità di regolare in modo regolare appunto sui flussi migratori o di gestirli bene, a questo punto si può sospendere fino a 2 anni, nel primo caso da 10 giorni a 2 mesi. Quindi è un indebolimento di Schengen, è una rinazionalizzazione certamente della sicurezza europea e può provocare naturalmente degli effetti a catena. Se un paese va in quella direzione è possibile che altri paesi naturalmente seguano.
0: E vedremo insomma che cosa accadrà. Ambasciatore, andiamo a un altro dei temi del giorno, ovvero il documento sul piano del disarmo di Gaza. Hamas non ha ancora risposto ufficialmente. Trump parla di un accordo storico. È un passo vero, reale, concreto verso una soluzione politica per Gaza o solo una ennesima tregua armata destinata poi a rompersi?
1: Allora, intanto bisogna capire in che contesto avviene tutto questo. Avviene in un contesto in cui gli Stati Uniti hanno bisogno comunque di un successo, e questo potrebbe essere un successo, come dice il presidente Trump, storico. E si svolgono 3 negoziati in realtà. C'è quello reale, bisogna vedere quali saranno i risultati, adesso ne parliamo un minuto, quello mediatico che contiene naturalmente tutte le conseguenze che possono derivare dall'interpretazione che le varie parti danno di questo accordo, e poi c'è un negoziato interno. Israele non può permettere di dare l'impressione di essere troppo tollerante o troppo accondiscendente, Hamas non può dare l'impressione evidentemente di rinunciare a quelle che sono state sempre le sue posizioni, e gli Stati Uniti, come ripeto, hanno la necessità di dimostrare che questo è un grandissimo successo. Il diavolo, noi sappiamo, si annida nei dettagli, qui i dettagli sono molti, quindi ci sono evidentemente varie questioni che non sono chiare. Intanto la sequenza, come deve avvenire questo disarmo e come deve avvenire il ritiro israeliano. Ci sono delle idee diverse certamente ancora tra Hamas e Israele. Israele vuole che prima Hamas disarmi completamente e Hamas vuole invece il ritiro di Israele. È una questione esistenziale per Hamas, direi identitaria, è una questione di disarmo preventivo come critico per la sicurezza di Israele da parte ovviamente di Israele. Poi c'è un discorso sulla ricostruzione di Gaza, come dovrebbe avvenire? C'è un discorso relativo al dopo, cosa succederà una volta che speriamo si dovesse realizzare questo accordo di cui parla Trump. La questione non riguarda solo Gaza, poi riguarda anche il futuro della questione palestinese. Quindi la vera sfida non è tanto firmare un accordo, raggiungere un accordo o una fattispecie di accordo come questo, è realizzarlo. Questa è la cosa difficile. Io personalmente ho qualche dubbio che non vengano fuori in corso d'opera tutta una serie di problemi, proprio per la diversa interpretazione che alla fin fine Hamas e Israele danno di queste intese.
0: Ambasciatore, restiamo sulle notizie delle ultime 24 ore che riguardano anche un altro fronte, quello della guerra russa-ucraina e della furia russa sull'Ucraina, con un'intera famiglia sterminata nella regione di Dnipro. Il presidente Trump, che anche qui prende tempo sulla concessione di costruire i Patriot a Kiev, il missile russo che poi precipita in territorio polacco. Ecco, mi vengono in mente le parole di Papa Francesco, no? Che disse assistiamo alla terza guerra mondiale a pezzi. Ecco, qui in realtà tra le guerre a cui stiamo guardando sembra ci sia una saldatura. Ecco, sta diventando una guerra intera?
1: Sta diventando un intero ecosistema, un unico ecosistema di crisi. E questo ce lo dicono diverse cose. Innanzitutto il fatto che Ucraina e Iran abbiano ultimamente avuto dei grossi problemi, perché noi ricordiamo una nave iraniana è stata colpita da un drone ucraino nel momento
0: nel Mar Caspio.
1: In cui Esattamente, il Mar Caspio, tra l'altro considerata area di strettissima e di unica pertinenza russa e iraniana, sospettata appunto questa nave di portare delle attrezzature militari dall'Iran alla Russia. Abbiamo quindi un asse: l'Iran sostiene la Russia, la Russia sostiene l'Iran e la Cina sostiene, pur senza combattere, entrambi. Quindi c'è obiettivamente una saldatura tra questi scenari di crisi. L'abbiamo anche visto ai funerali di Lindsey Graham a Washington, l'incontro ai funerali appunto tra Zelensky e Netanyahu ha quasi segnato idealmente la creazione di un, diciamo, di un asse di due soggetti che hanno interessi comuni, la guerra all'Iran da parte di Israele e la guerra alla Russia, che sostiene l'Iran, ripeto, da parte dell'Ucraina. E infatti Zelensky ha cercato di presentare a Trump esattamente questo scenario, perché gli scenari sono sempre più, come dire, si intersecano sempre di più. E in tutto questo è un tweet sulla Cina, che non dobbiamo dimenticare che gli Stati Uniti si trovano in una situazione di saturazione strategica in cui sostanzialmente ogni guerra, ogni crisi li tiene lontani da quella che è la loro priorità, e cioè la Cina. Ogni patriot usato in Medio Oriente è un patriot in meno disponibile per l'Indo-Pacifico. Quindi è tutto connesso.
0: Grazie come sempre all'ambasciatore Ettore Sequi, sempre molto chiaro. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Buon
1: a voi.
0: Lavoro. E andiamo ora al futuro del calcio, il calcio mondiale, con il piano di vendita di quote del mondiale a investitori privati, tra cui un fondo legato a Trump. Dunque il presidente degli Stati Uniti torna. 50 giorni da oggi concessi da Infantino a ogni federazione per aderire al progetto, che dice no con forza. È la UEFA che riporta a un'Europa unita. Allora buon pomeriggio, grazie per essere con noi, a Evelina Cristellen, per un decennio membro

0: della UEFA all'interno del Consiglio FIFA e anche prima donna europea a ricoprire l'incarico. Benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, grazie, buongiorno.
0: Allora, prima di affrontare il tema che ho appena introdotto, non posso in questa giornata non chiedere proprio a lei un ricordo di Franco Baresi, che si è spento nella notte a 66 anni.
1: Ma è una tristezza infinita, un amico, una persona meravigliosa, un grandissimo campione, una bandiera, quei tipi di calciatori che oggi non ci sono più. Ha passato una vita col Milan vincendo di tutto ed essendo un esempio umano e professionale in quel mondo difficile che è il calcio, è davvero, davvero indimenticabile.
0: Ecco, insomma, quel rigore e serietà, no? Di cui si,
1: certo.
0: Si parla da questa mattina ricordando proprio il grande campione. Insomma, quello di Baresi era un calcio non ancora del tutto, potremmo dire, scivolato, no? Verso gli eccessi di oggi. Spiegati bene, come dicevamo, dal livello dello scontro tra le istituzioni che lo governano. Allora, prima di sentire Evelina Cristelen, sentiamo Gerardo Vitali Rosati che ci spiega che cosa sta accadendo.
2: Una squadra della UEFA parteciperà ad alcuna delle attività della FIFA finché il suo progetto resterà sul tavolo. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei suoi diritti commerciali e televisivi. Il prossimo appuntamento, che ora rischia di essere boicottato, è quello del 5 settembre con i mondiali femminili Under 20 in Polonia. Un coro di proteste è arrivato anche dalle confederazioni di Stati Uniti, Asia e Australia. Contestano non solo nel merito il progetto, che rischia di creare conflitti di interesse, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. È solo una proposta, non è un obbligo, approvato a dire il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Per lui questa è un'occasione d'oro che potrebbe portare decine di milioni di euro nelle casse di ogni squadra, ma chi dice no, ha minacciato, sarà privato di gran parte degli introiti del nuovo piano qualora venisse comunque approvato. Lapidaria la risposta della UEFA. Certe cose sono troppo importanti per essere vendute.
0: Evelina Cristelen, il boicottaggio, insomma, la linea è tracciata?
1: La linea è tracciata, io sono stata costantemente in contatto col presidente Čeferin, che tra l'altro vorrei sottolineare già aveva manifestato la sua profonda contrarietà a certi atteggiamenti della FIFA durante il Mondiale, tant'è che non si è mai fatto vedere negli Stati Uniti, malgrado nei quarti di finale ci fossero 6 squadre europee su otto finaliste. È stato chiaro e limpido perché loro fossero contrari. Tra l'altro vorrei sottolineare che il cartellino rosso levato al giocatore americano con l'intervento diretto di Trump aveva veramente portato a un qualcosa che non si era mai visto prima nel mondo del calcio, cioè si può intervenire su tutto ma non sul gioco. Sul gioco no, sulle regole del gioco non si interviene. Dopodiché, appunto, senza avvisare nessuno è arrivata questa doccia fredda. Perché tra l'altro poi l'abbiamo saputo dal Times, nemmeno da una fonte ufficiale, da un giornale. E quindi evidentemente UEFA si è subito riunita per vedere se ci fosse un'identità, e c'è, di veduta totale. Dopodiché a breve giro si sono allineati anche gli amici della Confederazione Nord e Centro America, che si chiama CONCACAF appunto, e stamattina anche gli asiatici, adesso non so se esattamente tutti, ma addirittura la notizia dell'ultima ora è che si è unito anche il presidente della federazione statunitense, Cordeiro. Quindi mi sembra che ci siano delle frizioni piuttosto grosse all'interno di tutto il mondo del calcio.
0: Ecco, tra l'altro il bello della diretta, le chiedo in diretta, Evelina Cristelen, se può girare lo schermo del telefono, perché mentre lei stava parlando, ecco, perfetto, la rivediamo.
1: Mi scusi.
0: Benissimo, no, insomma, succede.
1: Succede.
0: Ecco, ma fino a che punto poi l'UEFA può davvero fare pressione su Infantino? L'UEFA insieme appunto alla notizia che lei ci ha dato dell'ultima ora, insieme agli altri.
1: Ma assolutamente, guardi, è semplice. Lei metterebbe dei soldi in un festival dove quelli bravi non cantano, se fosse un investitore? Parlo di un'altra materia. Chi metterebbe dei soldi, tanti, quale investitore sarebbe così miope, se vogliamo, da mettere tanti, tanti soldi in un'impresa dove appunto i migliori non ci siano? Senza le squadre europee, adesso sinceramente, qual è l'attrattiva, quale può essere l'attrattiva di organizzare un mondiale monco? Io non credo che sia così attrattivo, scusate la ripetizione, per degli investitori organizzare una manifestazione senza le squadre europee. Ricordiamo che la Spagna è campione del mondo, come ho detto prima, su 8 squadre ai quarti di finale 6 erano europee. Non devo essere io a testimoniare quale sia il valore del calcio europeo.
0: Certo, insomma, lo testimoniano i fatti, insomma, un'arma potente quella in mano all'UEFA. Ecco, che cosa cambierebbe poi in concreto per un tifoso se un fondo privato entrasse nell'azionario del Mondiale?
1: Ma guardi, per un tifoso, adesso mi lasci dire, io seguo il calcio da tantissimi anni, ci ho lavorato, ci lavoro, per cui sono una tifosa anche un po' atipica, ma... Lei non so se ha visto la finale del mondiale, forse sì. Ecco, quei 27 minuti di intervallo con lo spettacolo che sembrava di essere alla finale del Super Bowl. Per noi che amiamo il calcio, non è quello show lì, è vedere giocare, vedere le partite sul campo. E i tifosi sostanzialmente tra gli stakeholder sono quelli che hanno meno voce, ma sono poi quelli che possono far spegnere la luce a una passione che dura da quasi 200 anni, quella per il calcio. E quindi il potere è, come dire, quello che aveva bloccato qualche anno fa la Superlega. Ma mi lasci dire, c'ero anch'io in consiglio quando si è fatto un altro tiro alla fune, voglio ricordare un boicottaggio di qualche anno fa, di 4-5 anni fa, quando di nuovo la FIFA propose di giocare il campionato del mondo ogni 2 anni. E noi europei dicemmo no, noi ogni 2 anni non lo facciamo e non veniamo. E quella volta lì funzionò e sostanzialmente, diciamo, la partita di giro fu di avere il mondiale per club ogni 4 anni. Però non, per il tifoso cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire dividersi in due. Chi fosse tifoso, che ne so, di una squadra africana o sudamericana, e sono le due confederazioni che sembrerebbero aver già aderito a questa nuova formula, si vedranno delle partite tra di loro. E qui noi non lo so, noi appunto europei più gli altri. E io sinceramente, se dovessi scommettere un euro sul fatto che il progetto vada avanti, quello di Infantino, non ce lo metterei in questo momento. Però vediamo.
0: Ecco, tra l'altro, insomma, dicevamo in apertura 50 giorni da oggi, no? È un po' il tempo che ha dato Infantino. Quali sono, se poi ce li può svelare, i prossimi passi in vista di questi 50 giorni che mancano a...
1: Ma senta, intanto la nostra posizione, scusi, continuo a dire la nostra perché io sono uscita, certo, dopo 10 anni dal Consiglio, ma da poco, e sono in costante contatto col nostro presidente Ceferin, che tra l'altro è anche un caro amico, quindi ci mancherebbe. No, voglio dire, tutto quello che l'ha spiegato bene Vitali Rosati nel suo pezzo, che c'è da ora in poi, in realtà il mese di agosto, e guardi, tra l'altro io sarò a Salisburgo proprio il 12 di agosto alla finale di Supercoppa Europea, dove arbitrerà proprio quell'arbitro somalo che era stato mandato via dal mondiale. Non so se ricorda quell'altro scandalo mese fa di un arbitro somalo designato dalla FIFA che non è stato lasciato entrare negli Stati Uniti, roba da matti. Quindi le prime partite che coinvolgono delle organizzazioni FIFA, come diceva Vitali Rosati, sono quelle relative al mondiale under 20 femminile e poi anche a delle partite addirittura che coinvolgono l'Italia, e quindi mi auguro veramente che la situazione si risolva prima, la nostra Italia femminile senior che deve giocarsi i playoff per il mondiale femminile che sarà l'anno prossimo nel 2027. Quindi il countdown è cominciato, la data limite è il 19 di settembre e vediamo che cosa succede nel frattempo.
0: Allora,
1: se no non si gioca.
0: Ci terrà aggiornata. Senta, a proposito di calcio giocato e poi ci salutiamo, le chiedo della nostra nazionale e di Mancini.
1: Beh, è un ritorno, diciamo che è stato un po' problematico il modo in cui poi Mancini è arrivato a destinazione. E forse si poteva, come dire, gestire con un po' più di tranquillità la questione, no? Maldini, eccetera, però lui è un ottimo allenatore, una persona che comunque ha chiesto scusa. Io c'ero quando è arrivata quella mail, il 14 d'agosto, in cui annunciava di essere andato via, e le assicuro che dal presidente Gravina a noi, a tutti quanti, ci siamo rimasti veramente di sale. Però ecco, una seconda chance si dà sempre, lui ha chiesto scusa. Malagò certamente è un grandissimo dirigente sportivo, speriamo che si riprendano in mano questa nazionale che veramente ha bisogno di ripartire.
0: E allora ovviamente la seguiremo, perché insomma il calcio italiano davvero appartiene a tutti. Grazie Evelina Cristellani per essere
1: grazie
0: stata
1: a voi.
0: Con noi.
1: E scusate il telefono girato.
0: L'abbiamo recuperato perfettamente in corsa, grazie a lei.
1: Grazie mille.
0: E ora parliamo di questa ondata, l'ennesima, di caldo africano che sta investendo il nostro paese. Oggi sono 11 le città da bollino rosso e nei prossimi giorni aumenteranno. Allora seguiamo Paola Erba.
3: Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia. Sono 11 le città contrassegnate da bollino rosso. Diventeranno 19 sabato e 23 su 27 domenica, cioè quasi tutta Italia, quando il caldo raggiungerà il suo apice con temperature di oltre 40 gradi. Aumenterà anche l'umidità, fattore pericoloso per anziani, bambini, persone fragili e malati cronici. Le città al momento bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. È il centro-nord l'area più interessata all'ondata di calore ed è anche quella dove la siccità si sta facendo particolarmente sentire su fiumi e laghi. Lago Maggiore, di Como e Iseo sono quelli più in sofferenza, anche perché si tratta di laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Il bacino del Po ha raggiunto un livello di severità idrica alta, con ripercussioni sull'approvvigionamento di acqua potabile. In questa situazione sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che registrano criticità nella distribuzione dell'acqua. Non solo, come ha specificato l'autorità di bacino distrettuale del Po, nei prossimi giorni è attesa anche la ripresa del fenomeno dell'intrusione salina nel delta. In sofferenza anche il Ticino e la Dorea Baltea, mentre il comparto del Garda-Mincio è l'unico per il momento non ancora in siccità.
0: I reali paladini dei diritti, andiamo con le immagini subito ad Amsterdam, dove la Maxima d'Olanda inaugura il Pride. Buon pomeriggio a Eva Grippa, La Repubblica. Oggi problemi di collegamento anche con lei. Buongiorno Eva, abbiamo pochissimo tempo. Insomma, però è un gesto importante questo. Tu che sei esperta di reali, raccontaci che valore ha assunto questa inaugurazione da parte della regina.
4: È molto importante perché è una scelta di campo, non è la prima volta che dei reali, soprattutto scandinavi, partecipano al Pride, ma è la prima volta che una regina inaugura, dà il via ufficialmente a questa manifestazione che poi è ancora in corso e durerà fino all'8 agosto. È quindi un impegno che è stato inserito nell'agenda ufficiale. E, i reali olandesi sono sempre stati molto aperti.
0: Ecco, mi pare che oggi veramente...
4: Che pochi anni fa hanno anche dichiarato...
0: Prego, ma ti hai fermata per un secondo, concludi pure.
4: Sì, dicevo che la monarchia olandese è particolarmente attenta ai diritti della comunità, tant'è che anni fa ha dichiarato anche che la loro erede al trono, ovvero la principessa Caterina Amalia, potrà salire al trono anche se dovesse, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale. Quindi questo vorrebbe dire anche se un domani potesse decidere di non procreare altri eredi. Nessuna preclusione, quindi, nessun problema.
0: Eva, ti chiedo un flash in chiusura, mi dispiace la velocità. Abbiamo visto tra l'altro anche il tuo libro inquadrato, The Queen in Pocket, di De Agostini, una guida pop dissacrante su Elisabetta II. Ecco, che cosa avrebbe detto Elisabetta dell'inaugurazione del Pride?
4: Probabilmente l'avrebbe trovato molto divertente e anche una mossa intelligente. Elisabetta, oltre a essere stata una sovrana molto amata, era anche una bravissima politica, quindi negli anni aveva affinato le abilità politiche e diplomatiche. Sicuramente avrebbe capito che questa è una mossa necessaria per stare al passo con i tempi.
0: Grazie a Eva Grippa, giornalista della Repubblica, per essere stata con noi.
4: Grazie a voi.
0: Noi ci fermiamo per un momento lì nella regia e poi torniamo con il telegiornale.
5: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici può esserci Eumil gocce oculari. Aiuta ad idratare e rinfresca gli occhi per un rapido sollievo. Eumil. Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
6: Ci riconosci subito? Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Parliamo la stessa lingua, come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
7: Che gioia! Aia.
8: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
9: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
10: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
11: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
12: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Dei 50.000 migranti entrati a Ceuta, circa la metà è già rientrata in Marocco, afferma Madrid. Il premier Sanchez parla di sovranità spagnola violata. Il governo italiano annuncia la sospensione di Schengen. Madrid protesta, ondata di calore, domani 19 città bollino rosso, domenica allarme in quasi tutte quelle monitorate. Il Po a livelli critici, a Cremona mai così basso, almeno 100 i comuni in difficoltà. La morte a 66 anni di Franco Baresi, bandiera del Milan, ha sterminato il numero dei trofei vinti con i rossoneri che dopo il suo addio al calcio hanno ritirato la sua maglia, numero 6. A luglio rallenta la corsa dei prezzi, aumentano del 2,8%, meno del 3% di giugno, stabile il carrello della spesa. Bando miliardario per la creazione di 7 gigafactory per sviluppare l'intelligenza artificiale dell'Unione Europea. Uno degli stabilimenti potrebbe essere l'Italia. Il Papa riceve Patti Smith, entrambi sono di Chicago. Hanno avuto una lunga conversazione condividendo ricordi di parole, musica, sogni e speranze di oggi, racconta Padre Spadaro, presente all'incontro. Buon pomeriggio, bentornati in diretta a Rai News 24. In apertura dunque la crisi a Ceuta, territorio spagnolo in Marocco, circa 50.000 migranti approdati in 24 ore, ma 25.000 sarebbero già tornati in patria, secondo il ministro degli interni spagnolo. Almeno 34 le vittime nel tentativo di raggiungere un lembo di terra europea. Il premier spagnolo Sanchez arriva nell'enclave e punta il dito contro i trafficanti di vite umane. Da Ceuta l'inviata in diretta è Marina Lalovic, a te.
1: Sì, buongiorno, ci troviamo proprio a pochi metri dal porto di Ceuta, circondati da quello che di fatto viene già definito uno stato di emergenza in questa exclave spagnola. Vediamo in continuazione, ecco, ci proviamo a raccontarvi appunto un continuo flusso degli uomini, soprattutto giovani, infatti rispetto al numero che menzionavi di circa 50.000 migranti arrivati in 24 ore pubblicato dal Ministero dell'Interno, sono almeno 8.000 i minori. Ma ci sono anche le donne e anche le famiglie, almeno 34 dunque gli annegati. Infatti anche arrivando con la nave, quella regolare che collega la Spagna e l'exclave appunto qui sul territorio africano, di fatto abbiamo visto un uomo nuotare accanto alla nostra nave tentando di salirci. Dunque una situazione di fatto senza precedenti che eccede anche la crisi, ricordiamo, del 2021 che qui a Ceuta riguardava poco più di 9.000 migranti. Come dicevi, il premier Sanchez si è recato qui parlando di fatto a un attacco alla Spagna, alla violazione dell'integrità territoriale del paese, e ricordiamo Madrid di fatto non riconosce l'autorità spagnola e parla di occupazione. La domanda che persiste in queste ore di fatto è: perché ora? Perché appunto lasciar passare più di appunto 40.000 persone in una città, ricordiamo che conta poco più di 80.000, dunque eccede già la metà dell'abitazione locale da parte delle autorità marocchine. Due fattori: il primo riguarda soprattutto la decisione della Corte Suprema spagnola di decidere di respingere illegalmente i migranti che però arrivano via terra, che anche scavalcano le recinzioni, ma non via mare. Infatti queste sono delle immagini che abbiamo visto, le persone che arrivavano nuotando. E poi una visita che viene vista come molto critica, quella di Sanchez in Algeria, di fatto il paese rivale del Marocco. Molte appunto ipotesi, ma di fatto qui vige uno stato di emergenza. Io vi lascio con delle immagini dunque da chi è arrivato. Vedete dunque le donne, minorenni, gli uomini in queste 24 ore. Dice il Ministero dell'Interno poco più di 20.000 sono stati rimpatriati. Questo è l'obiettivo del governo, ma noi ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto, a te.
0: E cerchiamo ora di capire le ragioni di quanto sta accadendo a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez ha accusato mafie e trafficanti di esseri umani, ma questa crisi migratoria scoppia in una fase di rapporti non facili tra Spagna e Marocco. Seguiamo Zuhir Louassimi.
2: Mentre il re Mohammed VI celebrava la festa del trono a Mediac, a pochi chilometri da Ceuta, migliaia di persone tentavano di raggiungere la città spagnola attraversando il mare e la frontiera terrestre. Le autorità marocchine hanno spiegato che parte delle forze di sicurezza era impegnata nel dispositivo predisposto per le celebrazioni. Ma secondo il quotidiano El País, ambienti dei servizi di sicurezza spagnoli ritengono che questa spiegazione non basti da sola a giustificare un'ondata migratoria di tali dimensioni. Madrid, almeno per ora, evita accuse dirette nei confronti del Rabat. Dal 2022, dopo il riavvicinamento seguito alla svolta spagnola sul Sahara occidentale, i due paesi hanno ricostruito una stretta cooperazione, soprattutto nella gestione dei flussi migratori. Negli ultimi giorni, però, sul tavolo si sono aggiunti nuovi elementi di sensibilità. La visita di Pedro Sánchez in Algeria, storico rivale regionale del Marocco, e il dibattito in Spagna su una proposta di legge che consentirebbe di ottenere la cittadinanza spagnola ai Saharawi nati quando il Sahara occidentale era ancora amministrato da Madrid. A questo si aggiungono le storiche divergenze su Ceuta e Melilla, considerate dalla Spagna parte integrante del proprio territorio e rivendicate dal Marocco. Non ci sono prove che colleghino direttamente questi dossier all'attuale emergenza immigratoria, ma la crisi di Ceuta rappresenta già un banco di prova per una relazione che fino a pochi giorni fa veniva indicata come uno dei principali esempi di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
0: E sull'emergenza dell'immigrazione clandestina a Ceuta, la Premier Meloni fa sapere che il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto, sulla task force militare italiana inviata in Arabia Saudita, interviene il ministro della Difesa Crosetto. Allora il punto da Palazzo Chigi è con Alberto Gioffreda.
3: Il commento su quanto sta accadendo a Ceuta da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato ieri in serata via social. La Presidente del Consiglio parla di immagini impressionanti che sono, secondo la Premier, la dimostrazione di quanto l'immigrazione clandestina possa essere una minaccia per i confini europei. Giorgia Meloni scrive di aver avuto un confronto con il Ministro dell'Interno Piantedosi, pronti alcuni interventi da parte del nostro governo, perché davanti all'immigrazione clandestina, dice, non arretriamo di un millimetro. Tra i possibili interventi la sospensione di Schengen proprio con la Spagna, e si è aperta una crisi diplomatica con il paese iberico. Ci sono state le parole del ministro degli esteri Tajani, che ha criticato la recente maxi regolarizzazione di migranti oltre 500.000 da parte del governo Sanchez, parole che non sono state gradite a Madrid. Il ministero degli esteri spagnolo ha richiamato l'ambasciatore italiano a Madrid, sottolineando il fatto che dall'Italia, paese amico, ci si aspetti in questi casi solidarietà e non demagogia. Per quel che riguarda invece la notizia della presenza dei militari italiani in Arabia Saudita, il ministro della Difesa Crosetto replica alle opposizioni, in particolar modo ad un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico, sottolineando che le missioni hanno la massima trasparenza e che questa interrogazione parlamentare nasce da un presupposto errato. A te.
0: E dunque Ceuta e la task force militare italiana in Arabia Saudita sono al centro delle reazioni politiche e ancora le polemiche sulla vicenda del Mastro. Il punto da Montecitorio con Alberto Puoti.
4: Difendere Schengen per difendere i confini e anche futuro nazionale con Vannacci, con Ziello, spiega che a Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche. Fratelli d'Italia difende la politica migratoria del governo Meloni. Sentiamo.
5: A Ceuta 49.000 migranti in 24 ore. Ecco dove porta il modello Sanchez che la sinistra vorrebbe anche per l'Italia. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni e l'immigrazione illegale viene contrastata con fermezza.
4: Dall'opposizione arriva l'invito a non fare propaganda, così Elly Schlein a Meloni, governo di irresponsabili propagandisti, e anche Bonelli che attacca le spese militari e il fatto che il governo abbandoni l'Africa. Intanto la task force in Arabia Saudita che citavi, che vede una interrogazione del Partito Democratico che chiede di render conto di una delibera sulle missioni internazionali nel 2026, 26 che non prevedeva l'Arabia Saudita. Ma c'è anche la questione delle chat di Del Mastro inviate alla Camera. Sul loro utilizzo si deve pronunciare la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ma la visione delle chat è stata affermata dal Presidente della Camera Fontana in attesa di una decisione da prendere lunedì. E intanto Fontana scrive al Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, Davis Dori, e gli spiega che le sue decisioni sono state già comunicate ieri, e il centrodestra difende la posizione di Fontana da Davis Dori, un atteggiamento populista venuto meno al suo impegno di presidenza, da Fontana un comportamento ineccepibile e imparziale. Ma invece proprio il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere di AWS, Dori, che attacca e dice da Fontana un'entrata a gamba tesa, una decisione, quella di non visionare le chat di Del Mastro, non corretta. E poi sul voto che ci sarà in aula su questa autorizzazione a procedere, Dori invita a fare a Del Mastro a fare come Andreotti nel 93, che chiese all'aula di votare l'autorizzazione a procedere. Sentiamo Dori e poi linea a voi.
0: Allora, non l'abbiamo sentito, ma andiamo adesso a vedere i dettagli di questa missione, della missione Air Arabia e la presenza italiana nel quadrante medio orientale, con Veronica Fernandez in studio.
6: Quello che sappiamo di questa missione è partita nella seconda metà di marzo del 2026, quindi poco dopo l'inizio della guerra che è stata scatenata da Stati Uniti e Israele in Iran. Iran che ha risposto attaccando in modo massiccio i paesi del Golfo. Questa missione è dislocata in tre paesi, l'Arabia Saudita, il Bahrain e il Kuwait. Coinvolge 400 militari ed è una missione di difesa. Lo dicevi, si va a collocare nel quadro più ampio delle missioni italiane nel territorio medio orientale. Ne citiamo solo alcune, per esempio in Libano c'è la missione ONU, la missione UNIFIL, il cui mandato scade alla fine del 2026, cruciale in questa fase perché la guerra, appunto, di cui parliamo in Iran ha portato a un'escalation della guerra anche in Libano e all'occupazione da parte di Israele di una porzione consistente del territorio del sud del Libano. E poi, guardando alla stessa regione, anche l'Iraq, dove tra i paesi europei l'Italia è uno di quelli che ha un ruolo più rilevante, sia per quanto riguarda la missione anti-Daesh, anti-Stato islamico, sia nel contesto più ampio delle missioni ONU. Parlando di questa missione, ovviamente bisogna guardare a quella che è la situazione dell'Arabia Saudita nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Il quotidiano britannico Guardian, lo vediamo, ha pubblicato un articolo in cui parla di una possibile missione molto ampia dell'Arabia Saudita, che vuole guidare una coalizione per avere un'offensiva sia di terra sia di mare contro gli Houthi dello Yemen, che sono proxy iraniani, sono sostenuti dall'Iran. Questo perché lo si capisce chiaramente andando a guardare questa cartina. Prima della guerra in Iran l'Arabia Saudita esportava circa l'80% del suo greggio dallo stretto di Hormuz, stretto bloccato a partire dall'inizio di questa guerra, quindi i sauditi hanno dislocato la loro produzione di greggio per l'export sul Mar Rosso, deve quindi uscire dallo stretto di Bab el Mandeb. Ebbene, una settimana fa gli Houthi hanno dichiarato un blocco di questo stretto proprio per i sauditi, ed è vitale per i sauditi far uscire il greggio in questo senso. Da qui l'ipotesi di una missione che è di fatto però uno scontro con gli Houthi, l'ultimo capitolo. Basti pensare che nel 2015 l'Arabia Saudita, in quella guerra che ha devastato lo Yemen, si era schierata a favore del governo centrale, quindi contro gli Houthi.
0: E il presidente Trump annuncia nella notte un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, primo passo verso la fase 2 della ricostruzione. E sul fronte ucraino Trump riflette sulla concessione a Kiev della licenza per costruire i Patriots. Allora, da New York l'inviato è Enrico Bona.
7: Deluso dallo stallo in Iran, Donald Trump guarda gli sviluppi del piano di pace per Gaza e sui social annuncia il raggiungimento di un accordo che definisce storico per il completo disarmo di Hamas e di tutte le altre milizie nella striscia. L'intesa, scrive, è un passo monumentale verso pace e sicurezza durature. Avverrà per fasi. Prima il disarmo, poi il ritiro delle forze israeliane, quindi il passaggio di consegna a una forza di stabilizzazione internazionale che si coordinerà con la polizia palestinese per garantire la sicurezza. Il Board of Peace precisa che il processo richiederà tempo, sottolinea che presuppone lo stop a ogni attività militare a Gaza e aggiunge che condizioni specifiche saranno annunciate nelle prossime 2 settimane. Gaza, ma anche l'Iran, con i media americani che descrivono un Trump sempre più esasperato per la difficoltà di ottenere una vittoria contro il regime. E infine l'Ucraina. Il presidente ha rivelato al Financial Times di non aver ancora deciso se autorizzare Kiev a produrre in casa i missili Patriot richiesti da Zelensky. È un'arma straordinaria, ha detto, dobbiamo fare attenzione a chi concediamo le licenze.
0: Dunque, come abbiamo sentito, Hamas conferma di aver accettato l'accordo su Gaza, ma precisa il disarmo è legato al ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia, ritiro non confermato da Israele, mentre continuano i raid israeliani nella striscia e i blitz dei coloni in Cisgiordania. Da Gerusalemme in diretta l'inviata Lucia Goracci, a te.
8: È così, è quello che nel post pubblicato da Trump è un prima e un dopo, cioè prima il completo disarmo di Hamas, quindi il ritiro di Israele in bozze che stanno iniziando a circolare, ne ho preso adesso visione una pubblicata da Associated Press, e invece viene descritta come una contestualità, e questa è una condizione che Hamas pone, cioè il disarmo deve correre parallelo all'inizio del ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Israele che ancora non commenta, non è strano, siamo entrati nel weekend, probabilmente per le dichiarazioni ufficiali dovremo attendere la fine dello Shabbat. Israele che vedrà davvero con difficoltà il passaggio in cui Hamas non sembrerebbe consegnare tutto il suo armamentario pesante, cioè missili, proiettili di mortaio, all'esercito israeliano una volta per tutte, ma immagazzinarlo in compound sotto il controllo dell'amministrazione tecnocratica palestinese che deve entrare dentro la striscia.

0: Americani in Kuwait. Da Istanbul sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
1: In un'intervista al Financial Times il presidente Trump dice che la caduta dell'Iran è solo questione di tempo, nonostante la volontà di Teheran di estendere il conflitto in Medio Oriente. Intanto però i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. La guerra nel Golfo Persico corre quindi su due binari paralleli, bombardamenti incrociati da una parte e dall'altra la diplomazia. I Pasdaran continuano a colpire i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco nella notte a basi americane in Kuwait. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Hormuz però resta il centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto, ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi del Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi.
0: E lo leggete nella nostra ultima ora in sovraimpressione. L'autorità iraniana di gestione dello stretto del Golfo Persico ha annunciato la chiusura di Hormuz a causa del perdurare delle azioni aggressive delle forze militari degli Stati Uniti nella regione. Il transito attraverso lo stretto di Hormuz non è attualmente possibile, si legge in una nota pubblicata dai media iraniani. Non appena saranno ristabilite stabilità e tranquillità, tutte le richieste saranno esaminate secondo l'ordine e la tempistica previste e le autorizzazioni saranno rilasciate gradualmente, si spiega. Un bando miliardario per spingere sull'intelligenza artificiale Made in Europe. Così la Commissione europea vuole incentivare la costruzione di 7 gigafactory nel continente e una di queste potrebbe essere in Italia. Allora vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere, al touchscreen.
2: Un piano europeo per finanziare 7 gigafactory nel continente, enormi centri di calcolo anche per costruire nuovi modelli linguistici. Allora andiamo a vedere i dettagli subito attraverso le grafiche sul nostro touchscreen. Ci sono 10 miliardi, questo è il bando della Commissione europea, composto da 5 miliardi di fondi europei e 5 miliardi di fondi che arrivano da Stati membri. È questo quello che è stato lanciato dalla Commissione, ma questi fondi dovrebbero mobilitare a loro volta altri 20 miliardi da privati per arrivare a un totale di 30 miliardi di euro di fondi da utilizzare per l'intelligenza artificiale. L'Europa vuole diventare il primo continente AI, è questa la dichiarazione di Ursula von der Leyen, ma come vuole farlo? Attraverso delle gigafactory, come abbiamo detto dovrebbero essere 7 in due fasi di questo progetto. In una prima fase 4 gigafactory più piccole tra i 25.000 e 75.000 chip per l'intelligenza artificiale, in una seconda fase invece ne verranno create altre 3 più grandi, tra i 40 e i 100.000 chip, tra queste una potrebbe essere in Italia. La candidatura è stata delineata dal ministro di Imprese Made in Italy e dovrebbe coinvolgere Eni, Leonardo con i suoi supercomputer e anche l'Istituto per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria che si trova a Torino, e proprio in Piemonte potrebbe sorgere questa Gigafactory. Team sarebbe interessata, ma ancora non c'è nessuna conferma. Quali sono i tempi? Il 12 novembre 2026 si chiude questo bando, poi subito, a inizio 2027, la Commissione dovrà selezionare i progetti che dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla loro firma. L'idea è proprio di cooperare tra paesi europei per sviluppare l'intelligenza artificiale del continente. A te.
0: Ancora un dato positivo per l'economia italiana dopo il PIL che nel secondo trimestre è cresciuto più del previsto. A luglio rallenta la corsa dell'inflazione, più 2,8%. Fermo il carrello della spesa. Allora il servizio di Alessandro Marchetti.
3: Dopo l'impennata di maggio e la frenata di giugno, i prezzi in Italia rallentano ancora un po'. Quella dell'Istat è una stima, l'inflazione annua è al 2,8% rispetto al 3 di giugno. Lo scatto mensile è invece dello 0,2%, ma al netto di beni energetici come benzina e diesel l'inflazione risulta in lieve calo. Difficile non considerare l'effetto degli sconti sulle accise introdotti dal governo. Soprattutto non va dimenticato, da marzo la guerra nel Golfo ha tenuto su il costo della vita per gli italiani un po' in tutti i settori, dal cibo ai biglietti aerei, passando per un pieno al distributore. Luglio invece porta dati più rassicuranti, resta stabile l'inflazione di fondo, è quella che misura la

0: accelerazione senza i beni più volatili, come frutta, verdura o i carburanti. Ma stabile è anche il carrello della spesa, i prezzi dei beni per la casa e la persona crescono sempre dell'1,3%. Il mese di luglio poi porta in dote una fiducia in recupero tra gli italiani. Gli indici Istat con un sondaggio tastano il polso alla fiducia nel paese. Quella tra i consumatori passa da 92,4 a 94,2 punti. L'indice relativo alle imprese aumenta da 95,3 a 95,6 punti. Tra le aziende l'unico settore in controtendenza è quello delle costruzioni. Guarda caso le prossime settimane non potrà più contare sui bandi del piano di ripresa e resilienza.
1: Addio a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan. Allora andiamo a Rozzano, vicino a Milano, all'ospedale Humanitas, dove si è spento. Linea ad Antonello Marzio.
2: Sì, la notizia questa volta è ufficiale dopo alcuni giorni di smentite sullo stato di salute, ma Franco Baresi è deceduto la notte scorsa qui all'ospedale Humanitas di Rozzano Interland milanese. Il suo calvario, lo ricordiamo, è cominciato circa un anno fa quando è stato operato per la prima volta per un nodulo al polmone. Il successivo trattamento di consolidamento della cura, poi la situazione peggiora fino alla sua scomparsa. Franco Baresi aveva 66 anni ed è rimasto al Milan per tutta la sua carriera sportiva e dirigenziale. L'ex campione era nato a Travagliato nel Bresciano l'8 maggio del 1960. Il club rossonero questa mattina ha ricordato Franco Baresi postando una foto del numero 6 mentre innalza la Coppa dei Campioni. Condoglianze alla sua famiglia da parte della società, da parte della Premier Giorgia Meloni e da tutto il mondo politico. Anche il calcio dice addio a una leggenda del pallone. È tutto da Rozzano, a voi Roma.
1: La sacerdotessa della Rock, Patti Smith, a colloquio con Papa Leone, l'incontro oggi in Vaticano a pochi giorni dall'irripetibile concerto al Circo Massimo a Roma. Seguiamo Valentina Dello Rosso.
3: Al saluto del Papa l'emozione evidente di Patti Smith, due americani, entrambi nati a Chicago, due figure altissime, voci di speranza per un mondo diviso, li descrive sui social padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che ha accompagnato la Smith in Vaticano. La sacerdotessa del rock è ancora a Roma, dove qualche giorno fa si è esibita in un concerto al Circo Massimo per il tour dei suoi 80 anni. A maggio scorso aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia, ma il suo legame con il Vaticano non è nuovo. Lei stessa ha raccontato del profondo amore per Papa Luciani, speciale anche il rapporto con Francesco. Nel 2013 era venuta a Roma per stringergli la mano al termine di un'udienza generale, sua la canzone per il documentario di Wim Wenders dedicato a Bergoglio. Dal canto suo, Leone XIV, l'animo rock, lo aveva dimostrato già da missionario, accompagnando un gruppo di crichetti ad un concerto di una band peruviana. Spesso nei suoi discorsi ha citato Bob Dylan. Oggi si è saldata un'intesa fra il Papa e un'icona di un'epoca mai passata, un'intesa fatta di spiritualità, amore per l'arte e comune ricerca della pace.
4: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie. La, la, la, la, la.
5: San Montana. Da 80 anni, un'estate senza fine.
6: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
7: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
1: E bentornati in diretta su Rai News 24. È il momento di parlare delle scadenze fiscali, perché oggi 31 luglio è il termine ultimo per il versamento della prima rata della cosiddetta rottamazione quinquies. Collegato con noi il fiscalista Gianluca Timpone. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
9: Buon pomeriggio e grazie a voi.
1: Allora, partiamo da qui. Di che rottamazione stiamo parlando e chi ha aderito alla definizione agevolata? Che cosa deve pagare oggi?
9: Allora, oggi 31 luglio, una scadenza, come dire, una data da cerchiare con la penna rossa, perché effettivamente ci troviamo di fronte al pagamento della prima rata della rottamazione quinquies. In pratica interessa tutti quei contribuenti che avevano delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre del 2023, che hanno fatto apposita domanda entro il 30 di aprile. L'Agenzia delle Entrate e Riscossioni ha risposto e i contribuenti già sanno quelle che sono le rate che ogni due mesi devono pagare. La prima rata scade il 31 di luglio e rispetto alle altre versioni, attenzione, questo è molto importante, per coloro i quali hanno deciso di pagare l'importo rottamato attraverso le 54 o meno rate bimestrali, non c'è più la tolleranza dei 5 giorni. Quindi se non pagano oggi, in sostanza non decadono, perché c'è ancora un'ulteriore possibilità, però non possono utilizzare i 5 giorni di tolleranza, cosa che invece è prevista solo ed esclusamente se si è scelto di pagare l'importo totale della rottamazione quinquies in un'unica soluzione. È chiaro che oltre alla scadenza del pagamento della rottamazione quinquies, che è sostanzialmente la nuova versione, c'è anche il pagamento della tredicesima rata della rottamazione quater, ossia di tutti quei contribuenti che hanno in un certo senso rottamato le cartelle notificate entro il 30 giugno del 2022 e che sono in regola con le precedenti rate. In questo caso, oggi 31 luglio, nel caso in cui i contribuenti, però ripeto solo ed esclusamente per i contribuenti interessati alla rottamazione quater, non dovessero riuscire a pagarla, c'è la possibilità di poter attendere fino al 5 di agosto attraverso i 5 giorni di tolleranza. In questo caso, qualora dovesse saltare l'appuntamento anche del 5 agosto, si perdono tutti i benefici, quindi ritornerà in vita la cartella rottamata maggiorata di sanzioni e di interessi, perché la caratteristica della rottamazione, sia la quarta che la quinquies, è quella di azzerare le sanzioni e gli interessi.
1: E quindi insomma si paga solamente il dovuto, insomma
9: il
1: data, è una data quella di oggi, dottor Timpone, che uno non si dimentica, se deve pagare una cartella esattoriale. Possiamo dire a chi ci sta seguendo come si può pagare, oltre ai bollettini per esempio, è possibile anche la domiciliazione bancaria?
9: Sì, allora è possibile chiedere l'addebito in banca. Attenzione, se lo facciamo oggi alla scadenza, l'operatività dell'addebito non avverrà prima dei 30 giorni. Quindi attenzione, oggi per coloro i quali non hanno usufruito dell'addebito automatico in banca, bisogna pagare con il bollettino postale. Attenzione, non sono previste altre forme o modalità di pagamento, o meglio, se poi proprio non riusciamo a pagare con il bollettino, teoricamente potevamo anche rivolgerci direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni per pagare eventualmente la prima rata, però il consiglio è quello di utilizzare il bollettino di pagamento così come si è ricevuto da parte della stessa Agenzia delle Entrate e Riscossioni, che ripeto, molto spesso quando noi abbiamo fatto la domanda utilizzando l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, dobbiamo anche per ottenere i bollettini, andare nella stessa area riservata e stamparli, perché non arriva nessun tipo di pecco di comunicazione e quindi di lettera raccomandata da parte della stessa agenzia delle entrate e riscossioni. Insomma, è una data importante e le modalità di pagamento vanno osservate.
1: Ecco, sempre oggi scade il termine entro il quale le regioni e gli enti locali possono deliberare l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi di propria competenza. Ecco, che significa ai cittadini? Quando potranno presentare domande?
9: Allora, intanto diciamo che dalla rottamazione quinquies erano esclusi tutti i tributi locali, quindi l'IMU, la Tari, il bollo, non erano stati inseriti nell'ambito della rottamazione quinquies. Perché? Perché è stata data facoltà ai comuni di aderire o meno a questa forma di sanatoria. Il comune di Roma ha già deliberato, quindi i cittadini romani possono beneficiare a partire dal 15 di ottobre, presentare la domanda per poter pagare esclusivamente l'importo dovuto al netto di sanzioni e gli interessi. Tutti gli altri enti invece entro oggi devono decidere o meno se aderire alla forma di rottamazione quinquies. Però attenzione, riguarda solo ed esclusivamente quei comuni che effettuano la riscossione attraverso l'Agenzia delle Entrate riscossione. Quindi per i comuni che invece utilizzano forme di riscossione, quindi attraverso agenti privati, non vale la data del 31 di luglio. Con la rottamazione quinquies vengono azzerate sanzioni e interessi. Quindi il cittadino che deve fare? Va sul sito istituzionale del proprio comune e verifica se è stata deliberata o meno l'adesione a questa nuova forma di sanatoria, che comporta l'azzeramento totale di sanzioni e di interessi.
1: Grazie, come sempre molto chiaro, è la dottora Gianluca Timpone,
9: grazie,
1: fiscalista. Buona giornata e buon lavoro.
9: Buon lavoro a tutti.
1: E questo è un anno speciale per Riccardo Cocciante, ha compiuto 80 anni, ha pubblicato un nuovo album di inediti, si chiama Ho 20 anni con te, ma non solo, torna anche in scena il suo Notre Dame de Paris e quest'estate è partito da Venezia un tour che attraversa l'Italia. È il momento del nostro faccia a faccia, l'intervista è di Fausto Pellegrini.

0: vent'anni con te il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo.
1: Riccardo, quasi come i moschettieri di Dumas, 20 anni dopo torni a fare un disco, delle canzoni. Il disco si chiama Ho 20 anni con te. Allora, perché è venuta fuori questa idea e che ne è venuto fuori?
2: Allora, parliamo del formato canzoni, e che secondo me l'ho sempre utilizzato, anche il Notre Dame de Paris, che poi sono seguenti, sono legati certe volte, ma è sempre la canzone, che amo molto, perché è un messaggio breve, un messaggio conciso proprio. E d'altronde i testi che utilizzo nelle melodie sono pochi, non amo i lunghi testi, non amo le lunghe pensieri lunghi, amo il pensiero telegrafico.
3: Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontri per caso.

0: Uscire.
1: Perché questo disco? Questo disco è un bisogno di esprimermi, di dire delle cose che da tempo che non lo faccio, quindi avevo voglia di far uscire questo disco. L'abbiamo registrato come si registrava una volta, abbiamo registrato insieme con dei musicisti. Io trovo che questa è la formula più giusta di fare musica, nel senso che un musicista non suona uguale se ha un altro musicista davanti, c'è un'interazione che è importantissima. E si sente in questo disco che non è, diciamo, artificiale, come si fa oggi, sono pezzi qua e là presi. È un disco, non so, sincero, ecco, dove volevo dire delle cose semplici, come il titolo anche, Ho vent'anni con te, in fondo, e riscoprirsi un po', no? Riscoprire un po' l'autenticità dell'inizio, perché secondo me ogni artista all'inizio ha una spinta, poi rischia di perderlo e di diventare un po' diluito. Invece dovrebbe sempre saper ritornare indietro a riscoprire quello che c'era in fondo all'inizio. C'era una verità, una voglia, una spinta in avanti. Ecco, questa è una riscoperta.
0: Ho vent'anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te.

Sai, l'ambizione di un artista in fondo è lasciare un sapore. Allora, comincia con questo pezzo l'album e finisce con Il pensiero che resta, scritto con Mogol, dove in fondo questo percorso fa sì che io mi rendo conto della mia età, prendo la responsabilità di questa età completamente, pur cercando di vivere la novità, quello che c'è in giro. Però so, e magari c'è questa ambizione di lasciare un piccolo testamento, qualche cosa di me, una piccola scia. E quindi finisce con questa allegoria della stella, no? Che, ecco, mi piaceva moltissimo questa immagine.

0: stringi in pace in te.
1: Senti, il con te della canzone, ho 20 anni con te, il te ricorre, il tu, il noi ricorre in tutte quante le canzoni, ma ricorre in molta parte della tua produzione artistica. Il te di questa canzone può essere anche questo titolo in qualche modo la lente per leggere anche tutte quante le altre canzoni dell'album?
2: Sì, direi, perché 20 anni con te è un'allegoria in fondo, no? E questa allegoria è vivere il presente e è anche la musica che ti permette di vivere questo presente. Molte mie canzoni sono allegoriche, non parlano di cose reali, ma questa canzone è una lettura, infatti, di questo disco, assolutamente.
0: Vederti un istante sopra un treno, partire su un altro, andar lontano, un lampo negli occhi, ciao, d'accordo fa male, ciao.

0: C'è un bel filo quindi che lega questo disco a tutta la tua produzione precedente, no? Ma anche solo a partire dalla parola necessaria, dalle note necessarie, non una di più, non una di meno.
1: Il filo mio è la coerenza, perché in fondo non sono mai andato in un altro posto perché è di moda. Ho accettato il non di moda da sempre. E ho accettato quello che avevo, quello che sentivo dentro, non per fare del commercio, ma per cercare almeno di andare verso una piccola parte d'arte, se è possibile. Ecco, si sente in questo disco per me una coerenza anche con autori che, con i quali ho lavorato nel passato, sono messi insieme. Per quanto riguarda la parte italiana c'è Panella, per quanto riguarda Panella c'è Mogol, e poi c'è un pezzo che avevo fatto molto tempo fa con Beppe Dati e che era rimasto lì e che ho recuperato perché mi piaceva molto questo linguaggio che è un po' fiabesco, che è Odile. Ecco, e ovviamente gli autori francesi, Luc Plamondon, con il quale ho lavorato, ho fatto tutto Notre-Dame de Paris, poi anche Dabadi, che ho fatto anche delle canzoni bellissime, ecco. E un riprendere un po' di passato e riportarlo oggi.

0: vuoi.
1: Hai citato Odile, c'è cioè quella bellissima immagine di rompere questa noce, questo guscio e sì, uscire fuori dalla incomunicabilità che può essere legata a una malattia, ma è un po' la malattia del giorno d'oggi.
2: Sì, il fatto di così non comunicare bene, sì, è oggi, è vero. E, c'è in un modo poetico, fiabesco, stavo dicendo prima, sì, si cerca di descrivere questo momento in cui si esce fuori dal guscio e si riesce a comunicare. Ma questo sono io, in fondo, no? Io che quando ero più giovane non riuscivo a dire niente, a comunicare niente, non parlavo, ero proprio dentro di me, completamente chiuso. E grazie alla canzone ne sono uscito fuori. Ecco, c'è qualche volta arriva una scusa, un momento in cui si può uscire fuori dal suo lato ermetico. Ecco, e questa canzone mi piace molto anche per questo.
3: È il campanaro e ha la gobba su di sé, più brutto non ce n'è lui Quasimodo. E guarda come guarda la gonna di Esmeralda, è goppo e zoppo.

0: per tutto quello che ci siamo detti, questo disco è strettamente legato anche dal punto di vista compositivo a Notre Dame de Paris, che continua, compie anche lui 25 anni.
1: Cioè, stupendo, meraviglioso, è un regalo. Io non avrei mai creduto di fare una cosa che potesse rimanere così tanto nel tempo e soprattutto non invecchiare molto, perché in fondo la gente viene a vedere e si trova davanti a un'opera che sembra nuova, che sembra fresca, che ecco, forse fa parte del mio modo di comporre da sempre. Non entrando nella moda, forse speri di poter non passare di moda.

0: splendi sola tu mattina, come non hai fatto ancora.
1: E questo l'ho provato sempre nel tutta la mia carriera. Quando faccio uscire Margherita, l'improbabile assoluto, soprattutto perché esce nel momento più difficile forse della discografia, è il momento politico, in cui non parlare politico era quasi impossibile sopravvivere a livello di artista. E questo pezzo invece è proprio... rotto proprio gli schemi di tutto e ha avuto successo. Quindi ancora una volta io non voglio essere contro, voglio essere me, e soprattutto essere non inserito in un fatto di moda. Per me la moda ci agevola ovviamente, perché ti fa arrivare più facilmente al successo immediato, però anche ti uccide. Perché dopo passata una moda non esisti più niente, non esiste più niente.
0: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

0: tu mi dicevi piano, io non lo amo, non lo amo.
1: E forse il più grande difetto che si ha oggi, quello di farsi mangiare da tutta la società. Invece non bisogna stare sempre un po' fuori, personalmente fuori, però apprezzarlo, perché si vive in una società, non bisogna dire no a tutto quello che c'è intorno, e bisogna soltanto saper scegliere il momento giusto e scappare.
2: I treni bisogna prenderli, ma poi qualche volta bisogna scegliere, scendere e camminare per conto proprio.
1: Sì, soprattutto non farsi mangiare dal sistema, ecco, questo io trovo che è importante.

0: asilo.
1: D'altra parte l'hai detto, la diversità è un valore e hai detto anche Quasimodo sono io, parlando di Notre Dame.
2: La diversità è forse una delle cose più dure da vivere, perché non si è inseriti in quello che bisogna essere. Normalmente noi siamo educati in un certo modo, con una certa maniera, abbiamo un corpo di un certo tipo, lo sopportiamo, e questa è la diversità. Dunque Quasimodo, certo mi riconosco in Quasimodo, è veramente il simbolo proprio dell'essere difficilmente diversi e quindi combattere questa diversità. Però c'è anche il fatto degli rifugiati, la gente che non si trova bene nel proprio paese. C'è anche il caso di Esmeralda, gitana, lei donna assediata da tutti gli uomini, ma non anche perché lei non fa parte del paese, è un altro paese, un'altra entità. Ecco, questa storia è bellissima per questo, e poi si risolve con l'ultimo pezzo, con Quasimodo che canta "Balla mia Esmeralda". E in fondo, come risolvere il problema? Forse non nel nostro mondo, al di là di tutto. Forse l'al di là per me è la musica.

0: Però c'è proprio questa ricerca della bellezza in un mondo che è sempre più brutto. Le guerre aumentano, le occasioni di bruttezza sono davanti agli occhi, no? Come si fa a ricercare la bellezza e soprattutto come si può essere, a che cosa può servire la ricerca della bellezza anche per darla agli altri, per provare a scartare questo ostacolo di un mondo fatto così?
1: Ma siamo qui per questo noi artisti, in fondo lottiamo per cercare la bellezza, non è che la troviamo sempre, ma in fondo l'intento è questo, in fondo questa bellezza che è relativa, perché ieri era considerata in un modo, domani sarà in un altro modo, ogni momento cambia il concetto di bellezza, però l'artista deve trovare il proprio, deve sapere che quello che lui propone è quello che lui considera bellezza. Ora, sperando che la gente possa pensare allo stesso modo, ovviamente, però ci sono stati prove nella pittura, non so, gente che ha sofferto tutta la vita, non ha avuto successo per tutta la vita, per una ricerca della propria bellezza, che non è quella che si chiama bellezza. Per esempio, non so, un Van Gogh che va fuori da tutti gli schemi, o un Picasso che rompe tutti i parametri, per cercare un tipo di bellezza. Ma dov'è questa bellezza? È una ricerca eterna, in fondo, che noi facciamo, che cerchiamo di imprimere nelle nostre opere, ma è una piccola proposta personale di ciascuno di noi e dell'artista. Il compito dell'artista è questo.
2: E se non avessi sentito l'odore del pane, io non mi sarei reso conto di non avere un soldo.

0: La mia ambizione al giorno d'oggi è cercare di cancellare il mio fisico per cercare di lasciare un piccolo qualcosa al futuro.
1: Se non avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito di essere libero.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Dei 50.000 migranti entrati a Ceuta, circa la metà è già rientrata in Marocco, afferma Madrid. Sanchez, violata la sovranità spagnola. Il governo italiano annuncia la sospensione di Schengen. Madrid protesta. Ondata di calore, domani 19 città, da bollino rosso domenica l'allarme in quasi tutte quelle monitorate. Il Po a livelli critici, a Cremona mai così basso, almeno 100 i comuni in difficoltà. La morte di Franco Baresi, bandiera del Milan, sterminato il numero dei trofei vinti con i rossoneri che dopo il suo addio al calcio hanno ritirato la sua maglia al numero 6. A luglio rallenta la corsa dei prezzi, aumentano del 2,8%, meno del 3% di giugno, stabile il carrello della spesa. Bando miliardario per la creazione di 7 gigafactory per sviluppare l'intelligenza artificiale nell'Unione Europea. Uno degli stabilimenti potrebbe essere in Italia. Il Papa riceve Patti Smith, entrambi sono di Chicago, hanno avuto una lunga conversazione condividendo ricordi di parole, musica, sogni e speranze di oggi, racconta Padre Spadaro, presente all'incontro. 2 minuti dopo le 16, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In apertura la crisi a Ceuta, territorio spagnolo in Marocco, circa 50.000 immigranti arrivati in 24 ore, ma oltre 25.000 sono già rimpatriati, lo fa sapere il ministro degli interni spagnolo. Salgono a 43 le vittime nel tentativo di raggiungere un lembo di terra europea. Il premier spagnolo Sanchez, avete sentito dai titoli, punta il dito contro la rete del traffico di vite umane, ma noi lì abbiamo la nostra inviata Marina Lalovic, raccontaci gli aggiornamenti.
1: Sì, ci troviamo davvero a pochissimi metri dalla frontiera con il Marocco e vi facciamo vedere subito quello che è l'immagine di queste ore, di chi, ecco, da una parte ritorna dunque verso il Marocco con gli occhi dunque dei mezzi blindati. Abbiamo anche ad alcuni degli scontri, c'è chi ancora nuota in questo mare e chi invece sta su questo momento accanto

0: a noi al i propri concittadini ci ha raccontato che hanno nuotato per oltre 8 ore, alcuni hanno viaggiato anche, dicevano, per dei giorni appena hanno sentito delle frontiere aperte. Ma dietro di noi c'è anche questa enorme nave che vedete, quella della Guardia Civile, arrivata poche ore fa proprio ad arginare l'enorme flusso, parlavi dunque di oltre ormai 50.000, soprattutto uomini, ma ci sono anche le donne che vediamo ancora. 8.000 secondo le prime stime, secondo il Ministero dell'Interno sono oltre 24.000 già di coloro, come vedete qui, che sono stati rimpatriati, ovvero che sono ritornati in Marocco. In queste ore qui a Ceuta, l'esclave spagnola, che ricordiamo che assieme a Melilla è l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo africano, si è recato anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha intanto definito quanto successo queste ultime 24 ore come un attacco e una violazione alla sovranità territoriale spagnola. Ricordiamo che Rabat non riconosce la sovranità di Madrid su questo territorio che spesso chiama l'occupazione. Rimane e persiste il quesito il perché in queste ore questa situazione senza precedenti, persino per chi vive proprio a pochi metri dal Marocco. Molti dei residenti con i quali abbiamo parlato ci hanno detto che si sentono indignati. Governo che ha permesso questa situazione senza precedenti. Due elementi che vengono appunto posti in evidenza, soprattutto la decisione nelle ultime settimane della Corte Suprema intanto approvare una legge di respingimento immediato dell'immigrazione illegale, ma solo via terra, ma non via mare, questo stesso mare che vedete accanto a noi, tramite il quale sono arrivate queste persone, e poi una visita definita controversa dal Marocco. Sanchez in Algeria, il paese rivale del paese appunto africano. Dunque c'è molta incognita, e poi vi lasciamo con delle immagini dell'attesa di questi ragazzi, molti dei quali ci hanno detto: vogliamo rimanere qui per una vita migliore. Il Marocco è difficile e il male, questa è la letterale citazione di alcuni dei sentimenti di chi vuole rimanere, e invece chi, come queste persone, sotto di noi, intanto continua a tornare. Per il momento è tutto, vi aggiorneremo nelle prossime ore.
1: Abbiamo avuto dei problemi sia di audio che di immagini, però possiamo capire la situazione della nostra inviata. Noi da studio cerchiamo anche di capire le ragioni di quanto sta accadendo lì a Ceuta, ci raccontava Marina il premier spagnolo Sanchez, che ha accusato mafie e trafficanti di esseri umani. Questa crisi migratoria però scoppia in una fase di rapporti non facili tra Spagna e Marocco. Li vediamo con Zuhir Loassini.
2: Mentre il re Mohammed VI celebrava la festa del trono a Mediac, a pochi chilometri da Ceuta, migliaia di persone tentavano di raggiungere la città spagnola attraversando il mare e la frontiera terrestre. Le autorità marocchine hanno spiegato che parte delle forze di sicurezza era impegnata nel dispositivo predisposto per le celebrazioni. Ma secondo il quotidiano El País, ambienti dei servizi di sicurezza spagnoli ritengono che questa spiegazione non basti da sola a giustificare un'ondata migratoria di tali dimensioni. Madrid, almeno per ora, evita accuse dirette nei confronti del Rabat. Dal 2022, dopo il riavvicinamento seguito alla svolta spagnola sul Sahara occidentale, i due paesi hanno ricostruito una stretta cooperazione, soprattutto nella gestione dei flussi migratori. Negli ultimi giorni, però, sul tavolo si sono aggiunti nuovi elementi di sensibilità. La visita di Pedro Sanchez in Algeria, storico rivale regionale del Marocco, e il dibattito in Spagna su una proposta di legge che consentirebbe di ottenere la cittadinanza spagnola ai Saharawi nati quando il Sahara occidentale era ancora amministrato da Madrid. A questo si aggiungono le storiche divergenze su Ceuta e Melilla, considerate dalla Spagna parte integrante del proprio territorio e rivendicate dal Marocco. Non ci sono prove che colleghino direttamente questi dossier all'attuale emergenza immigratoria, ma la crisi di Ceuta rappresenta già un banco di prova per una relazione che fino a pochi giorni fa veniva indicata come uno dei principali esempi di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
1: E coglie la palla al balzo il presidente americano Trump, in vista anche delle elezioni di metà mandato di novembre. Interviene, dice: terribile, così noi tra 3 anni se vince la parte sbagliata. Su questo quanto accaduto a Ceuta, la Presidente del Consiglio Meloni fa sapere che il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto sulla task force militare italiana inviata in Arabia Saudita è intervenuto il Ministro della Difesa Crosetto. Allora torniamo a Palazzo Chigi. Il punto in diretta, Alberto Gioffreda, siamo da te.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di immagini impressionanti che arrivano da Ceuta e che per la Premier sono la prova di come l'immigrazione clandestina sia una minaccia per la sicurezza dei confini europei. Ieri in serata un confronto col Ministro dell'Interno Piantedosi, l'obiettivo dell'esecutivo italiano è quello di non arretrare di un millimetro nel contrasto al fenomeno appunto dell'immigrazione clandestina, tra le ipotesi di intervento da mettere in campo anche appunto quella della sospensione di Schengen con la Spagna. Si è creata però anche una crisi diplomatica fra Roma e Madrid. Le parole del ministro degli esteri Tajani, che come causa di quanto accaduto a Ceuta parlava della maxi regolarizzazione di migranti voluta dal governo Sanchez, parole che appunto non sono piaciute al governo spagnolo, che ha reagito convocando l'ambasciatore italiano a Madrid e soprattutto chiedendo all'Italia, paese amico, non demagogia ma solidarietà in questo frangente. C'è poi sul fronte interno il caso della presenza dei militari italiani in Arabia Saudita. Il ministro della difesa Crosetto risponde alle opposizioni, in particolar modo al Partito Democratico, e dice c'è massima trasparenza sulle missioni all'estero. L'interrogazione parlamentare presentata dai Dem si basa su un presupposto errato. A te.
1: E naturalmente in primo piano nel dibattito politico non solo quello che sta accadendo a Ceuta, ma anche la questione della task force militare italiana appunto in Arabia Saudita, poi polemiche sulla vicenda del Mastro. Allora torniamo a Montecitorio, Alberto Puoti.
4: Sì, nella maggioranza per Fratelli d'Italia accade a Ceuta quello che accadeva a Lampedusa quando governava la sinistra, e la Lega chiede di sospendere Schengen. Sentiamo Nicola Molteni.
5: L'invasione e l'ondata migratoria senza precedenti in Spagna sono un pericolo e una minaccia per la sicurezza dell'Italia e dell'Europa. La Lega chiede la sospensione di Schengen, sigillare confini e frontiere e una stretta ulteriore sull'immigrazione clandestina, blocco navale, stop per i ricongiungimenti familiari, stop ai minori stranieri non accompagnati.
4: Dall'opposizione arriva l'invito al governo a non fare propaganda. Patuanelli del Movimento 5 Stelle afferma sull'immigrazione i numeri del governo Meloni sono peggiori di quelli della Spagna. Poi c'è la questione della task force in Arabia Saudita, che vede impegnati militari italiani, e su questo il PD ha fatto un'interrogazione parlamentare, perché nell'autorizzazione alle missioni internazionali del 2026 non è citata l'Arabia Saudita. Ma l'altra grande questione è quella delle chat su Del Mastro, che deve essere discussa nella giunta per l'autorizzazione a procedere per il loro utilizzo, e su questo si è consumato un botta e risposta stamattina tra la giunta, il presidente della giunta dell'autorizzazione a procedere e il presidente della Camera Fontana, perché il presidente Fontana ha bloccato l'autorizzazione alla visione di queste chat in attesa che venga presa una decisione lunedì, e protesta dei membri dell'opposizione con il presidente della giunta Davis Dori, che spiega che la decisione di Fontana è sbagliata, non è corretta, e incalza ancora il presidente Fontana, che ha replicato dicendo che la comunicazione era già stata data ieri, e continua dicendo che anche in vista del voto alla Camera il responsabile delle chat del Mastro dovrebbe fare come Andreotti nel 93, che chiese all'Aula di autorizzare a procedere per la visione delle chat. Sentiamo Dori e poi linea a voi.
6: Stiamo parlando comunque di tematiche particolarmente delicate, così come lo era per Andreotti anche da questo punto di vista, e quindi anche dal punto di vista del caso del Mastro, laddove si tratta anche solo di sospetti relativamente a organizzazioni criminali, io penso che è il dovere anzitutto della Camera di fugare qualsiasi sospetto.
1: E siamo all'intensificarsi dell'ondata di calore africano sul nostro paese. Oggi 11 città da bollino rosso, nei prossimi giorni aumenteranno. Allora andiamo da Paola Erba.
7: Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia. Sono 11 le città contrassegnate da bollino rosso. Diventeranno 19 sabato e 23 su 27 domenica, cioè quasi tutta Italia, quando il caldo raggiungerà il suo apice con temperature di oltre 40 gradi. Aumenterà anche l'umidità, fattore pericoloso per anziani, bambini, persone fragili e malati cronici. Le città al momento bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. È il centro-nord l'area più interessata all'ondata di calore ed è anche quella dove la siccità si sta facendo particolarmente sentire su fiumi e laghi. Lago Maggiore, di Como e Iseo sono quelli più in sofferenza, anche perché si tratta di laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Il bacino del Po ha raggiunto un livello di severità idrica alta, con ripercussioni sull'approvvigionamento di acqua potabile. In questa situazione sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che registrano criticità nella distribuzione dell'acqua. Non solo, come ha specificato l'autorità di bacino distrettuale del Po, nei prossimi giorni è attesa anche la ripresa del fenomeno dell'intrusione salina nel delta. In sofferenza anche il Ticino e la Dorea Baltea, mentre il comparto del Garda-Mincio è l'unico per il momento non ancora in siccità.
1: Infatti a Cremona il Po non è mai stato così basso, superando il record negativo del giugno del 2022. Per noi lì c'è Alberto Ambrogi, si trova proprio nella provincia di Cremona.
8: Sì, io mi trovo proprio sulle sponde del fiume a Isola Pescaroli in provincia di Cremona e proprio ieri a Cremona si è toccato il record storico della grande siccità del 2022, si è superato anzi 8 metri e 59 cm sotto lo zero idrometrico. Una situazione di severità, di criticità severa ha decretato ieri l'autorità di bacino del fiume Po, una situazione complessa soprattutto per gli agricoltori, perché qui a Isola Pescaroli c'è un impianto di sollevamento dell'acqua del consorzio Navarolo che copre diversi centinaia di ettari coltivati a mais e pomodori. Da fine giugno sono attivi dei trattori, 7 trattori che sollevano l'acqua, perché ormai l'impianto si trova troppo in alto rispetto al fiume, che è sceso moltissimo, e proprio l'autorità di bacino del fiume Po ci ha detto che questa situazione di siccità è ormai endemica per la pianura padana, dove gli effetti del cambiamento climatico si sentono di più sia per la siccità sia per gli eventi estremi, per le piene in autunno e in inverno. Una situazione quindi che necessita di interventi complessi, la creazione di bacini ma anche il rispetto del deflusso minimo vitale e dei cicli naturali. Una situazione complessa che per la Lombardia e per tutta la pianura padana non accenna a vedere un miglioramento, perché l'anticiclone africano continua a far sentire i propri effetti. Poco fa abbiamo registrato 41 gradi in questa zona. È tutto, linea Roma.
1: Dopo il PIL che nel secondo trimestre è cresciuto più del previsto, a luglio rallenta la corsa dell'inflazione, più 2,8%, fermo invece il carrello della spesa. Alessandro Marchetti.
9: Dopo l'impennata di maggio e la frenata di giugno, i prezzi in Italia rallentano ancora un po'. Quella dell'Istat è una stima, l'inflazione annua è al 2,8% rispetto al 3 di giugno. Lo scatto mensile è invece dello 0,2%, ma al netto di beni energetici come benzina e diesel l'inflazione risulta in lieve calo. Difficile non considerare l'effetto degli sconti sulle accise introdotti dal governo. Soprattutto non va dimenticato, da marzo la guerra nel Golfo ha tenuto su il costo della vita per gli italiani un po' in tutti i settori, dal cibo ai biglietti aerei passando per un pieno al distributore. Luglio invece porta dati più rassicuranti, resta stabile l'inflazione di fondo, è quella che misura l'accelerazione senza i beni più volatili come frutta, verdura o i carburanti. Ma stabile è anche il carrello della spesa. I prezzi dei beni per la casa e la persona crescono sempre dell'1,3%. Il mese di luglio poi porta in dote una fiducia in recupero tra gli italiani. Gli indici Istat con un sondaggio tastano il polso alla fiducia nel paese. Quella tra i consumatori passa da 92,4 a 94,2 punti. L'indice relativo alle imprese aumenta da 95,3 a 95,6 punti. Tra le aziende l'unico settore in controtendenza è quello delle costruzioni. Guarda caso le prossime settimane non potrà più contare sui bandi del piano di ripresa e resilienza.
1: Un bando miliardario per spingere sull'intelligenza artificiale Made in Europe. Così la Commissione europea vuole incentivare la costruzione di 7 gigafactory nel continente. Una di queste potrebbe essere anche in Italia. Allora vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere.
10: Un piano europeo per finanziare 7

0: diventare il primo continente AI. E questa è la dichiarazione di Ursula von der Leyen. Ma come vuole farlo? Attraverso delle gigafactory. Come abbiamo detto, dovrebbero essere 7 in 2 fasi di questo progetto. In una prima fase 4 gigafactory più piccole tra i 25.000 e i 75.000 chip per l'intelligenza artificiale. In una seconda fase invece ne verranno create altre 3 più grandi, tra i 40 e i 100.000 chip. Tra queste una potrebbe essere in Italia. La candidatura è stata delineata dal ministro di Imprese e Made in Italy e dovrebbe coinvolgere Eni, Leonardo con i suoi supercomputer e anche l'Istituto per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria che si trova a Torino, e proprio in Piemonte potrebbe sorgere questa Gigafactory. TIM sarebbe interessata, ma ancora non c'è nessuna conferma. Quali sono i tempi? Il 12 novembre 2026 si chiude questo bando, poi subito, a inizio 2027, la Commissione dovrà selezionare i progetti che dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla loro firma. L'idea è proprio di cooperare tra paesi europei per sviluppare l'intelligenza artificiale del continente. A te.
1: La cronaca ci porta in Sicilia. A Messina la procura apre un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina nel rione Pistunina. Allora si cercano i 5 dispersi ed è stato estratto un corpo. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta. Lucia Basso, siamo da te.
2: Sì, proprio così, qui a Pistunina, a sud di Messina, a distanza di 24 ore, poco più di 24 ore ormai dal crollo del palazzo che vedete alle mie spalle, dove ancora si vede il fumo levarsi perché c'è un incendio che cova sotto e che sta rendendo difficoltose le ricerche. Come dicevate, da studio sono ancora 5 le persone disperse, perché stamattina è stato ritrovato il corpo di uno dei proprietari del palazzo, Carmelo Leone, di 71 anni, ma si cercano ancora fra mille difficoltà. Ci sono delle squadre specializzate, le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e anche una commessa, una ragazza che lavorava in un bazar di cinesi. Lavori che stavano effettuando proprio qui al piano terra 2 operai che sono tra i sopravvissuti, tra i superstiti di questo incidente, mentre c'è un'altra persona, una terza persona, un commesso che era in prova da 3 giorni in questo bazar, che è riuscito a salvarsi. Noi lo abbiamo incontrato, vediamo poi lì allo studio.
3: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non sapevo neanche, non stavo manco respirando aria in quel momento.
2: Davide Lambiase, 26 anni, era al suo terzo giorno di prova come commesso nel bazar cinese quando il palazzo si è sbriciolato. È uno dei 3 sopravvissuti alla tragedia di Pistunina, nella zona sud di Messina. Dal letto del pronto soccorso del policlinico, dove è ricoverato da ieri pomeriggio, racconta quei lunghi istanti sotto le macerie. Con lui c'era la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata nel crollo.
3: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche una mia collega, sta da sotto.
2: Sul corpo di Davide ci sono alcune scoriazioni.
3: Dimenticarlo non è possibile, anzi a maggior ragione io ci penserò sempre.
2: Fuori pericolo anche gli altri 2 sopravvissuti, sono gli operai che stavano eseguendo lavori al piano terra dell'edificio, interventi che secondo i primi accertamenti sarebbero stati effettuati senza autorizzazione. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo.
1: Hamas conferma di aver accettato l'accordo su Gaza che è stato annunciato la scorsa notte dal presidente americano Trump, però poi ha precisato il disarmo è legato al ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Ritiro non confermato da Israele, e intanto continuano i raid israeliani nella striscia, oltre che i blitz dei coloni in Cisgiordania. Andiamo a Gerusalemme, l'inviata Lucia Goracci.
4: È così, quello che nel post pubblicato da Trump è un prima e un dopo, cioè prima il completo disarmo di Hamas, quindi il ritiro di Israele, in bozze che stanno iniziando a circolare, ne ho preso adesso visione una pubblicata da Associated Press, e invece viene descritta come una contestualità, e questa è una condizione che Hamas pone, cioè il disarmo deve correre parallelo all'inizio del ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Israele che ancora non commenta, non è strano, siamo entrati nel weekend, probabilmente per le dichiarazioni ufficiali dovremo attendere la fine dello

0: Shabbat, Israele che vedrà davvero con difficoltà il passaggio in cui Hamas non sembrerebbe consegnare tutto il suo armamentario pesante, cioè missili, proiettili di mortaio, all'esercito israeliano una volta per tutte, ma immagazzinarlo in compound sotto il controllo dell'amministrazione tecnocratica palestinese che deve entrare dentro la striscia. L'avete visto? Non si fermano i raid, così come sono tornati a marciare i coloni nei villaggi palestinesi intorno a Nablus, a una settimana dai fatti del villaggio di Tel, fatti da cui è partita questa escalation. I soldati hanno usato granate stordenti, lacrimogeni, insomma scene che non annunciano nemmeno queste, immaginiamo, a rientrare. A te la linea.
1: Ancora alta la tensione nel Golfo, con Teheran che rivendica di aver colpito due petroliere scortate dagli Stati Uniti ad Hormuz. Lo stretto chiuso al traffico a causa delle azioni aggressive delle forze americane, dichiara Teheran. Andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: In un'intervista al Financial Times il presidente Trump dice che la caduta dell'Iran è solo questione di tempo, nonostante la volontà di Teheran di estendere il conflitto in Medio Oriente. Intanto però i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. La guerra nel Golfo Persico corre quindi su due binari paralleli, bombardamenti incrociati da una parte e dall'altra la diplomazia. I Pasdaran continuano a colpire i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco nella notte a basi americane in Kuwait. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Hormuz però resta il centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto, ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi del Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi.
1: La sacerdotessa del rock Patti Smith ha colloquio con Papa Leone XIV, l'incontro oggi in Vaticano a pochi giorni dall'irripetibile concerto al Circo Massimo a Roma. Allora ci racconta questa visita Valentina Dello Russo.
3: Al saluto del Papa l'emozione evidente di Patti Smith, due americani, entrambi nati a Chicago, due figure altissime, voci di speranza per un mondo diviso, li descrive sui social padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che ha accompagnato la Smith in Vaticano. La sacerdotessa del rock è ancora a Roma, dove qualche giorno fa si è esibita in un concerto al Circo Massimo per il tour dei suoi 80 anni. A maggio scorso aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia, ma il suo legame con il Vaticano non è nuovo. Lei stessa ha raccontato del profondo amore per Papa Luciani, speciale anche il rapporto con Francesco. Nel 2013 era venuta a Roma per stringergli la mano al termine di un'udienza generale, sua la canzone per il documentario di Wim Wenders dedicato a Bergoglio. Dal canto suo, Leone XIV, l'animo rock, lo aveva dimostrato già da missionario, accompagnando un gruppo di crichetti ad un concerto di una band peruviana. Spesso nei suoi discorsi ha citato Bob Dylan. Oggi si è saldata un'intesa fra il Papa e un'icona di un'epoca mai passata, un'intesa fatta di spiritualità, amore per l'arte e comune ricerca della pace.
1: La prima medaglia agli europei di nuoto di Parigi è d'oro nella team event mista. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le sei prove da trampolino e piattaforma, precedendo la Russia e l'Ucraina. La Russia sono atleti neutrali. Gli azzurri hanno quindi conquistato il gradino più alto del podio nella prima gara degli europei. E adesso tempo di vacanze, strade congestionate, allora vediamo com'è la situazione e ci colleghiamo in diretta con il CIS.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Rai Mobilità. Con l'inizio del mese di agosto previsti flussi di traffico intenso lungo l'intera rete viaria nazionale per le partenze estive. In particolare durante le prime due settimane del mese, a partire già da questo pomeriggio, bollino rosso sulle strade e soprattutto domani mattina contrassegnata da bollino nero. 26 milioni di italiani in viaggio. Il traffico, come abbiamo detto, è già intenso, lo vediamo anche con le immagini in diretta. Qui siamo in A1. in corrispondenza dell'allacciamento con la 22. Lunghe code in A4 alla barriera di Milano e scendiamo poi in Sicilia, lunghe code anche al casello di Catania in uscita direzione città e traffico intenso in Sicilia anche nelle zone di imbarco dei traghetti. Lunghe code anche ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, in A14 verso la Riviera e al sud sulla 2, oltre che in Sicilia in A19 e in A29. Per agevolare gli spostamenti sono stati sospesi anche numerosi cantieri fino al 7 settembre, l'80% di quelli attivi, ed è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti oggi fino alle 22, domani dalle 8 alle 22, domenica dalle 7 alle 22. Torniamo sulle strade, in questo momento il traffico intenso con 7 km di code sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Traffico intenso anche in A1 Milano-Bologna, 5 km di code per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento alla 15 Parma in direzione di Bologna e sempre in A1 3 km di code per un veicolo in fiamme anche qui tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. È tutto, ci fermiamo qui. Da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona serata e di un buon fine settimana.
5: Pubblicità.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
9: Era fuori!
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
12: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
13: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
14: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
15: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
16: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
17: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
16: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
18: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecot e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
19: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
20: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
1: Alle 16.33 rieccoci in diretta con le informazioni di Rai News 24. Ripartiamo dal caso Almasri. Ieri sera il ministro della giustizia Nordio ha inviato dopo un anno e mezzo alla procura generale la richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale. L'ex generale accusato di crimini contro l'umanità si trova da tempo in Libia. Lì fu rimpatriato dall'Italia, da Torino, con un volo di Stato italiano. Allora facciamo il punto con Emanuela Bonchino.
0: Poco cambia sul piano pratico perché l'ex comandante del carcere di Mitiga, accusato di crimini contro l'umanità, è in Libia da tempo, rimpatriato con un volo di Stato italiano. Ma è comunque un nuovo capitolo di questa storia che ha provocato non poche polemiche politiche. Mercoledì sera il ministro della giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo in cui la Corte Penale Internazionale chiedeva l'arresto di Osama al-Masri, fermato a Torino a gennaio 2025 e poi rilasciato e ricondotto a Tripoli con un volo dei servizi. Nordio ha trasmesso le carte dopo un anno e mezzo, una mossa di fatto obbligata dopo che la scorsa settimana una sentenza della Consulta ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal dicastero di Via Arenula e lo ha obbligato a trasmettere il dossier ricevuto dai giudici dell'AIA o motivarne il diniego. All'epoca il torturatore libico si trovava in Italia in stato di arresto proprio sulla base di quel provvedimento. La mancata risposta di Nordio alla stessa Procura Generale provocò la sua scarcerazione da parte della Corte d'Appello e fu riaccompagnato in Libia a bordo di un volo dei servizi.
1: Rafforza la sua struttura Progetto Civico Italia, movimento fondato da Alessandro Onorato che ieri ha annunciato l'adesione di Controcorrente Lottare per Restare di Ismaele Laverdera che diventa presidente di Progetto Civico, un passo importante nel progetto di unione delle forze civiche anche per la Sicilia, ha detto Onorato, che è tornato poi sulla situazione economica attuale sulle cui criticità è necessario partire dai territori. Lo ascoltiamo.
5: Diciamo, per il progetto civico oggi è una giornata molto importante, direi fondamentale nel percorso di crescita. Con un pizzico d'orgoglio possiamo annunciare il progetto civico nazionale, un partito ormai a stampa, tanti politici hanno messo in dubbio circa la reale possibilità di concretizzazione della serie da una vita su di oggi. Ismaele Laverdera e Controcorrente rappresentano senza dubbio l'esperienza civica più importante d'Italia, con il quale innanzitutto è nato un rapporto di amicizia ormai da tempo, ci conosciamo oggi, ci conosciamo da tempo. Ismaele Laverdera.
1: Allora andiamo avanti, scusate non era questo il sonoro che vi volevamo trasmettere ma ve lo daremo più tardi. Divieti di campeggio, siamo in Valsusa, in diverse località della Valsusa in Piemonte dopo gli scontri di sabato scorso, mentre i movimenti No TAV organizzano incontri e assemblee, intanto proseguono le indagini per risalire i responsabili della guerriglia della scorsa settimana. Allora torniamo da Maurizio Licordari.
21: Resta alta l'attenzione in Val di Susa, c'è ancora il presidio permanente delle forze dell'ordine davanti a quello storico dei No TAV, questo presidio di Venaus. Ieri la notizia dei divieti della prefettura che aveva detto no ai campeggi ma anche all'accesso alle strade che portano ai cantieri per i gruppi e poi con una terza ordinanza anche al semplice trasporto di strumenti per travisarsi, quindi maschere antigas, mascherine chirurgiche, passamontagna. Dopo una serie di riunioni gli attivisti hanno deciso di portare avanti il loro progetto, il progetto di un campeggio di 4 giorni, lo faranno qui, non ci sono le tende da campeggio, c'è in compenso un tendone che è stato posizionato proprio alle spalle di questa costruzione, una bandiera, un'enorme bandiera della Palestina sotto la quale si stanno organizzando incontri, dibattiti, riunioni e tutti gli eventi che erano in programma. Per la giornata di domani, nel programma iniziale si parlava di una serata di lotta, iniziativa che dovrà essere confermata perché tutte le iniziative in questo momento sono in corso di evoluzione, in corso di aggiornamento da parte del movimento No TAV. Non sono previste manifestazioni ma ovviamente c'è grande attenzione anche perché c'è la preoccupazione che possano nascere iniziative a sorpresa, azioni come che inevitabilmente portano alla mente quello che è accaduto nella giornata di sabato scorso quando un gruppo di attivisti ha attaccato 4 cantieri della TAV proprio qui in zona. Per questa ragione resta alta l'allerta delle forze dell'ordine che come vedete sono ancora qui intorno a noi e stanno monitorando la situazione. Da Venaus è tutto, linea allo studio.
1: Anche oggi droni ucraini hanno colpito i magazzini e-commerce russo dell'e-commerce russo Wildberries per indebolire l'economia russa che finanza questa guerra di aggressione da parte di Mosca. Allora vediamo le conseguenze con la corrispondente Liana Mistretta.
22: Oh!
2: Era sabato, all'improvviso abbiamo visto come una pioggia di cenere, sembrava neve, arrivava dai magazzini Wildberries e di Electrostal in fiamme. Noi non lavoriamo con loro, ma con quelli di Tambov, e poco dopo abbiamo saputo che anche quelli erano stati colpiti. La nostra merce è stata distrutta. Anna produce caramelle artigianali che viaggiano in tutto il paese attraverso Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Lei è una delle tante imprenditrici che sta subendo forti perdite causate dai frequenti attacchi ucraini contro i magazzini Wildberries. Da San Pietroburgo a Perm, 1400 chilometri dal confine con l'Ucraina, i centri logistici della società da settimane sono nel mirino delle forze di Kiev, che puntano a colpire l'economia russa che finanzia il conflitto. Ma secondo fonti ucraine, magazzini Wildberries verrebbero anche usati per lo stoccaggio e il trasporto di materiali militari. Ogni giorno è un copione che si ripete: centri colpiti, incendi che avvolgono e distruggono quintali di merce, personale evacuato e feriti. A Tambov giorni fa sono morti 8 impiegati. Quasi il 90% della popolazione attiva russa si serve giornalmente dei servizi di marketplace. Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale. La distruzione dei loro magazzini potrebbe portare al fallimento di numerose imprese. Wildberries è un nostro partner, dice la direttrice commerciale di un marchio di abbigliamento. Ci saranno dei risarcimenti, ma inizieranno con le imprese più piccole, che sono quelle più colpite. La situazione è monitorata dal governo, ha assicurato il Cremlino, ma il costo delle perdite supera già i limiti coperti dalle assicurazioni e molti clienti sono già passati alle azioni legali.
1: Si discute in Italia del tema delicato del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici integrato con l'intelligenza artificiale, scontro politico, stop dell'Unione Europea, poi le rassicurazioni di Palazzo Chigi. Ma il riconoscimento facciale è già una realtà nel Regno Unito, con Londra, la città più sorvegliata, ai primi posti a livello mondiale. Seguiamo la corrispondente Natalia Augias.
3: La tecnologia di riconoscimento facciale nel Regno Unito è un potente strumento per la sicurezza pubblica utilizzato dalle forze dell'ordine, a partire dalla Metropolitan Police di Londra, tra le capitali più sorvegliate al mondo anche per quantità di telecamere a circuito chiuso, circa una ogni 10 persone. I sistemi in uso analizzano i tratti del volto, rilevano l'immagine, generano un modello biometrico e lo confrontano in tempo reale con una lista di controllo. I vantaggi sono evidenti, a partire dal riconoscimento in tempo reale. A garanzia della privacy, le mappe biometriche di chi non genera corrispondenze vengono cancellate. Inoltre, la legge vieta gli arresti automatizzati, imponendo sempre la revisione del caso da parte di un agente. Ma il sistema soffre di molti limiti, a partire dalla qualità dell'immagine, la mancanza di un database universale, soprattutto i pregiudizi etnici. I test ufficiali confermano che gli algoritmi sono meno accurati su donne e persone di origine afroamericana o asiatica, a causa di dati di addestramento insufficienti. Il divario ha causato errori giudiziari seri. I gruppi per i diritti civili denunciano che in passato fino all'85% degli allarmi generati era un falso positivo. I casi più eclatanti colpiscono l'opinione pubblica, come quello di Albi Chowdhury, ingegnere informatico arrestato a casa propria per una rapina commessa a 80 miglia di distanza lo scorso febbraio. O Sean Thompson, operatore sociale di colore, fermato a Londra per uno scambio di persona. Carte bancarie e passaporto non sono bastate a convincere gli agenti. Thompson ha citato in giudizio la Metropolitan Police, ma ha perso la causa.
1: La settimana della moda Milano-Shenzhen, cambiamo argomento, giunto alla terza edizione. Lo stile italiano incontra la tradizione cinese, un settore in crescita in Cina con 35 miliardi di euro di fatturato, 2.500 aziende. E nella sola Shenzhen seguiamo Marco Clementi.
22: Come un prezioso filo di seta, unire idealmente non solo la capitale italiana della moda e la città del futuro nel sud della Cina. Milano Shenzhen Lifestyle Week, stile, innovazione, cultura, brand italiani del dragone in passerella nella megalopoli di 18 milioni di abitanti, la città più creativa della Cina. Incontriamo Hui Zhouzhao, la signora della moda di Shenzhen, dove ha fondato il primo museo del settore, ambasciatrice dei rapporti con Milano.
23: Sono nata e cresciuta in Cina, ma ho studiato e vissuto a Milano. La mia ispirazione si fonda sempre su un mix tra Oriente e Occidente.
22: Scambio culturale e imprenditoriale, qui dove la moda muove un business di 35 miliardi di euro, 2.500 aziende, 90% sono brand indipendenti. Sodalizio tra l'alta gamma italiana e la grande quantità e sempre migliore qualità cinese. Civiltà millenaria proiettata al futuro senza rinnegare la tradizione. Alla Milano Shenzhen Lifestyle Week ecco allora anche gli incontri con le comunità locali, come le donne della minoranza etnica Miao, custodi delle antiche tecniche di ricamo, tessitura, batik e lavorazione dell'argento, dove il patrimonio immateriale genera cultura, valore sociale ed economico.
1: A tutti i frutti, Antonio Banderas nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo a Roma, un viaggio dietro le quinte del teatro alla Scala. Allora, guardiamo insieme Tutti i frutti, alle 17 torna il telegiornale. Tutti i frutti, oh Rudy, tutti i frutti, oh Rudy.

0: Bentrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
4: Un personaggio quasi misterioso.
5: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
6: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
7: That moment of my life where I'm
8: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
4: Decide di marciarsi.
9: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio, quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Pubblicità. Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
5: Pubblicità.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
9: Era fuori.
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
13: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
14: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
15: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Dei 50.000 migranti entrati a Ceuta, circa la metà è già rientrata in Marocco, afferma Madrid. Sanchez, violata la nostra sovranità, oltre 50 le vittime recuperate in mare. Ondata di calore, domani 19 città da bollino rosso, domenica allarme in quasi tutte quelle monitorate, poi a livelli critici a Cremona mai così basso, almeno 100 i comuni in difficoltà. Il 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, bandiera del Milan, targato Berlusconi che vinse tutto. Dopo il suo addio al calcio è ritirata la maglia numero 6. A luglio rallenta la corsa dei prezzi, aumentano del 2,8%, meno del 3% di giugno, stabile il carrello della spesa. Bando miliardario per la creazione di 7 gigafactory per sviluppare l'intelligenza artificiale nell'Unione Europea, uno degli stabilimenti potrebbe essere in Italia. Il Papa riceve Patti Smith, entrambi sono di Chicago, hanno avuto una lunga conversazione condividendo ricordi di parole, musica, sogni e speranze di oggi, racconta Padre Spadaro, presente all'incontro. Buonasera, bentornati in diretta, Rai News 24. È in primo piano la crisi dei migranti a Ceuta, territorio spagnolo in Marocco. Circa 50.000 sono approdati in 24 ore, ma oltre 25.000 sono già tornati indietro, fa sapere il ministro degli interni spagnolo. Il bilancio delle vittime è di oltre 50 persone. Il premier spagnolo Sanchez punta il dito contro la rete dei trafficanti. Allora sentiamo da Ceuta l'inviata Marina Lalovic.
1: Sì, a pochi chilometri dal confine col Marocco, qui a Ceuta c'è chi attende, come vedete, questi ragazzi, ma c'è anche chi, come queste persone sotto di noi, continua e decide di ritornare in Marocco. Infatti è una situazione già definita dalle autorità locali senza precedenti. Ricordiamo, come dicevi, oltre 50.000 persone sono arrivate nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero dell'Interno oltre 24.000 sono già stati rimpatriati. Il premier spagnolo Pedro Sanchez in queste ore si è recato qui a Ceuta definendo la situazione un attacco al paese, una chiara violazione dell'integrità territoriale spagnola. Ricordiamo, sia Ceuta ma anche la vicina Melilla sono due exclave spagnole, l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo africano, definite intanto un'occupazione spagnola da parte di Rabat. Ma il quesito che si pone in queste ore è il perché ora questo massiccio arrivo dei appunto cittadini marocchini. Vedete, soprattutto i ragazzi, ma abbiamo visto le donne, anche i bambini, sono oltre 8.000 i minorenni che sono arrivati. Una delle spiegazioni è anche la decisione della Corte Suprema di rendere illegale con l'espulsione immediata chi arriva qui in Spagna, ma via terra, ma non via mare, lo stesso mare che vedete qui accanto a noi, dove sono arrivati appunto questi uomini, donne e bambini. Dall'altra parte duole anche e viene criticata la visita del premier Sanchez in Algeria, il paese appunto rivale africano. Accanto vedete anche qui la nave della Guardia Civile che è arrivata in queste ore per arginare questa emergenza, mentre la popolazione locale definisce una vergogna e punta il dito soprattutto contro il governo di Sanchez e si chiede come è stato possibile permettere una situazione del genere. Molta attesa, molta incognita e poi, come vedete, questi ragazzi che mi circondano, molti vogliono anche rimanere, mentre continua anche il flusso di chi ritorna verso il Marocco. È tutto, a te.
0: Ceuta e Melilla godono di un regime speciale del codice Schengen e i controlli dei flussi restano attivi, precisa Bruxelles. Convocata una riunione di emergenza dei 27 sulla sicurezza delle frontiere esterne. Allora andiamo in diretta a Bruxelles dall'inviato Gerardo Vitali Rosati. A te.
2: Dall'Europa arriva una forte preoccupazione per quello che sta accadendo a Ceuta. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha detto le immagini che abbiamo visto sono inaccettabili e poi ha lanciato un appello perché i rimpatri avvengano rapidamente. Il commissario agli interni, Brunner, è pronto a intervenire anche attraverso il sistema Frontex che coordina le frontiere esterne dell'Unione Europea e anche la Guardia Costiera Europea. E poi sono molti i paesi dell'Unione che stanno esprimendo preoccupazione. Il primo è stato la Francia, che ha annunciato di voler rafforzare i controlli alle frontiere, poi Finlandia e Danimarca, che sono pronte a sostenere la proposta italiana di sospendere il trattato di Schengen, e anche dalla Germania il cancelliere Merz ha espresso una forte preoccupazione, dicendo che è fondamentale proteggere i confini della Unione Europea. Va detto però che chi arriva a Ceuta e a Melilla, lo dicevate, non sono territori dove ci sono norme speciali, dunque c'è comunque un'altra frontiera da oltrepassare per arrivare nella Spagna continentale, serve dunque un visto oppure bisogna avere ottenuto il diritto d'asilo, e va anche detto che è ovviamente possibile sospendere il trattato di Schengen. Questo è avvenuto centinaia di volte, la stessa Italia lo ha fatto nei giorni scorsi proprio con la Francia in occasione del raduno dei Notav. Lina, allo studio.
0: E come abbiamo sentito, la Premier Meloni fa sapere che il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto sulla task force militare italiana inviata in Arabia Saudita interviene il ministro della difesa Crosetto. Allora facciamo il punto da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di immagini impressionanti che arrivano da Ceuta e che per la Premier sono la prova di come l'immigrazione clandestina sia una minaccia per la sicurezza dei confini europei. Ieri in serata un confronto col Ministro dell'Interno Piantedosi, l'obiettivo dell'esecutivo italiano è quello di non arretrare di un millimetro nel contrasto al fenomeno appunto dell'immigrazione clandestina, tra le ipotesi di intervento da mettere in campo anche appunto quella della sospensione di Schengen con la Spagna. Si è creata però anche una crisi diplomatica fra Roma e Madrid. Le parole del ministro degli esteri Tajani, che come causa di quanto accaduto a Ceuta parlava della maxi regolarizzazione di migranti voluta dal governo Sanchez, parole che appunto non sono piaciute al governo spagnolo, che ha reagito convocando l'ambasciatore italiano a Madrid e soprattutto chiedendo all'Italia, paese amico, non demagogia ma solidarietà in questo frangente. C'è poi sul fronte interno il caso della presenza dei militari italiani in Arabia Saudita. Il ministro della difesa Crosetto risponde alle opposizioni, in particolar modo al Partito Democratico, e dice c'è massima trasparenza sulle missioni all'estero. L'interrogazione parlamentare presentata dai Dem si basa su un presupposto errato. A te.
0: E su questi temi andiamo a vedere ora quali sono le reazioni politiche. Lo facciamo con Alberto Puoti da Montecitorio.
4: Per Fratelli d'Italia accade a Ceuta quello che accadeva a Lampedusa quando governava la sinistra, e la Lega chiede di sospendere Schengen. Sentiamo Nicola Molteni.
5: L'invasione e l'ondata migratoria senza precedenti in Spagna sono un pericolo e una minaccia per la sicurezza dell'Italia e dell'Europa. La Lega chiede la sospensione di Schengen, sigillare confini e frontiere e una stretta ulteriore sull'immigrazione clandestina. Blocco navale, stop ai ricongiungimenti familiari, stop ai minori stranieri non accompagnati.
4: Dall'opposizione arriva l'invito al governo a non fare propaganda. Patuanelli del Movimento 5 Stelle afferma sull'immigrazione i numeri del governo Meloni sono peggiori di quelli della Spagna. Poi c'è la questione della task force in Arabia Saudita, che vede impegnati militari italiani, e su questo il PD ha fatto un'interrogazione parlamentare, perché nell'autorizzazione alle missioni internazionali del 2026 non è citata l'Arabia Saudita. Ma l'altra grande questione è quella delle chat su Delmastro, che deve essere discussa nella giunta per l'autorizzazione a procedere per il loro utilizzo, e su questo si è consumato un botta e risposta stamattina tra la giunta, il presidente della giunta dell'autorizzazione a procedere e il presidente della Camera Fontana, perché il presidente Fontana ha bloccato l'autorizzazione alla visione di queste chat in attesa che venga presa una decisione lunedì, e protesta dei membri dell'opposizione con il presidente della giunta Davis Dori, che spiega che la decisione di Fontana è sbagliata, non è corretta, e incalza ancora il presidente Fontana, che ha replicato dicendo che la comunicazione era già stata data ieri, e continua dicendo che anche in vista del voto alla Camera il responsabile delle chat del Mastro dovrebbe fare come Andreotti nel 93, che chiese all'Aula di autorizzare a procedere per la visione delle chat. Sentiamo Dori e poi linea a voi.
6: Stiamo parlando comunque di tematiche particolarmente delicate, così come lo era per Andreotti anche da questo punto di vista, e quindi anche dal punto di vista del caso del Mastro, laddove si tratta anche solo di sospetti relativamente a organizzazioni criminali, io penso che è il dovere anzitutto della Camera di fugare qualsiasi sospetto.
0: Un bando miliardario per spingere sull'intelligenza artificiale made in Europe, così la Commissione europea vuole incentivare la costruzione di 7 gigafactory nel continente, e una di queste potrebbe essere in Italia. Allora vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere al touchscreen.
7: Un piano europeo per finanziare 7 gigafactory nel continente, enormi centri di calcolo anche per costruire nuovi modelli linguistici. Allora andiamo a vedere i dettagli subito attraverso le grafiche sul nostro touchscreen. Ci sono 10 miliardi, questo è il bando della Commissione europea, composto da 5 miliardi di fondi europei e 5 miliardi di fondi che arrivano da Stati membri. È questo quello che è stato lanciato dalla Commissione, ma questi fondi dovrebbero mobilitare a loro volta altri 20 miliardi da privati per arrivare a un totale di 30 miliardi di euro di fondi da utilizzare per l'intelligenza artificiale. L'Europa vuole diventare il primo continente AI, è questa la dichiarazione di Ursula von der Leyen, ma come vuole farlo? Attraverso delle gigafactory, come abbiamo detto dovrebbero essere 7 in 2 fasi di questo progetto. In una prima fase 4 gigafactory più piccole tra i 25.000 e 75.000 chip per l'intelligenza artificiale, in una seconda fase invece ne verranno create altre 3 più grandi, tra i 40 e 100.000 chip, tra queste una potrebbe essere in Italia. La candidatura è stata delineata dal ministro di imprese Made in Italy e dovrebbe coinvolgere Eni, Leonardo con i suoi supercomputer e anche l'Istituto per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria, che si trova a Torino, e proprio in Piemonte potrebbe sorgere questa Gigafactory. TIM sarebbe interessata, ma ancora non c'è nessuna conferma. Quali sono i tempi? Il 12 novembre 2026 si chiude questo bando, poi subito a inizio 2027 la Commissione dovrà selezionare i progetti che dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla loro firma. L'idea è proprio di cooperare tra paesi europei per sviluppare l'intelligenza artificiale del continente. A te.
0: E si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia. Oggi ci sono 11 città da bollino rosso, nei prossimi giorni aumenteranno. Allora vediamo con Paola Erba.
8: Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia. Sono 11 le città contrassegnate da bollino rosso. Diventeranno 19 sabato e 23 su 27 domenica, cioè quasi tutta Italia, quando il caldo raggiungerà il suo apice con temperature di oltre 40 gradi. Aumenterà anche l'umidità, fattore pericoloso per anziani, bambini, persone fragili e malati cronici. Le città al momento bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. È il centro-nord l'area più interessata all'ondata di calore ed è anche quella dove la siccità si sta facendo particolarmente sentire su fiumi e laghi. Lago Maggiore, di Como e Iseo sono quelli più in sofferenza, anche perché si tratta di laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Il bacino del Po ha raggiunto un livello di severità idrica alta, con ripercussioni sull'approvvigionamento di acqua potabile. In questa situazione sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che registrano criticità nella distribuzione dell'acqua. Non solo, come ha specificato l'autorità di bacino distrettuale del Po, nei prossimi giorni è attesa anche la ripresa del fenomeno dell'intrusione salina nel delta. In sofferenza anche il Ticino e la Dorea Baltea, mentre il comparto del Garda Mincio è l'unico per il momento non ancora in siccità.
0: E dunque la siccità al nord ha ormai raggiunto livelli severi. A Cremona il Po non è mai stato così basso, superando il record negativo del giugno 2022. Allora colleghiamoci con Alberto Ambrogi, che si trova proprio nella provincia di Cremona.
9: Sì, io mi trovo proprio sulle sponde del fiume a Isola Pescaroli in provincia di Cremona, e proprio ieri a Cremona si è toccato il record storico della grande siccità del 2022, si è superato anzi 8 metri e 59 centimetri sotto lo zero idrometrico. Una situazione di severità, di criticità severa, ha decretato ieri l'autorità di bacino del fiume Po. Una situazione complessa soprattutto per gli agricoltori, perché qui a Isola Pescaroli c'è un impianto di sollevamento dell'acqua del consorzio Navarolo, che copre diversi centinaia di ettari coltivati a mais e pomodori. Da fine giugno sono attivi dei trattori, 7 trattori che sollevano l'acqua, perché ormai l'impianto si trova troppo in alto rispetto al fiume, che è sceso moltissimo. E proprio l'autorità di bacino del fiume Po ci ha detto che questa situazione di siccità è ormai endemica per la pianura padana, dove gli effetti del cambiamento climatico si sentono di più, sia per la siccità sia per gli eventi estremi, per le piene in autunno e in inverno. Una situazione quindi che necessita di interventi complessi, la creazione di bacini, ma anche il rispetto del deflusso minimo vitale e dei cicli naturali. Una situazione complessa che per la Lombardia e per tutta la pianura padana non accenna a vedere un miglioramento, perché l'anticiclone africano continua a far sentire i propri effetti. Poco fa abbiamo registrato 41 gradi in questa zona. È tutto, linea Roma.
0: La cronaca a Messina: la procura apre un'inchiesta per disastro colposo. Per il crollo della palazzina si cercano ancora 5 dispersi, estratto un altro corpo. Allora ci aggiorna Lucia Basso.
10: Sì, proprio così, qui a Pistonina, a sud di Messina, a distanza di 24 ore, poco più di 24 ore ormai dal crollo del palazzo che vedete alle mie spalle, dove ancora si vede il fumo levarsi, perché c'è un incendio che cova sotto e che sta rendendo difficoltose le ricerche. Come dicevate, da studio sono ancora 5 le persone disperse, perché stamattina è stato ritrovato il corpo di uno dei proprietari del palazzo, Carmelo Leone, di 71 anni, ma si cercano ancora fra mille difficoltà, ci sono delle squadre specializzate, le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e anche una commessa, una ragazza che lavorava in un bazar di cinesi. Lavori che stavano effettuando proprio qui al piano terra 2 operai che sono tra i sopravvissuti, tra i superstiti di questo incidente, mentre c'è un'altra persona, una terza persona, un commesso che era in prova da 3 giorni in questo bazar, che è riuscito a salvarsi. Noi lo abbiamo incontrato, vediamo poi lì nello studio.
11: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non stavo manco respirando aria in quel momento.
10: Davide Lambiase, 26 anni, era al suo terzo giorno di prova come commesso nel bazar cinese quando il palazzo si è sbriciolato. È uno dei 3 sopravvissuti alla tragedia di Pistunina, nella zona sud di Messina. Dal letto del pronto soccorso del policlinico, dove è ricoverato da ieri pomeriggio, racconta quei lunghi istanti sotto le macerie. Con lui c'era la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata nel crollo.
11: Quando ho visto finalmente

0: Notte a 66 anni, la cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ed ora un ricordo del grande campione, leggenda del Milan e della nazionale con Stefano Bizzotto.
1: A chi ha varcato la boa dei 50 e ha un minimo di feeling con il calcio, basterà chiudere gli occhi per rivederlo uscire leggiadro dalla propria area di rigore, testa alta e palla al piede alla ricerca del compagno da servire. Libero a modo suo, incurante delle regole di allora che volevano i difensori impegnati soprattutto, se non solo, a difendere. Ultimo arrivato nel Milan della Stella, con i suoi 18 anni, 17 in meno di Capitan Rivera, Franco Baresi è stato il primo mattone su cui edificare un altro Milan, quello che Arrigo Sacchi e Fabio Capello avrebbero reso invincibile. Il mondo intero ce lo ha invidiato, ci è voluto poco perché Franco diventasse Kaiser Franz, lui sulla scia di Beckenbauer, il più bello dei complimenti. Eppure in nazionale ha dovuto fare anticamera, chiuso da un altro fenomeno che rispondeva al nome di Gaetano Scirea. Fra un campionato e una Coppa Campioni, 6 e 3 rispettivamente, Baresi è stato grande anche in azzurro, soprattutto a USA 94, dal menisco rotto alla finale con il Brasile nel giro di 24 giorni e il rigore sbagliato nulla toglie alla grandezza dell'uomo e del giocatore. Se ai meno giovani basta chiudere gli occhi per rivederlo, i ventenni di oggi facciano un salto su YouTube, ne vale la pena.
0: L'alta tensione nel Golfo Teheran rivendica di aver colpito due petroliere scortate dagli Stati Uniti a Hormuz, lo stretto chiuso al traffico a causa delle azioni aggressive delle forze statunitensi, dichiara Teheran. Allora sentiamo da Istanbul Anna Mazzone.
2: In un'intervista al Financial Times il presidente Trump dice che la caduta dell'Iran è solo questione di tempo, nonostante la volontà di Teheran di estendere il conflitto in Medio Oriente. Intanto però i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. La guerra nel Golfo Persico corre quindi su due binari paralleli, bombardamenti incrociati da una parte e dall'altra la diplomazia. I Pasdaran continuano a colpire i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco nella notte a basi americane in Kuwait. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Hormuz però resta il centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto, ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi del Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi.
0: Gaza, il presidente Trump ha annunciato un'intesa sul disarmo completo di Hamas, primo passo verso la fase 2 della ricostruzione. Solo dopo il ritiro di Israele e il dispiegamento di una forza internazionale, ha precisato Hamas. Allora vediamo in studio con Veronica Fernandez.
3: Sì, erano mesi che la fase 2 del cosiddetto piano Trump era una fase di stallo. Poi nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti ha annunciato quello che ha definito un passo storico. Ha parlato di un'intesa per arrivare al disarmo da parte di Hamas. I punti fermi al momento sembrano essere questi, appunto la posizione del presidente degli Stati Uniti, il disarmo graduale di Hamas a fronte di un ritiro progressivo di Israele e poi la verifica, questo è stato proposto, voluto dagli Stati Uniti, di ogni fase di questo piano. Hamas ha detto che qualsiasi tipo di disarmo deve essere completamente subordinato al ritiro israeliano e all'ingresso di una forza internazionale. Sono anche tanti e li andiamo a vedere invece i punti che sono ancora da chiarire o forse ancora essere resi noti. In particolare la posizione ufficiale di Israele, trapelata dai media israeliani, soprattutto che alcuni funzionari abbiano parlato di arretramento solo a fronte di un disarmo genuino da parte di Hamas. Quale deve essere il meccanismo di ritiro delle forze israeliane su una timeline e come si deve muovere sul territorio? Chi prenderà in custodia le armi di Hamas e poi il funzionamento di questo processo di verifica voluto dagli Stati Uniti? Al momento l'unica figura del governo israeliano a intervenire è stato il ministro Ben-Gvir, che ha detto che questo accordo è inaccettabile per quanto riguarda Israele. Ha ricordato il massacro che è stato il 7 ottobre e ha ricordato anche che l'obiettivo deve essere la vittoria di Israele e lo spingere i palestinesi a lasciare la striscia di Gaza. Migrazione, questo è il termine che ha utilizzato.

0: Vale la pena di ricordare, lo facciamo con alcuni fotogrammi, alcune immagini, la situazione nella striscia di Gaza. Anche dopo la firma del cessate il fuoco del piano Trump, gli attacchi israeliani sono continuati, ci sono almeno 1200 persone che sono rimaste uccise. La linea gialla taglia la striscia di Gaza, Israele occupa oltre il 50%, la popolazione, circa 2 milioni di persone, è ammassata verso la zona costiera, quella più difficile in cui vivere. Ricordiamo le persone che sono state uccise dall'inizio della guerra, sono più di 73.000 e il dramma forse è più evidente, si vede anche dalle immagini delle ultime ore, è quello della situazione umanitaria tragica e della malnutrizione.
1: E oggi in Vaticano Patti Smith è stata ricevuta da Papa Leone, ha assistito all'incontro Padre Spataro, sottosegretario alla cultura della Santa Sede. Ecco, che cosa ci ha raccontato?
2: Un incontro appunto intimo ma molto profondo che ha toccato dei temi che ha riguardato ovviamente anche il mondo, cioè le tensioni che ci sono nel mondo, ma anche la capacità che ha la musica di comunicare un messaggio di speranza. In qualche modo è come se, così ho inteso, Leone avesse dato una missione a Patti, che però già appunto la vive e la sente sua. Patti è alla vigilia, diciamo, dei suoi 80 anni e sente che questo momento della sua vita è molto importante per comunicare un messaggio al mondo. I due si sono intesi perfettamente. È stato poi anche un incontro molto, molto leggero, pieno di battute, di intimità, direi, sì.
1: La politica rafforza la sua struttura, Progetto Civico Italia, il movimento fondato da Alessandro Onorato, che ieri ha annunciato l'adesione di Controcorrente, Lottare per Restare, di Ismaele Laverdera, che diventa presidente di Progetto Civico, un passo importante nel progetto di unione delle forze civiche anche per la Sicilia, ha detto Onorato, che è tornato poi sulla situazione economica attuale, sulle cui criticità è necessario partire dai territori. Lo ascoltiamo.
3: Giovani scappano all'estero, troppe giovani famiglie non hanno la capacità economica per fare figli e ormai anche un pieno di gasolio è diventato un lusso inaccessibile. Gli stipendi reali degli italiani purtroppo sono ancorati al 1990.
1: E domani, 1° agosto, è la giornata delle tradizionali grandi partenze per le vacanze. Tra le mete preferite il mare delle regioni meridionali. Allora andiamo in Sicilia, a Catania, per capire quali sono le previsioni turistiche. Diamo la linea a Matteo Parlato.
4: Sono a Catania, sono su una terrazza di Via Etnea in un ostello. L'ostello è un luogo di accoglienza turistica particolare. Marcello Ranno, lei è il proprietario. Chi sono i vostri clienti?
5: I nostri clienti sono clienti stranieri per il 95%, ragazzi giovani che viaggiano con zaino a spalla e che stanno fuori 15, un mese, addirittura qualcuno un po' di più, digital nomads.
4: Che tipo di accoglienza trovano qua?
5: Sicuramente chi viaggia in ostello perché trova socialità, conosce altre gente, altri viaggiatori, succedono cose assurde, un sacco di amicizie, viaggi insieme, addirittura qualcuno si è sposato.
4: Avete delle belle responsabilità. Ora vi facciamo sentire delle voci che abbiamo raccolto qui a Catania e poi la linea torna a voi. 20 anni a Bologna, torna a Catania, quali sono le prime cose che va a vedere?
6: Le prime cose che vado a vedere è questa piazza meravigliosa con l'elefantino, con la cattedrale di Sant'Agata. E vado sull'Etna.
4: Dove c'è l'eruzione?
6: Dove c'è adesso, esatto, bravissimo.
4: Com'è secondo voi la Sicilia?
7: Bellissima, il cibo è pazzesco e fa caldo. È una bellissima città, le chiese, il mercato del pesce. Domani andiamo sull'Etna, mi ha molto colpito. È molto caldo qui, ma è perfetto perché a Praga ci manca questo caldo.
1: E la prima medaglia agli europei di nuoto di Parigi è d'oro nella team event mista. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma, precedendo la Russia, atleti neutrali, e l'Ucraina. Gli azzurri hanno quindi conquistato il gradino più alto del podio nella prima gara degli europei. Ed ora ci fermiamo, linea alla regia, e poi torniamo con l'economia.
8: Pubblicità. Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
9: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
10: Perché prevenire è meglio che pulire.
9: Chantecler, il gallo del pulito.
11: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
12: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
1: Di nuovo buon pomeriggio, bentornati in diretta. Come sempre a quest'ora in primo piano le notizie economiche. Partiamo da un dato ancora positivo per l'economia italiana. Dopo il PIL che nel secondo trimestre è cresciuto più del previsto, a luglio rallenta la corsa dell'inflazione, più 2,8%, fermo il carrello della spesa. Allora partiamo da qui con Alessandro Marchetti.
13: Dopo l'impennata di maggio e la frenata di giugno, i prezzi in Italia rallentano ancora un po'. Quella dell'Istat è una stima, l'inflazione annua è al 2,8% rispetto al 3 di giugno. Lo scatto mensile è invece dello 0,2%, ma al netto di beni energetici come benzina e diesel l'inflazione risulta in lieve calo. Difficile non considerare l'effetto degli sconti sulle accise introdotti dal governo. Soprattutto non va dimenticato, da marzo la guerra nel Golfo ha tenuto su il costo della vita per gli italiani un po' in tutti i settori, dal cibo ai biglietti aerei passando per un pieno al distributore. Luglio invece porta dati più rassicuranti, resta stabile l'inflazione di fondo, è quella che misura l'accelerazione senza i beni più volatili come frutta, verdura o i carburanti. Ma stabile è anche il carrello della spesa. I prezzi dei beni per la casa e la persona crescono sempre dell'1,3%. Il mese di luglio poi porta in dote una fiducia in recupero tra gli italiani. Gli indici Istat con un sondaggio tastano il polso alla fiducia nel paese. Quella tra i consumatori passa da 92,4 a 94,2 punti. L'indice relativo alle imprese aumenta da 95,3 a 95,6 punti. Tra le aziende l'unico settore in controtendenza è quello delle costruzioni. Guarda caso le prossime settimane non potrà più contare sui bandi del piano di ripresa e resilienza.
1: E dei dati relativi a crescita e inflazione in Italia continuiamo a parlare con Leonardo Becchetti, economista dell'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico del Festival dell'Economia Civile. Buonasera e bentornato.
14: Ascoltatori.
1: Allora, professore, tra ieri e oggi sono arrivate buone notizie, lo abbiamo visto sia per quanto riguarda la crescita sia per l'inflazione. Questo nonostante fosche stime di varie organizzazioni internazionali e imprenditoriali, oltre alle incertezze legate ai dazi e ai conflitti. Che cosa possiamo aspettarci con la prossima manovra?
14: Noi abbiamo chiamato il festival prossimo alla foresta che cresce, perché bisogna proprio studiare questa capacità dell'Italia di stare in piedi nonostante tutti gli shock, tutti gli attacchi e tutto quanto. Dobbiamo però non guardare i decimali, ma le tendenze di fondo. È stato ben detto nel servizio che una grande insidia per il nostro paese è l'inflazione. E l'inflazione negli ultimi 50 anni ha avuto solo una causa, tre grandi episodi, fine degli anni 70, con l'Ucraina, adesso lo stretto di Hormuz, e l'unica causa è quella della dipendenza energetica del nostro paese. I prezzi dell'energia si impennano per qualche crisi di guerra e questo produce un aumento non solo del costo dell'energia, quindi il prezzo alla pompa di benzina, ma anche di tutti quei beni che dipendono di più dall'energia, come i prodotti alimentari in primis, e anche, per esempio, abbiamo parlato dei viaggi. E quindi noi abbiamo il dovere in questo momento di ridurre questa dipendenza, che vuol dire anche maggiori costi per le imprese, minore competitività e bollette peggiori per le nostre famiglie.
1: Insomma, sempre nella prospettiva della manovra, si è parlato molto anche di scostamento di bilancio. Ecco, sarà necessario a suo avviso?
14: Io penso di no, penso che però l'attenzione del governo dovrebbe essere, tornando a quello che dicevo prima, nell'accelerare questa eliminazione della nostra dipendenza. Quindi fa anche molto caldo e sappiamo del problema del clima. L'Europa ha aumentato di 2,5 punti i propri gradi medi di temperatura, quindi molto più del 1,5 gradi, la cosa continuerà. Quindi è un'urgenza che è quella anche di andare verso le fonti rinnovabili, di ridurre questa dipendenza, che ha sia un impatto sul clima ma anche un effetto molto positivo su quelle due cose negative della nostra economia che dicevamo, l'inflazione e i salari reali che ristagnano dal 1990 ad oggi, proprio perché non tengono il passo della crescita dell'inflazione.
1: Ecco, tra l'altro stava parlando professore del nodo energia, c'è anche la questione un po' del caro carburanti. Il governo attende i risultati dell'extra gettito IVA di luglio per poi tornare a intervenire?
14: È chiaro che se c'è un'emergenza bisogna intervenire, ci mancherebbe, no? E lo si fa tagliando le accise, però non sono soldi, sono soldi degli italiani. Vuol dire che negli ultimi anni abbiamo speso quasi 20 miliardi in queste manovre, 20 miliardi che non avremmo dovuto spendere, avremmo potuto dedicare a sanità, istruzione, se fossimo meno dipendenti dalla benzina e dal gas.
1: Insomma, quanto potrà usare in questo senso il governo?
14: Un po' di margine di flessibilità c'è sempre e dobbiamo anche sperare che la crisi internazionale prima o poi si risolva, perché i prezzi ovviamente sono molto sensibili, scendono subito quando la crisi si risolve, anche se ormai l'idea che c'è un rischio maggiore, per esempio nell'attraversamento dello stretto di Hormuz, e quindi ci vogliono delle assicurazioni, anche dei costi assicurativi maggiori, porterà comunque un aumento anche permanente, diciamo, di questi prezzi.
1: Ecco, sempre in materia di energia ma anche di difesa, l'Italia ha manifestato interesse per le risorse rese disponibili con il fondo SAFE, ma ha preso tempo per valutare se per caso non convenisse finanziare nuove misure con i titoli di Stato. L'Europa preme. Mercoledì le comunicazioni a Camera e Senato del ministro Giorgetti. Che cosa converrà fare?
14: La sfida dell'Europa è quella di usare la sua grande massa critica e potenza per fare delle cose a livello europeo. Questo vale per la difesa, questo vale per la sanità, per la povertà. Cioè l'Europa dovrebbe, tutti in tanti glielo chiediamo adesso, fare un passo avanti di debito comune, come ha fatto durante il PNRR, per finanziare una difesa comune, per arrivare anche ai cittadini. Non ci dimentichiamo che l'Europa è sempre sulla graticola e nei momenti in cui dà di più, come quello del PNRR, aumenta il favore verso l'Europa. Nei momenti in cui ci sono delle crisi, questo favore si riduce pericolosamente. Quindi io credo che la sfida sia innanzitutto europea e i nostri ministri devono farlo presente. Poi chiaramente se l'Europa non interviene, l'Italia deve anche fare un po' da sé.
1: Grazie al professor Leonardo Becchetti, economista dell'Università Tor Vergata, per la sua analisi. Buon lavoro.
14: Grazie a voi.
1: Banche europee promosse dalla BCE, che le definisce più attente ai rischi geopolitici, ma il fronte degli istituti di credito italiani è ancora in movimento, molte le operazioni ancora in sospeso. Allora facciamo il punto con Nicoletta Vismar.
15: Il risico non va in vacanza, anzi nel torpore estivo si intensificano le manovre tattiche. Sul tavolo c'è Montepaschi. A Siena, pochi giorni fa, Lovaglio ha alzato il muro sull'offerta di Intesa San Paolo, 30 miliardi, giudicandola non adeguata sotto il profilo economico e industriale. Che il capo di MPS veda di buon occhio la controfferta di BPM è noto, ma deve fare i conti con un CDA spaccato e con il suo omologo Carlo Messina, che all'indomani della presentazione dei conti ha detto chiaro e tondo che su MPS Intesa è determinata ad andare avanti, citando addirittura il whatever it takes di Mario Draghi. E mentre Unipol delibera un aumento di capitale fino a 2,5 miliardi che in prospettiva finanzi l'acquisizione da Intesa di oltre 600 filiali a MPS, dall'altro lato della trincea Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, fa sapere di non aver ricevuto informazioni su nessuna fusione con MPS e ricorda a tutti che con il suo 29,3% è indispensabile. Nulla può essere fatto contro di noi o senza di noi, ribadiscono i vertici. Chissà che anche la Bankwert non si faccia presto protagonista di una nuova partita.
1: La chiusura delle borse in diretta da Milano con Chiara Rancati, a te.
16: È stato un finale di seduta con un po' di scossoni per le borse europee. Avevano portato avanti la giornata in positivo, sono a un certo punto hanno però frenato, azzerando i guadagni. Recuperano qualcosina proprio sulla chiusura, ma lo vediamo, i rialzi sono molto molto risicati. 0,13% per la borsa di Milano, 0,07 per quella di Francoforte, la migliore Parigi, a più 0,28. Anche oggi mancano indicazioni, grosse novità, sia dallo scenario geopolitico, sia dalle politiche commerciali. Gli operatori guardano quindi principalmente alle trimestrali delle società. La migliore a Piazza Affari quindi è Amplifon, un titolo non molto spesso protagonista, oggi guadagna oltre l'8% dopo conti molto superiori alle attese e giudizi positivi dalle banche d'affari arrivati in scia. Fa molto bene anche Brunello Cucinelli, brand italiano, a più 3%, anche qui dopo conti molto positivi. In negativo invece oggi il comparto dell'energia. Stesso discorso per Wall Street, gli indici sono abbastanza deboli in questo momento, contrastati, sale di qualcosa il Dow Jones, passa invece sotto la parità, meno 0,04% il Nasdaq, nonostante sia stata in Asia una giornata molto molto positiva per l'high-tech. Anche qui pesano le dichiarazioni delle aziende, scivola il titolo di Apple, perde quasi il 9% dopo aver annunciato un aumento delle vendite inferiori a quanto si aspettava il mercato. Va molto bene invece Amazon, più 14,9%, anche qui come ieri per Microsoft, quello che sospinge la performance è una nuova forte crescita nel comparto del cloud. Linea a voi.
1: E approfondiamo ora i principali temi di esteri di questa giornata, dalla crisi migratoria a Ceuta, al possibile accordo tra Israele e Hamas annunciato da Trump e poi lo scontro ai vertici del calcio mondiale. Allora partiamo dall'intervista all'ambasciatore Ettore Sequi e poi a Evelina Cristellen, consigliere FIFA dal 2016 al 2025.

0: Innanzitutto diciamo che la causa scatenante è una sentenza della Corte Suprema spagnola che in sostanza ha detto che nei casi di immigrazione calda, quindi per esempio come in questo caso gente che arriva a nuoto, bisogna aprire un fascicolo personale. Questo lo dobbiamo mettere in relazione al fatto che c'è una grande aspettativa, un pull factor, quindi qualcosa che attira in qualche modo l'immigrazione in Spagna, dovuto al previsto programma del governo spagnolo di regolarizzare 500.000 migranti insomma, a breve giro. Quindi la combinazione di queste due cose evidentemente sta creando questo pull factor. Però in realtà noi abbiamo molto in breve tre aspetti. Uno che è bilaterale, c'è una specie di tradizionale guerra asimmetrica tra Marocco e Spagna. Già nel 2021 abbiamo visto ondate di questo genere. Il Marocco utilizza l'arma migratoria per fare pressione sulla Spagna. In quel caso ottenne, per esempio, l'adesione della Spagna alle aspirazioni marocchine sul Sahara occidentale conteso all'Algeria. C'è una sovranità contestata perché Rabat sostanzialmente storicamente rivendica queste aree che sono l'unico punto di contatto, tra l'altro, tra l'Europa e l'Africa. E poi normalmente quando ci sono delle divergenze tra Spagna e Marocco, si attiva in qualche modo quella che è la geopolitica, diciamo così, la weaponizzazione, quindi l'uso come strumento della immigrazione per fare pressione appunto sugli spagnoli, perché questi fenomeni probabilmente non ci sarebbero se le guardie di frontiera marocchine non consentissero, diciamo, un passaggio. C'è un livello sovranazionale che non dico sia la morte apparente di Schengen, ma è certamente un indebolimento, di Schengen, anche in vista del fatto che alcuni paesi parlano di sospendere le misure che
1: E tra
0: sono
1: poco ci
0: dovute a
1: arriveremo.
0: Schengen. E quindi direi che poi c'è l'aspetto regionale, che è quello europeo, della dinamica all'interno dell'Unione Europea.
1: Ecco, anche perché tra l'altro il precedente è quello del 2021, quando circa appunto 10.000 migranti entrarono illegalmente a Ceuta nel giro di 2 giorni. Ecco, lo stava dicendo, ambasciatore, il governo italiano ipotizza appunto di sospendere Schengen con la Spagna. Ecco, che risultati può avere questa misura? Insomma, serve solamente al fronte interno in questo momento?
0: Ci sono due aspetti. Allora, innanzitutto diciamo che più correttamente non dovremmo parlare di sospendere Schengen, ma alcune delle misure che sono previste da Schengen, in particolare significa i controlli di coloro che arrivano dalla Spagna. Questo probabilmente provocherà delle code in aeroporto, provocherà un impatto ad esempio sul turismo e così via. Però dobbiamo anche ricordare che non è una cosa che si può fare così in modo è molto semplice, perché o c'è diciamo un caso di urgenza assoluta, in questo caso bisogna comunque dimostrare, si può sospendere subito, tutte queste misure possono essere sospese immediatamente, però dobbiamo dimostrare che ci sono degli impatti di natura critica che hanno una conseguenza immediata sulla sicurezza nazionale. Altrimenti, con previa notifica alla Commissione, quando ci sono dei casi straordinari e prevedibili, cioè quando un soggetto, membro di Schengen, non ha la possibilità di regolare in modo regolare appunto sui flussi migratori o di gestirli bene, a questo punto si può sospendere fino a 2 anni, nel primo caso di 10 giorni a 2 mesi. Quindi è un indebolimento di Schengen, è una rinazionalizzazione certamente della sicurezza europea e può provocare naturalmente degli effetti, come dire, a catena. Se un paese, va in quella direzione, è possibile che altri paesi naturalmente seguano.
1: E vedremo insomma che cosa accadrà. Ambasciatore, andiamo a un altro dei temi del giorno, ovvero il documento sul piano del disarmo di Gaza. Hamas non ha ancora risposto ufficialmente. Trump parla di un accordo storico. È un passo vero, reale, concreto verso una soluzione politica per Gaza o solo una ennesima tregua armata destinata poi a rompersi?
0: Allora, intanto bisogna capire in che contesto avviene tutto questo. Avviene in un contesto in cui gli Stati Uniti hanno bisogno comunque di un successo e questo potrebbe essere un successo, come dice il presidente Trump, storico. E si svolgono tre negoziati in realtà, c'è quello reale. Bisogna vedere quali saranno i risultati, adesso ne parliamo un minuto. Quello mediatico che contiene naturalmente tutte le conseguenze che possono derivare dall'interpretazione che le varie parti danno di questo accordo, e poi c'è un negoziato interno. Israele non può permettere di dare l'impressione di essere troppo tollerante o troppo accondiscendente, Hamas non può dare l'impressione di evidentemente rinunciare a quelle che sono state sempre le sue posizioni, e gli Stati Uniti, come ripeto, hanno la necessità di dimostrare che questo è un grandissimo successo. Il diavolo, noi sappiamo, si annida nei dettagli, e qui i dettagli sono molti, quindi ci sono evidentemente varie questioni che non sono chiare. Intanto, la sequenza, come deve avvenire questo disarmo e come deve avvenire il ritiro israeliano. Ci sono delle idee diverse, certamente, ancora tra Hamas e Israele. Israele vuole che prima Hamas disarmi completamente e Hamas vuole invece il ritiro di
1: Ritiro
0: Israele.
1: Israele.
0: È una questione esistenziale per Hamas, direi identitaria, è una questione di disarmo preventivo come critico per la sicurezza di Israele da parte ovviamente di Israele. Poi c'è un discorso sulla ricostruzione di Gaza, come dovrebbe avvenire? C'è un discorso relativo al dopo. Cosa succederà una volta che, speriamo, si dovesse realizzare questo accordo di cui parla Trump? La questione non riguarda solo Gaza, poi riguarda anche il futuro della questione palestinese. Quindi la vera sfida non è tanto firmare un accordo, raggiungere un accordo o una fattispecie di accordo come questo, e realizzarlo. Questa è la cosa difficile. Io personalmente ho qualche dubbio che non vengano fuori in corso d'opera tutta una serie di problemi, proprio per la diversa interpretazione che alla fin fine Hamas e Israele danno di queste intese.

0: Io sono stata costantemente in contatto col presidente Ceferin, che tra l'altro vorrei sottolineare già aveva manifestato la sua profonda contrarietà a certi atteggiamenti della FIFA durante il Mondiale, tant'è che non si è mai fatto vedere negli Stati Uniti, malgrado nei quarti di finale ci fossero sei squadre europee su otto finaliste. Quindi, come dire, non so, è stato chiaro e limpido perché loro fossero contrari. Tra l'altro, vorrei sottolineare che, come dire, il cartellino rosso levato al giocatore americano con l'intervento diretto di Trump aveva veramente portato a un qualcosa che non si era mai visto prima nel mondo del calcio, cioè si può intervenire su tutto, ma non sul gioco. Sul gioco no, sulle regole del gioco non si interviene. Dopodiché, appunto, senza avvisare nessuno, è arrivata questa doccia fredda. Perché tra l'altro poi l'abbiamo saputo dal Times, nemmeno da una fonte ufficiale, da un giornale. E quindi evidentemente UEFA si è subito riunita per vedere se ci fosse un'identità e c'è di veduta totale. Dopodiché a breve giro si sono allineati anche gli amici della Confederazione Nord e Centro America, che si chiama CONCACAF, appunto, e stamattina anche gli asiatici, adesso non so se esattamente tutti, ma addirittura la notizia dell'ultima ora è che si è unito anche il presidente della Federazione Statunitense, Cordeiro. Quindi mi sembra che ci siano delle frizioni piuttosto grosse all'interno di tutto il mondo del calcio.
1: Ecco, tra l'altro il bello della diretta, le chiedo in diretta, Evelina Cristellese, può girare lo schermo del telefono perché mentre lei stava parlando, ecco, perfetto, la rivediamo
0: Mi scusi.
1: benissimo. No, no, ma
0: Mi scusi.
1: succede,
0: Succede.
1: succede. Ecco, ma fino a che punto poi l'UEFA può davvero fare pressione su Infantino? L'UEFA insieme appunto alla notizia che lei ci ha dato dell'ultima ora insieme agli altri.
0: Ma assolutamente, guardi, è semplice. Lei metterebbe dei soldi in un festival dove quelli bravi non cantano, se fosse un investitore. Parlo di un'altra materia. Chi metterebbe dei soldi, tanti, quale investitore sarebbe così miope, se vogliamo, da mettere tanti, tanti soldi in un'impresa dove appunto i migliori non ci siano, senza le squadre europee? Adesso, sinceramente, qual è l'attrattiva? Quale può essere l'attrattiva di organizzare un mondiale monco? Io non credo che sia così attrattivo, scusate la ripetizione, per degli investitori organizzare una manifestazione senza le squadre europee. Ricordiamo che la Spagna è campione del mondo. Come ho detto prima, su otto squadre ai quarti di finale, sei erano europee. Non devo essere io a testimoniare quale sia il valore del calcio europeo.
1: Certo, insomma, lo testimoniano i fatti, insomma, un'arma potente quella in mano all'UEFA. Ecco, che cosa cambierebbe poi in concreto per un tifoso se un fondo privato entrasse nell'azionario del Mondiale?
0: Ma guardi, per un tifoso, adesso mi lasci dire, io seguo il calcio da tantissimi anni, ci ho lavorato, ci lavoro, per cui sono una tifosa anche un po' atipica, ma lei non so se ha visto la finale del Mondiale, forse sì. Ecco, quei 27 minuti di intervallo con lo spettacolo che sembrava di essere alla finale del Super Bowl, per noi che amiamo il calcio, non è quello show lì, è vedere giocare, vedere le partite sul campo. E i tifosi sostanzialmente tra gli stakeholder sono quelli che hanno meno voce, ma sono poi quelli che possono far spegnere la luce a una passione che dura da quasi 200 anni, quella per il calcio. E quindi il potere è, come dire, quello che aveva bloccato qualche anno fa la Superlega. Ma mi lasci dire, c'ero anch'io in consiglio quando si è fatto un altro tiro alla fune. Voglio ricordare un boicottaggio di qualche anno fa, di 4-5 anni fa, quando di nuovo la FIFA propose di giocare il campionato del mondo ogni 2 anni. E noi europei dicemmo no, noi ogni 2 anni non lo facciamo e non veniamo. E quella volta lì funzionò e sostanzialmente, diciamo, la partita di giro fu di avere il mondiale per club ogni 4 anni. Però però non, per il tifoso cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire dividersi in due. Chi fosse tifoso, che ne so, di una squadra africana o sudamericana, e sono le due confederazioni che sembrerebbero aver già aderito a questa nuova formula, si vedranno delle partite tra di loro. E qui noi non lo so, noi appunto europei più gli altri, e io sinceramente, se dovessi scommettere un euro sul fatto che il progetto vada avanti, quello di Infantino, non ce lo metterei in questo momento, però vediamo.
1: Ecco, tra l'altro, insomma, dicevamo in apertura 50 giorni da oggi, no? È un po' il tempo che ha dato Infantino. Quali sono, se poi ce li può svelare, i prossimi passi in vista di questi 50 giorni che mancano a...
0: Ma senta, intanto la nostra posizione, scusi, continuo a dire la nostra perché io sono uscita dopo 10 anni dal Consiglio, ma da poco, e sono in costante contatto col nostro presidente Ceferin, che tra l'altro è anche un caro amico, quindi ci mancherebbe. No, voglio dire, tutto quello che, e l'ha spiegato bene Vitali Rosati nel suo pezzo, che c'è da ora in poi, in realtà il mese di agosto, e guardi, tra l'altro io sarò a Salisburgo proprio il 12 di agosto alla finale di Supercoppa Europea, dove arbitrerà proprio quell'arbitro somalo che era stato mandato via dal Mondiale. Non so se ricorda quell'altro scandalo mese fa di un arbitro somalo designato dalla FIFA che non è stato lasciato entrare negli Stati Uniti, roba da matti. Quindi le prime partite che coinvolgono delle organizzazioni FIFA, come diceva Vitali Rosati, sono quelle relative al Mondiale Under 20 femminile e poi anche a delle partite addirittura che coinvolgono l'Italia, e quindi mi auguro veramente che la situazione si risolva prima, la nostra Italia femminile senior che deve giocarsi i playoff per il Mondiale femminile che sarà l'anno prossimo nel 2027. Quindi il countdown è cominciato, la data limite è il 19 di settembre e vediamo che cosa succede nel frattempo.
1: E allora,
0: se no non si gioca.
1: Ci terrà aggiornata. Senta, a proposito di calcio giocato e poi ci salutiamo, le chiedo della nostra nazionale e di Mancini.
0: Beh, è un ritorno, diciamo che è stato un po' problematico il modo in cui poi Mancini è arrivato a destinazione, e forse si poteva, come dire, gestire con un po' più di tranquillità la questione, no? Maldini eccetera, però lui è un ottimo allenatore, una persona che comunque ha chiesto scusa, io c'ero quando è arrivata quella mail, una PEC il 14 d'agosto in cui annunciava di essere andato via, e le assicuro che dal presidente Gravina a noi, a tutti quanti, ci siamo rimasti veramente di sale. Però ecco, una seconda chance si dà sempre, lui ha chiesto scusa, Malagò certamente è un grandissimo dirigente sportivo, speriamo che si riprendano in mano questa nazionale che veramente ha bisogno di ripartire.

0: Temporali al nord durante le ore serali notturne sui rilievi alpini di confine che si estenderanno marginalmente anche sulla pianura padana occidentale. Sul resto del settentrione una notte in prevalenza stellata. Tempo stabile anche al centro, con qualche velatura sull'alta Toscana. Temperature della notte ancora piuttosto elevate, ventilazione settentrionale piuttosto intensa sul Mar Tirreno. Cielo stellato anche sulle regioni meridionali, qualche velatura sulla dorsale tirrenica, ma in un contesto sempre di tempo stabile, con temperature che durante la notte difficilmente andranno sotto i 20 gradi. Così anche sulla Sardegna, cielo stellato, poche le nubi, la ventilazione che rimane settentrionale piuttosto intensa sulle acque di Bonifacio al nord della Sardegna, ma regionalmente poco mossi. Domani il tempo vedrà pochi cambiamenti, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, qualche nube in più al pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici del centro-sud, con la possibilità di qualche acquazzone pomeridiano. Temperature che resteranno ancora elevate, con valori massimi che sfioreranno anche 37-38 gradi.
1: Velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Oltre la metà dei migranti marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati, ma nuovi ingressi si registrano a Melilla. Trump attacca Sanchez, scontro politico anche in Italia. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo e dice per il bene dei palestinesi, ma non si vuole ritirare dalla politica, intanto continuano le incursioni dei coloni in Cisgiordania. Si continua a scavare a Messina nella speranza di trovare dei superstiti. 5 le persone ancora disperse nel crollo, trovato il corpo dell'imprenditore. Ondata di calore domani 19, città bollino rosso, domenica allarme in quasi tutte quelle monitorate, il Po a livelli critici, a Cremona mai così basso, almeno 100, i comuni in difficoltà. Bando miliardario per la creazione di 7 gigafactory per sviluppare l'intelligenza artificiale nell'Unione Europea, uno degli stabilimenti potrebbe essere in Italia. La morte di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, il 4 agosto si terranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Un minuto dopo le 18, bentrovati e bentrovate su RaiNews 24. In primo piano la crisi a Ceuta, territorio spagnolo in Marocco. Sono circa 50.000 i migranti approdati nelle ultime 24 ore, ma quasi la metà, oltre 25.000, sono già rimpatriati secondo il ministro degli interni spagnoli, mentre salgono a 57 i morti nel tentativo di raggiungere un lembo di terra europea. A Ceuta c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
1: Sì, qui a Ceuta, dietro le nostre spalle, vedete decine di migranti sorvegliati dall'esercito e la Guardia Civile spagnola. Vengono appunto circondati e alcuni tentano di scappare e andare verso la città. Il flusso di fatto si è fermato di migliaia, ricordiamo, come dicevi, oltre 50.000, soprattutto uomini dal Marocco, ma c'erano anche dei bambini, anche le famiglie, sono quasi 8.000 i minorenni che sono arrivati nelle ultime 24 ore, ma di fatto c'è un altro flusso qui accanto a noi, quello del ritorno. Molti di coloro con i quali abbiamo parlato ci hanno detto: siamo venuti qui ma non abbiamo trovato né il cibo né l'acqua, torniamo in Marocco ma lì non vogliamo stare. Ricordiamo, è una situazione senza precedenti per questa exclave spagnola, che assieme a Melilla rappresenta l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo africano. Qui poche ore fa si è recato anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha definito la situazione un attacco e anche una violazione dell'integrità territoriale spagnola. Ricordiamo, l'exclave non è riconosciuta come spagnola da parte del Marocco, ma viene vista come l'occupazione del suolo di fatto marocchino. Ricordiamo anche che il Ministero dell'Interno per il momento ha detto che sono oltre 24.000 gli uomini e persone che sono arrivate in queste ore, che di fatto adesso sono state rimpatriate, ma anche un altro triste bilancio: oltre 35 sono coloro che sono deceduti. Ci sono vari bilanci che parlano anche oltre 40 i morti, coloro che hanno tentato di arrivare qui nuotando. Hanno nuotato per 8 ore, per davvero intere, appunto un'intera nottata ci hanno raccontato, mentre di fatto qui quello che respiriamo è un vero e proprio stato di emergenza. La cittadinanza locale si dice appunto incredula di una situazione che non ha mai vissuto, nemmeno nel 2021, quando per la prima volta qui arrivarono oltre 10.000 persone, e puntano il dito proprio contro il governo di Sanchez, dicendo che una situazione del genere non doveva essere permessa. Vi lasciamo dunque con le immagini di questa spiaggia, con degli indumenti che giacciono sulle rive che appunto accompagnano la frontiera con il Marocco. A te.
0: Numerosi bilanci, diceva la nostra inviata, si parla anche di 50.000 ingressi in poche ore, 57 sarebbero i corpi recuperati in mare secondo altre fonti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, e si tratta del più grave fenomeno migratorio di sempre alla barriera di confine. Sul posto è arrivato anche il premier spagnolo Sanchez, Ilario Pianirelli.
2: Un attacco, una violazione.
3: È stato un attacco all'integrità territoriale della Spagna. Ceuta è una città spagnola. I blindati dell'esercito percorrono le strade gremite di migranti mentre arriva, accolto dai fischi, il primo ministro Pedro Sanchez. rivendica il recente calo dell'immigrazione clandestina. I regolari saranno rimpatriati il prima possibile, ma evita di puntare il dito contro il Marocco, sebbene un video pubblicato da El País mostri gli agenti di Rabat che aprono una cancellata. Al contrario, elogia la cooperazione con il regno di Mohammed VI. La versione ufficiale di Madrid è che mafie e trafficanti di esseri umani abbiano sfruttato una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sull'impossibilità di respingere immediatamente chi arriva a nuoto per illudere migliaia di giovani. Il mare davanti alla spiaggia di Tarajal si è riempito di morti. Passata la prima barriera, quella in terra, versati in mare per aggirare quella spagnola che si protende in acqua, annegando a decine. Nel giro di poche ore, agli 85.000 residenti di Ceuta si sono aggiunte almeno 50.000 persone, stracciato il record del 2021 di 12.000 in due giorni. La capienza dei centri di accoglienza, un concetto astratto davanti a numeri del genere. Tuttavia sembra che una buona metà sia già rientrata oltre confine.
0: Le due esclave della Spagna in Marocco, Ceuta e Melilla, godono di un regime speciale del codice Schengen. I controlli dei flussi restano attivi, precisa Bruxelles. Convocata intanto una riunione dei 27 sulla sicurezza delle frontiere esterne. Da Bruxelles l'invio.
4: All'Europa arriva una forte preoccupazione per quello che sta accadendo a Ceuta. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha detto: le immagini che abbiamo visto sono inaccettabili, e poi ha lanciato un appello perché i rimpatri agli interni. Brunner è pronto a intervenire anche attraverso il sistema Frontex, che coordina le frontiere esterne dell'Unione Europea e anche la Guardia Costiera Europea. E poi sono molti i paesi dell'Unione che stanno esprimendo preoccupazione. Il primo è stato la Francia, che ha annunciato di voler rafforzare i controlli alle frontiere. Poi Finlandia e Danimarca, che sono pronte a sostenere la proposta italiana di sospendere il trattato di Schengen. E anche dalla Germania il cancelliere Merz ha espresso una forte preoccupazione, dicendo che è fondamentale proteggere i confini della Unione Europea. Va detto però che chi arriva a Ceuta e a Melilla, lo dicevate, non sono territori dove ci sono norme speciali, dunque c'è comunque un'altra frontiera da oltrepassare per arrivare nella Spagna continentale. Serve dunque un visto, oppure bisogna avere ottenuto il diritto d'asilo. E va anche detto che è ovviamente possibile sospendere il trattato di Schengen. Questo è avvenuto centinaia di volte, la stessa Italia lo ha fatto nei giorni scorsi proprio con la Francia in occasione del raduno dei Notav. Lì nello studio.
0: E la leggete la nostra ultima ora, una notizia arrivata pochi secondi fa: l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna, il Viminale chiude le frontiere marittime e le frontiere aeree con la Spagna. La decisione è stata assunta dopo una riunione di oggi al Viminale del ministro Matteo Piantedosi. Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi, l'omologo francese, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli anche lungo il confine terrestre tra i due paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Italia e Francia. E sulla crisi migratoria a Ceuta ora è scontro tra maggioranza e opposizione in primo piano nel dibattito anche il caso del Mastro e la questione della task force militare italiana inviata in Arabia Saudita. Allora facciamo il punto in diretta da Montecitorio con il nostro Alberto Puoti.
5: Eh sì, quindi passa la linea che la Premier Meloni e il governo aveva sostenuto sin dall'inizio di sospendere il trattato di Schengen. Anche il vice premier Salvini lo aveva sollecitato sin dall'inizio, i confini e proteggere i cittadini. E poi i partiti discutono su questo. Forza Italia e Fratelli d'Italia dicono Ceuta è il modello della sinistra, e dall'opposizione però arriva l'invito a non fare propaganda, così Schlein, la segretaria

0: del Partito Democratico attacca il governo, irresponsabili propagandisti li chiama, e il Movimento 5 Stelle sull'immigrazione afferma che i numeri del governo Meloni sono peggiori di quelli del governo spagnolo. Intanto c'è la questione delle chat di Delmastro che sono state inviate. Si deve pronunciare a procedere, ma oggi c'è stato un po' di botta e risposta tra il presidente Fontana e il presidente della Giunta per le autorizzazioni, perché la visione delle chat è stata bloccata dal presidente Fontana in attesa che ci sia una decisione lunedì. E intanto arriva la notizia che la prossima riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sarà martedì. E Fontana ha scritto al presidente Davis Dori spiegando che la sua decisione era stata comunicata già ieri, mentre il centrodestra va nella difesa di Fontana e spiega la sua è una decisione ineccepibile. Ma tutto il campo largo, anche il presidente Dori, entrano diciamo nella discussione e accusano Fontana di essere entrato a gamba tesa con la sua decisione, e fanno riferimento anche rispetto al prossimo voto che si terrà in aula sul caso Delmastro, che dicono Delmastro dovrebbe fare come Andreotti nel 93, che chiese all'aula di autorizzare a procedere, così anche Schlein su questo punto. E infine c'è la questione della task force in Arabia Saudita che vede impegnati militari italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione parlamentare perché vede una contraddizione con l'autorizzazione delle missioni internazionali nel 2026, in cui non si prevede l'Arabia Saudita, e il ministro della difesa Crosetto ha replicato: la missione in Arabia Saudita è stata spiegata con la massima trasparenza, l'interrogazione del Partito Democratico è stata fondata su un errore. A te.
1: L'avete sentito dai nostri titoli in annuncio di Donald Trump sull'accordo tra Israele e Hamas, ma Tel Aviv fa sapere che non si ritirerà fino al disarmo totale di Hamas. La risposta dell'organizzazione palestinese, che chiede che il ritiro e il disarmo siano contestuali. Al Cairo nei prossimi giorni nuova riunione per implementare la fase 2 intanto del cessate il fuoco. Seguiamo allora da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Sì, dunque, dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump su questo accordo con Hamas per il disarmo di Hamas e dunque dopo il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano, ci sono state molte reazioni qui in Medio Oriente, e come dicevi l'accordo potrebbe essere firmato anche la settimana prossima al Cairo con mediatori appunto l'Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Ma intanto fa discutere questo accordo. Hamas ufficialmente conferma di aver accettato l'accordo proposto dal presidente americano, ma esponenti del gruppo terroristico affermano Al Jazeera che questo disarmo sarà implementato solamente dopo che l'esercito israeliano si sarà ritirato e quando Israele smetterà di attaccare i palestinesi. Intanto però da parte israeliana viene precisato al contrario che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà il ritiro dei soldati israeliani, e questo è anche quello che afferma il ministro per la ricostruzione Elkin, che è un ministro che siede nel gabinetto di sicurezza. E sul campo ancora però non c'è traccia della forza armata che dovrebbe tenere sotto controllo e controllare l'ordine a Gaza dopo appunto con questa nuova fase questa seconda fase della tregua. Intanto in Cisgiordania è sempre il caos, decine di coloni israeliani sono entrati nei villaggi di Tal e nella città di Nablus, hanno devastato, danneggiato un cimitero musulmano, scritte ingiuriose, e dunque sono scoppiati scontri con i palestinesi. L'esercito israeliano è intervenuto, ha sparato e sono 11 i feriti, dopodiché l'esercito ha allontanato i coloni. Linea allo studio.
1: Stati Uniti, riunione di gabinetto a Camp David su sicurezza e Iran del presidente americano Trump, il capo della Casa Bianca su Ceuta, intanto accusa la Spagna di sforzi deliberati per incoraggiare l'immigrazione illegale. Da New York, Nico Piro.
3: Mentre vi parliamo, è in corso la riunione del gabinetto.

0: dell'amministrazione Trump. I ministri con il presidente sono riuniti a Camp David. Dopo la riunione Trump si sposterà nel New Jersey per un weekend di golf. La riunione è cominciata con l'intervento del presidente che, con toni particolarmente enfatici, ha sottolineato i successi della sua amministrazione in economia, in un momento, aggiungiamo noi, particolarmente delicato, perché la guerra all'Iran ha mandato alle stelle i prezzi del carburante, con ripercussioni nel consenso e nella popolarità di questa amministrazione. La giornata era cominciata con le dichiarazioni di Trump alla Fox, critiche alla Spagna. Quello che sta accadendo a Ceuta è un monito per gli americani: se dovessero vincere i democratici, accadrebbe anche da noi. Critiche che Trump ha ripetuto nel corso della riunione che si sta svolgendo mentre vi parliamo a Camp David nella notte italiana, ieri in tarda serata negli Stati Uniti. Trump, a mezzo social, ha annunciato il raggiunto accordo per il disarmo di Hamas, con un piano in fasi per il ritiro di Israele, con la sicurezza della striscia che verrà ceduta ad una forza di interposizione multinazionale e alla polizia palestinese. Trump ha parlato di accordo storico. Vedremo se su questo argomento tornerà nel corso della riunione di gabinetto. Tra l'altro, i media americani temono possa annunciare un'escalation nella guerra all'Iran. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
1: Oggi l'addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan e della Nazionale. Aveva 66 anni, era malato da tempo, si è spento nella clinica Humanitas di Rozzano. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Noi ci colleghiamo in diretta con Davide Gangale, che si trova a casa Milan.
2: Sì, noi ci troviamo davanti all'ingresso del museo di Casa Milan. Qui, come potete vedere, è sorto un memoriale per ricordare Franco Baresi. C'è la maglia con il numero 6, le rose rosse che sono state portate dalla società e dai tifosi, e poi un biglietto: ciao mio capitano, vola alto. E ci sono anche poi due sciarpe lasciate da altri supporter da New York e da Dublino. I funerali di Baresi, lo dicevi, si terranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Invece la Camera Ardente sarà in forma strettamente privata. La FIGC ha disposto un minuto di silenzio da osservare prima di tutte le partite in programma per oggi in Italia. E noi abbiamo raccolto le voci di chi ha amato Baresi qui a Milano, tifosi italiani e stranieri. Ve le facciamo sentire, poi la linea può tornare allo studio.
3: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
4: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
5: Onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
6: Che dire, il top davvero, il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e tanta roba.
7: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
1: La cronaca a Messina: la procura apre un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina. Si cercano ancora 5 dispersi, estratto un corpo. Ci aggiorna Lucia Basso.
8: Sì, proprio così, qui a Pistonina, a sud di Messina, a distanza di 24 ore, poco più di 24 ore ormai dal crollo del palazzo che vedete alle mie spalle, dove ancora si vede il fumo levarsi, perché c'è un incendio che cova sotto e che sta rendendo difficoltose le ricerche. Come dicevate, da studio sono ancora 5 le persone disperse, perché stamattina è stato ritrovato il corpo di uno dei proprietari del palazzo, Carmelo Leone, di 71 anni, ma si cercano ancora fra mille difficoltà. Ci sono delle squadre specializzate, le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e anche una commessa, una ragazza che lavorava in un bazar di cinesi. Lavori che stavano effettuando proprio qui al piano terra due operai che sono tra i sopravvissuti, tra i superstiti di questo incidente, mentre c'è un'altra persona, una terza persona, un commesso che era in prova da 3 giorni in questo bazar, che è riuscito a salvarsi. Noi lo abbiamo incontrato, vediamo poi linea allo studio.
9: fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non sapevo neanche, non sapevo mai.

0: Ci penserò sempre.
1: Fuori pericolo anche gli altri due sopravvissuti sono gli operai che stavano eseguendo lavori al piano terra dell'edificio, interventi che secondo i primi accertamenti sarebbero stati effettuati senza autorizzazione. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo.
2: La Procura di Bologna ha già sentito una decina di persone nell'ambito delle indagini sulla morte di Fakir, deceduto il 19 luglio scorso. Intanto si cerca un altro cellulare del 43enne. Sul web attacchi e intimidazioni nei confronti della famiglia, del legale e del sindaco di Bologna. Seguiamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
3: Perizie sui cellulari, analisi dei video, testimonianze dirette. Prosegue l'indagine della Procura di Bologna per accertare le cause del decesso del 43enne Fakir, morto dopo un fermo di polizia. I tanti video in possesso degli inquirenti, insieme alle dichiarazioni di chi era presente, potranno contribuire a chiarire la dinamica. E si cerca un altro telefono che risulterebbe intestato all'uomo. Sul web sono numerosissime le minacce e le intimidazioni rivolte al sindaco di Bologna per aver organizzato una manifestazione di solidarietà con la famiglia di Fakir.
4: È chiaro che un sindaco viene criticato ed è giusto che l'opinione pubblica si esprima. Cosa diversa sono le minacce.
3: E non sarebbero solo italiani gli artefici di questa campagna d'odio.
4: Tanto arriva dagli Stati Uniti, da tanti altri paesi del mondo, non c'è accesso ai dati per la Russia e l'India, ma abbiamo motivo di credere che la conversazione sui social sia stata inquinata da tanti bot, da tanti troll. Se fossi nel governo e nel Parlamento approfondirei, perché significa che il nostro confronto democratico in questo momento è inquinato.
3: Anche la famiglia di Fakir, il loro avvocato Fabio Anselmo, nonché la sua compagna Ilaria Cucchi, sono il bersaglio di ingiurie e intimidazioni e il legale sta predisponendo vari esposti da presentare alla polizia postale. Intanto in varie città d'Italia, le ultime a Trieste e ad Aosta, proseguono le manifestazioni per chiedere verità e giustizia per Fakir.
2: È morto Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, educatore e attivista italiano, sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, che è proprio la stessa fondazione Exodus a confermare il decesso. Si è spento oggi Mazzi all'età di 96 anni nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, un volto noto della televisione italiana. Per tanti anni ha fatto compagnia, ci ha fatto compagnia la domenica, a Domenica In. Un bando miliardario per spingere sull'intelligenza artificiale Made in Europe, così la Commissione europea vuole incentivare la costruzione di 7 gigafactory nel continente. Una di queste potrebbe essere proprio in Italia. Vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere al touchscreen.
5: Un piano europeo per finanziare 7 gigafactory nel continente, enormi centri di calcolo anche per costruire nuovi modelli linguistici. Allora andiamo a vedere i dettagli subito attraverso le grafiche sul nostro touchscreen. Ci sono 10 miliardi, questo è il bando della Commissione europea, composto da 5 miliardi di fondi europei e 5 miliardi di fondi che arrivano da Stati membri. E questo è quello che è stato lanciato dalla Commissione. Ma questi fondi dovrebbero mobilitare a loro volta altri 20 miliardi da privati per arrivare a un totale di 30 miliardi di euro di fondi da utilizzare per l'intelligenza artificiale. L'Europa vuole diventare il primo continente AI, è questa la dichiarazione di Ursula von der Leyen, ma come vuole farlo? Attraverso delle gigafactory, come abbiamo detto dovrebbero essere 7 in due fasi di questo progetto. In una prima fase 4 gigafactory più piccole tra i 25.000 e 75.000 chip per l'intelligenza artificiale, in una seconda fase invece ne verranno create altre 3 più grandi, tra i 40 e i 100.000 chip. Tra queste una potrebbe essere in Italia. La candidatura è stata delineata dal ministro di imprese Made in Italy e dovrebbe coinvolgere Eni, Leonardo con i suoi supercomputer e anche l'Istituto per l'intelligenza artificiale per l'industria che si trova a Torino, e proprio in Piemonte potrebbe sorgere questa Gigafactory. TIM sarebbe interessata, ma ancora non c'è nessuna conferma. Quali sono i tempi? Il 12 novembre 2026 si chiude questo bando, poi subito a inizio 2027 la Commissione dovrà selezionare i progetti che dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla loro firma. L'idea è proprio di cooperare tra paesi europei per sviluppare l'intelligenza artificiale del continente. A te.
2: Si intensifica l'ondata, la quarta di calore africano.

0: Sull'Italia oggi 11 città da bollino rosso e nei prossimi giorni aumenteranno. Seguiamo Paola Erba.
1: Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia. Sono 11 le città contrassegnate da bollino rosso. Diventeranno 19 sabato e 23 su 27 domenica, cioè quasi tutta Italia, quando il caldo raggiungerà il suo apice con temperature di oltre 40 gradi. Aumenterà anche l'umidità, fattore pericoloso per anziani, bambini, persone fragili e malati cronici. Le città al momento bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. È il centro-nord l'area più interessata all'ondata di calore ed è anche quella dove la siccità si sta facendo particolarmente sentire su fiumi e laghi. Lago Maggiore, di Como e Iseo sono quelli più in sofferenza, anche perché si tratta di laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Il bacino del Po ha raggiunto un livello di severità idrica alta, con ripercussioni sull'approvvigionamento di acqua potabile. In questa situazione sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che registrano criticità nella distribuzione dell'acqua. Non solo, come ha specificato l'autorità di bacino distrettuale del Po, nei prossimi giorni è attesa anche la ripresa del fenomeno dell'intrusione salina nel delta. In sofferenza anche il Ticino e la Dorea Baltea, mentre il comparto del Garda-Mincio è l'unico per il momento non ancora in siccità.
0: Oggi in Vaticano la sacerdotessa del rock Patti Smith ha fatto visita a Papa Leone XIV, ha assistito all'incontro Padre Spataro, sottosegretario della cultura della Santa Sede. Ecco cosa ci ha raccontato.
2: Un incontro appunto intimo ma molto profondo che ha toccato dei temi che ha riguardato ovviamente anche il mondo, cioè le tensioni che ci sono nel mondo, ma anche la capacità che ha la musica di comunicare un messaggio di speranza. In qualche modo è come se, così ho inteso, Leone avesse dato una missione a Patti, che però già appunto la vive e la sente sua. Patti è alla vigilia, diciamo, dei suoi 80 anni e sente che questo momento della sua vita è molto importante per comunicare un messaggio al mondo. I due si sono intesi perfettamente. È stato poi anche un incontro molto, molto leggero, pieno di battute, di intimità, direi, sì.
0: Una brevissima pausa, il meteo, e poi ci rivediamo qui.

0: pubblicità.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
3: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
5: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.

Temporali al nord durante le ore serali notturne sui rilievi alpini di confine che si estenderanno marginalmente anche sulla pianura padana occidentale. Sul resto del settentrione una notte in prevalenza stellata. Tempo stabile anche al centro, con qualche velatura sull'alta Toscana. Temperature della notte ancora piuttosto elevate, ventilazione settentrionale piuttosto intensa sul Mar Tirreno. Cielo stellato anche sulle regioni meridionali, qualche velatura sulla dorsale tirrenica, ma in un contesto sempre di tempo stabile, con temperature che durante la notte difficilmente andranno sotto i 20 gradi. Così anche sulla Sardegna, cielo stellato, poche le nubi, la ventilazione che rimane settentrionale piuttosto intensa sulle acque di Bonifacio al nord della Sardegna, mari generalmente poco mossi. Domani il tempo vedrà pochi cambiamenti, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, qualche nube in più al pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici del centro-sud, con la possibilità di qualche acquazzone pomeridiano. Temperature che resteranno ancora elevate, con valori massimi che sfioreranno anche 37-38 gradi.

0: Le 18.32 su Renews 24, riprendiamo con la crisi di Ceuta, l'enclave della Spagna in Marocco. Secondo fonti del Ministero dell'Interno spagnolo, sarebbero almeno 48.300 i migranti già rientrati da Ceuta in territorio marocchino, dei circa 50.000 arrivati in massa nell'enclave alle 18 di oggi. Queste appunto sono fonti del Ministero dell'Interno. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi irregolari nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. E cerchiamo però di capire le ragioni di quanto sta accadendo a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez ha accusato le mafie e i trafficanti di esseri umani, ma questa crisi migratoria scoppia proprio in un momento difficile di rapporti tra la Spagna e il Marocco. Allora seguiamo il servizio di Zuahir Luassini.
1: Mentre il re Mohammed VI celebrava la festa del trono a Mediac, a pochi chilometri da Ceuta, migliaia di persone tentavano di raggiungere la città spagnola attraversando il mare e la frontiera terrestre. Le autorità marocchine hanno spiegato che parte delle forze di sicurezza era impegnata nel dispositivo predisposto per le celebrazioni. Ma secondo il quotidiano El País, ambienti dei servizi di sicurezza spagnoli ritengono che questa spiegazione non basti da sola a giustificare un'ondata migratoria di tali dimensioni. Madrid, almeno per ora, evita accuse dirette nei confronti del Rabat. Dal 2022, dopo il riavvicinamento seguito alla svolta spagnola sul Sahara occidentale, i due paesi hanno ricostruito una stretta cooperazione, soprattutto nella gestione dei flussi migratori. Negli ultimi giorni, però, sul tavolo si sono aggiunti nuovi elementi di sensibilità. La visita di Pedro Sanchez in Algeria, storico rivale regionale del Marocco, e il dibattito in Spagna su una proposta di legge che consentirebbe di ottenere la cittadinanza spagnola ai Saharawi nati quando il Sahara occidentale era ancora amministrato da Madrid. A questo si aggiungono le storiche divergenze su Ceuta e Melilla, considerate dalla Spagna parte integrante del proprio territorio e rivendicate dal Marocco. Non ci sono prove che colleghino direttamente questi dossier all'attuale emergenza immigratoria, ma la crisi di Ceuta rappresenta già un banco di prova per una relazione che fino a pochi giorni fa veniva indicata come uno dei principali esempi di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
0: Ora l'altro fronte di crisi internazionale, il Golfo. Da marzo, poco dopo l'inizio della guerra con l'Iran tra monarchie, l'Italia ha inviato in Arabia Saudita 400 militari. Il Partito Democratico accusa il governo di scarsa trasparenza nell'informare i cittadini, accuse respinte dal ministro della difesa Crosetto. Ma vediamo i dettagli della missione in Arabia con Veronica Fernandez in studio.
2: Quello che sappiamo di questa missione è partita nella seconda metà di marzo del 2026, quindi poco dopo l'inizio della guerra che è stata scatenata da Stati Uniti e Israele in Iran. Iran che ha risposto attaccando in modo massiccio i paesi del Golfo. Questa missione è dislocata.

0: Dislocata in tre paesi, l'Arabia Saudita, il Bahrain e il Kuwait, coinvolge 400 militari ed è una missione di difesa. Lo dicevi, si va a collocare nel quadro più ampio delle missioni italiane nel territorio medio orientale. Ne citiamo solo alcune, per esempio in Libano c'è la missione ONU, la missione UNIFIL, il cui mandato scade alla fine del 2026, cruciale in questa fase perché la guerra, appunto, di cui parliamo in Iran ha portato un'escalation della guerra anche in Libano e all'occupazione da parte di Israele di una porzione consistente del territorio del sud del Libano. E poi, guardando alla stessa regione, anche l'Iraq, dove tra i paesi europei l'Italia è uno di quelli che ha un ruolo più rilevante, sia per quanto riguarda la missione anti-Daesh, anti-Stato islamico, sia nel contesto più ampio delle missioni ONU. Parlando di questa missione, ovviamente bisogna guardare a quella che è la situazione dell'Arabia Saudita nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Il quotidiano britannico Guardian, lo vediamo, ha pubblicato un articolo in cui parla di una possibile missione molto ampia dell'Arabia Saudita, che vuole guidare una coalizione per avere un'offensiva sia di terra sia di mare contro gli Houthi dello Yemen, che sono proxy iraniani, sono sostenuti dall'Iran. Questo perché lo si capisce chiaramente andando a guardare questa cartina. Prima della guerra in Iran l'Arabia Saudita esportava circa l'80% del suo greggio dallo stretto di Hormuz, stretto bloccato a partire dall'inizio di questa guerra, quindi i sauditi hanno dislocato la loro produzione di greggio per l'export sul Mar Rosso, deve quindi uscire dallo stretto di Bab el Mandeb. Ebbene, una settimana fa gli Houthi hanno dichiarato un blocco di questo stretto proprio per i sauditi, ed è vitale per i sauditi far uscire il greggio in questo senso. Da qui l'ipotesi di una missione che è di fatto però uno scontro con gli Houthi, l'ultimo capitolo. Basti pensare che nel 2015 l'Arabia Saudita, in quella guerra che ha devastato lo Yemen, si era schierata a favore del governo centrale, quindi contro gli Houthi.
1: Papa Leone XIV ha firmato oggi la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano, la nuova legge fondamentale, sostituisce la precedente in vigore dal 2023 e conferma la funzione dello Stato della Città del Vaticano come strumento indispensabile per assicurare l'assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede e garantirne la sovranità anche sul piano internazionale. Il testo riafferma inoltre la peculiarità dell'ordinamento giuridico vaticano e il ruolo centrale del governatorato, introducendo maggiore collegialità. La riforma aggiorna le norme sulle funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, recepisce le innovazioni introdotte negli ultimi anni e offre un quadro organico destinato a diventare il riferimento per tutta la legislazione vaticana. Il caldo in Europa sta flagellando anche la Germania. In diverse località superati i 40 gradi cresce la preoccupazione per il livello dei fiumi. Seguiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
2: Ancora temperature record in Germania. Ieri è stata la giornata più calda di sempre a luglio, con la Colonnina oltre i 40 gradi in diverse località del paese. Una situazione che lascia molti tedeschi senza fiato. Chi può trova refrigerio sugli specchi d'acqua, ma per le persone fragili e anziane è un incubo. Secondo il prestigioso Robert Koch Institute, il caldo sarebbe responsabile della morte di quasi 10.000 persone, un dato superiore a quello registrato in un intero anno. In un paese che non è attrezzato per queste temperature si moltiplicano le richieste di adeguare ospedali, strutture di assistenza e asili nido agli effetti dei cambiamenti climatici. Ma il caldo estremo rappresenta vieppiù anche un danno economico e non solo per l'agricoltura. A Colonia sono ben visibili le conseguenze della siccità sul Reno, le cui acque sono scese ai minimi storici. Le imbarcazioni da diporto ferme, ma ciò che si teme di più è lo stop alla navigazione dei grandi battelli commerciali su quella che è una fondamentale via di trasporto per materie prime come cereali, minerali, metalli, carbone e petrolio, compresa la benzina. La profondità navigabile in alcuni punti di soli 25 centimetri. Già ora molti battelli possono trasportare solo il 20% del carico normale e i costi sono triplicati. Una desolazione anche l'idillia col lago di Costanza. Attualmente il livello è di circa 2,93 metri, il più basso mai registrato dall'inizio delle rilevazioni nel 1850, spiega il biologo Thorsten Rennebart. Il record precedente risaliva al 2006 ed era comunque di 20 centimetri superiore a quello attuale.
1: Il riconoscimento facciale che ha animato lo scontro politico in Italia nei giorni scorsi è già una realtà nel Regno Unito, con Londra la città più sorvegliata.

0: ai primi posti a livello mondiale. La corrispondente Natalia Augias.
1: La tecnologia di riconoscimento facciale nel Regno Unito è un potente strumento per la sicurezza pubblica utilizzato dalle forze dell'ordine, a partire dalla Metropolitan Police di Londra, tra le capitali più sorvegliate al mondo anche per quantità di telecamere a circuito chiuso, circa una ogni 10 persone. I sistemi in uso analizzano i tratti del volto, rilevano l'immagine, generano un modello biometrico e lo confrontano in tempo reale con una lista di controllo. I vantaggi sono evidenti a partire dal riconoscimento in tempo reale. A garanzia della privacy, le mappe biometriche di chi non genera corrispondenze vengono cancellate. Inoltre, la legge vieta gli arresti automatizzati, imponendo sempre la revisione del caso da parte di un agente. Ma il sistema soffre di molti limiti, a partire dalla qualità dell'immagine, la mancanza di un database universale, soprattutto i pregiudizi etnici. I test ufficiali confermano che gli algoritmi sono meno accurati su donne e persone di origine afroamericana o asiatica a causa di dati di addestramento insufficienti. Il divario ha causato errori giudiziari seri. I gruppi per i diritti civili denunciano che in passato fino all'85% degli allarmi generati era un falso positivo. I casi più eclatanti colpiscono l'opinione pubblica, come quello di Albi Chowdhury, ingegnere informatico arrestato a casa propria per una rapina commessa a 80 miglia di distanza lo scorso febbraio. O Sean Thompson, operatore sociale di colore, fermato a Londra per uno scambio di persona. Carte bancarie e passaporto non sono bastate a convincere gli agenti. Thompson ha citato in giudizio la Metropolitan Police, ma ha perso la causa.
0: A 84 anni Paul McCartney è stato nominato per la prima volta nella shortlist del Mercury Prize 2026. Ce ne parla la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
2: Anche per le leggende c'è una prima volta, e stavolta è Paul McCartney che all'età di 84 anni ha avuto la sua prima nomination nella shortlist del Mercury Prize 2026. Un premio prestigioso e ambito, un riconoscimento al miglior album di un artista britannico o irlandese. Sir Paul con The Boys of the Dungeon Lane, un capolavoro con uno sguardo sentimentale ai primi anni con i Beatles, è in competizione con i giovani talenti del pop britannico. A cominciare dalla ragazza prodigio del momento, Olivia Dean. Il suo album in testa alle classifiche di tutto il mondo, i suoi concerti un successo, un'ispirazione per la generazione Z. In gara con le sonorità moderne e avveniristiche, Florence and the Machine. Insomma, la musica non ha età e il talento è sempre giovane.
0: È il momento ora dell'approfondimento in questa puntata di 24 mm. Laura Tangherlini ci mostra come sia possibile essere disabili e indipendenti. Vediamo la storia di Simone alle 19, una nuova edizione del TG con Cecilia Tosi.

0: Simone è un po' quello che c'ha sempre le idee strane, che quando c'aveva 30 anni mi comincia a chiedere: mamma, ma io non posso andare a vivere da solo? Io dico, sarà una cosa un po' difficile da attuare, però insomma mi sono messa a studiare qualcosa per poter realizzare questo suo sogno.
1: Ora Simone di anni ne ha 44 e di sogni ne continua a realizzare, anche insieme ai suoi coinquilini, nella casa che era di sua nonna. Simone, Daniele e Christopher vivono insieme dal 2012. L'appartamento inizialmente era un altro, in affitto, 80 metri quadri, ma sempre a Iesi, in provincia di Ancona, nelle Marche. All'epoca però erano in 6. Poi sono rimasti in 3, i più pronti a un tale percorso e i più compatibili tra loro.
2: Io c'avevo il telecomando e volevo cambiare canale. Invece Michele voleva vedere un altro programma. Che a me
3: non ti piaceva?
2: No, il programma non mi piaceva. Allora io ho tolto il telecomando dalle mani e Michele, mi ricordo, ha messo le mani addosso. E poi fumava, giusto?
4: Sì.
2: Ecco, perché non va bene.
1: Dietro il sogno realizzato dell'indipendenza di questi ragazzi, la caparbietà di mamma Franca, una proposta visionaria fatta all'azienda sanitaria di Iesi, replicare l'esperienza dei gruppi appartamento già esistenti in Italia, a Parma, Bologna, Milano, e scovata su internet dopo lunghe ricerche. Alla fine arriva il sì, ma tutto all'epoca a spese delle famiglie coinvolte, dal comune solo un educatore, un progetto che ha dunque rappresentato un unicum, un antesignano nel territorio regionale e non solo.
0: Poi è uscita la legge del dopo di noi, la legge la 112 del 2016, e lì ci ha trovato pronti e mi sembra che il nostro era l'unico progetto sul territorio che ha potuto accedere ai fondi nazionali.
1: Tra novembre 2024 e settembre 2025 richiesti ed elargiti 36.800 euro per coprire le spese del personale a supporto dei ragazzi tutti e tre con disabilità cognitive medio-lievi, 4 ore al giorno, e le spese di gestione, cioè vitto ed utenze.
2: No, perché c'è uno che presentava il telegiornale e mi ha colpito lui. E lui suonava pianoforte.
3: Ok.
2: Con la canzone di Renato Zero, giusto? Magari.
3: Magari. Mm. Che memoria. Ti ricordi bene?
2: Sì.
3: E quindi tu di cosa avete parlato? Cosa gli hai raccontato?
2: Che è la prima volta che andavamo in televisione, giusto?
4: Sì.
5: Sciogliere i nodi dentro di te, le più ordinate malinconie.
1: I muri dell'appartamento trasudano di vita, esperienze, spensieratezza, talenti e soddisfazioni raccontati anche da attestati e coppe.
3: Giovani autori della creatività artistica. Artista Simone Massaccesi.
2: E dopo c'è questa.
3: Primo premio.
1: Senza dimenticare però i doveri quotidiani, Simone lavora dal 2005 in una mensa aziendale.
2: Lavo i tavoli. Poi metto il bicchietto, io gli stecchini, io ho i budini, poi butto via i scatoloni e mi vuole bene tutte.
3: E perché ti vogliono tutti bene secondo te?
2: Perché loro mi dicono sempre che io sono l'uomo della mensa.
3: L'uomo della mensa?
2: L'unico uomo.
1: Le gare di nuoto in piscina, il disegno, la lettura e la scrittura, tanti gli hobby di Simone.
2: Insieme alle ragazze, insieme a Florina, mi ho mangiato la pasta, la carne, le verdure insieme alle patate al forno. E dopo siamo andati a fare la passeggiata, poi siamo tornati a casa e ci siamo divertiti tanto.
1: Per realizzare la casa dei sogni, la signora Franca aveva dovuto lottare contro la burocrazia, l'inesperienza all'epoca delle istituzioni e percorrere strade inesplorate fino a quel momento, anche dal suo stesso notaio.
0: Ho attivato un trust. Il trust è un istituto anglosassone, non è un istituto che funziona in Italia. Però è previsto nella normativa della legge 112, cioè il trust sarebbe dare la disponibilità dell'appartamento a chi gestisce questo progetto. Nel caso nostro è l'ASP di Iesi, sarebbe l'azienda servizi alla persona di Iesi, e dare la disponibilità finché Simone vivrà, che starà lì. Quando Simone non ci sarà più, la proprietà passa direttamente a loro, quindi è come,
4: all'ASP.
0: Se fosse, all'ASP, è come se avessi fatto una donazione a quel punto.
4: Come sono questi vicini?
6: Prima sono educati, silenziosi, e quando te vedono salutano.
0: Nelle Marche, qui da noi, c'è solo questo e l'altro, che ci sono tre ragazze. Che è partito dopo del nostro. Sono persone molto più adulte, in ogni modo hanno bisogno
4: di maggiore assistenza
0: H24. Attualmente mi sembra che sul territorio degli Esi c'è una ventina di ragazzi che stanno facendo un percorso di accompagnamento per arrivare a un progetto come questo, perché il problema grosso è noi genitori dei disabili pensiamo che nessuno riuscirà mai a fare quello che facciamo noi nell'assistenza del ragazzo, però invece bisogna dargli anche un po' di fiducia. Dopo di noi è anche, oltre che la legge, è anche quello che abbiamo noi nella testa, cioè quando non ci saremo noi più noi genitori, loro potranno vivere una vita dignitosa che non sarà all'istituto.
4: E questo però la rende un po' orgogliosa di aver fatto questo.
0: Tanto, sì.
1: Tra i momenti preferiti dai ragazzi durante la settimana, però, le visite alla fattoria dei sogni.
7: Pane! Bravo, bravo!
4: Pane!
7: Non volato il pane! Mangia! Bravo!
8: La fattoria dei sogni è un luogo inclusivo, una piccola oasi di felicità dove noi salviamo e adottiamo e ospitiamo tutti gli animali che arrivano da maltrattamenti, da abbandoni e con disabilità.
4: Anche destinati al macello spesso.
8: Esatto, soprattutto. I ragazzi qui si prendono cura degli animali e soprattutto hanno visto che la disabilità, dove fuori spesso è un problema, è un limite, qui è una risorsa.
4: Il loro approccio con gli animali qual è stato? Avevano paura magari alcuni di loro?
8: Allora, Simone non poteva assolutamente vedere gli animali in generale, aveva paura anche di una formica che camminava. Ad oggi i maremmani sono i suoi cani e tutti gli animali sono i suoi, non ha più paura di niente, di nessuno, e la cosa è stata bellissima. Un grande ostacolo superato.
1: È tra galline, cavalli, tartarughe, oche, gatti, cani che Simone, Daniele e Christopher portano avanti anche un progetto di arte terapia, incontri quindicinali con l'insegnante e compiti a casa.
8: Arte terapia regalami un sorriso è un progetto nato oramai 4 anni fa dove i ragazzi, ecco appunto, disegnano, creano. Quest'anno siamo stati all'Art Expo insieme a tutti gli artisti del mondo. Loro disegnano anche su tela, hanno fatto anche proprio delle creazioni con tutto quello che troviamo in natura, come cortecce di alberi, sassi e quant'altro, tutto unito sempre alla pittura.
4: E qual è la funzione per loro questo, lo scopo, qual è il beneficio?
8: Il grande impegno poi dopo dell'inclusione quando arriviamo appunto a Cesenatico. Poi c'è il confronto tra gli artisti, c'è l'aperitivo insieme, quindi si scambiano le idee e quindi per loro è anche a parte anche la manualità, soprattutto per lui. Lui aveva avuto magari un pochino più di difficoltà, però anche lì l'ha superata, perché poi hanno fatto dei lavori anche di precisione con degli stecchini, con... lui ci è riuscito. Mentre prima c'era un po' la scusa, io non riesco, perché con la mano non riesco, poi dopo invece ci siamo riusciti. E un'altra cosa bella che lui ha fatto, che mentre prima il limite non lo ammetteva, ma diceva non so fare, siamo riusciti a dire io questo non riesco. E questo per me è stato un traguardo tanto tanto importante. Lei è sempre presente quando siamo in fattoria, lei fa parte dell'arte terapia, non manca ad una lezione, lei sì.
4: Come si chiama?
8: Milù.
1: E poi il palcoscenico, perché Simone e Mamma Franca fanno parte assieme ad altri di Dance In, una compagnia professionale di danza contemporanea e teatro di movimento ricombinato che fa capo all'associazione Sciamanca fondata nel 2018 tra le colline dell'entroterra marchigiano con l'obiettivo di esplorare e promuovere linguaggi artistici innovativi, inclusivi e socialmente impegnati.
9: Simone, sei pronto?
10: Sì.
9: Ti ricordi ogni battuta?
10: Sì.
9: Ogni movimento?
10: Ok.
9: In bocca al lupo.

0: Nell'ultimo spettacolo, Hope Trees, in scena un gruppo di esploratori senza orizzonti, persone con e senza disabilità, costrette a sopravvivere su un'isola di plastica dispersa nel mezzo del mare, finché attraverso un incontro con una tartaruga, i naufraghi riscoprono la loro connessione con la terra. Uno spettacolo che affronta i temi della sostenibilità ambientale, dell'inclusione e della resilienza.
1: La compagnia Denzin è sostenuta dal Ministero della Cultura italiano dal 2020 e dal 2025 abbiamo anche ricevuto il riconoscimento e il sostegno per il triennale come ente di formazione e produzione di danza e accessibilità.
0: Il che permette ai ragazzi di studiare in Italia. I fondi Creative Europe della Comunità Europea finanziano invece i viaggi studio all'estero.
2: Sento! E se io fossi mare? E se io fossi terra? E se io fossi vento? E se io fossi cielo? Luna, che fai su in cielo? Vieni da me! Quassù c'è la luna. Fa finta che lo accendo e lo vedo che c'è e non c'è, perché la luna è, comanda la luna, si accende da sola.
3: Sì.
2: E dopo quando ho fatto la spengo e dopo io continuo.
3: E questo che vuol dire per te?
2: Per me mi piace questa cosa, quello che ho fatto. Quando fuori col terremoto, che quello mi piace. Per me è un po' complicato con il piede, che non gli fa mettermi sdraiato.
3: L'ultima cosa che hai imparato? Qual è stata?
2: Ho fatto questa canzone a scattico, quella della canzone di Annalisa, sinceramente. L'ho fatto da solo, senza l'aiuto. Perché quando sto a casa da solo, dove abito,
3: sì,
2: studio una canzone e faccio da solo i movimenti. E qualche volta lo scrivo e ho fatto così. È la prima volta che lo fa, perché l'ho studiata.

0: pubblicità.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
0: Pubblicità.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
6: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
5: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
7: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
8: Gentlemen. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.

0: L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. Quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati in patria. Trump attacca Sanchez. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo, dice, per il bene dei palestinesi, ma non si vuole ritirare dalla politica. Intanto continuano le incursioni dei coloni in Cisgiordania. Si continua a scavare a Messina nella speranza di trovare dei superstiti. 5 le persone ancora disperse nel crollo, trovato il corpo dell'imprenditore. Domani bollino nero per il primo esodo di agosto, previsti 186.000 veicoli sulle strade. Intanto saliranno a 19 le città da bollino rosso, domenica allarme in quasi tutte quelle monitorate. Bando miliardario per la creazione di 7 gigafactory per sviluppare l'intelligenza artificiale nell'Unione Europea. Uno degli stabilimenti potrebbe essere in Italia. La morte di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Il 4 agosto si terranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. La crisi migratoria a Ceuta, in Spagna, ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il governo italiano che resta sulla linea della sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna e Meloni che rivendica. L'Italia è centrale nel dibattito europeo sulle politiche migratorie. Sentiamo Alberto Gioffreda.
1: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà. L'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo contatti costanti tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi. Ed è proprio sul tavolo europeo che Meloni ha giocato la sua partita. L'ipotesi italiana della sospensione aveva trovato il sostegno della Premier danese Frederiksen, sentita da Meloni e da sempre sostenitrice di una stretta sui flussi migratori. Una linea, quella promossa dall'Italia, che fonti di Palazzo Chigi rimarcavano, sottolineando il consenso crescente anche tra altri governi europei, facendo riferimento al fatto che non solo Copenaghen, ma pure Finlandia e Svezia si fossero allineate. Immutate invece le distanze tra Roma e Madrid. Frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato all'apertura di un'altra crisi, questa volta diplomatica, con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: E sulla questione migratoria a Ceuta è scontro tra maggioranza e opposizione in primo piano nel dibattito, però c'è anche il caso del Mastro e la questione della task force militare italiana che è stata inviata in Arabia Saudita. Facciamo il punto da Montecitorio con Alberto Puoti.
2: Eh sì, quindi passa la linea che la Premier Meloni e il governo aveva sostenuto sin dall'inizio e poi i partiti discutono su questo. Forza Italia e Fratelli d'Italia dicono Ceuta è il modello della sinistra e dall'opposizione però arriva l'invito a non fare propaganda, così Schlein, la segretaria del Partito Democratico, attacca il governo, irresponsabili propagandisti li chiama, e il Movimento 5 Stelle sull'immigrazione afferma i numeri del governo Meloni sono peggiori di quelli del governo spagnolo. Intanto c'è la questione delle chat di del Mastro che sono state inviate alla Camera, sul loro utilizzo si deve pronunciare la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ma oggi c'è stato un po' di botta e risposta tra il presidente Fontana e il presidente della Giunta per le autorizzazioni, perché la visione delle chat è stata bloccata dal presidente Fontana in attesa che ci sia una decisione lunedì, e intanto arriva la notizia che la prossima riunione della giunta per le autorizzazioni a procedere sarà martedì. E Fontana ha scritto al presidente Davis Dori spiegando che la sua decisione era stata comunicata già ieri, mentre il centrodestra va nella difesa di Fontana e spiega la sua è una decisione ineccepibile, ma tutto il campo largo, anche il presidente Conte Dori entrano nella discussione e accusano Fontana di essere entrato a gamba tesa con la sua decisione e fanno riferimento anche rispetto al prossimo voto che si terrà in aula sul caso Del Mastro, che dicono Del Mastro dovrebbe fare come Andreotti nel 93, che chiese all'aula di autorizzare a procedere, così anche Schlein su questo punto. E infine c'è la questione della task force in Arabia Saudita che vede impegnati militari italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione parlamentare perché vede una contraddizione con l'autorizzazione delle missioni internazionali nel 2026 in cui non si prevede l'Arabia Saudita, e il ministro della difesa Crosetto ha replicato: la missione in Arabia Saudita è stata spiegata con la massima trasparenza, l'interrogazione del Partito Democratico è stata fondata su un errore. A te.
0: E poco fa il primo ministro spagnolo Sanchez ha scritto un post su X a proposito del comportamento degli altri paesi europei. Ha scritto: la solidarietà è facoltativa, in rispetto dei trattati dell'Unione Europea non lo è. Poi, sempre nel post, snocciola i dati di Frontex sui flussi migratori in Europa e fa notare che l'Italia è prima per ingressi irregolari negli ultimi 5 anni. Nel frattempo anche il ministro e il Ministero dell'Interno spagnolo ha fornito dei dati sull'arrivo dei migranti dal Marocco. Oltre 48.300 dei 50.000 che erano arrivati in questi ultimi giorni a Ceuta sarebbero già tornati nel territorio marocchino, quindi sarebbero rimasti poco più di 1.000. Invece è confermato che i corpi recuperati in mare sono almeno 57. Macron esprime solidarietà ma contemporaneamente rafforza i controlli alle frontiere e la cittadina è blindata. Andiamo dalla nostra inviata Marina Lalovic.
3: Sì, proprio ci troviamo, buonasera, al centro di Ceuta, dietro le mie spalle. Ecco, vedete alcuni dei ragazzi anche locali che stanno recandosi qui al centro perché fra un'ora è prevista una manifestazione della cittadinanza locale. Chi è passato per questa via, che come vedete è completamente blindata, i negozi sono chiusi, è persino difficile comprare una bottiglietta d'acqua oggi, chi si recherà a questa manifestazione dice no a chi è arrivato dal Marocco. Pochissimi residenti che abbiamo incontrato prima vicino al confine col Marocco hanno puntato il dito contro il governo di Sanchez, dicendo che una situazione come questa, senza precedenti, non è accettabile. Dicevi, sono quasi oltre 40.000 i cittadini del Marocco o anche dell'Africa subsahariana che abbiamo incontrato per le strade qui a Ceuta a rientrare appunto oltre la frontiera marocchina. Ci sono ancora centinaia che incontriamo sui vari punti di questa città, che ricordiamo è un'exclave spagnola che assieme a Melilla rappresenta l'unico punto dell'Unione Europea qui sul continente africano. Sanchez ha parlato oggi di un attacco anche contro la integrità territoriale della Spagna. Ma infatti c'è un altro flusso che in queste ore si sussegue, quello di ritorno di chi è arrivato in queste ultime 24 ore. Parlavi anche di un triste bilancio di oltre 50 persone morte, molte delle quali erano annegati. Con chi abbiamo parlato dicono torniamo perché qui non possiamo comprare né il cibo né l'acqua, ma appunto l'invito contro il proprio paese, il Marocco, dove raccontano non c'è la prospettiva per una vita normale. Vi lasciamo dunque con le appunto immagini di questa nuova vita, ecco, di Ceuta, mentre si attende questa manifestazione della cittadinanza locale. A te.
0: Grazie Marina. Allora andiamo a ricostruire cosa è successo nelle ultime 24 ore a Ceuta, l'esclave spagnola in Marocco, con Ilario Piagnerelli.
4: Un attacco, una violazione.
5: È stato un attacco all'integrità territoriale della Spagna. Ceuta è una città spagnola. I blindati dell'esercito percorrono le strade gremite di migranti mentre arriva, accolto dai fischi, il primo ministro Pedro Sanchez. rivendica il recente calo dell'immigrazione clandestina in Spagna e promette che gli irregolari saranno rimpatriati il prima possibile, ma evita di puntare il dito contro il Marocco, sebbene un video pubblicato da El País mostri gli agenti di Rabat che aprono una cancellata. Al contrario, elogia la cooperazione con il regno di Mohammed VI. La versione ufficiale di Madrid è che mafie e trafficanti di esseri umani abbiano sfruttato una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sull'impossibilità di respingere immediatamente chi arriva a nuoto per illudere migliaia di giovani. Il mare davanti alla spiaggia di Tarajal si è riempito di morti. Passata la prima barriera, quella in terra marocchina, i migranti si sono infatti riversati in mare per aggirare quella spagnola che si protende in acqua, annegando a decine. Nel giro di poche ore, agli 85.000 residenti di Ceuta si sono aggiunte almeno 50.000 persone, stracciato il record del 2021 di 12.000 in due giorni. La capienza dei centri di accoglienza, un concetto astratto davanti a numeri del genere. Tuttavia sembra che una buona metà sia già rientrata oltre confine.
0: Ceuta e Melilla godono di un regime speciale all'interno del codice Schengen. I controlli dunque dei flussi migratori restano attivi da queste due località. Questa è la precisazione di Bruxelles ed è stata convocata una riunione dei 27 membri dell'Unione Europea sulla sicurezza delle frontiere esterne. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: All'Europa arriva una forte preoccupazione per quello che sta accadendo a Ceuta. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha detto le immagini che abbiamo visto sono inaccettabili e poi ha lanciato un appello perché i rimpatri avvengano rapidamente. Il commissario agli interni, Brunner, è pronto a intervenire anche attraverso il sistema Frontex che coordina le frontiere esterne dell'Unione Europea e anche la Guardia Costiera Europea, e poi sono molti i paesi dell'Unione che stanno esprimendo preoccupazione. Il primo è stato la Francia, che ha annunciato di voler rafforzare i controlli alle frontiere, poi Finlandia e Danimarca, che sono pronte a sostenere la proposta italiana di sospendere il trattato di Schengen, e anche dalla Germania il cancelliere Merz ha espresso una forte preoccupazione dicendo che è fondamentale proteggere i confini della Unione Europea. Va detto però che chi arriva a Ceuta e a Melilla, lo dicevate, non sono territori dove ci sono norme speciali, dunque c'è comunque un'altra frontiera da oltrepassare per arrivare nella Spagna continentale. Serve dunque un visto oppure bisogna avere ottenuto il diritto d'asilo, e va anche detto che è ovviamente possibile sospendere il trattato di Schengen. Questo è avvenuto centinaia di volte, la stessa Italia lo ha fatto nei giorni scorsi proprio con la Francia in occasione del raduno dei Notav. Lina, allo studio.
0: Andiamo ora in Medio Oriente. Israele non si ritirerà dalla striscia di Gaza fino al disarmo totale di Hamas. Arriva questa risposta da Tel Aviv all'organizzazione terroristica palestinese, che aveva chiesto che il ritiro dell'esercito israeliano fosse contestuale al proprio disarmo. Al Cairo nei prossimi giorni ci sarà comunque una nuova riunione per implementare la fase 2 che dovrebbe arrivare appunto per del cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Sì, dunque, dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump su questo accordo con Hamas per il disarmo di Hamas e dunque dopo il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano, ci sono state molte reazioni qui in Medio Oriente, e come dicevi l'accordo potrebbe essere firmato anche la settimana prossima al Cairo con mediatori appunto l'Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Ma intanto fa discutere questo accordo. Hamas ufficialmente conferma di aver accettato l'accordo proposto dal presidente americano, ma esponenti del gruppo terroristico affermano Al Jazeera che questo disarmo sarà implementato solamente dopo che l'esercito israeliano si sarà ritirato e quando Israele smetterà di attaccare i palestinesi. Intanto però da parte israeliana viene precisato al contrario che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà il ritiro dei soldati israeliani, e questo è anche quello che afferma il ministro per la ricostruzione Elkin, che è un ministro che siede nel gabinetto di sicurezza. E sul campo ancora però non c'è traccia della forza armata che dovrebbe tenere sotto controllo e controllare l'ordine a Gaza dopo, appunto, con questa nuova fase della, questa seconda fase della tregua. Intanto in Cisgiordania è sempre il caos, decine di coloni israeliani sono entrati nei villaggi di Tal e nella città di Nablus, hanno devastato, danneggiato un cimitero musulmano, scritte ingiuriose, e dunque sono scoppiati scontri con i palestinesi. L'esercito israeliano è intervenuto, ha sparato e sono 11 i feriti, dopodiché l'esercito ha allontanato i coloni. Linea allo studio.
0: E negli Stati Uniti, riunione di gabinetto a Camp David convocata dal presidente Trump su sicurezza e guerra all'Iran. Su Ceuta il capo della Casa Bianca ha parlato di catastrofe. Sentiamo da New York Nico Piro.
8: Mentre vi parliamo, in corso la riunione del gabinetto dell'amministrazione Trump. I ministri con il presidente sono riuniti a Camp David. Dopo la riunione Trump si sposterà nel New Jersey per un weekend di golf. La riunione è cominciata con l'intervento del presidente, che con toni particolarmente enfatici ha sottolineato i successi della sua amministrazione in economia, in un momento, aggiungiamo noi, particolarmente delicato, perché la guerra all'Iran ha mandato alle stelle i prezzi del carburante, con ripercussioni nel consenso e nella popolarità di questa amministrazione. La giornata era cominciata con le dichiarazioni di Trump alla Fox, critiche alla Spagna. Quello che sta accadendo a Ceuta è un monito per gli americani: se dovessero vincere i democratici accadrebbe anche da noi. Critiche che Trump ha ripetuto nel corso della riunione che si sta svolgendo mentre vi parliamo a Camp David nella notte italiana, ieri in tarda serata negli Stati Uniti. Trump a mezzo social ha annunciato il raggiunto accordo per il disarmo di Hamas, con un piano in fasi per il ritiro di Israele, con la sicurezza della striscia che verrà ceduta ad una forza di interposizione multinazionale e alla polizia palestinese. Trump ha parlato di accordo storico. Vedremo se su questo argomento tornerà nel corso della riunione di gabinetto. Tra l'altro i media americani temono possa annunciare un'escalation nella guerra all'Iran. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
0: Intanto torniamo in Europa, un bando miliardario per spingere sull'intelligenza artificiale made in Europe. Così la Commissione europea vuole incentivare la costruzione di 7 gigafactory nel vecchio continente, una di queste potrebbe essere in Italia. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
9: Un piano europeo per finanziare 7 gigafactory nel continente, enormi centri di calcolo anche per costruire nuovi modelli linguistici. Allora andiamo a vedere i dettagli subito attraverso le grafiche sul nostro touchscreen. Ci sono 10 miliardi, questo è il bando della Commissione europea, composto da 5 miliardi di fondi europei e 5 miliardi di fondi che arrivano da Stati membri. E questo è quello che è stato lanciato dalla Commissione. Ma questi fondi dovrebbero mobilitare a loro volta altri 20 miliardi da privati per arrivare a un totale di 30 miliardi di euro di fondi da utilizzare per l'intelligenza artificiale. L'Europa vuole diventare il primo continente AI, è questa la dichiarazione di Ursula von der Leyen, ma come vuole farlo? Attraverso delle gigafactory, come abbiamo detto dovrebbero essere 7 in due fasi di questo progetto. In una prima fase 4 gigafactory più piccole tra i 25.000 e 75.000 chip per l'intelligenza artificiale, in una seconda fase invece ne verranno create altre 3 più grandi, tra i 40 e i 100.000 chip, tra queste una potrebbe essere in Italia. La candidatura è stata delineata dal ministro di imprese Made in Italy e dovrebbe coinvolgere Eni, Leonardo con i suoi supercomputer e anche l'Istituto per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria, che si trova a Torino, e proprio in Piemonte potrebbe sorgere questa Gigafactory. TIM sarebbe interessata, ma ancora non c'è nessuna conferma. quali sono i tempi? Il 12 novembre 2026 si chiude questo bando, poi subito, a inizio 2027, la Commissione dovrà selezionare i progetti che dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla loro firma. L'idea è proprio di cooperare tra paesi europei per sviluppare l'intelligenza artificiale del continente. A te.
0: A Messina la Procura apre un'inchiesta per disastro colposo dopo il crollo della palazzina avvenuto nel rione Pistunina. Si cercano ancora 5 dispersi, è stato estratto un corpo, ci aggiorna in diretta Lucia Basso.
10: Sì, continuano le ricerche dei 5 dispersi, come dicevate voi da studio. Uno è stato trovato un corpo senza vita stamattina, è quello di Carmelo, un imprenditore di 71 anni, anche Leone, uno dei proprietari del palazzo, ma ci sono ancora altre 5 persone che si devono trovare. Corsa contro il tempo per le squadre speciali dei vigili del fuoco che stanno lavorando con grande

0: Ricordiamo che ci sono tre superstiti, sono due operai che lavoravano all'interno della palazzina e anche un commesso da 3 giorni appunto lavorava in prova in un emporio di cinesi. Noi stamattina lo abbiamo incontrato, vediamo, poi linea a voi.
1: Non vedevo più niente perché c'era tutta polvere, pulviscolo e semplicemente sono andato verso una luce con le ultime forze che mi erano rimaste, ho gridato aiuto, aiuto.
0: Difficilmente dimenticherà il terrore vissuto tra le macerie del palazzo crollato a Pistonina, a sud di Messina. Davide Lambiase, 26 anni, al terzo giorno di prova come commesso, si trovava nel sottoscala con la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata.
1: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato, c'è anche la mia collega, sta là sotto.
0: Davide è sotto osservazione al policlinico, fuori pericolo anche i due operai al lavoro nell'ex supermercato. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei 6 dispersi, Carmelo Leone, uno dei proprietari dell'immobile. Si cercano ancora le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e la commessa. Le ricerche continueranno fino a domani.
1: Spero che non ci siano problematiche nelle ricerche, spero anche per le famiglie.
0: La procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, al momento contro ignoti, ipotizzando un cedimento strutturale.
2: Il caldo e l'afa accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono infatti più di 26 milioni gli spostamenti previsti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
3: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
4: Il momento più critico, la mattinata di sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
3: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
2: Dunque, lo sentivamo, domani giornata di grandi partenze. Tra le mete preferite c'è sicuramente il mare delle regioni meridionali, in primis la Sicilia, e Matteo Parlato ci porta a Catania, dove tra le attrazioni di questo periodo c'è anche l'Etna, che è tornato in attività. Vediamo.
5: Agosto, secondo una ricerca commissionata da Federalberghi, si conferma il re dell'estate e la Sicilia la sua regina, sia per quanto riguarda il turismo nazionale, sia per quello internazionale, con flussi soprattutto dagli Stati Uniti e dal nord Europa.
6: Dopo una leggera flessione iniziale dei periodi di marzo ed aprile, i flussi si sono stabilizzati, avendo gli stessi numeri dello scorso anno. Si prevede anche un settembre-ottobre positivo.
5: Quali sono le cose che le piacciono di più di Catania?
7: Ah, io ho una spiaggia del cuore, se no al centro, bellissimo, l'Elefantino, la chiesa, meravigliosa.
5: Com'è secondo voi la Sicilia?
8: Bellissima, il cibo è pazzesco e fa caldo. È una bellissima città, le chiese, il mercato del pesce. Domani andiamo sull'Etna, mi ha molto colpito.
5: E il recente risveglio dell'Etna, fin quando non crea problemi all'aeroporto internazionale di Catania, rappresenta, con le sue fontane e le sue colate di lava, un'ulteriore attrazione turistica, soprattutto la notte.
2: E oggi dobbiamo dire addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan, che aveva 66 anni ed era malato da tempo. La cerimonia funebre

0: si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi, come ci racconta Davide Gangale.
1: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
2: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
3: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
4: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
5: Molto umile. E forse per questo piaceva molto.
6: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
2: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace. Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
0: E c'è un altro lutto oggi, è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore fondatore di Exodus. Tra poco ci collegheremo proprio con l'inviata alla fondazione di Don Mazzi. Adesso vi parliamo però di sport, perché c'è la prima medaglia azzurra agli europei di nuoto di Parigi, una medaglia d'oro. L'hanno vinta nella team event mista Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodin Di Maria e Raffaele Pelligra davanti alla Russia e all'Ucraina. La Russia con atleti neutrali. Ci dice di più Nicola San Giorgio.
7: Prima gara e primo oro, una partenza perfetta. L'Italia conquista il titolo continentale nel team event grazie al talento e alla costanza di Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e dell'esordiente Raffaele Pelligra. Bravissimi chi dal trampolino, chi dalla piattaforma, a non sbagliare, restando sempre in alto in classifica e sfruttando gli errori degli avversari, soprattutto di Russia e Ucraina, saliti sul podio con gli azzurri, ma con distacchi imponenti nel punteggio. Azzurri che vincono con questa forza e questa qualità riportano alla mente l'edizione del 2022, quella da record di Roma, quando i ragazzi di Oscar Bertone conquistarono 12 medaglie, di cui 4 d'oro. L'Europeo di Parigi è ancora lungo, ma questa è una vittoria di gruppo che vale moltissimo in vista delle prossime gare, perché dà fiducia e rinsalda la consapevolezza di essere probabilmente la squadra da battere in questi europei.
0: Vi dicevamo della morte di Don Mazzi, aveva 96 anni, aveva fondato Exodus, una realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile, e proprio davanti alla sede della fondazione c'è per noi Donatella Negri. Donatella.
8: Sì, è qui dove si è spento alle 5 di questo pomeriggio, non stava bene da qualche giorno Don Antonio Mazzi, ma non ha perso sino all'ultimo momento, ci hanno raccontato i suoi ragazzi, la grinta di sempre, la voglia di fare, di andare avanti, questa voglia di fare, di andare avanti, che adesso tocca proprio ai suoi ragazzi. Allora intanto vi dico che domani ci sarà la Camera Ardente e sarà aperta dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 di sera, e poi domenica mattina e pomeriggio, lunedì i funerali in Sant'Ambrogio, sarà lutto cittadino per questo prete di strada molto particolare, sempre alla ricerca di dare speranza, di gente che aveva bisogno di speranza, amava i suoi ragazzi, diceva: sono tutti figli miei tossicodipendenti, ragazzi che hanno avuto problemi gravi alle spalle e che sono rifioriti con la carovana di Exodus da oltre 40 anni appunto, qui in questo parco Lambro, che un tempo era proprio il parco della droga. È tutto da Exodus, linea allo studio.
0: Grazie Donatella, adesso facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.
9: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Ripartiamo dal riepilogo delle principali notizie della giornata. Dopo l'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta, in Spagna, l'Italia ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con Madrid. Sono circa 50.000 i migranti che sono arrivati a Ceuta in 24 ore ed è salito a 57 il numero delle persone che sono morte nel tentativo disperato di raggiungere il lembo di terra europea. Ecco, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, di queste 50.000 persone, 48.300 alle 18 di oggi erano già ritornate in patria, in Marocco, ma nuovi ingressi si registrerebbero a Melilla, l'altra esclave spagnola. Il premier Sanchez ha attaccato poi l'Italia, ha detto la solidarietà è facoltativa, il rispetto degli accordi europei non lo è. Il Medio Oriente e Israele non si ritirerà dalla striscia di Gaza fino al disarmo totale di Hamas, questa la risposta di Tel Aviv all'organizzazione palestinese, che avrebbe accettato la smilitarizzazione ma chiedendo che il ritiro dell'esercito israeliano e il disarmo siano contestuali. Nei prossimi giorni al Cairo è in programma una riunione tra i mediatori egiziani, statunitensi, qatarioti e turchi per garantire l'impegno di tutte le parti nella seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Intanto continuano le incursioni dei coloni israeliani in vari paesi della Cisgiordania. A Messina, dopo il crollo della palazzina, nell'Unione Pistunina, si continua a scavare nella speranza di trovare dei superstiti. Il primo corpo recuperato è stato quello dell'imprenditore Carmelo Leone, che era rimasto incastrato sotto un solaio, ma ci sono ancora 5 persone disperse. Proseguono anche le indagini per stabilire quali siano state le cause del crollo e la procura ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è disastro colposo. Da domani traffico da bollino nero per il primo grande esodo di agosto. ANAS stima che nel weekend saranno 26 milioni gli italiani in viaggio per le vacanze, ad accompagnarli purtroppo caldo e afa. Continua infatti la quarta ondata di calore su tutta la penisola. Domani saliranno a 19 le città da bollino rosso. A nord è allarme per la siccità. A Cremona il Po non è mai stato così basso, è stato superato il record negativo del giugno 2022. Questo dunque è il riepilogo delle principali notizie della giornata. Ora abbiamo le notizie sportive con Sport 24. A seguire la rubrica di cultura e spettacoli Tutti Frutti. Alle 20 il TG nella lingua dei segni italiana.

0: C'è un numero che più di ogni altro esprime la grandezza di Franco Baresi. Quel numero è il 719. Sono le volte in cui ha indossato la maglia del Milan. Campionato, Coppa Italia, Coppe Internazionali. 20 anni, dal 1977 al 97, in cui lui c'era sempre. Preso idealmente per mano da Gianni Rivera nella stagione dello Scudetto della Stella. Quasi un passaggio di consegne. Il vecchio campione che porge il testimone all'astro nascente, non ancora 19enne. Ha impiegato poco ad imporsi Baresi. Bastò quel campionato per suggerire paragoni che potevano sembrare esagerati, ma che tali non erano. Il nuovo Beckenbauer, tanto per dire. Franco aveva molto di Franz, a cominciare dall'eleganza con cui usciva palla al piede da aree di rigore che ricordavano certi bar di Caracas. Anche l'Italia aveva il suo Kaiser Franz, anzi ne aveva due. L'altro era Gaetano Scirea. Se nell'Italia intesa come nazionale Baresi è rimasto a lungo ai margini, il colpevole era proprio il suo pari ruolo juventino. Ad esaltarne anche in azzurro l'immenso talento sarebbero stati Azeglio Vicini prima e Arrigo Sacchi poi, proprio Sacchi che aveva fatto del Milan di Baresi una squadra da leggenda. Il Baresi in maglia azzurra è tutto in un fotogramma, quello del rigore fallito a Pasadena con annesse lacrime. Aveva giocato una finale mondiale strepitosa, lui che 24 giorni prima sembrava destinato a tornare in Italia con un ginocchio fuori uso. Invece lo rimisero in piedi a tempo di record e lui affrontò il Brasile come se niente fosse. Sarebbe stata la favola di quel mondiale, invece niente. Il Baresi dirigente poi non è stato pari al Baresi giocatore. Impossibile, d'altra parte, duplicare dietro la scrivania una carriera da 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultimo flash ci riporta ad una sera di febbraio, cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale. Franco Tedoforo assieme a Beppe Bergomi, rivale di tanti derby. Il cerchio si è chiuso nel suo stadio. Adesso è il tempo delle lacrime.
1: Un cerchio a forma di cuore, distante 13.000 km, la numero 6 al centro, emozioni lontane, così vicine, il Milan d'aperto ricorda Franco Baresi, il battito perso, il respiro dell'anima rossonera, come ha scritto il club nel comunicato che annunciava la sua morte. Lo ricorda chi lo ha conosciuto, chi ha condiviso il campo, lo spogliatoio, la gioia della vittoria e l'amarezza della sconfitta, o semplicemente i colori. Mi hai protetto da bambino, guidato da ragazzo, ispirato da uomo, la commovente lettera di Paolo Maldini. Il Milan deve provare a essere all'altezza di Franco Baresi, scrivono, ma oggi tutti devono sentirsi all'altezza della sua eredità. Quella di Baresi non è una perdita che si ferma ai cancelli di Milanello, ma una ferita che attraversa generazioni, rivalità e confini. Lothar Matthaus pubblica qualche scatto per rievocare epiche sfide. Una delle leggende più grandi del calcio mondiale, scrive il Real Madrid. Barcellona, Siviglia, FIFA e UEFA omaggiano il capitano che ha indossato quella fascia con onore e rispetto, il saluto di Aldo Serena. Se ne va un campione irripetibile, simbolo di lealtà e amore per una maglia, anche per quella azzurra che unisce tutti i colori. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, lo promette, lo ricorderemo come merita, unendosi al cordoglio di Mancini e Ranieri. Il dolore accomuna anche gli avversari di sempre. Protagonista delle grandi sfide del derby di Milano, una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità, il post che arriva dall'altra sponda del naviglio. Rivalità con classe e fair play, prima ancora che questa parola venisse cucita sulle maglie dei calciatori. Il messaggio di Zanetti racchiude forse meglio il senso di questa perdita. Una foto insieme, la Champions tra le mani e poche parole. Bandiera, capitano, leggenda, sei per sempre. Franco Baresi ci ha lasciati a 66 anni, con quel sei ripetuto 2 volte per ricordarci, persino nel giorno più brutto, sei e sarai per sempre il capitano.
2: In campo Franco era un punto di riferimento, era un leader silenzioso ma vero, con la sua qualità, determinazione e forza non aveva bisogno di sprecare parole. Fuori dal campo era una persona straordinaria, leale, semplice, silenziosa, che con quei valori che rappresentavano un esempio.
3: Franco era un leader silenzioso, non gli piaceva parlare molto, era un uomo che con l'esempio in campo, negli allenamenti, nelle partite, faceva capire quale fosse la sua grande personalità e la sua grande leadership. Il ricordo che ho di Franco Baresi è legato ad una fotografia che ho a casa, che è stata scattata al termine della finale di Champions League che abbiamo giocato a Barcellona contro la Steaua. Ecco, Franco aveva appena ricevuto la coppa dal presidente dell'UEFA, io ero alle sue spalle, l'ho sollevato al cielo e lì ho visto la felicità di un uomo, la felicità di un professionista che dopo gli anni di sofferenza con il Milan, che aveva toccato anche la Serie B, ecco, quella squadra lo aveva riportato e stava condividendo appunto con i suoi tifosi la gioia di averla riportata in alto, di averla portata in cima all'Europa.
4: Il giocatore è una persona che ha sempre dimostrato grande carisma, grande leadership, e me lo ricordava proprio l'altro giorno la mia compagna Sabina. Recentemente siamo stati a vedere una partita del Milan insieme e a un certo punto noi volevamo uscire prima, ho detto a Franco, lui mi ha guardato con il suo sguardo e ho capito che non era il caso di uscire, questo era anche il suo modo di essere carismatico. Un abbraccio Franco, saremo sempre con te, tu sarai sempre con noi.
5: Diego, ogni volta che segni un gol una maglia nuova?
6: Questa è un grandissimo giocatore, io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.

0: Un mondiale che resterà nella storia. L'ottava meraviglia della scherma azzurra Hong Kong, il trionfo del fioretto femminile nella giornata conclusiva del campionato iridato, è solo l'ultima gioia di un cammino che ha visto l'Italia dominare sin dalla prima giornata della rassegna e chiudere con uno dei bottini più ricchi di sempre del medagliere. 4 ori e 4 argenti. Il fioretto azzurro si è confermato vera e propria eccellenza del Team Italia, portando in dote ben 5 delle 8 medaglie totali. L'argento di Filippo Macchi all'esordio ha preceduto l'autentico dominio nella gara femminile con tutte e 4 le azzurre ai quarti e una finale tutta italiana tra Arianna Errigo e Martina Favaretto. Le gare a squadre hanno solo confermato quanto visto nell'individuale, con un doppio oro dal sapore di autentica impresa. Nella spada individuale, Giulia Rizzi e Davide Di Veroli hanno solamente sfiorato l'oro, perdendo la finale di una stoccata che vale il secondo argento iridato per il romano e la prima medaglia mondiale per la friulana, che si è poi riscattata nella gara a squadre. Con Alberta Santuccio, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo ha superato l'Estonia in finale, vincendo un oro che conferma la spada femminile sul tetto del mondo dopo il successo olimpico di Parigi. 8 medaglie complessive, 4 titoli mondiali e la vetta del medagliere. Un bilancio che certifica ancora una volta la grandezza della scherma italiana.
1: Tutta la delusione dei campioni del mondo eliminati già in qualifica. Nella prima giornata degli europei di canottaggio sul lago di Varese, la notizia più clamorosa è l'uscita di scena del 4 di coppia azzurro per soli 34 centesimi.
2: Beh, sicuramente amareggiati, non è la nostra prestazione, sicuramente una prestazione migliore, non è il nostro 4 di coppia, non siamo riusciti a dimostrare quello che valiamo.
1: Per l'Italia il bilancio della giornata di qualifiche conta 7 barche approdate in finale, una in semifinale, 4 eliminate. Tra le donne il 2 senza, argento europeo in carica, è pronto a lottare ancora per il podio.
3: Beh, venendo comunque da un secondo posto agli europei l'anno scorso, cerchiamo di riconfermarci. Ovvio non sarà facile perché gli avversari sono di altissimo livello, però anche noi siamo belle cariche.
1: Tra gli atleti paralimpici, Giacomo Perini, già bronzo ai Giochi di Parigi, ottiene l'accesso alla finale con il miglior tempo di qualifica.
4: Debuttare questa nuova stagione 2026 in un europeo qui a Varese ti dà quella carica maggiore per fare ancora meglio di quanto uno faccia già di solito, dando il massimo.
1: Le finali in diretta sabato e domenica su Rai 2 e Rai Sport. È davvero...

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm,
7: sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo, parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo il repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranko è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia, con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranko unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari,

0: e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
1: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
2: Ti ci ritrovi come carattere?
1: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
3: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
0: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte queste sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
2: Perché prevenire è meglio che pulire.
1: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Che bell'hotel!
1: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
0: Non hai usato Trivago.
2: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
3: Cerca su Trivago, confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
0: Non ha usato Trivago.
1: Non ho usato Trivago.
3: Hotel Trivago.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
7: Era fuori.
6: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.

0: Spagna dopo l'invasione di migranti. 48.000 su 50.000 marocchini entrati a sete legalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo e dice per il bene dei palestinesi, ma non si vuole ritirare dalla politica. Intanto continuano le incursioni dei coloni in Cisgiordania. Si continua a scavare a Messina nella speranza di trovare dei superstiti. 5 le persone ancora disperse nel crollo, trovato il corpo dell'imprenditore. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. 40 anni di servizio al fianco di giovani fragili. Domani bollino nero sulle strade per il primo esodo di agosto, previsti 186.000 veicoli. Intanto saliranno a 19 le città da bollino rosso per il caldo, domenica allarme in quasi tutte. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Il 4 agosto si terranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera e bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Questa sera ringraziamo l'interprete Egisto Zanca. E dopo l'invasione di migranti a Ceuta, l'esclave spagnola, l'Italia ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. Sono circa 50.000 i migranti approdati in 24 ore a Ceuta ed è salito a 57 il numero delle persone morte nel disperato tentativo di raggiungere un lembo di terra europea. Secondo il Ministero degli Interni spagnolo, alle 18, 48.300 di queste persone erano già rimpatriate, ma ci sarebbero nuovi ingressi a Melilla, l'altra esclave. Il premier spagnolo Sanchez attacca poi l'Italia, dice la solidarietà è facoltativa, ma il rispetto degli accordi europei non lo è. Medio Oriente, Israele non si ritirerà dalla striscia di Gaza fino al disarmo totale di Hamas. Questa è la risposta di Tel Aviv al movimento palestinese che avrebbe accettato la smilitarizzazione, ma chiedendo che il ritiro dell'esercito israeliano sia contestuale al disarmo. Nei prossimi giorni al Cairo in programma una riunione tra i mediatori di Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia per garantire l'impegno di tutte le parti nella seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco per Gaza. Intanto continuano le incursioni dei coloni israeliani in tutta la Cisgiordania. A Messina, dopo il crollo della palazzina nel rione Pistunina, si continua a scavare nella speranza di trovare dei superstiti. Il primo corpo recuperato è stato quello dell'imprenditore Carmelo Leone, che era rimasto incastrato sotto un solaio, ma sono ancora 5 le persone disperse. Proseguono anche le indagini per stabilire quali siano state le cause del crollo e intanto la procura ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è disastro colposo. È morto oggi, all'età di 96 anni, a Milano, Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore, fondatore di Exodus, una realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile e si adopera per il recupero dei tossicodipendenti. Don Mazzi è stato anche un personaggio televisivo per anni fra i co-conduttori di Domenica In su Rai 1. Era diventato famoso proprio per il suo impegno nei confronti dei più deboli e per il suo modo di comunicare molto diretto. Da domani traffico da bollino nero per il primo esodo di agosto. ANAS stima che nel weekend saranno 26 milioni gli italiani in viaggio verso le vacanze. Ad accompagnarli il caldo e l'afa. Continua infatti la quarta ondata di calore su tutta la penisola, domani saranno 19 le città da bollino rosso. A nord è allarme per la siccità e a Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022. Addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan e della Nazionale che si è spento a 66 anni a Milano. Baresi era malato da tempo. La cerimonia funebre si svolgerà martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi, fra tutti gli sportivi. Baresi era un'icona del calcio fra gli anni 80 e 90, ha indossato la maglia rossonera per 20 anni ed è considerato uno dei più forti difensori di tutti i tempi a livello mondiale. E ora, come sempre, ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Bentornati allo spazio meteo per la lingua dei segni italiana. Durante le ore serali e notturne ancora qualche acquazzone sulle Alpi di confine, che potrà raggiungere sporadicamente anche in pianura, cielo stellato sul resto del paese. Per domani tanto sole al mattino, qualche nube più compatta nel pomeriggio sulle Alpi e Prealpi, con la possibilità di qualche acquazzone tra Trentino Alto Adige e Lombardia. Ci spostiamo al centro, una giornata soleggiata, qualche velatura al pomeriggio nelle zone più interne e sulla costa adriatica, una ventilazione che resta ancora settentrionale accompagnata da mari poco mossi. Cielo sereno al meridione, qualche nube in più al pomeriggio su Calabria e Basilicata, con la possibilità di qualche acquazzone tra le montagne della Basilicata e l'Aspromonte. Sulle due isole maggiori, una giornata in prevalenza soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio ma con scarsa possibilità di piogge. Le temperature resteranno ancora elevate, con valori che toccheranno anche i 38 gradi. Roma, Torino, Milano e Campobasso e Bologna saranno le città più calde.

0: La crisi migratoria a Ceuta, l'esclave spagnola è ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'Italia ha deciso per la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, una misura straordinaria per tutelare la sicurezza e solo per il tempo necessario, ha detto la Premier. Sentiamo Alberto Gioffreda.
1: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario. Una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia. E proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: E sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizione. A dividere gli schieramenti c'è anche il caso del Mastro, sull'ascolto delle chat con Caroccia in giunta alla Camera. Ce ne parla Alberto Puoti.
2: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
3: Da una parte il modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
2: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Cashline, stessa linea dai 5 Stelle.
4: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
2: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì, un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
5: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
2: Per il presidente della giunta Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
6: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: Intanto il governo spagnolo fa sapere che oltre 48.000 dei 50.000 migranti arrivati a Ceuta sarebbero già rientrati in Marocco e sono invece 57 i corpi recuperati in mare. Macron esprime solidarietà ma rafforza i controlli alle frontiere, la cittadina è blindata, la popolazione protesta. Allora andiamo proprio a Ceuta dove c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
7: Sì, buonasera. Dunque una vita sospesa, una nuova vita per chi è arrivato qui a Ceuta varcando e nuotando per delle ore tramite il confine dal Marocco verso qui al territorio spagnolo, che di fatto qui a Ceuta la vita diventa e rimane sospesa, è tutto blindato, è tutto chiuso, non è possibile comprare nemmeno i beni di prima necessità. E proprio questi due mondi di chi è arrivato arrivato da poche ore, dicevate oltre 70.000 persone, soprattutto uomini ma anche donne, abbiamo visto anche dei bambini dal Marocco, si incontra con dei residenti che vedete qui sono in fila per entrare nei supermercati. È una misura senza precedenti per le questioni, ci hanno raccontato, di sicurezza e appunto ordine per quanto concerne appunto l'acquisto dei beni di prima necessità, e sono oltre 48.000 di coloro che sono già rientrati, e infatti è un flusso che adesso va in verso vicino al confine col Marocco. Chi abbiamo incontrato ci ha raccontato una grandissima delusione della impossibilità di comprare il cibo né l'acqua, nemmeno avendo dei soldi. Si attende qui a Ceuta. È arrivato oggi anche il Premier Sanchez, che ha parlato di un attacco e anche di una violazione della sovranità del territorio spagnolo. Ricordiamo, l'exclave spagnola assieme a Melilla è l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo africano. Attende Ceuta anche con molta rabbia di chi dice già la seconda volta che un flusso senza precedenti di persone arrivano qui senza una soluzione né possibilità di arginare appunto questo tipo di emergenza. Vi lasciamo dunque con delle immagini di quello che davvero possiamo riassumere come una vita sospesa qui a Ceuta.
0: Grazie Marina, dunque abbiamo sentito, molte di queste persone sono rientrate in Marocco proprio per l'impossibilità di accedere ai beni di prima necessità, ma andiamo a ricostruire cosa è successo nelle ultime 24 ore a Ceuta con Ilario Piagnerelli.
8: Un attacco, una violazione.
9: È stato un attacco all'integrità territoriale della Spagna. Ceuta è una città spagnola. I blindati dell'esercito percorrono le strade gremite di migranti mentre arriva, accolto dai fischi, il primo ministro Pedro Sanchez. Rivendica il recente calo dell'immigrazione clandestina in Spagna e promette che gli irregolari saranno rimpatriati il prima possibile, ma evita di puntare il dito contro il Marocco, sebbene un video pubblicato da El País mostri gli agenti di Rabat che aprono una cancellata. Al contrario, elogia la cooperazione con il regno di Mohammed VI. La versione ufficiale di Madrid è che mafie e trafficanti di esseri umani abbiano sfruttato una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sull'impossibilità di respingere immediatamente chi arriva a nuoto per illudere migliaia di giovani. Il mare davanti alla spiaggia di Tarajal si è riempito di morti. Passata la prima barriera, quella in terra marocchina, i migranti si sono infatti riversati in mare per aggirare quella spagnola che si protende in acqua, annegando a decine. Nel giro di poche ore, agli 85.000 residenti di Ceuta si sono aggiunte almeno 50.000 persone, stracciato il record del 2021 di 12.000 in due giorni. La capienza dei centri di accoglienza, un concetto astratto davanti a numeri del genere. Tuttavia sembra che una buona metà sia già rientrata oltre confine.
0: Negli Stati Uniti, riunione di gabinetto a Camp David su sicurezza e guerra all'Iran, una riunione convocata dal presidente Trump, che su Ceuta parla di una catastrofe e accusa la Spagna di sforzi deliberati per incoraggiare l'immigrazione illegale. La definisce un'invasione. Sentiamo da New York Nico Piro.
10: Sì, leggi colabrodo, pessima gestione, la Spagna non sa cosa fare, così Donald Trump sulla crisi di Ceuta. Ricordiamo che da diversi mesi i rapporti fra Spagna e Stati Uniti sono molto tesi per divergenze sul riarmo, sulla NATO, sulla guerra, con minacce anche di Trump di rappresaglie commerciali e dazi. Adesso la Spagna diventa un monito per gli americani, secondo Trump. Ecco, cosa potrebbe succedere da noi se tra tre anni vincesse la parte sbagliata? Il riferimento è quindi ai democratici. Trump dice: adesso abbiamo il confine più sicuro al mondo, dichiarazioni che ha rilasciato sia questa mattina a Fox News, che lo state vedendo in questa immagine, la riunione del gabinetto presidenziale, quindi Trump con i suoi ministri a Camp David. Trump dice: le immagini che abbiamo visto ieri sembrano quelle di una invasione. Invasione è una categoria politica ormai del trumpismo. Trump la applica alle proteste dell'ICE come al fumo degli incendi boschivi che dal Canada arriva negli Stati Uniti portato dal vento, adesso alla crisi di Ceuta.
0: E adesso il Medio Oriente: Israele non si ritirerà da Gaza fino al disarmo totale. di Hamas. Questa la risposta di Tel Aviv all'organizzazione palestinese che chiedeva che il ritiro dell'esercito israeliano fosse contestuale al suo disarmo. Intanto al Cairo è previsto nei prossimi giorni una nuova riunione per raggiungere e implementare la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, ma sentiamo da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
11: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento, perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora. O tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento. Sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così, coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia. Provocando le stesse reazioni. Oggi come ieri.
0: Torniamo in Italia. A Messina la procura apre un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina nel rione Pistunina. Si cercano ancora 5 dispersi. Ci aggiorna in diretta Lucia Basso.
12: Sì, proprio così, a distanza di quasi 30 ore ormai si continua a scavare tra le macerie qui a Pistunina dopo il crollo del palazzo che si trova qui alle mie spalle. Un lavoro molto difficile per i vigili del fuoco con squadre specializzate, anche perché devono fare i conti con un incendio che cova proprio sotto le macerie. Ricordiamo che sono 5 le persone ancora da trovare. Stamattina è stato invece recuperato il corpo senza vita di Carmelo Leone, 71 anni, un imprenditore e uno dei proprietari di questo edificio. Adesso si cercano le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e anche una commessa che lavorava in un emporio cinese. Insomma, grandi ore di apprensione, come dicevo, grandi le squadre dei vigili del fuoco impegnati in questo momento. Ci hanno comunicato che sono 53 i vigili del fuoco che stanno scavando, anche aiutati con mezzi, per cercare di individuare i 5 dispersi. Intanto si indaga per disastro colposo contro ignoti. A voi.
0: Grazie Lucia. Adesso

0: Si preparano per la camera ardente domani pomeriggio dalle 5, poi ancora domenica e lunedì i funerali in Sant'Ambrogio e sarà lutto cittadino a Milano. L'ultimo saluto, l'ultimo abbraccio al prete che era veramente tanto tanto amato, anche se il suo carattere era forte, era ruento, lui si dava da fare per ogni genere di ragazzo in difficoltà. Questa è la sua comunità fondata 42 anni fa. Siamo nella zona del Parco Lambro, ebbene qui c'erano soltanto tossicodipendenti che stavano morendo di eroina. Lui ha creato questa realtà Exodux, che è diventata una cascina e che oggi è conosciuta proprio non soltanto in tutta Italia ma in tutto il mondo. E il movimento di cordoglio è enorme ed è partito immediatamente dalle 5 di questo pomeriggio, quando è arrivata la notizia che Don Antonio Mazzi, nonostante il suo carattere indomito, non ce l'aveva fatta. Per il momento da Exodus è tutto, linea Roma.
1: Un altro lutto, addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan, aveva 66 anni, era malato da tempo. La cerimonia funebre si svolgerà martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanta la commozione tra i tifosi, come ci racconta Davide Gangale.
2: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
3: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di Casa Milan. Mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
4: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
5: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
6: Molto umile. E forse per questo piaceva molto.
7: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
3: Da Casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
8: May he rest in peace.
3: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
1: Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia, oggi 11 le città da bollino rosso, nei prossimi giorni aumenteranno. Sentiamo Paola Erba.
9: Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia, sono 11 le città contrassegnate da bollino rosso, diventeranno 19 sabato e 23 su 27 domenica, cioè quasi tutta Italia, quando il caldo raggiungerà il suo apice con temperature di oltre 40 gradi. Aumenterà anche l'umidità, fattore pericoloso per anziani, bambini, persone fragili e malati cronici. Le città al momento bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. È il centro-nord l'area più interessata all'ondata di calore ed è anche quella dove la siccità si sta facendo particolarmente sentire su fiumi e laghi. Lago Maggiore, di Como e Iseo sono quelli più in sofferenza, anche perché si tratta di laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Il bacino del Po ha raggiunto un livello di severità idrica alta, con ripercussioni sull'approvvigionamento di acqua potabile. In questa situazione sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che registrano criticità nella distribuzione dell'acqua. Non solo, come ha specificato l'autorità di bacino distrettuale del Po, nei prossimi giorni è attesa anche la ripresa del fenomeno dell'intrusione salina nel delta. In sofferenza anche il Ticino e la Dorea Baltea, mentre il comparto del Garda-Mincio è l'unico per il momento non ancora in siccità.
1: Caldo e afa dunque accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono più di 26 milioni gli spostamenti previsti per questo primo weekend dell'estate, bollino nero sulle strade italiane. Vediamo con Danilo Sinibaldi e poi dopo una breve pausa la nuova puntata di Amarcord.
8: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo con

0: Il rialzo delle temperature previste intorno ai 40 gradi, viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
1: Il momento più critico, la mattinata di sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
0: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.

0: solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Avola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E solo fino a domenica, Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Lì c'è con te da sempre, quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle e quando ti sei sentita al tuo posto. E oggi, che senti il cambiamento ormonale, ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo, con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
5: Ci riconosci subito? Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würst è l'unico e inconfondibile.
6: Che gioia!
7: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
8: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
9: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
10: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
9: Ora è pulito e fresco!
8: No stop!
10: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
11: Rossellini, Cavani, Zeffirelli, Antonioni sono solo alcuni dei maestri del cinema che hanno collaborato con la Rai negli anni 60 e 70. Allora, rivediamoli nel racconto di Amarcord e poi alle 21 torna al telegiornale.
12: Allora, cercate di ricordarvi le battute, facciamo una prova così come viene la
13: natura dove si trovi,
14: non ho detto il futuro.

0: tornati al Titanus, Umberto, per continuare a raccontare i registi che hanno lavorato per il cinema, ma che hanno lavorato anche per la RAI.
1: Che alla RAI devono molto. Noi torniamo sempre sul luogo del delitto, questa è la seconda volta. Beh, una regista che deve molto alla RAI e che ha lavorato molto per la RAI è Lina Wertmüller. Dice un manifesto incredibile, non stuzzicate la zanzara, con Rita Pavone. E perché dico che deve molto Lina Wertmüller alla RAI? Perché sono gli anni in cui Lina Wertmüller, l'anno prima, nel 66, firma Studio 1, firma le canzoni di Studio 1. Lina Wertmüller deve alla RAI e lo deve a Garinei Giovannini, che la presero come primissima assistente alla regia.
0: Ti volevo riportare al 1959, I viaggi del telegiornale manda in onda l'India vista da Rossellini. Rossellini era stato un anno in India.
1: Sì, lui assiste addirittura con Sforza Cesarini, che lo intervista, assiste alla proiezione di questi suoi documentari, che avevano come fine ultimo quello di sfatare i luoghi comuni sull'India, quindi la sovrappopolazione, eccetera, eccetera. B, non pensare che sia tutta quanta legata alla religiosità, alla religione, anzi c'è proprio un intento di ridimensionare questa proiezione che noi occidentali abbiamo per il mondo orientale e segnatamente per il mondo dell'India.
2: Vedete, quella donna, per esempio, vestita in nero, è una musulmana e va dentro la Chiesa Cattolica. Quelle donne che si vedono di spalle col sari sono delle donne indù. Fuori dei tempi ci sono i cambiavalute, no? Uno può cambiare la moneta in modo da fare delle elemosine ragionevoli, come potrei dire. Quelle donne portano la loro offerta al tempio, sempre la noce di cocco. E chi entra in chiesa, chi entra nel tempio, suona la campana.
1: Il reportage dall'India è un signor reportage e da lì obiettivamente si cambia anche visione nei confronti di quello che è il mondo indiano.
0: Nel 1967 anche Pierpaolo Pasolini si occupa dell'India con appunti per un film sull'India che va in onda all'interno di TV7 e che andrà anche a Venezia.
1: Sì, che non sarà mai fatto questo film sull'India. È una visione, dunque, se Rossellini aveva una visione più ideale, forse quasi anche ideologica, appunto legata a cercare di cambiare il modo di guardare da noi occidentali, di guardare l'India, Pasolini ha un qualche cosa di più romantico legato all'India.
3: Ecco il villaggio di Vavarli. Ci siamo entrati quasi clandestinamente, timorosi di rompere chissà che incanto. Il villaggio era immerso in una profonda pace meridiana, una pace preistorica che non è priva di una certa dolcezza quasi elegiaca.

0: c'è una regista che inizia a lavorare proprio per la RAI come documentarista, Liliana Cavani.
1: 1964 comincia con un'inchiesta sulla casa, praticamente. E noi, adesso per noi è quasi normale, no? Dobbiamo pensare agli anni 60, siamo nel boom economico. E lei mette invece sotto la lente di ingrandimento un problema abitativo reale.
0: L'altra faccia del boom economico, potremmo dire. L'altra Italia, i problemi ancora irrisolti.
1: E lo porta alla ribalta, ma se ne discute. Naturalmente molti discuteranno dicendo questa trentenne, che è perché ha meno di 30 anni quando fa questa cosa, che mette in scena i panni sporchi, eccetera, eccetera.
0: Ma ci furono tante polemiche e la stessa Rai fece dei tagli poi dopo la prima puntata.
1: Sì, perché andava in controtendenza totale, rappresentava un aspetto che forse bisognava tenere un po' ai margini, un po' periferico. E invece lei proprio si occupa di periferie e di periferie esistenziali.
2: E questa è Roma. Siamo al Prenestino, in uno dei tanti agglomeramenti di baracche abusive che costituiscono la frangia estrema della città.
3: E la mia situazione è questa. Io vendo questa casetta per comprare un'altra casetta più grande, perché qui non ci posso abitare, perché c'è una famiglia di 7 persone, 8 persone.
2: Anche lei vorrebbe cambiare abitazione?
4: Sì, vorrei cambiare casa perché siamo troppo stretti. E siccome qui dentro, per conto mio, con 2 bambine e la moglie, non ci possiamo stare. E non avendo altre possibilità di comprare un appartamento, dovevo allontanarmi di qua a cercare un'altra casa un po' più comoda di questa.
2: A Roma 50.000 persone vivono così, in baracche come questa, tirate su alla meglio, abusivamente, in terreni comunali e privati. Di dove viene questa gente? Cosa fa? Ogni anno migliaia di persone abbandonano le zone depresse del sud e risalgono la penisola in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. È un fenomeno di crescenza determinato non soltanto dallo sviluppo industriale del paese bisognoso di manodopera, ma anche da motivi psicologici. E così Roma è cresciuta enormemente dalla fine della guerra. È più che raddoppiata, quasi triplicata. Ma la città non ha una struttura industriale tale da offrire posti di lavoro e un assetto stabile ai braccianti meridionali o ai contadini che abbandonano le campagne. L'industria di Roma è l'edilizia e molti finiscono per occuparsi nei cantieri in qualità di manovali, in un lavoro cioè che conserva ancora oggi caratteristiche di precarietà. Ma la metropoli offre anche la possibilità di tanti piccoli mestieri, perché i suoi bisogni sono enormi. Così i baraccati diventano piccoli artigiani, venditori ambulanti, posteggiatori irregolari o abusivi. Sono lavori precari, come precari sono chiamati questi alloggi. Ogni tanto una fetta di queste baracche sparisce. Il comune vi fa passare un acquedotto, una strada o una fognatura e le baracche vengono demolite.
0: Sono gli anni della Rai di Bernabei ed è Bernabei che chiama i registi del grande schermo a lavorare per la Rai. Liliana Cavani è uscita dal centro sperimentale, è l'unica donna nel 1960. Nel 61 partecipa a un concorso per la neonata Rai 2, per il secondo canale, ed entra appunto a lavorare per la Rai.
1: Bernabei obiettivamente ha avuto una visione. La Cavani è figlia di Bernabei, figlia artistica di Bernabei, così come sono figli artistici di Bernabei i registi che chiama Bernabei a lavorare in Rai, sia come documentaristi, sia come registi veri e propri.
0: Quando Liliana Cavani inizia a lavorare in Rai si occupa di storia, di temi di storia. Dopo l'inchiesta sulla casa torna sulla storia e racconta le staffette partigiane, le donne che avevano partecipato alla resistenza.
5: Un gruppo di tedeschi e di fascisti che spararono su noi donne che eravamo andati là per cercare i nostri cari, i genitori, i fratelli, eccetera, no? Ecco, mi ebbi una ribellione enorme e forse per la prima volta nella mia vita ho provato una cosa che poi non ho provato forse più, cioè che cosa è l'odio.
6: Non erano né delle fanatiche né delle donne col coltello in mano e in bocca, come si è detto.
7: Diciamo, ho scelto questa strada perché ho capito che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche dell'apporto delle donne. Loro non, da soli non potevano, perché quelli che erano su in montagna non potevano naturalmente venire in città perché sarebbero stati arrestati.
8: A un certo momento bisogna operare, perché operare significa dimostrare coi fatti la validità delle idee.
7: Mi sono decisa a fare la staffetta, ho incominciato a andare avanti e indietro a Boves con la mia bicicletta, portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali, viveri, secondo quello che potevo avere.
9: Cosa forse più rara nella condizione della donna italiana, il senso di una partecipazione a fatti storici vissuta dall'interno. Questo particolarmente mi pare notevole.
10: Ci fu nelle donne che parteciparono alla resistenza sin dall'inizio la volontà di un mondo diverso.
0: L'ultimo lavoro che le fa per la RAI è Francesco, che doveva essere un documentario, invece è un film. Un po' per caso, Umberto.
1: Per caso, Alessandra, è portato da un altro dirigente che voglio ricordare, Paolo Valmarana, che è stato il dirigente che ha voluto fortemente Francesco. Peraltro c'era una povertà esibita di Francesco, perché nella storia culturale di Liliana Cavani la figura di Francesco è una figura importantissima, una figura centrale, perché è il santo che può essere chiunque.
11: Si ha la sensazione che la regista, coadiuvata dallo scenografo Enzo Frigerio e dalla sceneggiatura che è stata scritta in collaborazione con Tullio Pinelli, punti verso una dimessa spoglia semplicità, lontana da ogni leziosità, da quel manierismo nel quale tanto facilmente si cade allorquando si cerca di dare vita al santo poverello.
1: Tutte le volte che la Cavani si è occupata di Francesco, perché il Francesco del 67 lo ripropone nel 72 e poi lo ripropone alla fine degli anni 80 con Mick Rourke, no?
0: Era un po' il film impossibile, lo chiama così Angelo Guglielmi, perché c'è anche lui poi dietro al progetto del primo Francesco.
1: Sì.
0: E avevano un budget in realtà appunto da documentario, non da film in quel caso.
1: Però la figura di Francesco è obiettivamente raccontata come si deve.
0: C'è anche un po' un'inquietudine nel personaggio, che forse è l'inquietudine, siamo nel 66, di quegli anni, il 68 insomma non arriva all'improvviso, diciamo.
1: È esattamente quello che dici, è l'inquietudine della seconda metà degli anni 60, e non è un caso che la Cavani scelga un personaggio, una persona come Francesco, che rappresenta esattamente la rivoluzione sociale.
8: Io e Pinelli, quando abbiamo fatto questa sceneggiatura, abbiamo cercato di capire soprattutto chi era Francesco e che cosa ha fatto. La cosa che ci ha colpito di più è stata questa: Francesco ha voluto imitare Gesù Cristo alla lettera, seguendo parola per parola il Vangelo.
11: In questi gesti, che applicano con una sorta di ardente osservanza il precetto evangelico della povertà, Francesco abbandona tutti i beni terreni, il suo passato di giovane ricco. Anche in questo caso il realismo della scena sembra lontano dai facili effetti. Francesco, sotto gli occhi severi del padre Bernardone, interpretato da Giancarlo Sbragia, e di fronte al dileggio della folla, intraprende quella che sarà la missione ascetica di tutta la sua vita.
8: Per me, un'opinione, per me il santo è quello che nella sua esistenza realizza l'unità tra la parola e il gesto, cioè la sua esistenza è parola vivente.
12: La santità è la saggezza, non credo che sia altro, è una saggezza eroica, non credo che sia più di tanto, ecco. Ora, che cosa colpisce in Francesco? È che lui acquista questa straordinaria saggezza di sapere di non essere niente.
13: Gli altri santi scoraggiano perché sono talmente eccezionali, talmente diversi da noi, ma lui non è diverso da noi mai. E per questo mi sono innamorato, insomma, di questo personaggio. Tutto quello che lui ha fatto lo si può capire. Non ci scoraggia, vediamo le opere sue e diciamo, in fondo anch'io, se fossi un pochino migliore di quello che sono, potrei arrivare a fare quello che ha fatto lui. Quindi ci dà un'immagine potenzialmente accessibile della santità.
0: Zeffirelli, che abbiamo appena visto in questa tavola rotonda con Liliana Cavani e Rossellini, che nel 66, quando la sua città, Firenze, viene invasa dall'acqua, lui va a realizzare un documentario,
1: sì, sì,
0: insieme a Richard Burton.
1: Sì. 4 novembre 1966, l'alluvione di Firenze.
14: Quello che è accaduto a Firenze, al di là di ogni immaginazione, ma quello che rivelano le cifre è ancora più grave, va oltre le previsioni più ansiose.
13: Senta, professor Bonsante, mi deve spiegare come mai ritardate a togliere l'acqua dallo scantinato qua?
15: Perché secondo il mio criterio l'acqua mi difende dal fango, cioè mi permette di evitare che i libri rimangano coinvolti dalla fanghiglia che si è adunata nel fondo.
13: Quindi tenendo il fango molle è più facile estrarre i libri?
15: È più facile estrarre i libri e anche più facile che i libri non si, le pagine dei libri non si attacchino fra loro in modo che sia poi impossibile distaccarle.
16: Ho capito.
0: Fu girato comunque neanche un mese dopo l'alluvione.
1: Sì, con la presenza di Bargellini.
0: Appunto, gli angeli del fango che provenivano da nazioni diverse, anche grazie al documentario di Zeffirelli, che aiutò anche a raccogliere i fondi poi per aiutare Firenze.
1: E questa è stata un'operazione obiettivamente benemerita di Zeffirelli, che ha dato praticamente la svolta, facendo vedere una cosa sostanziale. La cosa sostanziale è questa, che siamo nei pieni degli anni 60, che i giovani degli anni 60 erano i contestatori, di lì sarebbe arrivata la contestazione, 66, 67, 68. No, i giovani erano altro. Erano questi che partecipavano spontaneamente e gratuitamente a cercare di dare una mano a una Firenze alluvionata.

0: Alessandra, lei è da Dissi, la moglie di Gustavo Lombardo. Siamo nel cuore della presidenza della Titanus.
1: Questa era la stanza di Gustavo Lombardo e oggi è la stanza di Guido. Che Guido. Ringraziamo perché...
0: Ringraziamo veramente perché ci ha dato un onore lavorare qui. Gustavo, Goffredo, Guido, le tre G della Titanus.
2: Jesus of Nazareth, King of the Jews!
3: Yes, yes, Jesus!
4: Ecco, questo è il posto dove si è svolta la grande scena della scelta popolare sulla sorte dei due condannati, Barabba o Gesù. Una scelta, per modo di dire, perché ormai l'establishment ebraico aveva già deciso di far assolvere Barabba e condannare a morte Gesù.
1: 1977, Zeffirelli dirige il Gesù di Nazareth.
0: Il Gesù di Nazareth è un'altra operazione alla Visconti. Perché praticamente Zeffirelli desidera piantumare gli olivi ex novo, cioè non gli bastavano quelli che c'erano, deve fare in più. Poi c'è praticamente una rilettura realmente filologica dei Vangeli. Pensa che gli attori del Gesù di Nazareth, molti hanno lavorato gratis, cioè stavano sulle spese, soltanto un rimborso spese, pur di poter partecipare a questo progetto. C'è addirittura un Renato Raschel che interpreta, che uno non se l'aspetterebbe, no? Mamma dei ricordi quando ero piccoletto, no, interpreta Bartimeo, il cieco nato, e lo fa in una maniera incredibile.
5: Com'è possibile? Io ci vedo! Io non sono più cieco, ci vedo! Io vedo te! E te! Ma io ci vedo! Fratelli, io ci vedo!
6: Ma allora è vero?
5: Ho finito di essere cieco! Ora vedo! Vedo tutto!
0: Il ruolo di Gesù dato a Powell,
1: che era venuto per fare Giuda.
0: La storia è questa: Zeffirelli aveva chiesto contestualmente una stola alle sarte e la sarta glielo porta mentre lui stava assorto a pensare e dice: maestro, dove la metto questa stola? Ma adesso sto facendo altro, la metta in testa a quello, e la mette in testa a Powell, e tutto il set fa Dio mio, e a quel punto diventa
1: la scelta.
0: Era obbligata.
7: Finché sarò sulla terra,
5: no, non voglio.
7: Sarò la luce del mondo.

0: 1972, Michelangelo Antonioni realizza in Cina, nella Cina di Mao, del grande balzo in avanti, Chung Kuo Cina.
1: Come no, con la sceneggiatura di Andrea Barbato. Insomma, è un'impresa nuova, ci sta una ventina di giorni, dopodiché le autorità cinesi lo mandano via. Ci fu anche della polemica.
0: Ci fu della polemica perché in realtà non piacque a Mao.
1: No, per niente.
2: Da Pechino abbiamo fatto un viaggio in treno di 2 giorni verso sud e siamo arrivati nella provincia dell'Honan, che significa a sud del fiume, il fiume giallo nel centro della Cina. Questo è il distretto di Linshan. I cinesi non nascondono la povertà contadina di questa provincia, ma soprattutto l'Honan è la regione dove per la prima volta nel 1958 avvenne il passaggio dalle cooperative alle prime comuni agricole popolari. Ora siamo saliti in montagna, siamo entrati senza preavviso in un villaggio. Sembra abbandonato, deserto.
0: Non piacque ai cinesi.
1: Il quotidiano del popolo, che disse testualmente che era un nemico del popolo.
0: Nel 74 diventò un nemico del popolo, fu bandito. Il film nessuno lo vide più.
3: In Cina, a Pechino, si riparla del caso Antonioni. Il regista italiano, autore di un documentario televisivo sulla Cina, era stato aspramente criticato dalle autorità cinesi.
4: In fondo a me fa piacere perché dimostra che tutto quello che si fa non cade nel vuoto. Se il mio documentario ha suscitato tante polemiche positive e negative, vuol dire che non ha lasciato indifferenti nessuno. Per loro non esiste l'arte, ma esiste soltanto la propaganda. Siccome il mio modo di vedere il loro paese non coincideva con il loro, con l'immagine soprattutto che loro volevano dare della Cina, e quindi questo fatto già provocava una certa posizione così abbastanza strana da parte loro per noi.
1: Mette anche in scena la povertà, la miseria.
0: Un paese che questo balzo in avanti in realtà ancora non l'aveva fatto, è ancora un paese arcaico.
1: Era rimasto effettivamente molto molto indietro nel tempo. Però è stata un'impresa obiettivamente di Michelangelo Antonioni.
0: Nel 2004, pensa, venne proiettato ufficialmente, ci fu la riabilitazione di Antonioni.
1: È stato riabilitato, venne praticamente rimesso a posto. Dopo che c'era addirittura un famoso biografo di Antonioni, Sam Rody, che disse: ma questo non è un film sulla Cina, questo è un film di Antonioni che vede la Cina, che è una battuta terribile.
2: Questi cinesi non hanno mai visto un occidentale. Ora cominciano ad affacciarsi sulle soglie sorpresi, intimoriti, curiosi. Non resistono alla tentazione di tornare a guardare. Continuiamo a filmarli, ma presto ci accorgiamo che gli stranieri, i diversi, siamo noi. Al di qua della macchina da presa, restiamo per loro come oggetti sconosciuti e forse per loro anche un po' ridicoli. È un colpo duro per il nostro orgoglio di europei. Per un quarto dell'umanità siamo così sconosciuti da incutere timore. I nostri occhi sono tondi, i capelli ricci, i nasi lunghi e ossuti, la pelle sbiadita, i gesti stravaganti, le fogge dei vestiti goffe. Sono spaventati ma cortesi. Temono di offenderci anche fuggendo e perciò esitano, restano finché possono davanti all'obiettivo, spesso impietriti e immobili. E così per tutto il tempo di questa nostra irruzione nel paesino montanaro ci troviamo davanti a una galleria di visi attoniti, ma non leggiamo mai ostilità nelle loro espressioni.
0: Eppure rimane un documento unico di quegli anni anche proprio per i cinesi.
1: Cioè, soprattutto per i cinesi, perché sono gli anni immediatamente gli anni del disgelo, gli anni della diplomazia del ping pong, 72. Quindi gli anni in cui l'Occidente guarda l'Oriente e l'Oriente guarda l'Occidente, casualmente perché addirittura Nixon e Mao si erano incontrati perché si erano incontrati nella nazionale di ping pong.
5: Suona

0: Alessà, che stai facendo?
1: Accarezzo il naso di Gustavo Lombardo perché porta fortuna.
0: Il capostipite porta fortuna.
1: Patriarca.
0: Il patriarca porta fortuna. Il marito di Leda Gis, Giselda Lombardi, ne abbiamo parlato. Guarda che ho qua.
1: Che cosa hai portato?
0: Trovata su una bancarella, ce lo diceva il direttore generale. Leda Gis, è un ritratto ed è firmato dalla cartolina postale da Trilussa, da Carlo Alberto Salustri, lo zio di Sandro Ciotti, tra parentesi. E c'è una poesiola.
1: La vuoi leggere?
0: A Giselda. Mi sono svegliato la mattina e sono rimasto senza parole. T'ho detto solo, sei carina. Invece eri bella come il sole. E quando cammini il popolo dice, ecco Giselda, la bella ammaliatrice. Trilussa.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
2: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
7: A Oral-B io invece. Basta un click.
8: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile. Ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
9: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
10: Da Rodhouse, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
11: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene, per un sollievo immediato e duraturo. E aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene.
12: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti, quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati, Trump attacca Sanchez. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo e dice per il bene dei palestinesi, ma non si vuol ritirare dalla politica, intanto continuano le incursioni dei coloni in Cisgiordania. Si continua a scavare a Messina nella speranza di trovare dei superstiti. 5 le persone ancora disperse nel crollo, trovato il corpo dell'imprenditore. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Domani bollino nero per il primo esodo d'agosto, previsti 186.000 veicoli, intanto saliranno a 19 le città da bollino rosso, domenica allarme in quasi tutte quelle monitorate. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, il 4 agosto si terranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Le 21 su Renews 24, ancora in primo piano la crisi migratoria a Ceuta per la Premier Meloni. L'Italia decide per la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, misura straordinaria per tutelare la sicurezza e solo per il tempo necessario, così la Premier. Alberto Gioffreda.
1: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia. E proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica, con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen, e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: E sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen è ora scontro tra maggioranza e opposizione a dividere gli schieramenti. Anche il caso del Mastro sulla visione in giunta alla Camera delle chat con Carocci. Alberto Puoti.
2: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
3: Da una parte il modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
2: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein, stessa linea dai 5 Stelle.
4: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
2: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
5: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
2: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
6: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: E dunque, dopo le avvisaglie dei giorni scorsi, la mossa di Roma è netta. Stop a Schengen, stop agli accordi di libera circolazione con Madrid su scali aerei e marittimi e parallelamente in accordo con Parigi un rafforzamento del confine tra Francia e Italia. Alessandro Carboni.
7: L'Italia è stata la prima a passare dalle parole ai fatti, ma altri paesi potrebbero seguire sulla stessa linea: Danimarca, Finlandia e Svezia. Il premier polacco Donald Tusk chiede che Madrid segua l'esempio di Varsavia, che ha blindato le sue frontiere, altrimenti, sottolinea, Schengen non regge. La Spagna deve riportare la situazione a Ceuta sotto controllo il più presto possibile, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Solidarietà dal francese Macron, che intanto rinforza i controlli ai confini con la Spagna. L'accordo di Schengen, in vigore dal marzo 1995, consente a uno Stato membro di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere in caso di grave minaccia alla sicurezza interna o all'ordine pubblico, come terrorismo, criminalità organizzata o durante emergenze sanitarie pubbliche, come le pandemie, o in caso di improvvisi e massicci movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi. È considerato un pilastro dell'Unione Europea perché garantisce la circolazione di cittadini, merci e servizi. Ma per Ceuta e Melilla non si tratta di territorio Schengen come il resto della Spagna. Le due enclave godono di un regime speciale e chiunque voglia lasciarle verso l'Europa viene sottoposto a rigidi controlli di frontiera. Lo Stato spagnolo può decidere il trasferimento controllato verso la penisola per ragioni umanitarie in caso di sovraffollamento delle strutture di accoglienza e diverse fonti europee confermano che al momento non si registrano flussi non autorizzati verso il continente.
0: E intanto il governo spagnolo fa sapere che oltre 48.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Erano tra i 50 e i 60.000 i migranti arrivati nell'esclave spagnola in Marocco, a Ceuta, in 24 ore, 57 purtroppo i corpi recuperati. La cittadina ora è blindata, la popolazione è in protesta. Ma sentiamo la nostra inviata proprio a Ceuta, Marina Dalovic.
8: Sì, buonasera. Dunque, una vita sospesa, una nuova vita per chi è arrivato qui a Ceuta varcando e nuotando per delle ore tramite il confine dal Marocco verso qui al territorio spagnolo, che di fatto qui a Ceuta la vita diventa e rimane sospesa, è tutto blindato, è tutto chiuso, non è possibile comprare nemmeno i beni di prima necessità. E proprio questi due mondi di chi è arrivato da poche ore, dicevate oltre 70.000 persone, soprattutto uomini ma anche donne, abbiamo visto anche dei bambini dal Marocco, si incontra con dei residenti che vedete qui sono in fila per entrare nei supermercati. È una misura senza precedenti per le questioni, ci hanno raccontato, di sicurezza e appunto ordine per quanto concerne appunto l'acquisto dei beni di prima necessità. E sono oltre 48.000 di coloro che sono già rientrati, e infatti è un flusso che adesso va in verso vicino al confine col Marocco. Chi abbiamo incontrato ci ha raccontato una grandissima delusione della impossibilità di comprare il cibo né l'acqua, nemmeno avendo dei soldi. Si attende qui a Ceuta. È arrivato oggi anche il premier Sanchez, che ha parlato di un attacco e anche di una violazione della sovranità del territorio spagnolo. Ricordiamo, l'exclave spagnola assieme a Melilla è l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo africano. Attende Ceuta anche con molta rabbia di chi dice già la seconda volta che un flusso senza precedenti di persone arrivano qui senza una soluzione né possibilità di arginare appunto questo tipo di emergenze. Vi lasciamo dunque con delle immagini di quello che davvero possiamo riassumere come una vita sospesa qui a Ceuta.
0: E allora, l'abbiamo detto nei diversi servizi, Ceuta e Melilla godono di un regime speciale del codice Schengen e i controlli dei flussi restano attivi, precisa Bruxelles, convocata intanto una riunione dei 27 sulla sicurezza delle frontiere esterne. Allora ci parla da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
9: Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili. Non possiamo consentire a nessuno di entrare nell'Unione senza rispettare le regole. È durissima la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che chiede rimpatri rapidi per i migranti di Ceuta e schiera due dei suoi commissari agli interni, al Mediterraneo, per affrontare la crisi. Sul tavolo il rafforzamento di Frontex, il coordinamento delle frontiere esterne e della Guardia Costiera europea. Uno dopo l'altro, i paesi europei, soprattutto quelli guidati dalle destre, si affrettano ad annunciare un rafforzamento dei controlli alla frontiera. A partire dalla Francia, col ministro dell'Interno Nunez, che ha attivato la forza di intervento rapido, spinto anche dall'opposizione di Marine Le Pen e Bardella, che dal Rassemblement National dicono l'Europa non sia vittima della politica di Sanchez. L'Austria si dice pronta a chiudere i confini se la Spagna metterà l'Europa sotto pressione, e poi ci sono la Finlandia e anche la socialdemocratica Danimarca che chiedono di valutare la sospensione di Schengen. Ma la Commissione europea precisa che nessuno può entrare dalle enclavi senza controlli alle frontiere, sono territori con norme speciali, serve dunque un regolare visto. La sospensione di Schengen è invece già avvenuta centinaia di volte. In ogni caso, chiarisce Bruxelles, al momento non c'è alcun flusso di migranti verso il continente europeo.
0: Stati Uniti, riunione di gabinetto a Camp David su sicurezza e Iran, e su Ceuta Trump parla di catastrofe, accusa la Spagna di sforzi deliberati per incoraggiare l'immigrazione illegale e la definisce un'invasione. Da New York, Enrico Bona.
10: Donald Trump lo aveva detto ieri sui social, lo ha ribadito oggi da Camp David, dove ha tenuto questo consiglio di gabinetto aperto alla stampa. Ha detto l'accordo è storico, qualcosa che nessuno avrebbe ritenuto possibile, il disarmo di Hamas, il ritiro delle forze israeliane, passi fondamentali verso pace e sicurezza nella striscia. Qualcuno gli ha chiesto come potrebbe avvenire nella pratica il disarmo di Hamas. Trump risponde che gran parte delle armi andrebbero al Board of Peace da lui istituito, anche se probabilmente si tratterebbe invece di un comitato palestinese. Altri gli chiedono perché non sia ancora arrivata una risposta ufficiale da parte di Israele. Trump dice: con Israele ci ha aiutato e sono molto contenti, riconosce però che lungo il cammino ci potranno essere ancora degli ostacoli. A te.
0: E allora, proprio sull'accordo con Hamas e con Israele, Tel Aviv non si ritirerà fino al disarmo totale di Hamas. La risposta ad Hamas è che chiede che ritiro e disarmo siano contestuali. Al Cairo poi nei prossimi giorni ci sarà una nuova riunione per implementare la fase 2 del cessate il fuoco. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
11: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora. O tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento. Sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo, e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede, e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così i coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia, provocando le stesse reazioni, oggi come ieri.
0: La cronaca ci riporta in Italia. A Messina la procura apre un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina nel rione Pistunina. Ci si cercano ancora 5 dispersi, estratto un corpo. Lucia Basso.
12: Io non vedevo più niente perché c'era tutta polvere, pulviscolo, e semplicemente sono andato verso una luce con le ultime forze che mi erano rimaste, ho gridato aiuto, aiuto.
13: Difficilmente dimenticherà il terrore vissuto tra le macerie del palazzo crollato a Pistunina, a sud di Messina. Davide Lambiase, 26 anni, al terzo giorno di prova come commesso, si trovava nel sottoscala con la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata.
12: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato, c'è anche una mia collega, sta da sotto.
13: Davide è sotto osservazione al policlinico, fuori pericolo anche i due operai al lavoro nell'ex supermercato. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei sei dispersi, Carmelo Leone, uno dei proprietari dell'immobile. Si cercano ancora le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e la commessa. Le ricerche continueranno fino a domani.
12: Spero che non ci siano problematiche nelle ricerche, spero anche per le famiglie.
13: La procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, al momento contrignoso, ipotizzando un cedimento strutturale.
14: Terremoto a Napoli ha fatto registrare una magnitudo 4.7, la scossa con epicentro ai Campi Flegrei, avvertita dai sismografi alle 19.46. Noi ci colleghiamo con Stefano Branca dell'INGV per capire di più come si inquadra questa scossa di 4.7, una scossa molto più alta del solito, Branca?
15: Ma è allora molto semplice, si inquadra in quello che è il quadro, purtroppo, di aumento della sismicità che caratterizza l'area dei Campi Flegrei, che come sapete è un vulcano attivo, che ha subito un incremento dei fenomeni sismici a partire dal 2023. In realtà ai Campi Flegrei abbiamo una ripresa del sollevamento del suolo, che è il motivo per cui si generano i terremoti a causa appunto del sollevamento, quindi del fenomeno bradisismo, che è iniziato nel 2006 e poi è aumentato gradualmente nel tempo. Nel 2011 è aumentato e nel 2023 è continuato a intensificarsi il sollevamento e soprattutto è aumentata la sismicità, tanto che a partire dal 2023 si erano verificati già 5 terremoti con magnitudo superiore a 4. E quindi diciamo che purtroppo rientra questo terremoto in quello che è attualmente, ormai da più di un decennio, lo stato del vulcano dei Campi Flegrei.
14: Branca, quanto gli esperti riescono a tenere sotto controllo questo bradisismo di cui abbiamo parlato tantissimo?
15: Ormai diciamo che considerando che ai Campi Flegrei le crisi bradisismiche sono iniziate nel 1950, è stata nel 50-52 e sostanzialmente non c'erano praticamente strumenti, così come nella crisi del 70-72, poi e negli anni 80 è stata installata la rete sismica e quindi l'altra crisi bradisismica dell'82-84 è stata registrata dalla rete sismica, si iniziarono tutta una serie, altra serie di misure geofisiche eccetera. Oggi con la rete multiparametrica di monitoraggio dell'osservatorio Vesuviano si hanno informazioni sul tasso di sollevamento, sulla deformazione del suolo, sulle variazioni geochimiche, sulla sismicità in tempo reale, quindi considerando che l'area dei Campi Flegrei è uno dei vulcani meglio monitorati al mondo.
14: Quindi nonostante sia una delle scosse, leggevo proprio pochi minuti fa, forse la più alta negli ultimi 40 anni, lei ritiene di, insomma, non siete più preoccupati di quanto non siate normalmente, nell'occuparvi ovviamente del fenomeno del bradisismo?
15: No, chiaramente cioè non è che non siamo preoccupati, siamo ben consci di quello che è il quadro della criticità dei Campi Flegrei, dello stato di questo vulcano, tanto che l'istituto, l'INGV, su iniziativa del presidente, sta facendo tutta una serie di attività di potenziamento attraverso finanziamenti del ministero e altri finanziamenti della rete di monitoraggio, proprio per cercare di aumentare le nostre capacità di analisi dei dati, proprio perché la situazione è una situazione molto delicata.
14: delicata, ma appunto, come ci spiegava, sotto controllo, quella appunto la più controllata, la più monitorata, Stefano Branca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Grazie per essere stato con noi a Rai News 24.
15: Grazie, grazie, buonasera.
14: Ancora la cronaca, la Procura di Bologna ha già sentito una decina di persone nell'ambito delle indagini sulla morte di Fakir, deceduto il 19 luglio scorso. Intanto si cerca un altro cellulare del 43enne, sul web attacchi e intimidazioni nei confronti della famiglia, del legale e del sindaco di Bologna. Seguiamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
16: Perizie sui cellulari, analisi dei video, testimonianze dirette. Prosegue l'indagine della Procura di Bologna per accertare le cause del decesso del 43enne Fakir, morto dopo un fermo di polizia. I tanti video in possesso degli inquirenti, insieme alle dichiarazioni di chi era presente, potranno contribuire a chiarire la dinamica. E si cerca un altro telefono che risulterebbe intestato all'uomo. Sul web sono numerosissime le minacce e le intimidazioni rivolte al sindaco di Bologna per aver organizzato una manifestazione di solidarietà con la famiglia di Fakir.
17: È chiaro che un sindaco viene criticato ed è giusto che l'opinione pubblica si esprima. Cosa diversa sono le minacce.
16: E non sarebbero solo italiani gli artefici di questa campagna d'odio.
17: Tanto arriva dagli Stati Uniti, da tanti altri paesi del mondo. Non c'è accesso ai dati per la Russia e l'India, ma abbiamo motivo di credere che la conversazione sui social sia stata inquinata da tanti bot, da tanti troll. Se fossi nel governo e nel Parlamento approfondirei, perché significa che il nostro confronto democratico in questo momento è inquinato.
16: Anche la famiglia di Fakir, il loro avvocato Fabio Anselmo, nonché la sua compagna Ilaria Cucchi, sono il bersaglio di ingiurie e intimidazioni e il legale sta predisponendo vari esposti da presentare alla polizia postale. Intanto in varie città d'Italia, le ultime a Trieste e ad Aosta, proseguono le manifestazioni per chiedere verità e giustizia per Fakir.
14: La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, un pusher di 28 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa da circa 30 metri nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio. Resta aperta invece la tranche condotta dalla squadra mobile della polizia, in cui Cinturrino con altri sei colleghi è indagato per oltre 30 capi di imputazione, tra cui spaccio, estorsione e arresti illegali.

0: cercandosi, sta cercandosi.
1: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava Don Antonio Mazzi.
2: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io, anzi, i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
1: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, alla città dei ragazzi, servono aiuti.
2: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
1: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di Via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
2: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione. E ho cominciato, e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
1: Da lì è un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre, ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
2: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
3: Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda Don Mazzi testimone di impegno sociale e civile vigoroso e spesso coraggioso nella formazione dei giovani e nella creazione di ambienti e di occasioni spesso innovative di solidarietà e di amicizia, e che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Per la scomparsa di Don Mazzi, il cordoglio del Presidente della Camera Fontana e dei partiti di maggioranza e di opposizione. Oggi l'addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni ed era malato da tempo. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi e non solo, come ci racconta Davide Grangale.
4: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
5: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, Mazzi di rose rosse, e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
6: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
7: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
8: Molto umile, e forse per questo piaceva molto.
9: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
5: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
10: May he rest in peace.
5: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
3: Ed ora un ricordo del grandissimo campione, la leggenda del Milan e della Nazionale, capitano per tutti i rossoneri, con Stefano Bizzotto.
11: A chi ha varcato la boa dei 50 e ha un minimo di feeling con il calcio, basterà chiudere gli occhi per rivederlo uscire leggiadro dalla propria area di rigore, testa alta e palla al piede alla ricerca del compagno da servire. Libero a modo suo, incurante delle regole di allora che volevano i difensori

0: impegnati soprattutto, se non solo, a difendere. Ultimo arrivato nel Milan della Stella, con i suoi 18 anni, 17 in meno di Capitan Rivera, Franco Baresi è stato il primo mattone su cui edificare un altro Milan, quello che Arrigo Sacchi e Fabio Capello avrebbero reso invincibile. Il mondo intero ce lo ha invidiato. Ci è voluto poco perché Franco diventasse Kaiser Franz, lui sulla scia di Beckenbauer, il più bello dei complimenti. Eppure in nazionale ha dovuto fare anticamera, chiuso da un altro fenomeno che rispondeva al nome di Gaetano Scirea. Fra un campionato e una Coppa Campioni, 6 e 3 rispettivamente, Baresi è stato grande anche in azzurro, soprattutto a USA 94, dal menisco rotto alla finale con il Brasile nel giro di 24 giorni, e il rigore sbagliato nulla toglie alla grandezza dell'uomo e del giocatore. Se ai meno giovani basta chiudere gli occhi per rivederlo, i ventenni di oggi facciano un salto su YouTube, ne vale la pena.
1: Economia, Banco BPM rinuncia alla fusione con Monte dei Paschi di Siena, un'operazione che avrebbe potuto dar vita al terzo polo bancario del paese. Nella riunione straordinaria, dopo due mesi di trattative, il Consiglio d'amministrazione ha ritenuto che non ci fossero le condizioni necessarie alle nozze e a un accordo. La decisione dopo che anche Crédit Agricole, socio di maggioranza di BPM, aveva gelato qualsiasi prospettiva di combinazione con Monte dei Paschi. Per l'Istituto Senesi ora l'unico pretendente resta Intesa San Paolo. Si intensifica l'ondata di caldo africano sull'Italia, oggi 11 città da bollino rosso, nei prossimi giorni aumenteranno, allora seguiamo con Paola Erba.
2: Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia. Sono 11 le città contrassegnate da bollino rosso. Diventeranno 19 sabato e 23 su 27 domenica, cioè quasi tutta Italia, quando il caldo raggiungerà il suo apice con temperature di oltre 40 gradi. Aumenterà anche l'umidità, fattore pericoloso per anziani, bambini, persone fragili e malati cronici. Le città al momento bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. È il centro-nord l'area più interessata all'ondata di calore ed è anche quella dove la siccità si sta facendo particolarmente sentire su fiumi e laghi. Lago Maggiore, di Como e Iseo sono quelli più in sofferenza, anche perché si tratta di laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Il bacino del Po ha raggiunto un livello di severità idrica alta, con ripercussioni sull'approvvigionamento di acqua potabile. In questa situazione sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che registrano criticità nella distribuzione dell'acqua, non solo. Come ha specificato l'autorità di bacino distrettuale del Po, nei prossimi giorni è attesa anche la ripresa del fenomeno dell'intrusione salina nel delta. In sofferenza anche il Ticino e la Dorea Baltea, mentre il comparto del Garda-Mincio è l'unico per il momento non ancora in siccità.
1: Caldo e afa accompagneranno gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Vediamo con Danilo Sinibaldi, poi dopo una breve pausa il nostro faccia a faccia. Fausto Pellegrini incontra Riccardo Cocciante.
3: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
4: Il momento più critico, la mattinata di sabato, con spostamenti dalle grandi città soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica, in particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
3: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
5: Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro. Può esserci EUMIL gocce oculari. Idrata e rinfresca ogni volta che cerchi un rapido sollievo. EUMIL, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
8: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ho 20 anni con te e il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo.
1: Riccardo, quasi come i moschettieri di Dumas, 20 anni dopo torni a fare un disco, delle canzoni. Il disco si chiama Ho 20 anni con te. Allora, perché è venuta fuori questa idea e che ne è venuto fuori?
2: Allora, parliamo del formato canzoni, e che secondo me l'ho sempre utilizzato, anche il Notre Dame de Paris, che poi sono seguenti, sono legati certe volte, ma è sempre la canzone, che amo molto, perché è un messaggio breve, un messaggio conciso proprio. E d'altronde i testi che utilizzano le melodie sono pochi, non amo i lunghi testi, non amo le lunghe... pensieri lunghi, amo il pensiero telegrafico.
3: Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontri per caso,

0: perché questo disco? Questo disco è un bisogno, di esprimermi, di dire delle cose che da tempo che non lo faccio, quindi avevo voglia di far uscire questo disco. L'abbiamo registrato come si registrava una volta, abbiamo registrato insieme con dei musicisti. Io trovo che questa è la formula più giusta di fare musica, nel senso che un musicista non suona uguale se ha un altro musicista davanti, c'è un'interazione che è importantissima. E si sente in questo disco che non è, diciamo, artificiale, come si fa oggi, sono pezzi qua e là presi. È un disco, non so, sincero, ecco, dove volevo dire delle cose semplici, come il titolo anche, Ho vent'anni con te, in fondo, e riscoprirsi un po', no? Riscoprire un po' l'autenticità dell'inizio, perché secondo me ogni artista all'inizio ha una spinta, poi rischia di perderlo e di diventare un po' diluito. Invece dovrebbe sempre saper ritornare indietro, riscoprire quello che c'era in fondo all'inizio. C'era una verità, una voglia, una spinta in avanti. Ecco, questa è una riscoperta.
1: Ho vent'anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

Sai, l'ambizione di un artista in fondo è lasciare un sapore. Allora, comincia con questo pezzo l'album e finisce con il pensiero che resta, scritto con Mogol, dove in fondo questo percorso fa sì che io mi rendo conto della mia età, prendo la responsabilità di questa età completamente, pur cercando di vivere la novità, quello che c'è in giro. Però so, e magari c'è questa ambizione di lasciare un piccolo testamento, qualche cosa di me, una piccola scia, e quindi finisce con questa allegoria della stella, no? Ecco, mi piaceva moltissimo questa immagine.

0: Senti, il con te della canzone, ho 20 anni con te, il te ricorre, il tu, il noi, ricorre in tutte quante le canzoni, ma ricorre in molta parte della tua produzione artistica. Il te di questa canzone può essere anche questo titolo, in qualche modo la lente per leggere anche tutte quante le altre canzoni dell'album?
1: Sì, direi, perché 20 anni con te è un'allegoria in fondo, no? E questa allegoria è vivere il presente, è anche la musica che ti permette di vivere questo presente. Molte mie canzoni sono allegoriche, non parlano di cose reali, ma questa canzone è una lettura, infatti, di questo disco, assolutamente.

0: C'è un bel filo quindi che lega questo disco a tutta la tua produzione precedente, no? Ma anche solo a partire dalla parola necessaria, dalle note necessarie, non una di più, non una di meno.
1: Il filo mio è la coerenza, perché in fondo non sono mai andato in un altro posto perché è di moda. Ho accettato il non di moda da sempre. E ho accettato quello che sentivo dentro, non per fare del commercio, ma per cercare almeno di andare verso una piccola parte d'arte, se è possibile. Ecco, si sente in questo disco per me una coerenza anche con autori che, con i quali ho lavorato nel passato, sono messi insieme. Per quanto riguarda la parte italiana c'è Panella, per quanto riguarda Panella c'è Mogol, e poi c'è un pezzo che avevo fatto molto tempo fa con Beppe Dati e che era rimasto lì e che ho recuperato perché mi piaceva molto questo linguaggio che è un po' fiabesco, che è Odile. Ecco, e ovviamente gli autori francesi, Luc Plamondon, con il quale ho lavorato, ho fatto tutto Notre-Dame de Paris, poi anche Dabadi, che ho fatto anche delle canzoni bellissime, ecco. E un riprendere un po' di passato e riportarlo oggi.

0: vuoi.
1: Hai citato Odile, c'è cioè quella bellissima immagine di rompere questa noce, questo guscio e sì, uscire fuori dalla incomunicabilità che può essere legata a una malattia, ma è un po' la malattia del giorno d'oggi.
2: Sì, il fatto di così non comunicare bene, sì, è oggi, è vero. E, c'è in un modo poetico, fiabesco, stavo dicendo prima, sì, si cerca di descrivere questo momento in cui si esce fuori dal guscio e si riesce a comunicare. Ma questo sono io, in fondo, no? Io che quando ero più giovane non riuscivo a dire niente, a comunicare niente, non parlavo, ero proprio dentro di me, completamente chiuso. E grazie alla canzone sono uscito fuori. Ecco, c'è qualche volta arriva una scusa, un momento in cui si può uscire fuori dal suo lato ermetico. Ecco, e questa canzone mi piace molto anche per questo.
3: È il campanaro e ha la gobba su di sé, più brutto non ce n'è lui Quasimodo. E guarda come guarda la gonna di Esmeralda, è goffo e zoppo e ho

0: per tutto quello che ci siamo detti, questo disco è strettamente legato anche dal punto di vista compositivo a Notre Dame de Paris, che continua, compie anche lui 25 anni.
1: Cioè, stupendo, meraviglioso, è un regalo. Io non avrei mai creduto di fare una cosa che potesse rimanere così tanto nel tempo e soprattutto non invecchiare molto, perché in fondo la gente viene a vedere e si trova davanti a un'opera che sembra nuova, che sembra fresca, che ecco, forse fa parte del mio modo di comporre da sempre. Non entrando nella moda, forse speri di poter non passare di moda.

0: splendi sola domattina, come non hai fatto ancora.
1: E questo l'ho provato sempre tutta la mia carriera. Quando faccio uscire Margherita, l'improbabile assoluto, soprattutto perché esce nel momento più difficile forse della discografia, è il momento politico, in cui non parlare politico era quasi impossibile sopravvivere a livello di artista. E questo pezzo invece proprio ha rotto proprio gli schemi di tutto e ha avuto successo. Quindi ancora una volta io non voglio essere contro, voglio essere me. E soprattutto essere non inserito in un fatto di moda. Per me la moda ci agevola, ovviamente, perché ti fa arrivare più facilmente al successo immediato, però anche ti uccide, perché dopo passata una moda non esisti più niente, non esiste più niente.
0: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

0: forse il più grande difetto che si ha oggi, quello di farsi mangiare da tutta la società. Invece non bisogna stare sempre un po' fuori, personalmente fuori, però apprezzarlo, perché si vive in una società, non bisogna dire no a tutto quello che c'è intorno, e bisogna soltanto saper scegliere il momento giusto e scappare.
1: I treni bisogna prenderli, ma poi qualche volta bisogna scegliere, scendere e camminare per conto proprio.
0: Sì, soprattutto non farsi mangiare dal sistema. Ecco, questo io trovo che è importante.

0: clandestini, noi uomini e donne, soltanto vivi. O Notre Dame, noi ti domandiamo asilo, asilo.
1: Noi siamo gli stranieri.

0: casino.
1: D'altra parte l'hai detto, la diversità è un valore e hai detto anche Quasimodo sono io, parlando di Notre Dame.
2: La diversità è forse una delle cose più dure da vivere, perché non si è inseriti in quello che bisogna essere. Normalmente noi siamo educati in un certo modo, con una certa maniera, abbiamo un corpo di un certo tipo, lo sopportiamo, e questa è la diversità. Dunque Quasimodo, certo mi riconosco in Quasimodo, è veramente il simbolo proprio dell'essere difficilmente diversi, e quindi combattere questa diversità. Però c'è anche il fatto degli rifugiati, la gente che non si trova bene nel proprio paese. C'è anche il caso di Esmeralda, gitana, lei donna assediata da tutti gli uomini, ma non anche perché lei non fa parte del paese, è un altro paese, un'altra entità. Ecco, questa storia è bellissima per questo, e poi si risolve con l'ultimo pezzo, con Quasimodo che canta "Balla mia Esmeralda". E in fondo, come risolvere il problema? Forse non nel nostro mondo, al di là di tutto. Forse l'al di là per me è la musica.

0: Ed è, però c'è proprio questa ricerca della bellezza in un mondo che è sempre più brutto. Le guerre aumentano, le occasioni di bruttezza sono davanti agli occhi, no? Come si fa a ricercare la bellezza e soprattutto come si può essere, a che cosa può servire la ricerca della bellezza anche per darla agli altri, per provare a scartare questo ostacolo di un mondo fatto così?
1: Ma siamo qui per questo, noi artisti, in fondo lottiamo per cercare la bellezza, non è che la troviamo sempre, ma nel fondo l'intento è questo. In fondo questa bellezza che è relativa, perché ieri era considerata in un modo, domani sarà in un altro modo, ogni momento cambia il concetto di bellezza, però l'artista deve trovare il proprio, deve sapere che quello che lui propone è quello che lui considera bellezza. Ora, sperando che la gente possa pensare allo stesso modo, ovviamente, però ci sono stati prove nella pittura, non so, gente che ha sofferto tutta la vita, non ha avuto successo per tutta la vita, per una ricerca della propria bellezza, che non è quella che si chiama bellezza. Per esempio, non so, un Van Gogh che va fuori da tutti gli schemi, o un Picasso che rompe tutti i parametri, per cercare un tipo di bellezza. Ma dov'è questa bellezza? È una ricerca eterna, in fondo, che noi facciamo, che cerchiamo di imprimere nelle nostre opere, ma è una piccola proposta personale di ciascuno di noi, e dell'artista. Il compito dell'artista è questo.

0: La mia ambizione al giorno d'oggi è cercare di cancellare il mio fisico per cercare di lasciare un piccolo qualcosa al futuro.
1: Se non avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito di essere libero.

0: Punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
4: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
3: Era fuori.
2: Tu sei fuori.
3: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
10: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.

0: L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. La maggior parte dei marocchini entrati a sete illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo e dice per il bene dei palestinesi, ma non si vuole ritirare dalla politica. Intanto continuano le incursioni dei coloni in Cisgiordania. Si continua a scavare a Messina nella speranza di trovare dei superstiti. 5 le persone ancora disperse nel crollo. Trovato il corpo dell'imprenditore. È morta a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Domani bollino nero per il primo esodo di agosto, previsti 186.000 veicoli sulle strade. Intanto saliranno a 19 le città da bollino rosso per il caldo. Domenica allarme in quasi tutte quelle monitorate. Grande cordoglio del mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Il 4 agosto si terranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Dunque, avete sentito i nostri titoli, ma iniziamo dal terremoto, dalla scossa di magnitudo 4.7 con epicentro ai Campi Flegrei, che è stata avvertita dai sismografi alle 19.46 di questa sera. Andiamo in diretta a Pozzuoli da Carlo Solimene. Qual è la situazione?
1: Sì, buonasera, noi ci troviamo in Corso Tevacciano, che è una delle zone in cui si sono verificati i più crolli. Potete vedere, insomma, ai miei piedi qui intorno una serie di macerie che sono crollate da questi palazzi. Qui c'è un panificio, è una delle situazioni, neanche una delle peggiori in realtà. A pochi passi da qui c'è un palazzo che presenta importanti lesioni tali da suggerirne lo sgombero con ogni probabilità immediato. La scossa si è verificata alle 19.46, magnitudo 4.7, la più forte mai registrata da questa crisi batisismica, ma in realtà da 40 anni a questa parte. Non ci sono stati danni a Napoli, ma ce ne sono stati ingenti qui a Pozzuoli, lo ha detto anche il ministro Musumeci, crolli a palazzi e chiese, almeno 4 ferite, il prefetto è in arrivo qui a Pozzuoli. Tra le varie situazioni che si sono verificate, l'interruzione della ferrovia Cumana a causa di un crollo di un muro che di fatto i mattoni si sono riversati sui binari, ma anche un crollo piuttosto importante dal Monte Olibano, che è il monte sopra il quale si trova la sede dell'aeronautica, che ha travolto diverse auto in sosta, e praticamente parliamo dello stesso monte dove la galleria era già stata interrotta della ferrovia Cumana per la presenza di anidride carbonica dovuta alle precedenti scosse. Quindi una situazione molto particolare, c'è tantissima gente in piazza, alle nostre spalle c'è una piazza dove potete vedere la gente che si sta radunando. Normalmente ci spiegano che qui non ce n'è così tanta di gente, probabilmente spaventati, persone che si preparano con delle sedie a trascorrere probabilmente la notte in strada, per quello che ripetiamo è l'evento maggiore che si è verificato. Ci sono stati dei problemi anche per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, perché è crollato nella zona di Agnano un traliccio dell'alta tensione di Terna che ha travolto altri cavi dell'elettricità, e sostanzialmente sono al buio in questo momento diverse zone di Napoli e di Pozzuoli, tra cui Agnano, Fuorigrotta, con l'energia che è stata ripristinata solo al centro di Napoli grazie a delle alimentazioni a bassa tensione dell'Enel. Al momento da Pozzuoli è tutto, appena avremo altre notizie ci ricollegheremo.
0: Grazie Carlo, allora ci teniamo in contatto per gli aggiornamenti. Intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il Ministro per la Protezione Civile Musumeci, con il Capo del Dipartimento Siciliano, con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano e con il Prefetto di Napoli di Bari, proprio per seguire l'evoluzione della situazione ai Campi Flegrei. Meloni inoltre sta seguendo gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi che è stata convocata proprio per coordinare il monitoraggio e gli interventi in seguito alla scossa. E ora riprendiamo i nostri titoli a partire dalla crisi migratoria a Ceuta, che è ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio. L'Italia ha deciso la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, una misura straordinaria per tutelare la sicurezza solo per il tempo necessario, ha detto Giorgia Meloni. Sentiamo Alberto Gioffreda.
2: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati i contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen sostenere sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia, e proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: E sulla crisi di Ceuta, la sospensione di Schengen con la Spagna è scontro tra maggioranza e opposizione. A dividere gli schieramenti poi c'è anche il caso del Mastro sulla visione in giunta alla Camera delle chat con Caroccia. Ce ne parla Alberto Puoti.
3: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
4: Da una parte il modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
3: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein, stessa linea dai 5 Stelle.
5: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
3: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì, un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
6: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata

0: dalla Giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
1: Per il presidente della Giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il Campolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
2: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
3: Intanto il governo spagnolo fa sapere che oltre 48.000 dei 50.000 migranti che avevano raggiunto Ceuta sarebbero già rientrati in Marocco. Sono invece 57 i corpi che sono stati recuperati in mare. Macron da Parigi esprime solidarietà ma rafforza i controlli alle frontiere con la Spagna. La cittadina di Ceuta è blindata, la popolazione protesta. Sentiamo allora la nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
4: Sì, buonasera. Dunque una vita sospesa, una nuova vita per chi è arrivato qui a Ceuta varcando e nuotando per delle ore tramite il confine dal Marocco verso qui al territorio spagnolo, che di fatto qui a Ceuta la vita diventa e rimane sospesa, è tutto blindato, è tutto chiuso, non è possibile comprare nemmeno i beni di prima necessità. È proprio questi due mondi di chi è arrivato da poche ore, dicevate oltre 70.000 persone, soprattutto uomini ma anche donne, abbiamo visto anche dei bambini dal Marocco, si incontra con dei residenti che vedete qui sono in fila per entrare nei supermercati. È una misura senza precedenti per le questioni, ci hanno raccontato, di sicurezza e appunto ordine per quanto concerne appunto l'acquisto dei beni di prima necessità, e sono oltre 48.000 di coloro che sono già rientrati, e infatti è un flusso che adesso va inverso vicino al confine col Marocco. Chi abbiamo incontrato ci ha raccontato una grandissima delusione della impossibilità di comprare il cibo né l'acqua, nemmeno avendo dei soldi. Si attende qui a Ceuta. È arrivato oggi anche il Premier Sanchez, che ha parlato di un attacco e anche di una violazione della sovranità del territorio spagnolo. Ricordiamo l'exclave spagnola assieme a Melilla è l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo africano. Attende Ceuta anche con molta rabbia di chi dice già la seconda volta che un flusso senza precedenti di persone arrivano qui senza una soluzione né possibilità di arginare appunto questo tipo di emergenze. Vi lasciamo dunque con delle immagini di quello che davvero possiamo riassumere come una vita sospesa qui a Ceuta.
3: Quello che è avvenuto a Ceuta è il più grave assalto di sempre alla barriera di confine. Allora ricostruiamo quello che è successo nelle ultime 24 ore con Ilario Piagnerelli.
5: È stato un attacco all'integrità territoriale della Spagna. Ceuta è una città spagnola. I blindati dell'esercito percorrono le strade gremite di migranti mentre arriva, accolto dai fischi, il primo ministro Pedro Sánchez. Rivendica il recente calo dell'immigrazione clandestina in Spagna e promette che gli irregolari saranno rimpatriati il prima possibile, ma evita di puntare il dito contro il Marocco, sebbene un video pubblicato da El País mostri gli agenti di Rabat che aprono una cancellata. Al contrario, elogia la cooperazione con il regno di Mohammed VI. La versione ufficiale di Madrid è che mafie e trafficanti di esseri umani abbiano sfruttato una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sull'impossibilità di respingere immediatamente chi arriva a nuoto per illudere migliaia di giovani. Il mare davanti alla spiaggia di Tarajal si è riempito di morti. Passata la prima barriera, quella in terra marocchina, i migranti si sono infatti riversati in mare per aggirare quella spagnola che si protende in acqua, annegando a decine. Nel giro di poche ore, agli 85.000 residenti di Ceuta si sono aggiunte almeno 50.000 persone, stracciato il record del 2021 di 12.000 in due giorni. La capienza dei centri di accoglienza, un concetto astratto davanti a numeri del genere. Tuttavia sembra che una buona metà sia già rientrata oltre confine.
3: Ceuta e Melilla, le due esclavi spagnole in Nord Africa, godono di un regime speciale all'interno del codice Schengen, quindi i controlli dei flussi migratori restano attivi, precisa Bruxelles. È stata convocata comunque una riunione dei 27 Paesi membri dell'Unione proprio sulla sicurezza delle frontiere.

0: esterne. Ce ne parla da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: Intervengono compatti i vertici dell'Unione Europea per affiancare la Spagna nel contrasto dell'immigrazione irregolare. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili, scrive la presidente della Commissione von der Leyen, che chiede rimpatri rapidi per i migranti di Ceuta e schiera due dei suoi commissari agli interni e al Mediterraneo per affrontare la crisi. Si lavora al potenziamento di Frontex, il coordinamento delle frontiere esterne e della Guardia Costiera Europea. Uno dopo l'altro, i paesi del vecchio continente, soprattutto quelli guidati dalle destre, annunciano misure per rafforzare le proprie frontiere. In prima linea la Francia, che aumenterà di 5 volte da qui a sabato il numero degli agenti schierati al confine con la Spagna, in tutto saranno 334. Pronti a chiudere i confini, sospendendo Schengen, anche l'Austria, la Finlandia e la socialdemocratica Danimarca, mentre Bruxelles precisa che nessuno può entrare nel continente da Ceuta e da Melilla senza controlli alle frontiere. Serve un regolare visto. E dagli Stati Uniti tuona il presidente Donald Trump, che già pensa alle elezioni di midterm. A Ceuta, dice, è in corso un'invasione, avverrà la stessa cosa anche qui se i repubblicani non verranno eletti.
0: Ecco, abbiamo sentito le parole di Donald Trump, che oggi ha convocato una riunione di gabinetto a Camp David sul tema della sicurezza e della guerra all'Iran, ma ha parlato anche appunto di Ceuta, ha parlato di catastrofe, ha accusato la Spagna di sforzi deliberati per incoraggiare l'immigrazione illegale. Sentiamo da New York Enrico Bona.
2: Donald Trump lo aveva detto ieri sui social, lo ha ribadito oggi da Camp David, dove ha tenuto questo consiglio di gabinetto aperto alla stampa. Ha detto l'accordo è storico, qualcosa che nessuno avrebbe ritenuto possibile. Il disarmo di Hamas, il ritiro delle forze israeliane, passi fondamentali verso pace e sicurezza nella striscia. Qualcuno gli ha chiesto come potrebbe avvenire nella pratica il disarmo di Hamas. Trump risponde che gran parte delle armi andrebbero al Board of Peace da lui istituito, anche se probabilmente si tratterebbe invece di un comitato palestinese. Altri gli chiedono perché non sia ancora arrivata una risposta ufficiale da parte di Israele. Trump dice: con Israele ci ha aiutato e sono molto contenti, riconosce però che lungo il cammino ci potranno essere ancora degli ostacoli. A te.
0: Israele dice: non ci ritireremo fino al disarmo totale di Hamas. Questa è la risposta di Tel Aviv all'organizzazione palestinese, che chiede che il ritiro dell'esercito israeliano sia contestuale al disarmo. Al Cairo nei prossimi giorni ci sarà una nuova riunione per tentare di implementare la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
3: L'accordo potrebbe essere firmato la settimana prossima al Cairo, questo almeno è quanto affermano media arabi. E intanto però, come dicevi, sì, ci sono diverse prese di distanza. Hamas, da parte di un funzionario, afferma che non ci sarà nessun disarmo se prima l'esercito israeliano non ritirerà le sue truppe, e poco fa anche l'ambasciatore israeliano all'ONU, Dani Danon, ha affermato che Hamas deve disarmarsi davvero e soluzioni di facciata non funzioneranno. Intanto però poche ore dopo questo annuncio da parte del presidente americano Donald Trump, l'esercito israeliano è tornato, ha affermato di aver attaccato e ucciso due terroristi nella striscia di Gaza. Uno di questi era il terrorista di Hamas che il 7 ottobre aveva rapito Noah Arghamani, e invece l'altro comandante ucciso era il comandante che aveva tenuto sotto sequestro Romy Gonen e Noah Marciano, che secondo l'IDF era sì un terrorista ma era anche un medico all'ospedale al Shifa. In linea allo studio.
0: Come avete sentito, il collegamento non era con Lucia Goracci ma con Giovan Battista Brunori, e restiamo in Medio Oriente per parlare di Iran. Lo stretto di Hormuz, secondo gli Stati Uniti, è aperto alle navi commerciali. Questo appunto lo dice il comando centrale di Washington, smentendo quanto invece è affermato dai guardiani della rivoluzione iraniani, che dicono che è ancora bloccato. Il negoziato resta comunque aperto, ma anche la minaccia di una possibile escalation da parte degli Stati Uniti. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Le acque di Hormuz sono ancora al centro delle tensioni in una guerra che segue due binari paralleli, quello delle bombe e quello della diplomazia. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, un organismo governativo iraniano istituito per regolamentare il traffico marittimo.

0: dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi, il transito attraverso Hormuz non è possibile. Teheran sostiene che non appena la situazione si stabilizzerà, i permessi di transito saranno rilasciati gradualmente. Intanto, i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. I guardiani della rivoluzione continuano a colpire anche i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco a basi americane in Kuwait, in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Kashmir. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Ma nonostante tutto, la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. L'iniziativa mira a istituire un'alleanza multinazionale di difesa marittima per proteggere le vie d'acqua internazionali, con un'attenzione specifica agli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb.
1: Torniamo in Italia, a Messina la procura apre un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina avvenuto nel rione Pistunina e si cercano ancora 5 dispersi. Sentiamo Lucia Basso.
2: Io non vedevo più niente perché c'era tutta polvere, pulviscolo e semplicemente sono andato verso una luce con le ultime forze che mi erano rimaste, ho gridato aiuto, aiuto.
3: Difficilmente dimenticherà il terrore vissuto tra le macerie del palazzo crollato a Pistunina, a sud di Messina. Davide Lambiase, 26 anni, al terzo giorno di prova come commesso, si trovava nel sottoscala con la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata.
2: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche la mia collega, sta là sotto.
3: Davide è sotto osservazione al policlinico, fuori pericolo anche i due operai al lavoro nell'ex supermercato. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei 6 dispersi, Carmelo Leone, uno dei proprietari dell'immobile. Si cercano ancora le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e la commessa. Le ricerche continueranno fino a domani.
2: Spero che non ci siano problematiche nelle ricerche, spero anche per le famiglie.
3: La procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, al momento con 3 ignoti, ipotizzando un cedimento strutturale.
1: È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore, fondatore di Exodus, una realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì alle 15 ci saranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Lo ricordiamo in questo ritratto di Donatella Negri.
4: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
5: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava Don Antonio Mazzi.
6: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io. Anzi, i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
5: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
6: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
5: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di Via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche, laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune, fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
6: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che è un polmone di 1 milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione, E ho cominciato e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
5: Da lì è un crescendo di iniziative.

0: finalmente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Per la scomparsa di Don Mazzi arriva anche il cordoglio del presidente della Camera Fontana e dei partiti di maggioranza e di opposizione. Caldo e afa accompagnano gli italiani che sono in viaggio per le vacanze. Saranno oltre 26 milioni le persone che si sposteranno nel primo weekend dell'estate da bollino nero. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
1: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
2: Il momento più critico, la mattinata di sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
1: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
0: E ora andiamo a vedere una delle mete preferite dai vacanzieri italiani. Matteo Parlato ci porta a Catania, dove tra le attrazioni c'è anche l'Etna, che è tornato in attività. Vediamo.
3: Agosto, secondo una ricerca commissionata da Federalberghi, si conferma il re dell'estate e la Sicilia la sua regina, sia per quanto riguarda il turismo nazionale, sia per quello internazionale, con flussi soprattutto dagli Stati Uniti e dal nord Europa.
4: Dopo una leggera flessione iniziale dei periodi di marzo ed aprile, i flussi si sono stabilizzati avendo gli stessi numeri dello scorso anno. Si prevede anche un settembre-ottobre positivo.
3: Quali sono le cose che le piacciono di più di Catania?
5: Ah, io ho una spiaggia del cuore, se no al centro, bellissimo, l'Elefantino, la chiesa, meravigliosa.
3: Com'è secondo voi la Sicilia?
6: Bellissima, il cibo è pazzesco e fa caldo. È una bellissima città, le chiese, il mercato del pesce. Domani andiamo sull'Etna, mi ha molto colpito.
3: E il recente risveglio dell'Etna, fin quando non crea problemi all'aeroporto internazionale di Catania, rappresenta, con le sue fontane e le sue colate di lava, un'ulteriore attrazione turistica, soprattutto la notte.
0: Addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva solo 66 anni. Il funerale sarà questo martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi, come ci racconta Davide Gangale.
7: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
8: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
9: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
10: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
11: Molto umile, e forse per questo piaceva molto.
12: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
8: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719 le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
13: May he rest in peace.
8: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio

0: come lui.
1: In chiusura la musica, Ariana Grande rifiorisce con Petal, il nuovo album che rappresenta un ponte tra passato e presente per la pop star americana. Allora sentiamo con Laura Longo e poi una breve pausa e la seconda parte del telegiornale.
2: Bianco e nero, elegante e sgranato per la cover di Petal, l'ultimo album di Ariana Grande, l'ottavo della principessa del pop, 33 anni, da Boca Raton, Florida. Un lavoro maturo che l'artista descrive come pieno di vita, ma cresciuto tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo. Una raccolta di riflessioni e pensieri a tinte forti sul vissuto della ragazza dagli occhi da cerbiatta e una voce da usignolo, diventata adulta senza nascondere le proprie fragilità. Ansia, pressione, depressione, vinte con la sincerità e la condivisione. Musica e cinema, una star globale, 3 Grammy, numerosi premi, una collezione di record, l'ultimo con il brano che ha anticipato l'album Eight That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della Billboard Hot 100, prima artista nella storia a far debuttare il singolo apripista di ciascun album in testa alla prestigiosa classifica statunitense.

0: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
1: Che gioia! Aia!
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
4: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
5: Tenamen. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ripartiamo dalla crisi di Ceuta e andiamo a vedere quali sono stati i problemi nei rapporti tra Spagna e Marocco negli ultimi anni con Zuhair Louassini.
1: Mentre il re Mohammed VI celebrava la festa del trono a Mediac, a pochi chilometri da Ceuta, migliaia di persone tentavano di raggiungere la città spagnola attraversando il mare e la frontiera terrestre. Le autorità marocchine hanno spiegato che parte delle forze di sicurezza era impegnata nel dispositivo predisposto per le celebrazioni. Ma secondo il quotidiano El País, ambienti dei servizi di sicurezza spagnoli ritengono che questa spiegazione non basti da sola a giustificare un'ondata migratoria di tali dimensioni. Madrid, almeno per ora, evita accuse dirette nei confronti del Rabat. Dal 2022, dopo il riavvicinamento seguito alla svolta spagnola sul Sahara occidentale, i due paesi hanno ricostruito una stretta cooperazione, soprattutto nella gestione dei flussi migratori. Negli ultimi giorni, però, sul tavolo si sono aggiunti nuovi elementi di sensibilità. La visita di Pedro Sánchez in Algeria, storico rivale regionale del Marocco, e il dibattito in Spagna su una proposta di legge che consentirebbe di ottenere la cittadinanza spagnola ai Saharawi nati quando il Sahara occidentale era ancora amministrato da Madrid. A questo si aggiungono le storiche divergenze su Ceuta e Melilla, considerate dalla Spagna parte integrante del proprio territorio e rivendicate dal Marocco. Non ci sono prove che colleghino direttamente questi dossier all'attuale emergenza immigratoria, ma la crisi di Ceuta rappresenta già un banco di prova per una relazione che fino a pochi giorni fa veniva indicata come uno dei principali esempi di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
0: Il presidente Trump ha annunciato c'è l'accordo con Hamas per il disarmo, si potrà passare alla fase 2 nella striscia di Gaza, ma Israele fa sapere che non si ritirerà dalla striscia fino al disarmo totale di Hamas, che invece vorrebbe che le due cose fossero contestuali. Al Cairo nei prossimi giorni ci sarà una nuova riunione dei mediatori per implementare la fase 2 del cessate il fuoco. Andiamo a Gerusalemme dall'inviata Lucia Goracci.
2: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento, perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora. O tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento. Sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così i coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia. Provocando le stesse reazioni. Oggi come ieri.
0: Cambiamo ora argomento con la settimana della moda Milano Shenzhen, giunta alla terza edizione, un settore, quello della moda, in crescita in Cina con 35 miliardi di euro di fatturato. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
3: Come un prezioso filo di seta a unire, idealmente non solo, la capitale italiana della moda e la città del futuro nel sud della Cina. Milano Shenzhen Lifestyle Week, stile, innovazione, cultura, brand italiani del dragone in passerella nella megalopoli di 18 milioni di abitanti, la città più creativa della Cina. Incontriamo Hui Zhouzhao, la signora della moda di Shenzhen, dove ha fondato il primo museo del settore, ambasciatrice dei rapporti con Milano.
4: Sono nata e cresciuta in Cina, ma ho studiato e vissuto a Milano. La mia ispirazione si fonda sempre su un mix tra Oriente e Occidente.
3: scambio culturale e imprenditoriale, qui dove la moda muove un business di 35 miliardi di euro, 2500 aziende, 90% sono brand indipendenti. Sodalizio tra l'alta gamma italiana e la grande quantità e sempre migliore qualità cinese. Civiltà millenaria proiettata al futuro, senza rinnegare la tradizione. Alla Milano Shenzhen Lifestyle Week, ecco allora anche gli incontri con le comunità locali, come le donne della minoranza etnica Miao, custodi delle antiche tecniche di ricamo, tessitura, batik e lavorazione dell'argento, dove il patrimonio immateriale genera cultura, valore sociale ed economico.
0: Torniamo in Italia per parlare delle conseguenze del grande caldo. In primis ci sono livelli record di siccità. Ce ne parla Alberto Ambrogi.
5: Abbiamo raggiunto le quote di minima storica dell'anno 2022, quindi siamo nella stessa medesima situazione. Se il fiume perde altri 30-40 centimetri, beh, allora non c'è più nulla che tiene.
6: 8,59 m sotto lo zero idrometrico, battuto di un centimetro il record negativo del 2022, l'anno della grande siccità. Il Po a Cremona fa registrare una secca storica. Più a valle, a Isola Pescaroli,

0: impianto di emergenza del Consorzio Navarolo assomiglia a un girone dantesco. 41 gradi il rumore, gli scarichi di 7 trattori in funzione ininterrottamente dal 27 giugno per pompare acqua all'impianto di sollevamento ormai troppo lontano dal fiume.
1: I costi sono molto importanti naturalmente, di pura gestione giornaliera siamo tra gli 8 e i 10 mila euro al giorno.
0: Ieri l'autorità di bacino del fiume Po, che dipende dal Ministero dell'Ambiente, ha decretato lo stato di severità idrica alta. Per il Presidente è necessario rendersi conto che la carenza d'acqua sarà ormai la normalità, ma quali sono gli interventi che si possono mettere in atto?
2: Il problema è complesso e ha bisogno di soluzioni complesse e quindi ha bisogno di un numero ampio di soluzioni. Per cui bisogna fare invasi, ma bisogna preservare il suolo che ci è rimasto. Bisogna fare opere, ma bisogna preservare l'acqua che ci è rimasta. Bisogna preservare i cicli e bisogna fare opere.
0: Fra gli esempi del piano cita l'accordo firmato recentemente, atteso da anni, con le regioni Lombardia, Piemonte e con la Svizzera, che ha permesso di incrementare di 15 centimetri l'altezza del Lago Maggiore, che ha significato 30 milioni di metri cubi d'acqua in più per i fiumi. Lago Maggiore, dove comunque si sente la scarsità d'acqua. Questa è la situazione oggi a Taino.
3: E ora una buona notizia che arriva dall'economia. Dopo il PIL, che nel secondo trimestre è cresciuto più del previsto, a luglio rallenta la corsa dell'inflazione. Si registra un più 2,8%. Fermo dunque il carrello della spesa. Vediamo il servizio di Alessandro Marchetti.
4: Dopo l'impennata di maggio e la frenata di giugno, i prezzi in Italia rallentano ancora un po'. Quella dell'Istat è una stima. L'inflazione annua è al 2,8% rispetto al 3 di giugno. Lo scatto mensile è invece dello 0,2%, ma al netto di beni energetici come benzina e diesel l'inflazione risulta in lieve calo. Difficile non considerare l'effetto degli sconti sulle accise introdotti dal governo. Soprattutto non va dimenticato, da marzo la guerra nel Golfo ha tenuto su il costo della vita per gli italiani un po' in tutti i settori, dal cibo ai biglietti aerei passando per un pieno al distributore. Luglio invece porta dati più rassicuranti, resta stabile l'inflazione di fondo, è quella che misura l'accelerazione senza i beni più volatili come frutta, verdura o i carburanti. Ma stabile è anche il carrello della spesa, i prezzi dei beni per la casa e la persona crescono sempre dell'1,3%. Il mese di luglio poi porta in dote una fiducia in recupero tra gli italiani. Gli indici Istat con un sondaggio tastano il polso alla fiducia nel paese. Quella tra i consumatori passa da 92,4 a 94,2 punti. L'indice relativo alle imprese aumenta da 95,3 a 95,6 punti. Tra le aziende l'unico settore in controtendenza è quello delle costruzioni. Guarda caso le prossime settimane non potrà più contare sui bandi del piano di ripresa e resilienza.
3: Crescita del PIL e rallentamento dell'inflazione sono risultati importanti in vista della prossima manovra. Chiara Paduano ne ha parlato con Leonardo Becchetti, economista dell'Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico del Festival dell'Economia Civile. Sentiamo.
4: Dopo l'impennata di maggio e la frenata di giugno, i prezzi in Italia rallentano ancora un po'. Quella dell'Istat è una stima. L'inflazione annua è al 2,8% rispetto al 3 di giugno. Lo scatto mensile è invece dello 0,2%, ma al netto di beni energetici come benzina e diesel l'inflazione risulta in lieve calo. Difficile non considerare l'effetto degli sconti sulle accise introdotti dal governo. Soprattutto non va dimenticato, da marzo la guerra nel Golfo ha tenuto su il costo della vita per gli italiani un po' in tutti i settori, dal cibo ai biglietti aerei passando per un pieno al distributore. Luglio invece porta dati più rassicuranti, resta stabile l'inflazione di fondo, è quella che misura l'accelerazione senza i beni più volatili come frutta, verdura o i carburanti. Ma stabile è anche il carrello della spesa, i prezzi dei beni per la casa e la persona crescono sempre dell'1,3%. Il mese di luglio poi porta in dote una fiducia in recupero tra gli italiani. Gli indici Istat con un sondaggio tastano il polso alla fiducia nel paese. Quella tra i consumatori passa da 92,4 a 94,2 punti. L'indice relativo alle imprese aumenta da 95,3 a 95,6 punti. Tra le aziende l'unico settore in controtendenza è quello delle costruzioni. Guarda caso le prossime settimane non potrà più contare sui bandi del piano di ripresa e resilienza.
5: E dei dati relativi a crescita e inflazione in Italia continuiamo a parlare con Leonardo Becchetti, economista dell'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico del Festival dell'Economia Civile. Buonasera e bentornato.
6: Gli ascoltatori.
5: Allora, professore, tra ieri e oggi sono arrivate buone notizie, lo abbiamo visto sia per quanto riguarda la crescita sia per l'inflazione. Questo nonostante fosche stime di varie organizzazioni internazionali e imprenditoriali, oltre alle incertezze legate ai dazi e ai conflitti. Che cosa possiamo aspettarci con la prossima manovra?
6: Noi abbiamo chiamato il festival prossimo alla foresta che cresce, perché bisogna proprio studiare questa capacità dell'Italia di stare in piedi nonostante tutti gli shock, tutti gli attacchi e tutto quanto. Dobbiamo però non guardare i decimali, ma le tendenze di fondo. È stato ben detto nel servizio che una grande insidia per il nostro paese è l'inflazione. E l'inflazione negli ultimi 50 anni ha avuto solo una causa, tre grandi episodi, fine degli anni 70, con l'Ucraina, adesso lo stretto di Hormuz, e l'unica causa è quella della dipendenza energetica del nostro paese. I prezzi dell'energia si impennano per qualche crisi di guerra, e questo produce un aumento non solo del costo dell'energia, quindi il prezzo alla pompa di benzina, ma anche di tutti quei beni che dipendono di più dall'energia, come i prodotti alimentari in primis, e anche, per esempio, abbiamo parlato dei viaggi. E quindi noi abbiamo il dovere in questo momento di ridurre questa dipendenza, che vuol dire anche maggiori costi per le imprese, minore competitività e bollette peggiori per le nostre famiglie.
5: Insomma, sempre nella prospettiva della manovra si è parlato molto anche di scostamento di bilancio. Ecco, sarà necessario a suo avviso?
6: Io penso di no, penso che però l'attenzione del governo dovrebbe essere, tornando a quello che dicevo prima, nell'accelerare questa eliminazione della nostra dipendenza. Quindi fa anche molto caldo e sappiamo del problema del clima. L'Europa ha aumentato di 2,5 punti i propri gradi medi di temperatura, quindi molto più del 1,5 gradi. La cosa continuerà, quindi è un'urgenza che è quella anche di andare verso le fonti rinnovabili, di ridurre questa dipendenza, che ha sia un impatto sul clima ma anche un effetto molto positivo su quelle due cose negative della nostra economia che dicevamo, l'inflazione e i salari reali che ristagnano dal 1990 ad oggi, proprio perché non tengono il passo della crescita dell'inflazione.
5: Ecco, tra l'altro stava parlando professore del nodo energia, c'è anche la questione un po' del caro carburanti. Il governo attende i risultati dell'extra gettito IVA di luglio per poi tornare a intervenire.
6: È chiaro che se c'è un'emergenza bisogna intervenire, ci mancherebbe, no? E lo si fa tagliando le accise, però non sono soldi, sono soldi degli italiani. Vuol dire che negli ultimi anni abbiamo speso quasi 20 miliardi in queste manovre, 20 miliardi che non avremmo dovuto spendere, avremmo potuto dedicare a sanità, istruzione, se fossimo meno dipendenti dalla benzina e dal gas.
5: Insomma, quanto potrà usare in questo senso il governo?
6: Un po' di margine di flessibilità c'è sempre e dobbiamo anche sperare che la crisi internazionale prima o poi si risolva, perché i prezzi ovviamente sono molto sensibili, scendono subito quando la crisi si risolve, anche se ormai l'idea che c'è un rischio maggiore, per esempio nell'attraversamento dello stretto di Hormuz, e quindi ci vogliono delle assicurazioni, anche dei costi assicurativi maggiori, porterà comunque un aumento anche permanente, diciamo, di questi prezzi.
5: Ecco, sempre in materia di energia ma anche di difesa, l'Italia ha manifestato interesse per le risorse rese disponibili con il fondo SAFE, ma ha preso tempo per valutare se per caso non convenisse finanziare nuove misure con i titoli di Stato. L'Europa preme. Mercoledì le comunicazioni a Camera e Senato del ministro Giorgetti. Che cosa converrà fare?
6: La sfida dell'Europa è quella di usare la sua grande massa critica e potenza per fare delle cose a livello europeo. Questo vale per la difesa, questo vale per la sanità, per la povertà. Cioè l'Europa dovrebbe, tutti in tanti glielo chiediamo adesso, fare un passo avanti di debito comune, come ha fatto durante il PNRR, per finanziare una difesa comune, per arrivare anche ai cittadini. Non ci dimentichiamo che l'Europa è sempre sulla graticola nei momenti in cui va di più, come quello del PNRR, aumenta il favore verso l'Europa. Nei momenti in cui ci sono delle crisi, questo favore si riduce pericolosamente. Quindi io credo che la sfida sia innanzitutto europea e i nostri ministri devono farlo presente. Poi chiaramente se l'Europa non interviene, l'Italia deve anche fare un po' da sé.
5: Grazie al professor Leonardo Becchetti, economista dell'Università Tor Vergata, per la sua analisi. Buon lavoro.
6: Grazie a voi.
5: Banche europee promosse dalla BCE, che le definisce più attente ai rischi geopolitici, ma il fronte degli istituti di credito italiani è ancora in movimento. Molte le operazioni ancora in sospeso. Allora facciamo il punto con Nicoletta Vismar.
7: Il risico non va in vacanza, anzi nel torpore estivo si intensificano le manovre tattiche. Sul tavolo c'è Montepaschi. A Siena, pochi giorni fa, Lovaglio ha alzato il muro sull'offerta di Intesa San Paolo, 30 miliardi, giudicandola non adeguata sotto il profilo economico e industriale. Che il capo di MPS veda di buon occhio la controfferta di BPM è noto, ma deve fare i conti con un CDA spaccato e con il suo omologo Carlo Messina, che all'indomani della presentazione dei conti ha detto chiaro e tondo che su MPS Intesa è determinata ad andare avanti, citando addirittura il whatever it takes di Mario Draghi. E mentre Unipol delibera un aumento di capitale fino a 2,5 miliardi che in prospettiva finanzi l'acquisizione da Intesa di oltre 600 filiali a MPS, dall'altro lato della trincea Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, fa sapere di non aver ricevuto informazioni su nessuna fusione con MPS e ricorda a tutti che con il suo 29,3% è indispensabile. Nulla può essere fatto contro di noi o senza di noi, ribadiscono i vertici. Chissà che anche la Bankvert non si faccia presto protagonista di una nuova partita.
3: E ora parliamo di calcio. La UEFA minaccia di boicottare le competizioni se il presidente della FIFA Infantino non recederà dal suo progetto di privatizzare i mondiali. Su questo Chiara Paduano ha intervistato Evelina Cristillin, consigliere della FIFA dal 2016 al 2025. Sentiamola e poi alle 23 ci sarà la rassegna stampa con Andrea Vaccarella.

0: Io sono stata costantemente in contatto col presidente Ceferin, che tra l'altro vorrei sottolineare già aveva manifestato la sua profonda contrarietà a certi atteggiamenti della FIFA durante il Mondiale, tant'è che non si è mai fatto vedere negli Stati Uniti, malgrado nei quarti di finale ci fossero sei squadre europee su otto finaliste. Quindi, come dire, non so, è stato chiaro e limpido perché loro fossero contrari. Tra l'altro, vorrei sottolineare che, come dire, il cartellino rosso levato al giocatore americano con l'intervento diretto di Trump aveva veramente portato a un qualcosa che non si era mai visto prima nel mondo del calcio, cioè si può intervenire su tutto, ma non sul gioco. Sul gioco no, sulle regole del gioco non si interviene. Dopodiché, appunto, senza avvisare nessuno, è arrivata questa doccia fredda. Perché tra l'altro poi l'abbiamo saputo dal Times, nemmeno da una fonte ufficiale, da un giornale. E quindi evidentemente UEFA si è subito riunita per vedere se ci fosse un'identità e c'è, di veduta totale. Dopodiché a breve giro si sono allineati anche gli amici della Confederazione Nord e Centro America, che si chiama CONCACAF, appunto, e stamattina anche gli asiatici, non so se esattamente tutti, ma addirittura la notizia dell'ultima ora è che si è unito anche il presidente della Federazione Statunitense, Cordeiro. Quindi mi sembra che ci siano delle frizioni piuttosto grosse all'interno di tutto il mondo del calcio.
1: Ecco, ma fino a che punto poi l'UEFA può davvero fare pressione su Infantino? L'UEFA insieme appunto alla notizia che lei ci ha dato dell'ultima ora, insieme agli altri.
0: Ma assolutamente, guardi, è semplice. Lei metterebbe dei soldi in un festival dove quelli bravi non cantano, se fosse un investitore, eh? Parlo di un'altra materia. Chi metterebbe dei soldi, tanti? Quale investitore sarebbe così miope, se vogliamo, da mettere tanti, tanti soldi in un'impresa dove appunto i migliori non ci siano? Senza le squadre europee. Adesso, sinceramente, qual è l'attrattiva? Quale può essere l'attrattiva di organizzare un mondiale monco? Io non credo che sia così attrattivo, scusate la ripetizione, per degli investitori organizzare una manifestazione senza le squadre europee. Ricordiamo che la Spagna è campione del mondo. Come ho detto prima, su otto squadre ai quarti di finale, sei erano europee. Non devo essere io a testimoniare quale sia il valore del calcio europeo.
1: Certo, insomma, lo testimoniano i fatti, insomma, un'arma potente quella in mano all'UEFA. Ecco, che cosa cambierebbe poi in concreto per un tifoso se un fondo privato entrasse nell'azionario del Mondiale?
0: Ma guardi, per un tifoso, adesso mi lasci dire, io seguo il calcio da tantissimi anni, ci ho lavorato, ci lavoro, per cui sono una tifosa anche un po' atipica, ma lei non so se ha visto la finale del Mondiale, forse sì. Ecco, quei 27 minuti di intervallo con lo spettacolo che sembrava di essere alla finale del Super Bowl, per noi che amiamo il calcio, non è quello show lì, è vedere giocare, vedere le partite sul campo. E i tifosi sostanzialmente tra gli stakeholder sono quelli che hanno meno voce, ma sono poi quelli che possono far spegnere la luce a una passione che dura da quasi 200 anni, quella per il calcio. E quindi il potere è, come dire, quello che aveva bloccato qualche anno fa la Superlega. Ma mi lasci dire, c'ero anch'io in consiglio quando si è fatto un altro tiro alla fune. Voglio ricordare un boicottaggio di qualche anno fa, di 4-5 anni fa, quando di nuovo la FIFA propose di giocare il campionato del mondo ogni 2 anni. E noi europei dicemmo no, noi ogni 2 anni non lo facciamo e non veniamo. E quella volta lì funzionò e sostanzialmente, diciamo, la partita di giro fu di avere il mondiale per club ogni 4 anni. Però non, per il tifoso cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire dividersi in due. Chi fosse tifoso, che ne so, di una squadra africana o sudamericana, e sono le due confederazioni che sembrerebbero aver già aderito a questa nuova formula, si vedranno delle partite tra di loro. E qui noi non lo so, noi appunto europei più gli altri, Io sinceramente, se dovessi scommettere un euro sul fatto che il progetto vada avanti, quello di Infantino, non ce lo metterei in questo momento, però vediamo.
1: Ecco, tra l'altro, insomma, dicevamo in apertura 50 giorni da oggi, no? È un po' il tempo che ha dato Infantino. Quali sono, se poi ce li può svelare, i prossimi passi in vista di questi 50 giorni che mancano a...
0: Ma senta, intanto la nostra posizione, scusi, continuo a dire la nostra perché io sono uscita dopo 10 anni dal Consiglio, ma da poco, e sono in costante contatto col nostro presidente Ceferin, che tra l'altro è anche un caro amico, quindi ci mancherebbe. No, voglio dire, tutto quello che, e l'ha spiegato bene Vitali Rosati nel suo pezzo, che c'è da ora in poi, in realtà il mese di agosto, e guardi, tra l'altro io sarò a Salisburgo proprio il 12 di agosto alla finale di Supercoppa Europea, dove arbitrerà proprio quell'arbitro somalo che era stato mandato via dal mondiale. Non so se ricorda quell'altro scandalo mese fa di un arbitro somalo designato dalla FIFA che non è stato lasciato entrare negli Stati Uniti, roba da matti. Quindi le prime partite che coinvolgono delle organizzazioni FIFA, come diceva Vitali Rosati, sono quelle relative al mondiale under 20 femminile, e poi anche a delle partite addirittura che coinvolgono l'Italia, e quindi mi auguro veramente che la situazione si risolva prima, la nostra Italia femminile senior che deve giocarsi i playoff per il mondiale femminile che sarà l'anno prossimo nel 2027. Quindi il countdown è cominciato, la data limite è il 19 di settembre, e vediamo che cosa succede nel frattempo.
1: Allora,
0: se no non si gioca.
1: Ci terrà aggiornata. Senta, a proposito di calcio giocato, e poi ci salutiamo, le chiedo della nostra nazionale e di Mancini.
0: Beh, è un ritorno, diciamo che è stato un po' problematico il modo in cui poi Mancini è arrivato a destinazione, e forse si poteva, come dire, gestire con un po' più di tranquillità la questione, no? Maldini eccetera, però lui è un ottimo allenatore, una persona che comunque ha chiesto scusa. Io c'ero quando è arrivata quella mail, una PEC il 14 d'agosto, in cui annunciava di essere andato via, e le assicuro che dal presidente Gravina a noi, a tutti quanti, ci siamo rimasti veramente di sale. Però ecco, una seconda chance si dà sempre, lui ha chiesto scusa. Malagò certamente è un grandissimo dirigente sportivo, speriamo che si riprendano in mano questa nazionale che veramente ha bisogno di ripartire.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Da Rodhouse, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
8: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
9: A Oral-B io invece... basta un click.
10: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
11: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.

L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. Quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. La più forte scossa da 40 anni, quella di 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei questa sera. 8 le persone ferite, un edificio dichiarato inagibile, a Pozzuoli treni sospesi. Si continua a scavare a Messina nella speranza di trovare dei superstiti. 5 le persone ancora disperse nel crollo, trovato il corpo dell'imprenditore. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Domani bollino nero per il primo esodo di agosto, previsti 186.000 veicoli, intanto saliranno a 19 le città da bollino rosso per il caldo, domenica allarme in quasi tutte quelle monitorate. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la agosto si terranno i funerali nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano.

0: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24, tra pochissimo le prime pagine saranno in edicola e noi ve le mostreremo in anteprima insieme ai nostri ospiti con le quali le commenteremo. Abbiamo qui in studio Daniele Morrone, giornalista di Ultimo Uomo, una rivista che si occupa di calcio, di sport in generale. Benvenuto e bentrovato in studio, Daniele.
1: Ciao a tutti.
0: Marco Varvello, giornalista volto notissimo della televisione italiana e per la Rai è stato corrispondente inviato praticamente da mezzo mondo. Marco, ben trovato. Infine Luciano Tirinnanzi, giornalista. Chiedo scusa, giornale Luciano sarà qui tra pochissimo, me lo avevano anche detto, ma adesso torneremo a chiamarlo Luciano. Allora, a questo punto, cominciamo prima a leggere delle prime pagine di giornali che sono arrivate, che sono arrivate qui. Cominciamo dalla notizia, abbiamo in primo piano fotonotizia: Meloni volta le spalle alla Spagna e fa sponda con Le Pen, che vuol fare lo stesso con l'Italia. Per inseguire Vannacci, Meloni scarica la Spagna dopo l'invasione di migranti a Ceuta e fa sponda con Le Pen, e così sospendendo appunto il trattato di Schengen. Un errore, dice il giornale, che può costarci caro. Appunto la fotonotizia mostra Meloni al fianco di Marine Le Pen di Rassemblement National, la leader dell'estrema destra francese, e con ovviamente è del giorno la notizia di Ceuta, dello sbarco di questi 50.000 migranti e Meloni, l'Italia ha deciso di sospendere, anche se solo temporaneamente, il trattato di Schengen con la Spagna. E ancora armi all'Ucraina, i clan le comprano al mercato nero, fondi per il riarmo. Vabbè, queste ci andremo dopo, rimaniamo ovviamente sulla notizia del giorno con il dubbio, l'invasione dei ragazzini, i marocchini che sono entrati a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, l'invasione dei ragazzini spacca l'Unione Europea e Trump soffia sul fuoco. L'Italia si chiude, sospende Schengen con la Spagna, Le Pen, Vox, le destre invocano Fortezza Europa. Si domanda Davide Parì, sicurezza o diritti? La trappola di Ceuta ci fa vacillare. E ancora sul Fatto Quotidiano, Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, sospende Schengen per occultare i dati disastrosi. Questa è la fotonotizia con apertura in primo piano, lo vediamo appunto affrontarsi due leader, Meloni e Sanchez, proprio sulla questione di Ceuta. In realtà, appunto, come abbiamo letto, il Fatto Quotidiano ascrive a Giorgia Meloni, alla premier italiana, responsabilità ben più gravi di quanto non siano quelle di Sanchez, nonostante le ultime ore, nonostante Ceuta. E poi si parla anche del mastro, paura di perdere voti, le chat negate da Fontana, ma ora Fratelli d'Italia vacilla. Andiamo avanti ancora con le prime pagine, poi tra poco ci fermiamo e cominciamo i commenti. Migranti ancora domani, sempre su Ceuta, la crisi migratoria che sta affrontando la Spagna nella sua esclave in Marocco. La pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, la premier invoca la sicurezza nazionale, sospende Schengen con Madrid, l'Unione Europea scelta da motivare e così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista Sanchez. Non poche le polemiche con Trump di Sanchez, lo sappiamo, anche per quanto riguarda le armi alla NATO. Fate presto se la sinistra rischia di fare la fine dei topi. L'editoriale di Fittipaldi sempre su questo tema. E infine un tema di cui parleremo anche oggi, Trump e il destino di Gaza, quell'accordo farlocco con Hamas di Davide Lerner. Poi riprendiamo proprio da qui con la lettura dei giornali, ma cominciamo i commenti e cominciamo allora con Marco Varvello. Marco, una crisi questa di Ceuta che mette veramente in difficoltà a questo punto una grande difficoltà anche all'interno, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, una spaccatura.
1: Ma io direi che bisogna precisare un paio di cose, perché in queste 24 ore da quando è accaduta questa invasione via mare, perché sono arrivate appunto nuotando, basta girare le barriere di terra di queste due enclavi che sono in territorio marocchino, che sono in Africa. Cioè, bisogna precisare due cose, secondo me. Da una parte è chiarissimo adesso che non è stato un episodio di immigrazione clandestina, perché è stato un via libera dato proprio dalle autorità marocchine a chiunque, sfruttando anche la voglia di tentarsela di tanti giovani marocchini, e quindi bisogna forse equiparare questo episodio. Vi ricordate nel 2021, controllato che fosse la data giusta, quando dalla Bielorussia il dittatore Lukashenko mandava immigrati che arrivavano dalla Siria, li portavano anche con aerei gratuiti verso il confine polacco per mettere in difficoltà appunto l'area Schengen dell'Unione Europea. Quindi è stato un episodio di diciamo vendetta da parte del governo marocchino verso la Spagna. Dentro il contenzioso storico con l'Algeria per il Sahara occidentale. Adesso non facciamola troppo complicata, ma certo non è stato un episodio di immigrati clandestini che entrano in un territorio europeo. L'altra cosa da dire è che non è territorio europeo, nel senso che geograficamente è Africa, tanto è vero che saggiamente quando si è firmato l'accordo di Schengen si è escluso la parte appunto di Ceuta e Melilla, le due enclavi, quindi non sono entrati potendo aspirare nemmeno alla domanda di asilo. Tanto è vero che in serata il governo spagnolo ha precisato che di questi 60.000, chiaramente è una roba che ha fatto il giro del mondo e le immagini hanno impressionato e preoccupato, ma di questi 60.000 la stragrande maggioranza sono stati rimandati in Marocco. Quindi il discorso di Schengen non sta in piedi. Sarebbe come dire che se qualche immigrato clandestino entra nella Guyana francese, che sta in Guyana, ha diritto a entrare con una libera circolazione europea. Non è così, e quindi non ha avuto molto senso, credo, interrompere appunto il trattato di Schengen, sospenderlo con la Spagna, come ha fatto il governo italiano.
0: Probabilmente, Marco, più una mossa politica che
1: non di sicurezza
0: effettiva.
1: Si è voluto sottolineare che appunto il problema dell'immigrazione è un problema che in cui tutti devono fare la propria parte. In questo caso la falla è stata spagnola, però è anche vero appunto che questo ha esposto anche il nostro governo alla risposta spagnola, con il ministro degli esteri spagnolo che ha ricordato che negli ultimi 5 anni i clandestini entrati in Italia da Lampedusa o da altre parti sono stati il doppio di quelli entrati in Spagna.
0: Hai già fatto emergere tantissimi temi di cui ti volevo parlare, e ti volevo parlare ovviamente con i nostri ospiti, peraltro proprio a riguardo di quanto dicevi di una possibile operazione voluta, orchestrata, orientata dal Marocco. Ci sono delle immagini che volevo mostrare, ma prima di mostrare queste immagini, mi dicono dalla regia, mi dice Pietro Di Lazzaro, che abbiamo Carlo Solimene collegato da Pozzuoli. Pronto, eccolo, lo vedo. Perché c'è stato appunto, l'avete sentito dai nostri titoli, una scossa di 4.7. Lo conosciamo il bradisismo ai Campi Flegrei, però Carlo, questa volta è qualcosa di diverso.
2: Sì, è qualcosa di diverso, non fosse altro perché è stata la più forte mai registrata negli ultimi 40 anni, si è arrivato a 4.6 nel giugno scorso, stavolta 4.7, ma soprattutto ci spiegavano dall'INGV con una fortissima accelerazione al suolo, quindi che si è sentita molto forte questa scossa e ha provocato molteplici danni. Noi ci troviamo davanti a uno dei punti di raccolta allestiti dalla Protezione Civile, e se vedete alle mie spalle si intravede un pulmino, anche se in questo momento è fra gli spenti, che porterà le varie persone che non vogliono dormire a casa al Palatrincone di Pozzuoli, che è uno dei punti dove sono state state allestite centinaia di brandine, perché sono centinaia gli evacuati in questo momento, c'è un parco interamente evacuato a poche decine di metri da qui, tantissimi danni che si sono registrati a Pozzuoli, il porto è stato chiuso. Al momento, per quanto riguarda i feriti, la conta ufficiale si ferma a 8, non sono gravi, anche se tutti quanti presentano delle ferite, sono completamente caduti due palazzi che sarebbero fortunatamente disabitati, ma si verificherà. Dicevamo, il porto è stato chiuso, è in corso la riunione per il coordinamento dei soccorsi a Monteruscello, c'è anche il capo nazionale della Protezione Civile Fabio Siciliano, così come sta arrivando il governatore della regione Campania Roberto Fico. Solo per dire che c'è stata anche un'altra scossa, lo sciame sismico non si è concluso alle 22, una scossa di 3.8 con epicentro nel Golfo, si è sentita un po' di meno, ma comunque si è registrata una scossa piuttosto importante. Dal Pozzuoli per il momento è tutto, la linea può tornare a voi.
0: Allora, grazie Carlo Solimene, ci ha detto quanto sta succedendo in questo momento a Pozzuoli, ai Campi di Fregai. Sappiamo che le persone devono convivere con questo bradisismo seguito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e questo chiaramente ci fa stare tranquilli, però evidentemente è un problema che continua a preoccupare non poco. Allora, torniamo noi sulle nostre prime pagine, torniamo a quanto dicevamo con Marco Varvello poco fa, che parlava parlavamo di Ceuta, ovviamente, di quanto stava avvenendo questa crisi migratoria e della possibilità che ci fosse anche la mano, lo zampino del Marocco proprio rispetto a questa situazione, a questa crisi. Abbiamo preparato una copertura delle immagini, la frontiera Marocco per la regia, che eccola precisamente, si vede perfettamente, si vedono gli agenti di polizia, gli agenti di frontiera marocchini che aprono le porte. Lo vedete, consentono proprio alle persone, ai migranti, di superare, chiaramente parliamo in questo caso, ovviamente non sono stato lì, ma immagino del fronte marocchino della frontiera, poi ovviamente va superato quello spagnolo, ma ovviamente già consente alle persone di arrivare già con un piede ben al di là del Marocco. E prima di continuare però, c'è per noi a Ceuta la nostra inviata Marina Lalovic, che ha raccolto delle testimonianze, perché l'altra cosa estremamente curiosa era che di questi 50.000, 60.000 circa migranti, ben oltre circa 50.000 sono già rientrati in Marocco, e ovviamente ci siamo tutti domandati come fosse possibile che in appena 24 ore ritornassero subito in Marocco. Ce lo spiega nel reportage Marina Lalovic.
3: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando, seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono. Sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone. Ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
4: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
3: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita, pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia.
5: Una vergogna.
3: È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere. Non capisco perché vengono.
5: Lo devolvano, che lo riportino.
3: Siamo indignati. O li aiutassero o li deportassero. Ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
0: E allora ovviamente cominciano anche le accuse, le polemiche. Sanchez parla di trafficanti che sono responsabili di quanto sta succedendo, ma Daniele Morrone, tu sei stato anche tanto tempo in Spagna, Sanchez rischia di aprirsi ora per Sanchez anche un altro fronte interno, perché sebbene questa sua opposizione con Trump abbia in qualche modo accresciuto i suoi consensi a livello internazionale dai simpatizzanti, diciamo, della sinistra europea, invece in Spagna i consensi sono in netto calo per Sanchez.
6: Sì, ha radicalizzato la destra spagnola questo atteggiamento che ha avuto Sanchez nei confronti di Trump, anche giusto dal punto di vista delle politiche che sta facendo la Spagna, però la destra, anche aiutata da tutto quanto quello che è l'apparato mediatico che mette in campo gli Stati Uniti, mettono in campo questo apparato mediatico per aiutare Vox, che è uno dei partiti di destra estrema che sta raggiungendo i migliori risultati dal punto di vista dei consensi prima ancora di arrivare alle elezioni. Sono due le questioni fondamentali in questo momento: gli incendi, i grandi incendi, e quello che noi adesso chiamiamo crisi migratoria. In realtà lì si parla di guerra ibrida, di attacco, come dicevi anche giustamente tu, di trafficanti. Non è tanto quindi visto come un grande flusso migratorio che dal Marocco va verso la Spagna, ma come una ritorsione dal punto di vista politico del Marocco, dopo che la Spagna, come sappiamo, ha avuto dei abboccamenti con l'Algeria, che non è in buoni rapporti con il Marocco. Sanchez si trova un po' in mezzo a questi due grandi temi. La questione degli incendi è molto importante, perché il governo regionale nella Spagna è quello che si occupa degli incendi. Il governo regionale, ad esempio, a Madrid è dell'altro versante, ma viene comunque contestato al governo spagnolo di non aver fatto abbastanza per fermare il più possibile, il più rapidamente possibile, quella che è una situazione devastante. L'aspetto di incendi quindi ha pesato tanto quanto quello che noi adesso stiamo raccontando di Ceuta. Certamente Ceuta è impattante, ma dal punto di vista politico Sanchez sta pagando il fatto che tutti quanti vedono questa cosa, ovvero Madrid fuori che brucia. È vero che, come dicevo, si è radicalizzato il discorso, cioè chi era vicino capisce la questione del cambiamento climatico, accetta la questione della crisi climatica, è ovviamente con il governo, e capisce che quello che si doveva fare era prevenzione soprattutto, e il movimento che ha fatto Sanchez nelle energie eoliche e solari ha funzionato. Dall'altra parte, chi è invece non vuole percepire questa crisi climatica e preferisce invece abbracciare una visione più casuale di questi incendi, ne approfitta, e da questo punto di vista sta colpendo duro sul fatto che Madrid comunque ha bruciato per giorni. Anche se c'è il PP, cioè il Partito Popolare, al governo nella regione di Madrid, il governo è quello di
0: Però Sanchez. Certo, le responsabilità sono sempre ascritte in qualche modo al governo. Andiamo avanti con le prime pagine dei giornali. Siamo sul Riformista, anche Riformista apre con Ceuta. Europa, per la Corte Suprema Spagnola, i respingimenti via mare sono illegittimi. La pronuncia, seppur in linea con l'Unione Europea, permette implicitamente l'accesso. Così nell'esclave sono arrivati 50.000 migranti. Sanchez, violata sovranità, l'Italia sospende Schengen con la Spagna. Il Viminale chiude le frontiere, e lo abbiamo detto, ma questo era un altro tema, appunto quello dei respingimenti via mare, che sono stati definiti illegittimi dalla Corte Suprema Spagnola. Questo, secondo alcune letture, avrebbe in qualche modo incentivato i giovani a provare a entrare a Ceuta dal Marocco. Allora, anche il Foglio, anche per il Foglio c'è molto spazio a quanto avvenuto a Ceuta. I due populismi sul panico a Ceuta, di fronte al caos spagnolo, 60.000 arrivi, 48.000 già rientrati, emergono due demagogie: autolesionismo della chiusura, se succede a noi, pazzia della rimozione. I guai non si risolvono, si legano, ma la soluzione c'è: più Europa. È così, Marco? Più Europa è la soluzione?
1: Ma guarda, credo che sia dal trattato di Dublino, che è un trattato degli anni 90, poi però messo a punto quando la crisi migratoria dei clandestini nel sud Europa ha cominciato a dare segni preoccupanti in termini di numeri, e cioè nel 2003 con il regolamento di Dublino, che si è fatta una operazione di scaricabarile verso i paesi di primo approdo, che ovviamente sono quelli geograficamente più esposti, e cioè l'Italia, la Grecia e la Spagna. Lo dico perché sono appunto più di 20 anni che l'Europa deve trovare una gestione di questi flussi per proteggere le proprie frontiere, per evitare che il fenomeno sia fuori controllo. L'anno scorso, per fortuna, questo regolamento del 2003 è stato modificato, quindi c'è maggiore collaborazione, però anche in questo episodio, che ripeto è chiarissimo non essere la crisi migratoria delle barchine che arrivano a Lampedusa, ma qualcosa di diverso, anche in questo caso però un po' più di solidarietà forse, o quantomeno di aspettare a vedere di che cosa si trattasse, perché appunto se adesso 50.000 su 60.000, comunque la stragrande maggioranza, sono stati già rispediti in Marocco, è chiaro che un'emergenza per l'area Schengen onestamente non c'è e non ci sarà neanche nei prossimi giorni. È certo che è un problema europeo che per più di 20 anni è stato scaricato sui paesi più esposti, a cominciare dall'Italia, e io ero corrispondente da Berlino quando c'erano questi flussi da Lampedusa. C'erano quasi delle colonie a Berlino, ad Amburgo, di migranti dal sud Italia, e i tedeschi non se ne volevano occupare e in gran parte ce ne hanno rispediti indietro come se il problema fosse.

0: È chiaro che si può usare politicamente, Trump lo fa in tantissimi casi, addirittura o Trump o i suoi, in particolare il vicepresidente Vance, oppure Elon Musk quando manda i suoi messaggi, si occupa delle vicende europee anche in casi di cronaca, addirittura il gioielliere condannato ha visto le attenzioni dei messaggi di Musk, ma perché è chiaro che siamo in un mondo globale, a maggior ragione adesso con i social media, e secondo le destre di tutto il mondo, piuttosto che le sinistre di tutto il mondo, fanno fronte comune cercando, in più dietro c'è anche l'evidente interesse americano di questa amministrazione Trump a indebolire il più possibile l'Unione Europea, perché questo è la mentalità che Trump ci ha mostrato in tanti casi, compresa la NATO, anche se bisogna dire per la NATO, tutto sommato un risultato positivo lo sta avendo, perché c'è maggiore responsabilità da parte dei paesi europei nella spesa in sicurezza e difesa, e anche apre la strada ad una difesa europea molto più solida che di fronte a delle minacce che dall'Ucraina in poi vediamo concretamente.
1: Peraltro, Marco, è un problema quello dei migranti che è sentito anche nel Regno Unito quanto è successo nel corso degli anni sulla Manica ha messo non poco in crisi i governi precedenti, non che questi ultimi governi,
0: E
1: non che
0: anche
1: sia
0: gli attuali.
1: semplice la situazione nel Regno Unito con i governi in questo momento, però sicuramente non, ha messo non poco in crisi gli ultimi governi, no? Addirittura si era pensato persino con Sunak di mandarli
0: Ma
1: in
0: insomma,
1: Ruanda.
0: anche qui, guarda, per quello che il fenomeno è epocale, anche di fronte. Bisognerebbe parlare del riscaldamento globale che rende inabitabili o non coltivabili delle intere regioni africane o asiatiche, le guerre che spesso abbiamo creato, tanto più negli ultimi mesi. Quindi è chiaro che il fenomeno delle migrazioni, a parte che è sempre stato un fenomeno importante, ma adesso è un fenomeno epocale, addirittura è. Proprio in poche parole si può ricordare che persino un paese pochissimo esposto geograficamente come il Regno Unito comunque vede alcune decine di migliaia di clandestini arrivare sulla Manica. Non ieri, l'altro ieri c'è stato un picco perché poi l'estate porta il tempo favorevole con un picco di quasi un migliaio in un giorno solo. Quindi il problema c'è per tutti e a maggior ragione l'Europa conta anche per un paese fuori dall'Unione Europea come il Regno Unito, perché la cosa più importante è un accordo con la Francia che c'è, ma poi c'è abbastanza un contrasto su chi lo fa rispettare più o meno. Il problema c'è per tutti, persino sulla Manica e non soltanto sul Mediterraneo.
1: Sul Mattino è appena arrivato in redazione, ovviamente anche qui c'è migranti scontro Roma-Madrid, ma il giornale apre con, ovviamente il giornale di Napoli apre con queste tre foto, terremoto, paura a Napoli, lo abbiamo detto, la scossa più forte di sempre, titola il Mattino, 4,7 di magnitudo, crolli a Pozzuoli, ce ne ha dato conto l'inviato Solimene, due palazzi sarebbero completamente caduti, danni a Pozzuoli, danni in molte abitazioni, 10 i feriti, paura a Napoli, così titola il Mattino, che però poi dà molto spazio anche a Franco Baresi, all'addio di Baresi, il difensore sublime tra i più grandi di sempre, la stella del Milan e della Nazionale. Ovviamente il Mattino sceglie una foto a fianco di un altro grandissimo, forse il più grande di tutta quanta la storia, Diego Armando Maradona. E appunto c'è anche questa di notizia che trattata anche in diversi altri giornali, l'addio di Baresi per sempre, libero il ruolo che aveva ovviamente non soltanto in nazionale ma anche nel Milan, capitano, bandiera storica del Milan. E allora Daniele Morrone è stata ovviamente

0: Una giornata in cui si è detto di tutto, di questa perdita, di questo addio a una leggenda, no? del calcio italiano. Tu ti occupi, appunto, scrivi per questa rivista Ultimo Uomo, ma poi hai fatto un podcast che si chiama Icone, a cui dedichi in questo podcast dedichi ampio spazio appunto ai più leggendari calciatori della storia, e hai dedicato una puntata a Franco Baresi in tempi non sospetti, quindi ben prima che purtroppo dovessimo dirgli addio, e in una di queste puntata che io appunto ho seguito e ho letto, e devo andare a leggere perché mi è piaciuto tantissimo la testimonianza che hai lasciato, cioè lui è cresciuto in campagna, no? L'abbiamo detto spesso, il suo questo periodo preferito era la vendemmia, e lui dice: per quanto faticoso era un momento di allegria collettiva, tutti insieme aiutandoci l'un l'altro, ognuno facendo quello che poteva, nessuno si sentiva escluso, tutti sapevano di dover contribuire per il bene comune. Sembrano già veramente le parole di un capitano, le parole di un leader.
1: Spiegano tanto di Baresi come uomo, come giocatore, il fatto che fosse di natura contadina, di natura genuina, ma l'attenzione che aveva al fatto che la squadra venisse prima del singolo. Baresi, ovviamente il Milan rappresenta Baresi, e lui stesso la chiamava la sua famiglia, perché come saprete sicuramente ha perso i genitori da molto piccolo, la mamma era piccolissimo, il papà era appena adolescente, e lui raccontava di come si dispiaceva quando veniva l'estate, finiva la stagione e doveva tornare a casa, ma la sua casa era in realtà Milano, il Milan e la sua famiglia adottiva. Però quando è cresciuto, lui è cresciuto in mezzo ai compagni di giochi, perché lui giocava a pallone nell'aia della famiglia con altri compagni, ma poi si fermava tutto perché c'era la vendemmia, poi si fermava tutto perché bisognava seminare, bisognava andare magari a raccogliere qualcosa, e lui ricordava questo momento come: io ero il più piccolo, perché saprete benissimo il piccinino, il ragazzino, proprio lui era gracile, talmente gracile che all'inizio forse non si pensava neanche potesse fare il calciatore professionista. Era glacile, però gli piaceva partecipare con il gruppo, far parte di qualcosa più grande di lui. E questa cosa secondo me si viene proprio a vedere subito, perché lui esordisce molto giovane nel Milan, esordisce che ha appena 18 anni e vince subito lo scudetto, quello della Stella, con Rivera, che era il grande capitano di quel Milan. E improvvisamente scoprono questo giocatore che ha un carisma innato per un ragazzo che aveva le spalle strette e giocava da libero nonostante non fosse neanche 1,80 m. Ci si chiedeva: ma crescerà? Quanto erano alti i suoi genitori? Quanto erano alti i suoi nonni per sapere più o meno quale poteva essere il suo futuro? Dice: non cresce, però in campo è il più sveglio. Lo facciamo giocare comunque. E da lì non ha mai lasciato né il Milan né il suo posto al centro della difesa. Ovviamente lo ricordiamo come il capitano del Milan di Sacchi, del Milan di Capello. Però a me piace ricordare proprio questo momento di quando lui è giovane e deve ancora capire che cos'è. E lui già però si immagina come parte di una squadra, come parte di qualcosa.
0: Peraltro raccontano oggi tutte le biografie che abbiamo letto che il primo provino fu all'Inter, non la sua squadra elettiva, perché lui da sempre è tifoso del Milan e l'Inter lo ha scartato, quasi un segno del destino.
1: Lui racconta che non è stato proprio scartato, nel senso che il fratello maggiore, Giuseppe, già giocava nell'Inter, ha un paio d'anni più grande, e quindi ovviamente, essendo fratello e molto forte, Giuseppe era molto forte, dicono: vabbè, vi presentiamo anche quello più piccolo e piccolino, ma fidatevi che è forte. Solo che all'Inter all'epoca lo guardano e dicono: non siamo sicuri che forse non diventa abbastanza alto per essere un calciatore, ritorna tra qualche anno. E lui quindi torna a casa sconsolato, torna a casa e gli dicono: potremmo provare con il Milan. Vanno a provare con il Milan, lì fanno effettivamente il provino, lo prendono subito, e lui quindi racconta di questa cosa che a casa si era diviso tutto quanto tra l'Inter e Giuseppe Baresi e invece il Milan e Franchino, come veniva chiamato Baresi. Ma la cosa bella è che non era un derby sentito con acrimonia, era un derby sentito nel senso che si divideva proprio la famiglia e cercavano di evitarsi in campo perché sapevano bene che erano cresciuti nella stessa casa, anche a Milano vivevano insieme, e poi però andavano dalla parte opposta della città a giocare. Lui quindi ha raccontato che non è mai stato veramente scartato, però in un certo senso sì, perché si pensava non facesse il calciatore, invece è diventato uno dei migliori della storia del calcio italiano.
0: Addio Baresi, cuore Milan, il capitano per sempre sul giornale La Torcia alle Olimpiadi, l'ultimo trofeo, quando insieme con l'intervista a Bergomi, quando appunto insieme all'altro capitano dell'Inter aveva fatto il tedoforo con la fiaccola olimpica, il tuo omaggio ai bianconeri dell'Aisel dopo appunto la gigantesca tragedia della finale con il Liverpool della Juventus, la finale di Coppa Campioni. E questo mi permetto di fare una cosa un po' insolita rispetto a una rassegna stampa nazionale, metto il Guardian, perché il Guardian titola: Franco Baresi non era soltanto il capitano ma il cuore morale, diciamo letteralmente, del grande Milan, insomma l'anima, il cuore del grande Milan. Anche il Guardian si è occupato di Baresi. Marco, tu che sei a Londra, che risalto ha avuto prima di tutto questa notizia? E poi possiamo anche dirlo, Marco, anche tu hai dei ricordi molto cari di Baresi.
2: Beh, da milanista, sei lombardo innanzitutto, ho studiato a Milano, ho vissuto a Milano all'inizio della mia carriera e sono stato a lungo milanista e per le squadre italiane ancora lì batte il mio cuore. Sicuramente Franco Baresi è stato il capitano per eccellenza, che lo avete ricordato, 15 anni da capitano, che sono stati anche i miei anni milanesi e dei vent'anni, cioè gli anni 80, gli anni 90 di un Milan che ha vinto 3 coppe campioni, 6 scudetti, il Milan degli olandesi, quindi sono tutte cose che fanno parte del bagaglio di memorie un po' della nostra generazione, perché davvero Franco Baresi è andato via troppo presto. E questo è stata una stagione Van Basten, Cruyff, Rijkaard, cioè è stata una stagione eccezionale, era il Milan rampante di Berlusconi, però avete già sottolineato anche gli aspetti umani e morali, possiamo dirlo, perché Franco Baresi ha avuto soltanto 2 squadre, e cioè il Milan e la Nazionale, e di fronte a un calcio molto mercenario come diventato dopo, per quello che anche i giornali, le televisioni, ho visto i servizi, chiaramente nella parte sportiva inglese hanno dedicato spazio alla notizia, perché il fair play del calcio, basti pensare alle ultime invenzioni del presidente della FIFA Infantino, rischia di essere perso in un mondo che commercializza anche lo sport forse più bello al mondo.
0: Apriamo un altro capitolo, Marco, proprio per questo, un calcio d'altri tempi, no? Di rimanere capitano del Milan, rimanere e giocare nel Milan a tutti i costi, nonostante il calcio scommesse, nonostante la Serie B, nonostante una squadra mediocre dei primi anni, nonostante le tante offerte che aveva ricevuto da altre squadre, però lui è rimasto lì perché, ecco, forse probabilmente mi viene da pensare a Francesco Totti, pochi altri che abbiano fatto una scelta simile. E poi appunto il calcio sta cambiando in questo modo impensabile, pensare, chiedo scusa per il gioco di parole, che la FIFA oggi possa diventare un oggetto privato, un colpo di Stato, dicevamo Daniele poco fa, no? Quello che sta cercando di fare Infantino.
2: Si sta vendendo? Ecco, no, scusate, prego.
0: Poi anche tu, chiaramente.
1: Sì, sta provando un vero e proprio colpo di Stato Infantino per raccogliere più consensi, che per lui significa anche ovviamente potere politico anche al di fuori della FIFA stessa, perché come sappiamo avrà le elezioni e l'ultimo mandato dovesse vincere le prossime elezioni, e dopodiché si deve preparare a quello che viene dopo. E quello che viene dopo, la mossa che ha fatto in questo momento cercando di privatizzare una parte con un'azienda che proverà a raccogliere i proventi del mondiale, soprattutto della FIFA, ci sarà bisogno di qualcuno che dirigerà questa azienda. Lui sta cercando di fare questo colpo di Stato per proporsi con una nuova veste, sempre all'interno però del mondo del calcio all'altissimo livello. Per fortuna questa volta non sappiamo bene se perché si erano preparati prima o perché questa cosa in realtà è uscita fuori tutta insieme, non lo sapevano neanche i più fidati consiglieri di Infantino. La UEFA ha risposto, la UEFA che ha un conto aperto con Infantino, ormai Čeferin lo sappiamo da tempo, ma è riuscita a raccogliere anche attorno a sé le altre confederazioni più importanti, come ad esempio la CONMEBOL, che è quella nordamericana, ma anche quella asiatica si è avvicinata, e Infantino quindi sta cercando dall'altra parte di guadagnarsi la fiducia di quella africana. Ci sarà quindi una sorta di combattimento di voti, di sfere di influenza, perché servirà una maggioranza per eleggere il prossimo presidente.
0: Molto politica comunque anche nel calcio. Marco, volevi aggiungere qualcosa proprio a questo proposito?
2: Sì, non a caso ho citato prima il fair play, cioè questo paese, l'Inghilterra, è un termometro interessante per capire gli umori sul mondo del calcio, e non è un caso che il premier britannico Andy Burnham, in carica da meno di 2 settimane, sia stato durissimo con 2 uscite su questa vicenda FIFA Infantino, i diritti a una società privata, dicendo che il calcio appartiene ai tifosi e che non si può commercializzare troppo di questo sport, e addirittura oggi è uscito, rispondendo a domande dei giornalisti, a dire che Infantino non è, quindi proprio anche personalmente, non è la persona giusta per guidare il calcio mondiale. È esattamente il sentimento che in questo paese si ha nei confronti del calcio e di queste iniziative, come aveva fatto Boris Johnson, quindi è trasversale, non c'entra il colore politico, attaccando durissimamente quel progetto, lo ricordate, di Supercoppa di qualche anno fa, dicendo che avrebbe usato persino il potere legislativo in questo paese per impedire alle squadre inglesi di partecipare a un campionato del genere.
0: L'incubo di Napoli, la fotonotizia sulla stampa: sisma di magnitudo 4.7, la scossa più forte da 40 anni. Nella foto i massi caduti durante appunto queste scosse ai campi di Fregay, la paura a Napoli. E un altro tema ancora sulla stampa, chiedo scusa, che troviamo in quasi tutte quante le prime pagine, l'ultimo che volevo trattare in questi pochi minuti che ci rimangono, è questo: l'annuncio della Casa Bianca, ma Israele resta fredda. Trump: accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi. Donald Trump parla di svolta storica, di grande passo verso una pace duratura nella striscia di Gaza, ma all'indomani dell'annuncio, già giovedì sera, il presidente degli Stati Uniti ha reso noto l'intesa, questa di 15 punti, arrivano silenzi, distinguo, precisazioni da una parte e dall'altra, nella striscia sfinita che non si fa illusioni, troppo sangue. Qui chiaramente è un reportage da Gaza, è un tema che troviamo anche nelle altre prime pagine, questo di Hamas, questo annuncio di Donald Trump sulla chiusura, su questo accordo con Hamas, e peraltro Marco Varvello, non è nient'altro che una sintesi del Board of Peace, una cosa che abbiamo già ampiamente letto. Però il tema fondamentale rimane sempre quello, Marco: si parla del disarmo di Hamas, però Hamas risponde: sì, noi disarmiamo, ma soltanto quando Israele si ritira. E Israele risponde: noi ci ritireremo soltanto quando Hamas disarma. Ed è il gioco dell'oca, torniamo sempre allo stesso punto.
2: Purtroppo è così, e ancora una volta si vede sempre la tentazione di Trump di dare per fatti degli accordi che in realtà, nel migliore dei casi, come nel caso dell'Iran, era sulla carta, e in questo caso dovrebbe essere sulla carta. L'unico dato certo e forse in questo caso positivo è che Hamas ha cambiato leader, nel senso che i precedenti erano stati tutti eliminati, quindi ha un nuovo leader che sembrava estremista peggio degli altri, in realtà potrebbe avere scelto una strada della trattativa. Detto questo, qui ricordo, c'è dentro, come sappiamo, nel Board of Peace anche Tony Blair. Cosa c'entra? Perché aveva negoziato, a parte gli affari nel Medio Oriente, aveva negoziato la pace in Nord Irlanda. Qui oggi tutti i media ricordavano che per il disarmo delle fazioni paramilitari in Nord Irlanda ci volle un decennio, quindi speriamo che ci siano dei passi avanti e che non sia un altro annuncio senza fondamento.
0: E appunto quello che avevamo accennato prima: Trump e il destino di Gaza, il pezzo di Davide Lerner, taglio basso, quell'accordo farlocco con Hamas, l'ennesimo annuncio di Donald Trump, come dicevi giustamente anche tu, Marco, di un accordo storico per la striscia di Gaza, è stato accolto con esitazione in Israele. Il roboante post su Truth pubblicato verso le 7.30 ora israeliana di ieri, nel quale il presidente ha annunciato un'intesa per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella striscia, mezza giornata più tardi, non aveva provocato una reazione pubblica da parte

0: di Netanyahu o di altre figure di primo piano, una paralisi dovuta a due forti pressioni in direzione contraria. Da un lato, il bisogno di non contraddire pubblicamente Trump in una fase in cui le relazioni fra Israele e Stati Uniti vivono una fase delicata. E allora, è tutto per questa nostra rassegna stampa. Noi ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, Marco Varvello, giornalista.
1: Permettimi di ricordare, abbiamo ricordato Franco Baresi, bisogna ricordare un altro grande milanese che è mancato oggi, molto
0: Hai
1: più anziano,
0: bene.
1: 96 anni, Don Antonio Mazzi, che è stato il grande fondatore e poi ha portato avanti la sua lotta contro le tossiche dipendenze tramite la sua associazione Exodus, è un grande milanese che è mancato oggi.
0: Grazie Marco, grazie per averlo ricordato, Don Antonio Mazzi. E allora Marco Varvello da Londra, giornalista, è stato con la RAI per tantissimi anni, e in studio Daniele Morrone, giornalista di Ultimo Uomo. È tutto con la nostra rassegna stampa. E ora
2: Sabato soleggiato al nord, almeno nelle prime ore del mattino, poi nubi che aumenteranno nel corso della giornata sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di qualche solato temporale pomeridiano. Una giornata soleggiata anche al centro, qualche velatura al pomeriggio, ma senza piogge. Ventilazione che rimane sempre settentrionale. Sulle regioni del sud Italia, tanto sole durante tutta la giornata, qualche nube in più sul Salento al pomeriggio, così come sulla Calabria, con isolati acquazzoni. Una giornata soleggiata quella di sabato. Sulle due isole maggiori, una ventilazione che resta ancora nord-occidentale, accompagnata da mari generalmente molto mossi. Vediamo infine le temperature, con valori massimi che sfioreranno i 38 gradi al centro-sud, Roma, Firenze e Campobasso, le città più calde.
0: Bentrovati alla nostra rassegna stampa, i quotidiani tra poche ore in edicola, andiamo subito a vederli. Cominciamo con la stampa. L'Italia blinda le frontiere, lo scontro sull'immigrazione, l'Unione Europea critica, con Roma il leader americano, se vincono i Dem, invasi anche noi, Ceuta entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine, Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez, la solidarietà è facoltativa, i trattati no. E poi fotonotizia, il sisma di magnitudo 4.7, la scossa più forte da 40 anni, l'incubo di Napoli con i feriti, con la distruzione, le immagini appunto dei massi caduti sulle automobili a Napoli. E poi l'annuncio della Casa Bianca, ma Israele resta fredda, Trump accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi e infine addio Baresi, per sempre Libero, la storica bandiera del Milan e della nazionale, aveva 66 anni. Il Mattino ancora gli stessi temi, il terremoto, la fotonotizia, 3 in questo caso, terremoto, paura a Napoli, Campi Flegrei, la scossa più forte di sempre, crolli a Pozzuoli, danni in molte abitazioni, 10 i feriti. E poi addio a Baresi, il difensore sublime, ritratto in una foto con un'altra leggenda, forse il più forte di sempre, Diego Armando Maradona, la scomparsa a 96 anni di Don Mazzi, portò in TV l'impegno per il recupero dei tossicodipendenti, i migranti, lo scontro tra Roma e Madrid con l'invasione a Ceuta di 50.000 migranti dal Marocco, l'Italia congela il trattato di Schengen su navi e aerei della Spagna, per Meloni questioni di sicurezza, l'ira del governo Sanchez, qui meno irregolari che da voi. E ancora la notizia, questa volta si apre con Meloni e Le Pen, questa associazione tra le due destre, quella italiana e quella francese. Meloni volta le spalle alla Spagna e fa sponda con Le Pen, che vuol fare lo stesso con l'Italia. Poi andiamo ancora avanti e abbiamo il dubbio, l'invasione dei ragazzini, così vengono chiamati i giovani marocchini che oggi sono entrati a Ceuta. L'invasione dei ragazzini spacca l'Unione Europea, Trump soffia sul fuoco, l'Italia si chiude e sospende Schengen con la Spagna, Le Pen, Vox e le destre invocano Fortezza Europa. E poi anche qui l'addio a Franco Baresi, il samurai più elegante che sia mai sceso in un campo di calcio. Il Fatto Quotidiano questa volta, a fianco a Meloni c'è Sanchez, Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, quindi la scelta del Fatto Quotidiano questa è quella di mettere in relazione le due gestioni dei migranti e secondo Il Fatto è migliore quella di Sanchez nonostante Ceuta. Fra Spagna e Italia, Madrid sotto scacco del Marocco, respinge 48.000 sbarcati su 50.000, Roma attacca ma rimpatria la metà e ha il doppio dei clandestini. Questa la lettura del Fatto Quotidiano. Poi migranti, la pagliacciata di Meloni, lo scontro diplomatico con la Spagna domani. La Premier invoca la sicurezza nazionale e sospende Schengen con Madrid. L'Unione Europea scelta da motivare e così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista. E andiamo ancora avanti, c'è anche qui fondo pagina tra Trump e il destino di Gaza, quell'accordo farlocco con Hamas, il pezzo di Lerner dalla prima pagina, e sull'annuncio di Donald Trump che ancora una volta è un annuncio più per i suoi elettori, per i social, per Truth, che non rispetto a quanto non sia nella realtà. Il Riformista, Ceuta, Europa, si interroga il Riformista, per la Corte Suprema Spagnola i respingimenti via mare sono illegittimi, la pronuncia, seppur in linea con l'Unione Europea, permette implicitamente l'accesso, questa è la chiave del Riformista, che dunque ascrive in qualche modo la responsabilità di questa invasione alla sentenza della Corte Suprema spagnola sui respingimenti via mare, definendoli illegittimi. E poi il Foglio, anche sul Foglio diversi sono i pezzi su quanto successo a Ceuta. La pazza idea, l'Albania per aiutare Sanchez, altro che Schengen, Meloni aveva di fronte a sé una mossa politica perfetta e molto europea, offrire subito alla Spagna i l'hotspot in Albania per i rimpatri degli irregolari a via Seri con il sostegno dell'Unione Europea. Perché non farlo? E poi la versione di Trump, la Casa Bianca salta sul caos in Spagna, centra il rapporto con Sanchez e il Marocco, qui nel triangolo di Ceuta, ci spiega perché dietro alla crisi riaffiorano degli attriti tra il Marocco e la Spagna, il Sahara occidentale, e la rivalità tra Marocco e Algeria. La Nazione, Spagna, crisi migratoria, l'Italia chiude le frontiere, e poi anche qui l'addio a Franco Baresi, l'omaggio del mondo alla leggenda rossonera. E poi è morto Don Mazzi, 96 anni, il prete di Exodus. È tutto per questa rassegna stampa. Ora ci facciamo un approfondimento proprio con i principali temi di politica estera, quelli di cui abbiamo parlato. È stato ospite con noi oggi l'ambasciatore Ettore Sequi con Chiara Paduano. Allora vediamo, e poi le notizie tornano a mezzanotte.

0: Innanzitutto diciamo che la causa scatenante è una sentenza della Corte Suprema spagnola che in sostanza ha detto che nei casi di immigrazione calda, quindi per esempio come in questo caso gente che arriva a nuoto, bisogna aprire un fascicolo personale. Questo lo dobbiamo mettere in relazione al fatto che c'è una grande aspettativa, un pull factor, quindi qualcosa che attira in qualche modo l'immigrazione in Spagna, dovuto al previsto programma del governo spagnolo di regolarizzare 500.000 migranti insomma, a breve giro. Quindi la combinazione di queste due cose evidentemente sta creando questo pull factor. Però in realtà noi abbiamo molto in breve tre aspetti. Uno che è bilaterale, c'è cioè una specie di tradizionale guerra asimmetrica tra Marocco e Spagna. Già nel 2021 abbiamo visto ondate di questo genere. Il Marocco utilizza l'arma migratoria per fare pressione sulla Spagna. In quel caso ottenne, per esempio, l'adesione della Spagna alle aspirazioni marocchine sul Sahara occidentale conteso all'Algeria. C'è una sovranità contestata perché Rabat sostanzialmente storicamente rivendica queste aree che sono l'unico punto di contatto, tra l'altro, tra l'Europa e l'Africa. E poi normalmente quando ci sono delle divergenze tra Spagna e Marocco, si attiva in qualche modo quella che è la geopolitica, diciamo così, la weaponizzazione, quindi l'uso come strumento della immigrazione per fare pressione appunto sugli spagnoli, perché questi fenomeni probabilmente non ci sarebbero se le guardie di frontiera marocchine non consentissero, diciamo, un passaggio. C'è un livello sovranazionale che non dico sia la morte apparente di Schengen, ma è certamente un indebolimento, di Schengen, anche in vista del fatto che alcuni paesi parlano di sospendere le misure che
1: E tra
0: sono
1: poco ci
0: dovute a
1: arriveremo.
0: Schengen. E quindi direi che poi c'è l'aspetto regionale, che è quello europeo, della dinamica all'interno dell'Unione Europea.
1: Ecco, anche perché tra l'altro il precedente è quello del 2021, quando circa appunto 10.000 migranti entrarono illegalmente a Ceuta nel giro di 2 giorni. Ecco, lo stava dicendo, ambasciatore, il governo italiano ipotizza appunto di sospendere Schengen con la Spagna. Ecco, che risultati può avere questa misura? Insomma, serve solamente al fronte interno in questo momento?
0: Ci sono due aspetti. Allora, innanzitutto diciamo che più correttamente non dovremmo parlare di sospendere Schengen, ma alcune delle misure che sono previste da Schengen, in particolare significa i controlli di coloro che arrivano dalla Spagna. Questo probabilmente provocherà delle code in aeroporto, provocherà un impatto ad esempio sul turismo e così via. Però dobbiamo anche ricordare che non è una cosa che si può fare così in modo è molto semplice, perché o c'è diciamo un caso di urgenza assoluta, in questo caso bisogna comunque dimostrare, si può sospendere subito, tutte queste misure possono essere sospese immediatamente, però dobbiamo dimostrare che ci sono degli impatti di natura critica che hanno una conseguenza immediata sulla sicurezza nazionale. Altrimenti, con previa notifica alla Commissione, quando ci sono dei casi straordinari e prevedibili, cioè quando un soggetto, membro di Schengen, non ha la possibilità di regolare in modo regolare appunto sui flussi migratori o di gestirli bene, a questo punto si può sospendere fino a 2 anni, nel primo caso di 10 giorni a 2 mesi. Quindi è un indebolimento di Schengen, è una rinazionalizzazione certamente della sicurezza europea e può provocare naturalmente degli effetti, come dire, a catena. Se un paese, va in quella direzione, è possibile che altri paesi naturalmente seguano.
1: E vedremo insomma che cosa accadrà. Ambasciatore, andiamo a un altro dei temi del giorno, ovvero il documento sul piano del disarmo di Gaza. Hamas non ha ancora risposto ufficialmente. Trump parla di un accordo storico. È un passo vero, reale, concreto verso una soluzione politica per Gaza o solo una ennesima tregua armata destinata poi a rompersi?
0: Allora, intanto bisogna capire in che contesto avviene tutto questo. Avviene in un contesto in cui gli Stati Uniti hanno bisogno comunque di un successo, e questo potrebbe essere un successo, come dice il presidente Trump, storico. Si svolgono tre negoziati in realtà, c'è quello reale, bisogna vedere quali saranno i risultati, adesso ne parliamo un minuto, quello mediatico che contiene naturalmente tutte le conseguenze che possono derivare dall'interpretazione che le varie parti danno di questo accordo, e poi c'è un negoziato interno. Israele non può permettere di dare l'impressione di essere troppo tollerante o troppo accondiscendente, Hamas non può dare l'impressione evidentemente rinunciare a quelle che sono state sempre le sue posizioni, e gli Stati Uniti, come ripeto, hanno la necessità di dimostrare che questo è un grandissimo successo. Il diavolo, noi sappiamo, si annida nei dettagli, qui i dettagli sono molti, quindi ci sono evidentemente varie questioni che non sono chiare. Intanto la sequenza, come deve avvenire questo disarmo e come deve avvenire il ritiro israeliano. Ci sono delle idee diverse certamente ancora tra Hamas e Israele. Israele vuole che prima Hamas disarmi completamente, e Hamas vuole invece il ritiro di Israele. È una questione esistenziale per Hamas, direi identitaria, è una questione di disarmo preventivo come critico per la sicurezza di Israele da parte ovviamente di Israele. Poi c'è un discorso sulla ricostruzione di Gaza, come dovrebbe avvenire? C'è un discorso relativo al dopo, cosa succederà una volta che speriamo si dovesse realizzare questo accordo di cui parla Trump. La questione non riguarda solo Gaza, poi riguarda anche il futuro della questione palestinese. Quindi la vera sfida non è tanto firmare un accordo, raggiungere un accordo o una fattispecie di accordo come questo, è realizzarlo. Questa è la cosa difficile. Io personalmente ho qualche dubbio che non vengano fuori in corso d'opera tutta una serie di problemi, proprio per la diversa interpretazione che alla fin fine Hamas e Israele danno di queste intese.

0: L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione dei migranti. Quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. È la più forte scossa da 40 anni, quella di 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei in serata. 10 le persone ferite, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli, treni sospesi. Si continua a scavare a Messina nella speranza di trovare superstiti. 5 le persone ancora disperse nel crollo. Trovato il corpo dell'imprenditore, proprietario della palazzina crollata. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Oggi bollino nero, oggi sabato bollino nero per il primo esodo di agosto, previsti 186.000 veicoli. Intanto per il caldo salgono a 19 le città, sempre da bollino rosso. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Il 4 agosto si terranno i funerali a Milano. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione della mezzanotte del nostro giornale. In apertura, emergenza migranti a Ceuta. In sole 24 ore sono arrivate via mare, anche a nuoto, 50-60.000 persone, 57 i corpi recuperati. Macron esprime solidarietà alla Spagna e rafforza i controlli alle frontiere. Ceuta è blindata, la popolazione protesta. Sentiamo in apertura la nostra inviata Marina Lalovic.
1: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono. Sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone. Ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
2: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
1: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita, pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere, non capisco perché vengono. Siamo indignati, o li aiutassero o li deportassero, ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
0: La Premier Meloni ha annunciato la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura straordinaria, ha detto, per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario. Alberto Gioffreda.
3: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati i contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia, e proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: Sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizione, a dividere gli schieramenti anche il caso del Mastro sulla visione in giunta alla Camera delle chat con Carroccia. Alberto Poti.
4: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
5: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
4: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein, stessa linea dai 5 Stelle.
6: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
4: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
7: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
4: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
8: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: E torna la paura ai campi di Flegrei, due nuove scosse, la più forte intorno alle 19 di magnitudo 4.7, epicentro a Pozzuoli, avvertita a Napoli, Ischia e gran parte della provincia, almeno 10 feriti lievi a Pozzuoli, è stato attivato il centro operativo comunale per coordinare le attività e l'assistenza alla popolazione. Allora andiamo in diretta proprio a Pozzuoli da Carlo Solimene. Carlo, com'è la situazione al momento?
9: Sì, innanzitutto un aggiornamento perché le scosse importanti, quelle di grado superiore a 3, in realtà sono diventate 3, ce n'è stata un'ulteriore alle 11.35 di magnitudo 3.1 e sarà una notte di paura, sarà una notte in cui, come dicono i cittadini, si ballerà tanto. Non a caso qui alle mie spalle il Palatrincone, che è una delle aree in cui si offre accoglienza a circa 200 brandine, è destinato a riempirsi secondo gli operatori della protezione civile, già ci sono dentro almeno un'ottantina di persone. Molti altri però non vogliono dormire qui perché vogliono restare vicino alle loro case, che non sono neanche riusciti a chiudere perché le porte non si chiedevano per i danni che c'erano stati ai pavimenti. Un importante aggiornamento lo ha dato il prefetto qualche minuto fa, abbandonando il centro di coordinamento dei soccorsi. I feriti sarebbero una ventina, la maggior parte in codice giallo, ma ce ne sarebbero anche due in condizioni gravi in codice rosso. La situazione più grave, diciamo logisticamente, è quella al porto, dove una banchina

0: ha avuto gravi danni e si teme il crollo di costoni. Infatti l'infrastruttura è stata chiusa, così come è chiusa la Cumana per il crollo di un muro sui binari. La Cumana è una delle ferrovie che collega di fatto Napoli e Pozzuoli, e sostanzialmente tanti i danni ai palazzini, due palazzi disabitati crollati e anche problemi riguardanti l'energia elettrica, perché interi quartieri sono isolati dopo che un traliccio della Terna dell'alta tensione è crollato a causa della scossa, peraltro su altri cavi dell'elettricità, quindi rendendo impossibili i collegamenti. Domani si saranno effettuate alla Guardia Costiera delle verifiche sui costoni. Sarebbero centinaia gli sfollati, ma da questo punto di vista non sono stati dati dati precisi. Per il momento da Pozzuoli è tutto, la linea allo studio.
1: E la Premier Meloni è in costante contatto con il Ministro della Protezione Civile Musumeci, con il Capo del Dipartimento Siciliano, con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano e con il Prefetto di Napoli, di Bari, per seguire l'evoluzione della situazione. Meloni sta inoltre seguendo anche gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi convocata per coordinare il monitoraggio e gli interventi. Dopo l'annuncio sui progressi per Gaza, Washington si prepara una nuova escalation con l'Iran. Secondo Wall Street Journal e CBS, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran per costringerla ad arrendersi, e gli attacchi potrebbero cominciare già questo fine settimana e durare alcuni giorni. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: L'escalation in Iran si avvicina, si avvicinerebbe, stando alle indiscrezioni della stampa americana. Secondo la CBS, gli Stati Uniti e Israele stanno coordinando un attacco contro le infrastrutture energetiche iraniane, quindi presumibilmente raffinerie e centrali elettriche, ma l'ordine non sarebbe stato dato, Trump ci starebbe ancora pensando. Secondo il Wall Street Journal invece tutto sarebbe pronto, l'attacco sarebbe imminente per questo fine settimana. È difficile capire il tenore di queste indiscrezioni, cioè se sono simili alle minacce che più volte Trump ha scaraventato contro l'Iran nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, tentando anche di riaprire la via diplomatica, oppure se effettivamente l'escalation nel conflitto si avvicini. Minacce che oggi Trump ha ripetuto durante la riunione del suo gabinetto governativo. Trump con i suoi ministri ha discusso tutta una serie di temi a Camp David. Trump ha detto: li stiamo decimando, con riferimento all'Iran, continuano a combattere ma c'è rimasto molto poco della loro infrastruttura militare, stiamo addirittura, ha detto Trump, tentando di essere gentili con loro, vogliamo solo vincere, l'ha ribadito, colpiremo duramente. Ricordiamo che dopo la firma dell'intesa di Islamabad c'è stata una pausa nei combattimenti, poi 13 giorni di bombardamenti americani, venerdì scorso la pausa che è durata solo 4 notti, poi l'attacco iraniano alle basi americane in Giordania e si è riaperta a pieno titolo la guerra, i combattimenti, le ostilità, vedremo che cosa accadrà.
1: Grazie a Nico Piro. Lo stretto di Hormuz aperto alle navi commerciali sostiene il comando centrale statunitense, smentendo quanto affermato dai guardiani della rivoluzione iraniani. Il negoziato comunque resta aperto. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Le acque di Hormuz sono ancora al centro delle tensioni in una guerra che segue due binari paralleli, quello delle bombe e quello della diplomazia. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, un organismo governativo iraniano istituito per regolamentare il traffico marittimo, dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi, il transito attraverso Hormuz non è possibile. Teheran sostiene che non appena la situazione si stabilizzerà, i permessi di transito saranno rilasciati gradualmente. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. I guardiani della rivoluzione continuano a colpire anche i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco a basi americane in Kuwait, in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Keshm. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una

0: Escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. L'iniziativa mira a istituire un'alleanza multinazionale di difesa marittima per proteggere le vie d'acqua internazionali, con un'attenzione specifica agli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb.
1: Adesso vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo con Andrea Vaccarella.
2: Bentrovati alla nostra rassegna stampa, i quotidiani tra poche ore in edicola, andiamo subito a vederli. Cominciamo con la stampa. L'Italia blinda le frontiere, lo scontro sull'immigrazione, l'Unione Europea critica con Roma il leader americano se vincono i dem, invasi anche noi, Ceuta entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine, Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez la solidarietà è facoltativa, i trattati no. E poi fotonotizia, il sisma di magnitudo 4.7, la scossa più forte da 40 anni, l'incubo di Napoli con i feriti, con la distruzione, le immagini appunto dei massi caduti sulle automobili a Napoli. E poi l'annuncio della Casa Bianca, ma Israele resta fredda, Trump accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi e infine addio Baresi, per sempre libero, la storica bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Il Mattino ancora temi, gli stessi temi, il terremoto, la fotonotizia, 3 in questo caso, terremoto, paura a Napoli, Campi Flegrei, la scossa più forte di sempre, crolli a Pozzuoli, danni in molte abitazioni, 10 i feriti. E poi addio a Baresi, il difensore sublime, ritratto in una foto con un'altra leggenda, forse il più forte di sempre, Diego Armando Maradona, la scomparsa a 96 anni di Don Mazzi, portò in TV l'impegno per il recupero dei tossicodipendenti, i migranti, lo scontro tra Roma e Madrid con l'invasione a Ceuta di 50.000 migranti dal Marocco, l'Italia congela il trattato di Schengen su navi e aerei della Spagna, per Meloni questioni di sicurezza, l'ira del governo Sanchez, qui meno irregolari che da voi. E ancora la notizia, questa volta si apre con Meloni e Le Pen, questa associazione tra le due destre, quella italiana e quella francese. Meloni volta le spalle alla Spagna e fa sponda con Le Pen, che vuol fare lo stesso con l'Italia. Poi andiamo ancora avanti e abbiamo il dubbio, l'invasione dei ragazzini, così vengono chiamati i giovani marocchini che oggi sono entrati, a Ceuta. L'invasione dei ragazzini spacca l'Unione Europea, Trump soffia sul fuoco, l'Italia si chiude e sospende Schengen con la Spagna, Le Pen, Vox e le destre invocano Fortezza Europa. E poi anche qui l'addio a Franco Baresi, il samurai più elegante che sia mai sceso in un campo di calcio. Il Fatto Quotidiano, questa volta a fianco a Meloni c'è Sanchez, Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, quindi la scelta del Fatto Quotidiano questa è quella di mettere in relazione le due gestioni dei migranti e secondo il Fatto è migliore quella di Sanchez nonostante Ceuta, fra Spagna e Italia, Madrid sotto scacco del Marocco, respinge 48.000 sbarcati sui 50.000, Roma attacca ma rimpatria la metà e ha il doppio dei clandestini. Questa la lettura del Fatto Quotidiano. Poi migranti, la pagliacciata di Meloni, lo scontro diplomatico con la Spagna domani. La Premier invoca la sicurezza nazionale e sospende Schengen con Madrid. L'Unione Europea scelta da motivare e così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista. Andiamo ancora avanti, c'è anche qui fondo pagina tra Trump e il destino di Gaza, quell'accordo farlocco con Hamas, il pezzo di Lerner dalla prima pagina, e sull'annuncio di Donald Trump, che ancora una volta è un annuncio più per per i suoi elettori, per i social, per Truth, che non rispetto a quanto non sia nella realtà. Il riformista Ceuta, Europa, si interroga il riformista per la Corte Suprema Spagnola, i respingimenti via mare sono illegittimi, la pronuncia, seppur in linea con l'Unione Europea, permette implicitamente l'accesso, questa è la chiave del riformista, che dunque ascrive in qualche modo la responsabilità.

0: di questa invasione alla sentenza della Corte Suprema spagnola sui rispangimenti di mari, definendoli illegittimi. E poi il Foglio, anche sul Foglio diversi sono i pezzi su quanto successo a Ceuta. La pazza idea l'Albania per aiutare Sanchez, altro che Schengen. Meloni aveva di fronte a sé una mossa politica perfetta e molto europea: offrire subito alla Spagna i l'hotspot in Albania per i rimpatri degli irregolari arrivati a sedi con il sostegno dell'Unione Europea. Perché non farlo? E poi la versione di Trump: la Casa Bianca salta sul caos in Spagna, centra il rapporto con Sanchez e il Marocco. Qui nel triangolo di Ceuta ci spiega perché dietro alla crisi riaffiorano degli attriti tra il Marocco e la Spagna, il Sahara occidentale, e la rivalità tra Marocco e Algeria. La Nazione: Spagna, crisi migratoria, l'Italia chiude le frontiere. E poi anche qui l'addio a Franco Baresi, l'omaggio del mondo alla leggenda rossonera. E poi è morto Don Mazzi, 96 anni, il prete di Exodus.
1: A Messina la procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina nel rione Pistunina. Si cercano ancora 5 dispersi, estratto un corpo. Luce Abbasso.
2: Io non vedevo più niente perché c'era tutta polvere, pulviscolo, e semplicemente sono andato verso una luce con le ultime forze che mi erano rimaste, ho gridato aiuto, aiuto.
3: Difficilmente dimenticherà il terrore vissuto tra le macerie del palazzo crollato a Pistunina, a sud di Messina. Davide Lambiase, 26 anni, al terzo giorno di prova come commesso, si trovava nel sottoscala con la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata.
2: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche una mia collega, sta da sotto.
3: Davide è sotto osservazione al policlinico, fuori pericolo anche i 2 operai al lavoro nell'ex supermercato. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei 6 dispersi, Carmelo Leone, uno dei proprietari dell'immobile. Si cercano ancora le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e la commessa.
2: Spero che non ci siano problematiche nelle ricerche, spero anche per le famiglie.
3: La procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, al momento con 3 ignoti, ipotizzando un cedimento strutturale.
1: È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Lo ricordiamo in questo ritratto di Donatella Negri.
4: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi?
5: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava Don Antonio Mazzi.
6: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io, anzi i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
5: Poi a Bologna all'università, improvvisamente l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, alla città dei ragazzi servono aiuti.
6: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
5: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
6: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione. E ho cominciato e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
5: Da lì è un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia.

0: sua esistenza a servizio degli ultimi e dei fragili. Per la scomparsa di Don Mazzi, il cordoglio anche del presidente della Camera Fontana e dei partiti di maggioranza e opposizione. Si intensifica l'ondata di caldo africano sull'Italia e coincide con il traffico per il primo grande esodo estivo. Oggi sono 19 le città bollino rosso per quanto riguarda il caldo, e caldo e afa, come dicevamo, accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da Bollino Nero. Danilo Sinibaldi.
1: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da Bollino Nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
2: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino Rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
1: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
0: Ora l'addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan. Aveva 66 anni. I funerali martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi, come ci racconta Davide Gangale. Al termine una breve pausa. A tra poco.
3: Una volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
4: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan. Mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
5: Grandissimo giocatore, una grandissima leggenda del calcio.
6: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
7: Molto umile, e forse per questo piaceva molto.
8: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
4: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719 le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
9: May he rest in peace.
4: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. Quasi tutti i marocchini rientrati a Ceuta illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. È la più forte scossa da 40 anni, quella di 4.

0: 7.7 che ha colpito i campi Flegrei in serata. E sono 20 feriti, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli, treni sospesi. Si continua a scavare a Messina nella speranza di trovare superstiti. 5 le persone ancora disperse nel crollo. Trovato il corpo dell'imprenditore proprietario della palazzina crollata. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti Mattarella. Ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Giornata a bollino nero per il primo esodo di agosto e salgono a 19 le città invece da bollino rosso. Per Afa e Calda domani saranno 23. Profondo cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Martedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questi i nostri titoli per questa edizione della mezzanotte e mezza. Ora andiamo avanti come sempre nella notte tra venerdì e sabato con il nostro Amarcord. Dobbiamo ripercorrere la storia del Festival di Sanremo dalle origini nel 1951 al 1963 proprio con Amarcord. I prossimi aggiornamenti a luna.
1: Cara Alessandra, qui è iniziato tutto. Via Asiago 10, la sede della Radio Italiana. Un tempo si chiamava EIAR, Ente Italiano Edizioni Radiofoniche. Nasce tutto qua.
2: Perché oggi noi partiamo proprio dalla radio. Raccontiamo le origini del Festival di Sanremo.
1: Già, con una voce storica. Possiamo anche avvicinarci, perché si rivolgeva a tutta l'Italia chiamandoli amici.

0: Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana.
1: Nunzio Filogamo è il primo conduttore del Festival di Sanremo. La data è il 29 gennaio del 1951. L'idea del festival, come era nata? In un'Italia che era appena uscita dalla guerra, quindi c'era tutto da ricostruire, eppure...
2: E questa è la soluzione di tutto, cioè bisogna cercare... Sono due le fasi. Nel 51 in radio nasce Domenica Sport, lo sport a Fratella. Nel 51 in radio nasce il Festival di Sanremo, la canzone unisce. È un sistema anche questo per unire politicamente, per superare le ferite della guerra. E Nunzio Filogamo, dovete immaginare, il Salone delle Feste del Casinò di Sanremo era quanto di più freddo esistesse, perché c'erano questi tre cantanti, il duo Fasano, Nilla Pizzi e Achille Togliani. E la gente mangiava.
1: C'erano i tavolini, sì. Un po' come un caffè Chantin, quindi sì. Un'immagine completamente diversa, sì, da quella di oggi.
2: Ma certo, e loro cantavano tutte le canzoni in gara, che erano una ventina. Ognuno di loro si era divisa queste canzoni. Ma il pubblico poco partecipava. Era un'idea che poteva... Sì, possiamo investire su questo. Poi, di fatto, abbiamo visto che da allora non ci siamo più fermati. E c'era, appunto, Nilla Pizzi, Duo Fasano e Togliani. Vince Nilla Pizzi con Grazie dei Fiori, che è una canzone che inevitabilmente ci fa vedere proprio un'altra Italia. C'era, vicino a Nilla Pizzi, Cinico Angelini, che era il maestro...
1: Direttore d'orchestra.
2: Il maestro direttore del festival. E questa canzone, che è una begin, si chiama così, è un ritmo, nessuno ci credeva. Per cui la mettono, la mandano a Sanremo per dire proviamo anche questa, vediamo se funziona.
3: Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti.
4: Era il classico spettacolo radiofonico da auditorio, trasportato in un ambiente diverso, in un ambiente molto mondano, in questo salone del Casinò delle Feste, dove c'erano queste signore tutte ingioiellate, vestite in abito da sera, noi tutti tremanti, spauriti, spaesati, vero, perché abituati alla disciplina del maestro Angelini, alla disciplina della radio, e così là fuori, così eravamo un po' come pesciolini fuor d'acqua. Eravamo molto preoccupati, anche perché eravamo in pochi a cantare e io cantai 9 canzoni, io da sola in compagnia del duo Fasano e di Achille Togliani. C'era solo la gloria del festival, le canzoni, i primi premi, perché soldi no, non è come adesso che un cantante canta una canzone, uno che è sconosciuto fino a pochi mesi prima, va a Sanremo, canta una canzone e poi va a fare le serate e si porta via 1 milione per sera. Invece allora erano poche migliaia di lire, ma che decine, magari.
1: Il Festival di Sanremo si intreccia con la storia del paese.
2: Come no.
1: Nel 1952 vince ancora Nilla Pizzi con una canzone patriottica.
2: Come no, addio Nilla Pizzi, vince con Vola Colomba Bianca Vola. È una canzone dedicata a Trieste. La storia è questa: un innamorato sta nella zona A, l'altra innamorata sta nella zona B, perché Trieste era divisa in due, un po' come Berlino, se vogliamo, no? Da una parte gli alleati, dall'altra la Jugoslavia. E si mandavano i messaggi d'amore con le colombe: vola colomba bianca vola, vai a raccontare quanto io la amo e quanto mi ama, eccetera eccetera. Basti dire che quando Trieste diventa italiana, e siamo al 26 ottobre del 54, quindi 2 anni dopo il Festival di Sanremo, c'è l'inno nazionale, l'inno ai Mameli, c'è la canzone del Piave per le truppe che ufficialmente entrano, c'è la Venico Vespucci, la nave, e le mule, le ragazze di Trieste, cantavano sia la campana di San Giusto, vola e chiama di San Giusto la campana, sia soprattutto vola colomba bianca vola.
1: Nel 53, lo dice la stessa Nilla Pizzi, diciamo che l'atmosfera si fa un po' più incandescente, aumentano gli inviati, aumentano le case discografiche interessate. E c'è sempre questo mondo di un'Italia ancora arcaica, ancora rurale, la campana, il vespro, un po' i simboli di questo piccolo mondo antico che raccontano le canzoni.
2: Te Direno, Ferruccio, Merck, ricordi?
1: Triestino.
2: Triestino, come no, come Lelio Ruttazzi, che infatti partecipa al festival, inventa appunto il campanaro, che in fin dei conti noi siamo una terra di campanili.
1: Sull'edizione del 54 c'è, insomma, una cosa un po' particolare.
2: Ma come no, c'è il principe de Curtis, Totò, che scrive una canzone, quindi va a Sanremo e non canta. Lui che aveva scritto Malafemmina, Totò ha scritto Malafemmina, non dimentichiamolo mai, è sua, autografa, un poco prima. E la canzone si chiama Conte, è una canzone d'amore che rispecchia, secondo me, la sua storia, perché il momento in cui lui praticamente conosce la Faldini, Franca Faldini, dopo aver lasciato la Rogliani, la mamma di sua figlia, ed è una storia d'amore di due che si vogliono bene, di due che si amano continuamente, quindi ancora una volta la canzone d'amore. C'è un altro fatto che ricorda molto i festival più recenti. Un fan incredibile di Nilla Pizzi
1: protesta
2: sì,
1: perché Nilla Pizzi non partecipa in 54.
2: Sì, dicevo, come non c'è Nilla Pizzi, per cui minaccia di tirare i gatti arrabbiati sulle sedie assieme ai conigli, quindi riprendendo quello che era appunto nella Va Spettacolo, piglia testa gattata, era tirare un gatto sul palcoscenico se le cose non piacevano, quindi è una parte che non succede più oggi, però le contestazioni queste sono sempre state.
1: Nel 54 la RAI inizia le trasmissioni televisive. Che cosa cambia?
2: Dunque, il 3 gennaio 54 nasce la televisione. Non fa tempo arrivare a Sanremo, perché è a fine gennaio che si va a Sanremo nel 54. Entrerà nel 55 la televisione. A questo punto l'immagine, la faccia, il volto, al punto tale che poi ci sarà un'edizione di poco successiva nel 56. Dice, no, un momento, tutti sconosciuti. E canzoni tutte nuove, come deve essere il regolamento, perché in fin dei conti se no si vota la persona e non si vota la canzone.
1: Ma non ebbe successo,
2: no,
1: tant'è vero che c'è la serata finale dove vengono cantate di nuovo, diciamo, dai big le canzoni che hanno vinto negli anni precedenti, ed è quella che piace.
2: È quella, con l'arrivo della televisione, con l'arrivo dell'Eurovisione un anno dopo, diventa tutto quanto più appunto televisivo, si avvicina, anche se siamo lontanissimi dal nostro Festival di Sanremo, si avvicina a quella che è la nostra edizione, cioè le canzoni contano, ma conta anche tutto il resto, tutto quello che c'è dietro.
1: E c'è un colpo di scena televisivo nel 55.
5: Claudio Villa, ammalato, sarà presente in gara con la sua voce registrata.
6: Buongiorno tristezza.
2: Reuccio, che aveva spodestato un altro grande cantante della prima edizione, Achille Togliani, che addirittura aveva avuto una storia con Sofia Loren.
1: Era stato protagonista delle Cronache Rosa.
2: Qui non è canzonetta, qui è la storia del nostro paese vista da un altro punto di vista, dal punto di vista di una telecamera, e questo è fondamentale. Il Reuccio che fa? Si ammala, ha una laringite, non può cantare, per cui è il primo caso di playback, perché praticamente va in onda la sua canzone e vince lo stesso.
6: Di lei mi vuole ancora bene e mi sbaglia.
7: È soddisfatto del festival? Che
8: Beh, no, non sono molto soddisfatto, come credo che non siano soddisfatti neanche i miei ammiratori.
7: Perché la canzone che le è stata assegnata?
8: La canzone non era molto adatta a me, insomma, come il pubblico aveva avuto modo di constatare. Anzi, devo dire la verità, che se io ho deciso di venire a questo festival dopo che mi avevano tolto delle canzoni a me adatte, è stato appunto per loro, non per loro due, voglio dire per loro ammiratrici, cioè il pubblico che insistentemente mi scriveva chiedendomi perché non torna al festival, vada al festival, lo vogliamo vedere al festival.
7: Ma tra le canzoni del festival ce n'è qualcuna che sarebbe stata più adatta per lei?
8: Indubbiamente, quella per la quale io mi sono battuto e appunto era Mandolino Mandolino, che stando anche ai critici che l'hanno pubblicato sul giornale.
7: E cioè alla sua maniera come lo avrebbe fatto?
6: Mandolino.

0: Ma più che stranieri, sono oriundi, sono paesà. Questa camicia l'hanno lavorata al tombolo le vecchie zie di Frankie Lane, al secolo Francesco lo Vecchio. E Frankie Avalon è iscritto come Francesco Avallone all'anagrafe di Filadelfia. Per non parlare di Peggy March, cioè di Margherita Bottavia, detta anche la Rita Pavone d'America. Bobby Riddle è l'ultimo oriundo del cast sanremese. Si chiama in realtà Roberto Luigi Ridarelli ed è oggi uno degli idoli delle teenagers americane. Contro questo tentativo di inserire il festival nell'area atlantica si sono soprattutto battuti i sostenitori della canzone all'italiana.
1: Lei, signora, è monarchica?
2: Io sono per Claudio Villa.
1: Ah, è per Claudio Villa?
2: Sì.
1: E il Reuccio da quando è nel suo cuore, signora?
2: Da quando ha cominciato, era tanto carino e tanto bravo fin dall'inizio.
1: Confessi che lei è un po' innamorata di Villa,
2: un po'. Adesso trasmetto il mio amore a tutti i suoi appassionati ammiratori. E
1: signora,
2: sono
1: il suo è un club efficiente?
2: Molto.
1: Molto.
2: Belle ragazze e bei giovanotti.
3: Facciamo un esempio, Pulanca, guarda che nome scivoloso, Pulanca, Villa. Senti bene. Quella V,
4: no.
3: Senti,
4: no.
3: Ma sentila, no. Quella V.
5: Il re, guardi il re, che cosa significa il re?
3: Il re.
5: La canzone italiana.
3: Sempre.
6: Ma come io che cosa ne ma mi faccio la corte lì? Io sono un napoletano, capisce? Chi meglio di me può capire le canzoni?
7: Perché Sanremo è Sanremo, come diceva Pippo Caruso, accennavo tre note, Sanremo.
8: Sanremo, ti riporto a Claudio Villa, l'abbiamo appena visto, che partecipò a ben 13 edizioni del festival, vinse 4 volte come Modugno e tra l'altro cantò anche in coppia con Modugno.
7: Siccome no, era la coppia favorita nel 62, 13 edizioni come le edizioni che ha condotto Pippo Baudo, il record assoluto rispetto alle 11 di Mike Buongiorno, conduttore anche egli di Sanremo. Claudio Villa e Modugno, quasi rivali si potrebbe dire, anche se poi erano molto amici.
8: È vero che durante le prove per il festival Gorni Kramer espresse delle perplessità sul brano di Modugno?
7: Sì, anche questo fa parte della storia di Sanremo, cioè la critica che si spacca, le opinioni, le polemiche. Kramer, grandissimo musicista, polistrumentista, nasce con la fisarmonica, insomma un grande musicista, dice ma che è questa canzone, ma è irreale, ma non ha un senso, perché tutti si erano abituati a sentire cantare...

0: maniera tradizionale, dove cuore fa rima con amore, dove si canta con la mano sul petto, dove la melodia guida. E questo rompe tutti gli schemi, che strilla, canta urlando con una joie de vivre, con una gioia di vivere verso
1: il futuro.
0: Verso il futuro. Una canzone. Si può dire che politicamente Modugno rappresenta il futuro, mentre coloro i quali criticano Modugno rappresenta la tradizione, cioè il modo di cantare tradizionale. Quindi, come al solito, siamo sempre a De Gasperi Togliatti, cioè al dualismo che ha caratterizzato l'Italia.
1: Innovatori e passatisti.
0: E passatisti, anche se poi noi stiamo semplificando, però di fatto certo. È la spaccatura che ama molto l'Italia. L'Italia ama molto questa cosa.
1: Era anche vicino proprio alla musica americana, Modugno. Il rock and roll, il rhythm and blues, erano arrivati l'anno prima in Italia grandi successi come Only You.
0: Modugno non solo guarda l'America, ma trionfa in America.
1: Trionfa in America.
0: Cioè, va in America, diventa Mr. Volare, perché volare nel blu dipinto blu ha questa doppia chiave di lettura, no? C'è anche qualcosa che ci riporta all'ispirazione, come nasce questa canzone.
1: Come nasce questa canzone? Gli aneddoti sono diversi. Modugno raccontava più versioni.
0: Sì. Beh, Modugno è molto più fantasioso, un po' come Claudio Villa, molto fantasioso. Invece Franco Migliacci, che è
1: autore
0: delle parole,
1: della canzone,
0: guai a chiamarlo paroliere, ma autore, dice: no, io ero di fronte a un quadro di Chagall, vedo questo agitarsi nel cielo, quindi nel blu dipinto del blu. Poi di fatto le versioni vengono a unificarsi, perché alla fine Modugno dice: mi è venuto in mente di dire volare, anzi no, cantare, e metteva insieme sia volare che cantare, ed erano le due versioni legate appunto a come si è realizzata la canzone di Modugno e di Migliacci.
1: Modugno trionfa anche nel 1959 con un altro grande successo.
0: Come no, è Piove, anche questo Piove, che poi diventa Ciao bambina. E Modugno era in America.
2: È nata a Pittsburgh. Pittsburgh è una città strana, ci sono acciaierie, cose così, e la stazione è triste.
0: Vede a una stazione due fidanzatini.
2: Lei piangeva e lui la salutava da giù correndo dietro al treno, diceva in inglese goodbye, piangeva e gridava.
0: Mentre pioveva. Per cui gli viene in mente appunto ciao bambina, il saluto.
3: Ciao bambina, ti voglio bene da morire.
0: Si rivolge a Dino Verde. Il quale Dino Verde inventa una poesia vera e propria. Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, ciao, vanno a formare una pioggia d'argento, ciao, ma piove sul nostro amor. Questo è l'inizio, e poi esplode quel ciao bambina che trionfa nel 1959.
1: Sempre in quell'anno c'è un po' un primo scandalo, potremmo dire, di Sanremo. C'è un'esibizione forse un po' troppo appassionata.
0: Lei è Yula De Palma e lei canta una canzone che si chiama Tua, e la canta a mezze maniche in una delle serate. Tua fra le braccia tue, per sognare in due, per morire con te. Cioè, è una canzone che simulava evidentemente un qualcosa di più che semplicemente cuore e amore.
4: Finalmente tua.
0: E ci fu uno scandalo incredibile. Venne vietata la canzone perché si pensava che fosse foriera di oscenità, che portatrice sana di oscenità, di trasgressioni.
4: Sempre tua,
5: yes, tua.
4: Mi sembrava impossibile, ma fu poi tanto facile,
5: yes,
4: legarti a me, amore.
1: 1960, arrivano gli urlatori.
0: È un punto di svolta, è un punto di svolta. Il 60 adesso lo sappiamo, è un punto di svolta. Quando abbiamo parlato delle Olimpiadi, è un cambiamento. Beh, e lì c'è chi vince? Vince Renato Rascel con Romantica.
1: Con Toni Dallara.
0: Renato Rascel, questo è mettere insieme, vedi, poi in fin dei conti l'Italia è compromesso, è il compromesso. Renato Rascel è un cantante tradizionale. Tu sei romantica, e quindi è tradizionale. La canzone è di Dino Verde, le parole di Rush e la musica. Dallara la interpreta a singhiozzo e la interpreta in maniera completamente differente.
6: Prima canzone in classifica, Romantica, con l'orchestra Angelini, canta Toni Dallara.
7: E voi?

0: romantica. La canta urlando e la canta singhiozzando, alla maniera dei Platters, alla maniera dell'americana. Quindi è un cambiamento.
1: Che continua nel 61. Nel 61 abbiamo il debutto a Sanremo di Celentano, Celentano che ha 20 anni, deve avere anche il permesso perché è militare a Torino per poter partecipare al festival.
0: E si presenta anche in maniera non tradizionale.
1: Dalle spalle al pubblico. Non si può fare.
0: Quindi polemica su Celentano, polemica sul modo di cantare Celentano, perché se è vero come è vero che i ragazzi scelgono Celentano, è altrettanto vero che quelli che i ragazzi non sono non vogliono Celentano. Del resto le polemiche Sanremo vanno un po' a braccetto.
1: Sì,
0: l'anno prima, ne parlavamo poco fa, Rush era stato accusato di plagio. Romantica, secondo un querelante, era la copia di una canzone. Rachel si fa venire Igor Stravinsky a dire, guarda, non è a quel punto, di fronte alla parola di Stravinsky, romantica passa, quindi polemica superata. Però sta di fatto che siamo in una fase nuova.
2: Sanremo prossimamente, un festival di trovate con 20 cantanti e 4 radar. Tutto esaurito negli alberghi. 25 giornalisti americani, 2 sovietici e i maggiori rappresentanti della stampa nazionale in Sanremo prossimamente, un festival che tutti purtroppo dovrete vedere prossimamente qui.
1: Queste foto, Umberto, è un po' la storia.
0: C'è la storia della Rai qui, la storia della nostra azienda. Lucio Battisti a Gran Varietà con Walter Chiari. Lucio Battisti ci torna utile perché parteciperà a Sanremo, l'unica volta che non sarà un'avventura, quindi torna bene. Guarda chi c'è qui.
1: Mike, volevo proprio arrivare a Mike, perché nel 1963 Mike conduce per la prima volta il festival, lo farà per 11 volte.
0: 11 volte sì, viene battuto da Baudo e ne fa 13, l'abbiamo detto. Mike, buongiorno, è una conduzione particolare, si va a affiancare da Eddie Campagnoli, dalla Giovannini, e c'è una storia legata alla Giovannini, che come Eddie Campagnoli a Rush raddoppia ebbe pare che ebbe un malore, e buongiorno andò avanti. La Giovannini al Salone delle Feste del Casinò, perché l'Ariston viene dopo, il Salone delle Feste del Casinò, pare avesse avuto un malore. E buongiorno, andiamo avanti, e continua a imperterrito a condurre il Festival di Sanremo. Ma qui vedo anche un Frank Sinatra e Domenico Modugno. Domenico Modugno, ne abbiamo parlato tanto. Questa è storica, 1953. Viene qui a Via Asiago Frank Sinatra, fa un recital, canta delle canzoni, Modugno lo affianca praticamente quasi
1: sconosciuto,
0: tant'è che canta una ninna nanna. E Frank Sinatra, che sapeva, lui figlio di emigranti, di Lercara Friddi il padre, ligure la madre, pensa che Modugno sia un emigrante anche lui, Mimmo Modugno, per tutta la trasmissione lo chiama Salvo, perché l'emigrante non poteva che essere
1: che chiamassi Salvo. 1963 è l'anno di Tony Renis.
0: Sì, come no, viene restituito, perché Tony Renis l'anno prima era il vincitore morale
1: con Quando, che non aveva vinto il festival, però ha venduto tantissimo.
0: È stato
1: un successo, potremmo dire.
0: Nella splendida tradizione delle canzoni che arricche molto popolari, che poi all'atto pratico non vendono soltanto, vendono molto, ma pur non vincendo. Per cui si presenta al Festival di Sanremo e viene risarcito, vince con Uno per Tutte. È una canzone che ha anche lei delle polemiche dietro.
1: Però ecco, si parla ancora una volta di plagio.
0: Sì, sembrava che fosse tratta da un altro ritornello, noi siamo quelli dello Shishima, vince anche lì. Ecco, questo fa parte delle polemiche di Sanremo. Cioè, il vincitore deve comunque aver copiato qualcosa da qualcuno. Non è vero. Renis vince, si porta il papà presso a Sanremo. Né più né meno come nel 64 Giulio Cinquetti, che vince Sanremo, gira sempre con sua mamma dietro, non aveva l'età.
3: Tra le quinte i protagonisti non sorridono, soprattutto nei lunghi minuti che precedono il responso da tutte le giurie sparse in Italia. A luci spente sono tutti uguali, tutti assetati, molto assetati, controllati, ansiosi. Sperano di vincere, pensano a cosa risponderanno a Mike Bongiorno se saranno primi. E se invece perderanno? Gli amici avranno votato bene? Una mossa falsa può buttare all'aria la lenta conquista della popolarità.
4: Lei dovrebbe essere tranquillissimo, ho sentito dire, tutti dicono che dovrebbe vincere lei, che già si sa che vince lei, l'hanno scritto anche sui giornali.
5: Ah sì, dicevano che già si sapeva. Allora so, dovrei essere molto tranquillo.
4: Appunto.
5: Non le pare?
4: Hanno detto persino, mi pare di averlo letto, che le avrebbero dato 10 milioni se le giurie non avessero...
5: Allora desidererei perlo.
4: Mettiamo un po' di amaro nella vittoria di Sanremo e diciamo a Tony Renis quello che abbiamo sentito dire in giro, e d'altra parte l'ha letto anche sui giornali. Hanno detto che questa canzone è mezza un'altra canzone, mi pare Noi siamo quelli dello Scisci, mezza un'altra, cioè Iaia. Si difenda Tony Renis, vincitore di Sanremo 1963.
6: Non è che io debba difendermi, io penso che la canzoncina deve essere così molto semplice. Io quando l'ho fatta, mi sono messo al piano, mi è uscito questo motivetto, così, non è che assomigli all'atmosfera de, come si dice, lo Scisci, Iaia, eccetera. Comunque penso che oggi con migliaia di canzoni, migliaia dico, fatte con un do, sol settima, do, sol settima, do, il pubblico vuole questo perché lo impara facilmente, sono finite le combinazioni, è impossibile fare cose nuovissime.
4: Il padre è d'accordo anche io se il figlio copiavi a scuola quando eri?
7: No, non copiavo, non ha mai copiato lui, così, lui è fatto così.
6: Come si può dire al papà se copiava a scuola?
7: Domande, io risponderò.
6: Non si può dire al papà che copiavo. Io qualche volta copiavo a scuola perché magari non studiavo, perché studiavo musica oppure andavo a cantare in giro e allora non avevo fatto il compito e lo scopiazzavo.
8: Devo al mio pubblico, all'affetto, alla simpatia che mi porta il mio pubblico, se ho perduto il festival.
4: Perché?
8: Perché il pubblico ha dimostrato di volermi talmente bene che ha votato tutte e due le canzoni, naturalmente danneggiandomi. Perché se avessi avuto una canzone sola, conti alla mano, avrei totalizzato 3 punti più del bravo Renis.
0: Microfoni di Sanremo, in pieno Sanremo, eh?
1: Umberto, ma tu hai mai scritto una canzone per il Festival di Sanremo?
0: No, però questa notte, sapendo che dovevamo girare questa trasmissione, mi era venuto in mente un testo e pensavo di proportelo, perché magari poi fuori concorso lo proponiamo a Carlo Conti, vediamo come va.
1: Ma dai.
0: Il testo è... più o meno è questo: nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità
1: è... Questa è la canzone di Caterina Caselli del 66.

tempo.

0: Sabato soleggiato al nord, almeno nelle prime ore del mattino, poi nubi che aumenteranno nel corso della giornata sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano. Una giornata soleggiata anche al centro, qualche velatura al pomeriggio, ma senza piogge. Ventilazione che rimane sempre settentrionale. Sulle regioni del sud Italia, tanto sole durante tutta la giornata, qualche nube in più sul Salento al pomeriggio, così come sulla Calabria, con isolati acquazzoni. Una giornata soleggiata. Già da quella di sabato sulle due isole maggiori, una ventilazione che resta ancora nord-occidentale, accompagnata da mari generalmente molto mossi. Vediamo infine le temperature con valori massimi che sfioreranno i 38 gradi al centro-sud, Roma, Firenze e Campobasso, le città più calde.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

fermo, si sposta.

0: L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. Quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. La CBS annuncia Stati Uniti e Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran nel fine settimana. Nel mirino infrastrutture energetiche, centrali elettriche, raffinerie. Teheran ribatte, pronti a rispondere. È la più forte scossa da 40 anni, quella di 4.7 che ha colpito i campi Fregrei in serata, 20 le persone ferite, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli, treni sospesi. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti Mattarella, ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Giornata da bollino nero per il primo esodo di agosto e salgono a 19 le città da bollino rosso per Apa e Caldo, domani saranno 23. Cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Il 4 agosto i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale. In apertura l'emergenza migranti a Ceuta, in sole 24 ore sono arrivate via mare anche a nuoto. Decine di migliaia di persone, 57 corpi recuperati in mare. Macron esprime solidarietà alla Spagna e rafforza i controlli alle frontiere. Ceuta è blindata e la popolazione protesta. La nostra inviata Marina Lalovic.
1: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore. Decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono. Sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone. Ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
2: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
1: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita, pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere, non capisco perché vengono. Siamo indignati, o li aiutassero o li deportassero, ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
0: La Premier Meloni ha annunciato la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura straordinaria, scritto per tutelare la sicurezza nazionale e solo per il tempo necessario. La replica di Sanchez, la solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati europei no. Alberto Gioffreda.
3: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario. Una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati i contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia, e proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: Sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizione a dividere gli schieramenti, anche il caso del Mastro sull'accesso da parte dei componenti della giunta per le autorizzazioni alle chat con Caroccia. Caroccia è il ristoratore sospettato di essere il prestanome del clan camorristico senese di Roma. Alberto Puoti.
4: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
5: Da una parte il modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
4: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein, stessa linea dai 5 Stelle.
6: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
4: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
7: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
4: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
8: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: Ora vedete il nostro flash, è un incendio divampato nella cattedrale di San Basilio a Mosca ed è stato però già domato, lo hanno riferito i servizi di emergenza all'agenzia russa TASS. L'incendio è divampato nell'ufficio del direttore al primo piano, ma è sotto controllo, è stato già circoscritto. Poi è in corso il bombardamento anche a Kiev in Ucraina da parte delle forze russe e siamo anche negli Stati Uniti, perché dopo l'annuncio sui progressi per Gaza, Washington si prepara una nuova escalation con l'Iran. Ci aspetta un fine settimana po' sul filo della tensione. Secondo il Wall Street Journal e la CBS in particolare, il presidente Trump avrebbe ordinato una nuova offensiva contro Teheran per costringerla ad arrendersi. Gli attacchi potrebbero cominciare già questo fine settimana, come dicevamo, durare alcuni giorni. Da New York l'inviato Nico Piro.
9: L'escalation in Iran si avvicina, si avvicinerebbe, stando alle indiscrezioni della stampa americana. Secondo la CBS, gli Stati Uniti e Israele stanno coordinando un attacco contro le infrastrutture energetiche iraniane, quindi presumibilmente raffinerie e centrali elettriche, ma l'ordine non sarebbe stato dato, Trump ci starebbe ancora pensando. Secondo il Wall Street Journal invece tutto sarebbe pronto, l'attacco sarebbe imminente per questo fine settimana. È difficile capire il tenore di queste indiscrezioni, cioè se sono simili alle minacce che più volte Trump ha scaraventato contro l'Iran nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, tentando anche di riaprire la via diplomatica, oppure se effettivamente l'escalation nel conflitto si avvicini. Minacce che oggi Trump ha ripetuto durante la riunione del suo gabinetto governativo. Trump con i suoi ministri ha discusso tutta una serie di temi a Camp David. Trump ha detto li stiamo decimando con riferimento all'Iran, continuano a combattere ma c'è rimasto molto poco della loro infrastruttura militare, stiamo addirittura, ha detto Trump, tentando di essere gentili con loro, vogliamo solo vincere, l'ha ribadito, colpiremo duramente. Ricordiamo che dopo la firma dell'intesa di Islamabad c'è stata una pausa nei combattimenti, poi 13 giorni di bombardamenti americani, venerdì scorso la pausa che è durata solo 4 notti, poi l'attacco iraniano alle basi americane in Giordania e si è riaperta a pieno titolo la guerra, i combattimenti, le ostilità, vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. A voi studio.
0: Dicevamo dell'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza annunciato nelle ultime ore da Trump, già in parte smentito da Hamas ma soprattutto da Tel Aviv. Il nodo resta il disarmo di Hamas. Israele lascerà la striscia solo dopo la consegna delle armi, mentre Hamas dichiara che il disarmo avverrà soltanto dopo il ritiro dell'esercito dalle zone occupate al Cairo. Intanto nei prossimi giorni nuova riunione tra i paesi mediatori. Da Gerusalemme l'inviato Lucia Goracci.
10: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora, o tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento, sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas consente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così i coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia. Provocando le stesse reazioni. Oggi come ieri.
0: Torna la paura ai campi flegrei con nuove scosse, almeno due, la più forte alle 19.46 di ieri in serata, di magnitudo 4.7, tra l'altro la più forte degli ultimi 40 anni. Epicentro Pozzuoli, attivato il centro operativo comunale per coordinare le attività e l'assistenza alla popolazione, sono 20 feriti al momento e due sono in gravi condizioni. Allora sentiamo da Pozzuoli Carlo Sulimene.
11: Sì, innanzitutto un aggiornamento perché le scosse importanti, quelle di grado superiore a 3, in realtà sono diventate 3, ce n'è stata un'ulteriore alle 11.35 di magnitudo 3.1 e sarà una notte di paura, sarà una notte in cui, come dicono i cittadini, si ballerà tanto. Non a caso qui alle mie spalle il Palatrincone, che è una delle aree in cui si offre accoglienza a circa 200 brandine, è destinato a riempirsi secondo gli operatori della protezione civile, già ci sono dentro almeno un'ottantina di persone. Molti altri però non vogliono dormire qui perché vogliono restare vicino alle loro case, che non sono neanche riusciti a chiudere perché le porte non si chiedevano per i danni che c'erano stati ai pavimenti. Un importante aggiornamento lo ha dato il prefetto qualche minuto fa, abbandonando il centro di coordinamento dei soccorsi: i feriti sarebbero una ventina, la maggior parte in codice giallo, ma ce ne sarebbero anche due in condizioni gravi in codice rosso. La situazione più grave, diciamo logisticamente, è quella al porto, dove una banchina ha avuto gravi danni e si teme il crollo di costoni. Infatti l'infrastruttura è stata chiusa, così come è chiusa la Cumana per il crollo di un muro sui binari. Lago Mano è una delle ferrovie che collega di fatto Napoli e Pozzuoli, e sostanzialmente tanti i danni alle palazzine, due palazzi disabitati crollati e anche problemi riguardanti l'energia elettrica, perché interi quartieri sono isolati dopo che un traliccio della Terna dell'alta tensione è crollato a causa della scossa, peraltro su altri cavi dell'elettricità, quindi rendendo impossibili i collegamenti. Domani si saranno effettuate alla Guardia Costiera delle verifiche sui costoni, sarebbero centinaia gli sfollati, ma da questo punto di vista non sono stati dati dati precisi. Per il momento da Pozzuoli è tutto, la linea allo studio.
0: Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è stato a San Ferdinando e Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, ma anche Napoli, per fare il punto sugli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale attuati dal governo. A San Ferdinando Mantovano ha seguito l'avvio dello smantellamento della tendopoli, che sarà completato entro 20 giorni. A Napoli, presso la prefettura, ha presieduto l'11ª riunione della cabina di regia sulla terra dei fuochi con il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vania Gava. Ora vediamo le notizie in primo piano sui quotidiani di oggi. In studio Domenico Di Cesare.
12: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo da Il Mattino. Terremoto, paura a Napoli, i campi flegrei, la scossa più forte di sempre, 4.7, crolli a Pozzuoli, danni in molte abitazioni. Il giornale riporta 10 feriti, in realtà i feriti sarebbero 21, di cui 2 gravi, 22 le famiglie sgomberate, il bilancio confermato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Al centro pagina, migranti, scontro Roma-Madrid, a Ceuta 50.000 migranti, l'Italia congela il trattato di Schengen su navi e aerei dalla Spagna. Meloni dice questione di sicurezza, l'ira del governo Sanchez, qui meno irregolari che da voi. La Repubblica, l'Europa si è fermata a Ceuta, nell'exclave arrivati 50.000 migranti, 48.000 già rientrati, 57 annegati. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, UE divisa, Sanchez accusa un attacco alla nostra sovranità nazionale. La crisi spinta dal Marocco, l'ombra del favore fatto a Donald Trump. E poi al centro pagina di nuovo i campi flegrei, la scossa più forte, feriti e danni con tanta paura. Nelle immagini i crolli e massi sulle auto a Pozzuoli dopo appunto la scossa di terremoto, e poi ce ne sarebbero state altre di assestamento. Di spalla i soldati italiani in mezzo alla guerra tra sauditi e Houthi, Gianluca Di Feo, mentre nel taglio basso l'addio a Franco Baresi, capitano per sempre, leggenda del calcio, icona rossonera, se ne va a 66 anni martedì, l'ultimo saluto. Milano in lutto. La Stampa, l'Italia blinda le frontiere, Ceuta entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine. Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez dice la solidarietà è facoltativa, i trattati no. E ancora al centro pagina l'incubo di Napoli, si scrive Emanuela Galletta, sisma magnitudo 4.7, la scossa più forte da 40 anni. Trump, accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi, questo invece è l'annuncio della Casa Bianca, ma Israele resta fredda. E poi ancora l'addio Baresi, per sempre libero, la storica bandiera era del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Il Corriere della Sera, Mattarella, l'altolà ai partiti, un altro tema. Fratelli Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, richiami su Notav e il caso Roggero. E poi ancora raid russi sull'Ucraina, strage di civili, un missile in Polonia e l'Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. E nel taglio alto la fuga a nuoto dal Marocco, l'assalto a Ceuta, scrive De Franceschi. Migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta girando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne e bambini lunga 5 chilometri. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti. Hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. E poi ancora i dubbi di Meloni su Forza Italia, cerca l'incidente, scrive Canettieri. Dalle parti della Premier serpeggia un dubbio: Forza Italia cerca l'incidente, si lavora a un patto di fine legislatura. Il Fatto Quotidiano: Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez. Torna il fatto sull'attrito tra Spagna e Italia. Madrid sotto scacco del Marocco, respinge 48.000 sbarcati su 50.000, Roma attacca ma rimpatria la metà e ha il doppio di clandestini. Nel taglio alto l'Italia in guerra con l'Arabia, anti-Iran, Parlamento ignaro, sono circa 400 i nostri militari schierati, scrive il Fatto. Il giornale: confini blindati, la svolta, Meloni chiude dopo l'invasione in Spagna, più di 60.000 migranti a Ceuta, crolla l'idea di accoglienza, bufera su Sanchez. Ancora una grande foto dedicata a Baresi del 1989, che alza la sua prima coppa dei campioni. E poi l'ultimo saluto anche a Don Mazzi, Angelo antidroga, aveva 96 anni. Domani migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. Questa foto che mostra proprio l'onda anomala di uomini, di bambini, donne arrivati in 50.000 a Ceuta e 37.000 ripartenze in più, almeno 57 i morti. Il doppio titolo: scandali e miliardi, il grande business dei dati biometrici. Invece questo si riferisce alla legge sul riconoscimento facciale. La Nazione: Spagna e crisi migratoria, e l'Italia chiude le frontiere. Poi l'annuncio di Trump, l'accordo per Gaza, Hamas disarmato, Israele lascerà la striscia. Avvenire: a Ceuta e ritorno, quasi tutti i 50.000 arrivati nell'exclave fanno marcia indietro, ma 57 sono annegati. L'Italia chiude le frontiere, rapporti tesi con la Spagna, destre europee schierate con Meloni. Addio Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi, morto a 96 anni il fondatore della comunità di recupero Exodus. Poi tutto sport, il saluto a Franco Baresi, 1960-2026, un capitano. E chiudiamo col Sole 24 Ore: Monte dei Paschi, BPM, stop al dossier della fusione. E ora si rafforza la posizione di intesa dell'Opas da 30,5.

0: Interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Queste le parole del capo dello Stato Mattarella per la scomparsa di Don Mazzi, il cordoglio anche del presidente della Camera Fontana e dei partiti di maggioranza e opposizione. L'addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan, aveva 66 anni, funerali martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi, come ci racconta Davide Gangale. Al termine la rassegna stampa, i prossimi aggiornamenti alle 2.
1: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
2: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan. Mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
3: Grandissimo giocatore, una grandissima leggenda del calcio.
4: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
5: Molto umile, e forse per questo piaceva molto.
6: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
2: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
7: May he rest in peace.
2: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.

0: Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24, tra pochissimo le prime pagine saranno in edicola e noi ve le mostreremo in anteprima insieme ai nostri ospiti con le quali le commenteremo. Abbiamo qui in studio Daniele Morrone, giornalista di Ultimo Uomo, una rivista che si occupa di calcio, di sport in generale. Benvenuto e ben trovato in studio, Daniele.
1: Ciao a tutti.
0: Marco Varvello, giornalista volto notissimo della televisione italiana e per la Rai è stato corrispondente inviato praticamente da mezzo mondo. Marco, ben trovato. Infine Luciano Tirinnanzi, giornalista. Chiedo scusa, giornale di Luciano sarà qui tra pochissimo, me lo avevano anche detto, ma adesso torneremo a chiamarlo Luciano. Allora, a questo punto cominciamo prima a leggere delle prime pagine di giornali che sono arrivate, che sono arrivate qui. Cominciamo dalla notizia, abbiamo in primo piano fotonotizia: Meloni volta le spalle alla Spagna e fa sponda con Le Pen, che vuol fare lo stesso con l'Italia. Per inseguire Vannacci, Meloni scarica la Spagna dopo l'invasione di migranti a Ceuta e fa sponda con Le Pen, e così sospendendo appunto il trattato di Schengen. Un errore, dice il giornale, che può costarci caro. Appunto la fotonotizia mostra Meloni al fianco di Marine Le Pen del Rassemblement National, la leader dell'estrema destra francese, e con ovviamente è del giorno la notizia di Ceuta, dello sbarco di questi 50.000 migranti e Meloni, l'Italia ha deciso di sospendere, anche se solo temporaneamente, il trattato di Schengen con la Spagna. E ancora armi all'Ucraina, i clan le comprano al mercato nero, fondi per il riarmo. Vabbè, queste ci andremo dopo. Rimaniamo ovviamente sulla notizia del giorno con il dubbio: l'invasione dei ragazzini, i marocchini che sono entrati a Ceuta, l'esclave spagnola in Marocco. L'invasione dei ragazzini spacca l'Unione Europea e Trump soffia sul fuoco. L'Italia si chiude, sospende Schengen con la Spagna, Le Pen, Vox, le destre invocano Fortezza Europa. Si domanda Davide Parì: sicurezza o diritti? La trappola di Ceuta ci fa vacillare. E ancora sul Fatto Quotidiano: Meloni flop, più irregolari e meno

0: meno espulsi di Sanchez, sospende Schengen per occultare i dati disastrosi. Questa è la fotonotizia con apertura in primo piano, lo vediamo appunto affrontarsi i due leader Meloni e Sanchez proprio sulla questione di Ceuta, in realtà appunto come abbiamo letto. Il Fatto Quotidiano ascrive a Giorgia Meloni, alla premier italiana, responsabilità ben più gravi di quanto non siano quelle di Sanchez, nonostante le ultime ore, nonostante Ceuta, e poi si parla anche del mastro, paura di perdere voti, le chat negate da Fontana, ma ora Fratelli d'Italia vacilla. Andiamo avanti ancora con le prime pagine, poi tra poco ci fermiamo e cominciamo i commenti. Migranti ancora domani, sempre su Ceuta, la crisi migratoria che sta affrontando la Spagna nella sua esclave in Marocco. La pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, la premier invoca la sicurezza nazionale, sospende Schengen con Madrid, l'Unione Europea scelta da motivare e così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista Sanchez. Non poche le polemiche con Trump di Sanchez, lo sappiamo anche per quanto riguarda le armi alla NATO. Fate presto se la sinistra rischia di fare la fine dei topi. L'editoriale di Fittipaldi sempre su questo tema. E infine un tema di cui parleremo anche oggi, Trump e il destino di Gaza, quell'accordo farlocco con Hamas di Davide Lerner. Poi riprendiamo proprio da qui con la lettura dei giornali, ma cominciamo i commenti e cominciamo allora con Marco Varvello. Marco, una crisi questa di Ceuta che mette veramente in difficoltà a questo punto, una grande difficoltà anche all'interno, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, una spaccatura.
1: Ma io direi che bisogna precisare un paio di cose, perché in queste 24 ore da quando è accaduta questa invasione via mare, perché sono arrivate appunto nuotando, basta girare le barriere di terra di queste due enclavi che sono in territorio marocchino, che sono in Africa. Cioè, bisogna precisare due cose secondo me. Da una parte è chiarissimo adesso che non è stato un episodio di immigrazione clandestina, perché è stato un via libera dato proprio dalle autorità marocchine a chiunque, sfruttando anche la voglia di tentarsela di tanti giovani marocchini, e quindi bisogna forse equiparare questo episodio. Vi ricordate nel 2021, controllato che fosse la data giusta, quando dalla Bielorussia il dittatore Lukashenko mandava immigrati che arrivavano dalla Siria, li portavano anche con aerei gratuiti verso il confine polacco per mettere in difficoltà appunto l'area Schengen dell'Unione Europea. Quindi è stato un episodio di diciamo vendetta da parte del governo marocchino verso la Spagna. Dentro il contenzioso storico con l'Algeria per il Sahara occidentale. Adesso non facciamola troppo complicata, ma certo non è stato un episodio di immigrati clandestini che entrano in un territorio europeo. L'altra cosa da dire è che non è territorio europeo, nel senso che geograficamente è Africa, tanto è vero che saggiamente quando si è firmato l'accordo di Schengen si è escluso la parte appunto di Ceuta e Melilla, le due enclavi, quindi non sono entrati potendo aspirare nemmeno alla domanda di asilo, tanto è vero che in serata il governo spagnolo ha precisato che di questi 60.000, chiaramente è una roba che ha fatto il giro del mondo e le immagini hanno impressionato e preoccupato, ma di questi 60.000 la stragrande maggioranza sono stati rimandati in Marocco. Quindi il discorso di Schengen non sta in piedi. Sarebbe come dire che se qualche immigrato clandestino entra nella la Guyana francese, che sta in Guyana, ha diritto a entrare con una libera circolazione europea. Non è così e quindi non ha avuto molto senso, credo, interrompere appunto il trattato di Schengen, sospenderlo con la Spagna, come ha fatto il governo italiano.
0: Probabilmente, Marco, più una mossa politica che non
1: di sicurezza effettiva. Si è voluto sottolineare che appunto il problema dell'immigrazione è un problema che... in cui tutti devono fare la propria parte. In questo caso la falla è stata spagnola, però è anche vero appunto che questo ha esposto anche il nostro governo alla risposta spagnola, con il governo, il ministro degli esteri spagnolo, che ha ricordato che negli ultimi 5 anni i clandestini entrati in Italia da Lampedusa o da altre parti sono stati il doppio di quelli entrati in Spagna.
0: Hai già fatto emergere tantissimi temi di cui ti volevo parlare, ovviamente con i nostri ospiti, peraltro proprio a riguardo di quanto dicevi di una possibile operazione voluta, orchestrata, orientata dal Marocco. Ci sono delle immagini che volevo mostrare, ma prima di mostrare queste immagini, mi dicono dalla regia, mi dice Pietro Di Lazzaro, che abbiamo Carlo Solimene collegato da Pozzuoli, pronto, eccolo, lo vedo, perché c'è stato appunto, l'avete sentito dai nostri titoli, una scossa di 4.7, lo conosciamo il bradisismo ai Campi Flegrei, però Carlo, questa volta è qualcosa di diverso.
2: Sì, è qualcosa di diverso, non fosse altro perché è stata la più forte mai registrata negli ultimi 40 anni, si è arrivato a 4.6 nel giugno scorso, stavolta 4.7, ma soprattutto ci spiegavano dall'INGV con una fortissima accelerazione al suolo, quindi che si è sentita molto forte questa scossa e ha provocato molteplici danni. Noi ci troviamo davanti a uno dei punti di raccolta allestiti dalla Protezione Civile e se vedete alle mie spalle si intravede un pulmino, anche se in questo momento ai fari spenti, che porterà le varie persone che non vogliono dormire a casa al Palatrincone di Pozzuoli, che è uno dei punti dove sono state allestite centinaia di brandine, perché sono centinaia gli evacuati in questo momento, c'è un parco interamente evacuato a poche decine di metri da qui, tantissimi danni che si sono registrati a Pozzuoli, il porto è stato chiuso, al momento per quanto riguarda i feriti la conta ufficiale si ferma a 8, non sono gravi anche se tutti quanti presentano delle ferite, sono completamente caduti 2 palazzi che sarebbero fortunatamente disabitati, ma si verificherà. Dicevamo, il porto è stato chiuso, è in corso la riunione per il coordinamento dei soccorsi a Monteruscello, c'è anche il capo nazionale della Protezione Civile Fabio Siciliano, così come sta arrivando il governatore della regione Campania Roberto Fico. Solo per dire che c'è stata anche un'altra scossa, lo sciame sismico non si è concluso, alle 22 una scossa di 3.8 con epicentro nel Golfo, si è sentita un po' di meno, ma comunque si è registrata una scossa piuttosto importante. Dal Pozzuoli per il momento è tutto, la linea può tornare a voi.
0: Allora, grazie Carlo Solimene, ci ha detto quanto sta succedendo in questo momento a Pozzuoli, ai Campi Flegrei. Sappiamo che le persone devono convivere con questo bradisismo seguito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e questo chiaramente ci fa stare tranquilli, però evidentemente è un problema che continua a preoccupare non poco. Allora torniamo noi sulle nostre prime pagine, torniamo a quanto dicevamo con Marco Varvello poco fa, che parlava parlavamo di Ceuta, ovviamente, di quanto stava avvenendo questa crisi migratoria e della possibilità che ci fosse anche la mano, lo zampino del Marocco proprio rispetto a questa situazione, a questa crisi. Abbiamo preparato una copertura delle immagini, la frontiera Marocco per la regia, che eccola precisamente, si vede perfettamente, si vedono gli agenti di polizia, gli agenti di frontiera marocchini che aprono le porte. Lo vedete, consentono proprio alle persone, ai migranti, di superare, chiaramente parliamo in questo caso, ovviamente non sono stato lì, ma immagino del fronte marocchino della frontiera, poi ovviamente va superato quello spagnolo, ma ovviamente già consente alle persone di arrivare già con un piede ben al di là del Marocco. E prima di continuare però, c'è per noi a Ceuta la nostra inviata Marina Lalovic, che ha raccolto delle testimonianze, perché l'altra cosa estremamente curiosa era che di questi 50.000, 60.000 circa migranti, ben oltre circa 50.000 sono già rientrati in Marocco, e ovviamente ci siamo tutti domandati come fosse possibile che in appena 24 ore ritornassero subito in Marocco. Ce lo spiega nel reportage Marina Lalovic.
3: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono. Sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare. Ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone. Ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
4: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
3: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vita pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere. Non capisco perché vengono. Siamo indignati. O li aiutassero o li deportassero. Ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
0: E allora ovviamente cominciano anche le accuse, le polemiche. Sanchez parla di trafficanti che sono responsabili di quanto sta succedendo, ma Daniele Morrone, tu sei stato anche tanto tempo in Spagna. Sanchez rischia di aprirsi ora per Sanchez anche un altro fronte interno, perché sebbene questa sua opposizione con Trump abbia in qualche modo accresciuto i suoi consensi a livello internazionale dai simpatizzanti, diciamo, della sinistra europea, invece in Spagna i consensi sono in netto calo per Sanchez.
5: Sì, ha radicalizzato la destra spagnola, questo atteggiamento che ha avuto Sanchez nei confronti di Trump, anche giusto dal punto di vista delle politiche che sta facendo la Spagna, però la destra, anche aiutata dal tutto quanto quello che è l'apparato mediatico che mette in campo gli Stati Uniti, mettono in campo questo apparato mediatico per aiutare Vox, che è uno dei partiti di destra estrema che sta raggiungendo i migliori risultati dal punto di vista dei consensi prima ancora di arrivare alle elezioni. Sono due le questioni fondamentali in questo momento: gli incendi, i grandi incendi, e quello che noi adesso chiamiamo crisi migratoria. In realtà lì si parla di guerra ibrida, di attacco, come dicevi anche giustamente tu, di trafficanti. Non è tanto quindi visto come un grande flusso migratorio che dal Marocco va verso la Spagna, ma come una ritorsione dal punto di vista politico del Marocco, dopo che la Spagna, come sappiamo, ha avuto dei abboccamenti con l'Algeria, che non è in buoni rapporti con il Marocco. Sanchez si trova un po' in mezzo a questi due grandi temi. La questione degli incendi è molto importante, perché il governo regionale nella Spagna è quello che si occupa degli incendi. Il governo regionale, ad esempio, a Madrid è dell'altro versante, ma viene comunque contestato al governo spagnolo di non aver fatto abbastanza per fermare il più possibile, il più rapidamente possibile, quella che è una situazione devastante. L'aspetto di incendi quindi ha pesato tanto quanto quello che noi adesso stiamo raccontando di Ceuta. Certamente Ceuta è impattante, ma dal punto di vista politico Sanchez sta pagando il fatto che tutti quanti vedono questa cosa, ovvero Madrid fuori che brucia. È vero che come dicevo, si è radicalizzato il discorso, cioè chi era vicino alla capisce la questione del cambiamento climatico, accetta la questione della crisi climatica, è ovviamente con il governo e capisce che quello che si doveva fare era prevenzione soprattutto, e il movimento che ha fatto Sanchez nelle energie eoliche e solari ha funzionato. Dall'altra parte, chi è invece non vuole percepire questa crisi climatica e preferisce invece abbracciare una visione più casuale di questi incendi, ne approfitta e da questo punto di vista sta colpendo duro sul fatto che Madrid comunque ha bruciato per giorni. Anche se c'è il PP, cioè il Partito Popolare, al governo nella regione di Madrid, il governo è quello di
0: Sanchez. Però certo, le responsabilità sono sempre ascritte in qualche modo al governo. Andiamo avanti con le prime pagine dei giornali. Siamo sul Riformista, anche Riformista apre con Ceuta, Europa per la Corte Suprema Spagnola, i respingimenti via mare sono illegittimi. La pronuncia, seppur in linea con l'Unione Europea, permette implicitamente l'accesso. Così nell'esclav sono arrivati 50.000 migranti. Sanchez, violata sovranità, l'Italia sospende Schengen, con la Spagna il Viminale chiude le frontiere. E lo abbiamo detto, ma questo era un altro tema, appunto quello dei respingimenti via mare, che sono stati definiti illegittimi dalla Corte Suprema Spagnola. Questo, secondo alcune letture, avrebbe in qualche modo incentivato i giovani a provare a entrare a Ceuta dal Marocco. Allora, anche il Foglio, anche per il Foglio c'è molto spazio a quanto avvenuto a Ceuta. I due populismi sul panico a Ceuta, di fronte al caos spagnolo, 60.000 arrivi, 48.000 già rientrati, emergono due demagogie: autolesionismo della chiusura, se succede a noi, pazzia della rimozione. I guai non si risolvono, si legano, ma la soluzione c'è: più Europa. È così, Marco? Più Europa è la soluzione?
1: Ma guarda, credo che sia dal trattato di Dublino, che è un trattato degli anni 90, poi però messo a punto quando la crisi migratoria dei clandestini nel sud Europa ha cominciato a dare segni preoccupanti in termini di numeri, e cioè nel 2003 con il regolamento di Dublino, che si è fatta una operazione di scaricabarile verso i paesi di primo approdo, che ovviamente sono quelli geograficamente più esposti, cioè l'Italia, la Grecia e la Spagna. Lo dico perché sono appunto più di 20 anni che l'Europa deve trovare una gestione di questi flussi per proteggere le proprie frontiere, per evitare che il fenomeno sia fuori controllo. L'anno scorso, per fortuna, questo regolamento del 2003 è stato modificato, quindi c'è maggiore collaborazione, però anche in questo episodio, che ripeto è chiarissimo non essere la crisi migratoria delle barchine che arrivano a Lampedusa, ma qualcosa di diverso, anche in questo caso però un po' più di solidarietà forse, o quantomeno di aspettare a vedere di che cosa si trattasse, perché appunto se adesso 50.000 su 60.000, comunque la stragrande maggioranza, sono stati già rispediti in Marocco, è chiaro che un'emergenza per l'area Schengen onestamente non c'è e non ci sarà neanche nei prossimi giorni. È certo che è un problema europeo che per più di 20 anni è stato scaricato sui paesi più esposti, a cominciare dall'Italia. E io ero corrispondente da Berlino quando c'erano questi flussi da Lampedusa. C'erano quasi delle colonie a Berlino, ad Amburgo, di migranti dal sud Italia, e i tedeschi non se ne volevano occupare e in gran parte ce ne hanno rispediti indietro come se il problema fosse italiano. Quindi davvero ci vuole anche in questo più Europa, i confini sono dell'Unione Europea, non sono più nemmeno quelli nazionali.
0: I riflessi però, Marco, poi sono internazionali, sono mondiali, perché c'è la versione di Trump ancora, no? Il Foglio che dice: la Casa Bianca salta sul caos in Spagna, c'entra il rapporto con Sanchez, quello con il Marocco di cui appunto abbiamo parlato. Certo però appunto il rapporto tra i due leader, la NATO, la questione migranti, veramente non è affatto buono.
1: ma è chiaro che si può usare politicamente, Trump lo fa in tantissimi casi, addirittura o Trump o i suoi, in particolare il vicepresidente Vance, oppure Elon Musk quando manda i suoi messaggi, si occupa delle vicende europee anche in casi di cronaca, addirittura il gioielliere condannato ha visto le attenzioni dei messaggi di Musk, ma perché è chiaro che siamo in un mondo globale, a maggior ragione adesso con i social media.

0: E secondo, le destre di tutto il mondo, piuttosto che le sinistre di tutto il mondo, fanno fronte comune cercando. In più, dietro c'è anche l'evidente interesse americano di questa amministrazione Trump a indebolire il più possibile l'Unione Europea, perché questo è la mentalità che Trump ci ha mostrato in tanti casi. Compresa la NATO, anche se bisogna dire per la NATO, tutto sommato un risultato positivo lo sta avendo perché c'è maggiore responsabilità da parte dei paesi europei nella spesa in sicurezza e difesa e anche apre la strada ad una difesa europea molto più solida che di fronte a delle minacce che dall'Ucraina in poi vediamo concretamente.
1: Peraltro, Marco, è un problema quello dei migranti che è sentito anche nel Regno Unito quanto è successo nel corso degli anni sulla Manica ha messo non poco in crisi i governi precedenti, non che questi ultimi governi,
0: E
1: non che
0: anche
1: sia
0: gli attuali.
1: semplice la situazione nel Regno Unito con i governi in questo momento, però sicuramente ha messo non poco in crisi gli ultimi governi, no? Addirittura si era pensato persino con Sunak di mandarli
0: Ma
1: in
0: insomma,
1: Ruanda.
0: anche qui, guarda, per quello che il fenomeno è epocale, anche di fronte. Bisognerebbe parlare del riscaldamento globale che rende inabitabili o non coltivabili delle intere regioni africane o asiatiche, le guerre che spesso abbiamo creato, tanto più negli ultimi mesi. Quindi è chiaro che il fenomeno dell'emigrazione, a parte che è sempre stato un fenomeno importante, ma adesso è un fenomeno epocale, addirittura è. Proprio in poche parole si può ricordare che persino un paese pochissimo esposto geograficamente come il Regno Unito comunque vede alcune decine di migliaia di clandestini arrivare sulla Manica. Non ieri, l'altro ieri c'è stato un picco perché poi l'estate porta il tempo favorevole con un picco di quasi un migliaio in un giorno solo. Quindi il problema c'è per tutti e a maggior ragione l'Europa conta anche per un paese fuori dall'Unione Europea come il Regno Unito, perché la cosa più importante è un accordo con la Francia che c'è, ma poi c'è abbastanza un contrasto su chi lo fa rispettare più o meno. Il problema c'è per tutti, persino sulla Manica e non soltanto sul Mediterraneo.
1: Sul Mattino è appena arrivato in redazione, ovviamente anche qui c'è migranti scontro Roma-Madrid, ma il giornale apre con, ovviamente, il giornale di Napoli apre con queste tre foto, terremoto, paura a Napoli, lo abbiamo detto, la scossa più forte di sempre, titola il Mattino, 4,7 di magnitudo, crolli a Pozzuoli, ce ne ha dato conto l'inviato Solimene, due palazzi sarebbero completamente caduti, danni a Pozzuoli, danni in molte abitazioni, 10 i feriti, paura a Napoli, così titola il Mattino, che però poi dà molto spazio anche a Franco Baresi, all'addio di Baresi, il difensore sublime tra i più grandi di sempre, la stella del Milan e della Nazionale. Ovviamente il Mattino sceglie una foto a fianco di un altro grandissimo, forse il più grande di tutta quanta la storia, Diego Armando Maradona. E appunto c'è anche questa di notizia che trattata anche in diversi altri giornali, l'addio di Baresi per sempre, libero il ruolo che aveva ovviamente non soltanto in nazionale ma anche nel Milan, capitano, bandiera storica del Milan. E allora, Daniele Morrone, è stata ovviamente una giornata in cui si è detto di tutto, di questa perdita, di questo addio a una leggenda, no? del calcio italiano. Tu ti occupi, appunto, scrivi per questa rivista Ultimo Uomo, ma poi hai fatto un podcast che si chiama Icone, a cui dedichi in questo podcast dedichi ampio spazio appunto ai più leggendari calciatori della storia, e hai dedicato una puntata a Franco Baresi in tempi non sospetti, quindi ben prima che purtroppo dovessimo dirgli addio.

0: E in una di queste puntate, una puntata che io appunto ho seguito e ho letto e devo andare a leggere perché mi è piaciuto tantissimo la testimonianza che hai lasciato, cioè lui è cresciuto in campagna, no? L'abbiamo detto spesso, il suo periodo preferito era la vendemmia e lui dice per quanto faticoso era un momento di allegria collettiva, tutti insieme aiutandoci l'un l'altro, ognuno facendo quello che poteva, nessuno si sentiva escluso, tutti sapevano di dover contribuire per il bene comune. Sembrano già veramente le parole di un capitano, le parole di un leader.
1: Spiegano tanto di Baresi come uomo, come giocatore, il fatto che fosse di natura contadina, di natura genuina, ma l'attenzione che aveva al fatto che la squadra venisse prima del singolo. Baresi, ovviamente il Milan rappresenta Baresi e lui stesso la chiamava la sua famiglia, perché come saprete sicuramente ha perso i genitori da molto piccolo, la mamma era piccolissima, il papà era appena adolescente e lui raccontava di come si dispiaceva quando veniva l'estate, finiva la stagione e doveva tornare a casa, ma la sua casa era in realtà Milano, il Milan e la sua famiglia adottiva. Però quando è cresciuto, lui è cresciuto in mezzo ai compagni di giochi, perché lui giocava a pallone nell'aia della famiglia con altri compagni, ma poi si fermava tutto perché c'era la vendemmia, poi si fermava tutto perché bisognava seminare, bisognava andare magari a raccogliere qualcosa, e lui ricordava questo momento come: io ero il più piccolo, perché saprete benissimo il piccinino, il ragazzino, proprio lui era gracile, talmente gracile che all'inizio forse non si pensava neanche potesse fare il calciatore professionista. Era gracile, però gli piaceva partecipare con il gruppo, far parte di qualcosa più grande di lui. E questa cosa secondo me si viene proprio a vedere subito, perché lui esordisce molto giovane nel Milan, esordisce che ha appena 18 anni e vince subito lo scudetto, quello della Stella, con Rivera, che era il grande capitano di quel Milan. E improvvisamente scoprono questo giocatore che ha un carisma innato per un ragazzo che aveva le spalle strette e giocava da libero nonostante non fosse neanche 1,80 m. Ci si chiedeva: ma crescerà? Quanto erano alti i suoi genitori? Quanto erano alti i suoi nonni per sapere più o meno quale poteva essere il suo futuro? Dice: non cresce, però in campo è il più sveglio. Lo facciamo giocare comunque. E da lì non ha mai lasciato né il Milan né il suo posto al centro della difesa. Ovviamente lo ricordiamo come il capitano del Milan di Sacchi, del Milan di Capello, però a me piace ricordare proprio questo momento di quando lui è giovane e deve ancora capire che cos'è, e lui già però si immagina come parte di una squadra, come parte di qualcosa.
0: Peraltro raccontano oggi tutte le biografie che abbiamo letto che il primo provino fu all'Inter, non la sua squadra elettiva, per cui lui da sempre è tifoso del Milan e l'Inter lo ha scartato, quasi un segno del destino.
1: Lui racconta che non è stato proprio scartato, nel senso che il fratello maggiore, Giuseppe, già giocava nell'Inter, ha un paio d'anni più grande, e quindi ovviamente essendo fratello e molto forte, Giuseppe era molto forte, dicono: vabbè, vi presentiamo anche quello più piccolo, è piccolino ma fidatevi che è forte. Solo che all'Inter all'epoca lo guardano e dicono: non siamo sicuri che forse non diventa abbastanza alto per essere un calciatore, ritorna tra qualche anno. E lui quindi torna a casa sconsolato, torna a casa e gli dicono: potremmo provare con il Milan. Vanno a provare con il Milan, lì fanno effettivamente il provino, lo prendono subito, e lui quindi racconta di questa cosa che a casa si era diviso tutto quanto tra l'Inter e Giuseppe Baresi e invece il Milan e Franchino, come veniva chiamato Baresi. Ma la cosa bella è che non era un derby sentito con acrimonia, era un derby sentito nel senso che si divideva proprio la famiglia e cercavano di evitarsi in campo perché sapevano bene che erano cresciuti nella stessa casa, anche a Milano vivevano insieme, e poi però andavano dalla parte opposta della città a giocare. Lui quindi ha raccontato che non è mai stato veramente scartato, però in un certo senso sì, perché si pensava non facesse il calciatore, invece è diventato uno dei migliori della storia del calcio italiano.

L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. Quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. La CBS annuncia Stati Uniti e Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran nel fine settimana nel mirino infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie. Teheran ribatte, pronti a rispondere. È la più forte scossa da 40 anni, quella di 4.7 che ha colpito i campi Phlegrei ieri in serata, 20 le persone ferite, un edificio di